0: come sempre, ha bisogno della scuola e di una scuola all'altezza dei tempi nuovi per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
1: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000. Soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto. In attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo, il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura. Intanto è sciopero a oltranza alla Semat Engineering, azienda dell'indotto dello stabilimento siderurgico ex Ilva. La società, con un atto formale, ha comunicato l'impossibilità di erogare le retribuzioni relative al mese di agosto scorso. Questo scenario lega che si è riunita in Consiglio federale dopo che a Pontida il segretario e vice premier Matteo Salvini ha convocato a sorpresa un congresso straordinario per mettere a tacere la fronda interna.
3: Al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro. Matteo Salvini lo dice chiaramente al termine del Consiglio federale, durato circa 4 ore, convocato per discutere del congresso straordinario annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida, dopo mesi di tensioni interne sulla linea del segretario, criticata da parlamentari e governatori del Nord.
4: Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri, voglio che sia il congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
3: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso è stato convocato perché la Lega, sottolinea Salvini, si occupa di tutta Italia e i lombardi sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza.
4: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
3: Il congresso non sarà finito. Si discuterà di tutto, assicura Salvini. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora in Germania, dopo che le elezioni nei Land hanno certificato l'avanzata dell'estrema destra e la crisi della CDU del cancelliere Merz.
5: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito.
6: Für die Partei, für die CDU stellen sich jetzt.
5: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburgo Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, incalzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra 3 mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike nel febbraio 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida. Si è sempre dichiarato innocente. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale.
7: L'inchiesta punta ora ad identificare gli eventuali utenti collegati in videochiamata con il ragazzo durante l'aggressione alla professoressa venerdì scorso in una scuola media di Roma e accertare possibili istigazioni. Tra i partecipanti potrebbe esserci anche qualcuno residente all'estero. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense del suo cellulare e stanno verificando l'uso della carta di credito dei genitori. Gli investigatori stanno passando al setaccio, contatti, chat e attività online per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e accertare se qualcuno possa averlo spinto o incoraggiato. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. L'informativa trasmessa alla Procura di Roma segue quella inviata alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Dow Jones più 0,71%, più 2,26% il Nasdaq, più 1,49% l'S&P 500. Euro a 1,1464 sul dollaro. La giornata in Europa.
8: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Technoprobe, più 5,3% nel giorno del debutto sul listino principale. Bene il tech in generale, più 3% per ST Microelectronics. Ben intonate le banche, più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit, che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli, tra cui Poste, meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM, che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ieri a Milano in migliaia per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni e proprio nazionale. Radunatasi a Coverciano sotto la guida di Roberto Mancini, che la portò alla vittoria dell'Europeo 2021. Azzurri attesi da 4 sfide di Nations League in 11 giorni, a partire da Italia-Belgio di venerdì sera. Sentiamo proprio Mancini.
9: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente.
2: Grazie a Carlo Salvatore in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica.

Le 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: 1, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Sì. Di Andrew Spannaus. Intanto dov'è? Dov'è Andrew Spannaus? Di Andrew Spannaus dov'è? Dov'è l'americano? Dov'è l'imperialista, il cowboy?
2: Eccomi. Mi spiace, oggi proprio non ce la facevo a venire a... non me la sentivo di venire fino in studio oggi, quindi... Un altro si sta meglio qui in riva al mare, dove sto io.
1: Un altro come maniera. Ma io non lo so. Ma che cos'è, una malattia che colpisce tutti quelli che... passano di qui, poi diventano come maniera. Ma dove sei?
2: Non lo so, forse chiediti chi è l'altra persona in quello studio e magari possiamo cercare di capire.
1: Non lo so. Dove
2: io
1: sei?
2: Sono a Rapallo. Per discutere dell'economia ligure e di geopolitica. E quindi, però ho detto, insomma, però Radio 24 ho un impegno, insomma, se no non capisco nulla.
1: Stai con noi, quindi sì.
2: Sì, per un po', sì.
1: In che senso per un po'?
2: Poi devo uscire, devo andare a fare un po' di cose. Verso le 10:30 vediamo, ci aggiorniamo. Alle 10:30 vediamo come sta andando, come mi tratti, No, perché recentemente hai certi atteggiamenti verso di me, non lo so.
1: Vabbè, è tutto incredibile, succede così, è come un virus. Si arriva qui a uno, nessuno, 100.000 e poi si diventa come maniera. Oggi vengo, domani non vengo, domani non lo so, mi collego, vado via prima, ho impegni. Va bene, signore e signori, Andrew Spannaus dall'America, dagli Stati Uniti, da Rapallo. È tornato qui anche Pietro La Corte in regia, è tutto incredibile, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Sai che oggi abbiamo tanto da dire, caro Andrew, eh? Tanti temi, molti sono italiani. Sai che ho letto che Silvia Salis si augura una campagna elettorale non populista. E io ho riso 5 minuti
2: perché,
1: prima.
2: Sì, perché non è candidata lei. Se fosse candidata lei, insomma.
1: Non lo so. No, ricordiamo che tutte le campagne elettorali hanno questa caratteristica. Quella che sta per arrivare sarà la più populista della storia, pronta a diventare la seconda campagna elettorale più populista della storia quando arriverà quella successiva. Questo almeno succede in Italia.
2: Deve votare il popolo. Il popolo, quindi diciamo bisogna presentarsi al popolo. Mi piace quindi, sì. Questa cosa di no, tutti i populisti fare dei slogan semplici, insomma il politico, la politica deve riuscire a trasmettere idee comunque importanti e giuste in termini leggibili, comprensibili al popolo.
1: Sì, quindi dagli slogan si è passati ai disegnini, è vero? Ai meme sui social adesso. Poi si arriverà ai segnali.
2: Senti il disprezzo.
1: È andato di fatto, no? Prima si facevano gli slogan, molto, no? Ho sentito qualcuno che diceva, prima era l'epoca anche degli slogan efficaci, yes we can, no? Non è molto profondo, no? È uno slogan molto immediato. Adesso si passa alle vignette, i meme sui social, perché già yes we can potrebbe disorientare qualcuno. Dice, cosa vuol dire? Insomma, bisogna mettere insieme tre parole.
2: È già troppo complicato, va bene. Quindi rimpiangiamo il primo Berlusconi che ci aveva mandato un opuscolo a casa di tutti.
1: Vedi la foto, qualche spiegazione. Già era molto
2: famiglia,
1: elaborato.
2: I fiori, il giardino.
1: Era molto elaborato. Va bene, possiamo partire. Vai, Pietruzzo!
3: Enthusiasm about the future. L'Italia è un paese morto.
1: Questa l'hai rispolverata, eh?

0: Allora, scusate, Gabriella da Rapallo chiede: cosa ci fa il dottor Span a Rapallo?
1: Span
0: è un...
1: Ah, adesso posso guardare cosa? Meravigliosa tecnologia, posso guardare i messaggi anch'io, vediamo. Gabriella, cosa ci faccio? C'è un convegno sull'economia ligure, quindi io do il quadro geopolitico. Vabbè. Mi raccomando, chi mi vuole invitare a parlare di geopolitica, fatelo anche vicino al mare, nel momento giusto. Il pesce buono, non so, va bene. Sì.
0: Vabbè, se... Ecco, io per esempio, facciamo una prova, se io avessi detto a Pietro Lacorte, vado a fare un intervento in un convegno giornalistico a Rapallo, ecco, sarebbe successo questo. E invece vedi, l'economista Andrew Spannaus viene portato su un palmo di mano. Invece.
1: Beh, aspetta, intanto, sì, l'ultima settimana sono stato a Palermo, a Vicenza e adesso qui, perché Rapallo, insomma, ci vuole Rapallo con lo studio Ambrosetti, si fa una cosa importante.
0: Allora, il concetto è, oggi guarda, ne ho per tutti, a proposito di politica italiana, siccome mi ha messo enthusiasm About the Future di Conte, hai visto quanti hanno votato nella base Movimento 5 Stelle il no per le armi all'Ucraina? 91%. Io ho detto, per me praticamente la stessa percentuale che ha Kim Jong-un in Corea del Nord, credo.
2: Guardi, no, questa è la dichiarazione più comica che potesse fare.
0: Eccolo lì. Scusi, presidente, scusi.
1: Vabbè. Oh, ti sorprende, sei in Italia, forse no. I numeri totali sono, certo non sono 90%, ma più di 60, se non sbaglio. No, in certo. Italia dice non bisogna mandare, forse anche 70.
0: Era votazione,
1: insomma, che non vedo un sondaggio.
0: Sì, all'interno del Movimento 5 Stelle. A proposito di no al populismo, invece c'è tutta la vicenda Milano, Mario Calabresi. Ieri si sono incontrati con Elly Schlein, che ha detto prima il programma, sentivo che anche Paolo Mieli sorrideva, prima il programma rischia di diventare, secondo me, un po' la barzelletta del PD, ma quale programma? Che poi, primo, nessun elettore o quasi nessuno legge il programma. Secondo, nessun politico poi, una volta eletto, segue il programma. Ma il politico vuole essere eletto.
1: Silvia Salis, sì, invece dice no, il programma. Basta con questo. No, ma forse la questione è il personalismo, perché per tanti anni si è detto che è terribile, la politica si sta personalizzando, no? E si sono lamentati, appunto, Berlusconi. Stamattina c'ho la citazione di Berlusconi, va. Si sta personalizzando troppo, diventiamo come in America, è tutta la persona, non è più il programma, i partiti sono morti, eccetera. E quindi il PD cerca di tornare indietro alla prima repubblica, dice questo è il nostro programma. O forse è un modo, mi sembra più un po' uno sgambetto a Mario Calabresi. Insomma.
0: Sì, vedremo. Terzo, ma insomma, Meloni che propone il tetto agli stranieri, adesso ne parliamo, visto che parliamo di scuola, anche se partiamo dalla vicenda dell'aggressione a un insegnante, il tetto agli stranieri, no al burka, ma perché deve, cioè, ci faccia sapere il giorno in cui smetterà di inseguire Vannacci, forse se si alleano la chiudiamo qui, no? Almeno le cose sono un po' più chiare e boom, finita, come si suol dire, no?
1: Ma tu vuoi tutto facile.
0: Ma c'è il tetto
1: la dinamica politica,
0: no? C'è il tetto agli stranieri in America nelle scuole. Come funziona?
1: No, nelle scuole che io sappia no, poi dipende dalla zona dove sei, però ci sono, devo dire che girando un po' l'America, sai, l'ultimo anno sono stato tanto, devo dire che trovo un sacco di stranieri o persone, cioè immigrati recenti, in posti che non ti aspetti,
0: non c'è,
1: insomma, in mezzo a nulla li trovi, ci sono, e vabbè, è importante che vadano a scuola, appunto, tra l'altro integrarsi, andare a scuola significa integrarsi, questo è importante, leggevo anche i numeri. La maggioranza degli immigrati nelle scuole in realtà sono nati qui, è importante, appunto, che sia giusto dire,
0: sì,
1: no,
0: il tetto,
1: imparare
0: il tetto,
1: la lingua, conoscere il paese,
0: sì,
1: no?
0: Sì, credo che il tetto non riguarderà loro, cioè quelli nati, pur essendo stranieri ancora, no, nati,
1: riguarda in quelli che non sono in grado di dire buongiorno e buonasera,
0: sì,
1: mi sembra,
0: sì,
1: che avete
0: scoperto. Vedremo poi dopo come sarà fatto, non so, un decreto legge. A proposito, tu hai un presidente americano, ricordiamo, che ha detto tra un cheeseburger, una Diet Coke e forse anche un ruttino, ha detto ora devo decidere se faremo saltare in aria l'intero Iran. E qui ho detto prima hamburger, cheeseburger, diet coke, ruttino, e poi dopo ci faccia sapere il ciuffolone in chief.
1: Gli fai fare tu ruttino a Trump, lo tieni in braccio,
0: faccia.
1: Beh, ogni tanto torna con questo, però vi posso dire che la strategia adesso nelle istituzioni americane, quelli che devono gestire questa guerra, le conseguenze di questa guerra, è: cerchiamo di far funzionare le pressioni economiche, che le pressioni economiche hanno un effetto. Certo che l'altro lato di questo è l'Iran e gli Houthi, i loro alleati, che stanno mettendo maggiori pressioni sulla regione. Si rischia anche di chiudere ancora di più il commercio. Insomma, siamo in una situazione che peggiora tutte e due le parti. Però non c'è, e mi spiace dirlo, mi spiace smentire anche mio presidente, non è che sta per finire la guerra neanche subito dopo il voto. Purtroppo c'è chi parla di andare avanti per altri 2 anni se non si riesce a trovare
0: fino alla prossima elezione. Allora,
1: proprio di no,
0: caro Andrew. Adesso entriamo un po' nei vari temi, nei temi che approfondiamo con i nostri ospiti. Allora, il primo tema che affrontiamo è il tema della scuola. Io voglio impostare questo discorso sul tema di quello che è successo venerdì, quando un 13enne ha accoltellato un insegnante. Certo che l'agenda è stata un po' anche rivoluzionata dalle ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni, che invece ha anteposto come tema, se volete, sulla scuola quello del tetto agli stranieri, no al burka, insomma, avete sentito. Enrico Galiano, buongiorno, docente, scrittore, molto noto, torna
3: buongiorno.
0: Con noi. Buongiorno, eccoci qui. Allora, buongiorno. Io partirei dal tema dell'aggressione, mi ha molto colpito, non è purtroppo il primo caso, ora si legge che questo ragazzino era stato quasi forse adescato in rete da gruppi suprematisti che addirittura, leggo sulla stampa, arruolano gli adolescenti sul web, li spingono a scatenare il caos in cambio di punti online. Punti online di cui uno poi non so che cosa se ne faccia, non so. Galiano, partiamo da qui. Ha visto la situazione, coltello, telecamera, collegamento su online, seguitemi perché sta per succedere l'inferno. È una dinamica che purtroppo abbiamo già visto.
3: Sì, è il mio momento adesso.
0: Sì,
3: okay.
0: Sì,
3: io sono un po' in pensiero adesso, andare a scuola oggi non entro la prima ora, però insomma qualche pensierino in più ce l'ho, ce l'avevo già da prima, però adesso comincio veramente a chiedermi ma quel ragazzo lì, cioè a guardarli con un occhio un po' diverso, perché anche a leggere un po' le cronache sembrerebbe, come sempre, no, la definizione, sì, beh, è un ragazzo magari un po' taciturno, anzi dicono alcune compagne, dico, in questo caso insomma è molto difficile riconoscere il pericolo in anticipo, e infatti
0: le linee telefoniche ci assistono, aspetta a metà perché ogni tanto va via qualche parola, proviamo a richiamare Enrico Galiano. Tra l'altro, sai cosa è successo, Andrew? Beh, tu il tema, purtroppo questo tema è molto più penetrante negli Stati Uniti, lo sappiamo, no? Stragi proprio addirittura con uccisioni.
1: Sì, ma usiamo più le armi, pistole, fucili.
0: Ma invece aggressione purtroppo agli insegnanti ce ne sono, perché appunto noi sappiamo e vediamo, ci sono questi mass shooting, cioè gente che entra e uccide un po' a casaccio, ma invece proprio allievi che aggrediscono l'insegnante.
1: Beh, a volte comunque le sparatorie sono appunto, partono da una persona, un'altra persona nella scuola, degli insegnanti che non hanno dato la percezione che non abbiano dato il giusto sostegno, il giusto aiuto a qualche ragazzo. Però c'è, quando sento il nostro Galiano dire che ha un po' più paura, un po' più preoccupazione andare a scuola, certamente in alcune zone degli Stati Uniti gli insegnanti hanno questo problema, perché i ragazzi possono essere molto aggressivi. Le conseguenze però sono forti, sono forti.
0: Sì,
1: e soprattutto in quelle zone c'è il metal detector, appunto, dove quindi per almeno evitare che arrivino le armi.
0: Sì, se ne...

0: Se ne parla anche in Italia. Abbiamo recuperato intanto la linea con Enrico Galliano, no? Ci stava dicendo un po' della paura, il timore di affrontare la quotidianità a scuola, no?
1: Sì, esatto. Boh, i metal detector sicuramente possono essere uno strumento per, come dire, però arriva dopo, no? Cioè la cosa davvero fondamentale è arrivare prima e capire prima, e per farlo posso dirlo, cioè noi come facciamo? Non siamo mica psicologi, abbiamo magari qualcuno un po' più di, sai, empatia, un po' più di predisposizione a cogliere certi segnali, ma non è la nostra competenza quella. Purtroppo siamo lasciati un po' soli da questo punto di vista, e penso che anche i ragazzi siano lasciati soli, nel senso che servirebbe soprattutto, visto che ormai è un pattern che mi sembra di riconoscere, il secondo caso è sempre un ragazzo contro una donna, no? Cioè comunque c'è un aspetto un po' che vira verso il maschile di questa cosa. Non voglio naturalmente fare un discorso troppo di genere, però sicuramente, ecco, una cosa che colgo in comune: parlare di emozioni in classe alle medie con ragazze è diverso che farlo con ragazzi, perché i ragazzi subito si imbarazzano, si schermiscono, pensano di doversi vergognare di parlare delle proprie cose più personali, emotive, mentre le ragazze lo fanno con molta maggiore facilità, insomma,
0: e più libertà. Beh, effettivamente sì, i casi sono stati questi: in genere un ragazzo, uno studente maschio che ha aggredito professoresse femmine. C'è un paradosso però di tutta questa vicenda, la cronaca la sapete, il paradosso è questo: che i giornalisti sono andati a vedere i social della professoressa che è stata aggredita e hanno scoperto post sulla remigrazione, la società multietnica mi fa schifo, insomma post di questo genere. Il paradosso qual è stato? Che adesso quella che di fatto è l'unica vittima di questa aggressione è diventata quasi l'accusata per le proprie idee. Oggi ancora sul Corriere della Sera ne parla questa professoressa Isabella Marsiglio, dice: ho dovuto chiudere i profili social, mi hanno dato della fascista, della nazista. Ecco Galliano, questo è un tema molto interessante, cioè si può accusare per delle idee che si possono discutere, si possono contrastare, una donna che di fatto è stata però accoltellata?
1: Beh, direi che questo mette in crisi il nostro bipolarismo, il nostro sempre volerci schierare in tifoserie. Quelli che sono molto tifosi adesso sono messi in grande difficoltà perché non sanno più da che parte stare. Purtroppo bisogna avere un po' di dimestichezza col pensiero complesso e saper scindere le due storie, cioè l'accoltellamento è una cosa. Il ragazzo non ha fatto questa cosa per le idee della professoressa, lo ha fatto perché aveva un debito che non è stato sanato e perché probabilmente è adescato dai gruppi online, quindi non c'entra niente con le idee della prof. Che, ecco, se invece entriamo nell'altro argomento, forse questo ci può più che altro aiutare a aprire il tema. Esistono insegnanti in cui c'è un tema di razzismo, in cui c'è un tema di odio verso la società multietnica? Probabilmente sì, una quota magari, spero non troppo significativa, dei miei colleghi, forse anche un po', come dire, annebbiata da molti discorsi che si fanno sui social, purtroppo propende verso idee che francamente sono un po' in contrasto con la missione, però sì, credo che sia importante tenere i due temi molto separati,
0: sì,
1: se non
0: poi
1: si vuole fare confusione.
0: Se volete, la cronaca anche raccontata, insomma, che a salvare la professoressa è stato uno studente,
1: ecco,
0: del Congo, ecco,
1: proprio
0: sì, è stata tutta una vicenda che mette un po' in crisi tutti quanti. Da questo punto di vista si dice: ma esistono i debiti alle medie? Noi siamo rimasti tutti un po' colpiti, accoltellata per un debito, ma alle medie, prof Galliano?
1: No, credo che fosse un patto con la famiglia, nella serie
0: okay.
1: Ti promuoviamo, ma tu poi a settembre devi...
0: Va bene. Un debito orale, ecco, mettiamolo così.
1: Parti già col 5, no? Come dire, ti promuoviamo, ma sappi che devi recuperare a settembre.
0: Sì, in questo senso il debito. Vabbè, in tutto questo c'è la grande novità, invece vogliamo far sentire Giorgia Meloni, che sul tema degli stranieri ha detto: mettiamo il tetto. Sappiamo e abbiamo sentito che c'è una circolare voluta dall'allora ministra Gelmini, che però la circolare non è una legge, ora vogliono fare una legge. Comunque, Giorgia Meloni.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Era una manifestazione dei giovani Forza Italia di

0: di Fratelli d'Italia, come si sente Andrew dal tripudio, ovviamente, sì, dalle ovazioni con le quali è stata accolta. Di tutto questo, quello che mi colpisce di più, non so se anche dal punto di vista della costituzionalità, è l'obbligo per i genitori di imparare l'italiano. Cioè, cosa si fa? Si va a casa, e se uno non lo impara, cosa succede? Perché però.
1: Vabbè, questo appunto un po' difficile, molto difficile. Devo dire che proprio pochi giorni fa parlavo con un amico qui in Italia, che in una zona un po' periferica di Milano, il bambino di molto piccolo entrava in scuola e ha detto: ma qui ci sono troppi stranieri, ci sono troppi stranieri,
0: ci sono scuole dove
1: devo valutare,
0: sì.
1: Cioè, ed era una preoccupazione, nel senso, io ho detto vabbè, io insomma ho fatto la scuola in una zona dove era molto mista, molto difficile. Importante è appunto il compasso morale della scuola, non è che adesso ci sono soltanto i ragazzi disagiati, il bambino diventerà un chissà, ecco, che cosa, un criminale.
0: Infatti, sentiamo
1: però c'è questa visione, c'è una percezione.
0: Sì. Sentiamo da Enrico Galiano, che nelle classi ci va, al di là, Galiano, degli slogan di chi dice: ma la multiculturalità è ricchezza, punto. E però se uno ha magari 20 ragazzi di cui 10 non sanno una parola d'italiano, forse anche qualche problema c'è. E dall'altra parte quelli che dicono no, con gli stranieri è tutto un disastro. Qual è la realtà, Galiano?
2: La realtà è che io mi chiedo sempre come mai non chiedano a noi che lo affrontiamo il problema, le possibili soluzioni. Noi ci troviamo poi queste proposte, naturalmente, che calano dall'alto, ma nessuno che ci viene a chiedere: ma secondo voi cosa aiuterebbe? Perché il problema c'è, possiamo far finta che non ci sia, non è che possiamo dire no, non è vero che non ci sono gli stranieri, problemi con la lingua, eccetera. Ma cos'è che aiuta davvero? Beh, di sicuro non differenziare le classi, non mettere i tetti, anche perché il tetto per gli stranieri, posso dirlo, io in classe mia ho degli stranieri che parlano l'italiano meglio di molti italiani che conosco, quindi starei attento a questo. E poi cosa serve davvero? Servono i corsi di
1: noi stranieri. Noi stranieri con l'italiano.
0: Andrew Spadowski è straniero. No, ma credo che adesso vedremo il provvedimento. Credo che sarà rivolto non tanto a quelli che sono stranieri ancora di passaporto, perché non hanno compiuto l'iter, ma sono magari nati in Italia da genitori stranieri e conoscono l'italiano alla perfezione. Credo che si rivolga agli stranieri che dimostrano di non avere una proprietà di linguaggio adeguata. Ecco.
2: Ma anche fosse, la cosa che serve di più in realtà è avere insegnanti di classe, di sostegno, di L2, che aiutino a integrarsi, perché la lingua la impari stando con gli altri e non c'è un altro modo con cui si impara la lingua, non? È molto più difficile, più lungo farlo solo con un corso in cui ti insegnano l'italiano. Serve appunto un'alternanza in cui l'insegnante di sostegno porta fuori magari il ragazzo un paio d'ore, 3 alla settimana, e fa L2, L2, L2. Questo serve tantissimo. In 3 mesi io ho visto ragazzi che partivano da zero e dopo 3 mesi di questa modalità alla fine erano integrati perfettamente. Beh, quindi
0: imparano
2: forse non
0: velocemente, sì. Andrew,
2: forse
0: tu hai
2: questa cosa nasconde la volontà di non investire, no?
1: Ma prof, c'è una questione oltre alla lingua, cioè c'è una preoccupazione culturale, cioè quali sono le aspirazioni culturali delle famiglie, le difficoltà delle famiglie, si vede una differenza, cioè in linea di massima, chiaramente non in ogni singolo caso, un po' nell'approccio, nel comportamento o qualcosa, o non ha nessuna influenza?
2: Sì, il discorso sui genitori sicuramente è importante, però anche lì servirebbe più che altro mettere a disposizione, ecco, come in certi comuni virtuosi lo fanno, per esempio, fanno questi corsi di L2 anche per genitori, che a quel punto partecipano, vedo, anche piuttosto volentieri a queste cose e si integrano più facilmente. Questa cosa dell'obbligatorietà del genitore, Non lo so, magari può essere che funzioni, però ho visto funzionare altre cose.
0: No, obbligatorietà la vedo un po' dura. Io poi credo che
2: io non volevo essere così drastico.
0: No, io
2: però
0: credo che qualunque persona messa nella condizione di poter imparare una lingua sarà ben felice di impararla, perché guardate che si vive molto male in un paese in cui non sai andare alle poste, non sai riuscire ce lo spiega molto bene Andrew Spandaus. Magari all'inizio avevi difficoltà, invece adesso ti muovi alla perfezione, insomma. Anche
1: sì, però non
0: anche
1: farmi cominciare con la lingua, sì, è giusto, no? Tendenzialmente le persone che vanno imparano anche molto bene, quindi

0: Ciao Milan, ma il sistema Maniera è contagioso? A Radio 24 o è solo nel tuo di programma?
1: No, credo solo in questo programma. Tra l'altro Andrew Spanhouse si è anche messo una meravigliosa cravatta che ora sfoggia. Si sta vestendo, che è praticamente quella scena di chi campanella e vrk, scappa via.
2: Sì, poi se casomai non ti rispondo devo passare il bagno un attimo.
1: Ma infatti, quindi... fai pure. Vabbè, c'è qualche altro WhatsApp.
3: Putin ha vinto le elezioni, chi l'avrebbe mai detto? Ma soprattutto queste elezioni sono state certificate come pure.
4: Grande Spanaus che ride sul populismo italiano. Sì, noi faremo i meme, le vignette, le freccettine, i disegnini per far capire agli elettori. Ma in America, negli States, invece l'idiocracy si è completato completamente.
1: Devo dire che però i meme l'ho detto io più che Andrew
2: Spanaus. Sì, è Milan che ride dei popoli. Io difendo il populismo, io lo sa Alessandro bene, io dico bisogna assolutamente parlare col popolo, anche quelli che qualcuno pensa che siano, insomma,
1: un po' ignoranti,
2: praticamente di capire i problemi, sì, un po' ignorante, no. E invece tutti hanno la loro dignità, bisogna parlarci.
1: Altro ascoltatore.
5: Benin Andrew, buongiorno. Senti una cosa, ti volevo dire che noi di foresti in Liguria non ne vogliamo, hai capito?
1: Sai cos'è un foresto? C'è un foresto.
2: No, forestieri.
1: I foresti.
2: Guarda, sono di passaggio, vado via già stasera, se mi dai qualcosa di buono da mangiare
1: tu,
2: a pranzo.
1: Tu sei però, doppiamente foresto, tra l'altro, cioè,
2: sì,
1: neanche
2: esatto.
1: Non italiano e non ligure proprio.
2: Sono apolide a questo punto, sì. Sono una sorta di Odisseo, che esatto. Voi dite Ulisse, va bene.
1: Allora, la FD, parliamo con grande gioia anche del nostro ascoltatore che polemicamente faceva notare che non parlavamo della vittoria dell'AfD anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Salutiamo Andrea Daddio da Berlino. Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine. Si è votato anche a Berlino, peraltro. Eccoci Andrea, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Allora, un'altra vittoria sicuramente. Che cosa succederà? La domanda chiave, insomma, il cancelliere Merz che ha già detto non faccio un passo indietro, reggerà davvero oppure si parla di possibile successione?
6: È veramente un tasto difficile da prevedere, perché da una parte c'è un crollo di tutti i partiti tradizionali, la CDU è andata male, ma in verità l'SPD, Mecklenburg-Pomerania, è andata bene perché ha avuto una candidata molto forte che era già a capo della regione, i Verdi sono andati male, quindi qua c'è un crollo di tutti i partiti moderati. E Merz fa un passo indietro, ma davvero Merz è il problema? O il problema è proprio il problema, diciamo, la situazione è che i partiti tradizionali che per 70 anni hanno governato la Germania, diciamo, federale, perché anche quella che abbiamo adesso è una Germania federale, per quanto è unificata, non intercettano più i favori delle persone. È difficile da dire, quindi Merz potrebbe fare un passo indietro per magari portare un pochino più di linfa alla CDU e attirare su di sé tutte le critiche ai vari governi CDU, anche regionali. Dall'altra, purtroppo il problema sembra molto più complesso, quindi sì. Effettivamente se uno dovesse andare a fare un discorso con Merz, io non credo che cambierebbe molto con un altro cancelliere.
1: No, ma infatti su questo è interessante, io prendo da questa risposta molto interessante la parte dell'estremismo, cioè non è più il momento storico, e su questo Andrew vorrei coinvolgere anche te perché dall'America ci insegnate qualcosa, non è più il momento storico del voto moderato. Questo è un dato di fatto un po' diffuso in tutto il mondo.
2: Però ci sono delle contraddizioni, e io ho una domanda per il direttore. Per esempio, la prima volta che fu eletto Trump, ma anche la seconda, su alcuni temi, per esempio sui temi culturali, era visto come meno estremo della candidata democratica, cioè è stato, vedono la sinistra come woke e lui ci prova ancora a dire sono tutti comunisti eccetera, quindi Trump sì fa il populista, esagera eccetera, però su alcune cose non è visto come estremo, e la mia domanda è questa: qui in Italia e anche altrove si fa presto a dire che sono neonazisti, però ovviamente un partito che riferimenti espliciti non ce ne sono, tranne sono stato qualcuno che ne ha parlato, è stato giustamente redarguito, ma in Germania la gente che vota, no, i tedeschi vogliono, sono tutti estremisti adesso o percepiscono come un partito che risponde invece a esigenze,
1: vediamo,
2: più dirette?
1: Da Dio, che dici?
6: Secondo me in Germania è molto più limitato il ragionamento sul VOC. Non è un discorso prioritario nell'agenda politica, ci sono ragionamenti e discorsi.
2: No, ma non intendevo dire, non intendevo dire che c'è,
6: no,
2: un tema
6: non
2: woke.
6: Non
2: devo dire in Germania, io dico sì, ma non intendevo fare il paragone woke, okay. Io dico quello è un esempio di Trump non estremista visto dalla gente, ma ci sono altri in Germania, ci sono temi economia, istruzione, eccetera, dove la gente,
6: certo,
2: vede.
6: Non ci sono, no? Non ci sono persone così capaci di catalizzare così tanto consenso o dissenso come negli Stati Uniti, perché la co-leader, ma quella più visibile degli AfD, è comunque una lesbica che vive peraltro in Svizzera, quindi in sé raccoglie, sì, tante contraddizioni, e come tale forse proprio per questo tanti argomenti vengono un pochino diluiti nella percezione delle persone, ovvero non viene vista come estremista da questo punto di vista, e la forza di AfD è la forza di un partito o quantomeno di un pensiero e non di una persona. Cambiano i leader, ma AfD è sempre cresciuta nel corso degli anni dalla sua fondazione, che è una fondazione nata peraltro non per ragioni migratorie ma di scetticismo sull'euro. Quindi peraltro fu fondata da una serie di accademici, professori universitari, molto veramente diverso. E il programma e la situazione in Germania, su quella a cui mi sento abbastanza competente, mentre sul resto europeo, Italia, sicuramente ognuno può avere la propria opinione e magari più competente della mia. In Germania è veramente particolare la situazione, perché chi ha governato da tanti anni non viene più visto in grado di cambiare quella che è una crisi attuale, e quindi chi è più profilato a destra e a sinistra, perché a Berlino invece ha vinto la Linke, viene visto come qualcuno che non ha avuto la chance di governare e a cui forse
1: il tema del neonazismo effettivamente è una semplificazione, ma in Italia molti titoli sono su questi, però è un tema che è molto più sensibile in Germania che da noi. Andrea, facci capire come sono percepiti da questo punto di vista.
6: No, in Germania è un tema molto molto serio, perché il nazismo qua ha avuto una cesura molto più forte che in Italia, quindi non c'è il nonno che ha il busto di Mussolini a casa e non viene quasi segnalato alla polizia, e quindi tutto ciò che richiama minimamente al nazismo viene visto giustamente, a mio avviso, come un pericolo. E quindi tutto quello che si fa adesso, una televisione tedesca pubblica è andata ai rave di musica techno, electro, in alcune cittadine della Germania dell'Est, e durante le feste vengono inneggiati cori nazisti. Quindi questa cosa viene, ogni evento, ogni fatto che richiama, anche piccolo, anche di situazioni di vita quotidiana, che richiama a una certa ideologia o quantomeno a alcuni pensieri che hanno a che fare con il razzismo, subito raggiungono un eco nazionale e ci si provoca ancora di più. La grossa partecipazione alle elezioni a Berlino sicuramente è stata anche in virtù della paura che AfD potesse prendere un risultato più alto, molto più alto di quello che effettivamente poi è stato, perché i sondaggi le davano anche 3-4 punti in più rispetto a quello che hanno preso effettivamente.
1: Tra l'altro leggevo che il possibile successore di Merz potrebbe essere Hendrik Wüst, che se non sbaglio è colui che ha aperto ancora la possibilità quasi di discutere la legittimità della AfD. Ma siamo ancora al livello in cui si mette in dubbio la possibilità, prima si parlava di cordone sanitario, addirittura adesso la possibilità di non far partecipare un partito così votato massicciamente dal popolo?
6: Effettivamente è un grande dubbio. Io penso che tutti noi, anche io sono cittadino tedesco ormai, mi viene il dubbio se nella democrazia giustamente bisogna prima di tutto rispettare il volere del popolo o meno, e questo è un problema proprio di immaginazione di che cosa rappresenta la democrazia. Questo secondo me sarà un tema ricorrente e che non può durare all'infinito. Prima o poi FD, se non facendo un'alleanza, magari arrivando veramente al 50% o quantomeno arrivare molto vicino, e poi con tutti i voti che non vengono a partiti che non raggiungono il 5%, la redistribuzione dei rimanenti arriverà a governare magari da sola, magari proprio questo la renderà ancora più forte, perché pur di vedere FD nell'indecisione si vota AfD e non si vota nessun partito vicino a FD, magari più moderato, e questo potrebbe essere paradossalmente anche alla lunga un problema, perché una volta che non hai limiti a un partito che ha delle derive in alcuni personaggi, ma taciuta, non sappiamo quali sono effettivamente questi limiti, a quel punto tutto è possibile.
1: Allora, noi...
6: non è difficile gestirsi e decidere, veramente penso per tutti i politici tedeschi in questo momento c'è grande incapacità di capire quale sia la scelta giusta.
1: Sì. Allora facciamo così, perché devo andare in ritardo al traffico, ma poi su questo tema, Andrew Spannaus, voglio un tuo parere sul tema del possibilmente anche escludere dalle elezioni qualche partito. Andrea Daddio, ricordiamo, è direttore di Berlino Magazine, grazie davvero.

0: Andrew, quando finisci a pranzo vieni a mangiare al ristorante La Camogliese a Camogli. Sei mio ospite.
1: Io contrasto questo, io non lo so, è come maniera, è diventato come maniera, pure il pranzo ha già scroccato, vabbè andiamo avanti, è una vergogna.
2: Ma hai mai visto Maniera vestito così, scusa?
1: No, questo è vero, eccolo alla giacca, canale 6.3 del digitale terrestre, poi metti sul mantello prima di andartene via, no? Hai finito
2: so, praticamente. A settembre, vabbè, no va. Le scarpe, ho messo le scarpe se volete vedere.
1: Eccoci qua, oh, con dei contorsionismi, molto bene.
3: Sempre contro la Meloni, sempre professori contro la Meloni, sempre, sempre, sempre. Già che arrivi un missile russo sulla Radio 24. Date spazio a Nicoletti, che è imparziale, no? A voi sempre zecche rosse, mamma mia. Che
1: zecche rosse, a parte che è, se non sbaglio, è Lutwak che aveva le coordinate per il missile su Radio 24 per bomba, non Putin.
4: Ma oltre la lingua bisogna vedere se loro vogliono integrarsi, perché io lavoro con tanta gente araba, egiziana, in cantiere, non parlano italiano, non vogliono parlare italiano, parlano solo arabo tra di loro, questo è il punto.
1: Allora, stiamo parlando degli studenti, tra l'altro oggi giustamente il Corriere della Sera mette dei dati, giusto perché i numeri ci possono aiutare a far capire, sono della Fondazione ISMU, Iniziativa e Studi sulla Mobilità Umana, li sottopongo anche a te caro Andrew. L'ISMU ha individuato dunque 300.000 classi italiane, 300, classi non scuole, classi, 300.000 classi italiane, su queste, quelle in cui è stata individuata una concentrazione sopra il 20%, neanche il 30% come proposto, sopra il 20% di studenti di prima generazione sono 1.000, lo 0,33%, quindi insomma stiamo... sopra il 20%, sopra il 30 non lo so, però sicuramente saranno un po' meno se la logica ci assiste dello 0,33%. Sì. Quindi stanno pensando di fare una legge che riguarda lo 0,30% delle
5: classi. Va bene.
2: Quindi tu dici che è solo un annuncio ad effetto?
1: No,
2: che fa campagna elettorale?
1: Lo faranno questa legge.
2: Però il decreto in realtà non cambierà tanto. Però c'è qualche scuola, ci sono delle zone, poi sono mille classi.
1: Scuole, sì.
2: Qualche scuola di alta concentrazione, ho letto di uno nel Veneto, sono tantissimi del Bangladesh che perché sono lì
1: dei casi limite, però appunto, il numero in Italia è questo, 0,33%.
2: In generale non è un problema diffuso, possiamo dire così, però volevo dire anche all'ultimo WhatsApp, ricordiamo ci sono tanti posti negli Stati Uniti così dove gli immigrati vanno e rimangono insieme, Little Italy insomma, ricordiamo, cioè, non è inusuale per le comunità rimanere un pochino chiuse, poi nel tempo si integrano, è vero, vediamo questo fenomeno.
1: Comunque sentiamo gli ascoltatori che su questo tema penso si siano un po' scaldati. Consuelo ci chiama da Milano, buongiorno, eccoci. Prego.
6: Buongiorno.
1: Prego.
6: Buongiorno a voi.
1: Prego, che cosa ci vuol dire?
6: Allora, in questo caso parlo da madre, che ha frequentato le scuole per tanti anni. I bambini, secondo me, è giusto che non ci sia una classe con tanti bambini che si devono inserire perché diventa un problema. Che poi questo riguardi alcune zone e molto meno altre, benissimo, ma una volta che c'è il decreto e c'è la legge, in questi casi si porrà un regolamento in tal caso. Poi parlo degli adulti, ci sono bambini che hanno difficoltà perché all'interno delle loro famiglie, come diceva il signore precedentemente, i genitori non parlano in italiano, soprattutto le madri non parlano italiano, perché queste madri qualche volta succede che vengono sempre accompagnate dai mariti in determinate situazioni e non hanno una vita sociale. E abbiamo anche i servizi sociali che dovrebbero fare il loro lavoro e segnalare quando una donna che vive in Italia da 5, 6, 10 anni si presenta per qualsiasi tipo di malattia o di problema e c'è qualcuno che parla per lei perché lei non è in grado di parlare.
1: Però questo, signora, è un problema, ma è un altro problema rispetto a quello posto sulle, sulla scuola e i bambini.
6: No, non è un altro problema, perché è collegato alla famiglia. Abbiamo un minore che va tutelato e va cresciuto, sì, nel paese dove vive. Di conseguenza i genitori, è giusto che debbano parlare italiano, chiedono rinnovo del permesso di soggiorno, devono aver fatto X ore gratuite, perché è pieno di volontari che si offrono, sì, per insegnare agli stranieri, e loro certificano di aver, poi ci sarà quello che imbroglia, il mondo è fatto così.
1: Siamo italiani,
6: ma ci sarà qualcuno che comunque sarà obbligato a presentare.

0: il burka in Italia non esiste, io no, in beh, giro giorno e notte non ho mai visto
1: il burka afghano, quello afghano ieri. No, quello afghano no,
2: sono... ho visto uno ieri, ma devo dire che ogni
0: burka,
2: tanto
0: e quello è il burka,
1: ma no, il burka in te, che... il burka è ma... quello proprio afghano, no, tutto
0: quello noi... afghano, ma non esiste in Italia quello che mettono le donne, che io me ne intendo che sono Martino, sì. Si chiama niqab. Le donne nostre, io, mia moglie, ho tre figli, e fra loro c'è anche un campione italiano, non vuole dire chi. E allora mia moglie mette il foulard, io le dice: se tu quel foulard non te lo togli, non ti porta da nessuna parte.
1: Ah beh, questa... lei lo vuole mettere. Però Fued, adesso al di là della terminologia, effettivamente niqab è quella più corretta, è un simbolo di libertà, le chiedo, o è un simbolo di
0: libertà? Di... le donne vogliono essere rispettate. Mia moglie, per stendere la roba fuori, se lo metti sulla testa, ma io lo dico io, anzi io la sgridico, finiscila. Ma come siamo così? La Lega e la Meloni inventano delle stupidate, tipo queste dei bambini. Ma se... io ho tre figli che hanno studiato qua, parlano anche il milanese.
1: Infatti quelli lì non sono, se ho capito bene, non verranno contemplati nel decreto, cioè se anche ma non che, hanno ancora la cittadinanza.
0: Adesso che andiamo a votare stanno inventando di tutto, non parliamo dei bannacci che sono agli anni 30, vabbè, per i musulmani, vabbè. Sarà dura. A provarti con i musulmani. Io sono italiano, se tocca qualcuno mia dignità, c'è un governo dietro di me, si trova in Marocco. Allora se qualcuno va oltre, noi abbiamo sempre dei paesi che ci seguono di dietro.
1: Va bene, grazie Fued. No, perché almeno diamo spazio anche a Matteo da Parma. Io su una cosa solo non sono molto d'accordo, cioè che sia un simbolo di libertà il niqab. Non so tu, Andrew, cosa ne pensi. Poi uno si può vestire come vuole, però così vorrei, sarebbe bello un sondaggio tra 100 donne che indossano il niqab, a capire quante lo fanno in totale libertà e quante no.
2: Vabbè, però ci ha detto Fued adesso che la moglie sceglie di farlo. Certamente c'è un aspetto di tradizione, è un'usanza tra, cioè anch'io normalmente io vedo le donne vestite così e io dico: povera donna che sente di dover fare così, mi sembra una imposizione. Poi magari un'imposizione culturale, societaria, a cui ci si abitua, no? Però certamente per gli standard dei paesi europei, dei paesi occidentali in generale, insomma, ci sembra una cosa poco giustificabile. Poi però le usanze ci sono e bisogna rispettarle. La questione è dove si traccia la linea anche qui.
1: Chiamateci all'800 24 0024, abbiamo messo già tanti temi.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni, questo è il monito di Mattarella. Salvini dopo il Consiglio federale della Lega, ora il congresso farà chiarezza, mi aspetto candidati per la segreteria. Il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni nei Land, sconfitta drammatica ma resto al mio posto. Calcio nel giorno della Dia Mazzola, Mancini vara la nuova Italia dai giovani, arriveranno soddisfazioni. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica. Sullo sfondo le novità annunciate dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
5: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola. Ed una scuola all'altezza dei tempi nuovi, per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
6: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli

0: paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000, soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto, in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura. Intanto è sciopero a oltranza alla Semat Engineering, azienda dell'indotto dello stabilimento siderurgico ex Ilva. La società, con un atto formale, ha comunicato l'impossibilità di erogare le retribuzioni relative al mese di agosto scorso. Questo scenario lega che si è riunita in Consiglio federale dopo che a Pontida il segretario e vice premier Matteo Salvini ha convocato a sorpresa un congresso straordinario per mettere a tacere la fronda interna.
2: Al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro. Matteo Salvini lo dice chiaramente al termine del Consiglio federale, durato circa 4 ore, convocato per discutere del congresso straordinario annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida, dopo mesi di tensioni interne sulla linea del segretario, criticata da parlamentari e governatori del Nord.
3: Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri, voglio che sia il congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
2: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso è stato convocato perché la Lega, sottolinea Salvini, si occupa di tutta Italia e i lombardi sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza.
3: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
2: Il congresso non sarà finto. Si discuterà di tutto, assicura Salvini. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora in Germania, dopo che le elezioni nei Land hanno certificato l'avanzata dell'estrema destra e la crisi della CDU del cancelliere Merz.
4: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburgo Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, incalzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra 3 mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike nel febbraio 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida. Si è sempre dichiarato innocente. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura Ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale.
5: L'inchiesta punta ora ad identificare gli eventuali utenti collegati in videochiamata con il ragazzo durante l'aggressione alla professoressa venerdì scorso in una scuola media di Roma e accertare possibili istigazioni. Tra i partecipanti potrebbe esserci anche qualcuno residente all'estero. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense del suo cellulare e stanno verificando l'uso della carta di credito dei genitori. Gli investigatori stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e accertare se qualcuno possa averlo spinto o incoraggiato. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. L'informativa trasmessa alla Procura di Roma segue quella inviata alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Dow Jones più 0,71%, più 2,26% il Nasdaq, più 1,49% l'S&P 500. Euro a 1,1464 sul dollaro. La giornata in Europa.
6: Seduta positiva per le borse europee. Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Technoprobe, più 5,3% nel giorno del debutto sul listino principale. Bene il tech in generale, più 3% per ST Microelectronics. Ben intonate le banche, più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit, che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli, tra cui Poste, meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM, che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ieri a Milano in migliaia per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni e proprio nazionale, radunatasi a Coverciano sotto la guida di Roberto Mancini, che la portò alla vittoria dell'Europeo 2021 azzurri, attesi da 4 sfide di Nations League in 11 giorni a partire da Italia-Belgio di venerdì sera. Sentiamo proprio Mancini.
7: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente.
1: Grazie a Carlo Salvatore in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lei ha una qualche ambizione?
2: Ma...
1: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
2: E lei allora, professore, perché rimane?
1: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
3: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
4: 1, nessuno, 100 Milan.
5: Salve Milan, quando è solo, senza manera, è meglio di un sonnifero.
6: Dall'intuizione di un'ascoltatrice anziana. Adoro.

0: senza manera è meglio di un sonnifero.
1: Anche senza Spannaus, mai abbandonato da tutti.

0: Scusate, ma anche le nostre nonne e le nostre bisnonne una volta in pubblico, in chiesa, quando si sedevano fuori da casa per parlare, erano tutte con il foulard. E dopo generazione questa cosa si è persa, non del tutto, magari ancora da qualche parte, ma nessuno le ha obbligate a togliersi il foulard e non erano, non credevano in Allah, non erano musulmane, non glielo diceva la loro religione, erano cristiane,
1: sì, va bene,
0: cattoliche, eppure avevano il foulard. Sì, che problema è il foulard?
1: Il foulard, ma infatti il foulard non è un problema, ma so, vede ogni tanto in città delle donne completamente velate dalla testa ai piedi il nostro ascoltatore o no? Cioè, sono paragonabili a un foulard? Non credo, no?
2: In Italia si deve essere identificabile a volto scoperto, è uno stato laico, non religioso.
3: Uè, signori, io per tutta la vita, quando sono andato a scuola, avevo solo esclusivamente professori di sinistra che ci hanno indottrinato fino alla morte. E quella cos'è, democrazia? Ma per favore.
4: Ok, allora adesso mia moglie va a insegnare e democraticamente esprime l'opinione per il ritorno della schiavitù. Va bene, è un'opinione, certo, un insegnante può esprimerla in classe, come no?
5: Esatto.
1: In classe è una cosa, sui social è un'altra. No, non può esprimere l'opinione. Non credo che l'insegnante andasse in classe, si riferisce all'insegnante accoltellata, a dire: signori, arriva la remigrazione. Non credo. Non sarebbe finita sui giornali per altri motivi. Comunque dai, va bene, i temi sono tanti. Oggi abbiamo iniziato con un lunedì scoppiettante. Allora, mi aveva colpito, aveva colpito in redazione, l'abbiamo fatto sentire anche nei giorni scorsi, la proposta dell'ex ministro della cultura, oggi consigliere regionale San Giuliano, che ha proposto una legge regionale che, cito testualmente, è misure per la tutela dell'identità e dei centri storici, delle tradizioni dell'artigianato e del commercio locale, e che prevede in tutte le città della campagna, nelle città, nei centri storici, il divieto di quelli che lui definisce negozi che violentano il centro, e cioè venditori di kebab e venditori di calamite legate a cittadini del Bangladesh, l'ha detto proprio testuale, con anche la cittadinanza. Allora, saluto Gabriele Casillo, portavoce dell'Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, e non c'è bisogno di dire quale qualità e di che tipo di qualità stiamo parlando in tutto il mondo. Buongiorno Casillo, eccoci qui.
6: Salve a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te.
1: Che dice?
6: Grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Che dici? Siete d'accordo voi con questa proposta? È molto forte, almeno nelle parole, da parte del consigliere San Giuliano, l'ex ministro.
6: Assolutamente sì, onde evitare che noi così, non si continua a salvaguardare l'identità di ogni popolo, puoi dire, non solo napoletano, cioè, italiano, ma anche straniero, ma fine che si perde tutta l'identità e la naturalezza del vivere insieme e di stare insieme e di apprendere e insegnare, come è successo fin dai tempi antichi a Napoli, dove c'è stato sempre uno scambio di culture. Sì. Nel momento in cui c'è un'invasione, che è una cosa molto diversa rispetto all'interscambio culturale, allora lì non va più bene.
1: Ma è un problema così, è un problema così diffuso, cioè, nel senso, non credo che quei negozi, non so quanti ce ne siano nel centro storico, facciano concorrenza alla straordinario artigianato dei presepi, no? Non credo, no?
6: No, assolutamente non è concorrenza. La concorrenza fa bene al commercio, ma non è concorrenza, è un'invasione, come è successo per esempio a Venezia, una famosa strada dell'artigianato, dove è scomparso proprio, cioè, l'artigianato veneziano, come anche è successo a Roma, come anche è successo a Firenze. Cioè, non è un interscambio culturale, qui è una vera e propria invasione, perché basta venire a Napoli, andare via Chiaia, e uno si rende conto di cosa sta avvenendo, perché sono negozi monotematici con gli stessi prodotti, fabbricati in sequenze, sì, e quindi sì, comunque alla fine non è che ti danno qualcosa di... Forse viene per esempio un altro, cioè, negozio dove fanno l'artigianato tipico del loro posto da dove provengono, è un altro tipo di discorso. Allora, in quel caso, sì,
1: invece cosa fanno? Fanno le brutte copie dell'artigianato napoletano, praticamente.
6: Esattamente. E per questo motivo Sanguicore Armeni si siamo attrezzati con un marchio IGP. Quindi adesso chi vuole vedere un prodotto vero, tipico, artigianale di Sanguicore Armeni, basta vedere che c'è il marchio IGP di Sanguicore Armeni. Quindi ci stiamo attrezzando anche su questo.
1: Ma è vero che siete arrivati allo sciopero addirittura, cioè come forma di protesta?
6: Sì, abbiamo una forma tra virgolette di denuncia alla società, dove noi abbiamo fatto una serrata, sì, per dimostrare che questo tipo di situazione non va bene. Abbiamo detto stop, certo, perché se no iniziava la stessa invasione a Sanguicore Armeni, quindi si distruggeva l'antico artigianato presidiale.
1: Io l'unica cosa devo dire, le calamite, da grande fruitore di calamite sul frigorifero, questo un po' mi dispiace, insomma, io vorrei trovare la calamita, no, magari anche a 2 euro.
6: No, ma
1: euro.
6: Ce l'abbiamo pure, ce l'abbiamo pure le calamite, però fatte da noi artigianali, non fatte quelle là industriale.
1: Quanto costa mediamente una calamita
6: artigianale? Se vuoi una calamita dove non la trovi da altre parti, sai, sui 5-6 euro. Perché 5-6 euro, capita che per esempio, faccio un esempio: io mi trovo a Roma e mi trovo a calamite di Napoli, ma vedi che la calamite, dico, maestro, che a Roma, perché te che sa fare questa calamita a Napoli, che poi è la stessa che poi la trovi a Napoli. Quella, io parlo delle calamite sequenziali. E non ha più senso la calamita, perché hai preso le calamite? Perché andavi in un posto, prendevi la calamita di quel posto e te lo portavi e ti ricordavi del viaggio.
1: Sì,
6: ma se invece trovi le calamite di tutte le città in un'unica città, allora là non
1: ha più senso. No, infatti quando vado in un luogo prendo la calamita del luogo, perché mi deve ricordare che sono stato lì e poi insomma. Va bene, quindi c'è anche da dire, voi avete capito come reperiscono i soldi, perché questa è anche l'accusa, neanche tanto velata, dell'ex ministro, cioè spuntano come funghi, vendono merce a bassissimo costo, come rientrano nei conti a fine mese?
6: Non lo so, sinceramente questo è compito della finanza e della magistratura, capire quali soldi stanno dietro. Può essere pure che sono leciti, stiamo dicendo che sono illeciti. L'unica cosa che non voglio è che ci sia un'invasione, cioè io voglio più uno scambio interculturale che un'invasione, perché l'invasione è quella che poi ti distrugge te stesso e distrugge anche gli altri, quindi questo non va bene. A me l'invasione, io sono contro l'invasione, non sull'interscambio culturale, assolutamente.
1: È molto chiaro. Grazie Gabriele Casillo, portavoce dell'Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, grazie davvero per essere stato qui a spiegarci, insomma, questa che è una battaglia culturale, non solo commerciale, di difesa dei valori artigianali di Napoli, e non solo di Napoli, si può applicare in tutte le città. C'è uno straordinario Tajani. E poi c'è un altro audio che è De Luca. Due. Vogliamo chiudere con questi due audio.
5: Dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare. Una ragazza magari affascinante. Ma sì, certo, una ragazza affascinante, è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? E non si è cambiato più fidanzati, è mollato il fidanzato, se n'è andato, insomma, è portato un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella...
1: Capito, poi il discorso va avanti e andando avanti si ficca sempre più in un baio, come direbbe Leonardo Manera. Insomma, avete capito, invece di sposarvi quella gonna corta, affascinante, però è meglio quella un po' meno appariscente, gonna lunga, famiglia, casolare, casa, figli, non ti tradisce. Va bene. Ragazzi, ma io non lo so, ma come si può nel 2026? Va bene, chiudiamo con un Vincenzo De Luca in gran spolvero, voleva attaccare Bonelli di AVS ed eccolo qua.
7: Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli, basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ad accarezzarsi i perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli.
1: Io non so se vi rendete conto del livello della politica italiana. A domani alle 9.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dialetta, vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Germania e Russia, elezioni, disastri e risultati scontati. ONU al via l'assemblea, palazzo di vetro mai così come di cristallo. Benvenuti alla nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: Preliminary results indicate his Christian Democrats have been voted out of the regional assembly in the northeast.
7: Der ÖAR scheint nach dem Wahlerfolg der AfD komplett durchzuknallen.
8: As expected, Vladimir Putin's United Russia will maintain its hold on the State Duma.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Come sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz. In console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrot e per voi naturalmente 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp. Siamo sui canali social, da Facebook al nostro canale Instagram, siamo soprattutto sul canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi, qui a Milano, lo stesso orario a Berlino, dove Merz ha fatto i conti con una cocente sconfitta.

Tutto come previsto in Federazione Russa, il record di Russia Unita, il partito del governo di Vladimir Putin, ottiene 355 seggi alla Duma. Un risultato atteso che è esattamente quello che il Cremlino auspicava e voleva e che nelle letture, soprattutto delle TV più vicine allo stesso Vladimir Putin, significa pieno sostegno all'operazione militare speciale. Il tutto infatti mentre la guerra continua, anche se dal Cremlino arrivano timidi e ipotetici spiragli. Vladimir Putin dice che si dice pronto a un dialogo, ma appunto nel frattempo l'operazione militare speciale continua. Attonito e scioccato invece il cancelliere tedesco Friedrich Merz per l'ennesima batosta elettorale che arriva da due Länder tedeschi. Quello che Merz ha definito un disastro è in effetti qualcosa di straordinario. Per la prima volta nella storia la CDU non entra in un parlamento locale, non avendo pensate superato la soglia di sbarramento necessaria, quella del 5%. Trionfa invece AfD, che sfiora il 40%. L'ultradestra ha infatti vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove invece appunto la CDU per la prima volta straordinariamente non entra nemmeno in Parlamento. E a Berlino? Beh, Berlino fa tutto un caso a sé, lo sappiamo, spesso capita che nelle tornate elettorali le grandi città abbiano orientamenti diversi. E anche questa volta Berlino ha decisamente un orientamento diverso, ma che scontenta ancora una volta la CDU, perché la magia riesce alla sinistra della Linke, che va a conquistare la capitale tedesca. E dato questo quadro particolarmente disastroso, attenzione, Friedrich Merz, egli stesso lo ha definito un disastro, il risultato elettorale, cosa fa Merz? Beh, dice testualmente, tiro dritto, bisogna dare delle riforme e delle risposte a questo paese e non ho nessuna intenzione di dimettermi. E poi questa puntata di Nessun Luogo Lontano, la prima della settimana, andremo a New York dove fervono i preparativi per l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un momento in cui il multilateralismo è in crisi profonda. Cercheremo di capire che senso ha ancora recarsi nei corridoi del Palazzo di Vetro, che senso, che potere, che ascendente ancora ha la più grande organizzazione sovranazionale del mondo, quella che nasce dopo tragici momenti che l'umanità ha vissuto e che però negli anni non è riuscita a mantenere quegli ambiziosi progetti e quegli ambiziosi obiettivi che si era prefissata. Non tutto il male viene per nuocere, perché quel luogo lì, lo scopriremo, invece di essere il grande consenso del multilateralismo, cioè dove tutti parlano con tutti e tutti prendono decisioni condivise, ebbene si sta trasformando in una serie di infiniti bilaterali. I vari leader di Stato e di Governo vanno a parlare con chi gli interessa in quel momento. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, come sempre partiamo dai dossier. Il primo dei quali ci riporta in Siria, lì dove una serie di fortissime esplosioni in un deposito di munizioni nel governatorato della zona di Aleppo ha provocato il ferimento di almeno 4 persone, tra cui alcuni civili. A riportarlo è l'agenzia di stampa statale Sana'a. Non è la prima volta che la Siria viene colpita appunto da una serie di bombardamenti rispetto ai quali non c'è la firma. Gli analisti sostengono che siano bombardamenti mirati da parte di Israele, che vuole fiaccare la capacità bellica delle forze siriane. Nelle stesse ore proprio l'esercito israeliano ha compiuto una nuova incursione in territorio siriano. Dalle alture del Golan 10 mezzi militari sarebbero entrati nel governatorato di Quneitra e avrebbero stabilito un checkpoint nei pressi del villaggio di Rasem al-Alabi. Mi porto negli Stati Uniti, dove sta montando e probabilmente diventerà qualcosa di veramente veramente grosso. Che cosa? Innanzitutto c'è una causa giudiziaria, perché la CNN, Politico e MS Now, parte di MSNBC, hanno comunicato all'amministrazione

0: Trump ha l'intenzione di smettere di coprire, in gergo giornalistico si dice così, insomma, di raccontare, di fare dirette e di raccontare quello che succede nella Casa Bianca. Perché? Perché il mancato accesso da parte di Donald Trump ha bloccato loro appunto l'accesso alla Casa Bianca stessa. Ebbene, la cosa sta montando perché non soltanto c'è una causa giudiziaria in corso. Donald Trump peraltro ha bollato questo tentativo dicendo: guardate che io combatto contro le fake news, non combatto contro il diritto, il primo emendamento, il diritto all'espressione e alla libertà di parola. Ma la cosa interessante è che altre emittenti televisive, anche molto molto grosse, i più importanti network americani, hanno deciso di sospendere anche loro la copertura condivisa sul presidente Trump. Per anni i 5 network principali, quindi ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC, hanno condiviso la responsabilità delle coperture degli eventi presidenziali, facendo cosa? Spesso suddividendosi i costi e poi in qualche modo andando a condividere le varie immagini. E adesso che la CNN è stata esclusa dalla copertura degli affari presidenziali, c'è una presa di posizione molto forte da parte degli altri network. In Mali, le milizie jihadiste attive nella parte settentrionale del paese, la notizia è uscita soltanto recentemente, il 10 settembre hanno sferrato un sanguinosissimo attacco all'aeroporto di Sévaré e a un accampamento militare. Secondo la Reuters, sarebbero morti almeno 100 membri dell'esercito maliano, altre fonti parlano di addirittura 130 morti, più almeno un'ottantina di prigionieri. Le milizie del gruppo di sostegno dell'Islam e dei musulmani, Jamaat al-Nusra al-Islam wal-Muslimin in arabo, hanno rivendicato questo attacco e una, forse la più potente delle milizie jihadiste in questo momento nel nord del Mali. Lo ricordiamo, l'esercito maliano è al potere attraverso un golpe, quindi con una giunta militare del 2021, e sta chiedendo sostanzialmente aiuto oramai non più alla Francia ma alla Russia per contenere gli attacchi di queste truppe jihadiste, cosa che al momento non sta decisamente funzionando. E ci torneremo, perché tutta la fascia saheliana, lo raccontiamo spesso, è una vera e propria polveriera che rischia periodicamente di esplodere. I nostri dossier internazionali saranno fatti, piccoli spunti, notizie che poi diventeranno vere e proprie puntate qui in Nessun Luogo Lontano, e partiamo dalla prima pagina di Nessun Luogo che ci porta in Germania.
1: Alle elezioni amministrative in Assia e Bassa Sassonia, la CDU si è confermata ancora una volta la prima forza politica. Oggi abbiamo assistito a due tornate elettorali con esiti molto diversi. Non possiamo edulcorare il risultato del Mecklenburg-Pomerania anteriore. È un disastro. La CDU ha combattuto. Tuttavia, alla fine, la CDU è rimasta schiacciata nella polarizzazione tra SPD e AfD. Nella nostra capitale, qui a Berlino, Stefan Evers ha assunto il ruolo di capolista in una situazione molto difficile, gettandosi subito nella campagna elettorale. Con totale dedizione e grande impegno, ha condotto la CDU a un risultato dignitoso. Desidero quindi ringraziare innanzitutto coloro che in tutto il paese si sono impegnati quest'anno nella campagna elettorale per il nostro partito.
0: L'impegno però non è bastato alla CDU e allo stesso Friedrich Merz, che pure rinnova il suo impegno e dice: nonostante il disastro, così egli stesso lo ha definito, disastro elettorale, rimane alla guida della CDU e rimane cancelliere, cerca di, dice lui, offrire risposte a un paese decisamente in crisi, a un paese che vuole soluzioni alternative, citando appunto Alternative für Deutschland, un paese che però secondo Merz ha bisogno anche di riforme strutturali. Cosa può accadere adesso? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Ambros Weibel, giornalista della Taz, in diretta dalla capitale tedesca, da Berlino. Ambros, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno, sono lieto di stare con voi.
0: È il piacere reciproco naturalmente, soprattutto perché adesso capire l'atmosfera della capitale tedesca dopo questa doppia batosta per la CDU, ma anche questo risultato molto, molto strano, no, da leggere, da interpretare, perché in Mecklenburg-Pomerania anteriore la AfD ha raggiunto un risultato quasi eccezionale sfiorando il 40%, e invece a Berlino, dove tu ti trovi, Linke ottiene un risultato altrettanto sorprendente. Forse l'unico sconfitto è davvero Friedrich Merz, Ambros.

0: Eh sì, al giorno di oggi è sicuramente quello che ha perso è Merz, no? Perché si è dimostrato sia a Berlino sia nel Mecklenburgo che la sua politica non riesce a raggiungere, diciamo, anche i ceti più tradizionali del suo partito. Allora ovviamente ci sono le voci diverse che dicono che lui deve cambiare rotta.
1: Cambiare rotta, questo è quello che chiedono gli osservatori, gli analisti, forse anche gli elettori. Peraltro, Ambros, l'affluenza, quantomeno in Mecklenburgo-Pomerania, è stata anche in aumento, un aumento di ben 8 percentuali. Si può attribuire all'aumento dell'affluenza e al malcontento per l'operazione di governo il successo di AfD, o c'è qualcosa secondo te di più strutturale? Perché i vertici di AfD dicono: guardate che siamo al tramonto di Friedrich Merz, è davvero così?
0: Ma diciamo, partendo dalle elezioni a Berlino, non si può dire che l'AfD ha avuto un grande successo. Si deve dire che a Berlino la Linke, anche i Verdi e anche una piccola parte della SPD è riuscito a chiarire che la politica ha delle soluzioni, diciamo, per i problemi più urgenti della popolazione. E mi pare che anche nel Mecklenburgo la Schwesig, la ministro presidente che sarà probabilmente della SPD, ha mostrato un'alternativa a quello che a quella politica dell'odio, profondamente, perché è profondamente una politica dell'odio che offre la AfD. Fra poco nel Mecklenburgo, scusate, c'è la musica altissima, sì. Ok,
1: adesso proviamo.
0: Allora, nel Mecklenburgo ci sarà un governo rosso-rosso-verde, probabilmente, che può offrire una politica per questa regione.
1: Sì.
0: E anche a Berlino, diciamo, a Berlino ci sono due alternative democratiche, no? A Berlino si può fare un governo rosso-rosso-verde, ma si potrebbe anche fare un governo della CDU con la SPD, con i Verdi. E al momento, diciamo, siamo a questo punto che siamo sempre contenti quando si può offrire un governo democratico, perché di questo, per questo si tratta, no? Noi non stiamo criticando tanto la AfD per le varie posizioni, diciamo, politiche. Si può discutere di tutto, ma la AfD è un attacco proprio alla Costituzione. Questo è il problema.
1: Ambros Weibel, in diretta da Berlino, così fotografa i tumultuosi tempi della politica tedesca. Il rischio però, Ambros, se ben capisco, da parte delle altre forze politiche, che in qualche modo, ricordiamolo, una volta c'era questo cordone sanitario contro AfD, vedremo quanto reggerà, sono poi costrette a fare delle strane alchimie, coalizioni rosso-rosso-verdi, tutti i colori possibili immaginabili, pur di non dare una chance di governo a AfD stesso. È la ricetta giusta per questi partiti? Oppure si sta continuando a sbagliare strada con queste strane coalizioni in cui a volte si mettono insieme programmi che magari non sono molto compatibili, ecco?
0: Ma non è il mio parere. Guarda, nelle regioni fondamentalmente non si può più decidere moltissimo, no? Abbiamo sulla carta abbiamo un sistema federale, ma il sistema federale è sempre stato indebolito nel corso degli anni. Cioè, se la AfD vuole, per esempio, che magari governerà una regione come la Sassonia-Anhalt,
1: sì,
0: non è che possono fare molto come governo regionale per la popolazione. Il rischio è un altro, è il rischio che una regione del genere diventa proprio un laboratorio per l'estrema destra, anche internazionale. Come se, non ve lo devo dire che ormai quelli dell'AfD fanno anche dei viaggi nell'Alto Adige, nel Sud Tirolo e via dicendo. Diciamo, questo non è che loro possono fare molto per una regione strutturalmente, non direi povera, ma sicuramente non fra ricchi come la Sassonia-Anhalt, ma loro vogliono il governo per mostrare che fanno una battaglia di cultura, no? Questo è il punto, secondo me.
1: Insomma, Ambros Weibel, giornalista, Taz, di base a Berlino, ci dice: attenzione, perché le autonomie dei land

0: locali non sono eccessive, quindi dal punto di vista del margine di governo, anche quando se salissero al governo realmente non è più di tanto. Il rischio vero è un laboratorio di un'internazionale di destra estrema che va a provare a sdoganare una serie di idee che fanno paura, aggiungo, soprattutto a Bruxelles, lì dove tutto quell'afflato anti-europeista da parte di FD fa tremare i palazzi di Bruxelles, anche se, come sappiamo, non c'è un commento da parte dei vertici europei sulle elezioni all'interno dei paesi europei. Ti chiedo quasi un telegramma in chiusura, Ambros, prima di ringraziarti, lasciarti al tuo lavoro. Merz si dimette sì o no?
1: Ma non pare, diciamo, può succedere di tutto, ma i suoi concorrenti, quelli più forti, devono aspettare ancora aprile dell'anno prossimo, perché ci sono le elezioni regionali sia nella Renania sia sì. al nord. Loro, secondo me, devono vincere queste elezioni, ma dall'altra parte può anche darsi che ci sia la ribellione della base della CDU o qualche idea, certo, della Baviera, dove vengo io. Non si sa mai cosa fa il nostro ministro presidente della Baviera. È tutto, la battaglia è aperta, diciamo. Il punto chiave è se Merz può decidersi o può essere portato al punto di cambiare politica. Perché se il centro non offre una politica, diciamo, a Berlino sono più di 80% della popolazione vive e abita come inquilini, no? Paga, sì, l'affitto. Se la politica non riesce a fare un'offerta a questi 80% che non trovano più casa, è chiaro che qualcosa si cambia, certo, no? Certo. E adesso abbiamo la proposta della Linke e vedremo come andranno avanti per la capitale.
0: Insomma, l'esproprio delle case, risposte radicali a problemi che non vengono risolti, la battaglia aperta, così ci ha raccontato Ambros Weibel, Taz da Berlino in diretta. Grazie mille, Ambros, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Ben ritrovati, oggi è lunedì, che giornata è questa? Beh, oltre ad essere il primo giorno della settimana, è il giorno dopo la sbornia elettorale tedesca. Beh, sbornia forse non tanto, o forse ha bevuto per dimenticare Friedrich Merz, chissà, un disastro lo ha definito il tracollo della CDU. Una serie di errori in campagna elettorale sono stati compiuti, questo non vi è alcun dubbio, lo ha ammesso, abbiamo sentito la voce di Jan Muller dell'Università di Rostock, che dice sostanzialmente che la CDU ha sbagliato, fra le altre cose, non l'avete sentito, ma nella lunga intervista di Piero Dal Poz diceva anche che CDU ha sbagliato completamente la campagna elettorale. E in un panorama politico molto polarizzato, beh, non posizionarsi sui temi forti ha causato questa disfatta, tra le varie altre cose. Nessuna polarizzazione invece nelle elezioni in Federazione Russa, dove Russia Unita ha ottenuto quello che il Cremlino, lo stesso Vladimir Putin, speravano e auspicavano, cioè una maggioranza assoluta, 355 seggi su 450, un record in termini di seggi, un record in termini di affluenza. 349-238-6666. Qualcuno scrive, riferendosi credo al tracollo di CDU e alla vittoria di AfD, basta che Bruxelles molli la corda su cose che obiettivamente non vanno bene. Qualcun altro dice, tutto meno che rispettare il voto del popolo. Ma guardi che in Germania viene rispettato il voto di AfD. Credo che sia anche lecito da parte di alcuni esponenti della politica manifestare la propria perplessità o preoccupazione rispetto a una destra dichiaratamente, hanno cercato di ripulire l'anima, diciamo, alcuni esponenti dichiaratamente neonazisti. AfD ha un programma molto molto anti-europeista, da ciò si spiegano le preoccupazioni a Bruxelles. Qualcuno in maniera piuttosto icastica, è una metafora evidentemente, Merz è un cadavere che cammina, fa riferimento immagino anche al fatto che Merz abbia deciso di non dimettersi e di tirar dritto, dicendo la Germania ha bisogno di una serie di riforme. Qualcun altro, parlaci delle elezioni in Ucraina, ah già, lì non votano, i partiti di opposizione sono tutti banditi, altro che la Russia. Gentile ascoltatore, gliela ribalterei in tutta onestà, perché intanto si parla di voto presidenziale in Ucraina, l'hanno fatto anche alti vertici sfidando Volodymyr Zelensky. Non mi sembra di vedere grandissima opposizione invece in Russia, nella Federazione Russa, dove lì davvero praticamente tutti i partiti sono banditi. E a fare le spese sono stati, fra l'altro, da ultimo anche il partito Yabloko, i cui candidati hanno dovuto presentarsi, quando l'hanno fatto, senza il vessillo del partito. Cerchiamo di capire che tipo di risultato è questo, quale sfuma,

0: cultura ci può restituire. Marta Levato, firma di Agi, co-curatrice della newsletter Russia e altrove, che vi consiglio sempre. Ciao Marta, buongiorno, ben ritrovata.
1: Ciao Giampaolo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il Cremlino auspicava maggiore affluenza, consolidamento dei voti per Russia Unita, missione compiuta, verrebbe da dire.
1: Forse anche oltre le aspettative, mi viene da dire, perché di solito questa è una pratica ormai consolidata. Il Cremlino fissa proprio degli obiettivi nell'affluenza e nelle preferenze per il partito di governo, e si è andati oltre il 50%, quindi appunto un'affluenza record negli ultimi 15 anni, record storico per Russia Unita, appunto il partito putiniano, che conquista una maggioranza assoluta costituzionale, quindi rafforza quella che già aveva, una maggioranza che l'ha permesso appunto di portare avanti anche iniziative legislative senza avere bisogno di allearsi con nessuno, e questo era un po' l'obiettivo, perché in questo momento la Duma dovrà, in questa fase molto critica del conflitto in cui stiamo vedendo di fatto un'escalation su diversi fronti, dovrà poi trovare gli strumenti per finanziare la guerra, non li troverà la Duma, dovrà approvare gli strumenti che il governo e l'amministrazione del presidente probabilmente troveranno per andare avanti con la guerra. E quindi di fatto queste elezioni erano poi state presentate un po' così, come un referendum sulla guerra, sulle politiche di Putin in questo senso.
0: Hai perfettamente ragione, scorrendo un po' di account X particolarmente attivi sul fronte russo, consulto sempre Steve Rosenberg o anche Francis Carra di BBC, che riprendeva un interessante video del War Reporter, propagandista soprattutto, Yevgeny Podubny, che a un certo punto in un video dice: guardate che i risultati di questo voto vogliono dire che cosa? Lo dice all'elettorato di Russia Unita, che noi dobbiamo andare avanti con l'operazione militare speciale. E questo verrebbe da dire, Marta Levato, che forse si preannuncia quella ennesima mobilitazione di massa e forse anche un drenaggio dalle casse dello Stato, perché se davvero Putin vuole continuare con questa guerra ci vogliono uomini e ci vogliono soldi.
1: Ecco, questo della mobilitazione è un'incognita grande, è una preoccupazione che pesa su tutti i russi, anche insomma le persone che ho sentito io in questi giorni sono alle prese con questo dilemma, per cui qualcuno ha già iniziato a partire, ci sono sempre le voci che si rincorrono sulle chiusure dei confini. Ora, la mobilitazione di fatto legalmente, quella che è stata parzialmente convocata nel settembre 2022, è ancora valida, cioè non è stata ritirata, quindi legalmente il Cremlino non ha molto da fare. La mobilitazione è un problema politico, perché ovviamente andrebbe poi a toccare una serie di fasce della società che sono state tenute fuori, probabilmente anche la classe media delle grandi città, e cosa che insomma non è una prospettiva insomma rischiosa in questo momento, perché al di là dei consensi che abbiamo visto alle urne, in realtà il consenso per la guerra non è così alto, altrimenti non ci spiegheremo perché l'unico partito pacifista, Yablok, che hai citato, è stato escluso dalla competizione, aveva delle percentuali veramente ridicole rispetto a Russia Unita, non poteva essere una grande, come dire, un grande
0: un problema politico. Chiarissimo.
1: Si dovrà vedere in che forma si può arrivare a questa mobilitazione, perché si pensa appunto che invece che convocarla in modo ufficiale poi si ricorra a dei mezzi, degli stratagemmi, quindi non so, per esempio proponendo di arruolarsi agli studenti universitari che rischiano l'espulsione. Questa
0: stratagemmi,
1: ecco.
0: E peraltro, insomma, ne abbiamo visti alcuni di stratagemmi anche particolarmente urgenti quando Yevgeny Prigozhin, quando giocava un ruolo particolarmente attivo, girava per le carceri russe a reclutare potenziali combattenti. Questi sono i problemi che la Federazione Russa si trova ad affrontare, questi sono i grattacapi, i problemi di Vladimir Putin. Un Vladimir Putin che, come spesso accade, Marta, è difficile da decifrare e da decriptare, perché il Cremlino fa sapere tramite Peskov che auspica un dialogo, riferendosi alla questione ucraina, ma che l'operazione speciale va avanti. È la solita, strana, ambigua liturgia russa, oppure in questo momento Putin manda dei segnali anche all'Occidente, un timido segnale di qualcosa?
1: No, non mi sento di leggerla così, nel senso che appunto siamo abituati ormai a questa ambiguità del Cremlino, che di fatto poi sul campo si traduce con una ferocia appunto negli attacchi all'Ucraina. Lo stiamo vedendo, quello che su cui dobbiamo concentrarci sono i fatti, quindi nei fatti la Russia sta colpendo Kiev giorno e notte da settimane.

0: e è vero che anche l'Ucraina ha aumentato, diciamo, la sua capacità offensiva sul territorio russo, quindi siamo in una fase molto critica e molto brutale della guerra in realtà, e questi segnali che manda il Cremlino sono molto spesso anche indirizzati all'America, a Trump, che devono, diciamo, in qualche modo tenere buono, perché ovviamente ha una posizione particolarmente favorevole alle istanze e alle richieste di Mosca sul negoziato che però lo stesso Peskov, come dicevi tu, poco dopo l'apertura sul trilaterale e possibile trilaterale, diceva: non ci sono progressi però sui negoziati di pace, le posizioni sono ancora molto inconciliabili, e in mezzo c'è anche la lunaticità di Trump e soprattutto la distrazione che sta rappresentando l'Iran in questo momento anche per l'amministrazione americana. Quindi, insomma, è molto complesso prevedere, diciamo così, un percorso di pace in questo momento.
1: Diciamo che gli ingredienti in questo disastroso cocktail bellico e geopolitico che oramai raggiunge il quinto inverno, parliamo del conflitto sulla larga scala tra Russia e Ucraina, sono tantissimi, difficile da shakerare, probabilmente appunto ne dovremo parlare ancora per mesi e mesi se qualcosa non si muove e non si sblocca. Marta Levato, firma, giornalista di Agi, firma anche la newsletter Russia e altrove. Marta, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.

0: Oggi è la vigilia dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Infatti domani il Palazzo di Vetro di New York sarà pienissimo di grandi capi di Stato, di capi di governo, di delegazioni. Ma la cosa interessante è che quello che dovrebbe essere, nasceva come il tempio del multilateralismo internazionale, si sta trasformando, questa vuole essere naturalmente una piccola provocazione, una sorta di festa, un ufficio stampa, per incontri bilaterali. Già i sottopanci dei network recitano: attenzione, domani Trump vedrà Zelensky. Ma potrei farvi un elenco infinito di bilaterali importantissimi, dove probabilmente vi saranno delle conclusioni, vi sortiranno degli effetti, ma la cosa incredibile è che gli effetti ormai geopolitici vengono fuori dai bilaterali e non vengono certo fuori dall'Assemblea Generale dell'ONU. Ettore Greco è il responsabile del programma Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali IAI. Greco, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, quanto regge la nostra provocazione? L'ufficio, il Palazzo di Vetro, a parte che sembra essere un po' più di sempre più di cristallo, no? Data la fragilità dell'istituzione internazionale, però sembra quasi sbigliettare una serie di incontri a due, piuttosto che fare quello che dovrebbe fare, cioè il trionfo del multilateralismo.
1: Sì, questo è vero. Ovviamente anche in passato questi incontri hanno offerto l'opportunità di appunto incontri bilaterali che poi avevano un grande significato. Per esempio, in questo caso è interessante vedere se poi, siccome ci sarà l'incontro tra Xi Jinping, sì, presidente cinese, e Trump, se poi i due, anche il presidente cinese, questo non è sicuro, parlerà poi all'Assemblea Generale. Quindi c'è comunque poi il riscontro di questi discorsi che vengono fatti davanti all'Assemblea Generale, hanno anche un significato. Fra l'altro ci si aspetta anche il presidente iraniano Pezeshkian, quindi vediamo se probabilmente Mahmoud Abbas, il presidente dell'autorità palestinese, parlerà da remoto. Quindi tutti questi eventi sono in realtà parte di un confronto collettivo, quindi le due cose auspicabilmente sono in qualche modo complementari. Resta il fatto però che, come lei diceva, l'organizzazione è parecchio in crisi. Finora quello che si è riuscito a fare un po', ma con grande difficoltà e con grandi scompense, è quello di avviare una riforma che sostanzialmente consiste in misure per accrescere l'efficienza dell'organizzazione, anche rivedere i mandati dei vari enti dell'ONU e fare anche alcuni cambiamenti strutturali. Però Guterres stesso, il segretario generale, ha definito questa situazione, status quo, come lui ha detto, insostenibile. Quindi c'è perplessità che poi, nonostante si siano fatti questi tagli, c'è stato trasferimento di personale verso sedi meno costose, dal punto di vista strutturale l'ONU possa reggere a questa posizione molto negativa intanto degli Stati Uniti, che hanno aperto ovviamente una, come sappiamo, una contestazione nei confronti dell'organizzazione internazionale, anche se va detto

0: eventualmente un segretario generale che invece sia più attivo su questo fronte.
1: Ettore Greco, la devo interrompere, lo ricordo, dirige il programma Geoeconomia e Governance Globale, IA, Istituto Affari Internazionali, un telegramma, ma anche un minuto e mezzo. Si parla da oramai da anni e anni di una riforma del processo decisionale delle Nazioni Unite. Quando i tempi, se saranno mai maturi, secondo lei saranno maturi appunto?
0: No, al momento questa riforma non c'è e non è in vista, perché se lei si riferisce alla decisione, al meccanismo decisionale del Consiglio di sicurezza, sì. Tutto è bloccato, perché si tratterebbe naturalmente di un cambiamento sostanziale e i membri permanenti non lo vogliono. Così questo riguarda anche la composizione del Consiglio di sicurezza, non solo per la loro opposizione, ma perché ci sono anche rivalità regionali che impediscono di trovare candidati che rappresentino le varie aree. Quindi non è in vista sicuramente una riforma così profonda. L'unica cosa che abbiamo visto, anche significativa, è che l'Assemblea Generale negli ultimi anni in modo significativo è più attiva, è più dinamica, ha approvato alcune importanti risoluzioni, alcuni anche accordi che pure sono, diciamo, stati osteggiati dai grandi paesi. Quindi vediamo almeno un tentativo l'Assemblea Generale di far presente appunto temi o istanze che in realtà il Consiglio di sicurezza non riesce a recepire.
1: Chiarissimo. Ettore Greco dirige il programma Geoeconomia e Governance Globale di IAI, Istituto Affari Internazionali. Ci ha ben raccontato il colpo di reni dell'ONU e l'importanza di questa 81esima assemblea. Ci torneremo. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: E allora noi chiudiamo ricordandovi che cosa? Che ci piacciono le opinioni, soprattutto se ben informate. Poi, come sapete, io adoro la sigla.
2: Domanda: ma non sarebbe ora di togliere il metal da nessun luogo?
1: Risposta: ovviamente no. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni, questo è il monito di Mattarella. Salvini dopo il Consiglio federale della Lega, ora il congresso farà chiarezza, mi aspetto candidati per la segreteria. Il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni nei Land, sconfitta drammatica ma resto al mio posto. Calcio nel giorno dell'addio a Mazzola, Mancini vara la nuova Italia, dai giovani arriveranno soddisfazioni. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica. Sullo sfondo le novità annunciate dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
6: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola. Ed una scuola all'altezza dei tempi nuovi, per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
7: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000. Soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto, in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura. Intanto è sciopero a oltranza alla Semat Engineering, azienda dell'indotto dello stabilimento siderurgico ex Ilva. La società, con un atto formale, ha comunicato l'impossibilità di erogare

0: le retribuzioni relative al mese di agosto scorso. Questo scenario lega che si è riunita in Consiglio federale dopo che a Pontida il segretario vice premier Matteo Salvini ha convocato a sorpresa un congresso straordinario per mettere a tacere la fronda interna.
1: Al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro. Matteo Salvini lo dice chiaramente al termine del Consiglio federale, durato circa 4 ore, convocato per discutere del congresso straordinario annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida, dopo mesi di tensioni interne sulla linea del segretario, criticata da parlamentari e governatori del Nord.
2: Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri, voglio che sia il congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
1: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso è stato convocato perché la Lega, sottolinea Salvini, si occupa di tutta Italia e i lombardi sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza.
2: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
1: Il congresso non sarà finto. Si discuterà di tutto, assicura Salvini. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora in Germania, dopo che le elezioni nei Land hanno certificato l'avanzata dell'estrema destra e la crisi della CDU del cancelliere Merz.
3: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburgo Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, in incalzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra 3 mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike nel febbraio 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida. Si è sempre dichiarato innocente. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale.
4: L'inchiesta punta ora ad identificare gli eventuali utenti collegati in videochiamata con il ragazzo durante l'aggressione alla professoressa venerdì scorso in una scuola media di Roma e accertare possibili istigazioni. Tra i partecipanti potrebbe esserci anche qualcuno residente all'estero. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense del suo cellulare e stanno verificando l'uso della carta di credito dei genitori. Gli investigatori stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e accertare se qualcuno possa averlo spinto o incoraggiato. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. L'informativa trasmessa alla Procura di Roma segue quella inviata alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Dow Jones più 0,71%, più 2,26% il Nasdaq, più 1,49% l'S&P 500. Euro a 1,1464 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Technoprobe, più 5,3% nel giorno del debutto sul listino principale. Bene il tech in generale, più 3% per ST Microelectronics. Ben intonate le banche, più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit, che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli, tra cui Poste, meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM, che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele, da Radio Core, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ieri a Milano in migliaia per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni e proprio nazionale. Radunatasi a Coverciano sotto la guida di Roberto Mancini, che la portò alla vittoria dell'Europeo 2021 azzurri, attesi da 4 sfide di Nations League in 11 giorni a partire da Italia-Belgio di venerdì sera. Sentiamo proprio Mancini.
6: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente.
0: Grazie a Carlo Salvatore in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
3: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più, cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
4: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
5: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
6: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it. E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer e questa è un'occasione per fare il punto sulla ricerca impegnata ad arrivare a diagnosi sempre più precoci e a nuove possibilità di cure. Facciamo il punto col professor Massimo Filippi, direttore dell'unità di neurologia e del centro Alzheimer dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a lei, grazie a chi ci ascolta.
1: Professore, arrivare prima, questa è una delle sfide.
2: Assolutamente sì. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che la malattia di Alzheimer è una malattia grave, neurodegenerativa e molto frequente e aumenterà col tempo perché la popolazione sta invecchiando ed è una patologia dell'anziano. Quindi ha una lunga fase biologica prima delle manifestazioni cliniche e, come credo tutti possano facilmente immaginarsi, prima interveniamo maggiori sono le chance di modificare la traiettoria della malattia. La ricerca ha fatto dei passi da gigante, ci ha fornito strumenti, tra cui ultimo in termini di tempo la possibilità di fare una diagnosi con i biomarcatori plasmatici, quindi con un semplice prelievo di sangue che ci permette di misurare le proteine anomale che poi si depositano nel cervello, in questo caso la fosfotau 217, che tecnicamente ci potrebbe permettere anche uno screening generale di popolazione che potremo fare nel giorno in cui avremo a disposizione delle terapie efficaci per modificare il decorso di malattia, altrimenti sarebbe un esercizio sterile.
1: Professor Filippi, guardando al prossimo futuro, quali sono i risultati che potrebbero cambiare la vita dei pazienti e anche il decorso della malattia, naturalmente?
2: Io credo che abbiamo già a disposizione due farmaci, che sono due farmaci monoclonali per la rimozione dell'amiloide, che è una delle proteine che si deposita nel cervello, approvata sia da FDA che da EMA, purtroppo in Italia approvata solamente in classe C, quindi a carico spese del paziente. Io trovo che il futuro sia rendere disponibile questa terapia presto, con una diagnosi certa, a un numero più ampio possibile di soggetti. Purtroppo io vedo, al San Raffaele abbiamo già iniziato questa sperimentazione, abbiamo già studiato diversi pazienti, in molti di loro la risposta è ottimale, ci sono i trial clinici che ci dicono che abbiamo un 30% di riduzione della velocità di evoluzione della malattia con i dati attuali, cioè con pazienti che sono stati studiati nei trial, quindi già in fase avanzata. Probabilmente se scegliessimo bene i pazienti e iniziassimo prima ancora, avremmo delle risposte ancora maggiori. Quindi diciamo così che al momento vedo una grave discrepanza tra ciò che la scienza ha già messo a disposizione e ciò che poi viene approvato dagli enti regolatori, in particolar modo in questo paese.
1: Grazie al professor Filippi per essere stato con noi, buona giornata, alla prossima.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie professore, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi, un saluto da Nicoletta.

deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue

0: il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: 157 miliardi l'avete appena detto voi, solamente di giocate sportive, poi tutto il gratta e vinci, tutti i pensionati alla mattina, tutta la gente che va a prendere il bar, caffè, caffettino, caffettone, sigarette, apericena, aperiqui, aperilì, poi dite che c'è la crisi, ma dai per cortesia, la crisi ce l'avete nel cervello.
1: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Rolls Royce.
1: Cara Debora, buongiorno.
2: Che pentagramma.
1: Bisogna stare
2: attenti.
1: A volte. Bisogna stare attenti, Io ad esempio faccio una vita molto morigerata, molto sobria.
2: Guarda, io non documento nulla dei miei hobby sui social, niente di niente, perché non si sa mai quello che ti può succedere. Le fiamme gialle sono sempre dietro l'angolo.
1: Fai bene, perché non è solo l'IVA che ti guarda, ma a volte anche la Guardia di Finanza guarda la televisione.
2: Ma direi che fa anche bene qualche volta. Allora, che cosa mi è accaduto? Che cosa abbiamo deciso di sfruttare come notizia del momento per far partire questa nostra trasmissione in trasferta, la prima di Radio 24 dal Cersaio, e poi ne seguiranno tante altre. Fra un po' vi faremo anche il biglietto da visita di questa edizione del Salone dell'Arredobagno. Prego.
1: Allora, c'era una volta c'era una volta un imprenditore che, andando in televisione, si è fatto un po' prendere dal momento di notorietà e ha così segnalato, fatto lo splendido, è stato un po' vanaglorioso, perché ha cominciato a dire che lui poteva in una giornata spendere fino a 30.000 euro con massaggi, auto di lusso, gioiellerie, insomma poteva spendere e spandere a piacimento. Le fiamme gialle sono andati a verificare se quanto lui dichiarava in televisione corrispondeva con quanto dichiarava poi nelle dichiarazioni dei redditi.
2: E che cosa hanno scoperto?
1: Hanno scoperto che non era così, che c'era una discrepanza e non l'hanno presa bene.
2: Erano allineate le tue voci?
1: Non solo, ma devi sapere, e mi piace segnalare questo dettaglio, nella settimana di Telefisco,
2: ci mancherebbe altro,
1: sai che giovedì c'è Telefisco, molto importante, dalle 9 alle 13.
2: Se qualcuno non se ne fosse accorto, che non abbiamo mai detto la settimana scorsa.
1: Non so, probabilmente non ha sentito o non ci ha visto sul canale 63 del digitale terrestre. Però che cosa ti volevo dire? Che le fiamme gialle hanno scoperto che c'era un sistema di fatturazione tra società collegate che consentiva di sfruttare anche il regime fiscale delle associazioni senza scopo di lucro.
2: Ma però anche lui, dai,
1: questo qui è un giochetto che insomma fa gola, ma poi adesso non è il tema della giornata, ma secondo me anche a Telefisco se ne potrà parlare del terzo settore, quello lecito, diciamo, non in questi tentativi di sfruttamento di questo particolare regime, che è un regime giustamente di favore, ma che qualcuno, per così dire, per qualcuno poi se ne approfitta, mettiamola così. Se volete sapere tutti i particolari su questo, seguite Telefisco giovedì. Se invece volete così anche seguirci adesso per il Cersai e sapere tutto sulla ceramica anche la fiscalità delle ceramiche.
2: Questa mattina siamo prontissimi come al solito con ospiti di valore mondiale, ma io volevo aggiungere un'ulteriore perla rispetto alla vicenda di questo imprenditore sedicente, se vogliamo così, povero, cioè povero per il fisco, ma in realtà molto abbiente a giudicare dalle sue abitudini, perché ad un certo punto lui è andato in televisione in una trasmissione di alcune reti private molto popolari, e noi siamo andati a caccia nelle ultime ore di questo documento, di questo contributo, dove lui raccontava appunto le sue abitudini di spesa, e guardo, contributo è scomparso.
1: È stata questione di privacy.

0: Ma, sì.
1: Ma lì che ti volevo, guarda.
0: Perché allora sapete che già da un po' di settimane vi stiamo dicendo, avete delle questioni che sono relative alla privacy, al garante della privacy. Sapete che cosa può fare il garante della privacy per difendere la vostra privacy, la vostra riservatezza? Certo, se andate in televisione a raccontarlo o se mettete sui social vacanze lussureggianti, esatto, ecco che forse lì non potete invocare la privacy. Ma in molti altri casi, ad esempio per quanto riguarda dati sanitari, il fascicolo sanitario elettronico, per quanto riguarda addirittura anche le certificazioni fiscali, potete invocare la privacy. Se non lo sapete, beh, scriveteci, fatecelo sapere quando magari avete contattato il garante oppure avete pensato di farlo ma poi non vi siete risolti a farlo. Potete mandarci naturalmente le vostre email a 2didenari@radio24.it. Parliamoci di privacy.
1: Esatto. Allora io invece intanto comincio con il salutare Francesco. Il nostro amico piastrellista si impone perché ha già scritto, Deborah lo dice a me perché io devo essere l'ambasciatrice di questo suo messaggio, quando vai a Cersaie stamattina fatti portavoce della mia protesta, le piastrelle con i formaggi 60x120 o addirittura 120x120 devono avere uno spessore di massimo 6 mm, non un centimetro, perché pesano troppo, dato che alcune aziende lo fanno, le altre devono adeguarsi. Ci siamo evoluti col cemento, passato da 50 kg a 25 kg, facciamolo anche piastrelle. Francesco, noi qua questa mattina riporteremo la sua osservazione ad uno dei due ospiti che ci accompagneranno nella miglior conoscenza possibile anche quest'anno di questo mondo. Facciamo subito gli onori di casa?
0: Ma certamente, però posso cominciare dalla signora che è presente in studio?
1: Tu puoi fare quello che vuoi, come al solito, sei il padrone di casa.
0: Anche
1: sempre,
0: per ragioni di ordine alfabetico per cognome, come allora, si fa a scuola, certamente. Ma soprattutto anche per galanteria doverosa. Anna Rosa Girondini, commercialista presso uno studio di Sassuolo, possiamo anche dire il nome, lo studio Pincelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Non è mica una parolaccia, quindi noi possiamo dire tutto.
0: No, ma mi piace cominciare dalla dottoressa Girondini, perché la dottoressa Girondini mi ha detto prima che iniziasse la trasmissione che lei si è già iscritta a Telefisco, cioè è andata proprio su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Senza nessuna pressione da parte tua.
0: No.
1: Incredibile, già arrivata preparata.
2: È interessantissimo naturalmente Telefisco. Dà anche una serie di suggerimenti e poi è sempre avanti con delle anticipazioni.
1: Benissimo, ottimo. Cioè, veramente c'è un sostegno inaspettato.
0: Una testimonial che giuro non è stata cooptata, non ho offerto neanche un caffè.
1: No, esatto. Sentiamo invece questa vibrante protesta sullo spessore delle piastrelle, se invece è condivisa dall'architetto Alessio Pinto, designer per Ceramica Flaminia. Benvenuto anche a lei, grazie.
3: Grazie a voi.
1: È d'accordo con la protesta? Sì. Del nostro ascoltatore, ma si stanno un po' adeguando questi formati di piastrella in termini di spessore?
3: Ma lui lo dice, no? Lui dice come hanno fatto alcuni, fatelo un po' tutti, quindi è vero.
1: Benissimo, ok, quindi Francesco, noi abbiamo fatto il nostro e adesso vediamo se Confindustria Ceramica.
0: Però mi ha colpito, formato 120x120, sì, cioè sì, 1,20 di piastrella.
1: Sì, te ne bastano due, per il mio bagno praticamente una la devo dividere in due.
3: È anche piccolo come formato, ci sono anche più grandi.
0: Perché mi sembra enorme anche.
1: Vai nel bagno degli sheiki tu.
0: Per trasporto e...
3: Sì.
0: No, va bene.
1: È un po' come le isole delle cucine, adesso hanno dei formati sempre più incredibili, 3,5 metri, 4, sono delle cose meravigliose.
3: E poi ha ragione, si inquina anche meno, no? Si usa meno materia, quindi
1: meno trasporto, un trasporto e via. Hai visto quante ricadute positive, quante ricadute ESG che abbiamo?
0: Ma perché l'architetto Pinto la sa lunga, perché di Civita Castellana, che è un posto storico per le piastrelle, così come Sassuolo peraltro. Quindi...
3: Per la ceramica, non per la ceramica,
0: giustamente.
3: Per la ceramica soprattutto sanitaria.
1: Ottimo, che è il tema che affronteremo nello specifico poi con lei. State calmi, siete entusiasti di partecipare a Due dei Denari, abbiamo già visto come luccicano i vostri occhi, ma prima di tutto questo io devo fare un'altra cosa, perché è lunedì, Mauro.
0: Sì, non vuoi dire i numeri di telefono?
1: Perché pensi che se li siano detti gli ascoltatori?
0: Ma non lo so, sai, c'è stato il fine settimana.
1: Vai, procedi.
0: 349-238-6666, non solo per Francesco ma per tutti voi se volete mandarci messaggi, sms e whatsapp, oppure 800-24-0024 per intervenire in diretta. Anche se siamo a Bologna, possiamo ugualmente collegarvi in diretta con noi. Adesso tocca a te, sì.
1: Bene.
4: Meteo Borsa. Con 120 miliardi all'anno di evasione fiscale, niente tassa patrimoniale, il redditometro mi sembra una misura, l'unica misura efficace per valutare la coerenza fiscale, e quindi viva il redditometro!
1: Abbiamo solo questo di messaggio, che mi sembra già piuttosto significativo, di andare a parlare di mercati, di un'altra settimana che si apre oggi per fortuna positivamente. D'altronde il petrolio ci sta dando un pochino di tregua, a Londra è sempre sopra i $100, 102 quasi il Brent di riferimento europeo, il greggio di riferimento americano a 94. Le borse europee invece partono piuttosto bene in attesa di numerosi appuntamenti questa settimana, non macroeconomici, perché diciamo il grosso lo abbiamo visto la settimana scorsa con le tante riunioni delle banche centrali, ma abbiamo diversi impegni di Trump e speriamo che non saranno impegni che sfoceranno in incidenti diplomatici. Antonella Manganelli, amministratore delegato di Payden & Rigel Italia, bentornata a Due di Denari, buongiorno.
5: Buongiorno, bentrovati.
1: Allora, da che cosa vogliamo partire? Intanto il clima è positivo, come dicevo, Parigi e Francoforte salgono di quasi un punto, mentre Milano è più 1,33%. Sale il settore tecnologico, in particolar modo bene anche il comparto bancario, e poi monitoriamo anche i tassi dei titoli di Stato, che nelle ultime settimane sono state l'altro grande fattore di preoccupazione. Che cosa caratterizza questo clima positivo questa mattina?
5: Moderatamente positivo lo chiamerei, e più positivo sull'azionario, proprio perché, come diceva giustamente lei, è la tecnologia sostenuta dal tema dell'intelligenza artificiale che mantiene il mercato, ma penso che la variabile chiave sia davvero il petrolio, perché questo calo di circa il 2% dai 110 della settimana scorsa, diciamo che c'è una specie di interruttore per i mercati in questo momento. Quando il petrolio sale aumentano di nuovo i timori di inflazione e stagflazione, e quando scende poi le obbligazioni invece recuperano. Quindi sì, mercato positivo, però non parlerei di mercati rilassati, perché abbiamo comunque il governativo americano ancora intorno al 5%, il Bund al 3,5%, insomma. Diciamo che il petrolio resta un tema chiave, non tanto per il numero 100, ma perché chiaramente uno shock energetico temporaneo si teme diventi inflazione persistente, chiaramente, e poi costringa le banche centrali a fare ancora di più.
1: Certo. Mauro?
0: Ma su questo, secondo me, bisognerà un po' capire come sono i movimenti. Nel nostro, mi viene da dire, nel nostro piccolo, ma non vorrei mancare di rispetto ad alcuno, anche il recentissimo viaggio del nostro Presidente del Consiglio, di Giorgia Meloni, a Oslo, poi era in chiave petrolifera pure quello. E immaginavo adesso quello che farà invece, sta per fare il Presidente Trump, paesi del Golfo, incontro con Xi Jinping, e questo potrebbe così dare un po' di calmiere, un po' di tranquillità ulteriore ai mercati, secondo lei, dottoressa?
5: Ma con Trump lo sappiamo, ormai non si sa mai. Sulla questione Trump Xi guarderei comunque moltissimo al commercio, alle tariffe, ma anche a competizione tecnologica su artificial intelligence e semiconduttori, parleranno anche di terre rare. Diciamo che a me interessa anche guardare un po' cosa succede con la valuta, perché abbiamo lo yuan ai massimi dai 3 anni, e quindi insomma diciamo che c'è un segnale che Pechino sembri voler arrivare a un contesto finanziario un pochino più stabile. Poi c'è la questione di Zelensky e dei diversi leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, e lì avremo temi geopolitici un po' più vasti, quindi Cina, Ucraina, Medio Oriente, chiaramente questo fondamentale per i mercati, perché continua a passare direttamente attraverso il prezzo del petrolio.
1: Rimaniamo sul tema banche centrali. Abbiamo visto la settimana scorsa la Federal Reserve aumentare i tassi, mercoledì l'abbiamo ripetuto mille volte, non lo faceva dal 2023, abbiamo visto fermi i tassi invece nel Regno Unito, e poi l'intervento, anche in questo caso molto tenuto sotto osservazione, della Bank of Japan venerdì scorso. Appunto, se voi operatori doveste fare la graduatoria, qual era l'appuntamento più importante? Vabbè, la domanda mi sembra anche abbastanza retorica, però mi pare di capire che gli operatori finanziari abbiano guardato all'appuntamento dell'ultima giornata della settimana con particolare interesse, perché è stato così importante fare una valutazione del comportamento della Banca Centrale del Giappone, che ha aumentato i tassi di interesse all'1,25%, che per noi è una soglia minima, ma sono ai massimi da 30 anni.
5: Allora, forse la medaglia d'oro la prende il trend, nel senso che siamo chiaramente tornati a parlare di rialzi in maniera armonica. La Fed, oltre ad aver rialzato, ha dato anche un messaggio, secondo me, un po' rialzista, nel senso che crescita, mercato del lavoro restano robusti, l'inflazione è sopra il target, ma soprattutto la maggioranza dei membri pensa che i tassi non siano restrittivi abbastanza. Attenzione però, perché è chiaro che lo siano invece per alcuni settori, come ad esempio l'immobiliare, che inizia a frenare, e questo l'abbiamo imparato a caro prezzo in passato, può avere un impatto, mentre restano meno restrittivo per altri, perché l'artificial intelligence vediamo che non si ferma con questi cicli di investimenti enormi. Quindi molto importante la Fed, Bank of Japan, quindi la banca centrale giapponese, ha rialzato di 25, se l'aspettavano tutti, tanto che il mercato ha interpretato la decisione come ribassista, e lo yen si è indebolito. Perché ci interessa il Giappone? Ci interessa perché per 30 anni è stato un grande esportatore di capitale. Rendimenti domestici più alti possono modificare proprio un po' la dinamica dei flussi globali, quindi occhi puntati lì, anche per tutta una questione di indipendenza della banca centrale, dove sembra che comunque il primo ministro abbia fretta di intromettersi più di quanto non sia gradito ai più.
0: Allora, vediamo se questa settimana sarà magari un po' più tranquilla di quella che è appena trascorsa. Non dovrebbero esserci cose grossissime, no, alla vista, dottoressa Manganelli?
5: Non ci sono grandi, come posso dire, grandi movimenti da un punto di vista di banca centrale. C'è qualcosa, c'è la banca centrale svizzera per esempio, c'è la Risk Bank, eccetera eccetera, però quello che ci interessa è, se volete, possiamo spacchettarlo così, ci saranno dei dati preliminari di settembre, i famosi PMI, che danno un'indicazione sulla crescita. Quindi vedremo un po' se questa crescita continua a resistere nonostante il petrolio sopra i $100 e i tassi più elevati. Ci saranno, li abbiamo menzionati, gli incontri di Trump per l'aspetto più geopolitico, e poi ci saranno degli interventi di alcuni membri della Fed. Il mercato vuole sapere, vuole capire se è stato un intervento isolato oppure appunto l'inizio di un ciclo più ampio. Quindi Fed per i tassi, PMI per la crescita, Trump per la geopolitica, e sullo sfondo il petrolio, che oggi è un po' il ponte tra geopolitica, inflazione e politica monetaria.
0: Grazie ad Antonella Manganelli, a Didi Payden e Regal Italia, grazie e buona settimana.
5: Grazie, buona settimana a voi.

0: tête-à-tête.
1: A proposito di piastrelli, io vorrei dire che molti montatori fanno il loro lavoro e non rilasciano la ricevuta.
2: Buongiorno, per quanto riguarda le piastrelle troppo pesanti, basterebbe che i piastrellisti si rifiutassero di installarle, ok? Quindi se i piastrellisti non fanno corpo, non si mettono d'accordo a dire una roba del genere non l'accettiamo, allora se la cuccano, nel senso che quando il committente vuole quello, gli devi installare quello.
3: E spero che anche il prezzo diminuisca del 40%, dato che da un centimetro si passa a 6 mm, quindi il 40% in meno, e il prezzo dovrebbe abbassarsi il 40%.
4: Secondo me al povero piastrellista l'unica ricaduta che interessava era quella sulla sua schiena. Per dare un senso a questo
5: flirt. Io non lo so, ma sono sempre sorprendenti i nostri ascoltatori. Su qualunque tema li si attivi, loro hanno il loro commento da fare. E ma anche a volte è interessante.
6: Tutti spunti preziosi. Ad esempio, quello del risparmio, il prezzo diminuisce o no? Ma il nostro ascoltatore non sa che l'architetto Alessio Pinto si occupa proprio anche di progettazioni che consentano un risparmio magari nell'utilizzo della manodopera, un risparmio di materiali, è così, no, l'architetto?
7: In parte è vero, sì. Durante la progettazione ci stiamo attento, ecco, a queste cose. Quindi, se è possibile lavorare e sviluppare un prodotto che faciliti i montaggi piuttosto che semplifichi il lavoro, certo.
6: Invece per quanto riguarda il risparmio con il fisco, lì ci sono ancora, lunedì c'è stata questa pagina da collezione.

0: posso dirlo?
1: Come tutti i lunedì, ecco. Però ribadirlo non fa mai male.
0: Lunedì c'è stata questa pagina da collezione con il riepilogo delle detrazioni attualmente concesse in vigore, e poi chi vivrà vedrà. Andiamo verso un anno elettorale, quindi chissà se la legge di bilancio, dottoressa Girondini, sarà... magari più generosa.
1: Qualche cosa si preannunciava.
2: Sì, il vice ministro Leo infatti ha già anticipato che queste maggiorazioni di aliquote previste per le detrazioni per i bonus case, se ci saranno le risorse disponibili, verranno prorogate anche per il 2027. Infatti, cioè, al 31/12/26 scadranno appunto queste aliquote maggiorate del 50% di detrazione chi ristruttura un'abitazione principale o del 36% negli altri casi, quindi la seconda casa. Perché passeranno, diciamo, se non ci sarà una proroga di queste appunto aliquote, passeremo già allo stato attuale della normativa al 36% per l'abitazione principale e al 30% per le altre case. Inoltre un'altra cosa molto importante è che al 31/12/26 finirà anche il bonus mobili, perché è prevista proprio la sua scadenza naturale a fine anno. Anche questo il vice ministro Leo ha detto che si prevede una proroga, però ancora la legge, non abbiamo un testo di legge da poter verificare se effettivamente queste anticipazioni saranno poi mantenute.
1: Dobbiamo aspettare fino al 31 dicembre, se non mi ricordo male, come vanno le cose con la legge di bilancio.
0: Prudenti. Esatto. Allora ci dobbiamo fermare, perché è vero che abbiamo parlato di mercati fino ad ora,
1: ma io devo raccontare qualcosa di più preciso su Piazza Affari. Peraltro oggi lo sai che fa il suo esordio una società che in realtà era già quotata sempre lì, ma con un nome nuovo.
0: No, qual è?
1: Via Sorin, adesso si chiama Tecnoprob.
0: Ma caspita, ma non si può star tranquilli un momento?
3: Hai proprio ragione, Mauro, non si può star tranquilli un momento. Avevo fermo i soldi sul conto corrente, lì perdevo un sacco di soldi, e vedo che le borse ora risalgono, avrei potuto guadagnare un sacco di soldi.
4: Agganciandomi allo spessore delle piastrelle, a questo signore che fa questo commento che potrebbe essere migliorativo, sull'agenda che andrete a pubblicare per l'anno nuovo, se riusciste a mettere quel filino che si utilizza per tenere il segno anziché solo l'elastico per chiuderla, potrebbe essere un suggerimento. Così, buona giornata a tutti, ciao.
5: Sui bonus per le ristrutturazioni eccetera, io credo che è sempre un vantaggio per lo Stato, perché la maggior parte di quelle persone lì, se non c'è il bonus, non fanno il lavoro, perciò lo Stato non guadagna niente.
1: Allora intanto diamo la ferale notizia che quest'anno l'agenda non c'è.
0: Ma no, non lo sappiamo ancora, però saremo più precisi in futuro. Potrebbero esserci altre cose prima della fine dell'anno.
1: Benissimo,
0: però.
1: Cersaglie, però c'è 2-3 righe di descrizione dell'evento di quest'anno, Mauro, poi andiamo all'interrogazione a tutto campo con i nostri ospiti.
0: Telegrafico, questa è la 43esima edizione, è una edizione che prevede 597 espositori da 24 paesi, infatti venendo qua ho sentito praticamente tutte le lingue del mondo, 145.000 metri quadrati di esposizione. La fiera apre oggi qui a Bologna, questo Cersaio 2026, e si concluderà il 25 di settembre. Radio 24 sarà presente con numerose trasmissioni qui in diretta. Poi ci sono altre opportunità come il programma culturale di Costruire, Abitare, Pensare, c'è un Career Day, sarà il giovedì 24 presso la Galleria d'Arte Moderna del Palazzo dei Congressi di Bologna con 25 aziende ceramiche e colorifici partecipanti. Per altre cose vi invitiamo a consultare il sito della manifestazione, che è molto ricco, molto dovizioso di particolari.
1: Architetto Pinto, torno da lei perché i temi che abbiamo già cominciato a sollevare stanno sollevando a loro volta tanto interesse da parte degli ascoltatori, adesso a prescindere dalla qualità estetica delle super piastrelle, queste con dimensioni gigantesche, ma molti ascoltatori appunto stanno dicendo: e se si rompe il tubo dietro nel bagno e se si verifica qualche problema? Chiaramente andare a sistemare diventa con questi nuovi dispositivi un problema, ma io immagino che voi designer che fate lo sviluppo di prodotti a queste cose pensate, no?
6: Oggi difficilmente si rompe un tubo, diciamo. Oggi con l'impiantistica che c'è, sì, può capitare che

0: Magari si fa un foro, si fa qualcosa, però non è più così facile che si rompa qualcosa. Però ha ragione, quando succede qualcosa poi bisogna intervenire, bisogna rompere. E quando prima c'erano le piccole piastrelle si rompeva una superficie molto più piccola, oggi
1: Il danno può
0: facilmente
1: essere,
0: si raggiunge, si supera anche il metro quadro di demolizione proprio per
1: sì.
0: sostituire una
1: Mettiamola anche un
0: piastrella.
1: po' così, che chi riesce ad installare queste piastrelle fa un signor bagno e quindi di conseguenza, come diceva lei, anche le
0: Sì,
1: tubature e gli
0: sì, sì, sì,
1: impianti
0: sì.
1: sono veramente fatti all'insegna della grande qualità. Le ristrutturazioni del bagno, lei è un esperto di design, diciamo di prodotto, in chiave ecologica, so che oggi si sta molto attenti a questi aspetti, e tra l'altro non dobbiamo dimenticare appunto che le nuove case hanno degli spazi sempre più piccoli, anche dei bagni che non hanno delle grandi estensioni. Insomma, su che cosa giocate nella vostra innovazione di prodotto?
0: Il bagno è sempre più attenzionato, ecco, nel restauro, nella progettazione, nel lavoro. Oggi le tecnologie materiali aiutano moltissimo, sia sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto della facilitazione di installazione, eccetera. E anche dobbiamo dire, per quanto riguarda gli scarichi, le cassette, anche sotto diciamo, si concentrano molto sul risparmio dell'acqua, quindi sul risparmio idrico. E anche diciamo, il sanitario con tutti i suoi accessori. È andato in quella direzione, quindi oggi si sta molto attento a fare le prove tecniche in maniera tale che si utilizzano meno litri d'acqua. Le normative piano piano stanno cambiando, quindi anche i produttori di cassette progettano e realizzano tutte cassette dove si è abbassato l'utilizzo
1: Ah, certo.
0: dell'acqua nello scarico. Ovviamente io dico sempre che comunque importante è sempre l'educazione e il modo di utilizzarli, quella è la cosa fondamentale. Aprire l'acqua quando serve, lasciarla socchiusa se si sta sciacquando qualcosa, cioè educare i bambini a un utilizzo corretto. Ecco, queste sono sempre le norme di base,
1: Guarda.
0: però ecco, il
1: Porta vasi
0: materiale
1: a Samo, com'è che si dice Mauro?
2: è nottole ad Atene.
1: Esatto, no, perché noi facciamo molta educazione finanziaria che passa anche attraverso un'educazione ambientale, diciamo, e quindi oggi ci sono tanti ambiti che devono parlare. Naturalmente mi pare che lei stesse sollevando effettivamente un aspetto
0: Esatto.
1: interessante. Ha sottolineato più volte la parola risparmio, l'architetto Mauro.
2: Sì, che è
1: Anche
2: una.
1: quello fiscale non disdegniamo.
2: E no, perché quello fiscale comunque, come già dicevamo prima con la dottoressa Girondini, la sullodata pagina del Sole 24 Ore di lunedì segnala sostanzialmente una cosa: se dovete fare qualche operazione di strutturazione, è vero che abbiamo queste prospettive di forse c'è la proroga, forse c'è la. Però ci sono ancora 3 mesi di tempo, magari potete farlo già subito, perché poi alcune operazioni possono anche, pur essendo manutenzioni straordinarie, quindi godendo, come si dice, delle agevolazioni, però si possono fare in questi 3 mesi e quindi mettersi un po' al sicuro per quanto riguarda lo sconto fiscale. Lei cosa ne pensa,
3: Sì,
2: dottoressa?
3: sono d'accordo con lei perché sicuramente se devo, anche parlando appunto del bagno, una ristrutturazione del bagno, quindi cambiare sanitari, spostare dei sanitari, appunto come diceva lei, e quindi che rientra in una manutenzione straordinaria, rientra nel bonus su ristrutturazione, come abbiamo visto, se è un'abitazione principale al 50%, e quindi poterla sfruttare fino a fine anno perché è un lavoro abbastanza fattibile entro fine anno. Perché, come abbiamo detto, dall'1 1,27 si passerebbe a un risparmio del 36% allo stato attuale della normativa. E inoltre, poi, come anche dicevo prima, insieme alla ristrutturazione del bagno si possono acquistare i mobili del bagno, così come anche elettrodomestici che godono del bonus su mobili, che è sempre un 50% di detrazione fino a un limite massimo di spesa di 5.000 euro. E anche questo, come abbiamo detto, allo stato attuale della norma finirà a fine anno, per cui bisogna affrettarsi se uno ha in mente, soprattutto, ripeto, se un'abitazione principale, perché il governo da 2 anni a questa parte si è un po' concentrato, ha voluto favorire quelle che sono le ristrutturazioni dell'abitazione principale, e a questo si può anche accompagnare anche l'ecobonus, ricordiamo, un altro bonus casa molto usato dai privati. Cambiare le finestre entro fine anno, anche in questo caso, godrà del 50% e del 36%. Per l'ecobonus però c'è un discorso a parte, perché in questo caso, diciamo, forse un po' per rispondere a quelle che sono le direttive europee di consumare meno energia ed essere anche meno inquinanti, si si stava pensando di passare, di aumentare

0: addirittura al 65% le detrazioni, che poi diciamo è un ritorno alla vecchia
1: Sarebbe un ritorno
0: normativa
1: al
0: di 2 anni fa, un ritorno al passato del 24%.
2: Però quando ci sono piacciono sempre molto, insomma,
0: certo,
2: se la gente ne approfitta.
0: Sì, secondo me è un volano sicuramente per l'economia, sì, solo che in questo caso purtroppo non avendo una certezza della normativa, magari in questi ultimi mesi uno aspetta.
2: Esatto, poi quando arrivano si fa la corsa alla ricerca delle imprese, i costi salgono con tutto un circuito che non è proprio propriamente virtuoso.
3: Mauro, non c'entra niente oggi, però volevo dirti che da Juventino mi vergogno di quello che è successo allo stadium. Onore al grande Sandrino Mazzola.
2: Mi pare che possiamo condividere tutti questo messaggio a prescindere dalla casacca per la quale si fa
1: Ma
2: il
1: penso
2: tifo.
1: Qualcuno ha già ricordato che
2: Ecco.
1: la mamma del è sempre
2: Incinta.
1: ecco, quindi lasciamo stare.
2: Allora,
1: Clisson.
2: Davide da Roma. Davide, buongiorno.
4: Pronto? Salve, buongiorno.
2: Sì.
4: Io avevo una domanda per l'architetto, perché avendo le mattonelle sempre più grandi. Volevo sapere come avevano potuto pensare anche ai fuorisquadro dei muri, cioè nel senso, una volta con mattonelle 20-20 era facile girare intorno a dei muri e correggere dei fuorisquadro, perché da angolo a angolo a volte ho trovato anche fino a 10 centimetri, e fa una mensola, a fine corsa dei mattonelle è un po' complicato, quindi con quelle più grandi non è possibile aggiustare il fuorisquadro e quindi stringere mano a mano sempre di più i muri, cioè il fuorisquadro, com'è possibile correggerlo con mattonelle così grandi?
2: Con dei bravi architetti magari che fanno, però è vero che magari a volte i terreni sono instabili, quindi non è sempre responsabilità dell'architetto. Però è una domanda
5: È
2: puntuale.
5: intelligente, sì. Bravissimo. I bravi architetti, quelli di una volta, usavano le 20-20. Gio Ponti non si sarebbe mai sognato di usare un 120-120 in bagno e non l'ha fatto. Infatti, ha fatto delle cose stupende, delle cose bellissime. Però ecco, c'è questa comunicazione che la fuga è brutta, che quindi bisogna evitarla, tutto lì. Non è vero. Molte aziende stanno tornando sui formati più piccoli perché effettivamente hanno la loro qualità, la loro
1: Anche
5: bellezza,
1: perché
5: insomma.
1: molti immobili, immagino, in Italia non sono di recente costruzione, a volte sono
5: Assolutamente.
1: di storica costruzione, quindi risulta anche difficile poi intervenirci, possono essere dei vincoli.
5: Esatto, ma soprattutto gli edifici in cemento armato si muovono continuamente, quindi la piastrella piccola, più giunti ha e più tolleranze di dilatazione ci sono. Con i grandi formati, le grandi lastre, spesso ci sono delle crepe,
2: È come
5: delle
2: quando si
5: rotture
2: vogliono mettere le
5: causali.
2: resine, per esempio,
5: Esatto,
2: sui muri,
5: è
2: so che è un
5: stesso
2: attimo,
5: discorso.
2: esatto. Senta, architetto, un altro tema, rinnovare il bagno senza distruggerlo, perché un tema è anche quello, no? C'è chi chiaramente può impegnarsi in una ristrutturazione
5: Certo,
2: radicale, c'è chi invece magari vuole conservare qualcosa, e quindi so che oggi intervenite molto anche in questo
5: certo.
2: senso.
5: Voi avete spesso parlato, la mia collega qui della trasmissione, risparmio su quello che posso pagare meno di tasse, ma il risparmio inizia proprio da fare cose più semplici, lì già si comincia a risparmiare, poi se si interviene comunque anche lì con bonus ben venga. Sì, ci sono tecniche che permettono di non demolire quando si può, oppure di demolire in parte e coprire con delle resine, come accennava prima, o con delle pitture particolari. Nel caso specifico di sanitari si possono sostituire dei sanitari molto vecchi con degli scarichi a vista, bidet staccati da parete, sanitari staccati da parete, con dei sanitari nuovi che si appoggiano, quindi coprono tutta l'impiantistica, grazie a degli accorgimenti, delle tecniche che sono state utilizzate nella realizzazione del sanitario, con degli accessori in dotazione che si nascondono completamente. Quindi senza demolire completamente oppure demolire in parte si può anche
2: La
5: intervenire.
2: ceramica è un materiale ecologico?
5: Per fortuna sì, nasce ecologico. Ha poche cose chimiche, tutte terre naturali, tutti materiali naturali. Il gres porcellanato ha molti materiali riciclati. Pensate che una parte del gres porcellanato viene fatto con la chamotte. La chamotte, che è un materiale che viene creato anche con la demolizione del sanitario che viene male. viene demolito, viene fatte delle polverine, un materiale molto stabile perché ha subito grandi cotture. Questo materiale viene riacquistato dai distributori, dalle aziende che fanno cresse porcellato, per essere miscelato all'interno dell'impasto. Quindi

0: Per fare molti materiali dell'edilizia, tra cui il CRES, si utilizza materiale di recupero di altre aziende.
1: Quindi non è che il sanitario che non più utilizzato, ad esempio, se uno cambia il bagno, stiamo parlando di cambiare il bagno.
0: Non è proprio il sanitario non utilizzato, è il sanitario venuto male durante le produzioni, oppure tutta una serie di materiali in ceramici che hanno subito cotture durante la produzione, invece di essere buttati e demoliti, vengono tritati e recuperati da aziende. Successivamente quello che è stato utilizzato in cantiere, capiamo, ha subito acqua, ha toccato con l'acqua, è sporco eccetera, può essere demolito, non è un materiale inquinante, usato nei sottofondi, usato nei depositi, può essere utilizzato, per cui non inquina, ecco, questo è molto importante.
1: Io chiedo invece una conferma alla dottoressa Girondini, scusi ma allargo, non sono propriamente un esperto. E qualche ascoltatore dice ma io sono un forfettario e queste detrazioni non posso averle, perché? E me lo conferma, cioè se non c'è una IRP, se
2: una
1: non
2: capienza,
1: c'è una IRP,
2: sì.
1: Non c'è,
2: infatti,
1: una capienza.
2: Sì, infatti prima ci siamo dimenticati forse di ricordare che queste sono delle detrazioni d'imposta, quindi non sono un rimborso, semplicemente il contribuente deve avere un'imposta su cui poi detrarre questo bonus. E inoltre poi ricordavamo di quando abbiamo detto di affrettarsi, se possibile, a fare i lavori entro fine anno, perché i bonus edilizi, anche qui ricordiamo che seguono il principio di cassa, quindi seguono il pagamento della spesa e non ha assolutamente rilevanza all'inizio o alla fine dei lavori, ma bisogna stare attenti al momento in cui si pagano i lavori.
1: Cioè io potrei anche ordinare il tutto, pagare, purché io paghi entro il 31 di dicembre, magari poi proprio la finitura, la parte finale potrebbe avvenire dopo, posso fare una cosa del genere?
2: Sì, e quindi avrei la detrazione. Se allo stato attuale rimane così la normativa, lei avrebbe sull'abitazione principale un 50% di detrazione sui lavori oppure il 36% se lei avesse lavori sulla seconda casa.
1: Poi le voglio dire che un'ascoltatrice ringrazia il cielo di aver cambiato i serramenti, dice così ho la casa più calda, quindi lei l'ha citato prima anche la sostituzione dei serramenti.
3: Parte
1: che può essere una manutenzione straordinaria, ugualmente agevolabile,
3: sì.
1: Come detto.
3: Architetto Pinto, chiudiamo, ci manca un minuto prima dei saluti, come vedete la trasmissione è volata, come spesso capita, non sia così felice come dottoressa Girondini, perché guardi che la chiamiamo anche l'anno prossimo, questa mattina le facciamo prendere l'impegno formale, ma anche sui copri vasi abbiamo delle cose carine da raccontare, ci sono delle novità di design o di che cosa?
0: Sì, sia di design sia di tecnologie annesse, anche se qualche volta danno un po' di problemi.
3: Perché?
0: Perché quella cerniera rallentata di derivazione dello sportello della cucina o di derivazione della porta dell'appartamento, sì, è carina perché non sbatte, però spesso dà problemi perché poi ci gioca il bambino, la persona non aspetta, quindi vuole chiudere velocemente, quindi questa cerniera è soggetta a un sacco di problemi, a rotture varie.
3: Ma la vita degli architetti
0: però,
3: è durissima,
0: è dura,
3: io non lo immaginavo, noi immaginavamo che invece fosse circondati di bellezza.
0: Specialmente da quando l'utente è diventato più sensibile, che chi progetta e chi sviluppa
3: più esigente. D'altronde fare queste operazioni, nonostante i vantaggi fiscali, richiedono di mettere in campo delle risorse non indifferenti, e quindi il consumatore vuole avere voce in capitolo, giustamente. Allora, noi siamo stati molto contenti della vostra partecipazione, ci avete raccontato molte cose interessanti. Da qui alle 12.30, come sai, adesso io mi assento e vado a fare il check di tutte le mattonelle.
1: Sì. Come sempre vai a ordinare poi dei lavori,
3: certo,
1: per la casa.
3: Certo, per case che non ho, ma che sogno, perché
1: vabbè,
3: sognare
1: tanto.
3: Non costa niente, vado.
1: Segna tutto sul taccuino.
3: Vado a prendere le misure di quelle da 120x100.
1: Allora, fatti accompagnare dalla dottoressa Anna Rosa Girondini, commercialista presso lo studio Pincelli di Sassuolo. Grazie, sei stata con noi.
2: Grazie dell'invito, saluto tutti.
1: E dall'architetto Alessio Pinto, architetto e designer per Ceramica Flaminia, così magari ti dà dei consigli che
3: vado,
1: non vorrei che tu prendessi così un po' la deriva per cose troppo
3: estrose. Per i miei 50 metri
1: estrose.
3: Quadri di Milano non credo proprio che la piastrella, quella
1: no.
3: Super gigante.
1: Domani siamo a Milano?
3: Domani torniamo a Milano,
1: ah,
3: caro
1: ecco.
3: Mio, ma poi tutta la settimana è complicata, io vado a Roma a un certo punto, tu sparisci, è una settimana che non ci si capisce niente, questa l'abbiamo portata a casa e grazie a tutti.

0: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
1: In onda ogni domenica alle 6.30.
0: E in podcast con qualche contenuto in più.
1: Tante voci diverse, quindi.
0: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
1: E due che non cambiano mai.
0: Le nostre.
2: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Scuola sia aperta e inclusiva e non crei separazioni, questo è il monito di Mattarella. Salvini dopo il Consiglio federale della Lega, ora il congresso farà chiarezza e mi aspetto candidati per la segreteria. Il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni nei Land, sconfitta drammatica ma resto al mio posto. Calcio nel giorno dell'addio a Mazzola, Mancini vara la nuova Italia dai giovani, arriveranno soddisfazioni. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica. Sullo sfondo le novità annunciate dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
6: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola. Ed una scuola all'altezza dei tempi nuovi, per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
7: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1.000 classi su 300.000. Soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto, in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura. Intanto è sciopero a oltranza alla Semat Engineering, azienda dell'indotto dello stabilimento siderurgico ex Ilva. La società, con un atto formale, ha comunicato l'impossibilità di erogare le retribuzioni relative al mese di agosto scorso. Questo scenario lega che si è riunita in Consiglio federale dopo che a Pontida il segretario e vice premier Matteo Salvini ha convocato a sorpresa un congresso straordinario per mettere a tacere la fronda interna.
8: Al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro. Matteo Salvini lo dice chiaramente al termine del Consiglio federale, durato circa 4 ore, convocato per discutere del congresso straordinario annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida, dopo mesi di tensioni interne sulla linea del segretario, criticata da parlamentari e governatori del Nord.
9: Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri, voglio che

0: sia il congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
1: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso è stato convocato perché la Lega, sottolinea Salvini, si occupa di tutta Italia e i lombardi sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza.
0: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
1: Il congresso non sarà finto. Si discuterà di tutto, assicura Salvini. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora in Germania, dopo che le elezioni nei Land hanno certificato l'avanzata dell'estrema destra e la crisi della CDU del cancelliere Merz.
3: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburg Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, in incalzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra 3 mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike nel febbraio 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida. Si è sempre dichiarato innocente. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura Ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale.
4: L'inchiesta punta ora ad identificare gli eventuali utenti collegati in videochiamata con il ragazzo durante l'aggressione alla professoressa venerdì scorso in una scuola media di Roma e accertare possibili istigazioni. Tra i partecipanti potrebbe esserci anche qualcuno residente all'estero. I carabinieri hanno eseguito d'iniziativa la copia forense del suo cellulare e stanno verificando l'uso della carta di credito dei genitori. Gli investigatori stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e accertare se qualcuno possa averlo spinto o incoraggiato. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. L'informativa trasmessa alla Procura di Roma segue quella inviata alla Procura per i minorenni, che ha aperto un'istruttoria con i servizi sociali per valutare misure educative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Dow Jones più 0,71%, più 2,26% il Nasdaq, più 1,49% l'S&P 500. Euro a 1,1464 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dell'1,6%, guadagni intorno all'1% per Francoforte, Parigi e Madrid. A sostenere il sentiment positivo, le speranze di progressi diplomatici in Medio Oriente che contribuiscono al calo del prezzo del petrolio. Il Brent è sceso sotto i $100 al barile. Ottimismo anche sui colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice di giovedì fra Trump e Xi Jinping. Sull'azionario milanese chiude in testa Technoprobe, più 5,3% nel giorno del debutto sul listino principale. Bene il tech in generale, più 3% per ST Microelectronics. Ben intonate le banche, più 4,3% BPM e più 3,2% Unicredit, che guidano gli acquisti nel settore. Chiusura negativa per una manciata di titoli tra

0: tra cui Poste, meno 0,8% nel giorno della riapertura dell'offerta su TIM, che invece guadagna lo 0,4%. Chiara Di Michele, da Radio Core, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ieri a Milano in migliaia per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. E proprio nazionale radunatasi a Coverciano sotto la guida di Roberto Mancini, che la portò alla vittoria dell'Europeo 2021. Azzurri attesi da quattro sfide di Nations League in 11 giorni, a partire da Italia-Belgio di venerdì sera. Sentiamo proprio Mancini.
2: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente.
1: Grazie a Carlo Salvatore in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: PEC, PEC, PEC.
1: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
2: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
3: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
4: Colesterolo? O ti senti così?
5: Ah!
4: O ti senti ACT?
5: Ah.
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
8: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
9: Buonasera, benvenuti a Smart City. Ogni anno nel mondo vengono impiantate quasi 500.000 di valvole cardiache, circa 35.000 in Italia. Sono numeri impressionanti che ci fanno comprendere come un simile intervento sia oggi qualcosa del tutto consolidato. Ecco, allo stesso tempo però nel corso degli ultimi 20 anni le protesi di valvola cardiaca si sono evolute tantissimo, da aggeggi meccanici rigidi e ingombranti si è passati a protesi biologiche realizzate a partire da tessuti animali molto più biocompatibili. Ora la frontiera è realizzare protesi destinate a dissolversi, a sparire, lasciando al loro posto una valvola cardiaca praticamente nuova di zecca, fatta dalle stesse cellule del paziente, quindi senza problemi di biocompatibilità, addirittura in grado di crescere col paziente nel caso sia un bambino. Proprio a questo obiettivo punta la valvola cardiaca ideata da Antonio D'Amore, che è professore all'Università di Pittsburgh di Palermo e anche group leader della fondazione RIMED, che per sviluppare appunto ulteriormente questa valvola ha appena ricevuto un finanziamento da $3 million dalla NIH, il National Institute of Health degli Stati Uniti. Allora, bentornato Antonio D'Amore, siamo sentiti parecchi anni fa.
10: Buonasera.
9: Allora, senta, intanto partiamo da qui. Dunque, una protesi, dicevo, destinata a dissolversi, lasciando al suo posto una valvola cardiaca di fatto composta dalle cellule dello stesso paziente. Com'è possibile? Come funziona?
10: Sì, questo è un concetto nato più o meno negli anni 90, che ha richiesto anni di studio e sviluppo un po' in tutto il pianeta. L'idea è di creare dei materiali cavi, sostanzialmente costituiti da microfilamenti, che riproducono la stessa architettura, quindi forma e dimensione, delle fibre di collagene, che sono il costituente fondamentale delle valvole cardiache in natura. Quello che questi dispositivi quindi fanno è di fornire una impalcatura temporanea di supporto che viene percepita dalle cellule dell'organismo ospitante, quindi dal paziente, esattamente come la struttura che normalmente,
9: cioè, queste cellule cardiache si sentono a casa loro, diciamo, e si comportano di conseguenza come se fossero a casa loro, come se fossero all'interno di una valvola cardiaca.
10: E quindi salgono, vengono reclutate dal sangue, sostanzialmente dal sangue e dai tessuti
9: popolano, occupano, no?
10: Popolano
9: lo
10: scafo e iniziano a depositare collagene. Gradualmente il materiale scompare e quello che ottieni alla fine è una valvola completamente composta da tessuto autologo.
9: Completamente biologica e addirittura in grado di crescere, per ovvie ragioni a questo punto, no? Perché è una valvola vera in qualche modo.
10: Sì, se il sistema raggiunge questo equilibrio, le cellule faranno quello che faranno normalmente nelle nostre valvole, cioè continuano a mantenere questa struttura integra e funzionante. E quindi se l'organismo cresce, il tessuto cresce con il resto dell'organismo. cosa certo. che diventa fondamentale nel caso
9: di un bambino. Sì. Assolutamente. Senta, come viene prodotta una di queste valvole? Immagino vengano disegnate ognuna, diciamo, su misura, questo diciamo è abbastanza normale, no? In questo ambito, come viene prodotta?
10: Abbiamo diverse scuole di pensiero. Nel nostro laboratorio utilizziamo un processo ibrido che combina la stampa 3D con l'elettrofilatura. È un processo che abbiamo protetto con una serie di brevetti, quindi sono 6 brevetti concessi in Europa, in America, in Canada e in Giappone, e sostanzialmente creano dei microfilamenti. Immaginatevi un filamento che è un milionesimo di un vostro capello, e immaginate milioni di questi filamenti insieme che poi producono un oggetto macroscopico.
9: Una specie
10: grande,
9: di tessuto, no? Io dico sempre il tessuto non tessuto, se uno ci pensa, un materiale di quel tipo, ma fa molto più sofisticato, ma insomma, più o meno.
10: Sì. Sì, diciamo, siamo architetti della microstruttura, sì. In due parole.
9: Senta, a che punto è il vostro lavoro? Vorrei capire soprattutto quanto potrebbe mancare per arrivare alla fase clinica, cioè dove si va sull'uomo, magari inizialmente, sì. Sperimentalmente e poi stabilmente, se tutto va bene.
10: Il target di questo progetto è un target di scienza di base, dove andremo a studiare come diverse variabili di progetto influenzano il rimodellamento di tessuto che vi raccontavo prima. Però al di là di questo progetto abbiamo una spin-off che si chiama Neolice, con la quale un secondo progetto utilizza la stessa tecnologia e che è focalizzato sulla valvola tricuspide più o meno a 2 anni dallo studio sull'uomo.
9: Insomma, quindi questa potrebbe poi aprire la strada sostanzialmente anche alle altre valvole cardiache, no? Sappiamo che ce ne sono 4
10: sì.
9: nel cuore. Insomma, c'è da attendere, ma forse non così tanto. Grazie Antonio D'Amore, in bocca al lupo.
10: Grazie a voi, buonasera.
9: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, l'appuntamento con Smart City torna domani, buona serata a tutti.
6: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Questo è un morso di vipera da manuale. Dobbiamo subito intervenire.
11: Che passa, che il primario passa davanti e alla fila di dottorini che lo seguono, no? Come del pecorelle, no?
5: Storie di finte vipere e di finte identità in una puntata che si intitola Bugie con le gambe lunghe.
12: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Come siamo contenti, io, Anita Panizza e Federico Bernocchi, quando costruiamo le puntate, troviamo un titolo che sembra andare in una direzione, come dire, tradizionale, sembra essere un modo di dire, ma poi in realtà vira all'improvviso e dice tutto di quella puntata, perché le bugie con le gambe lunghe, come potete sapere, è un ossimoro, forse non saprei definirlo che tipo di figura retorica è, però di fatto la frase fatta che noi conosciamo, l'adagio che conosciamo, è che le bugie hanno le gambe corte, che vuol dire che non vanno lontano, perché a un certo punto ci inciampi in quelle gambe e viene fuori che hai detto una bugia. Ecco, ahimè, la puntata, disclaimer, non fatelo a casa, la puntata di oggi ci dice invece il contrario, che ci sono delle bugie che possono andare molto lontano, talmente lontano, proprio come ci racconta Giuseppe in questa storia, che è veramente una storia che non sai, è perfettamente in linea con l'idea di storie che spesso raccontiamo, va talmente lontano che quando lui, la bugia la dice da ragazzino, proprio da bambino, a 13 anni, quando poi sarà un adulto e quando suo padre sarà molto anziano e starà per andarsene, lui proverà a dirgli: papà, ti ricordi la storia della vipera? Ecco, e non ci sarà verso di poter raccontare quella bugia. Quindi quella bugia ha avuto le gambe lunghissime, ha avuto dei trampoli addirittura. Partiamo da questa storia, poi ve ne raccontiamo un'altra di due ragazzi che fanno una cosa che secondo me un po' tutti abbiamo provato nella vita, che ci troviamo in un contesto, soprattutto attorno a 16, 17, 18 anni o magari un po' prima, cioè quando stai cercando di non solo di costruirti una tua identità, ma di raccontarla agli altri, di trovarti in una condizione per cui a un certo punto tu dici una cosa che non sei, dici una cosa dei tuoi che non sono, per fare bella figura, per sentirti parte di un gruppo, e poi però da lì in avanti mantenere quella bugia, beh, è un bel casino. La puntata di oggi si intitola Bugie con le gambe lunghe. Benvenuti.

0: Dovete sapere che ho iniziato la mia vita lavorativa a un'età che oggi sarebbe considerata sfruttamento minorile. Ho infatti iniziato a lavorare nell'estate dei miei 13 anni. All'epoca, nella seconda metà degli anni 60, in pieno Veneto, non era ritenuto così strano che un ragazzino appena uscito dalla terza media si desse da fare per cercare un'occupazione che gli avrebbe fornito un bagaglio di conoscenze lavorative importanti. Ed io, piccolo Beppino, come mi chiamavano in famiglia, avevo una grande fortuna. Mio padre era uno dei vecchi operai specializzati di un'azienda metalmeccanica. Fu quindi naturale che io entrassi come apprendista supervisionato proprio da mio padre. Mio papà era un caposaldo dell'azienda, sempre presente, puntuale e una garanzia assoluta. Quindi io, automaticamente, ero il figlio di quell'operaio tanto industrioso. E lui, che desiderava mantenere quell'impressione di uomo fatto tutto d'un pezzo, ogni mattina, prima di uscire insieme per andare al lavoro, mi diceva: «Vedi di fare il bravo, perché sei mio figlio e non voglio che tu mi faccia fare brutte figure con il padrone».
1: La mattina appena ci svegliavamo, mi diceva subito: «Pipino, mi raccomando, ancora ti mettiamo sulle macchine intense, sul tornio, mi raccomando, fai il bravo, ascolta quello che ti dico, te vedrai che dopo te impari e te vedrai che il padrone sei contento».
0: Ora, questa vicenda si svolse quando avevo circa 14 anni e lavoravo già da qualche mese. Ovviamente ero anche il più giovane e tutti i dipendenti mi avevano preso a cuore. Mi chiamavano Boccia o Beppino e oltre a questo mi affidavano tutte quelle incombenze da garzone necessarie per farmi fare la gavetta. Era la fine dell'inverno e quella mattina non avevo gran voglia di andare a lavorare, anche perché sapevo già che la mia occupazione della giornata non sarebbe stata lavorare sulle macchine, che io adoravo, ma ripulire una parte del cortile esterno adibita a zona di carico, sotto la rigorosa supervisione di mio padre. Faceva freddo, il lavoro si stava dimostrando molto noioso e io avevo tutta l'esuberanza dei miei 14 anni. Fu a quel punto che, sovrappensiero, sollevai un pezzo di ferro che era spigoloso ma leggero. Nello spostarlo mi pizzicai lievemente l'indice, procurandomi due piccoli fori sul dito, perfettamente simmetrici. In quel momento ero solo in cortile. Osservai la ferita e decisi di giocare un bel

Lo scherzo al mio austero padre e agli altri dipendenti. Andai a cercare mio papà, che si era spostato poco più in là, e mi avvicinai mostrandogli la mano. «Guarda, papà», dissi, «spostando quel pezzo di ferro è uscito un serpente che mi ha morso». Per poco mio padre non si fece venire un colpo. Lasciò cadere quello che aveva in mano e mi corse incontro. Mi prese la mano e iniziò a gridare «Aiuto! Beppino l'è stato morso da una bestia!». In un secondo mi trovai circondato da metà dell'officina e uno dei colleghi, guardandomi la mano, disse «Sicuro è un morso di vipera. Vedete che i fori sono simmetrici e profondi? Mio zio ci è morto di una cosa così. Di che colore era il serpente? Gli occhi erano verticali, vero?». Io, forte della mia idiozia, pensavo che mi stessero prendendo in giro e quindi stetti al gioco. Ricordo benissimo che risposi che il serpente era scuro e che sì, aveva gli occhi verticali. Mi stavo godendo i miei 10 minuti di fama e dentro di me gongolavo per avere fregato i miei colleghi che mi chiamavano boccia. Ma non sapevo che la situazione avrebbe preso una piega completamente inaspettata. Infatti, prima che potessi confessare e farmi una risata, qualcuno andò ad avvertire il capo reparto. A quel punto avrei voluto tirarmi indietro perché lo scherzo era andato oltre. Ma quando provavo a parlare, tutti sembravano agitarsi ancora di più. Lo scambio di battute con il capo possiamo riassumerlo così. Ti ha morso un serpente? Che colore aveva? Che forma avevano gli occhi? La testa era triangolare, vero? La mia risposta era un timido «Ma veramente...» E tutti i miei colleghi rispondevano per me. Vedendomi giustamente confuso e agitato, ma non di certo per quello che pensavano loro, io ero terrorizzato dalla prospettiva della punizione che mi sarebbe toccata se avessi confessato di aver fatto uno scherzo mettendo in allarme tutti. Mio padre mi prese per un braccio, il capo mi prese per l'altro e mi trascinarono nell'ufficio del Paron per informarlo. In quel momento capii di aver fatto una cazzata.

0: pezzo sul cuore. Sembro in un film, crollo in un bar.
1: Il Paron vide la ferita e, come il capo, mi fece delle domande. Io, spaventato per il caos che avevo provocato, risposi raccontando nuovamente la mia bugia. A quel punto, in azienda, fu il panico. In produzione tutti si fiondarono in cortile a cercare la vipera, mentre per quanto mi riguardava, il Paron mi caricò personalmente sulla sua auto, insieme a mio padre, e mi portò in ospedale. Ovviamente ricordo il panico durante il tragitto. Mio padre che già mi dava per morto, il Paron che già mi dava per morto e io che ero convinto che in ospedale avrebbero capito che mentivo e che quindi mi davo già per morto anch'io, ma per ben altri motivi. In ospedale la scena si ripeté per l'ennesima volta con mio padre e il Paron che spiegavano cosa mi era successo. Ovviamente il personale ospedaliero intervenne con prontezza per salvare il bravo Boccia che, lavorando, era stato gravemente avvelenato. Io ero sconvolto dal fatto che nessuno si rendesse conto della mia bugia. Ricordo distintamente che pochissimo dopo, mentre ero a letto, tra mio padre e mia madre, che era stata prontamente informata ed era il mio capezzale e che sembrava aspettare la mia morte, mentre io ero più in salute che mai, si presentò in camera il primario dell'ospedale. Nei miei ricordi di ragazzo, quest'uomo, che aveva un aspetto serio e distinto, era una sorta di luminare della medicina, la cui parola non poteva essere messa in dubbio. Con lui ricordo altre 4 o 5 persone, probabilmente altri dottori. Quest'uomo si avvicinò al mio letto, valutò con attenzione la mia mano e studiò la mia cartella clinica, asserendo infine: «Questo è un morso di vipera da manuale. Dobbiamo subito intervenire. Incideremo la ferita, effettueremo un raschiamento del tessuto compromesso e nel frattempo andrà somministrato il siero antivipera».
2: No, a quel punto lì ero terrorizzato, non avevo più parole, avevo 14 anni, non ero più in grado di connettere, ero proprio completamente fuso.
1: Poi, rivolgendosi agli altri medici, li invitò a verificare a loro volta la ferita. Ricordo che tutti esaminarono la cartella clinica e tutti quanti

0: Tutti guardarono la ferita e tutti si dissero d'accordo con il luminare, tranne il medico più giovane, il quale, dopo avermi osservato, commentò: «Questo non è un morso di vipera, al massimo è un morso di un lombrico».
1: Il primario si è girato e l'ha fulminato. «Come ti permetti di fare queste affermazioni? Tu non sai niente, ma hai studiato medicina? Vergognati, ma non lo vedi?»
0: In quel momento ebbi un attimo di panico, perché in effetti quel medico era l'unico che in tutta la giornata aveva visto giusto. Tuttavia il medico venne rimproverato dal luminare e non parlò più. Chiaramente, nonostante non avessi nessun sintomo da avvelenamento, durante il pomeriggio mi beccai incisione, raschiamento e siero antivipera, il quale mi fece salire la febbre a 40 gradi. La febbre non passò per almeno 3 giorni. Il luminare, che di fatto mi aveva avvelenato, avvertito della mia febbre da cavallo, commentò dicendo che era assolutamente normale, sebbene fosse perplesso dal fatto che avessi mostrato i sintomi di avvelenamento così tardi, dopo aver fatto il siero. Risultato della vicenda: mi feci 10 giorni in ospedale con un febbrone terribile. L'azienda venne chiusa per un giorno perché tutti cercavano la vipera, in marzo con 10 gradi nella nebbia della Valpadana, una vipera che sembrava essersi letteralmente smaterializzata. Uscì addirittura un trafiletto sul giornale, nella sezione locale, che inneggiava al coraggio e al sangue freddo del 14enne che era stato ferito da un pericoloso serpente. Ancora oggi mi chiedo come sia possibile che praticamente nessuno abbia capito che la mia era una bugia, nonostante nella zona in cui avrebbe dovuto essere avvenuto il fatto non fossero mai stati avvistati serpenti velenosi, nonostante le temperature basse, nonostante tutte le descrizioni che avevo dato non fossero coerenti e nonostante non avessi mai mostrato alcun sintomo di avvelenamento, se non dopo l'iniezione del siero. Chiaramente io non ho mai raccontato a mio padre e a mia madre della mia bugia, perché la mia storiella era andata davvero un po' troppo oltre e sapevo che non avrebbero creduto. O peggio, se mi avessero creduto mi sarei preso una bella punizione. Purtroppo mio padre è mancato nel 2001 e poco prima che se ne andasse, una sera che ero con lui e mia madre, gli chiesi se si ricordava della vipera. Loro mi dissero di sì e che dovevo ritenermi fortunato ad aver trovato dei buoni medici. Io provai a confessare loro che era tutto stato uno scherzo, ma mia madre mi disse: «Beppino, smettila di scherzare. Cosa vuoi ricordarti? Lo so io cosa hai avuto». Mia mamma è rimasta con noi altri 14 anni e si è spenta molto anziana nel 2015. Posso dire con certezza che questa è una storia che i miei genitori non hanno mai saputo o che forse non hanno mai voluto sapere. Certo è, se un giorno avrò la fortuna di rivederli, dopo questa mia confessione so per certo che mi aspetta nell'aldilà una bella lavata di capo.

0: Lei è Nada che canta Bugia. Luca Micheli l'ha scelto apposta in una puntata che si intitola Bugie con le gambe lunghe, ma soprattutto per la bellissima storia di Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Beh, io sto bene, grazie. Te?
0: Io sto benone. Senti, la prima cosa che mi viene da chiederti è: tu non ci hai mai riprovato poi ai tuoi genitori e magari anche a tua mamma, che ha vissuto più a lungo, a dire ma mamma, ti racconto veramente com'è andata quel giorno? No, hai lasciato perdere.
1: Ma io ho riprovato quando erano molto anziani, mm-hmm. ma non mi hanno creduto. Per loro era una cosa già consolidata, per loro non era possibile che avessi inventato una cosa del genere. Non ci hanno mai creduto. Mi hanno sempre detto: ma non sta a raccontare frottole, dai, che la storia l'abbiamo ben vista noi.
0: Senti, ma quando dici
1: non
0: che.
1: Non ci hanno mai creduto.
0: Sì, è chiaro. Quando dici che ti hanno, in ospedale ti hanno fatto un raschiamento, cosa vuol dire? Ma ti hanno fatto un'anestesia, spero?
1: Mi hanno fatto un'anestesia locale, okay. Ricordo. E un raschiamento intendevano praticamente un taglio e asportare un po' di tessuto
0: intorno,
1: quello che mi ricordo io, perché ero molto molto agitato in quel momento lì, e niente, e poi hanno fatto l'iniezione col siero,
0: col siero. E poi febbrone.
1: E poi febbre per qualche giorno, mi ricordo, e poi era così un po' strana, perché giravo per il reparto di chirurgia con questo dito fasciato, questo ditino, questo indice fasciato lì, e c'era gente che aveva patologie molto più importanti, molto più gravi, certo. Traumi eccetera, e mi guardavano e dicevano: ma tu cosa hai fatto? Ho fatto questo qua. E si mettevano anche a ridere, mi dicevano: ma come, tu sei ricoverato da 3-4 giorni per un taglietto, no? È una storia lunga, non ho raccontato sempre il discorso. Senti, questa vita.
0: Ma Giuseppe, poi tu hai continuato a fare quel mestiere, hai continuato a lavorare in quell'ambiente lì?
1: Io ho sempre lavorato nel campo della metalmeccanica. A 18 anni ho fondato una piccola azienda che poi è diventata un po' più grandina, e adesso questa azienda è ancora tuttora in attività, la sta seguendo la figlia, il cognato, la moglie, parte dei miei nipoti, e abbiamo qualche decina di dipendenti. Ecco, io adesso sono in pensione, mi sono ritirato, però.
0: Però ti presenti ogni tanto in officina.
1: Certamente. è la mia vita, la meccanica è sempre stata la mia vita, sempre stata.
0: Dal tuo accento parliamo di chiaramente Veneto, di che zone? Vicenza, sì. Quella zona lì.
1: Vicenza, esattamente.
0: Vicenza,
1: sì, per modo arzignano.
0: Una zona che ha fatto di questo tipo di piccola industria la sua forza, no? Industrie familiari che sono andate avanti per generazioni.
1: Sì, certamente, ma guarda, c'è stato un periodo negli anni 60, 70, 80, che mi ricordo era quasi d'obbligo provarci a fare un'attività. Tutti i miei amici ci hanno provato, alcuni hanno avuto molta fortuna, hanno grosse aziende, grandi industrie, alcuni meno fortunati. Io sono stato nella media, non mi lamento, ho fatto una bella vita e ho sempre lavorato comunque.
0: Cioè dici che a un certo punto era quasi scontato che uno aprisse una propria attività?
1: Era quasi scontato, io vedevo intorno a me tutti quanti i miei amici conoscenti che bene o male, mm-hmm. bene o male un'attività ci provavano perlomeno.
0: Certo.
1: Era quello il futuro, si andava a lavorare non per prendere lo stipendietto, si andava a lavorare
0: per farsi la propria
1: nel più presto tempo possibile, perché il tempo era denaro, dovevi sfruttarlo appena possibile, dovevi metterti, giocartelo, insomma, dopo dal punto di vista professionale o dal punto di vista di un'azienda propria o dal punto di vista di entrare in qualche azienda come dirigente, te lo giocavi poi in maniera diversa.
0: Giuseppe, un'ultima cosa, poi ti devo salutare. L'hai mai incontrata una vipera poi nel resto della tua vita, nel seguito?
1: Fortunatamente no, e spero di non incontrarne mai, perché col fatto che ho nel sangue il siero non so come reagisce.
0: Ah già, è vero, questa è una bella questione da chiedere a Nicoletta Carboni.
1: Potrei avere una
0: reazione strana.
1: Che ne so io.
0: Va bene, adesso ci informiamo. Davvero grazie mille, è stato un piacere Giuseppe, alla prossima.
1: Grazie, anche per me, ciao.
0: Ciao. Torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Bugie con le gambe lunghe.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
9: Matteo Caccia racconta.
0: Ci sono delle bugie che ti travolgono, proprio come quella che ci ha raccontato Giuseppe nella prima storia di oggi. Bugie che causano una valanga che diventa poi troppo grande per essere fermata. E dopo la storia, appunto, del finto morso di vipera, ora quella di due uomini che si spacciano per qualcun altro. La storia di Sean Cole e Joel Lovell. State con noi. Ci sono due modi per scomparire da se stessi quando si è troppo giovani per sapere chi si è. Uno è nascondersi, l'altro è inventarsi. Questa è la storia di due ragazzi americani che scelsero il secondo modo, nello stesso periodo della vita, senza conoscersi e a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro. Il primo si chiama Sean Cole, viene da una cittadina piccola del Massachusetts, così piccola e così lontana da tutto che un giorno decise, semplicemente, di non voler più essere americano, di essere inglese. Non un'imitazione, non uno scherzo tra amici. No, per due anni Sean Cole parlò con accento britannico, disse parole tipo chemist al posto di drugstore oppure bonnet al posto di hood, che vuol dire cappuccio. Si vestì con jeans strappati, anfibi e una giacca che sembrava uscita da un allestimento amatoriale dell'Amleto. È stata una seconda natura, anzi forse la prima, racconta oggi. Ancora adesso faccio fatica a dire ho finto un accento per due anni, perché io quell'accento per due anni, io ce l'avevo davvero. Poi ci fu una sera in cui sentì l'inglese scivolargli via, come una lingua che si dimentica. Aprì la finestra di notte e urlò nel buio «I love England!». Poi richiuse la finestra. Non gli era servito a niente, se non a sentirsi per un momento di nuovo qualcuno. Il secondo ragazzo invece si chiama Joel Lovell e la sua bugia comincia in un dormitorio di Cornell il primo giorno di college. Joel viene da una famiglia operaia dello stato di New York, i genitori hanno un negozio di liquori, è il primo della famiglia ad arrivare all'università, per di più una delle più prestigiose degli Stati Uniti. Quella sera, 10 o 11 ragazzi seduti per terra a mangiare pizza si raccontano da dove vengono. Il padre di uno è il medico della squadra di basket dei Knicks, il padre di un altro è un giudice della corte internazionale. Quando la pizza al salame arriva a Joel, lui dice una frase che non aveva programmato. «Ah, io non posso, i miei genitori sono vegetariani». E poi, davanti agli sguardi sorpresi della stanza, dice «E lo sono anch'io, non ho mai mangiato carne». Non sapeva nemmeno lui perché l'avesse detto. Ma in quel secondo aveva deciso, senza saperlo, che i suoi genitori non erano proletari di un negozio di liquori in un paese di provincia, erano intellettuali di sinistra, tornati alla terra, erano dei radicali. E lui, di conseguenza, doveva vestirsi come loro, sandali, pantaloncini militari comprati in un negozio dell'usato, un'identità politica costruita in un pomeriggio. Il difficile, disse poi, non era mentire, era restare credibile. Bisognava saperne di vegetarianesimo e lui non ne sapeva niente. Alla mensa cominciò a vivere di montagne di lattuga, iceberg e di ceci. Ogni tanto camminava fino a un diner fuori dal campus, lontano dal campus, quanto bastava per non essere visto, e ordinava hamburger guardandoli arrivare da lontano con lo stuzzicadenti piazzato sopra come un piccolo atto di libertà clandestina.

Le due storie corrono parallele per mesi. Da una parte un ragazzo che si tiene stretto un accento non suo, dall'altra un ragazzo che si tiene stretto un piatto di lenticchie non sue. Ma è un episodio a mostrare quanto una bugia possa arrivare lontano prima di fare male a qualcuno che non se lo merita. I genitori di Joel vengono a trovarlo per il weekend delle famiglie. Guidano un'ora e mezza dal loro paese, sono orgogliosi, sono la prima generazione della famiglia a mettere piedi in un campus universitario. Hanno fatto dei debiti per poterselo permettere, non si sono mai lamentati. E a Joel, il figlio, viene un pensiero che lo terrorizza. Se andiamo alla partita di football e mio padre compra un hot dog, qualcuno potrà vederlo. E così prenota un tavolo in un altro ristorante, un ristorante vegetariano, quello famoso per i suoi libri di cucina con le ciotole di legno intagliato e il menù di lenticchie. Si siede di fronte ai suoi genitori, vestiti bene per l'occasione. Li guarda studiare un menù.

che non capiscono, e a quel punto realizza che suo padre, in quel momento, vorrebbe soltanto una bistecca, patate al forno e una birra. Ma nessuno dei due si lamenta. Vengono lì, ordinano quello che c'è, sorridono, tornano a casa contenti di aver visto il figlio, e Joel, guardandoli andare via, pensa che si fermeranno in un fast food lungo una strada appena fuori città per mangiare finalmente qualcosa di vero. Mi sono sentito malissimo, ha raccontato. Ho capito che dovevo trovare un modo per confessare. Shane invece, l'altro ragazzo, dal canto suo non ha mai fatto sedere i suoi genitori davanti a un tavolo scomodo, ma anche lui un giorno deve fare i conti con quell'inglese che se ne va. Quando li si intervista anni dopo, né Sean né Joel si dicono pentiti. Non avrei mai pensato di dirlo, ma non c'è niente di sbagliato in quello che ho fatto, racconta Sean. Forse ho imparato qualcosa. Credo faccia parte del crescere. E Joel invece dice: non lo so, probabilmente mi serviva in quel momento della vita. C'era un ponte che dovevo attraversare e quella bugia me l'ha fatto fare. Non stavano mentendo per ingannare qualcuno. Stavano cercando, nell'unico modo che conoscevano a 18 anni, di diventare qualcuno che valesse la pena raccontare.

0: Lei è Sylvia Plath, che canta un brano che si intitola This American Life. E non so se Luca Micheli l'ha fatto apposta, ma immagino di sì, perché questa storia arriva da lì, arriva da This American Life, in un episodio che si intitolava Hoaxing Yourself, che significa ingannare se stessi, e conteneva delle storie che avevano a che fare proprio con questo, con il trovare modo per ingannare gli altri, che alla fine diventa un modo per ingannare anche noi. Abbiamo ripreso la stagione delle nostre storie seriali ascoltando il podcast Marco Sai Chi Era Pannella, dei nostri Simone Spezia e Daniele Bellasio, concluso la scorsa settimana, e che come sempre potete trovare e vedere sul nostro sito e sulle principali piattaforme. Oggi cominciamo questo nostro terzo blocco con la prima storia seriale indipendente tratta dal podcast Le donne dell'Odissea, gente pericolosa. Quest'estate abbiamo potuto rivivere un'ondata epica grazie al film di Christopher Nolan, ma come si può capire dal titolo di questo prodotto Klaxon Media, raccontato da Alessandro Casale, questo podcast ci racconterà una veste diversa dell'universo femminile che possiamo trovare nell'Odissea di Omero.
1: Elena. Da sempre, nelle storie, nei romanzi, nei film, la donna è qualcosa da salvare, da proteggere o da conquistare. È il premio per il protagonista. Non ha una volontà propria, non ha progetti se non quello di sposare un principe azzurro, o se li ha sono malvagi, come quelli della Milady di Dumas o della strega di Biancaneve. Insomma, i romanzi per secoli sono sempre stati roba da uomini. La donna protagonista con una propria personalità e desideri è una scoperta recente, diremmo. E invece no. Perché quasi 3000 anni fa si scriveva un romanzo completamente diverso. C'era una volta un mondo in cui l'ultimo degli eroi si muoveva spaventato come un topino nel labirinto, osservato e guidato da donne talmente potenti da disporne come meglio credeva. Benvenuti nell'Odissea, ovvero il più grande romanzo mai scritto, e nel suo universo tragico, divertente e pericolosissimo. Un universo governato interamente dalle donne. Io sono Alessandro Casale, per mestiere faccio documentari. Ho incontrato per la prima volta Ulisse da piccolo nei libri per bambini e l'ho detestato. Facevo il tifo per i troiani. L'ho ritrovato nelle noiosissime lezioni di greco al liceo e l'ho odiato ancora di più. Poi, un'estate, ho trovato su uno scaffale una vecchia Odissea e l'ho letta da cima a fondo. E ho scoperto un mondo. Il mio primo documentario l'ho scritto proprio sul suo viaggio lungo le coste del Mediterraneo. E da allora mi sono occupato di lui tante volte. Potrei dire che siamo diventati amici, se un tipo del genere potesse davvero essere amico di qualcuno. Ma insomma, questo è Le donne dell'Odissea, ovvero gente con cui è

Questa storia inizia con un matrimonio. Siamo in Tessaglia, sul monte Pelio. È il matrimonio fra un uomo e una dea, Peleo e Teti. Siamo nell'epoca chiamata Età degli Eroi, in cui gli uomini avevano caratteristiche eccezionali che li rendevano capaci di compiere imprese grandiose. Ed è un'epoca in cui gli dei e gli uomini sono talmente vicini che si sposano tra di loro. Teti è una dea bellissima e, come tutte le donne bellissime della mitologia, aveva attratto in gioventù gli occhi libidinosi di Zeus. Zeus era fatto così, padre degli dei, re dell'Olimpo e perennemente arrapato. E soprattutto capace di usare ogni trucco, anche il più basso, per andare, come si dice a dama. Teti però era diversa, perché aveva sulla testa una profezia, ovvero avrebbe dato luce a un figlio che sarebbe stato capace di fare ombra al padre. E qui possiamo sentire chiara la frenata di Zeus. Quella è una profezia che può al massimo far felice un uomo, non un dio. La conseguenza è che nessuno fra gli dei è disposto non solo a sposare, ma neanche avvicinarsi a Teti, per evitare il rischio di avere un figlio che gli possa fare ombra. E quindi Teti viene offerta a Peleo, che non è l'ultimo arrivato, anzi è un eroe di discreta importanza, ma la profezia è una sentenza. A distanza di millenni ci ricordiamo di Peleo, infatti, solo per l'aggettivo Pelide, ovvero figlio di Peleo. Perché sarà il figlio quello famoso, non lui. Il figlio sarà Achille. Quindi, altro che oscurarlo, l'ha praticamente cancellato. Dal canto suo, Teti non è per niente contenta di quella scelta e mette in campo tutte le sue arti per svignarsela. Si trasforma in onda, poi in ruscello, poi in fiamma, in una serie di figure spaventose, però Peleo è paziente e non molla e alla fine la vince. E ora se ne stanno seduti tra uomini e dei, lui con un largo sorriso, lei un po' meno, sotto una fresca pergola sul monte Pelio, con vista mozzafiato sull'azzurrissimo mare Egeo. Ci sono proprio tutti a quel matrimonio, tra freschi boschetti e cascatelle d'acqua limpida, il mare blu brillante è sullo sfondo, e tutti sono bellissimi. E qui dobbiamo aprire una piccola parentesi. Tutti i personaggi di questa storia sono bellissimi. E questo perché per i greci bellezza e nobiltà andavano insieme, cioè non era ipotizzabile pensare a una persona bella che non fosse nobile, ma soprattutto non era possibile ipotizzare una persona nobile, intesa non come nobiltà di sangue, ma come virtù, coraggio, eccellenza, che non fosse anche bella. Per cui gli dei sono belli, gli eroi sono belli, le dee, le ninfe, le donne sono belle anche loro, tutti bellissimi, tutti che si divertono in questo matrimonio prodigioso, tutti tranne una che non è invitata. Eris. Eris è una dea minore ed è una tipa veramente fastidiosa. È la dea della discordia. Omero la descrive come una piccola cosa che pian piano diventa sempre più grande, fino a toccare il cielo con la testa. Come una palla di neve che scende dalla montagna diventando una valanga. Cose piccole che col tempo si ingigantiscono fino a distruggere tutto. Questa è Eris, la discordia. Non stupisce che non la volessero tra i piedi. Il problema è che certi segreti non si conservano oggi, figurarsi a quei tempi. Eris fa presto a venire a sapere del mancato invito. Non ci resta male, si incazza. E quindi che fa? Decide di fare Eris. E di fare cioè qualcosa che all'inizio sembra uno scherzo, ma che si trasformerà col tempo in un disastro. Entra nel giardino delle Esperidi, dove cresceva un albero che produceva mele d'oro, prende un frutto, ci incide una frase sopra e si presenta al banchetto nell'imbarazzo generale. Non dice niente, lancia la mela sul tavolo e scompare. Già la mela in sé dovrebbe allarmare, perché quando ci sono di mezzo le mele arrivano i guai, lo sanno Adamo ed Eva, lo sa Biancaneve, lo sapranno presto anche gli dei, perché questa bellissima mela d'oro ha inciso un messaggio sinistro, alla più bella. Possiamo sentire fin qui il glomp della gola di Zeus. Offrire un premio alla più bella in una tavola in cui sono presenti le dee dell'Olimpo assieme al loro ego equivale a lanciare una mandria di bufali impazziti contro una vetrina di cristalli di Boemia. Subito scatta il putiferio, ma fra tutte ce ne sono tre che pretendono la mela, e sono tutte e tre ovviamente bellissime. La prima è Hera. Hera è la moglie di Zeus, possiamo dire che non abbia un ambito specifico da governare, c'è il dio della guerra, c'è il dio del mare, Hera non ha nulla del genere, però è la sposa di Zeus e questo ha un peso. Inoltre ha un carattere
parecchio difficile, nonché non abbia le sue ragioni. Zeus praticamente passa tutto il suo tempo cornificandola o tentando di cornificarla letteralmente con chiunque. E lei lo sa. Quindi se c'è una che pretende di essere riconosciuta come più bella fra le dee, è di sicuro lei. Ma Era non è la sola a volere la mela, ce ne sono altre due. E una di quelle due è Atena. E con Atena non si scherza. Atena è la dea dell'intelligenza razionale, ma anche del potere. Se oggi gli dei dell'Olimpo fossero ancora vivi, saremmo sicuri che il nostro mondo sarebbe governato da lei. Perché Atena è la dea del progresso, la dea della scienza, ma è anche la dea delle battaglie, e le battaglie che combatte di solito le vince. Tra l'altro è una dea particolarmente permalosa, non accetta di essere messa in secondo piano ed è anche una dalle vendette lunghe. Atena tesse tele, che poi vedremo a distanza anche di molto tempo realizzarsi. Atena è paziente e inesorabile, e se c'è da primeggiare in qualche modo sulle altre dee, beh, pretende di farlo. Ma c'è una terza dea, che esige quel premio e ha ottime ragioni per farlo. È Afrodite. La dea dell'amore, non l'amore puro, non l'amore casto, l'amore sensuale, quello della carne, l'amore erotico. Afrodite governa quei flussi potentissimi che non passano dalla mente di Atena, ma dai corpi. Come fai a premiare la più bella senza scegliere Afrodite?

0: Si intitola Lies in the Eyes of Love, cioè bugie negli occhi dell'amore. La canta part-time per chiudere una puntata che si intitolava Bugie con le gambe lunghe. Ringrazio moltissimo Alessandro Casale che ci permette di raccontare il suo podcast indipendente Le donne dell'Odissea, gente pericolosa è il sottotitolo, andate a ascoltarvelo per intero se avete voglia. Ringrazio però tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie, senza le quali saremmo a pezzi. Matteo Caccia racconta @radio24.it, le prende un paio di pagine, due, tre pagine, una storia che magari gli altri non sanno, magari nessuno sa, proprio come è stato il caso di Giuseppe che insomma l'ha fatta abbastanza grossa quando era bambino e si è beccato 10 giorni di ospedale per quella storia. Riascoltate la puntata in podcast se non l'avete fatto per intero, ci sentiamo domani, Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stanna.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Il monito di Mattarella, la scuola sia accoglienza, integrazione, non muri e divisione. Salvini verso il congresso della Lega, chi ha qualcosa da dire, dovrà dirlo lì. Calcio, Mancini varrà la sua nuova nazionale, i giovani ci daranno soddisfazioni. Il Sanremo targato Di Martino, voto online e messa al bando per l'intelligenza artificiale. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, sullo sfondo le novità annunciate dalla Presidente del Consiglio Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri in settimana, forse giovedì. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola. Ad Amatrice l'avvio dell'anno scolastico è stato salutato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Ministro Valditara e dal Cardinale Matteo Zuppi.
2: Viviamo un cambiamento d'epoca. La società, come sempre, ha bisogno della scuola e di una scuola all'altezza dei tempi nuovi per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora.
3: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Dobbiamo integrare gli studenti stranieri, ha detto il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, e tra le cause che lo impediscono dobbiamo rimuoverla c'è la scarsa conoscenza della lingua italiana. Il provvedimento sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge, non un decreto. Tra gli studenti stranieri non potranno essere conteggiati quelli di paesi dell'Unione Europea e nel calcolo dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che una concentrazione oltre il 20% di questa categoria di stranieri riguardi 1000 classi su 300.000. Soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Proposte della Presidente Meloni sulla scuola sostenute anche da Matteo Salvini. Ieri il leader della Lega ha preso parte al Consiglio federale del partito in vista del congresso che lo stesso segretario ha convocato a sorpresa domenica dal palco di Pontida per la resa dei conti con la fronda interna. Ma sentiamo Salvini.
4: Ribadisco che chiederò la fiducia alla mia comunità per occuparci esclusivamente dei problemi degli italiani e non di polemiche interne ai partiti che interessano poco. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo.
5: Ma tu sarà, sarà un congresso elettivo?
4: Ma io conto, aspetto che si candidi qualcun altro. Io avevo un mandato che dura altri 3 anni, quindi chiedere il congresso dopo un anno non può obbligare a nessuno, però per rispetto dei militanti, dei sindaci, del migliaio di persone che avete visto ieri a Pontida, piuttosto che avere ogni giorno in retroscena le polemiche, chi ha qualcosa da dire lo dice al congresso.
0: Governo al lavoro anche sull'ex Ilva di Taranto. In attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo, il ministro Urso parla di labirinto creato dalla magistratura.
6: Siamo in un labirinto e dobbiamo attendere le decisioni della magistratura, lo dice sull'ex Ilva il ministro delle imprese Adolfo Urso a margine della visita al Cersaie di Bologna. Il riferimento di Urso è alle prossime scadenze giudiziarie. Il 30 settembre la Corte d'Appello di Milano dovrà giudicare la nuova richiesta di sospensione.

0: posizione sulla fermata dell'area a caldo che hanno presentato Ilva ed Acciaierie d'Italia alla luce dell'udienza in Corte di Cassazione già fissata. La Suprema Corte riunirà infatti le sezioni unite civili il 20 ottobre per esaminare i ricorsi straordinari che contro la fermata hanno presentato Ilva ed Acciaierie. Il governo, che ha già impostato un decreto legge per proteggere con la cassa integrazione i lavoratori diretti e terzi, vuole attendere i responsi dei giudici prima di varare il decreto legge. E a Taranto infine sciopero ad oltranza alla Semat Engineering, che non essendo stata pagata da Acciaierie non è al momento in grado di versare gli stipendi di agosto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: In Germania, due settimane dopo le elezioni, in Sassonia-Anhalt l'estrema destra FD e l'estrema sinistra rossobruna BSV hanno raggiunto l'intesa per spartirsi presidenza e vicepresidenza del Parlamento del Land, intesa che avvicina FD alla possibilità concreta di governare la Sassonia-Anhalt. A Berlino intanto la CDU analizza l'ennesima debacle elettorale, quella di domenica.
2: Allontana per ora nuovamente l'ipotesi di una uscita di scena il cancelliere tedesco Merz, mentre gli alleati di coalizione dell'SPD programmano per dicembre un mini congresso di partito. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha ribadito il cancelliere in una conferenza stampa resa ancora più amara dalla notizia arrivata a nottetempo dell'esclusione dei cristiano-democratici per la prima volta dal dopoguerra dal Parlamento di uno Stato federato, nello specifico quello del Mecklenburg Pomerania, appena un decimale in meno rispetto alla soglia di sbarramento, ma per dirla con Merz, nulla toglie o aggiunge al disastro. Il cancelliere ha attaccato l'ondata di antisemitismo nel paese, definendola una vergogna e promettendo di fare tutto il possibile per reprimerla. Soprattutto ha ringraziato il Partito Socialdemocratico per la continuità garantita a una coalizione di governo che appare sempre più fragile. Dal centro-sinistra sono arrivati segnali di nervosismo. Non possiamo andare avanti semplicemente come se non fosse successo nulla, incalzato la ministra del lavoro Bass, più dura la ministra presidente del Mecklenburgo Schwesig, che ha messo in discussione la leadership di Merz. Fra tre mesi un mini congresso straordinario del partito affronterà il tema della sostenibilità del costo della vita, questione sempre più centrale per gli elettori SPD. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca italiana: Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'assassinio di Dale Pike nel febbraio del 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Si è dichiarato sempre innocente. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Gli investigatori, sulle tracce di eventuali istigatori, stanno monitorando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. Non si esclude che il server e l'autore possano trovarsi all'estero. Due operai edili di 51 e 57 anni hanno perso la vita ieri mattina nel Parmense e nel Potentino. Dall'inizio dell'anno lieve calo delle morti sul lavoro, ma aumentano gli infortuni. Addio a Sandro Mazzola, il campione dell'Inter e della Nazionale, scomparso sabato a 83 anni. Ieri migliaia alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Applausi da parte del tifo interista anche per i dirigenti di Juventus e Milan presenti. Domenica, durante Juventus-Atalanta, parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, non rispettando il minuto di raccoglimento. La Juventus, con una nota, si è dissociata dall'accaduto. Per il calcio è iniziato a Coverciano il raduno della Nazionale, di nuovo guidata da Roberto Mancini, che la portò alla vittoria all'Europeo nel 2021. Azzurri attesi da quattro sfide di Nations League in 11 giorni, a partire da Italia-Belgio di venerdì sera a Roma. Sentiamo il CT.
3: Sono curioso veramente, perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Noi non sappiamo quanto tempo abbiamo bisogno, noi dobbiamo essere molto veloci nel capire i giocatori che possono stare con noi, che ci rimarranno a lungo, i giocatori che possono andarci, soprattutto quelli più esperti li conosciamo tutti, anche quelli, ci sono giocatori esperti che sono rimasti

0: a casa che possono esserci utili in qualsiasi momento, quindi, però quelli li conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di chiamarli adesso, sono partiti ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking e quindi ci dobbiamo iniziare velocemente.
1: Sanremo 2027, il direttore artistico ha presentato il regolamento alla stampa, saranno 24 gli artisti in gara, 23 big e uno proveniente da Sanremo Giovani. Viene introdotto il voto online sulla piattaforma RaiPlay e per la prima volta ha specificato che le canzoni non potranno essere create dall'intelligenza artificiale. Stefano De Martino al microfono di Marta Cagnola.
2: Ci ha proprio fatto emozionare questa cosa dell'intelligenza artigianale.
3: Siamo impazziti,
2: te l'hanno chiesto tutti.
3: Mi piace, piace anche a me. In realtà è nato un po' vedendo, diciamo, le cose che stanno venendo fuori pian piano. La ritroverete in alcuni codici estetici del festival che poi piano piano comunicheremo, ed è un po' il leitmotiv di questo festival.
2: Sei già pronto alle polemiche, lo sai?
3: Io non vedo l'ora, perché un festival senza polemica è un festival di insuccesso. Siccome noi vogliamo fare un festival di successo, ben vengano le polemiche.
2: Torna al dopo festival, dobbiamo portare le scarpette di danza o i guantoni da box?
3: Portatele entrambi.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Dario Ricci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6.59.
4: GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
8: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
13: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR. No.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccoci qua, intanto buongiorno, ben svegliati. Stavo riflettendo che c'è qualcuno che comincia a lavorare prima ancora che noi apriamo gli occhi, ed è la nostra pancia, perché borbotta, si fa sentire, manda dei segnali, magari ci sveglia e noi ancora mezzi addormentati proviamo a capire se sta dicendo buongiorno oppure oddio, abbiamo un problema, perché la pancia, lo sappiamo, parla. Proviamo ad ascoltarla, capire esattamente che cosa ci dice. In studio con me, mi allargo, perché in studio con me oggi ho il professor Luca Piretta e quindi posso dire ascoltiamo la pancia, perché io non potrei farlo. Intanto buongiorno e grazie.
2: Buongiorno, sono diventato pancia, mi fa piacere, grazie.
1: Nutrizionista, gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione e docente al campus biomedico di Roma. Partiamo dai segnali, quelli che noi conosciamo di più, e quindi il gonfiore, il bruciore, quei dolorini che arrivano e che uno dice sai sono in basso, sai sono un pochino più in alto, i cambiamenti anche dei ritmi intestinali, quella di sensazione di digestione difficile, tutto lì dentro la pancia, no? Non si finisce mai. Quanto è normale che la pancia abbia dei momenti no? Possiamo definirli così, e quanti invece un sintomo ci invita a fare attenzione, che vale la pena di parlarne con un medico in questo mare magnum, no? Di parole.
2: È una domanda molto complessa, non è facile dare una risposta unica. Intanto dobbiamo capire che è normale che il nostro intestino abbia delle risposte, sì, abbia dei movimenti, abbia delle reazioni e ci mandi dei segnali, fa parte del suo mestiere. Di notte dorme, al risveglio, come giustamente dicevi, comincia, sì, a dare dei segni di presenza, perché parte un meccanismo che si chiama complesso motorio migrante, che aiuta a spostare i contenuti residui, fa proprio da spazzino dell'intestino. Quando arriva il cibo si ferma perché deve entrare un nuovo tipo di motilità. Ci sono persone che hanno un intestino più sensibile, come avere un dito scottato. Se tu ti strusci il dito scottato senti dolore, se fai lo stesso movimento sul dito che non è scottato non senti dolore. Certo. Quindi le persone che hanno, per una serie di ragioni psicologiche, di malattie, di infiammazioni, una ipersensibilità viscerale, cioè una maggiore capacità di percepire gli stimoli, un semplice banale movimento diventa un dolore, un fastidio, un qualcosa che ti crea un disagio psicologico, e poi secondo la tua capacità di gestire il disagio vai dal medico, non vai dal medico, ci pensi tutto il giorno, non ci pensi. Quindi questo, come vedete, ha molte sfaccettature: da una parte chi dà il segnale e da una parte chi lo riceve.
1: Ecco, quanto è importante, lei ci deve aiutare a raccogliere quelle che sono le informazioni importanti per capire se è il caso di parlarne con il nostro medico curante, oppure il più delle volte passa da sola o è un'indicazione giusta? No,
2: è giusto. Dai, perché molte volte il paziente fa un dramma di una cosa fisiologica, altre volte la responsabilità ce l'ha il medico di non sapere cogliere nel racconto del paziente delle sfumature che possono essere importanti. E poi c'è spesso una difficoltà di dialogo, perché il paziente utilizza a volte dei termini per ragioni che non sono attinenti al disturbo vero e proprio. A me capita spesso che pazienti non mi dicano ho mal di pancia, mi dicono mal di stomaco, perché lo stomaco è un organo più nobile della pancia e quindi viene indicato con più facilità. Sì. I pazienti non parlano di diarrea, parlano di dissenteria, perché è un termine più elegante, ma la dissenteria è una cosa, la diarrea è un'altra. Quindi se il medico non ha la capacità di cogliere...
1: Se non conosce un po' di pazientese...
2: Se non conosce il pazientese, ha difficoltà poi a interpretare e imposta tutta la sua logica clinica su dei sintomi che non corrispondono poi alla realtà del paziente. Quindi,
1: intanto abbiamo capito che se andiamo dal medico diciamo mal di stomaco, magari confondiamo le tracce. È meglio dire mi fa male qui,
2: Esatto, bisogna poi proprio che il medico lo visiti, perché se fa male qui non alza manco la testa per guardare cosa gli dice il paziente, è chiaro che poi non sappiamo niente, il qui non vuol dire niente.
1: Ecco, quindi. Però vede, perché questo è un trucco, così se noi diciamo mi fa male qui, lui deve, se scrive deve alzare lo sguardo.
2: Per forza.
1: Quindi la prima regola quando abbiamo mal di pancia andiamo dal medico, cercare il contatto visivo e anche poi la visita, perché
2: quello è fondamentale.
1: La palpazione.
2: La pancia viene chiamata la tomba del medico.
1: Lo so.
2: Perché? Perché dove si può più facilmente fare un errore. E la visita aiuta tanto quanto una corretta anamnesi. E la visita comprende di tre passaggi: la palpazione, la percussione e l'auscultazione, perché è importante la percussione per sapere quanta aria c'è e dove è localizzata l'aria, per esempio. E l'auscultazione dell'addome è fondamentale per sentire la frequenza, l'incidenza e l'intensità dei rumori intestinali. Quindi ogni fase dell'esame fisico ha la sua, certo, importanza. Anche l'ispezione, perché già guardare la pancia del paziente ci aiuta a capire se c'è un gonfiore. Per
1: lei lo vede ad occhio.
2: Lo vede ad occhio e soprattutto vede dove gonfio.
1: Perché a volte il gonfiore si sente ma non si vede.
2: Possiamo dire che quando il paziente racconta un gonfiore nell'immediato postprandium, cioè appena finito di mangiare deve subito slacciarsi i pantaloni, quello non è un meccanismo di gonfiore correlato a un processo di fermentazione come siamo portati
1: pensa
2: a credere, ma bensì a un meccanismo riflesso di distensione delle ansie intestinali. Quando invece il gonfiore arriva dopo un po' di ore che si è mangiato, quello è un processo di fermentazione, quindi è più imputabile alla tipologia di alimento e alla tipologia di microbiota che hanno determinato una fermentazione. Quindi è molto importante stare attenti al racconto di come è comparso il gonfiore, e la sede aiuta anche questo a capire. Un gonfiore nella parte bassa è più legato al colon, nella parte alta è più legato allo stomaco, anche se non è una legge, perché anche nella parte alta,
1: certo,
2: c'è il colon trasverso, quindi non è una legge assoluta, però tendenzialmente.
1: Però ci ha dato tante indicazioni, anche soprattutto per parlare con il nostro medico e non buttarlo fuori, no? Fuori strada. Quando andiamo dal medico, se il problema persiste, consultare il medico, e quali sono gli esami che può chiederci il nostro medico per vederci più chiaro? Quando?
2: Allora, intanto, quando ci sono dei fattori di allarme, bisogna fare degli accertamenti. I fattori di allarme implicano l'età del paziente. Un paziente che è stato sempre bene ai 70 anni comincia a avere mal di pancia, deve essere studiato. Una persona giovane forse no, si può aspettare a vedere come evolve. Un calo di peso, un'anemia, la palpazione di masse o di noduli inaspettati, la presenza di sangue nelle feci. Questi sono dei sintomi, cosiddetti sintomi di allarme, che obbligano, qualunque diagnosi abbiamo in mente, anche una diagnosi assolutamente benigna, obbligano al medico a fare degli accertamenti.
1: Che sono esami.
2: Si può fare l'endoscopia, che può essere gastro o colonoscopia, ed è per questo che è importante,
1: certo,
2: che il medico capisca se è la parte alta o parte bassa, perché se non facciamo un esame che non serve a niente.
1: Certo.
2: A volte si fa la TAC, a volte si fa le analisi del sangue, e un'ecografia addominale non si nega mai a nessuno.
1: Professor Piretta, io chiedo agli ospiti che ci vengono a trovare di regalarci un consiglio. Ecco, un consiglio per noi,
2: allora,
1: dalla sua esperienza di professionista, ma anche di persona comune.
2: Allora, per quanto riguarda i disturbi intestinali, la cosa più importante è cercare di guardare dentro se stessi, ovvero capire, per poter raccontare ed esprimere bene quello che succede. Quindi andare dal medico già pronti a raccontare una storia, che non può essere o mal di pancia e basta, perché poi magari il medico o non è esperto o non è attento e rischiamo di non fare una cosa corretta. Invece avere già in mente e non stare a perdersi poi quando cascare dalle nuvole, quando il medico mi chiede ma questo dolore quando va in bagno le passa o non le passa, stanno 3 ore a pensare, bah no, non lo so, non mi ricordo. Cioè cercare di andare dal medico, esatto, perché le domande sono tante da fare, quindi a fare un attimo di analisi di se stessi, dei suoi sintomi, quando compaiono, quando vanno via, con che cosa compaiono, se a che ora arrivano, se sono associati alla diarrea o alla stitichezza.
1: Così il medico dice caspita come è preparato,
2: bravo.
1: Non ci facciamo prendere, ecco.
2: No, è importante, perché l'anamnesi, ovvero l'interrogatorio,
1: sì,
2: che fa il medico al paziente, nell'anamnesi ci stanno quasi sempre tutte le risposte. Quindi avere un'attenzione questa è l'abilità che deve avere un medico: ascoltare, ma sapere interrompere quando va interrotto il paziente,
1: certo,
2: perché a volte il paziente parte per la tangente,
1: aprendo
2: una parentesi dentro la parentesi dentro la parentesi e non se ne viene mai a capo. Quindi bisogna sapere quando dire stop al paziente e quando invece farlo parlare. Se si riesce a fare questa parte in modo attento, ma questo richiede un'esperienza, siamo già a cavallo, abbiamo fatto l'80% del lavoro.
1: Facciamo un regalo alla nostra pancia, quale potrebbe essere? Che ne so, masticare lentamente, mangiare allora l'orario giusto, ricordarci di allora, darle, ecco, che cosa gli piace, insomma, vogliamo farla contenta, dai, oggi facciamo
2: solito,
1: giornata della pancia.
2: Il solito vecchio proverbio.
1: Pranzo, colazione.
2: Brava. Vedi che lo so.
1: Questo sì, vedi, questo, io lo so perché sono
2: questo
1: vecchia.
2: Questo è consiglio. Adesso gli ascoltatori diranno, ma di che state parlando? Del famoso proverbio che dice colazioni da re, pranzo da principi e cena da poveri. Perché dico questo? Perché non è solo il modo di ottimizzare al meglio i nutrienti che ingeriamo, ma quello di assecondare i nostri ritmi circadiani, certo, che si aspettano il cibo e si preparano a ricevere il cibo. Se noi glielo diamo quando non se lo aspetta, lui non sa che farsene e ha una pessima efficienza di gestione dei nutrienti che introduciamo.
1: Vede, questo è una lettura di questo proverbio che tutti ripetiamo che mi motiva.
2: Bene.
1: Bravo al professor Piretta. Allora c'è Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci vediamo, ci sentiamo. Ricordate che c'è la Longevity Digital Roundtable. Andate un po' a vedere, è sul sito.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
1: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
8: Vi presenta Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 22 settembre, venti da nord-est, via via più forti al sud. L'anticiclone delle Azzorre garantirà bel tempo al nord sui settori occidentali, la ventilazione orientale invece provocherà un'atmosfera instabile sulla Sicilia orientale e sulla Calabria, dove ci saranno delle precipitazioni, temperature in calo sui settori orientali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
12: E ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento,

0: quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
2: PIMCO vi presenta

0: Mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama da amatrice al pensare alla scuola come veicolo di integrazione, il governo prepara il decreto sul tetto del 30% di stranieri nelle classi. Conterà la conoscenza dell'italiano e una prima stima indica 2.000 classi su 366.000. Il centrosinistra le prese ancora con la discussione sulle armi all'Ucraina dopo la presa di posizione di Conte, mentre nelle cancellerie europee sembra crescere la preoccupazione per un'eventuale azione russa nei confronti di paesi NATO. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: Partire della mattina con Spezia che si incazza. Martedì da leoni.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di circo?
2: Fino a luglio. No, in realtà oggi non ho particolari motivi per arrabbiarmi, diciamo così, se non per il fatto che siamo nella stessa condizione di aria condizionata di ieri, però diciamo questa è una questione personale, se volete, e professionale. E invece iniziamo da quelle famose vicende che mi affascinano perché conquistano le prime pagine e i grandi titoloni dei giornali quando si gonfiano, e spesso sono vicende giudiziarie, e poi quando si sgonfiano invece spariscono nei trafiletti. Molti di voi ricorderanno la grande ondata di inchieste della Procura di Milano, guidate in particolare dal PM Paolo Storari, e che riguardano il caporalato, per così dire, nel senso che sono inchieste che hanno coinvolto, per esempio, molte aziende della moda. O molte aziende, per esempio nel settore del food delivery, cioè quelli che ti portano il cibo a casa, i rider, tanto per intenderci. Inchieste che hanno avuto come oggetto il caporalato in alcuni casi, in altri casi, diciamo più in generale, scelte che alcuni considerano creative, alcuni giuslavoristi considerano creative rispetto ai temi del diritto del lavoro. Ebbene, si fece un gran rumore e un gran raccontare dell'inchiesta che riguardò la società Fudigno Glovo, per capirci. La Procura di Milano riteneva che Glovo dovesse assumere tutti i circa 40.000 rider che lavoravano per l'azienda, applicando loro contratti di lavoro subordinato. E là grandi titoloni di giornali, grandi discussioni in merito a questi lavori sottopagati, e che sì, sono sottopagati, naturalmente nessuno toglie questo elemento. Bene, il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta della Procura di Milano, e lo racconta praticamente solo il Foglio, nelle pagine interne, in un piccolo editorialino, nel quale si dice che il giudice evidenzia un elemento fondamentale. Molti rider hanno una doppia committenza, cioè lavorano per diverse società di delivery. E quindi, di fatto, dandogli un lavoro subordinato, creeresti un danno all'azienda, naturalmente a Glovo, ma anche a loro, che non hanno libertà di lavorare per altre aziende, non hanno libertà di scegliersi gli orari e via dicendo.

0: Perché? Perché la procura chiedeva di assumere tutti a prescindere dalla frequenza con la quale lavoravano per Glovo, cioè, che mi pare abbastanza discutibile come cosa. Oh, segnalo, visto che siamo sui temi economici e di lavoro, che nel frattempo ci apprestiamo, e lo racconta il Sole 24 Ore con Carmine Fotina oggi, a piazzare altri 400 milioni su Ilva nella prossima legge di bilancio per arrivare finalmente alla decarbonizzazione, al cambiamento del tipo di produzione che abbiamo raccontato mille volte. Poi un giorno faremo i conti su Ilva. E ci diremo anche che alla fin fine, e qua va detto con un certo grado di chiarezza, direi che dopo che questo governo ha festeggiato il fatto di essere stato il governo più longevo della storia della Repubblica, attribuire ai governi precedenti e a qualsiasi altra cosa, alle cavallette, a chissà cos'altro, il fallimento che si sta verificando di quella che un tempo era l'acciaieria più grande d'Europa e che consideriamo un elemento, è stata considerata per anni un elemento fondamentale del nostro panorama industriale, beh, piantiamola anche. Ci siamo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:37 minuti di martedì 22 settembre. C'è Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci.
1: Buongiorno,
0: marzo, ma guarda. Allora, direi che possiamo ricominciare ancora dalla questione che è molto dibattuta in Italia, di questo tetto al 30% per quanto riguarda gli studenti stranieri nelle scuole. Non riguarderà, prendiamo adesso i contorni di questo decreto, iniziano ad essere chiari. Si parla di studenti che siano da meno di 3 anni in Italia, che non parlino bene l'italiano. Come si accerterà se non parlano bene o se lo parlano bene? Non è per nulla chiaro, perché poi queste cose hanno anche bisogno di, mi viene da dire, di essere accertate burocraticamente per fare un'operazione di questo genere. E ancora una volta non si sa nelle classi al di sopra del 30% dove finirà gli studenti in eccesso, se nelle scuole limitrofe la situazione è simile, se questi studenti dovranno andare oltre il proprio bacino territoriale. Ci sono comuni in situazioni limite, appunto, nei quali tutte le scuole sono sopra il 30%, e quindi bisognerà fare una misurazione attenta su chi parla italiano, chi non parla l'italiano, chi lo parla bene, chi lo parla meno bene, e chissà quale sarà il livello, e non si sa quale livello sarà accettabile, quindi poi lo vedremo naturalmente. Si sa però, appunto, come si diceva già ieri, che le classi che hanno studenti sopra, che sono sopra il 30% di studenti stranieri, che nel quale ci sono studenti stranieri che sono in Italia, sono di prima

0: generazione, cioè non sono nati in Italia, sono lo 0,6%, si parla di 2000 classi su 366.000, e quindi stiamo parlando di una cosa francamente molto limitata. Molte dicono uno specchietto per le allodole, certo è che molti lo considerano un tentativo di inseguimento delle idee di Roberto Vannacci a parte di Fratelli d'Italia. Ma noi non inseguiamo, dice il responsabile del programma di FDI, Filini, intervenuto a Sky TG24, anzi sono loro che inseguono noi, sentiamolo.
1: Noi abbiamo presentato delle proposte di legge, quella che raccontavo prima, anche quella di vietare l'uso del velo che copre il volto, quindi niqab e burka, nei luoghi pubblici, che significa anche nelle piazze per capirci, prima ancora che Vannacci facesse il suo partito, cioè se ne andasse dalla Lega per fare il suo partito. Quindi perché noi staremo inseguendo Vannacci? E casomai è Vannacci che sta inseguendo i temi di Fratelli d'Italia, dandogli una parvenza di estrema destra per far vedere, insomma, il generale, l'uomo forte, così per darsi un minimo di credibilità, perché ha deciso di fare carriera politica. Però non è esattamente come viene raccontata.
0: In quest'area complessiva d'asilo gli risponde da Futuro Nazionale Laura Ravetto, è l'area complessiva d'asilo, chi copia chi? Tu mi hai copiato, ti ho copiato io, Ravetto.
2: Avevamo una risoluzione di Futuro Nazionale per il divieto assoluto di burka nelle scuole e evidentemente piacciamo così tanto alla Meloni che lo fa benissimo, ripeto, più cresciamo più probabilmente ogni mese la Meloni metterà in piedi qualcosa di quello che...
0: E dunque si va avanti così, mentre nel centro-sinistra si continua a discutere del tema delle armi a Kiev dopo la decisione della base o dei giovani del Movimento 5 Stelle, non lo so che cosa fosse, questo festival Nova che fanno, nel quale il 91% ha votato contro l'invio delle armi a Kiev. La discussione aperta, poi ci torneremo alle 8:35, sarà il nostro tema di approfondimento, perché chiaramente la questione della politica estera in questa fase in particolare è estremamente delicata. Come abbiamo raccontato, c'è una grande tensione in questo momento nelle cancellerie europee, nelle quali si teme che la Russia possa alzare il livello rispetto alle molte provocazioni fatte nell'ultimo periodo con quella che viene definita guerra ibrida, gli sconfinamenti di droni, alcune azioni sui territori come per esempio degli incendi in dei centri di smistamento, un sabotaggio alle ferrovie polacche con una guerra che nel frattempo prosegue. Un uomo è rimasto ucciso e 3 persone ferite in un attacco con droni ucraini nella regione russa di Bryansk, ed agosto si apprende la Russia ha ridotto significativamente l'uso di missili balistici e sta attaccando sempre più spesso l'Ucraina con droni, e questo fa sospettare che missili possano essere utilizzati nel corso dell'inverno per colpire le capacità energetiche ucraine. Quindi politica estera particolarmente delicata. Cosa ho omesso? Nella discussione sulla scuola è entrato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era ad Amatrice all'inaugurazione dell'anno scolastico, appunto all'apertura dell'anno scolastico. La scuola, ha detto, è aperta a tutti, deve includere, aiutare a superare i muri dell'indifferenza e dell'incomunicabilità, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere. La scuola deve essere uno strumento di integrazione. Sentiamolo.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
0: Così dunque il Presidente della Repubblica, dice un ascoltatore, una soluzione intelligente potrebbe essere sdoppiare una classe con più del 30%, con meno allievi, anche se la percentuale è più alta, tutti possono essere seguiti meglio, ma per fare questo devi avere innanzitutto un edificio scolastico che possa ospitare una classe in più, devi avere i docenti per insegnare in quella nuova classe che hai appena creato. devi avere e sfruttare nella maniera corretta, cosa che al momento non avviene, gli insegnanti di italiano dedicati alle persone che non parlano bene l'italiano, perché questa figura esiste e ha un inquadramento preciso nell'ordinamento scolastico italiano, eppure queste persone o sono poche o non vengono utilizzate nel modo giusto. Mi pare che, per così dire, sia una mossa un po' propagandistica, che al momento suona così. Poi vedremo, naturalmente verrà incardinata in un decreto legge e vedremo se all'inizio del prossimo anno scolastico, che però coinciderà più o meno con la fine della legislatura, si sarà fatto qualcosa e le cose avranno funzionato. Però quello che dico è che, vista la dimensione del fenomeno e la difficoltà di rilevazione del fenomeno, cioè chi parla bene italiano, come lo stabilisci, in che tempo, in che modo, chi lo stabilisce, eccetera eccetera, è un po' difficile, mi pare di poter dire, tracciare il confine e riuscire ad arrivarne a una. E la questione fondamentale è che il fenomeno potrebbe essere estremamente limitato ed estremamente piccolo. Il traffico.
4: C'è Spezia, c'è il traffico.
5: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
6: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico intenso in direzione dei principali centri urbani. Li troviamo code al momento sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti ed innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Si procede in coda anche sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e l'innesto con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultima, e poi sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago, e poi ancora tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni, in entrambi i casi in direzione Torino. È tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: 24 mattino.
11: Guardate, io faccio l'insegnante. Se una scuola, parlo delle superiori, non so se questo decreto si funziona anche alle superiori, ma se una scuola ha un gruppo e ha un numero di iscritti che è di stranieri, che è maggiore a quello degli italiani, che fa? Li caccia via? Non li fa iscrivere, cioè non permettono a un ragazzo di scegliere la propria strada. Boh, mi sembra un sistema un po' così.
12: Buongiorno, non è affatto uno specchietto per le allodole. Venite a Prato, che è una realtà veramente al limite, e vi renderete conto che questa proposta non è affatto demagogica, come può sembrare a tutto il resto d'Italia.
0: No, ma io allora capisco, ne abbiamo già parlato ieri, che ci sono delle situazioni particolari, penso a Prato, penso a Monfalcone, penso a alcune aree della provincia di Milano, penso a alcune zone dell'Emilia Romagna. Cara ascoltatrice, mi è chiarissimo il problema e mi è chiarissima la questione ed è chiarissima, penso, a tutti. Il problema è come gestisci questa questione, cioè la limitazione del 30%, che tra l'altro esiste dal 2010 con una circolare Gelmini mai applicata, alla quale si vuole dare forza di legge, come la fai questa limitazione del 30%? Cioè, quando a Prato hai una quantità di cittadini in larga parte di origine cinese e che sono quelli che fanno i figli, che cosa fai? Dove li mandi a scuola? Dove le mandi a scuola queste persone? Cioè, capisci che io capisco te e dall'altra parte però dico, è una cosa che dal punto di vista dell'applicabilità mi sembra, non lo so, mi lascia molto perplesso.
13: Nel limite del 30% sono inclusi anche gli italiani che non sanno parlare italiano? Perché sono tanti.
0: Sì. Sì, in effetti sì, in effetti sì. Va bene, Dunque, abbiamo parlato di Ucraina prima, non ci sono diciamo straordinarie novità sul campo, ma questa preoccupazione che sta

0: attraversando l'Europa. Preoccupazione diversa è quella che attraversa gli Stati Uniti, laddove il presidente americano si è trovato un po' incartato, perché nel momento nel quale la situazione in Iran non è ancora risolta, si è aperto il problema dello Yemen con i ribelli sciiti, gli Houthi, che continuano a conquistare territorio e soprattutto stanno iniziando ad attaccare direttamente l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, che da tempo è coinvolta nel conflitto, ha chiesto aiuto agli Stati Uniti e, a quanto pare, nelle ultime ore gli americani avrebbero pianificato degli attacchi per poi tirarsi indietro all'ultimo minuto. Perché incartato Trump? Perché da una parte ha bisogno dell'alleato saudita per gestire la questione iraniana, dall'altra parte non può aiutarlo per la situazione in Yemen. È, diciamo, una situazione non facile, e anche se abbiamo visto un calo del prezzo del greggio, può avere un impatto energetico. Niente male. Buongiorno e bentornata ad Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata senior di ISPI, esperta di Yemen e paesi del Golfo. Ardemagni, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Allora, nelle ultime 24 ore gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Le chiedo, più che di guardare nella sfera di cristallo, Ardemagni, di guardare alla sua capacità di analisi e dirci che obiettivi possono avere gli Houthi.
1: In questo momento gli Houthi stanno cercando di consolidare la presa della zona costiera, appunto, che guarda il Bab el Mandeb. Per esempio, c'è una battaglia per il controllo di montagne strategiche, appunto, sul promontorio del Bab el Mandeb, ma ci sono anche altri fronti aperti, perché gli Houthi stanno cercando sì di consolidare la loro presa, appunto, verso il corridoio del Mar Rosso, ma al tempo stesso stanno anche spingendo in altre due direzioni, per un'altra grande città, Taiz, ma soprattutto per una un'area, quella di Mareb, centrale, perché lì ci sono i giacimenti di petrolio dello Yemen, che è un paese che negli ultimi anni non ha potuto più esportare petrolio, anche perché ci sono stati degli attacchi degli Houthi proprio nel 2022 contro l'export petrolifero, che da quel momento è bloccato, visto che i giacimenti sono ancora sotto il controllo del governo. Ma l'obiettivo, appunto, degli Houthi è anche spingersi lì, ci hanno già provato altre volte, per avere un'altra fonte di finanziamento, no? Per appunto i loro obiettivi militari. Quindi i filogovernativi stanno organizzando una controffensiva anche qui su vari fronti, stanno provando a rimettere appunto in sesto una situazione che li ha visti fortemente disorganizzati nei giorni in cui appunto così rapidamente gli Houthi sono riusciti ad avanzare, a prendere la zona del Mar Rosso. L'indecisione però regionale sul che fare, no? È anche la stessa situazione di attesa dell'Arabia Saudita rispetto anche alle decisioni degli alleati, quindi Stati Uniti, ma anche guarderei a Pakistan e Turchia, no? I paesi dell'accordo difensivo di Mecca. Ecco, anche questa situazione di attesa e di incertezza certo non aiuta una componente militare yemenita governativa che è già parecchio non coordinata sul campo.
0: Gli Houthi a questo punto possono già esercitare di fatto un controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, che è quello, lo ricordiamo ancora una volta, che porta al Mar Rosso e poi a Suez, centrale per il traffico mondiale e petrolifero. Prego, Ardemagni.
1: Sì, mi sentirei di dire di sì, perché gli Houthi hanno preso ormai da oltre 10 giorni il controllo della città di Mocha, quindi il grande centro proprio a pochi passi dal Bab el Mandeb, e anche di isole strategiche dalle Anish più a nord, ma Perim soprattutto nello stretto di Bab el Mandeb, che sono proprio isole che le fazioni filogovernative utilizzavano anche per, appunto, come base di appoggio militare e anche per le stesse attività della Guardia Costiera yemenita, che era stata messa abbastanza in piedi nuovamente dal governo, proprio con l'obiettivo anche di intercettare il contrabbando di armi destinate agli Houthi, e dall'anno scorso queste l'intercettazione dei barchini con le armi e il carburante di contrabbando per gli Houthi erano anche aumentate, quindi la perdita di queste isole, di queste infrastrutture, ha anche un effetto negativo sul contrasto proprio all'arrivo di armi che poi gli Houthi con queste componenti assemblano direttamente i droni all'interno del territorio.
0: La ringrazio, Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata senior di ISPI, esperta di Yemen e Paesi del Golfo. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa, segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
3: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
4: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi. Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lasciali andare.

0: Tenuto la semilibertà, 25 anni di carcere negli Stati Uniti per omicidio, poi il trasferimento in Italia, ma lui si è sempre dichiarato innocente. Calcio, Mancini rifà la nazionale, 4 partite in 11 giorni, si comincia venerdì contro il Belgio. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sullo sfondo le novità annunciate domenica dalla Presidente del Consiglio Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri in settimana. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. La scuola è aperta a tutti. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
2: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Per integrare gli studenti stranieri, ha detto il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, tra gli ostacoli da rimuovere c'è la scarsa conoscenza della lingua italiana. Il provvedimento sul tetto massimo agli stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge. Nel calcolo degli studenti stranieri non ci potranno essere quelli di paesi europei e dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che così calcolati oltre il 20% siano solo in 1000 classi su 300.000, soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: I dubbi dei sindacati, Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
3: Ad anno scolastico iniziato, quali criteri utilizzerà il Ministero per definire un ragazzo straniero? La cittadinanza? Il luogo di nascita? La conoscenza della lingua? Tutto questo ad anno scolastico iniziato. La lingua italiana non la conoscono neanche i figli di francesi che vivono in Italia, i figli sono nati in Italia, a casa si parla francese ma non conoscono bene l'italiano. Quindi per questo dicevo in premessa, attenzione a non trasformare un tema così delicato, dove noi siamo in leader nel mondo, in uno slogan elettorale. La scuola è costituzionale, la scuola della Costituzione non si divide, deve mettere tutti nelle condizioni di crescere insieme negli stessi ambienti.
0: I provvedimenti sulla scuola sono condivisi anche dalla Lega, che anzi ieri ne ha rivendicato la prima versione lo scorso anno. Ma nel carroccio i pensieri sono altri al momento. Ieri il Consiglio federale, al termine del quale il segretario Matteo Salvini ha sottolineato: voglio che sia il Congresso ad avere l'ultima parola, conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro.
4: Non sarà un congresso finto, si discuterà di tutto, dice Matteo Salvini al termine di un Consiglio federale fiume durato circa 4 ore, convocato per fare il punto sul congresso straordinario. Congresso annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida dopo mesi di tensioni sulla linea politica del partito e rappresentanti del nord che chiedono più potere. Conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro, replica Salvini ai cronisti che chiedono se il congresso sarà elettivo e puntualizza.
5: Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma voglio che sia il congresso che rappresenta tutti ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
4: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso straordinario, chiarisce Salvini, è stato convocato perché la Lega si occupa di tutta Italia e non risparmia una stoccata a chi rivendica più potere al nord. I lombardi, dice Salvini, sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza e presenza sul territorio.
5: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
4: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Acque della politica molto agitate anche in Germania. Le ultime elezioni regionali hanno confermato il brusco calo della CDU del cancelliere Merz.
6: terrorizzato dall'idea di lasciare la cancelleria dopo appena 16 mesi di governo, un'inezia rispetto ai 16 anni in cui è stata occupata dalla storica rivale Angela Merkel, Friedrich Merz ha rilanciato ieri l'azione dell'esecutivo ringraziando gli alleati

0: SPD per la disponibilità a proseguire la coalizione a livello federale. Merz ha riconosciuto il momento drammatico per la CDU parlando di una cesura profonda, un colpo pesante in seguito al misero 4,9% ottenuto nel Mecklenburg-Pomerania, un record negativo che segna un precedente. Mai prima d'ora i cristiano-democratici erano rimasti esclusi dall'emiciclo di uno Stato federato. Merz ha rilanciato affermando che l'esecutivo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. La mancanza di nuovi appuntamenti elettorali fino ad aprile potrebbe aiutare il cancelliere, che si trova però ad affrontare un quadro politico in ebollizione, dove gli alleati socialdemocratici cominciano a mettere in discussione la linea riformatrice sbandierata domenica da Merz. La SPD si riunirà a dicembre in un mini congresso straordinario e vede crescere il peso politico di Manuela Schwesig, la ministra presidente che nel Mecklenburgo ha guidato il partito a una clamorosa rimonta sull'AfD. Non è bastata a vincere le elezioni nel Land, ma ha garantito alla SPD altri 5 anni di governo con una coalizione di sinistra. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Germania che è scossa da una crisi economica che coinvolge soprattutto il settore auto, una crisi che potrebbe riflettersi su un simbolo italiano, la Ducati. È uno dei temi di cui si è parlato al Cersai, il Salone della Ceramica e dell'Arredo Bagno a Bologna.
2: Sul futuro della Ducati le istituzioni fanno quadrato. L'azienda di Borgo Panigale fa parte del gruppo Volkswagen, che sta attraversando una profonda crisi e potrebbe valutare la vendita del marchio italiano. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato di essere disposto a usare tutti gli strumenti possibili per tutelare la Ducati. Di uno dei simboli del Made in Italy ha parlato anche all'inaugurazione del Cersaie il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
3: Questo è anche il risultato plastico di quello che sta succedendo in Europa, perché Volkswagen è in crisi. Aveva un piano di assunzione di 100.000 persone. Volkswagen aveva un piano di assunzione nel mondo automotive di 100.000 persone, ha lasciato a casa 60.000 due settimane fa, e dietro le 2.000 persone che lavorano in Ducati c'è anche tutto un mondo importante che rischia, cioè ceramica, automotive, vetro, carta, poi tra un po' sarà alimentare perché è energetico. Cioè io dico, l'Europa che vogliamo?
2: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
1: Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 paesi dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il termine per il rinnovo è questa sera a mezzanotte. Intanto la diplomazia per la guerra in Ucraina, ma anche per quella in Iran, si trasferisce a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella notte italiana l'incontro tra il presidente francese e quello americano. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione.
4: È atteso oggi a New York il presidente dell'Iran, Pezeshkian, il quale domani parlerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Con lui il ministro degli esteri Rajki. Washington ha però negato i visti ai giornalisti a loro seguito, mossa definita da Teheran ostile. Ieri Pasdaran, che sostengono di essere al corrente di piani per un nuovo attacco da parte degli Stati Uniti, hanno avvertito Washington di essere pronti ad una guerra prolungata con nuove armi. Minaccia anche da parte di Trump. Non so se e quando farò saltare tutto in aria, ha detto il tycoon a Fox News, per poi aggiungere di essere aperto ad un incontro con Pezeshkian. In questo contesto l'annuncio del segretario al tesoro USA Bessent, secondo il quale da domani ci sarà il blocco globale delle compagnie aeree iraniane a causa delle sanzioni americane. Sono intanto due le petroliere colpite ieri, senza pesanti conseguenze, nello stretto di Hormuz da proiettili sconosciuti. Lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Quanto allo Yemen, sono oltre 120.000 le persone sfollate a causa dell'escalation tra i ribelli Houthi filo Iran e le forze governative supportate da Riyadh, che ha chiesto l'aiuto di Trump, finora senza successo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nonostante il calo del prezzo del greggio, il costo del diesel continua a correre negli Stati Uniti e sfonda la soglia psicologica dei 6,5 dollari al gallone. Il presidente cala nei sondaggi ed è rivolta dei media americani contro Trump per il bando alla CNN e ad altre testate sgradite.
5: Passano le carte bollate contro Trump, CNN, MSNBC e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali il presidente ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa in base al primo emendamento che nella Costituzione americana tutela la libertà di parola e di stampa. Nessun attacco alla stampa libera, ma alle fake news, minaccia per la nostra sicurezza nazionale, la replica di Trump, mentre gli altri quattro network del pool che segue gli eventi del presidente

0: NBC, CBS, NBC e persino Fox News hanno deciso di sospenderne la copertura per solidarietà con i media esclusi. La presa di posizione comune è arrivata nel giorno in cui i sondaggi hanno rimarcato il calo di popolarità del leader americano a poco più di 40 giorni dal voto di midterm. Il 68% degli americani lo boccia. E mentre il New York Times rivela Trump stava per attaccare gli Houthi ma ha bloccato tutto all'ultimo istante, i prezzi del diesel continuano a correre e sfondano la soglia psicologica dei 6 dollari e mezzo al gallone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E nella notte italiana la Casa Bianca ha lanciato la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. Trump TV proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e i momenti salienti da non perdere, aggiornati in tempo reale, si legge in un comunicato. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato domenica il test di un nuovo tipo di arma, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli dopo che i paesi vicini hanno rilevato lanci di missili nel Mar del Giappone. Seul ha condannato il lancio definendolo un atto grave e Tokyo ha espresso una forte protesta a Pyongyang. La settimana precedente la Corea del Nord aveva già lanciato missili balistici verso il Mar del Giappone nell'ambito di una esercitazione di attacco. Torniamo in Italia con la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, ha trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida prima di essere trasferito in Italia.
2: Si apre una nuova fase per Chico Forti, che ha ottenuto la semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Verona. Il 67enne trentino, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto a Miami nel 98, potrà trascorrere gran parte della giornata fuori dal carcere di Montorio, con l'obbligo di rientrare la sera. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, era tornato in Italia nel maggio del 24, dopo aver trascorso 25 anni nelle carceri della Florida. La semilibertà rappresenta un ulteriore passo nel percorso già iniziato nei mesi scorsi. Da dicembre, Forti esce infatti dal penitenziario per svolgere 40 ore settimanali di volontariato in un'azienda agricola del Veronese. Il nuovo programma, che dovrà essere definito dalla direzione del carcere, potrebbe consentirgli maggiore autonomia e anche la possibilità di recarsi più spesso a Trento per incontrare l'anziana madre. La difesa guarda ora al prossimo passaggio, la libertà condizionale. L'udienza è già stata fissata per il febbraio del 2027. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona.
1: La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che ha pagato con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. Denise, lo ricordiamo, si è tolta la vita pochi giorni fa. Investigatori al lavoro sui telefoni sequestrati alla giovane per capire se ci siano stati contatti con il padre coinvolto nell'omicidio della madre e attualmente detenuto. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'apertura del processo nei confronti di Begoña Gómez, moglie del presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, per i presunti reati di traffico di influenze e malversazione. La decisione arriva dopo oltre 2 anni di istruttoria. Il governo spagnolo considera il rinvio a giudizio di Begoña Gómez l'ultimo episodio di una persecuzione politica contro la moglie del capo dell'esecutivo progressista. L'addio a Sandro Mazzola, il campione dell'Inter e della Nazionale, scomparso sabato a 83 anni. Ieri in migliaia le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Applausi da parte del tifo interista, anche per i dirigenti di Juventus e Milan presenti. Domenica, durante Juventus-Atalanta, parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, non rispettando il minuto di raccoglimento. La Juventus, con una nota, si è dissociata dall'accaduto. Per il calcio giocato, proprio quella nazionale di cui Mazzola è stato uno dei simboli più grandi, comincia il nuovo cammino sotto la guida di Roberto Mancini e per gli azzurri arrivano subito sfide difficili.
3: Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo.
4: Fiducia, anzi no, di più fede nel lavoro, nell'impegno, nella storia, nei giovani. Fa professione d'ottimismo Roberto Mancini e fa bene perché ce ne vuole tanto per risalire da dove siamo precipitati alla periferia del football globale. E allora orgoglio e mentalità tecnica e pure tattica, la ricetta del CT al secondo controverso viaggio al timone di Azzurra, lui che seppe guidarla al trionfo di Wembley 2021 e che poi la tradì per i petrodollari sauditi. ma quello è il passato. Con la regia del neo presidente federale Malagò, ora in bilico causa la vicenda del mancato tesseramento, il mancio su quella panchina è tornato. Dal gruppo intanto si sfilano Cristante e Di Marco, sostituiti da Ricci e Ruggeri. Ci aspettano 4 sfide di Nations League in 11 giorni. Venerdì il Belgio a Roma, poi le trasferte in Turchia e Francia, poi ancora i turchi a Bologna. Cammino che più duro non si può. Il mancio lo sa, ma non cerca alibi, ma uomini e risultati.
3: Sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking e quindi ci dobbiamo iniziare velocemente.
4: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
7: Ah, che stress!
8: PAC!
7: Non ho tempo per fare nulla!
8: PAC!
7: Troppi pensieri per la testa!
8: PAC!
7: Cosa?
9: Rilassati, ci sono i PAC di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
7: PAC!
9: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
10: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
11: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: 24 mattino.
16: Lo sciabordare dei giornali di Spezia.

0: vero, difficile far rispettare la quota del 33% degli alunni stranieri in aula. C'era quando le mie figlie andavano all'elementare 10-15 anni fa, ma la cosa che succedeva era che gli italiani residenti nel quartiere andavano in altre scuole perché lì non ci volevano stare. Quindi volendo si può fare, o comunque ci si può provare. Se tutti mandano i figli dove vogliono loro, questo non succede. Ci deve essere un obbligo per stradario perlomeno, perché allora lì sì e si crea la classe ghetto.
1: Il discorso andrebbe spostato non su un tetto del 30%, che è inapplicabile in, soprattutto nei piccoli paesi, ma andrebbe spostato su che cosa la scuola può dare a

0: ragazzi per fare maggiori, per far sì che siano integrati in un miglior modo. Il problema sussiste per tutti i ragazzi, i bambini che una volta usciti da scuola non hanno il supporto della famiglia che li aiuta nel, diciamo così, consolidare quello che fanno a scuola.
1: Bravissimo, è un ottimo punto. Tant'è vero che il governo prevede teoricamente nel decreto legge anche dei corsi di italiano per le famiglie dei bambini, però io francamente non so se questo basti. Il tema però che lei ha posto, cara scuola, anzi, i temi che avete posto entrambe, secondo me sono dei temi importantissimi. Il primo, sulle famiglie che spostano i figli, viene affrontato oggi molto bene da Vittorio Pellegra sul suo Avvenire, nel quale ricorda che spesso al di là delle cosiddette classi ghetto, così vengono chiamate, è una bruttissima espressione per parlare di queste classi nelle quali sono in maggioranza stranieri, dice, cioè, c'è un altro ghetto, un'altra grande discriminazione, e il fatto che in alcune scuole si concentra la parte più povera non solo economicamente ma anche culturalmente della popolazione, e i ragazzi che tornano a casa. Vi ricordate, ne abbiamo parlato molto spesso, parlando delle lunghe vacanze scolastiche italiane. I ragazzi che tornano a casa hanno un ambiente che è diverso da quello, diciamo, di una medio-alta borghesia ben istruita. Ed è chiaro che il consolidamento delle capacità scolastiche in una situazione di quel genere è più oggettivamente più difficile. E quindi c'è un grande tema di diseguaglianza là che si crea nel luogo che invece dovrebbe, per così dire, alimentare. No, la crescita. Questo e poi l'altro punto, appunto, son gli strumenti da dare, sono gli strumenti da dare a questi ragazzi, a queste famiglie. Vedremo se tornarci in corso di rassegna stampa. In realtà partiremo con una lettura un po' più politica di questa vicenda, che intreccia però anche elementi che hanno a che fare con il cosiddetto campo largo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti e 30 secondi. È martedì 22 settembre, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra dei 24 Mattino, della quale fate parte anche voi, 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, le aperture dei giornali di oggi. Liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, che parla anche di Banca IFIS e maxi verifiche sulle responsabilità in illimiti. C'è anche spazio per l'attacco, il nuovo attacco del presidente di Confindustria Orsini sugli ETS. Serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. La scuola integrazione, l'apertura del Messaggero, molti aprono con le parole di Mattarella. Mattarella, scuola senza ghetti, l'apertura della Stampa, il Colle, scuola, no, ai ghetti, Corriere della Sera, la scuola di Mattarella, la Repubblica, mentre chi altro apre su questo? Melonacci, l'apertura di domani dopo l'annuncio sul tetto agli stranieri in classe, Meloni viene criticata da Zuppi e via dicendo. Scuola per tutti, è il titolo di Avvenire, migranti in classe, scoppia la bufera, Monito del Colle, il giornale, rimandata, il titolo del manifesto. Il Fatto Quotidiano su Meloni e Lollo che comprano voti, 500 euro ad aprile, social card dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio. Lo sfascia Conti, il titolo di Libero, con una foto di Giuseppe Conte, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi l'anno. Per i medici non era idoneo al CPR, senegalese esce e molesta 7 donne. È l'apertura della Verità. Mentre il Riformista ha un titolo che è Non pensare all'elefante, come nel celebre saggio di Lakoff, il centrodestra evita di nominare Vannacci sperando che sparisca, ma intanto ce l'ha fisso in testa. Risultato: il generale sorpassa la Lega e agita i sogni di Meloni e Salvini. Come vi dicevo, vorrei aprire andando sulla parte politica di questa vicenda delle scuole, posto che naturalmente molti giornali oggi lo fa Avvenire andando con due bei pezzi di Ivan Bianchi. e di Antonio Maria Mira a Monfalcone e a Roma per raccontare delle scuole nelle quali le percentuali di stranieri sono molto alte. Lo fa il Corriere della Sera con Matteo Valente a Mestre, la famosa scuola dove 9 su 10 sono stranieri, senza l'italiano la didattica è ardua. Giovanni Maria Fagnani va invece nel famoso istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello, che dal 2024 fa restare a casa anche per la fine del Ramadan, tra mille polemiche. Ma in questa stessa pagina del Corriere della Sera riporta un editoriale di Massimo Franco che mette un punto interessante su questa fase politica, come spesso fa. Nella sua nota naturalmente connette quest'uscita sul burqa e sul niqab e sul 30% di studenti stranieri nelle classi all'ascesa di Vannacci, ma ci mette anche altro. Dice che si usano in modo spregiudicato le paure di tante famiglie, un razzismo represso rivendicato dai leader di Futuro Nazionale, una deriva che il capo dello Stato Sergio Mattarella parte da questo, mettiamola così. In modo diverso le agende dei partiti si stanno piegando all'effetto Vannacci. A destra e a sinistra l'uscita della premier Giorgia Meloni contro burqa e invasione di alunni musulmani nelle scuole è un segnale chiaro, idem il non passa lo straniero dello slogan leghista Pontida, e dunque si usano in modo spregiudicato le paure di tante famiglie, un razzismo represso rivendicato dal leader di Futuro Nazionale, una deriva che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha implicitamente condannato, parole in sintonia con quelle del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Il dettaglio interessante è che quando Fratelli d'Italia e Lega sono accusati di inseguire Roberto Vannacci, replicano che è il generale ad appropriarsi di temi cari alla destra. È la conferma che la sua ascesa nasce anche dalle contraddizioni nella maggioranza. Per questo nelle opposizioni alleggia il sospetto che al voto nel 2027 la coalizione meloniana sia tentata dall'alleanza, temendo la sconfitta. Eppure l'inseguimento sembra avere un confine invalicabile, che è il sostegno all'Ucraina. Magari non per Salvini, ma per Meloni la politica estera è un discrimine. E dunque i temi saranno altri, quelli sociali, quelli dell'immigrazione e via dicendo. Ma il tema dell'ascesa di Vannacci ha un impatto anche sul centro-sinistra, dice Massimo Franco. Il problema esiste anche nel cosiddetto campo largo, però la differenza è che viene risolto in modo opposto. L'ascesa dell'estrema destra sta radicalizzando l'approccio delle opposizioni sulla politica estera. Invece di marcare le distanze dalle ingerenze russe, alcuni accentuano i toni pacifisti. Mai come ora il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte martella contro il riarmo dell'Europa e contro il sostegno militare all'Ucraina. In parte dipende dalla competizione per la leadership della coalizione, ma si indovina anche un effetto Vannacci. Conte teme che sulla pace declinata in modo gradito alla Russia il generale possa calamitare consensi post-grillini. È un virus politico trasversale e produrrà altra demagogia estremista, scrive Franco, di qui al voto. A proposito della guerra ibrida russa e degli atti dei russi, nei giorni scorsi è successa una cosa notevole, della quale ieri vi abbiamo dato conto ampiamente, mi pare, da queste parti, ma che si è ritrovata poco sui giornali italiani. E oggi ritorna nell'editoriale del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ossia la riunione convocata dal presidente francese Emmanuel Macron con tutti i partiti per condividere le informazioni di intelligence su quello che sta succedendo. Che risultati ha avuto? Che il partito più teoricamente filorusso dell'arco costituzionale francese, che è il Rassemblement National, che è il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella, è uscita da questo incontro con un comunicato molto duro nei confronti della Russia. Parla di atti di ostilità commessi in Europa, esprime solidarietà, viva solidarietà nei confronti dei paesi europei alleati, denuncia il rischio di un'escalation delle operazioni rivolte contro gli stati che sostengono l'Ucraina, ricordando che, aperte virgolette, non tollereremo mai che una potenza straniera, in questo caso la Russia, possa sperare di dettare direttamente o indirettamente la politica del nostro paese attraverso l'intimidazione, la minaccia, la destabilizzazione o la pressione psicologica. E dunque, dice Cerasa, ma perché la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non fa esattamente la stessa cosa che ha fatto Macron, utilizzando la legge 124 del 2007 che attribuisce al capo del governo l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, invitando tutti i leader dei partiti rappresentati in Parlamento a Palazzo Chigi per una riunione sulla sicurezza nazionale con un obiettivo: mostrare con i fatti, le informazioni dell'intelligence, che sull'Ucraina si può discutere di tutto, ma non si può negare la minaccia russa né accettare le pressioni. Chi vuole capire magari può capire, chi non vuole capire può continuare a non capire. Prendere esempio da Macron e da Le Pen. Che aspettare, si chiede Cerasa. A questo si associerei un altro editoriale interessante, quello di Goffredo Buccini, di nuovo sul Corriere della Sera, che torna in parte sul doppio standard che ha animato un certo dibattito politico e che in parte si è rivisto nelle ultime ore e anche nelle riunioni politiche su Medio Oriente e Ucraina. L'Ucraina invasa su larga scala nel 2022 è stata posta sin dall'inizio l'insidiosa etichetta di belligerante per procura. Si assumeva cioè che fosse la longa manus occidentale contro Mosca. Meno misericordiosa e assai ideologica parte dell'intelligenza e della politica, soprattutto a sinistra, ha bollato Zelensky e i suoi come fantocci di Washington. Ai terroristi di Hamas, colpevoli del massacro di 1200 israeliani e del sequestro di 250 ostaggi, è stata viceversa concesso sin dall'inizio una specie di bonus resistenziale. Sì, la strage nei kibbutz al Nova Festival era orribile, ma la considerazione veniva sempre corredata da un tuttavia. E poi la parte finale, che è la più interessante e forse, se volete, la più preoccupante. Nessuno vuole la guerra, scrive Buccini, ma non sempre le parole di pace sono servite a scongiurarla e non sempre sono state pronunciate in buona fede. Il neosocialista francese Marcel Déat, che nel 1939 lanciò la domanda retorica «morire per Danzica», implicando che la posta in gioco, la città baltica contesa, non giustificasse il sacrificio di vite in un conflitto contro Hitler, finì col fare il collaborazionista dei nazisti. Occorrerebbe qualche innesto di memoria, provare almeno per un momento la privazione della libertà e la morsa della paura che segnarono chi fu bambino durante il fascismo. William Strauss e Neil Howe elaborarono nel 97 una teoria ciclica criticata dagli storici più rigorosi e tuttavia non priva di fascino e senso comune. Occorrono 80-90 anni per passare da periodi di forte coesione sociale e ragionevolezza a fasi di crisi collettiva, irrazionalità e guerre. È quello il tempo della vita umana, il tempo del ricordo e del suo affievolirsi, alla fine del quale i contorni sfumano, confondendo torti e ragioni. Una pausa.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave:
3: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1

0: al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
0: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
4: Vi presenta Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 22 settembre, venti da nord-est, via via più forti al sud. L'anticiclone delle Azzorre garantirà bel tempo al nord e sui settori occidentali, la ventilazione orientale invece provocherà un'atmosfera instabile sulla Sicilia orientale e sulla Calabria, dove ci saranno delle precipitazioni, temperature in calo sui settori orientali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
7: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: State ascoltando un programma offerto da
14: PIMCO. 24 mattino.
15: I miei nipoti sono andati a vivere negli Stati Uniti, non parlando l'inglese, e sono entrati a scuola. La mattina facevano lezione, capendo per i primi mesi poco e nulla, al pomeriggio facevano corsi di inglese integrativi e in questo modo sono stati inclusi comunque nella scuola e nel mondo scolastico, che soprattutto in America è il modo principale per fare socializzazione, ma intanto imparavano l'inglese.
16: A me anni fa capitò di trovarmi in Michigan, partecipare a un programma che si chiamava English as a Second Language ed erano corsi tutte le mattine di 4 ore per stranieri, fatti benissimo, organizzati benissimo, addirittura ci davano i biglietti dell'autobus per arrivare a scuola. Laboratori suddivisi a seconda della lingua di provenienza per dare le difficoltà, cioè per lavorare sulle difficoltà in base alla lingua di provenienza. Inoltre, durante la scuola c'era un servizio di babysitting dei bambini.

0: molto interessante, come anche come modelli, appunto. Allora, eravamo su Mosca, però sui temi della Russia, non solo della grande politica internazionale. Oggi Claudio Antonelli sulle pagine di 24 ore Next Med, sul Sole 24 Ore, a pagina 14, firma un pezzo nel quale ci racconta dell'espansione russa nel Mediterraneo, che è un altro fronte di preoccupazione evidente. C'è una strategia di destabilizzazione, militari russi sono tornati in forza in Libia, Putin ha piazzato un ambasciatore esperto di cyber in Egitto e ha ottenuto nel frattempo due scali a Suez, mentre l'import di cibo dalla Tunisia è cresciuto del 57%, e anche questo è un segnale. È vero che da tempo stazionano nel Mediterraneo, scrive Antonelli, mediamente 80 navi che troppo spesso spengono i transponder, ma a qualcuno non sarà sfuggito che negli ultimi mesi Vladimir Putin ha dato un'accelerata con il chiaro obiettivo di allargare la propria presenza nel Mare Nostrum. Tra l'altro, in questa pagina c'è anche una interessantissima mappa della Libia che ci dà conto, o meglio, della Cirenaica, di una parte della Libia, che ci dà conto della presenza russa, una base aerea, una presenza in un aeroporto, quello di Brak al-Shati, e di un altro aeroporto, un'altra base. Sono in realtà tutti aeroporti o basi aeree, a dare il segnale di come la presenza russa si stia facendo più forte. L'Italia nel frattempo la situazione internazionale ha, come sapete perfettamente, un impatto sulla situazione energetica, e Sissi Bellomo ci porta a pagina 30 del Sole 24 Ore ancora una volta sul tema della coperta corta della raffinazione. Certo, ieri abbiamo avuto dei segnali di calo del prezzo del greggio. Se non vedrete l'impatto di questo andamento del prezzo del greggio alla pompa di benzina, questo dipende anche dal fatto che, come abbiamo raccontato molte volte, in realtà quello che mettete nei vostri serbatoi, che quello che mettiamo nei nostri serbatoi, non è greggio naturalmente, ma è un prodotto raffinato, e col diesel è un problema. La coperta della raffinazione petrolifera è troppo corta, con la capacità globale ridotta ai quasi il 10% dall'impatto di due guerre, quella in Medio Oriente e quella tra Russia e Ucraina. Gli impianti di tutto il mondo hanno risposto accelerando le lavorazioni e massimizzando la produzione di distillati, diesel soprattutto, e in parte anche jet fuel, kerosene, carburante per aerei, quello per il quale è risuonato più forte l'allarme. Nel frattempo però si stanno acutizzando, proprio perché la coperta è corta o rischiano di acutizzarsi, carenze di altri prodotti raffinati. I carburanti navali iniziano a scarseggiare, se vi ricordate ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, così come l'olio motore e altri lubrificanti, al punto che negli Stati Uniti il colosso della grande distribuzione Costco ha deciso di razionarne le vendite. Molto più vicino a noi, in Francia, un distributore su 10 denuncia la mancanza di almeno un prodotto raffinato, anche se il governo ha precisato che il problema è temporaneo, riguarda nel 90% dei casi gli impianti di Total Energies, presi d'assalto da quando la compagnia ha bloccato i prezzi ai livelli più bassi della concorrenza. C'è un tema di raffinazione a livello globale, c'è un tema di raffinazione europea. Nell'ultimo decennio, tra Europa e Stati Uniti, sono stati chiusi almeno una quarantina di impianti di raffinazione, ed è questo ovviamente un grande tema. Oggi è una giornata rilevante per l'Italia e per il governo, perché è la giornata nella quale l'Istat dovrà dare alle 10 una parola definitiva sul rapporto tra deficit e PIL. Siamo riusciti o no a rimanere sotto il 3%? È la domanda che si stanno facendo soprattutto al governo, nel quale si sta ragionando su come comporre la nuova manovra. Ne scrive Gianni Trovati, e siamo ancora sul Sole 24 Ore. Da quel dato, spiega, dipende la possibilità di utilizzo libero dalla clausola di salvaguardia del patto europeo, quella che permette all'Italia di programmare fino a 36 miliardi di deficit in due anni per gli investimenti in energia e difesa. Ma in gioco c'è soprattutto un obiettivo politico accarezzato da tempo dal governo e mancato a sorpresa ad aprile. La possibile conferma che il disavanzo non si è fermato prima della soglia di Maastricht può creare poi qualche complicazione anche alla legge di bilancio, l'ultima prima del voto, non in modo diretto, perché la procedura oggi non ha avuto determinate sanzioni, ma la permanenza nel braccio correttivo può generare ripensamenti sull'attivazione dell'extra deficit per energia e difesa. Quindi, come vedete, è un po' tutto collegato. Attendiamo le 10 e vedremo. Intanto una pausa.
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Aermec, campioni del clima.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. A causa di un veicolo in avaria si segnalano code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Vigliana Centro e Rivoli in direzione Torino e code sempre per un veicolo in avaria anche sulla A4 nel tratto Milano-Venezia tra l'innesto con la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione Milano. Traffico poi intenso, congestionato sulla 24 Roma-Teramo tra l'innesto con il grande raccordo anulare e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. E traffico congestionato anche sul tratto urbano della 24 tra l'innesto con il grande raccordo anulare e la fine della complanare in direzione dell'innesto con la tangenziale est di Roma. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
5: 24 mattino.
6: Io ho insegnanti in famiglia. Credo che il problema non sia tanto la percentuale, ma il numero massimo di studenti stranieri con problemi linguistici che un singolo insegnante può affrontare. Mia cognata mi diceva che quando superi i 3-4 stranieri, ma già sono tanti, non riesce più a gestirli. Quindi forse è anche un discorso di bilanciare gli insegnanti rispetto agli stranieri che sono nella classe. E il 30% già è un numero enorme.
0: Sì, ma dipende da cos'è questo 30%, caro ascoltatore, perché se sono persone che sono nate e cresciute in Italia, hanno già fatto due cicli scolastici, il problema non si pone, cioè non è una norma che può valere a livello generale, capisci? Cioè bisogna valutare caso per caso. Un'ascoltatrice dice, tira fuori un D'Alema che nel 1999 aveva già fatto una proposta simile, lo pubblica oggi, ci torna qualche quotidiano e dice scordato questo caro giornalista, ma caro ascoltatrice non è che sono contrario, dico semplicemente che è una cosa che è molto difficilmente applicabile, poi se, come dire, se si riesce a fare, si riesce a fare bene, se si riescono a fare i corsi per i bambini che non parlano bene l'italiano, figuriamoci se non sono contento, se le cose funzionano meglio nella scuola, se si trova una soluzione per far funzionare meglio la scuola, cioè non sono né contrario né favorevole, insomma, ecco, questo è. Mi sembra una mossa politicamente come dire, che ha un sapore forte identitario, va bene, soprattutto in questa fase storica. A proposito di mosse politiche che politico-economiche che potrebbero avere un sapore elettorale, questa l'accusa che il Fatto Quotidiano fa all'annuncio arrivato ieri dal ministro Lollobrigida e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ossia il fatto che la social card è stata sdoppiata, è lo spot per dare 500 euro poco prima delle urne. Qual è il sospetto? Il sospetto è che si vada a votare in primavera, no? Lo abbiamo detto da molto tempo, forse a maggio insieme alle amministrative. Ebbene, 500 euro a novembre, altrettanti ad aprile 2027. La coincidenza con il possibile voto anticipato, scrive Chiara Brusini, è un caso, assicura il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Certo è che proprio adesso la carta dedicata a te, Il sussidio per comprare beni alimentari destinato alle famiglie numerose in difficoltà economica diventa biennale. La tranche 2026 sarà versata a 1.170.000 nuclei beneficiari dal 4 novembre. La successiva a ridosso del

0: momento in cui si potrebbe tornare alle urne se non si arrivasse a fine legislatura. A metà di quel mese, vale la pena ricordarlo, maturano la pensione anche i parlamentari neoeletti. La ratio è concentrare gli interventi in una fase di difficoltà, giura Lollobrigida, le elezioni sono ad ottobre, salvo che ovviamente Sergio Mattarella decida altrimenti. Restano i fatti. Il decreto ministeriale che dispone l'erogazione del contributo, rifinanziato con 1 miliardo dalla legge di bilancio 2026, è stato adottato a fine giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto, ma per la presentazione ufficiale al MASAF, con l'annuncio a effetto, si è atteso il sostanziale avvio della campagna elettorale, così appunto il Fatto Quotidiano. Due cose per chiudere, diverse dalle grandi questioni. La prima, ne abbiamo già parlato alle 6.30, ma ci vorrei tornare perché ancora una volta è una di quelle vicende che guadagnano enorme spazio quando si avvia un'indagine e quando questa indagine, per così dire, si smoscia un po', perdono appeal. E la vicenda è l'inchiesta della Procura di Milano, del pubblico ministero Paolo Storari, che ha portato sotto controllo giudiziario Foodigno Glovo, che è la società di delivery cibo, come sapete. E la richiesta della Procura era che Glovo assumesse tutti e 40.000 i rider che lavoravano per lei. Ebbene, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ci racconta il Foglio, Roberto Crepaldi, ha respinto l'istanza avanzata da Storari, il quale aveva indagato per capolarato. Nell'ordinanza con cui viene respinta l'istanza, il giudice evidenzia un elemento fondamentale. Molti rider hanno una doppia committenza, cioè lavorano per diverse società di delivery sul mercato e non tutti lo fanno come lavoro principale. Il tema dell'inquadramento contrattuale dei rider tra lavoro autonomo e subordinato deve quindi essere risolto dal Tribunale del Lavoro, verificando le singole posizioni lavorative caso per caso nel corso delle eventuali cause. Anche perché, paradossalmente, l'assunzione generalizzata potrebbe essere negativa per gli stessi ciclofattorini. Una qualificazione generalizzata di tutti i rider come lavoratori subordinati, a prescindere dalla frequenza della loro attività e del fatto che abbiano uno o più committenti, sottolinea il GIP, avrebbe un impatto economico organizzativo anche sugli stessi lavoratori, obbligandoli a una prestazione assai più rigida rispetto a quella odierna, vicenda che, della quale avevamo discusso infinitamente e che adesso almeno, poi vedremo se la procura farà mosse ulteriori, se farà ricorso e via dicendo, ma nel frattempo queste sono le parole del GIP, le trovate tra gli editorialini del Foglio, quelli all'interno. L'ultimo è un elemento di cronaca che ha a che fare la stampa e il giornale, anche per collocazione territoriale, che se ne sta occupando meglio, ed è la vicenda di Roberto Mollo, l'uomo di 35 anni che ha sparato e ha ucciso un ladro che stava cercando di entrare nella cascina che lui voleva ristrutturare. Ne scrive Massimiliano Peggio, appunto, a pagina 14 della Stampa, in una vicenda che ha già assunto una coloritura politica, perché l'uomo è indagato per omicidio volontario e il presidente del Senato Ignazio La Russa dice che è assurdo che sia accusato di omicidio volontario dopo aver visto 4 o 5 persone entrare nel proprio cortile con l'intento di rubare o fare del male. I magistrati stanno indagando anche perché il corpo era a 30-40 metri dalla cascina e quindi il sospetto è che l'uomo abbia sparato quando questi stavano fuggendo. E precisa ancora una volta il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, l'iscrizione non è una condanna. Se non iscriviamo una persona nel registro degli indagati e non lo avvisiamo che stiamo investigando facendo determinati atti, commetteremmo gravi violazioni. E sulla possibilità di scegliere per l'iscrizione nel registro speciale, quello che riguarda la legittima difesa, Mazzeo ha aggiunto che l'opzione è praticabile solo se appare subito evidente che l'indagato abbia agito in stato di legittima difesa. E non è questo il caso. Vedremo come evolverà. Intanto il giornale radio e ci risentiamo subito dopo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
8: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
7: E come faccio ad averli?
8: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
11: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
13: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 7:59.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Colloquio Macron-Trump a margine dell'Assemblea ONU sul tavolo Ucraina e stretto di Hormuz. Parigi lavora una risoluzione per la sicurezza delle navi. Giovedì il provvedimento del governo sul tetto al numero degli stranieri per classe, il monito di Mattarella, la scuola è la più efficace leva di integrazione. perquisizioni e sequestri nel pesarese.

0: economia energetica globale, scenario apocalittico che dopo il passo indietro a sorpresa di Trump spinge Londra ad annunciare che fornirà sostegno militare e difensivo al principe Bin Salman, mentre sono oltre 120.000 gli sfollati della guerra ultra decennale di Sana'a tra ribelli e governativi. La guerra può ancora espandersi nella regione, la risposta del portavoce Pasdaran all'ipotesi di una nuova escalation militare contro l'Iran fatta trapelare dalla Casa Bianca, che intanto annuncia blocco e sanzioni contro le compagnie aeree dell'Ayatollah. È stato un incontro costruttivo, dice Macron, dopo il colloquio con Trump sulla sicurezza nella regione a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove è atteso il discorso del presidente iraniano Pezeshkian. E continua la guerra a bassa intensità a Gaza, dove l'IDF ha attaccato postazioni di Hamas in risposta ad un attentato dinamitardo contro un blindato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nonostante il calo del prezzo del greggio, il costo del diesel continua a correre negli Stati Uniti e sfonda la soglia psicologica dei 6,5 dollari al gallone. Il presidente cala nei sondaggi ed è rivolta dei media americani contro Trump per il bando alla CNN e ad altre testate sgradite.
2: Passano le carte bollate contro Trump, CNN, MSNBC e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali il presidente ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa in base al primo emendamento che nella Costituzione americana tutela la libertà di parola e di stampa. Nessun attacco alla stampa libera, ma alle fake news, minaccia per la nostra sicurezza nazionale la replica di Trump, mentre gli altri quattro network del pool che segue gli eventi del presidente, ABC, CBS, NBC e persino Fox News, hanno deciso di sospenderne la copertura per solidarietà con i media esclusi. La presa di posizione comune è arrivata nel giorno in cui i sondaggi hanno rimarcato il calo di popolarità del leader americano a poco più di 40 giorni dal voto di midterm. Il 68% degli americani lo boccia. E mentre il New York Times rivela Trump stava per attaccare gli Houthi ma ha bloccato tutto all'ultimo istante, i prezzi del diesel continuano a correre e sfondano la soglia psicologica dei 6,5 dollari al gallone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E nella notte italiana la Casa Bianca ha lanciato la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. Trump TV proporrà i migliori video, gli interventi più importanti, i momenti salienti da non perdere, aggiornati in tempo reale, si legge in un comunicato. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato domenica il test di un nuovo tipo di arma, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli dopo che i paesi vicini hanno rilevato lanci di missili nel Mar del Giappone. La settimana precedente la Corea del Nord aveva già lanciato missili balistici verso il Mar del Giappone nell'ambito di una esercitazione di attacco. In Italia adesso, inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sullo sfondo le novità annunciate domenica dalla Premier Meloni e che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri in settimana. Tetto per gli studenti stranieri per classe, divieto di burka e niqab a scuola.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. La scuola è aperta a tutti. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
4: Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Una scuola autenticamente inclusiva è quella auspicata dal Presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi, dove a determinare le opportunità di apprendimento non siano il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale. Per integrare gli studenti stranieri, ha detto il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tra gli ostacoli da rimuovere c'è la scarsa conoscenza della lingua italiana. Il provvedimento sul tetto massimo agli stranieri per classe dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere un disegno di legge. Nel calcolo degli studenti stranieri non ci potranno essere quelli di paesi europei e dovrebbe entrare solo chi parla male italiano. Si stima che così calcolati oltre il 20% siano solo in 1.000 classi su 300.000, soprattutto alle elementari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.

0: I dubbi dei sindacati, Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
1: Ad anno scolastico iniziato, quali criteri utilizzerà il Ministero per definire un ragazzo straniero? La cittadinanza? Il luogo di nascita? La conoscenza della lingua? Tutto questo ad anno scolastico iniziato. La lingua italiana non la conoscono neanche i figli di francesi che vivono in Italia, i figli sono nati in Italia, a casa si parla francese ma non conoscono bene l'italiano. Quindi per questo dicevo in premessa, attenzione a non trasformare un tema così delicato, dove noi siamo in leader nel mondo, in uno slogan elettorale. La scuola è costituzionale, la scuola della Costituzione non si divide, deve mettere tutti nelle condizioni di crescere insieme negli stessi ambienti.
0: I provvedimenti sulla scuola sono condivisi anche dalla Lega, che anzi ieri ne ha rivendicato la prima versione lo scorso anno, ma nel Carroccio i pensieri sono altri al momento. Ieri il Consiglio federale, al termine del quale il segretario Matteo Salvini ha sottolineato: voglio che sia il Congresso ad avere l'ultima parola, conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro.
2: Non sarà un congresso finto, si discuterà di tutto, dice Matteo Salvini al termine di un Consiglio federale fiume durato circa 4 ore, convocato per fare il punto sul congresso straordinario. Congresso annunciato a sorpresa da Salvini a Pontida dopo mesi di tensioni sulla linea politica del partito e rappresentanti del nord che chiedono più potere. Conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro, replica Salvini ai cronisti che chiedono se il congresso sarà elettivo, e puntualizza:
3: il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma voglio che sia il congresso che rappresenta tutti ad avere l'ultima parola. Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo.
2: Data e luogo del congresso straordinario sono ancora da stabilire perché, spiega Salvini, ci sono procedure da seguire, ma da milanese dice: mi piacerebbe farlo a Milano. Il congresso straordinario, chiarisce Salvini, è stato convocato perché la Lega si occupa di tutta Italia e non risparmia una stoccata a chi rivendica più potere al nord. I lombardi, dice Salvini, sono gli unici che non possono chiedere più rappresentanza e presenza sul territorio.
3: Dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché su 5 ministri ci sono 5 ministri lombardi.
2: Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Acque della politica molto agitate anche in Germania. Le ultime elezioni regionali hanno confermato il brusco calo della CDU del cancelliere Merz, che però ha fatto sapere che non intende dimettersi proprio per assicurare al paese un futuro democratico. Germania che è scossa da una crisi economica che coinvolge soprattutto il settore auto, una crisi che potrebbe riflettersi su un simbolo italiano, la Ducati, è uno dei temi di cui si è parlato al Cersai, il salone della ceramica a Bologna.
4: Sul futuro della Ducati le istituzioni fanno quadrato. L'azienda di Borgo Panigale fa parte del gruppo Volkswagen, che sta attraversando una profonda crisi e potrebbe valutare la vendita del marchio italiano. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato di essere disposto a usare tutti gli strumenti possibili per tutelare la Ducati. Di uno dei simboli del Made in Italy ha parlato anche all'inaugurazione del Cersaie il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.
5: Questo è anche il risultato plastico di quello che sta succedendo in Europa, perché Volkswagen è in crisi. Aveva un piano di assunzione di 100.000 persone. Volkswagen aveva un piano di assunzione nel mondo automotive di 100.000 persone, ha lasciato a casa 60.000 due settimane fa, e dietro le 2.000 persone che lavorano in Ducati c'è anche tutto un mondo importante che rischia, cioè ceramica, automotive, vetro, carta, poi tra un po' sarà alimentare perché è energetico. Cioè io dico, è l'Europa che vogliamo?
4: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
0: La cronaca: perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Pesaro. Ai 4 giovanissimi, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Forti, 67 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, ha trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida prima di essere trasferito in Italia.
6: Si apre una nuova fase per Chico Forti, che ha ottenuto la semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Verona. Il 67enne trentino, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto a Miami nel 98, potrà trascorrere gran parte della giornata fuori dal carcere di Montorio, con l'obbligo di rientrare la sera. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, era tornato in Italia nel maggio del 24, dopo aver trascorso 25 anni nelle carceri della Florida. La semilibertà rappresenta un ulteriore passo nel percorso già iniziato nei mesi scorsi. Da dicembre Forti esce infatti dal penitenziario per svolgere 40 ore settimanali di volontariato in un'azienda agricola del Veronese. Il nuovo programma, che dovrà essere definito dalla direzione del carcere, potrebbe consentirgli maggiore autonomia e anche la possibilità di recarsi più spesso a Trento per incontrare l'anziana madre. La difesa guarda ora al prossimo passaggio, la libertà condizionale. L'udienza è già stata fissata per il febbraio del 2027. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona.
0: L'addio a Sandro Mazzola, il campione dell'Inter e della Nazionale, scomparso sabato a 83 anni. Ieri migliaia alle esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, applausi da parte del tifo interista, anche per i dirigenti di Juventus e Milan presenti. Domenica, durante Juventus-Atalanta, parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, non rispettando il minuto di raccoglimento. La Juventus, con una nota, si è dissociata dall'accaduto. Per il calcio giocato, proprio quella nazionale di cui Mazzola è stato uno dei simboli più grandi, comincia il nuovo cammino sotto la guida di Roberto Mancini e per gli azzurri arrivano subito sfide difficili.
7: Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo.
8: Fiducia, anzi no, di più fede nel lavoro, nell'impegno, nella storia, nei giovani. Fa professione d'ottimismo Roberto Mancini e fa bene, perché ce ne vuole tanto per risalire da dove siamo precipitati alla periferia del football globale. E allora orgoglio e mentalità tecnica e pure tattica, la ricetta del CT al secondo controverso viaggio al timone di Azzurra, lui che seppe guidarla al trionfo di Wembley 2021 e che poi la tradì per i petrodollari sauditi. Ma quello è il passato. Con la regia del neo presidente federale Malagò, ora in bilico causa la vicenda del mancato tesseramento, il mancio su quella panchina è tornato. Dal gruppo intanto si sfilano Cristante e Di Marco, sostituiti da Ricci e Ruggeri. Ci aspettano 4 sfide di Nations League in 11 giorni. Venerdì il Belgio a Roma, poi le trasferte in Turchia e Francia, poi ancora i turchi a Bologna. Cammino che più duro non si può. Il mancio lo sa, ma non cerca alibi, ma uomini e risultati.
7: Sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking e quindi ci dobbiamo iniziare velocemente.
8: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: 24 mattino.
12: Simone, e regalaglielo un sabato al dottor Mieli, e che ti costa?
13: Beh, insomma, mica sono tanto convinto. Cara Paolo, buongiorno, eccoci. Ciao.
14: Ma io non insisto perché devo passare subito, il tempo è breve, a tre personaggi in bilico, uno, il terzo, Gutierrez, il segretario delle Nazioni Unite, che non è che è in bilico, gli scade il mandato. Gli altri due sono in bilico veramente, sono uno Merz, perché oggi c'è un articolo sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung che fa capire che al di là del fatto che lui resiste, demonizza la Linke, dice che è antidemocratica, ringrazia l'SPD, il Partito Socialdemocratico che gli è rimasto al fianco, però dice che la durata di Merz alla guida del paese, così indebolito dopo che il suo partito, la CDU, non ha ottenuto i seggi alle elezioni domenica scorsa, è andato sotto il 5%, ricordate, ne abbiamo già parlato, vado svelto perché sono fatti che i nostri ascoltatori più appassionati ricordano. Insomma, l'altro personaggio è Sanchez, lo leggo sui giornali spagnoli perché c'è un ulteriore passo contro sua moglie, Begoña Gomez, traffico di influenze. Sono mesi, forse anni, che c'è questo processo, e le tappe di questo processo per gli stessi giornali che antipatizzano per Sanchez, che sono più perplessi, appaiono sospette. Cioè, non dico giustizia orologeria come si dice in Italia, però fammi difendere Sanchez, è un personaggio molto caratterizzato politicamente, è nettamente in minoranza e resiste grazie al fatto che lì c'è la clausola della sfiducia costruttiva, e quindi qualcuno, se non si mette contro di lui un fronte capace di disarcionarlo, di dar vita immediatamente a un nuovo governo, lui rimane in sella. Però questo uso della moglie non mi piace, capisci? Cioè, fatele politicamente queste battaglie, ma non appoggiatevi ai giudici, non fate all'italiana, Per quello che riguarda, scusami, vado rapido, sì. Dimmi tu se non si capisce, perché allora
13: no, sì, mi pare si capisca benissimo.
14: Il candidato in questo momento più autorevole, perché si è, perché i suoi rivali si sono ritirati, soprattutto la sua rivale principale che era Michelle Bachelet, si è ritirata alla guida dell'ONU, è l'ex vicepresidente del Costa Rica, leggo sul Guardian, c'è un articolo fatto meglio, che si chiama Rebecca Greenspan, quel nome Rebecca racconta che lei è figlia di profughi ebrei polacchi, che ha ricoperto poi diverse cariche ministeriali in Costa Rica, per fare poi una carriera brillantissima nelle istituzioni internazionali, e insomma, hai capito, il personaggio sarebbe una svolta rispetto a Gutierrez, non c'è bisogno che ti vada a sottolineare, sì, certo, in che senso e perché. Insomma, sembra che tra l'altro Trump e Xi Jinping, che sono coloro che hanno l'ultima parola, che si incontreranno domani o dopodomani, non mi ricordo bene, su questa cosa, potremmo avere questa sorpresa, sì. Non ne sono sicuro, perché proprio le caratteristiche che la rendono diversa da Gutierrez potrebbero essere per lei un ostacolo, però ricordatevi questo nome, Rebecca Greenspan, ex vicepresidente del Costa Rica, perché è un nome con cui forse avremo a che fare.
13: Paolo, Paolo, ti posso parlare invece di un personaggio, diciamo così, che non è per nulla in bilico, perché ieri ci siamo scritti su questo. E contemporaneamente alle elezioni russe ci sono state anche quelle in Cecenia.
14: Kadyrov,
13: Ramzan Kadyrov è stato rieletto con il 99,85% dei voti, superando se stesso. Vorrei segnalarti che è stato nel 2016 prese il 94,8 e nel 2021 il 99,7. Beh.

0: È una democrazia.
1: Fino ad oggi sì. Chiamavano, si definivano elezioni bulgare quelle sì, fatte in questo modo, cioè che praticamente il candidato ottiene il 100% dei voti. Adesso si chiameranno elezioni cecene, e a me incuriosisce, come ho detto ieri anche per quel voto dei 5 Stelle che hanno ottenuto per la mozione contro le armi il 92%, che mi piacerebbe che una volta che quelli che rimangono, in questo caso lo 0,15, no?
0: 0,015, ti prego, 0,015.
1: Mi piacerebbe una volta ascoltare un'intervista pubblica con nome e cognome di uno di quelli che rimangono fuori. E ricordatevi sempre, quando voi vedete elezioni o voti di questo tipo, assomigliano a plebisciti di sinistra memoria e non sono voti veri, capito? Perché i voti veri sono quelli in cui si fronteggiano due mozioni a viso aperto, due candidati a viso aperto, uno combatte con i suoi argomenti, l'altro con l'altro, con i propri, e uno vince e l'altro perde. Vedremo se sarà la stessa cosa, venendo all'Italia, per il congresso di Salvini. Per il momento mi sembra di no, però posso sbagliarmi. Al momento non c'è il candidato anti-Salvini che argomenta, dice, forse è Romeo, però non saprei. E se dovesse vincere Salvini di nuovo con un aggiustamento, una segreteria dove è associato i governatori o ex governatori delle regioni settentrionali, e uscire rafforzato, sarebbe una bella vittoria per Salvini, anche se non so se poi si tradurrà in voti al momento delle elezioni, ma sarebbe soprattutto una sottolineatura della scarsezza dei suoi avversari, questi governatori del nord. Non riescono da anni, dicono, borbottano, fanno interviste in cui dicono e non dicono, ma una proposta alternativa a Salvini non riescono a metterla in piedi, no?
0: Sì, cioè, sì, forse un po' pavidi, alla fine.
1: Pavidi non lo so, ma insomma poi non si mettono d'accordo, perché sono tutte personalità che dicono, se tocca a me, bene. Ma io mettermi a fare una lotta che può essere suicida per un altro non la faccio, sai, è una delle logiche nei partiti. Comunque Zaia fa il fienile, che è una sua sì, trasmissione radiofonico-televisiva, così almeno lui un lavoro ce l'ha, e gli altri finiranno come finiranno. Noto che c'è un certo allarme che il ministro Crosetto manifesta per gli Houthi, gli attacchi degli Houthi nel Golfo, e secondo me questa cosa porterà a un silenzioso arretramento delle nostre truppe stanziate in quei posti, anche perché sia per una giusta preoccupazione per la loro salvaguardia, ma se gli capitasse che muoiono, vengono uccisi, scusami il cinismo, ma il calcolo c'è, capito? Vengono uccisi sotto campagna elettorale, e sarebbe una botta esiziale, come capisci bene. Quindi stanno insomma lentamente aggiustando quello che c'è da aggiustare. E leggo da un articolo di Federico Capurso sulla Stampa: missione in Arabia, l'Italia riposiziona jet, riposiziona, sai che vuol dire, insomma, riposiziona,
0: certo,
1: ecco, jet. Sulla storia della scuola e degli alunni che vengono extracomunitari, insomma gli alunni immigrati, hai già detto tutto tu. L'altra grande polemica che infuria sui giornali è quella sulle dichiarazioni di Tajani su se è meglio avere una moglie con la minigonna che ti mette le corna, oppure una con la gonna lunga che è più buona e sta in casa. Cioè, furoreggia sui giornali la polemica. Il ministro è stato costretto, poveraccio, ho visto ieri a una gofissia a guarci indietro dicendo io ho nominato donne di qua, di là, adoro. Però sembra.
0: Scusami, Paolo, poveraccio, si è messo nei casini da solo, cioè non è che. No.
1: Sì,

0: poveraccio per la goffa. Fanno pena quelli che sono costretti alla goffa a bofoncare. E le donne le ha sempre trattate a fiori. Francesco Bei su Repubblica dice che pure Marina Berlusconi si è arrabbiata, non è la prima volta che Marina Berlusconi si arrabbia con coso, e fa ridere oggi un'intervista a Carmelo Caruso sul Foglio di Vannacci, che dice: ma minigonna, gonna lunga, io preferisco senza gonna. Ora se se si va di questo passo si finisce male, ecco, io avverto i politici.
1: Il pecoreccio che avanza.
0: Preferisco senza gonna, bravo Caruso che gli ha estorto questa frase. Vannacci ci informa il giornale che si sgonfia perché c'è un fuggi in Sardegna di 500 iscritti. I militanti di Sassari restituiscono la tessera e vanno con Rizzo. Ora, quando ho letto vanno con Rizzo, un conto è se tornassero indietro a Cittadessa, ma andare con Rizzo, con tutta la simpatia che ho per Rizzo, l'ex comunista che adesso ha organizzato un convegno invece in difesa di Rauti o di rivalutazione di Rauti, un personaggio molto fantasioso della politica italiana, non mi sembra che sia una scelta di quella, mentre Vannacci è un fenomeno che ha consistenza, Rizzo ha una minore consistenza. E c'è un grandissimo, questa cosa di Domenica, di Nova, di Conte, che hanno detto no alle armi a Kiev, non solo no alle armi a Kiev, che è una posizione legittima, ma se l'impasto che si creerà del centro-sinistra andrà al governo e deciderà in qualche modo di dare le armi a Kiev, perché sembra che abbiano trovato un'ambigua formula lessicale dove scompare il termine militare, questo sarebbe il grande compromesso, secondo Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera. Sì, loro hanno detto: vabbè, fate le formule che volete, però se tirate fuori le armi a Kiev, noi, i nostri deputati, voteranno contro. E allora oggi vengono in soccorso della Schlein, che un po' tentenna su questi temi perché è testardamente unitaria e quindi ha paura di perdere, dopo aver fatto la testardamente unitaria per 4 anni, che gli si sfascia il giocattolo all'ultimo momento. Intervengono due pesi grossi della minoranza del PD, che sono Bonaccini, che interviene sul Corriere della Sera: è l'ora di unirsi su pochi temi chiari, siamo tutti per il sostegno a Kiev, è ancora più esplicito su Repubblica Guerini, che è il presidente del Copasir, anche altro esponente della minoranza riformista del PD, dice: per sostenere Kiev è essenziale anche le armi, niente vedi per l'alleanza, quindi devono decidere armi, è inutile che trovano delle formule che non dicono nulla, armi sì o armi no, dovranno dare una risposta, non si può fare. E poi ci sono dei fatti minori sempre nella sinistra, uno che li ha preso tutti e due dal Fatto. Allora, fra i gruppi riformisti minori c'è quello di Onorato, e dice Luca De Carli sul Fatto: missione Onorato, Conte vuole salvarlo ma gli servono 3 deputati, un simbolo, si discute con Tabacci, Mastella, Maggi, per farlo candidare va aggirata la norma sulle firme. Allora dico, scusatemi, questo dovrebbe candidarsi come l'anima moderata che raccoglie i sindaci, ma se si deve presentare sostenuto da Bettini e da Conte in questa maniera, girando le norme così, ma che dove va? Che prospettive ha? Non è uno che nasce dalla società civile, no? Capisci bene quello che voglio dire. L'altro personaggio che si trova un po' nella tempesta, tu mi dirai, ma che c'entra con la politica? Diego Bianchi, alias Zorro, insomma, sai benissimo, i nostri ascoltatori sanno che l'altra sera da Lilli Gruber, quando ha sentito Virginia Libero, che è la capa dei giovani Dem, che incita alla diserzione in

0: caso di guerra, così ha detto alla sua maniera, uno spiritoso, così ha detto delle parole di dubbio, e oggi si becca una martellata da Andrea Scanzi sempre sul Fatto Quotidiano. Dice, dialogando proprio con Virginia, la Raggi ha tenuto una posizione così guerrafondaia e filo von der Leyen che ad ascoltarlo pareva Mark Rutte. Zoro, il classico sostenitore PD, il cui approccio in estrema sintesi si riassume nella seguente frase: sì, ok, Renzi è un po' antipatico, ma resta il miglior leader di tutti. Insomma, lo accusano di aver aperto uno spiraglio, perché povero Zorro ha semplicemente detto delle sue opinioni e si prende appunto un fior di martellate. Tu mi chiederai, non me lo chiedi, però è come se me lo chiedessi,
1: Lo
0: perché io
1: so,
0: lo so
1: sì.
0: cosa ti interessa. Maria Rosaria Boccia che sta facendo? Oggi informa stamattina che su Amazon, dove danno la classifica dei libri, il suo libro in difesa di Ranucci, Guai a chi lo tocca, questa cosa che ha scritto, e
1: Sì.
0: preannuncia tra l'altro un altro libro, forse scritto insieme a Ranucci, dice intanto ha superato quello di Ranucci, La scelta,
1: Vedi?
0: cioè con la scusa di riferimento, per la difensora di Ranucci. Ha scritto questo libro, ha destato curiosità, l'ha pubblicizzato molto bene, ha superato il libro di Ranucci, ma scusa, ma lascia stare, lascia crescere il libro di Ranucci, che almeno testimonia che siano lettori, fan, persone che lo seguono. Se tu fai un libro in sua difesa e superi il suo e lo
1: Sì.
0: schiacci nelle classifiche sotto, non gli fai un favore, non ti
1: Però
0: pare? Quindi
1: questo insegna anche l'argomento Ranucci tira tantissimo, cioè tu invece di scrivere Il grande inganno, che è il libro uscito da poco, no? Che gli ascoltatori trovano adesso in libreria,
0: ah no, guarda,
1: dovevi scrivere un libro
0: è
1: su
0: un libro diverso,
1: Ranucci.
0: scusami, non mi far arrabbiare, è un libro di carattere diverso, cioè tu mi consigli di scrivere un libro, viva
1: Su Ranucci,
0: Ranucci, e
1: meglio
0: così,
1: per vendere, no? Questo dico,
0: guarda,
1: evidentemente
0: ti
1: tira
0: posso dire la
1: l'argomento.
0: verità, mi offendi, perché io passo un anno a scrivere un libro e dici, ma fai un libro però
1: Ma
0: Ranucci
1: certo, ma
0: e te la
1: certo.
0: cavi. Beh, per me non è carino, io te lo dico
1: No.
0: perché siamo in radio, poi ti telefono e te ne dico
1: Certo, mi tiri
0: di
1: una
0: ogni,
1: cazziata
0: capisci?
1: feroce dopo, sì,
0: Eh beh,
1: certo, lo
0: certo,
1: so
0: ma
1: già.
0: che vuoi con
1: Lo
0: Il
1: so già.
0: grande inganno al libro Guai a chi lo tocca, ma guai a chi
1: Giusto,
0: lo
1: giusto,
0: tocca?
1: giusto.
0: Vabbè, scusa, me ne vado indignato, ciao.
1: Ciao Paolo, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
17: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
1: Il centro-sinistra alle prese con la questione dell'Ucraina, ma anche le parole di Grillo di ieri. Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato e senatrice del Movimento 5 Stelle, buongiorno, eccoci qua Castellone.
18: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
1: Dunque, la consultazione che avete fatto nel vostro appuntamento Nova, detto questo, il 92% delle persone che hanno votato dice che continuare a inviare le armi allontana la pace e quindi di fatto che bisogna smettere di inviare le armi all'Ucraina, e questa cosa è stata messa dal vostro leader Giuseppe Conte come una condizione, mi pare di capire, sine qua non per fare l'alleanza. Come se ne esce, visto che il PD la pensa diversamente?
18: Allora, intanto mi lasci dire che meraviglioso percorso di partecipazione, credo che nessun'altra forza politica abbia mai fatto nulla del genere, un percorso durato un anno, 17.000 persone coinvolte, e voglio dire che il 50% erano non iscritti al Movimento 5 Stelle, quindi veramente un percorso di ascolto dei cittadini in 105 piazze, 2.000 tavoli di lavoro, che si è concluso domenica e che ha redatto questi 20 punti, che sono i punti che noi porteremo al tavolo di coalizione del centro-sinistra. Al punto, diciamo, sul riarmo in generale c'è il cambio di strategia rispetto a ciò che finora è stato fatto in Ucraina. Hanno detto chiaramente tutti i partecipanti, non solo iscritti al movimento, che continuare ad inviare armi allontana la pace. Questo è il senso di ciò che viene detto, e mi dispiace leggere anche oggi diversi esponenti di centrosinistra raccontare questa volontà di cambio di strategia come abbandonare l'Ucraina. Non è assolutamente così, anzi provare ad arrivare a un livello successivo, e cioè cominciare a ragionare effettivamente di pace, aprire una conferenza internazionale di pace, inviare anche un mediatore europeo per la pace, cosa che finora l'Europa non è riuscita a fare. Io dico che su tutti gli altri punti di politica estera c'è convergenza con le altre forze di centrosinistra. Penso per esempio al no al 5% del PIL per le armi, al no al piano di riarm EU. Sull'Ucraina troveremo una sintesi, come è stato fatto, no? Il presidente Conte ha detto saremo contagiosi. In realtà io voglio ricordare, perché forse non tutti se lo ricordano,
1: ma che nella scorsa scusi Castellone, come si fa questa, come si fa questa conferenza di pace? Cioè chi la propone, chi la organizza?
18: Se
1: Putin non vuole, come è successo fino adesso, che cosa si fa?
18: Intanto Putin non vuole, noi non lo sappiamo, perché l'Europa come non è ancora riuscita nemmeno ad individuare un mediatore di pace. Cioè l'Europa finora non è riuscita a parlare effettivamente con una sola voce. Sono andati degli ambasciatori, ma di fatto l'Europa ancora non ha parlato.
1: C'è anche parlato al telefono, c'è anche parlato al telefono Macron, che tra l'altro è, diciamo,
18: sì,
1: l'unica potenza nucleare.
18: Singola.
1: Sì, però è l'unica potenza nucleare dell'Europa, quindi sa, insomma,
18: sì,
1: no.
18: Però come iniziativa singola l'Europa non è riuscita ancora ad unirsi intorno ad un'unica persona che potesse fare da mediatore di pace. Sappiamo che le posizioni sono diverse, quindi fin quando l'Europa non trova una sintesi e non parla con una sola voce e non si fa promotore finalmente di una svolta negoziale, non possiamo dire che ci abbiamo provato. A nostro avviso non ci abbiamo provato, e poi basta guardare quello che è successo da 4 anni a questa parte. Guardi, non è il Movimento 5 Stelle che ha sempre detto che la vittoria militare sul campo era irraggiungibile, come si sta dimostrando, ma l'ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa americana e anche l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa italiana. Quindi esperti militari hanno sempre detto che la vittoria militare sul campo contro la Russia era impossibile. Qual è la cosa tragica? È che intanto c'è oltre 1 milione di morti, c'è un paese distrutto che ha bisogno di essere supportato in maniera concreta, sì, non solo con l'invio di armi. Quindi noi diciamo cambio di strategia fondamentale per porre fine a questa guerra.
1: Senta, ma l'Ucraina però chiede armi.
18: L'Ucraina chiede anche armi, chiaro, Zelensky chiede armi, poi vorrei capire cosa chiedono i cittadini ucraini e quanto di queste armi che inviamo effettivamente vadano ad aiutare anche gli ucraini che sono al fronte. Arrivano veramente notizie sconfortanti di una corruzione dilagante, di un mercato nero sempre più diffuso anche diciamo rispetto alle armi che stanno arrivando. Quindi io dico che per aiutare gli ucraini serve sicuramente un cambio di rotta, un cambio di strategia, e sono sicura che troveremo una sintesi con tutto il centro-sinistra, come è stato fatto in passato su altri temi. Stavo prima ricordando che nella scorsa legislatura anche sul salario minimo non c'era convergenza, e invece siamo stati contagiosi con tutte le altre forze politiche, e oggi è un tema comune al centro-sinistra. Sarà così anche rispetto alla svolta negoziale.
1: Un punto di politica: quando ci fu un confronto un anno e mezzo fa circa tra Grillo e Conte, lei fu una delle persone che più in maniera più intensa difese Grillo, dicendo stiamo commettendo un grillicidio, e per questo fu anche attaccata all'interno del partito, se non ricordo male. Oggi Grillo torna in scena con questa intervista e dice, tra le altre cose: ci sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente progressiva, non hanno un'idea. Come giudica queste parole?
18: Allora, intanto, come lei ricordava, io ho sempre pensato che Grillo fosse un valore aggiunto per il movimento, lo continuo a credere, e in quel percorso che fu avviato, insomma, l'obiettivo di estrometterlo per me era non essere riconoscenti rispetto a un percorso fatto. Oggi però dico che Beppe dovrebbe essere fiero di quello che il movimento sta facendo. Cioè, come ricordavo prima, ma quale altra forza politica ha mai interpellato 18.000 cittadini e gli ha chiesto scrivete il programma che vorreste incarnato?
1: Posso dirle una cosa? Quindi, però Beppe, però insomma, la sostanza è che Beppe non è fiero, diciamo, il punto è quello, è proprio quello.
18: Perché, è d'accordo con me che è un controsenso, perché più grillino di fare un percorso partecipato come Nova, che ha dato voce e ascolta ai cittadini, io non ho mai visto nulla. Quindi insomma, io dico che bisogna veramente essere orgogliosi di quello che è stato fatto, e lo dico da fiera sostenitrice dei valori che sono sempre gli stessi incarnati dal Movimento 5 Stelle, quindi ascolto, partecipazione e condivisione.
19: Grazie Marilina Castellone, vicepresidente del Senato del Movimento 5 Stelle. Traffico.
20: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
21: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
22: Vi presenta Strade in diretta.
23: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si verificano lunghe code per un incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova. Sempre sulla 4 ma nel tratto Milano-Brescia, code per un veicolo in avaria tra Palazzoli e Grumello in direzione del capoluogo lombardo. E poi ci spostiamo sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, potrebbero verificarsi disagi per un incidente tra la barriera di Milano Sud e Melegnano in direzione Milano, e si verificano code per un veicolo in panne tra Piacenza Sud e Piacenza Nord, sempre in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano e per un veicolo in fiamme, traffico lento tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia. Ci ritroviamo sulla 10 Genova-Ventimiglia. È tutto, grazie dell'attenzione.
24: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
25: 24 mattino.
1: Giorgio Gori, europarlamentare del Partito Democratico, dell'ala cosiddetta riformista. Gori, buongiorno. Si può fare un accordo col Movimento 5 Stelle, stanti le loro posizioni sull'Ucraina?
26: Io penso che debbano cambiare queste posizioni se vogliono un accordo, perché sanno perfettamente che quale sia la posizione del Partito Democratico, che è la posizione dell'Unione Europea, che è la posizione di tutte le forze socialiste europee. Non c'è modo di fare marcia indietro rispetto alla necessità di garantire un sostegno pieno alla resistenza dell'Ucraina, compreso con lo strumento militare. Questo se qualcuno tiene veramente alla pace. Se invece fa il tifo per la resa degli ucraini, allora può anche smettere di mandargli le armi.
1: Però Conte pare averlo messo questo come punto non negoziabile, ci ha anche fatto votare la base.
26: È un problema, perché in questo modo ha in qualche modo blindato una posizione che sarà più difficile cambiare al tavolo della composizione del programma del campo largo, ma la posizione del Partito Democratico è quella da anni, non è che può cambiare perché Conte ha deciso con Nova che bisogna smettere di mandare sostegno agli ucraini.
1: C'è chi dice che con questa posizione il campo largo è finito sostanzialmente.
26: Mi auguro di no, perché io penso che sia necessaria un'alleanza di tutte le forze progressiste per cercare di cambiare verso al nostro paese rispetto a questi 4 anni di governo di Giorgia Meloni.
1: Voi tra l'altro vi riunirete come riformisti, ho capito bene, il 26 ci sarà un appuntamento, ce lo spiega un po' che cosa fate?
26: Sì, è l'Assemblea Nazionale dei Riformisti, che sono la componente appunto riformista del Partito Democratico. Abbiamo fatto nel corso degli ultimi 12 mesi diversi appuntamenti tematici, a parlare appunto di difesa, a parlare di povertà, a parlare di crescita economica. Questo invece è un appuntamento più politico in vista delle scadenze che abbiamo, che ci siano le primarie o non ci siano, ma sicuramente ci saranno le elezioni, anche se non sappiamo quando. Quindi sì, in quell'occasione ascolteremo anche tutte le persone che in giro per l'Italia ci hanno seguito in questi mesi.
1: Lei pensa che si debbano fare le primarie oppure no?
26: Io penso che siano uno strumento storicamente utile ad allargare il consenso, il radicamento di un progetto politico, e quindi non se ne debba avere paura. Se si trovano altri strumenti, altri modi per selezionare il leader o la leader della coalizione di centrosinistra, va molto bene, ma se non si trova, io penso che le primarie devono essere affrontate con tranquillità, senza pressione.
1: Mi sembra che lei preferisca questa ipotesi di una selezione non via primarie, o sì?
26: Non necessariamente. Mi sembra che, leggendo le interviste dei principali leader, mi sembra difficile che trovino a questo punto un altro modo che non siano le primarie. Ma le primarie non sono una cosa da temere, di cui avere paura. Ho letto interviste in cui si diceva le primarie sono un autogol. Non penso affatto. Io, per fare il sindaco a Bergamo, ho fatto le primarie, sono state fondamentali per avvicinarmi a quegli elettori che poi mi hanno sostenuto nelle elezioni vere e proprie.
1: Beh, tra l'altro gira voce, continua a girar voce, lo saprà perfettamente, che lei si voglia candidare alle primarie. È circolata anche questa, che ci dice?
26: No, io sono fermamente convinto che le primarie debbano essere a doppio turno. Questo sì, perché penso che sia il modo per allargare il campo, appunto, visto che di campo largo parliamo, ma noi dobbiamo arrivare a coinvolgere fasce di cittadini, pezzi di società che diversamente, se fosse soltanto un derby tra Conte e Schlein, temo non verrebbero a votare. E invece penso che primarie a doppio turno possano contribuire ad allargare la base.
1: E quindi, appunto, più candidati in gioco, e poi ognuno che dà l'endorsement al candidato che preferisce successivamente, appunto, nel secondo turno. Senta, Gori, ma se vincesse Conte? Cioè, se si fanno le primarie e vince Conte, lei cosa fa? Cosa fanno i riformisti del PD?
26: Se si accetta un percorso che comprende le primarie, se ne accettano poi i risultati. Non è che poi alla fine uno dice, ma insomma non è uscito il numero che speravo io, allora me ne vado. Io credo che la possibilità che vinca Conte sia piuttosto remota, perché conosco il radicamento del Partito Democratico, conosco la attitudine anche dei nostri militanti a partecipare a questo modo di selezionare la leadership. E i gazebo sono nel DNA del Partito Democratico, e credo che questo faccia la differenza.
1: Un suo collega di partito, credo anche collega di area, Graziano Del Rio, dice le primarie possono rappresentare un rischio, per il rischio anche di influenze russe, tra le altre cose.
26: No, lo dice soprattutto rispetto alla prospettiva che il voto non sia soltanto fisico e gazebo, ma sia anche un voto online. A me pare un rischio molto concreto, vista la quantità di bot che popolano l'ambiente digitale anche nel nostro paese.
1: E quindi andrebbe fatta solo nei gazebo?
26: Assolutamente sì.
1: La ringrazio, grazie Giorgio Guerriero, parlamentare del Partito Democratico, esponente appunto dell'area riformista del Partito Democratico. Noi ci fermiamo, c'è GR24, i ringraziamenti vanno a Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra. Da Simone Spezia, una buona giornata, ci risentiamo domani.
0: PIMCO vi ha presentato...

0: 24 Mattino. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro.

0: Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo!
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
7: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
10: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
11: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
10: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
11: Ed io Riccardo Barla.
9: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
12: Sono le 8:59.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Guerra in Ucraina, attacchi russi su Dnipro, almeno 3 i morti. Perquisizioni e sequestri nel Pesarese per 4 giovanissimi che preparavano Molotov. Sparatoria in una scuola in Turchia, feriti alcuni studenti. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone a Dnipro, nell'Ucraina orientale, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali, mentre il presidente Volodymyr Zelensky si trova a New York per perorare la causa del suo paese alle Nazioni Unite. Qui incontrerà alcuni tra i leader europei e il presidente americano. Nella notte italiana l'incontro tra Macron e Trump, la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz.
14: Non si ferma la controffensiva di Riyadh in Yemen contro i ribelli Houthi filo-iraniani che la scorsa settimana hanno danneggiato un importante oleodotto saudita e ora minacciano il blocco totale dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, scacco matto sognato da Teheran ai danni dell'economia energetica globale, scenario apocalittico che dopo il passo indietro a sorpresa di Trump spinge Londra ad annunciare che fornirà sostegno militare e difensivo al principe Bin Salman, mentre sono oltre

0: Amatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La scuola è la più efficace leva di integrazione, aperta a tutti, come dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non formare ghetti, aiutare a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, poche ore dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio Meloni del tetto nelle classi agli studenti stranieri e del divieto di indossare burka nelle aule. Sul provvedimento, che probabilmente arriverà giovedì in Consiglio dei Ministri, molto critici i sindacati. Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola, sul tetto al numero degli studenti stranieri a effetto notte.
2: Se si vuole davvero favorire l'integrazione è necessario potenziare l'organico della classe di concorso che già esiste per gli addetti al settore, la A23. Sono docenti che attualmente in servizio sono solo 1000, se è vero come è vero. La A23 sarebbe l'insegnamento italiano agli stranieri, in cattedra sono solo 1000 docenti, se è vero come è vero che gli alunni stranieri tra virgolette sono quasi 1 milione. Quindi le misure attuate dal governo non soddisfano quei processi di integrazione che, ricordo a tutti, che l'Italia è leader per questi processi di integrazione. I paesi, non più tardi di 3 mesi fa, il Giappone, i giapponesi sono venuti in Italia a studiare i nostri processi di integrazione. Direi che l'integrazione non si favorisce in questo modo. Servono, al contrario, classi meno numerose, organici stabili, mediatori linguistico-culturali, percorsi strutturali di italiano, formazione e maggiore risorse.
1: La cronaca: 4 giovanissimi sono indagati per fabbricazione e porto di ordigni incendiari nel pesarese.
3: Lo scorso febbraio i 4 ragazzi avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie Molotov e ne avrebbero testato la potenzialità a Pesaro all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, causando diverse esplosioni. Lo fanno sapere i carabinieri, che hanno eseguito perquisizioni nei confronti degli indagati, residenti nel pesarese ma anche nelle province di Rimini e Bologna. Sono stati sequestrati telefoni e computer, che ora dovranno essere analizzati. È stato inoltre trovato materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare le Molotov. Gli indagati sarebbero vicini a collettivi locali riconducibili ad ambienti antagonisti. Sono in corso ora ulteriori approfondimenti per capire se si stessero preparando azioni dimostrative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una persona ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu, in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco, lo riferisce l'emittente NTV. Presso l'istituto scolastico sono arrivate le forze dell'ordine e le squadre di soccorso. E poco fa il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato fermato e messo in custodia dalle forze di sicurezza. Questo è quanto si legge in un comunicato della prefettura locale. Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
4: Buona mattinata a tutti. Allora, questa mattina l'Europa riparte discretamente, alcuni indici in territorio di nuovo positivo dopo la buona impostazione di ieri. Peraltro da segnalare che questa mattina è stata positiva la situazione anche in Asia. Il Nikkei a Tokyo è chiuso per festività e il giorno dell'equinozio d'autunno. L'Europa parte in maniera prudente dopo i rialzi di ieri, rialzi che sono stati sostenuti in primo luogo dalla forte ribasso del prezzo del petrolio dopo la fiammata degli ultimi giorni, e poi da ritrovato ottimismo anche per quello che riguarda il settore tecnologico, con il Nasdaq in America che ha ritrovato, pensate, i livelli di luglio. Piazza Affari in leggero calo, meno 0,22% in partenza, positiva Parigi, leggermente negativa Francoforte. A Piazza Affari sta andando molto bene la società che ha fatto ieri il suo esordio sul paniere principale, Tecnoprob, più 1,55%, segue STM più 0,9%, proprio per il ragionamento che facevamo poco fa sulla tecnologia. In evidenza Tenaris, Prismian ed Eni con rialzi superiori al 0,5 punto percentuale, mentre abbiamo un calo del 2,8% per Buzzi, Unipol in ribasso di 1 punto, un calo di quasi 1 punto anche per Brunello Cucinelli e Generali. L'euro è 1,1462 sul dollaro. Caldaro, c'è attesa naturalmente per i grandi eventi di geopolitica, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi l'incontro tra Trump, oltre che con i rappresentanti dei paesi del Golfo, anche con il presidente Xi Jinping.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19.15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
12: C'è da dire che Uno, Nessuno, 100.000 è il programma più inutile che abbia mai ascoltato.
13: Ecco.
14: Uno, Nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
15: Un saluto all'amico Mauro Corona. È tutto falso, tutto falso. Come caro Leonardo Manera ci ha dimostrato venendo qui una settimana fa con grande amicizia. Non è il programma più inutile che lui ascolta. Vero?
16: Scusa, sto sistemando qui il microfono, perché prego, guarda, veramente è incredibile che in una radio importante come Radio 24 tutto sia tenuto insieme
15: dallo scotch.
16: No, da questo nastro isolante, per cui
15: senti, ma da domani
16: non lo so, ma porca miseria, ma
15: tu
16: si
15: vieni
16: può.
15: Qui io vengo lì e basta.
16: No, non è quello, ma c'è il nastro isolante che permette di andare in onda oppure no. Tutto si basa sulla forza del nastro, sulla forza contenitiva del nastro isolante.
15: Signore e signori, è martedì, sono le 9:10 minuti. C'è una promessa che viene fatta in genere una volta l'anno e una volta l'anno viene mantenuta. E allora possiamo partire con una sigla che farà capire che cosa sto per dire.
17: Radio Mario. Con Mario Calabresi.
15: Eccolo qua! La promessa. La promessa è che quando esce il libro,
18: buongiorno,
15: viene a trovarci Mario Calabresi.
16: E tu dicevi, sì, l'altro giorno ci aveva fatto un altro libro, mi tocca invitarlo.
18: No, tu devi sapere che appena io dico sui social, tipo, esce il nuovo libro e metto la copertina, dice puntualissimo, dopo un minuto arriva Mila che dice prima cosa che fai, vieni da me.
15: E effettivamente
18: e io vengo,
15: esce
18: io vengo.
15: Oggi il libro di Mario Calabresi, il nuovo libro, Le voci degli altri, per Mondadori, e noi puntuali siamo qui. Dammi un po' lo, sp-

0: spugnone, Leonardo, che diamo uno spugnone anche per il microfono a Mario Calabresi, se no sparano le pipe e dopo è un disastro. Va bene, eccoci qua con Mario Calabresi. Stai con noi fino a quanto puoi stare?
1: Fino alle 43, quando c'è il traffico.
2: No, che poi c'è la campagna elettorale, no? Poi comincia la campagna elettorale.
0: Ecco lì, fa subito il bravo Manera. Pietro La Corte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Guardate che il libro, ecco, io ieri, dimostrazione, puoi dirmi se è falso o è vero, ieri ho scritto a Mario Calabresi e ho detto: di la verità, il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sulla questione del tetto della scuola gliel'hai suggerito tu per lanciare il tuo
1: era
0: libro.
1: Concordato con me,
0: era concordato, spieghiamo tutto
1: proprio
0: tra
1: così,
0: un attimo. Esatto, e capirete tutto tra un attimo. Vai
3: via alle telefonate.

0: Insomma, il libro Le voci degli altri parte proprio dal ritorno di Mario Calabrese sui banchi di scuola, della sua scuola, via Paravia, Milano. È una scuola ad alta concentrazione di bambini stranieri. Questo è un dato di fatto, no?
1: Più che ad alta concentrazione, è totale. Ci sono totale. 108 scolari e soltanto una bambina ha entrambi i genitori italiani. Tutti gli altri hanno genitori stranieri, e soprattutto che arrivano dal Nord Africa, sono egiziani, marocchini, tunisini. Poi però c'è di tutto. C'è una classe, per esempio, in cui c'è una bambina ucraina e un bambino russo, per esempio. C'è un po' tutto il mondo. E quella è la scuola che ho fatto io. Che cosa mi ha colpito tanto? Che quando sono andato io c'erano persone completamente diverse, anche lì allora si mescolavano mondi.
0: La scuola allora magari ceti sociali allora,
1: sì,
0: no?
1: Adesso. E anche immigrati che però allora venivano dal sud e famiglie milanesi. C'erano persone completamente diverse. Io ricordo che c'era un bambino che era il mio compagno di banco, che si chiamava Carlo Rosario, detto Iaio, sono molto affezionato a lui, e suo padre faceva lo stalliere all'ippodromo di San Siro. E poi però due banchi più in là c'era il figlio dell'avvocato di Craxi. C'erano mondi che si mescolavano, ma questo aiutava tutti.
0: Sì.
1: Era oggi invece le famiglie italiane se ne sono andate tutte,
0: sì,
1: perché la concentrazione perché c'è? Perché gli italiani, i genitori italiani non iscrivono più i loro figli perché pensano che restano indietro. E quindi questa scuola è tutta di stranieri. Ma poi è successo qualcos'altro di incredibile. Nello stesso isolato ci sono altre due scuole. Una scuola di suore dove vanno i figli, per esempio, dei filippini, dei sudamericani, soprattutto peruviani, cileni, i quali vanno lì perché è una scuola cattolica e vogliono stare lì. E poi metà della scuola pubblica è stata data in affitto allo Stato egiziano
0: e
1: ed è diventata
0: egiziana,
1: la scuola egiziana dove si fa anche l'ora di Corano.
2: Però insomma, ma invece i bambini italiani
1: sono andati in altre scuole pubbliche lontane, oppure vanno dall'altra parte della piazza alla scuola
0: privata
1: francese.
0: Però questo è il grande tema, ne parlavamo da ieri, insomma è il tema che ancora oggi è sui giornali. Vogliamo sentire anche il richiamo che ieri c'è stato del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che era da Amatrice. Sentiamo cosa ha detto Mattarella.
3: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare.
0: Oggi sulla stampa leggevo che la stampa forse è quello che dà la notizia più informata, perché vogliono fare non un disegno di legge ma un decreto legge giovedì nel prossimo Consiglio dei Ministri, questo scrive Francesco Malfetano, quindi un decreto legge che valga anche per l'anno in corso, il tetto del 30% per gli alunni stranieri che quindi dovessero arrivare nei banchi italiani ovviamente a classi già formate da qui a giugno e poi

0: e dall'anno prossimo in maniera strutturale.
1: Io però ti chiedo questo. Sì. Questa è evidentemente una decisione di campagna elettorale.
0: Sì.
1: Ma che cosa tu puoi fare nel momento in cui le famiglie italiane non hanno iscritto i loro bambini e tu hai classi composte esclusivamente da bambini stranieri? Che cosa fai?
0: In teoria
1: le smonti.
0: No, sì, in teoria, infatti,
1: perché
0: oggi
1: cosa fai? Non puoi obbligare dei bambini di famiglie italiane
0: ad andare
1: dici
0: lontano.
1: Devi andare lì.
0: No.
1: Allora tu cosa devi fare? Devi, perché io sono andato ieri mattina, sono tornato alla mia scuola per parlare con gli insegnanti e chiedere: "Ma che cosa può succedere?". E loro hanno detto: "L'unica cosa che può succedere e che queste classi vengono smontate,
0: sì,
1: e i bambini vengono portati in altre scuole lontane da casa e distribuiti in giro". Mm. Allora, io sono d'accordo che l'integrazione è un dato fondamentale, ma la responsabilità e la colpa non è di quei bambini. Su queste scuole bisognerebbe investire molto di più sulla scuola italiana e rendere appetibili le scuole per tutti.
0: Sì.
1: Queste scuole vengono chiamate scuole ghetto, ma chi ne paga il prezzo sono soprattutto quei bambini.
0: I bambini,
1: poi li chiamiamo bambini stranieri, però perdonami, io sono convinto di questo, sono nati in Italia, hanno fatto l'asilo in Italia, fanno le scuole in Italia, parlano magari con una cadenza dialettale del posto dove sono nati e cresciuti, tifano le nostre squadre di calcio.
0: Beh, in teoria
1: è difficile
0: provvedimento
1: stranieri.
0: Però il provvedimento, dice Valditara anche sul Corriere della Sera, riguarda quelli che non sanno l'italiano, quindi quelli sarebbero stranieri che non rientrano in questa categoria del 30%. Tra l'altro Valditara stesso dice: "È chiaro che ci sarà possibilità di deroga laddove non sarà possibile spostarli in scuole vicine". Quindi,
1: puoi sapere
0: quindi
1: come
0: non
1: andrà
0: succede,
1: a finire.
0: Non cambierà,
1: esatto,
0: nulla,
1: non succederà,
0: non cambierà
1: niente.
0: Nulla.
1: È una mossa propagandistica che lascia il tempo che trova e non prova ad affrontare.
2: Però
1: il tema.
2: Anche Leonardo, le parole del presidente Mattarella in teoria sono tutte giuste e condivisibili, però si creano anche situazioni dove per gli insegnanti diventa praticamente impossibile, sì, fare un'ora di lezione.
0: Infatti, no? Io
2: perché poi tra il principio così enunciato in modo teorico e sicuramente condivisibile, poi ci si scontra con la realtà.
0: Infatti io sono su questo d'accordo con Leonardo e ti faccio una provocazione, Mario. Secondo me la cosa peggiore per contrastare questo, che è un provvedimento sicuramente di propaganda, è dall'altra parte la retorica melassa del dire 20 stranieri di 7-8 lingue diverse è tutta ricchezza. È anche all'inizio un gran bel problema trovarsi di fronte.
1: Scusami, due cose. Io non è che sono uno che pensa: "Ah vabbè, fai così, è tutto bello, è tutto buono, è tutto". Assolutamente no. Ma intanto distinguiamo due cose. Adesso Valditara corre ai ripari e dice quelli che non parlano la lingua italiana. Prima hai detto i bambini stranieri. Quelli che non parlano la lingua italiana è un'altra cosa, sono quelli che arrivano, perché i bambini che abitano qui e che vivono qui da anni, che sono nati qui, la lingua italiana la parlano,
0: la sanno,
1: okay. Non è quello il tema. E tu fai la differenza sugli altri. Quelli che arrivano dall'estero e arrivano in questo momento e vengono inseriti nelle classi, non andrebbero inseriti subito nelle classi. In altri paesi fanno un percorso con una classe in cui imparano prima la lingua, prima di essere inseriti.
0: È vero.
1: Perché evidentemente altrimenti sì, quello esplode il problema. Ma lo fanno perfino negli Stati Uniti, eh? Cioè, in paesi sì, sì, che
2: no,
1: noi
2: so,
1: vediamo
2: dico,
1: oggi
2: poi,
1: come...
2: Poi sì, però sì, nella realtà ti trovi classi di 33 persone, 34, tutti insieme, e dove trovi gli spazi? Perché poi alla fine bisognerebbe ricostruire tutto.
1: Però Leonardo oggi non ci sono più un sovraffollamento come quello che c'era quando andavamo noi
2: io
1: a scuola.
2: Io conosco il
1: sì,
2: liceo a Cologno...
1: È un liceo, ma normalmente se tu vai in queste scuole elementari le classi sono da 15-16 bambini. Quando io andavo nel 1976,
0: eravamo
1: quell'anno
0: 30.
1: C'erano 800 bambini, quest'anno ce ne sono 108. Cioè il crollo demografico ha fatto sì che noi non abbiamo più classi da 30 bambini alle scuole elementari.
0: Comunque il libro parte da qui, ecco, capite quanto è attuale. Se
1: ci
0: volete
1: dire una cosa, adesso noi l'abbiamo buttata in politica, ma il libro però non è politico.
0: No, il libro
1: racconta storie, sì, e sì, racconta sì, come ci sia un tema, le voci degli altri. È un libro che guarda a come stiamo insieme, a
0: sì,
1: quanto siamo o non siamo capaci di vedere e di ascoltare gli altri.
0: E infatti il tema di fondo è l'empatia, un po' quella che secondo Mario Calabresi è scomparsa. Tra l'altro sai che Leonardo individua Mario Calabresi due figure anche abbastanza importanti, direi molto importanti nel mondo, che per te rappresentano, Mario, la fine dell'empatia. Una è l'uomo più potente del mondo, c'è anche una scena che racconti
1: Donald Trump,
0: che a un certo punto, durante cos'è una conferenza, uno sta male, si gira,
1: una persona sviene e lui resta immobile, guarda davanti, non lo vuole guardare. Simbolicamente mi sembra quel tipo di immagine. E l'altro è Elon Musk, ma non è che gli attribuisco
0: no,
1: qualcosa.
0: Ma lo dicono loro, lo dico.
1: È Elon Musk che ripete spesso che l'empatia, cioè mettersi nei panni degli altri, empatizzare, è un peccato della società di oggi.
0: Ma perché? Cioè, nel senso, perché dice così?
1: Dice, no, vorrei che l'empatia saperlo, è diabolica. Perché
0: è diabolica.
1: Dice che se tu ti metti nei panni di qualcun altro,
0: non fai
1: poi
0: nulla.
1: Non ti puoi difendere. Poi a quel punto sei debole. Perché se io mi metto, ipotizziamo chiaro. Questo, se io mi metto, parlavamo dei bambini, nei panni di un bambino che deve essere portato a 2 chilometri da casa sua o a... perché gli cambi la scuola,
0: cos'è,
1: e quel bambino
0: ti rammollisci,
1: esattamente questo, ti rammollisci. Cioè, l'idea di Musk, ma è un'idea molto diffusa negli Stati Uniti, il libro best seller dello scorso anno tra i best seller del New York Times è stato un libro che diceva proprio che l'empatia è pericolosa, è un peccato, perché se tu empatizzi con gli altri non sei abbastanza forte da difenderti,
0: e
1: quindi è meglio costruire dei muri fisici ed emotivi.
0: Capito, Leonardo? Secondo me Leonardo potrebbe...
1: Un po' gli piace.
0: Dei muri fisici, se, quantomeno sì, con alcuni.
2: No, però il problema è che ti chiudi in una tua dimensione individuale.
0: Cinica,
2: dove,
0: molto cinica.
2: Ma al di là di quello, dove alla fine non ce la fai, perché da solo comunque non puoi far fronte a tutto quanto. Forse condividendo con gli altri, ma diventa anche più facile la tua vita.
1: Ecco. Sì. Ci siamo raccontati, ci hanno raccontato, che se tu stai nella tua bolla, nel tuo mondo, con quelli che conosci, ascolti sui social e leggi solo tutte le cose che ti rassicurano, eccetera, noi avremmo vissuto più sereni, più tranquilli. Poi basta che alziamo lo sguardo e vediamo il mondo intorno a noi oggi, quanto è in fiamme e macerie. Perché? Mm-hmm. Perché probabilmente la strada in cui ognuno si chiude nel suo mondo e gli altri sono tutti nemici, è qualcosa che non funziona.
0: Beh, per esempio Donald Trump l'ha vista così, l'ultima l'hai sentita, è l'esclusione della CNN dal seguire tutti gli eventi alla Casa Bianca, e per questo gli altri grandi network, Fox, CBS, hanno scioperato in solidarietà con la CNN. Però non è strano, tu hai vissuto anche in America, cioè non hanno approfittato della concorrenza spietata, anzi hanno solidarizzato.
1: Vabbè, meno male, ma perché è una mossa tragica l'idea che il giornalista che non è gradito, non tu puoi dire non gli do un'intervista, non, ma il fatto non può entrare alla Casa Bianca. La Casa Bianca non è qualcosa di proprietario.
0: Ah no?
1: La Casa Bianca è dove sta il presidente degli Stati Uniti, ma sì, ironizzi.
0: Pro tempore.
1: Ho capito, però appunto non è che tu puoi farne quello che vuoi, già lui la sta buttando giù un pezzo. Per ricostruirla. Però questo qua è una cosa basica. Proprio.
0: Se volete uno degli incontri più intensi, forse anche per l'attualità internazionale, è quello con il cardinale Pizzaballa. Ma è vero che hai raccontato che hai fatto un po' fatica a convincerlo?
1: Cioè, molta fatica. Sì, perché io volevo andare... avevo parlato con lui, l'avevo intervistato, avevamo dialogato, poi io però volevo andare a trovarlo, volevo vedere com'è la vita quotidiana per il patriarca dei latini, per un cardinale lì in quel mondo dove lì è il grado zero dell'empatia, cioè proprio gli altri non esistono sia da una parte che dall'altra, e quindi volevo capire come viveva, e lui a un certo punto mi ha scritto: ma è proprio necessario? Io gli ho detto sì. E alla fine mi ha accolto, ho dormito lì al patriarcato, ho mangiato con lui, ma soprattutto sono andato per la strada in questa Gerusalemme che oggi è deserta di pellegrini, di turisti, e però abbiamo fatto uno sforzo. Quello che io gli ho chiesto è: ma è possibile coltivare speranza in un luogo oggi così terribile, martoriato? Tra l'altro lui è stato da un lato molto solidale con gli israeliani dopo il 7 ottobre, ma allo stesso modo è una persona che è andato a portare aiuti a Gaza e ha visto la situazione drammatica in cui si sopravvive oggi a Gaza. E allora lui mi ha detto: guarda, parole come dialogo, pacificazione, convivenza, oggi sono parole impronunciabili, e anzi ho imbarazzo a pronunciarle perché non sono reali, non sono presenti. è inutile dirle, sì, sono solo retoriche. Però io gli ho chiesto di fare uno sforzo, ed è la cosa più bella, di vedere delle possibilità, dei germogli, delle crepe nel muro da cui possa nascere qualcosa. Allora lui ha individuato una serie di

0: persone che provano a fare la differenza nel loro piccolo, cose che probabilmente oggi non sono in grado di fare la differenza,
1: magari,
0: ma che lui dice forse domani sono quelle su cui si può costruire qualcosa di diverso.
1: Vabbè, ci sono tanti incontri, adesso ne parleremo ancora dopo la pubblicità, però ecco, prima della pubblicità, visto che Buon Manera ha introdotto prima, dai, ti dobbiamo fare due domande sull'attualità, la tua attualità, ti sei dimesso da tutto.
0: Sì,
1: cioè, ho lasciato... tu adesso sei giornalista e scrittore.
0: Sì, ho lasciato Cora, che è la società che avevo fondato, non sono più socio, non sono
1: chissà
0: più direttore
1: editoriale.
0: Chissà
1: perché l'ho fatto, Leonardo.
2: Beh, già il sindaco, dai, diciamolo.
1: chissà
2: gli farà piacere.
0: Quanto piace a Manera tagliare le curve.
1: taglia tutte le curve. No, però insomma, adesso ci dirai che è un percorso lungo, sei a disposizione di Milano.
0: Beh, e non è un mistero, evidentemente mi interessa il percorso per Milano. Non è chiaro che percorso sarà, ci saranno le primarie, quando saranno, i tempi e i modi. Mancano molti mesi, però io ci sono, mi interessa, è la mia città e penso che ci siano tante cose da fare, ci sia bisogno di cambiamenti in questa città, ci sia bisogno di un cambiamento vero, un cambiamento, e qui mi ricollego al libro, sottolineando una cosa, questo qua non è un libro che io ho fatto per fare campagna elettorale.
1: No, anche perché no. Ogni anno esci con un libro.
0: Ma c'è un'altra cosa, questo libro contiene le cose che... l'idea dell'ascolto degli altri, l'idea dell'attenzione verso le persone, che è la cosa che mi sta a cuore. Tutto poi è conseguente, queste sono le mie idee. E quindi io credo che questa città abbia bisogno di essere ascoltata, il malessere che c'è, perché è una città che da un lato funziona benissimo, va velocissima, è piena di luce, però la città non è una vetrina, è una comunità di cittadini.
1: E questa, e allora, la comunità un po' si è persa forse.
0: Sì, sì. E c'è un pezzo di persone che trovano che questa città oggi sia difficilmente vivibile, troppo cara,
2: divisa in due dal mio
0: costosa.
2: Punto di vista. Cioè c'era Milano bella, appunto, da vetrine, poi c'era Milano invece dove ci sono tanti problemi, anche più periferica, dove c'era la sensazione di una mancanza d'ascolto per i problemi che si vivono lì.
0: La sfida
1: quali sono i problemi?
0: La sfida è di cucire.
1: Qualcosa hai già detto, credo, in qualche... la casa, l'accesso alla casa.
0: Beh, evidentemente
1: giovani,
0: il prezzo della casa, soprattutto per le generazioni più giovani, per quelli che non sono proprietari di casa, oggi è l'ostacolo più grande in questa città. E se uno ha 30 anni oggi, vuole inizia a lavorare qui, ti dico così, noi siamo diventati, Milano è una città europea, ma noi siamo diventati europei nei costi, ma non siamo diventati europei negli stipendi. Siamo europei nel prezzo delle case, dell'affitto, ma non siamo europei nel nostro potere d'acquisto. Questo è un tema fondamentale, perché il numero di giovani che dopo l'università iniziano a lavorare qui, ma poi se ne vanno o vanno a vivere fuori Milano, oppure vanno via, vanno all'estero, tornano, chi era arrivato magari da altre parti d'Italia torna a casa, perché qui non riesce a mettere su famiglia. La città non può... Milano, la forza di Milano è sempre stata quella di far crescere, integrare, avere le energie migliori. Non può permettersi di non perdere, avere più quelle energie, di perderle, altrimenti tra 10 anni saremo davvero una bella vetrina in cui può permettersi di vivere chi ha una proprietà o chi vive di rendita.
1: E vedi, per esempio, Francesco scrive: 36 anni a Milano, sono dovuto scappare, casa, auto, manutenzione del quartiere.
2: Se un bilocale 50 metri in certe zone lo paghi anche più di 400.000 euro.
1: Quindi. E questo è un dato di fatto. Comunque, noi adesso andiamo un attimo in pubblicità. Abbiamo visto che c'è stata anche la foto della prima stretta di mano con Elly Schlein. Ma qualcosa vi sarete detti o solo piacere, piacere?
0: Ma no, due parole ce ne siamo.
2: Avete già stilato un programma. I punti del programma sono già stati definiti.
1: Pubblicità!
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
12: In collaborazione con
13: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
14: Buongiorno Milan.
15: La passione si sente. Ricordatevelo.
16: Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
14: Buongiorno.

0: Caro Milan, lavoro, faccio il camionista, lavoro nel settore edile, movimento terra e delle cave, e vi garantisco che ci sono stranieri in Italia da più di 20 anni, con tanto di cittadinanza italiana che gli è stata data, che ancora adesso fanno fatica, molta fatica, a parlare l'italiano, e ti garantisco che è pieno.
1: Ma quindi nel caso di classi in cui il tetto del 30% venga sforato, esiste la possibilità di spostare bambini italiani da altre classi per diluirle in modo da farle tornare al 30%?
2: Insomma, l'abbiamo detto, ci sono poi le deroghe, ci sono altri due messaggi.
3: Ci vorrebbero insegnanti formati per questi bambini.
4: Grande Calabresi, l'hai centrata in maniera perfetta, siamo diventati europei nei prezzi, nei costi, nell'inflazione, ma non negli stili, l'hai centrata perfettamente, siamo tornati a essere poveri, poveri, poveri, poveri.
2: Allora, il libro Le voci degli altri, che esce oggi, di Mario Calabresi per Mondadori Strade Blu, ha una genesi particolare che tu però metti alla fine del libro. Questo libro nasce nei Paesi Baschi, in un incontro.
5: Sì, questa idea di non essere visti dagli altri ero nei Paesi Baschi, dove presentavo l'edizione, figurati, in lingua basca del mio primo libro, quello sul terrorismo degli anni 70, Spingendo la notte più in là, che è stato pubblicato molti anni dopo e che è stato adottato da tutte le biblioteche delle scuole dei Paesi Baschi. Sai che lì c'è stato un fenomeno di terrorismo dell'ETA, di dimensioni anche molto più grandi del nostro terrorismo degli anni 70 e 80. E allora a un certo punto il figlio di un poliziotto mi si è avvicinato alla fine e mi ha raccontato la sua storia, di suo padre che viene ucciso nel villaggio dove abitavano, nel paese, durante la serata della festa del paese, in mezzo a tutti, c'era tutto il paese in piazza che festeggiava, un ragazzo si avvicina a volto scoperto, gli spara in testa e se ne va camminando tranquillamente. Tutti lo vedono, e nessuno denuncerà mai e collaborerà mai e testimonierà mai, e lui continua a vivere lì e vive lì era un ragazzino di 13 anni per tutta la sua vita.
2: Sappia anche forse chi è stato il
5: Io poi nel libro racconto questa sua ricerca della verità e questo suo sentirsi invisibile, questa sua idea che tutti sanno ma nessuno gli dice niente. Allora ho pensato, ma come si fa? Gli altri dico, ma non c'è nessuno che rompe quel muro di indifferenza
6: o di paura, forse è un muro di paura.
5: E però alla fine nel racconto che io ho seguito per lungo tempo andando a trovarlo eccetera eccetera, perché siamo diventati amici, si chiama Angel, alla fine succede qualche cosa
2: che però non spoileriamo,
5: lasciamo chi legge
2: ovviamente, perché tra l'altro lo sai che dicevo prima come battuta durante la pubblicità, se mica potrei scrivere più libri.
6: Ma perché, scusa, il sindaco non può scrivere libri?
2: In generale sì, certo,
6: molti
2: che
6: politici scrivono libri,
5: continuare a scriverli per poter venire qui avendo titolo per venire ospite.
2: Quindi
5: a questa trasmissione
2: dobbiamo opporci assolutamente a questa possibile seconda
6: no
2: vita,
6: ma adesso dopo andrà a presentarli da Bruno Vespa tu.
2: È vero, dalle persone che contano e noi subito dimenticati. No, senti, le voci degli altri, noi so che dobbiamo lasciarti tra un paio di minuti, ci sono tante storie ovviamente, alcune le conoscono anche i nostri ascoltatori, perché per esempio hai parlato con questo ragazzo che è stato accoltellato, questo studente,
5: Milano,
2: che era a Milano,
5: Davide Cavallo, uno studente della Bocconi,
2: che ha deciso di perdonare.
5: Ti posso dire una cosa? Perché mentre eravamo in pubblicità è arrivato questo messaggio e dice: sto seguendo Radio 24. Citate l'Università Bocconi, che ha deliberato di investire 500 milioni di euro per sostenere con borse di studio gli studenti meno abbienti e favorire l'ascensore sociale. Cose concrete
2: che è bloccatissimo
5: e non parole
2: in Italia.
5: Ecco, questo è un tema. Quando io parlavo della mia classe, di quando andavo io a scuola, quella classe era un ascensore sociale. Il bambino, figlio dello stalliere dell'ippodromo, poi è diventato un manager di una grande azienda telefonica. Ma che cosa è stato quel mescolarsi con tutti, quel fatto di non avere un tetto, di essere visto? Quella è stata la differenza. Per quello che quando Leonardo diceva esistono due città che sono separate, o tu le rimetti insieme, ricuci la distanza tra queste città, oppure una diventerà sempre più marginale, sempre più arrabbiata.
6: È arrabbiata, è quello il problema.
2: E già adesso si vede in molti ragazzi c'è la rabbia, lo dicono anche, no? Vengono magari in centro arrabbiati, aggredendo perché non possono avere le cose che vedono. Magari
5: perché si sentono che non hanno cittadinanza.
2: Sì, sì. Va bene, caro.
6: Ma poi c'è il problema giustamente dei costi di Milano, quello mi sembra un problema difficilmente risolvibile.
5: Beh, però guarda che io credo che ci possano essere tante cose che tu fai. Prendi un esempio. Noi oggi abbiamo ancora 2000 posti, una lista d'attesa di 2000 posti per entrare negli asili nido. Chi fa un figlio qua pensa, beh, non ce la farò mai entrare, io sarò 2001 e poi quello dopo sarà 2002, eccetera, eccetera. Allora, è una sfida che devi fare, dire, no, ma proviamo a far sì che uno, se fa un figlio qui,
2: non
5: ce
2: gli
5: la
2: costa
5: faccia.
2: 700
5: se non riesce a farlo Milano, l'ha fatto Settimo Torinese, ci sta provando l'Emilia Romagna, se non riesce a farlo Milano, che vuole essere la città, come dire, d'avanguardia nel paese, ma chi lo deve fare?
2: Mi sospendo qui, no, volevo farti una controdomanda, ma insomma, se non lo riesce a fare Milano, ci vuole.
6: Tra l'altro, non c'è riuscito a farlo Milano con amministrazioni di colori diversi negli anni, no? Quindi.
5: Però bisogna provarci.
6: Sì, sì, no, lo so, diciamo? Ma intendo
5: perché,
6: dire.
5: Perché quando tu dici siamo diventati europei, ok, questi qui sono i problemi che ha tutta l'Europa. Però guarda che in giro per l'Europa un sacco di questi temi vengono affrontati. Il tema dell'edilizia, di fare edilizia abbordabile, sì. Per esempio, Vienna lo sta camminando tantissimo, lo sta risolvendo. Il tema dell'inquinamento, Copenaghen e Amsterdam l'hanno affrontato bene. Il tema di Airbnb, Barcellona lo affronta. Cioè, il tema, per esempio, anche di avere spazi pubblici, spazi di socialità gratuita. Tu oggi, se vuoi stare insieme agli altri, devi andare in un bar, in un ristorante, devi andare a un cinema, un teatro, è tutto a pagamento. Aumentare gli spazi di socialità gratuita può essere una cosa per dirti che dà sollievo alle persone, no?
2: Ah, mi sembra che un po' di punti del programma li abbiamo.
5: Cioè, per esempio, Manera deve incominciare a fare i suoi spettacoli anche gratuitamente. Una sera su due gratuitamente.
6: C'era qualche anno fa, si faceva spettacolo nei cortili condominiali, in zona Niguarda, si è fatto per tanto tempo.
5: Ecco, ricomincia a farlo, Manera. Ne saremmo grati.
6: Non pagavano, era gratis.
2: Mario Calabresi, Le voci degli altri, da oggi in tutte le librerie fisiche e virtuali. Grazie per essere venuto.
5: Grazie,
2: qui.
5: Grazie,
2: la tradizione,
5: Alessandro.
2: È rispettata.
5: Grazie, dottor Manera.
2: Eccoci qua. E noi andiamo al traffico e ti salutiamo. Grazie Mario.
5: Buona giornata. Ciao.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Aermec, campioni del clima.
9: Vi presenta Strade in diretta.
10: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare code per un incidente sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A4, ma nel tratto Milano-Brescia, potrebbero verificarsi disagi per un incidente da poco avvenuto tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Code per un veicolo in avaria ancora sulla A1 nel tratto Milano-Bologna tra Reggio Emilia e l'innesto con l'autostrada del Brennero verso Bologna e per lavori code sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. Sulla 24 Roma-Teramo ancora lunghe code, traffico congestionato tra l'inizio della Complanare e l'innesso con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. È tutto, mi fermo qui. A più tardi.
11: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì

0: 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
2: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: garantisco che ci sono italiani, da sempre italiani, che vivono da sempre in Italia, che hanno la cittadinanza italiana perché sono italiani, che non sanno parlare l'italiano.
1: Calabresi è un sognatore, mi piace, ma non ha idea in quale cul-de-sac va a mettersi.
2: Ci siamo? Ci siamo? Sì, allora io capisco tutti quelli che ci raccontano di stranieri adulti che non sanno l'italiano. È un'altra questione, però adesso stiamo parlando delle scuole e quindi degli studenti, non degli adulti. Poi gli adulti è un'altra questione. Giusto per mettere, come dire, le cornici giuste, non che non sia un problema, ma è un altro problema. Però è il momento del monologo, sapete che è
3: ripetito. Sono già esausto, guarda, abbiamo cominciato da poco e già sono esausto, stanchissimo di scrivere.
2: Ma scusa, c'è un podcast.
3: Sono esausto.
2: Un podcast che bisogna alimentare, i monologhi di Leonardo Manera.
3: Sto
2: poi
3: trovando il gusto.
2: La nostra Alessandra Scaglioni, responsabile dei programmi dei podcast, ti percuote.
3: Sto trovando il gusto di non fare nulla durante il giorno, sai?
2: Che bello. Ma
3: sai proprio che... nulla, ma senza pormi
2: anche...
3: obiettivi, senza...
2: Sai che è un sogno anche per me.
3: Star lì a casa, vagare, niente. Fare dei giretti intorno lì a Piazza Udine. Vabbè.
2: Ma no, io anche niente, divano e Netflix. È così proprio il nulla.
3: Cioè, dai, faccio questo monologo.
2: Buttare all'ammasso la mente. Bene, il monologo.
3: Intervenuto nel corso della manifestazione Itaca a Formello, il ministro degli esteri Tajani ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle donne che hanno scatenato non poche polemiche. Io, lo ammetto, ho sempre avuto una certa simpatia per Tajani perché lo trovo una persona molto pacata, qui l'ho più volte definito il pacato Antonio, e perché ho sempre l'impressione che svolga il suo lavoro un po' controvoglia, mentre magari preferirebbe rimanere a casa a gustare, che so, un piatto di rigatoni. Poi invece, considerando da quanti anni svolge politica, sicuramente non è così, ma l'impressione che a me ha sempre comunicato è quella di una persona che si dedica sì al lavoro, ma in fondo non è quello che gli dà più soddisfazione. Si ha sempre l'impressione che Tajani si trovi lì, faccia quello che deve fare, sicuramente anche con impegno, ma insomma la sua mente e il suo cuore io ho l'impressione che vaghino altrove. E proprio forse perché la sua mente stava vagando altrove che Tajani nel corso di quella manifestazione si è lasciato andare a una dichiarazione che fin dalle prime parole si è capito che non erano quelle parole, soprattutto di questi tempi, le più adatte a passare inosservate. Si stava ficcando in un pasticcio, un vero ginepraio. Lui voleva solo fare una metafora, parlare di politica, ma è tutto passato in secondo piano rispetto alle dichiarazioni sulle donne. Parlando di consigli da dare al figlio riguardo alla donna a sposare, il ministro degli esteri ha detto che, nell'ottica del matrimonio, è meglio scegliere una donna magari meno appariscente, anche meno affascinante, che mette le gonne un po' più lunghe rispetto a una anche più affascinante, ma che poi ha la tendenza a tradire, proprio perché è più bella, ha più distrazioni e quindi non è adatta a tenere in piedi la famiglia. Come mai gli sono uscite di bocca queste parole? Forse perché la kermesse si chiamava Itaca e quindi ha pensato a Penelope, che per anni ha teso Ulisse tessendo la tela e poi ogni notte detessendola. Penelope che tra l'altro sicuramente indossava gonne lunghe, non minigonne, il prototipo della moglie fedele che non ha mai ceduto alle lusinghe dei proci. Ecco, forse Tajani pensava a Penelope circondato dai proci e che mai ha svenduto la propria virtù, nonostante Ulisse nel frattempo si dedicasse ai viaggi e anche alla bella Calipso. Poi subito dopo probabilmente il pacato Antonio si è reso conto che si era appena ficcato in un ginepraio e ha continuato il paragone anche con gli uomini, dicendo che per le donne rispetto a un macho muscoloso è meglio avere un rapporto con il ragazzo meno muscoloso che sta in ufficio e non in palestra, ma che magari è più presente nella vita familiare e non subisce, proprio perché è tipo da ufficio senza muscolo, le tentazioni di altre donne. Poi bisogna vedere se chi sta in ufficio non ha muscoli, non lo so. Questa parte però sugli uomini è passata inosservata e solo di donne si è poi parlato nei media, con tutte le proteste del caso. Il pacato Antonio si era proprio ficcato in un pasticcio. Cosa voleva dire Tajani? Voleva dire che invece di votare Vannacci, praticamente assimilato alla femmina in minigonne di facili costumi, che è la tendenza secondo lui al cornino, è meglio dar la preferenza a lui, a Tajani stesso, meno provocante di Vannacci, ma più affidabile nel lungo periodo. Questa è la parte che mi ha divertito di più, l'immagine di Vannacci in gonna corta e tacchi alti che seduce l'elettore nell'alcova, pardon, nella cabina elettorale, e Tajani che invece con gonna lunga e senza trucco ti aspetta mestamente, ma in modo più affidabile, nella cabina accanto. Tutto il resto è polemica, fin troppo prevedibile, e viene da chiedersi come mai un uomo navigato come Tajani si sia lasciato scappare di bocca quelle parole che sembravano fatte apposta per riempire i social nell'ultima domenica d'estate, dove tra l'altro, vista la temperatura, quasi tutte le donne indossavano gonne cortissime, e lo ammetto, io ne ho subito il fascino.
2: Sai che Bicunt, che la stessa Marina Berlusconi, certo, si sia arrabbiata
3: ma per forza
2: dicendo ma come ti salta in mente,
3: ma io, ma veramente,
2: aspetta, il pacato Antonio ha chiesto scusa,
3: ho visto, sì, l'ho sentito,
2: ha
3: sentito,
2: chiesto scusa il pacato.
4: Io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti: ho nominato ambasciatore,
2: vabbè, che
4: in Iran
2: adesso,
4: e in Afghanistan, due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne.
3: E tra l'altro, prima di nominarle,
2: questa è un po' come ho un amico gay,
3: prima di nominare ambasciatrici non ha chiesto di che lunghezza metteva le gonne. Però io mi chiedo, tu lo sai che facendo una dichiarazione così sicuramente, ma mi chiedo come mai una persona, cioè è veramente incredibile che persone che insomma intelligenti, no, che hanno un ruolo, sono navigate, cadano proprio su queste cose,
2: peraltro,
3: che sai già che ti creano problemi.
2: Peraltro è stata una dichiarazione durata un minuto e mezzo, cioè era lunga,
3: sì,
2: era, non c'era nessuno che la portavoce, qualcuno che gli faceva segnare, come dire, basta, tronca con questa metafora, ti stai ficcando in un grande guaio, pacato Antonio, e niente, l'ha dovuta,
3: è per quello che Megatagliani è simpatico alla fine,
2: perché effettivamente ha raccontato la metafora,
3: sì,
2: con lo stesso
3: quello,
2: tono in cui ha chiesto scusa, è sempre con quella pacatezza.
3: Poi voleva dire, invece di votare Vannacci che è,
2: sì,
3: la minigonna, votate Tajani che è la gonna lunga, affidabile ma meno seducente.
2: Che poteva dire, invece di votare Vannacci che è un Bermuda in infradito sguaiato, votate un Tajani che invece è un pantalone lungo elegante.
3: Ma poi secondo te il figlio di Tajani,
2: però forse non aveva la stessa efficacia,
3: ma il figlio di Tajani, ma veramente dire, papà, che tipo di donna devo sposare?
2: Ma poi il cornino, che fa qualche cornino, ma che è qualche cornino?
3: Comunque io subisco sempre il fascino delle donne con le gonne corte.
2: Va bene, lo sapevamo. Andiamo adesso al giornale radio.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è.

0: questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Ah, che stress.
4: PAC.
3: Non ho tempo per fare nulla.
4: PAC.
3: Troppi pensieri per la testa.
4: PAC.
3: Cosa?
4: Rilassati, ci sono i PAC di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
3: PAC.
4: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
9: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Il segnale orario vi è offerto da
12: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
13: Le 10 e un minuto.
14: GR24, il Sole 24 Ore.

L'attacco russo su Dnipro, 4 morti e 6 feriti, si scava ancora sotto le macerie. La Cina si oppone alle sanzioni americane contro le compagnie aeree di Teheran. Schiaffi, umiliazioni e minacce ai bimbi del nido, sospesa una educatrice a Roma. Un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro. Durante la notte 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite nel raid russo contro un'azienda. Ad aggiornare il bilancio il capo del Dipartimento di Polizia Regionale di Dnipropetrovsk. Potrebbero esserci ancora persone

0: libanesi uccisi dopo la dichiarazione del cessate il fuoco. La manifestazione promossa dalla rete Preti contro il genocidio vedrà protagonisti sacerdoti e prelati provenienti da 8 stati e da diverse regioni d'Italia. La manifestazione si concluderà intorno alle 17:30 in piazza Montegrappa a Roma di fronte alla sede di Leonardo S.P.A. Al microfono di Katia Caramelli, Don Alessandro, arrivato dalla Germania.
1: Metteremo a mano tutti questi nomi di 300 bambini, sono i bambini della Palestina, di Gaza e anche del Libano. Sono di più di 1000 morti in questi giorni. La cessata delle armi è un fatto, diciamo, dei governi, ma non coincide con la verità. La vita, diciamo, delle persone lì è sempre insopportabile. Io personalmente non posso tacere davanti alla mia coscienza, ma non posso farlo. Per questo sono arrivato a Roma, anche da un solo giorno.
2: Che cosa chiedete ai governi?
1: Il genocidio bisogna finire subito, finire l'occupazione della Palestina, per avere un paese dove possono vivere. Cioè, io non che sono per la Palestina o per Israele, io sono per gli uomini che soffrono.
0: La cronaca: è stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bambini dell'asilo nido comunale dove lavorava un'educatrice. A Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del tribunale che ha accolto la richiesta della procura. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri che si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Documentati numerosi episodi di violenza fisica come strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe. In chiusura il calcio: è iniziato a Coverciano il raduno della nazionale, di nuovo guidata da Roberto Mancini, che la portò alla vittoria all'Europeo del 2021. Azzurri attesi da 4 sfide di Nations League in 11 giorni, a partire da Italia-Belgio di venerdì sera a Roma. Sentiamo il CT.
3: Sono curioso veramente perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera, costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking e quindi ci dobbiamo iniziare velocemente.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 11.00.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Lasciali andare! Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
3: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
4: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
3: E con
5: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
6: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
7: Beh, si passava e allora ho detto, andiamo a trovare i nostri intellettuali.
8: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
7: Cosa fate qua?
9: Beh, ero entrato.
7: Con... Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali,
9: Sì, ma...
7: Ma che cosa? Avanti, andate via!
10: Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
11: Uno, nessuno, 100 Milan! 100 Milan!
12: Codi smidollati antifascisti, vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
13: Dico bene, camerate?

0: Io Taliani lo chiamo Bubu, e visto quando arriva con quegli occhietti sembra Bubu, dite la verità, Bubu uguale Taliani.
1: Milan, ma nera, mi sembrate un po' depressi, il far niente.
2: Sdolce far niente.
3: Credo che Tajani sia la Balo filosofi applicata alla politica.
2: Ci ho pensato anch'io, in effetti, sì.
4: Praticamente Tajani per il centro-destra è l'equivalente di Prodi per il centro-sinistra.
2: Allora, tra l'altro la nostra Giada Messetti che ci ascolta, quindi tutte le critiche andranno indirizzate a lei, cari ascoltatori.

0: non a me, io solo riporto, mi fa sapere tutti gli italiani che vanno a lavorare in Cina non imparano mai, al scritto maiuscolo, mai il cinese, mai il cinese.
1: Assolutamente così, Giada, perfetto.
0: Ecco, così l'ha scritto proprio, mai il cinese. Quindi se vi lamentate, come qualche ascoltatore si è lamentato, di stranieri adulti che lavorano qui, però, cara Giada, diceva qualche ascoltatore, hanno la cittadinanza italiana. Non credo che gli italiani che vadano a lavorare in Cina, ma Giada, diventano poi cittadini cinesi, perché non c'è la doppia cittadinanza per i cinesi. Però,
2: ma Giada, pur di difendere i cinesi a prescindere, è incredibile, non guarda i fatti, cioè, comunque, difende e basta.
0: Comunque è una, anche lei, propalatrice di fake news, la sappiamo. Comunque giovedì sarà, credo giovedì, qui con noi per celebrare tra l'altro l'incontro tra il grande Xi Jinping e il piccolo Donald Trump, che si incontreranno a Washington. Queste sempre parole di Giada Messetti, non è che io riporto, solo giovedì, se vorrete.
2: Ho visto una foto di Giada che stringeva la mano al presidente Mattarella, hai visto?
0: Sì, è vero, ieri grande orgoglio, la nostra Giada Messetti era amatrice, hanno parlato anche del suo libro sul terremoto del Friuli, e ha stretto la mano
2: e
0: al presidente.
2: E poi ho visto anche l'audio, c'era l'audio in cui lei diceva a Mattarella che in Cina c'è più democrazia che in Italia.
0: Questo è l'altro propalatore di fake news, che è Leonardo Manera, e si sa. E vabbè. Comunque, sì. Siamo qua. La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, sentiamo due ascoltatori e poi i temi, altri temi, parleremo della vicenda di cronaca di legittima difesa, sì o no, che è avvenuta a Baldissero d'Alba, parleremo anche delle ronde, che non so se si possono chiamare ronde, comunque cittadini arrabbiati che scendono in piazza contro, in genere contro stranieri, ma anche contro il degrado, insomma questi gli altri temi. Francesco da Milano però. Buongiorno, eccoci qui.
3: Sì, buongiorno, sono Francesco e sono un docente di scuola media, sono proprio qua in zona,
0: benissimo,
3: in via Maniago.
0: Benissimo.
3: Volevo portare la mia esperienza. La nostra è una scuola piccola che ovviamente c'è la presenza di ragazzini di origine straniera, ma le posso dire, io alla decina di anni che insegno qua, abbiamo avuto anche classi molte straniere, adesso c'è un 30%, ma la differenza la fanno le famiglie, e la scuola è molto inclusiva. Cioè, basta essere presenti e cercare di venire incontro alle loro esigenze. Poi io, la differenza, se un ragazzino viene dall'Egitto al Marocco, a me non interessa.
0: Ma non è la differenza da dove vengono. Tra l'altro il ministro Valditara ha fatto sapere che questo riguarderà anche gli stranieri con passaporto europeo che non sanno la lingua. Questo è sempre il discrimine, che non sanno la lingua. Se, non so, i suoi studenti sanno l'italiano?
3: No, sono d'accordo il ministro sul fatto, quando arrivano ragazzi in che non sanno la lingua. Infatti abbiamo qualche docente che fa l'L2, ma è una risorsa limitata. L'L2 è l'italiano per stranieri.
0: Okay.
3: Che un ragazzino mi arriva in classe, poverino, io parlo
0: e non capisce.
3: Tra l'altro io insegno matematica, quindi
2: già la matematica non si capisce, sì, di
0: già,
2: suo
0: già non si capisce manco l'italiano.
3: Poi io insegno un linguaggio universale, quindi tutti la capiscono. No, ma sai cos'è la cosa bella, ragazzi stranieri? Quando li incontro dopo qualche anno, dico, voi avete una fortuna in più, soprattutto quelli che già parlano la loro lingua e magari sanno l'inglese, il francese, o meglio, dico, voi avete le porte aperte e riuscirete a trovarvi a strada meglio dei ragazzini italiani, le posso assicurare.
0: Ah, non c'è. Quindi, se sanno più lingue, sono più agevolati
3: più
0: nel mondo.
3: Poi le posso dire che molti veramente, la prima volta li guardo con queste facce, con questi visi un po' sperduti, non sanno, e poi man mano i ragazzini tra di loro, posso dire che è una ricchezza anche culturale, capire, non so, parlare le loro tradizioni, di quello che cucino, di quello che fanno. Quindi un po' la puzza sotto il naso, siamo gli italiani, quindi benvenga e le posso dire, la nostra è una scuola molto inclusiva. A proposito, facciamo anche podcast, se volete venirci a trovare.
0: Ah beh, questo l'invito
2: via Maniago qui a Milano,
0: l'invito in diretta di Francesco da Milano, grazie. Insomma, se volete,
2: è vicino a casa mia via Maniago, sai.
0: Invece, siccome ci ascolta anche la nostra Alessandra Scaglioni, responsabile dei podcast, cara Alessandra, se vuoi un podcast della scuola di via Maniago, insomma,
2: vieni, mettiamo proprio 5 minuti da casa mia via Maniago.
0: E va bene, allora vai a trovarlo.
2: Quando vado in posta a pagare le bollette passo sempre da via Maniago.
0: Maniago.

0: però sì, e dici questi della scuola che ci rompono le scatole tutti i giorni. Ecco, no, la scuola
1: c'è anche
0: lì,
1: il comando di polizia lì in via Maniago.
0: Molto bene. C'è Giulio, grazie a casa Francesco, mia. Andrea, Udine, da Giulio.
1: Io abito in piazza Udine, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Però qui
2: a... Buongiorno.
0: Praticamente tutti i vicini di Manera che abita, ricordiamo, vicino a piazza Udine a Milano.
1: Dove c'è però via Maniago anche. Che esatto. Maniago che è sempre in Friuli, tra l'altro.
0: Andiamo a Udine.
1: Ho lavorato,
0: Giulio,
1: a Maniago.
0: Giulio, parli lei perché sennò...
2: Buongiorno.
0: Prego.
2: Buongiorno. Volevo replicare all'ecumenico Mario Calabresi,
0: sì,
2: il quale parlava di stranieri in Italia, che mi pare fosse già in campagna elettorale per sindaco di Milano, che per lui uno straniero è semplicemente un conferenziere seduto a fianco a lui con un colore di pelle soltanto esotico, mentre per un abitante delle periferie di Milano, il quale può essere la Stalingrado come Sesto San Giovanni, lo straniero può essere un coltello puntato nel fianco magari, quindi
0: accidenti,
2: potrebbe meritare
0: il foresto,
2: che
0: proprio
2: Jeff,
0: il foresto
2: che Jeff fa a Stefania nel meraviglioso film La grande bellezza di Sorrentino. Si meriterebbe proprio il discorso che fa Jeff a Stefania.
0: Va bene, va bene. Ho capito, per lei insomma il radical chicchismo porta a dire questo. Comunque anche Sesto San Giovanni, che è la città in cui sono nato e cresciuto, non è più la Stalingrado d'Italia. Infatti la chiamiamo la ex Stalingrado d'Italia. Ormai è diventata un'altra città, non c'è più quel retaggio delle grandi industrie che sono tutte chiuse.
1: Beh, c'è il centro commerciale lì, no? Dove c'era...
0: Sì, ma appunto, ma non...
1: La Falck, c'è ancora la Falck?
0: Aspetta un attimo, c'è un editoriale. Milan, sei una testa di cazzo.
1: Vabbè, questo arriva tutti i giorni.
0: Va bene, molto bene.
1: Hai visto che Elisabetta Fusconi, sì, ci ha mandato questa dichiarazione che avrebbe fatto Vannacci?
0: Avrebbe, no, era poco fa, l'ho visto in TV, non so in che TV, ma era qua negli schermi. Che, qua, dilla tu, fai il giornalista.
1: Vannacci avrebbe dichiarato, secondo Elisabetta Fusconi,
0: smettila,
1: tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna.
0: Cioè coi pantaloni.
1: Infatti anch'io lo interpreto così.
3: Mamma mia, no.
1: O una gonna pantalone forse.
0: Senza gonna. Ah no, con i pantaloni no, non lo... Vabbè, ma dai, ma ragazzi, ma
1: io
0: ovvio.
1: Credo che anche questo porterà altri voti a Vannacci.
0: Ma ovvio, ovvio.
4: L'ironia forzata.
0: Una cosa che abbiamo capito, questo l'ha scoperto Lorenzo Nespoli facendo delle inchieste che poi non si sono concretizzate perché le persone che ha chiamato non hanno voluto intervenire, non potevano intervenire. Ci ha detto però, abbiamo scoperto una cosa, e Lorenzo questa la posso dire in diretta senza ombra di smentita, e cioè, mi ha detto, chi conosce bene il generale Vannacci dice, guardate che il generale Vannacci è intelligentissimo e conosce benissimo i meccanismi dell'informazione e di come lavorate voi giornalisti. Capisce benissimo, sa benissimo quelle che sono le dichiarazioni da fare per
1: anche questa dichiarazione
0: ottenere
1: che sembra, no,
0: visibilità anche con quella provocazione.
1: Certo.
0: Perché poi adesso siamo tutti,
1: per esempio,
0: qui
1: i frequentatori del bar Jimmy.
0: Sì.
1: Ecco, sentendo questa dichiarazione di Vannacci, non diranno ha ragione lui.
0: Ma certo.
1: E allora?
0: Ma perché? Scusa, cosa volevi dire di questo dei frequentatori?
1: Oh, anch'io frequento il bar Jimmy, quindi anch'io sono un frequentatore del bar Jimmy e anch'io, quindi.
0: Pietro Lacorte storce il naso, ma è vero, cioè, non lo so, potremmo andare al bar Jimmy a fare un'inchiesta, a capire quanti di quelli che hanno sentito questa dichiarazione.
1: E poi il bar Jimmy nell'arco della giornata cambia molto clientela, diciamo quella che c'è fino all'ora dell'aperitivo.
0: Va bene. Quando ancora non si è consumato.
1: No, perché dopo con l'aperitivo arrivano tutti i ragazzi giovani, quelli che lavorano lì negli uffici accanto.
0: Va bene, va bene. Allora, 10:21 minuti, quindi domani sui giornali sarà pieno di titoli con questa dichiarazione, perché adesso tutti i politici, soprattutto immagino molte politiche donne, andranno dietro dicendo ma che vergogna, ma come si fa, ma com'è possibile.
1: E questo porterà due punti percentuali in più.
0: Esatto. No, questo non lo so, però
1: ma sì, vedrai che andrà
0: titolo,
1: così.
0: Qualche titolo.
1: Varcherà
0: sì.
1: La soglia del 10%.
0: Allora, dobbiamo parlare adesso di questa vicenda di cronaca con la solita premessa, la facciamo sempre quando parliamo di queste vicende, lo dico anche al nostro ospite che è già gentilmente collegato, noi non facciamo processi in radio, per i processi ci sono le aule dei tribunali e per le inchieste ci sono le aule, diciamo gli studi dei magistrati. La vicenda

0: Però è la vicenda di Baldissero d'Alba, dove un Roberto Mollo, un camionista, ha sparato nella notte tra sabato e domenica, uccidendo un ladro di origine albanese, Giovalin Lasri, che si era introdotto nella cascina di Roberto Mollo. Saluto l'avvocato di Roberto Mollo, Pier Mario Morra. Buongiorno, buongiorno avvocato.
1: Buongiorno a tutti voi, condivido l'impostazione.
0: Sì, sì, assolutamente. Le dobbiamo solo chiedere conto di alcuni dettagli che sono sui giornali, ecco, questa è cronaca. Allora, intanto abbiamo capito che il suo assistito mi sembra abbastanza disperato. È vero questo timore che ha di dire finirò come il caso Roggero, lo sappiamo, no? Il caso, cioè questa paura adesso, dopo questa vicenda.
1: Roberto è affranto, avvolto nel dolore per quanto è successo. Io rammento ancora domenica, quando i carabinieri ci hanno convocato per la notifica del sequestro dell'immobile. Lui ha avuto parole di cordoglio verso l'uomo che è morto.
0: E questo è un dato. Ma è un dato di fatto.
2: Lei può ricostruire come è andata la vicenda, perché non si capisce.
0: Sì, perché oggi i giornali, questo glielo dico come titolo, dicono dopo 48 ore che gli spari sarebbero venuti da 30 o 40 metri dal balcone. Qualche giornale ipotizza anche con i ladri in fuga, ecco. Però ci dica la sua versione.
1: Guardi, sono in notifica, già avvenuta, l'accertamento tecnico non ripetibile, cioè l'autopsia, che sarà un passaggio fondamentale. E poi, per rispondere a queste domande, seguendo la vostra impostazione, solo alla fine e col deposito delle risposte ai quesiti sugli accertamenti tecnici si potrà parlare di ricostruzione in maniera seria. In questo caso sono solo ipotesi quelle che ci sono scritte sui giornali.
0: Sono ipotesi. Ci può dire però allo stato attuale se è stata aperta un'inchiesta e l'ipotesi di reato che riguarda il suo assistito?
1: Ecco, su questo punto la domanda è intelligente, perché ho letto sui giornali, vedete, la discussione sull'iscrizione, sul registro speciale. Ma l'iscrizione è un atto dovuto in questo caso a nostra tutela, perché con gli accertamenti tecnici ripetibili io posso nominare i consulenti.
0: Chiaro.
1: E poi sia io che Roberto non è una frase di circostanza, noi abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, sono magistrati di enorme esperienza, procuratore capo, procuratore aggiunto, la dottoressa di Stato. Io non ho dubbi che tutto si svolgerà come sempre nella massima correttezza, nel rispetto del contraddittorio, sì, dei diritti di tutti. Quindi anche la collega che difende i familiari potrà partecipare, potrà nominare consulente.
0: Certo. Quindi diciamo,
1: le questioni tecnico-giuridiche lasciamole al procedimento. La mia speranza è che Roberto ne esca in tempi rapidi.
0: Però questo è importante, che lei sottolinea il fatto che l'iscrizione nel registro degli indagati, siccome ha già creato per alcuni scalpore eccetera, voi non la temete, è un atto dovuto.
1: È un atto dovuto, perché il registro speciale è per casi di assoluta autoevidenza, ma mi sembra argomento da cortile dei gentili. Quindi in questo caso, quando non c'è una totale evidenza e si devono svolgere degli accertamenti tecnici, vanno fatti con l'intervento della difesa. Io posso nominare consulenti nel contraddittorio con tutte le garanzie.
0: Vuole anche rispondere a tutti coloro che sui social si sono scatenati, succede spesso in questi casi, che dicono ha fatto bene, doveva uccidere anche gli altri, li sa, li conosce i commenti. Ecco, nel raccontarci lo stato d'animo del suo assistito mi sembra che ci sia già una risposta, no?
1: Ma certo, assolutamente sì. Poi guardi, io mando gli sms, sono un po' lontano da... sono da questo mondo.

0: Con ciò non voglio criticare nessuno, sono opinioni, ma non è il pensiero di Roberto. Roberto veramente, vedete, Valdissero, professor Di Romagnan avrebbe detto, la comunità del face to face è un piccolo paese, no? In cui ci si conosce tutti, non c'è una sola persona in questo paese che non mi abbia detto è un ragazzo per bene.
1: Su questo sì, poi dopodiché si faranno gli accertamenti. Va bene.
0: Ma come doveroso fare.
1: No, chiaro. Va bene, avvocato, la ringraziamo, ripeto, Pier Mario Morra, grazie.
0: Ringrazio anche voi per il vostro stile.
1: Grazie davvero, l'avvocato di Roberto Mollo, ripeto, 35 anni, di Baldissero d'Alba, nel Cuneese, tra sabato e domenica notte ha fatto fuoco e ha ucciso il giovane Jovalin Lasri di origine albanese. Allora, visto
2: andiamo
1: che
2: alla
1: noi,
2: borsa, noi, diamola adesso che non è ancora arrivata Deborah Rosciani.
1: Visto che noi non stiamo dietro a queste cose, non vogliamo alimentare.
2: Puoi fare anche tu pubblicità a Vannaccio, capito?
1: Allora, parlando a Start, programma su Sky TG24, il generale Vannacci, riguardo alla questione di Tajani, tra l'altro hai visto i meme di Tajani in gonna. Va bene, fanno sorridere anche quelli, gonna lunga, gonna corta, Vannacci, eccolo qua.
3: Condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
4: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima.
2: Questa è più puritana di Alessandro Milan. Mamma mia.
1: No.
2: Porca miseria.
1: Ma perché devi giudicare? Ma
2: questa ha fatto prendere tre punti a Vannacci, la risposta di lei ha fatto prendere tre punti a Vannacci.
1: Adesso, ma non esagerare.
2: Tre punti percentuali.
1: Questo ritmo a quanto arriva? L'84%.
2: Ma
1: perché io tra tutti i tutte le volte che fa il giro, poi il padulo deve arrivare da me. E non ti...
2: Ma no, perché tu sei molto puritano.
1: Io adesso?
2: Sì.
1: Io non c'entro.
2: Credo nella
1: niente.
2: Mia vita la persona più puritana che ho conosciuto dopo Don Marco. Era mio compagno.
1: Chi era Don Marco? Chi è Don Marco?
2: E poi non era così puritano Don Marco.
1: Quindi io sono il più puritano di Don Marco.
2: Ma certo, era mio compagno di banco al liceo che poi è diventato prete.
1: E io sono più puritano.
2: Sicuramente. Non c'è dubbio su questo.
1: Don Marco è secondo, io primo.
2: Sì. Vabbè. Sta arrivando qui Deborah Rosciani.
1: La giornalista, questa di Start, terza.
2: Mamma mia. Siamo alle 10 di mattina. Mi ricordo che una volta, anni fa, non mi aveva intervistato Radio 1 per uno spettacolo che dovevo fare in Val d'Aosta.
1: Sì.
2: Allora, parlando, la cosa che racconto sempre io, no, dai primi anni, avevo detto che avevo fatto il presentatore di Spogliarelli.
1: Aia.
2: Era, dicendo solo quella
1: parola.
2: Spogliarelli. Hai sentito il conduttore di Radio 1 che immediatamente si è irrigidito. Ha detto sì, va bene, però parliamo d'altro, per favore.
1: Sì. Un po' così. Giovanna Pancheri di Sky è terza puritana,
2: forse anche seconda dopo di te,
1: quindi prima di Don Marco. Don Marco sta scivolando in bassissimo.
2: Un giorno ti chiamiamo Don Marco, perché secondo me fa una vita anche dissoluta Don Marco.
1: È diventato già quarto, quinto. Vedo Deborah Rosciani nel buio, la borsa è pronta e allora ascoltiamola.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto.
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
10: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
10: E come faccio ad averli?
9: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee riperdono l'entusiasmo che avevano ritrovato ieri grazie di nuovo all'ottimismo nel comparto tecnologico e al ribasso delle quotazioni del petrolio. Il Brent a Londra stamattina 101,92 dollari, il greggio americano, livelli che appunto più o meno vedevamo ieri che avevano incoraggiato la borsa, oggi invece nulla di fatto. Peraltro ieri sono tornati gli acquisti, come dicevamo, sul comparto high tech e hanno consentito al Nasdaq, l'indice americano della tecnologia, di riportarsi sui livelli di luglio. Oggi però le borse europee riperdono smalto, probabilmente anche un po' preoccupate ancora una volta dello scenario internazionale in attesa dell'Assemblea Generale dell'ONU, dell'incontro di Trump con i rappresentanti dei paesi del Golfo e poi soprattutto in attesa del vertice con il presidente cinese Xi Jinping. Stamattina a Tokyo era chiusa per festività. Milano, la peggiore d'Europa, perde lo 0,8% per le vendite che insistono su Buzzi, meno 3,53. Tecnoprob ieri al suo esordio in borsa, stamattina era partita molto bene, adesso già in calo del 3,42%. Poste Italiane meno 2 nella settimana in cui si è riaperta l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Telecom Italia, che a sua volta perde 1,5 punti. In positivo Nexi più 0,7, Eni più 0,47, Azimut più 0,38, STM più 0,34%. Per ora è tutto.
18: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
20: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
0: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky. A Genova.

0: l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore.

0: con questa ultima massima di Vannacci, Arbor potrebbe rifare ancora indietro tutta e lui potrebbe fare il catalano di turno. Occhio che da qua alle prossime elezioni, con una al giorno, ci gonfierai sotto cintura.
1: Ma sì, è chiaro. E non siamo ancora entrati nel vivo della campagna elettorale, siamo appena agli albori. Va bene. Allora, adesso dobbiamo parlare di quello che sta succedendo. È successo qualche giorno fa a Rozzano, siamo nella cintura proprio periferica di Milano, ma guardate che succede in realtà a Rozzano, e abbiamo con noi il sindaco, ma succede anche in diverse altre città. Il sindaco è Mattia Ferretti, buongiorno sindaco e grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
1: Allora, che cosa è successo? È successo che da un episodio di cronaca pare un cittadino di nazionalità marocchina che ha aggredito una donna, sono partite poi quelle che non so se definirle ronde, qualcuno le ha chiamate radio marciapiede, insomma cittadini che per credo qualche notte, una, due o tre o qualche sera sono scesi in strada per fare cosa, sindaco? Ce lo spieghi lei da cronista e primo cittadino di Rozzano.
2: Ma allora, diciamo che innanzitutto dico che l'evoluzione di quello che è successo è stata alla fine positiva, nel senso che i primi due giorni sono state delle proteste un pochino vivaci e rabbiose, nel senso che si parla di alcune aggressioni, anche se quello che sapete voi è quello che so io, nel senso che l'ho letto anch'io dai giornali quello che è successo quelle sere, anche se devo dire la prima sera sono sceso anch'io per cercare di placare gli animi. Poi la seconda sera c'è stata una seconda manifestazione non autorizzata e la terza sera invece è sfociato tutto in una manifestazione cittadina con 400 circa cittadini in una passeggiata in città, però questa volta autorizzata dalla questura. Quindi diciamo che l'evoluzione che a me piace è che se all'inizio c'è stata una reazione abbastanza emotiva, forte, di pancia, hanno capito che comunque la sicurezza delle città è prerogativa delle forze dell'ordine e non dei cittadini.
1: Anche perché c'è stata poi un'informativa dei carabinieri arrivata in procura e si ipotizza anche di poter perseguire il reato di percosse aggravate dall'odio razziale, ma questo si vedrà. Però sindaco, guardi che non succede solo a Rozzano, li leggerà anche lei i giornali, da Venezia, ci sono varie città dove anche i questori dicono attenzione perché molti cittadini si stanno organizzando, cittadini esasperati in situazioni magari di degrado o di situazioni un po' complicate e vogliono la giustizia fai da te. Ecco, questo la preoccupa.
2: Ma allora, diciamo che io vivo un territorio abbastanza sensibile, noi qui abbiamo quasi 6.000 alloggi popolari, per cui è una, diciamo che Rozzano è abbastanza sensibile e vivace, tant'è che abbiamo siamo destinatari di risorse governative per combattere un po' il degrado infrastrutturale. Sì, nel senso che quello che fa un po' arrabbiare i cittadini è che spesso e volentieri, noi per esempio sul nostro territorio, le forze dell'ordine fanno un lavoro veramente importante. Il problema è che spesso capita che dei personaggi vengano arrestati più volte e i cittadini se li ritrovano nelle piazze nonostante vengano ripetutamente arrestati.
1: No, perché io vedo, vedo dalle cronache ronde a Sarzana, ronde alcuni quartieri di Genova, a Venezia, no? È chiaro che lei dice giustamente, di fronte un po' all'esasperazione, il rischio è che qualcuno possa dire qua l'unico modo per farsi giustizia è far giustizia da sé, che è sbagliata, è la via sbagliata.
3: Tra l'altro Rozzano si porta un po' questa fama di una città un po' difficile, ma ancora adesso è così, oppure è diventata negli anni una città comunque più tranquilla?
2: Allora, se devo essere onesto e sincero, sicuramente noi paghiamo uno scotto molto più severo di quello che è, di quella che è la realtà, no? Perché come ha detto lei, Rozzano ha un nome, per cui tendenzialmente qualsiasi cosa succeda a Rozzano ha una cassa di risonanza maggiore rispetto ad altri luoghi. Oggi i problemi che ha Rozzano, perché Rozzano ha dei problemi, sono più o meno i problemi che riscontriamo in altre X centinaia di piazze, né più né meno. Questo mi sento di poterlo dire.
3: Per esempio, il problema dello spaccio esiste a Rozzano?
2: Il problema dello spaccio purtroppo esiste e non si può negare, e forse questo è il più, diciamo, il problema più difficile da combattere, un po' per quello che dicevo prima, perché vengono arrestati e vengono ributtati fuori, vengono arrestati e ce li ritroviamo in piazza. Poi per un sacco di motivi io non voglio puntare il dito contro nessuno e per carità, ripeto, soprattutto le forze dell'ordine qui a Rozzano fanno un lavoro che è eccezionale. Abbiamo sicuramente un problema di spaccio sul nostro territorio.
1: Però insomma, per concludere, il fatto che poi sia finita questa 3 giorni, e speriamo che non riprenda nulla, con una manifestazione pacifica, come lei ha detto, forse anche la risposta dei cittadini che dicono non è questa la via giusta, quella da passare.
2: Allora, è stato un bel messaggio, partivo da questo prima, perché i cittadini alla fine, l'ultima manifestazione, sono scesi pacificamente proprio per trasmettere un messaggio forte, ovvero che Rozzano non è violenta, che a Rozzano non si deve parlare di ronde ma di cittadini che scendono e passeggiano pacificamente in una manifestazione autorizzata. Quello mi è piaciuto molto, cioè è stata una reazione, come vi posso dire, di orgoglio e dignità cittadina, no? Per cercare di trasmettere il messaggio corretto.
1: Sì. Sindaco, noi la ringraziamo, Mattia Ferretti, sindaco di Rozzano, Forza Italia, giusto? Il partito, non l'ho letto, poi...
2: Sono lista civica, lista appoggiato civica, da tutto il centrodestra, con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.
1: Perfetto. Mattia Ferretti, sindaco di Rozzano, grazie per essere stato qui con noi. Andiamo al traffico.
4: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati in Liguria, la 10 Genova Ventimiglia è chiusa a causa di un incidente tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Si verificano code per un altro incidente, code sulla 7 Milano Genova tra l'innesto con la 10 Bolzaneto verso Milano, e sulla 12 Genova Livorno code per un veicolo in panne tra Recco e Nervi in direzione Genova. In Lombardia sul tratto milanese della 4 code per incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, sul tratto Milano Venezia code per un altro incidente tra Brescia e Desenzano in direzione Venezia. Nel nord-est sul tratto Venezia-Trieste della 4 code per ripristino incidente tra Latisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Le porte di Roma sulla diramazione Roma Nord della 1 un incidente provoca code tra l'innesto con il grande raccordo anulare e Sette Bagni in uscita dalla capitale. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora abbiamo e sono contento che torna con noi, è da un po' che mancava perché sono finite anche le feste dell'Unità eccetera, l'onorevole Pargone o ex onorevole Pargone del Partito Democratico.
1: Sono ancora onorevole.
0: Ah, buongiorno, ecco, scusi, non onorevole Pargone,
1: deputato del Partito Democratico.
0: Bene,
1: e non ci vediamo un po'.
0: Sì,
1: ma il problema è che la Elis Lien mi fa stare in sede giorno e notte.
0: Sì, sì.
1: Lavoro come
0: vede.
1: Un matto.
0: Si sente e si vede.
1: Non vedo più la mia famiglia, non vado più neanche a fare il corso di uncinetto. Proprio adesso che ero riuscito a fare una maglia alta doppia, no, con l'uncinetto. A volte sono anche costretto a dormire in sede. Se c'è da lavorare, lavoro, però mi tocca dividere il lettone con Orfini che ha sempre i piedi freddi.
0: Sto Orfini, ma come mai, scusi, cosa fa tutto sto
1: come
0: lavoro?
1: Nelle squadre di calcio che si va via in ritiro e si dividono la stanza con,
0: sì, non più,
1: con il giocatore.
0: Però vabbè.
1: E poi c'è tutta questa storia del campo largo, tutto un parlare, discutere, chi fai entrare, chi fai uscire, chi tieni dentro, chi tieni fuori. Allora l'altra sera abbiamo invitato a cena in sede da noi Conte, Bonelli, Fratoianni per cercare una quadra, no?
0: Ah, ok.
1: Fratoianni, tutto orgoglioso, ha portato il vino rosso, Conte ha portato il rosé, Bonelli non ha portato niente, ha detto che però beve tutto. Sempre un po' tirato Bonelli. Comunque la serata era anche partita bene, finché a un certo punto squilla il telefono.
0: E chi era?
1: È Renzi, che si era offeso perché non l'abbiamo invitato.
0: Ah, ecco.
1: E mi sono sentito imbarazzato, anche dispiaciuto. No?
0: Ma poteva invitarlo così.
1: Mi sono sentito imbarazzato da quando Paolo Mieli ha dovuto spiegare che frequentava la vitola perché gli sgussiava le vongole. Era da allora che non mi sentivo così in imbarazzo. Allora gli ho detto: sai Matteo Renzi, è che pensavamo fossi ancora al mare, intanto Fratoianni gli faceva le pernacchie perché non ancora buon sangue, no?
0: No.
1: Allora a un certo punto la Elis Lien ha picchiato un pugno sul tavolo, ha detto: dobbiamo pensare al programma. E Orfini ha detto: brava, io tifo per noi, mi bocchi, la fidanzata di Totti.
0: Ma come? Scusa, c'è?
1: Pensava al programma Ballando con le Stelle, che sai che c'è?
0: Ah.
1: Noemi Bocchi, no?
0: Non lo sapevo neanche, guardi qui.
1: Allora ho preso in mano la situazione, sì, con la solita grinta che mi contraddistingue, e ho detto: facciamo così, partiamo dalle cose sulle quali siamo tutti d'accordo.
0: Tipo?
1: E infatti ancora c'è stato silenzio.
0: Infatti dice non...
1: Silenzio per mezz'ora. Poi salta su Conte che dice: siamo tutti d'accordo che la colazione è il pasto più importante della giornata.
0: Vabbè.
1: Tutti, bravo, giusto,
0: bravo,
1: giusto.
0: Beh, almeno vedi che il primo punto.
1: Giusto, c'hai ragione.

0: Bonelli ringaluzzito dice: siamo d'accordo che anche quando porti l'ombrello non piove mai, tutto è giusto. La Ellie contentissima ha preso carta e penna, ha iniziato a prendere appunti perché vedeva che c'era qualcosa.
1: Sono due punti importanti.
0: Si alza in piedi anche Fratoianni. Attenzione. Sui punti da condividere. Sì. Dice: il fritto ogni tanto ci sta, basta non esagerare.
1: Ottimo!
0: Già tre punti.
1: Tre punti.
0: La colazione, l'ombrello e il fritto.
1: Si magna, insomma.
0: E tutti, è vero, si era creando una bella atmosfera. Forse ho pensato, ce l'abbiamo fatta a creare il campo largo. Manca solo di decidere chi fa il leader. Salta leader, il capo coalizione.
1: Ah, ecco, il capo.
0: Salta su Renzi al telefono e dice: io! E no, era ancora l'atmosfera rovinata.
1: Non è invitato.
0: Conte ricomincia a dire che bisogna fare le primarie, Fratoianni si è rimesso a fare le pernacchie, Bonelli non capiva più niente perché aveva mischiato il rosso con il rosé, e la Ellie si è arresa, ha mollato carta e penna, ha guardato Orfini e gli ha chiesto: ma balla bene Noemi Bocchi? A ballando con le stelle?
1: È una bella riunione,
0: e quindi siamo ancora, come dire, cioè, è crollato
1: tutto sul fritto, dopo il fritto è crollato,
0: perché avevo dimenticato di riattaccare il telefono con Renzi.
1: Vabbè,
0: che è sempre lì un po' la spina nel fianco, no?
1: Cioè, anche
0: che lì non riusciamo a togliere, a estirpare, non sappiamo come comportarci.
1: Vabbè. Grazie onorevole Pargone per questi inside, insomma, delle riunioni del PD. Tutto questo di notte avviene, no? Di tarda sera.
0: Sì, nella sede del Partito Democratico.
1: Ma dove?
0: È in via delle Botteghe Oscure.
1: Ah, Roma, proprio a Roma.
0: Roma.
1: Sì, sì. Molto bene, grazie onorevole Pargone. Con lei concludiamo questa puntata, grazie anche per questi scoop che ci ha dato, e ci troviamo domani alle 9. Va bene.
2: Buon pomeriggio a tutti.

0: La ringrazio.
1: Non dice ancora dov'è, ma dice dove andare a cercarlo. Buongiorno da Maurizio Meris, è la prima mappa dell'idrogeno bianco in Italia, stilata dall'Istituto di Geoscienze del CNR. Arriva a 15 anni dalla scoperta del tutto casuale dell'idrogeno bianco, idrogeno naturale, cioè idrogeno che, contrariamente a quanto si pensava, si accumula in particolari condizioni nel sottosuolo che può essere estratto come qualunque altro gas. Oggi l'idrogeno naturale viene concretamente estratto e utilizzato in un solo luogo al mondo, un piccolo villaggio in Mali, e non è ancora chiaro se si tratti di un caso raro o se, come pensano alcuni, andando a guardare nei luoghi giusti potremo trovare ingenti riserve di idrogeno gentilmente messo a disposizione da madre natura. Ma un dato interessante è che queste risorse eventualmente si troverebbero in contesti completamente diversi, se non opposti a quelli in cui ci si aspetta di trovare petrolio e altri fossili, il che paradossalmente è un vantaggio per territori che ne sono poveri, proprio come l'Italia. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero

0: 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura Xpeed?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono Speed o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
10: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
11: Sono le 11:01.
12: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Economia italiana, l'Istat conferma i dati, nel 2025 il deficit resta al 3,1%. Il ministro dell'economia Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico. Finisce l'estate più caldo, l'equinozio d'autunno nella notte. Dietro la corte in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno a tutti voi e cominciamo invece con Giorgio Stamatopoulos che ci aggiorna dunque sui dati che erano ampiamente attesi, li abbiamo attesi e li sentiamo dunque i dati Istat, in particolare sul rapporto deficit-PIL. Giorgio, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. La fotografia dei conti nazionali dell'Istat è una conferma del dato diffuso ad aprile. Il deficit pubblico italiano resta al 3,1% del PIL, quel 1,64 miliardi sopra al 3% che comporta la permanenza del nostro paese nel braccio correttivo del patto di Maastricht. Purtroppo l'Italia non uscirà già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato, commenta con rammarico il titolare dell'economia Giorgetti dal MEF, dove già si guarda alle ricadute sulla prossima manovra, l'ultima prima del voto, e soprattutto sull'utilizzo della clausola di salvaguardia del patto europeo, quella che ci permetterebbe di programmare fino a 36 miliardi di deficit in due anni per gli investimenti in energia, pari a 14 miliardi, e difesa, 22. A salire lo scorso anno è stata anche la pressione fiscale, che si è portata al 42,9% del PIL.

0: industriale in stato di abbandono, causando diverse esplosioni. Lo fanno sapere i carabinieri che hanno eseguito perquisizioni nei confronti degli indagati, residenti nel pesarese ma anche nelle province di Rimini e Bologna. Sono stati sequestrati telefoni e computer che ora dovranno essere analizzati. È stato inoltre trovato materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare le Molotov. Gli indagati sarebbero vicini a collettivi locali riconducibili ad ambienti antagonisti. Sono in corso ora ulteriori approfondimenti per capire se si stessero preparando azioni dimostrative. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo quella del calendario, anche l'estate astronomica è agli sgoccioli. 23 settembre, dunque domani, ma dire mattina è un po' forte, visto che saranno le 2 di questa notte, le 2.05, l'equinozio d'autunno, stagione che prende il via quando il Sole attraversa l'equatore celeste, spostandosi da nord a sud. Il Sole dunque, anche se dalla nostra prospettiva notturna ovviamente non ci faremo caso, si troverà allo zenit dell'equatore terrestre, insomma per qualche ora, per qualche momento, entrambi gli emisferi del pianeta riceveranno una illuminazione equivalente. E direi che con questo è tutto per questa edizione di GR24, tutti gli aggiornamenti a partire dalle 12.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: 5 anni di carta dedicata a te. Per quest'anno, proprio in condizione straordinaria, interveniamo con una prima tranche nel mese di novembre, 500 euro, e una seconda tranche nel mese di aprile di ulteriori 500 euro, che permetteranno quindi di acquistare prodotti di qualità e permetteranno alle famiglie di avere oltre un mese di spesa garantita.

0: parlare di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Aiutare le famiglie, aiutare le imprese, creare lavoro, un obiettivo in questi anni, devo dire, ci ha dato esiti particolarmente positivi.
2: E abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza.
3: Sostenere con contributi fino a 500 euro al mese i genitori separati o divorziati per il pagamento dell'affitto della nuova casa.
4: Italiani, popolo di santi, di artisti, di poeti e di fruitori di bonus.
5: Propongo ufficialmente anche l'erogazione di un bonus per le sartorie, per allungare le gonne, perché in questo periodo va di moda essere un pochino più...
6: Sì, ho sentito che ci sono degli stilisti di nuovo arrivo che hanno delle loro, loro collezioni, sì, vabbè. L'ho sentito dire.
5: E chiudiamola qua perché non è un tema di due, non è un topic di due di denari.
6: No. Però questa rassegna di, come dire, di ulteriori bonus e provvidenze che sono state annunciate in questi giorni, rassegna preparata appunto dall'insostituibile Marco Lombardo, ci dà il destro per precisare, guardate, a parte il bonus Sarte, sono cose operative effettivamente. Mm-mm. L'ultima è la carta dedicata a te, bonus spesa anche ad aprile del 2027, 500 euro l'anno, funzionerà con... come prima per i nuclei con ISEE annuale inferiore ai 15.000 euro, come prima saranno i comuni ad attivarsi sulla base degli elenchi ricevuti dall'INPS, e da lì poi ci bisognerà fare il primo acquisto, ad esempio, esatto, entro il 16 dicembre per il 2026, dal prossimo aprile sarà attivata la carta per il 2027, misura, ripeto, carta dedicata a te, esiste ed è già operativa. Mm-hmm. Così i bonus per i genitori separati, bonus affitti per genitori separati,
5: esatto,
6: è un decreto che è stato portato praticamente che ha portato a compimento la misura. Così il bollo auto sospeso per il 2027 è un decreto legge che è andato l'altro ieri in Gazzetta Ufficiale.
5: Chi c'è la scadenza deve pagare, però ecco, questa cosa qua la dobbiamo chiarire, perché
6: allora il 2000 il bonus opera sul 2027, quindi cosa succede? Che per il 2026 si paga praticamente, e poi nel rinnovo del 2027 non si pagherà. Questo è un po' il meccanismo. Vedo che
5: anche se dovete aspettare almeno novembre dell'anno prossimo, perché poi quelli che si sono impermaliti un po' rispetto alla misura sono proprio quelli che ce l'hanno in scadenza in questo momento, quindi hanno visto il provvedimento e speravano di rientrare.
6: Non vorrei metterla sul personale, però il decreto legge è arrivato 10 giorni prima della scadenza del mio bollo e sinceramente mi avrebbe fatto comodo.
5: Non
6: però
5: hai una lobby abbastanza rappresentativa. Senti, ma poi c'è pure quello delle colonnine,
6: esatto,
5: che però sarà oggetto di magari una conversazione specifica tra un po' con la nostra ospite, perché riguarda un pochino anche l'accoppiata di ospiti che abbiamo scelto questa mattina.
6: Esattamente, coppia di ospiti di valore mondiale, come d'uso qui a Due di Denari. Allora, abbiamo riconvocato la collega Anna Rita D'Ambrosio. Buongiorno Anna Rita, bentornata.
7: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
6: E poi avremo in collegamento più tardi Francesco Burrelli, che è il presidente ANACI, Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari.
5: Noi gli chiederemo come stanno gestendo in questo periodo le richieste dei condomini che vorrebbero installare la colonnina per la ricarica elettrica della propria auto, nel proprio garage, nel cortile. Non è così semplice da fare in condominio, ci sono naturalmente delle prassi da rispettare, ma in realtà l'accoppiata condominiale questa mattina l'abbiamo scelta per un altro tema molto interessante che era apparso sulle pagine del Sole, ovviamente sempre grazie alla firma di Anna Rita qualche giorno fa.
6: Sì, perché Anna Rita si è occupata anche delle potestà degli amministratori, che talvolta sono un pochino, come posso dire, laschi nel gestire i conti del condominio. Allora vorremmo capire di più, Anna Rita, noi e gli ascoltatori, approssimandosi anche magari stagioni di assemblee, quali sono realmente i poteri, con quale agilità, per dir così, l'amministratore di condominio può far ruotare i denari del condominio?
7: Non può.
6: Non può, ecco.
5: Con nessuna libertà. Non può. Non esiste la parola libertà.
7: No. L'amministratore non può, perché gestisce e deve gestire il rendiconto per ogni palazzo che amministra, e quindi non può coprire gli ammanchi di un edificio immettendo, esatto, denaro da un altro edificio.
5: Questo la era sentenza, proprio il tema al centro,
7: sì,
5: della tua
7: la sentenza
5: indagine.
7: Del 14 settembre è interessante perché dice una cosa: ma l'azione del condominio depauperato di questi soldi che sono finiti al condominio B si fa contro l'amministratore infedele o contro l'altro condominio? Si fa contro l'altro condominio, perché in realtà l'amministratore agisce su mandato dei condomini.
5: Quindi è un'appropriazione indebita, perché è un tema che abbiamo tante volte sollevato per,
7: sì,
5: tante circostanze.
7: Sì, ma poi il condominio, diciamo, che ha ricevuto indebitamente i soldi farà un'azione contro l'amministratore.
6: Però, se capisco bene, quello che ha ribadito anche la sentenza è che i conti devono essere separati, come quando si va al ristorante e si dice conti separati.
7: Assolutamente, assolutamente.
6: E non hanno alcuna comunicabilità,
7: no,
6: l'uno,
7: no,
6: con l'altro.
5: Il principio dei vasi comunicanti è un'altra cosa. Benissimo, allora, se vi è capitato di avere a che fare con un amministratore che magari avete scoperto gestiva le finanze del condominio nel quale abitate in maniera magari non proprio, non dico regolarissima, ma effettivamente copriva magari degli ammanchi di un altro condominio appunto gestito con i soldi del vostro, adesso non so quanto possano essere, spero di no, diffuse queste situazioni, ma se c'è stata la necessità di far intervenire una sentenza, un caso c'è stato,
7: l'unica.
5: Ecco appunto, allora ribadiamo i numeri?
6: Ribadiamoli, perché magari qualcuno si è distratto, ha avuto, non so, è stato visitato dai marziani e così. Pensa le cose siano cambiate.
5: Era Giudo, come dici tu sempre.
6: 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Quest'oggi al centralino trovate Nicole, e 349 238 6666 che invece è il numero per i messaggi SMS, i messaggi WhatsApp, anche vocali se volete. Vedo che già di vocali ne arrivano diversi. Allora, noi però eravamo partiti da una questione, sì, diciamo, sì, così, di mattone, ma che non era un mattone con condominiale.
5: Sì, diciamo che la nostra storia di copertina era un'altra. Abbiamo fatto tutto il, come dire, il preambolo del programma di questa mattina piuttosto lungo, ma la vogliamo raccontare lo stesso, perché poi il tema dell'eredità, dei testamenti, ne abbiamo già parlato diffusamente proprio in una puntata recente. Abbiamo di nuovo ribadito le regole fondamentali per compilare un testamento, per redigere appunto un testamento secondo i criteri di legge, ai fini chiaramente della sua totale validità. E però poi sappiamo anche che all'interno di questi scritti si trova di tutto, e l'ultima vicenda che ci trasmettono le cronache riguarda la storia di un 82enne scomparso nel 2022. Il notaio di fiducia ad un certo punto ha dovuto pubblicare il suo testamento. Pareva una, diciamo, situazione piuttosto regolare.
6: Pareva tutto assodato, perché lui aveva scritto.
5: Tra l'altro, vicenda che si è verificata a Sassuolo, nelle ceramiche dove eravamo ieri.
6: Ah, ieri
5: a Cerzai,
6: parlavamo
5: a Bologna,
6: proprio di ceramiche, quindi c'è una continuità, diciamo così, di materiali.
5: Sì.
6: Allora, l'uomo aveva redatto un testamento olografo e aveva scritto che lui lasciava alla sua convivente e amata compagna, nonché al suo cane, l'uso della sua abitazione a tempo indeterminato, e scriveva anche in questo,
5: esatto,
6: testamento,
5: proprio lo specificava per bene:
6: l'unico mio erede universale, che è mio figlio, è stato informato di questa mia volontà, condividendo e accettando questa doverosa soluzione.
5: Solo che il figlio, ma non subito, dopo qualche tempo ha in realtà denunciato questa donna,
6: sì,
5: e le ha chiesto la restituzione dell'abitazione e il garage, perché appunto la relazione con il padre in realtà a quanto pare si era interrotta, ma bruscamente, tra il testamento e la data del decesso, quindi ben prima della morte del padre, lasciandolo tra l'altro appunto
6: si è privato anche dell'abitazione,
5: e quindi
6: ha perso in giudizio due volte, in appello, sia nel primo grado sia in appello. Tribunale di Modena e Corte d'Appello di Bologna lo hanno respinto le richieste, lo hanno condannato anche alle spese legali, 6.000 euro, perché secondo i giudici questo testamento olografo è legittimo e valido, è chiaro, è preciso, non si presta ad altre interpretazioni. Quindi,
5: allora, la mia conclusione è: grazie a tutto ciò, cara Narita, le pagine di norme e tributi contributi non scompariranno mai dalla faccia della terra, anzi secondo me dovete allungare ancora.
6: Ma visto che parli di norme tributi, abbiamo il piacere di avere qui Anna Rita.
5: Esatto, guarda, sul piatto d'argento oserei dire.
6: Anna Rita D'Ambrosio sarà giovedì, settimana l'altro, voce e volto di Telefisco di settembre. Allora, so che fervono i preparativi anche questa mattina, anche ieri avete avuto ulteriori riunioni di allineamento. Il Telefisco è una macchina complicata, no Anna Rita?
7: Complicata, io dico sempre che quando termina, cioè da giovedì, partono i lavori per il Telefisco poi di gennaio. È così, cioè Telefisco non finisce mai.
6: Beh, anche perché, diciamo così, neanche le entrate si fermano, il fisco non si ferma, il ministro Giorgetti nemmeno. Comunque, vi ricordiamo, magari qualcuno si era distratto in questi giorni, ilsole24ore.com/telefisco-settembre, il trattino è trattino alto, lì c'è la possibilità di iscriversi.
7: Oggi è 22, fino a domani,
6: Quindi non aspettate,
7: mi raccomando, non aspettate
6: la mattina
7: domani,
6: di giovedì.
7: Fatelo oggi.
6: Ilsole24ore.com/telefisco-settembre e Telefisco come al solito sarà visibile gratuitamente se lo vedete in diretta. Se volete un servizio invece potenziato con altre possibilità, tra cui quella di seguirlo in differita, esiste la formula cosiddetta Telefisco Advanced. Trovate tutto sul sito. Voi siete, mi immagino, pronti, gli esperti pure, vedo che continuano a mandare materiali.
7: Prontissimi.
6: Abbiamo avuto Cristian Valsiglio settimana scorsa che ci ha parlato delle auto aziendali e anche lì
7: parleremo anche di bonus, voi avete parlato
5: quelli pure non ci mancano. Bene. Oh, ma guardate che non si fa mica solo Telefisco in questa azienda, sentite un po' le altre cose che facciamo anche qui a Radio 24.
8: Caro Meaz, ma tu cosa hai fatto nella vita per meritarti la nostra Deborah?
9: Questo tipo di clientelismo che propone la presidente Meloni insieme al ministro Lollobrigida fa paura. Mi ricorda ai tempi dei comunisti e successivamente anche che si veniva con un accendino, una galina o un secchio di plastica nel periodo in cui si votava. Sono dalla Romania.
10: 500 euro adesso, altri 500 euro a aprile. Poi, se vinciamo le elezioni, una batteria di pentole.
11: Non è che con questa politica di bonus, ne abbiamo già circa 20, esenzioni varie, va a farsi benedire il principio della progressività fiscale?
5: Un bonus di qua, un bonus di là, e intanto per fare le visite, per fare degli esami appunto sanitari, in realtà i ticket vanno ad aumentare, caro Mauro, escono da una porta, rientrano,
6: c'è un ritocchino, lo scrive il Sole 24 Ore di oggi, pagina 26, allora più di 600 su 4.100 prestazioni complessive vengono adeguate come ticket da corrispondere. Perché? Perché sono entrati in vigore i nuovi nomenclatori delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quindi con questi nuovi nomenclatori, secondo il calcolo fatto dal Ministero della Salute, ci dovrebbe essere un aumento molto contenuto, 1,50 euro a utente. In ogni caso, ha precisato sempre il Ministero, l'aumento non riguarderà chi va a godere di una esenzione per reddito, per patologia o per età, quindi questi soggetti restano esclusi dal ritocco del ticket da pagare per visite ed esami.
5: E allora, a proposito di sanità, il Destro è offerto per presentare la Digital Roundtable che abbiamo organizzato qui a Radio 24 per il 30 settembre, che per una volta tanto mi vedrà protagonista senza Mauro Meazza ma con Nicoletta Carbone, perché si intitola questo lavoro che faremo insieme, questa Digital Roundtable, tavola rotonda digitale, longevità, vivere meglio, vivere a lungo. Parleremo naturalmente del trend demografico che è in corso nel nostro paese, che è un tema sul quale, come sapete, puntiamo spesso e con il quale purtroppo, ahimè, vi stiamo quasi ossessionando, perché stiamo cercando di sensibilizzare i nostri ascoltatori quanto più possibile su tutte quelle che saranno le nostre necessità, non solo di salute, perché lo sappiamo bene, ma anche di carattere economico, appunto, che avremo in quella fase della vita che sarà particolarmente delicata per tutti e sarà veramente una fase nella quale la gamma delle necessità si amplia sia a dismisura. Per cui abbiamo deciso di realizzare questo confronto con esperti del settore sanitario, naturalmente, con esperti nel settore della sicurezza della casa, con esperti del settore assicurativo e con esperti nel campo dei fondi sanitari. Quindi una gamma molto eterogenea, appunto, di ospiti che saranno capaci, naturalmente, di darci tutte queste risposte, tutte le risposte alle domande che ci facciamo in questo momento. Come ci mettiamo in sicurezza per quando saremo anziani? Dovremo vivere bene, in salute, in benessere.

0: economico-finanziario e anche in tranquillità all'interno delle nostre abitazioni. Andiamo live dalle 14 alle 16, quindi l'anticipiamo un po' rispetto al tradizionale orario. Per seguirci mi aiuti tu a dare le specifiche tecniche?
1: Allora, vorrei avere conferma che mi basta andare sul sito di Radio 24, sezione eventi.
0: La sai.
1: Ok, vado lì, sì. Cerco longevity, vivere meglio, vivere a lungo, la data è il 30 settembre, quindi fino a qui ci posso arrivare, ma c'è una domanda fondamentale. Mentale.
0: Non costa niente, lo so già, te lo vedo già che ti brillano gli occhi.
1: E questo io volevo sapere. Allora, mi collego dalle 14 alle 16 del 30 settembre, adesso me lo segno.
0: Certo, allora volevo solo dare un'informazione a tutti quegli ascoltatori che ci chiedono. Io sono una casalinga, io faccio un lavoro semplice, posso seguire la tavola rotonda, ma ci mancherebbe altro.
1: No,
0: guardate
1: anzi.
0: Che questo tema qua ci riguarda tutti. Quindi, se vi bloccate di fronte alla compilazione del form che è necessario compilare e non andate avanti perché non volete dare troppe specifiche personali che vi riguardano, in realtà ad un certo punto si può spuntare anche la casella altro, quindi se le varie professioni indicate, se non siete un consulente finanziario, un agente assicurativo, ma siete la casalinga, capitato che tante signore che sono a casa vogliono seguirci, io sono una casalinga, non riesco a, c'è scritto altro, spuntate quella casella lì e il processo va avanti tranquillamente, vi potete iscrivere. Se non ce la fate, scrivete a noi che dirottiamo le vostre domande alla nostra Elena Ligios, a Giulia Canarella e vi aiutano a completare l'iscrizione.
1: Naturalmente scrivete a due di denari chiocciola radio24.it. Non è l'unica iniziativa di cui vogliamo dare notizia, ma questa prossima la facciamo precedere da un apposito specifico contributo audio.
2: Dillo a due di denari.
3: Buongiorno, volevo chiamare in merito al garante della privacy. Io ho avuto a che fare per un problema di telecamere nello spogliatoio femminile di una palestra. La mia esperienza non è stata positiva perché ho scritto l'email particolareggiato. Dopo due mesi che non ho avuto risposta, ho chiamato e finalmente mi hanno risposto che hanno preso in carica la pratica. Poi mi hanno detto che dovevano passare 90 giorni. Non si è capito se dal mio email o dal presa in carico della pratica. Fatto sta che sono passati due anni, nessuno mi ha scritto niente, non si sa quello che hanno fatto. È ovvio che poi mi sono mossa io per conto mio, minacciando la palestra che se non l'avessero tolte sarei andata a fare la denuncia.
4: A proposito di privacy, è obbligatorio rilasciare le impronte digitali quando si fa la nuova carta di credito elettronica?
0: In realtà credo che si riferisse alla carta d'identità elettronica, la CIE.
1: Sì, esatto. Allora, non azzardiamo risposte anche perché stiamo raccogliendo le vostre domande, le vostre esperienze con il garante della privacy. La privacy entra in gioco in tanti aspetti della nostra vita, della nostra vita digitale, della nostra vita fisica. Quindi, se avete avuto occasione, come la prima ascoltatrice, di convocare, di rivolgervi al garante, o avete pensato di farlo ma poi avete rinunciato o non sapevate che potevate farlo, ecco, tutto questo può essere oggetto di qualche messaggio che volete mandarci o anche di qualche email se volete scriverci al nostro indirizzo duedidenari@radio24.it.
0: E a tempo debito vi racconteremo molto bene, appunto con maggior precisione, a che cosa ci servono questi contributi, ma sarà un servizio assolutamente utile anche per tutti voi. Bene, possiamo allora sì, fra un po' la borsa, ma secondo me una qualche piccola cosa già possiamo farla dire a
1: Anna Rita. Visto che è mezz'ora che parliamo di bonus, parliamo un attimo del bonus delle colonnine, perché parte da oggi e possono chiederlo anche i condomini soprattutto, che sì, hanno una agevolazione di copertura importante.
0: Aspettate lì però.
1: Perché?
0: Perché Marco ci aveva preparato una cosa.
5: Le colonnine di ricarica nei box interrati o in generale nelle auto rimesse creeranno grossissimi problemi di prevenzione incendi. E questo gli amministratori ne devono tenere conto e purtroppo non sanno queste cose qui.
0: Io penso che le sanno.
2: No, ma le sanno. Le sanno, poi avremo il presidente Anaci che ce lo confermerà. Io voglio dire che ovviamente il privato che può arrivare a ottenere fino a 1.500 euro per l'installazione della colonnina nel suo garage ha una trafila diversa, è tutto online la procedura. Il condominio ovviamente deve far precedere l'installazione da un'assemblea, insomma ricordiamoci che è l'assemblea sovrana, e ricordiamoci anche, poi ne parleremo ovviamente con il presidente Anaci, che il mestiere di amministratore di condominio diventa sempre più complesso.
0: Aspetta, qua adesso
2: è onerato di adempimenti sempre più.
1: E anche di competenze, perché adesso pure quelle questioni con l'energia elettrica. Ma per esempio, nel mio condominio, chiedo per un amico, c'è uno di quei posti auto a disposizione, cioè non assegnati, che vengono lasciati liberi, di modo da poter
2: vediamo
1: fare delle
2: la
1: consegne
2: so,
1: dei lavori.
2: La passiamo a voi.
0: Se no, Borrelli è già collegato, quindi nel caso avete un
2: buongiorno.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo già introdotto il tema caldo del momento, presidente, all'installazione delle colonnine di ricarica negli spazi condominiali adatti, ovviamente.
1: Vi chiedevo se potevamo così pensare a una colonnina in quel posto auto lì, che è un posto auto a disposizione, quindi a disposizione vuol dire che ci parcheggia, che ne so, chi sta facendo dei lavori in qualche appartamento o nel condominio, ci parcheggia il giardiniere per sistemare il giardino e così via.
2: Forse io direi di usarlo. Sì, però la giro al presidente, è possibile?
6: Allora, diciamo che le parti comuni e per definizione sono parti comuni di tutti, quindi c'è un articolo 1102 che dice che tutti possono usare le parti comuni anche per migliorare le parti esclusive, perché tutti possono fare la stessa cosa, perché non si creano danni. Quindi in teoria, se nessuno interessa, io lo potrei utilizzare io come unità immobiliare, e quindi con la mia unità immobiliare, e poi in futuro, se ci sono delle persone, o in via diversa invece si potrebbe mettere lì con una carta prepagata o comunque con un codice, e a turno o a seconda delle prenotazioni, se non c'è altro, non credo che ci siano la fila, per adesso ancora non c'è la fila delle auto elettriche o meno, ma diciamo che si potrebbe usare a tempo, a seconda di quello, perché sennò uno la utilizza sempre lui e magari sta sempre attaccata. Il problema è che sia fatto in sicurezza, quindi che quella colonnina sia messa in sicurezza, che non ci siano problemi per intanto per l'energia da dove si prende, se si prende dal condominio direttamente, quindi attraverso un contatore, che quegli scatti poi sono pagati, o direttamente da chi è l'utilizzatore, e intanto l'installazione è a carico di chi è, perché il problema è l'installazione, a meno che non ci sia un'azienda che dice io te la installo e poi si paga direttamente all'azienda che la vuole installare o meno. Se la si installa direttamente con un wallbox, bisogna fare una richiesta, bisogna vedere un attimino le parti, diciamo così, che possono essere interessate, ma soprattutto sicurezza, potenza, soprattutto anche vedere che tipo di macchine ci sono, perché è chiaro che se io devo collegare una smart o devo collegare una macchina utilitaria va bene, fino a 80 kW come si diceva adesso per il Bolomeo, se devo collegare una Porsche o se devo collegare un'altra macchina, si parla di 40, 60, 80 kW, quindi diventa diverso. Quindi bisogna fare un ragionamento, se si vuole fare nelle parti comuni, dicendo le mettiamo a disposizione di tutti, oggi ce ne sono due, a turno faranno in modo o a seconda di quali sono le esigenze. A me per esempio mi serve durante il giorno, a te durante la notte non ti serve, io me la carico e poi domani mattina. Quindi fare delle cose, l'importante è che poi questo, diciamo così, questo consumo sia contabilizzato e che non ci siano problemi di sicurezza, esatto, per il condominio.
0: Infatti non ci avevamo pensato che effettivamente poi anche la ricarica richiede i suoi tempi, e se uno la occupa 4-5 ore chiaramente non può farlo un altro, quindi c'è anche questo inghippo.
1: Vedi che il presidente Borrelli, così come Annalita D'Ambrosio, sanno che in condominio le possibilità di litigio sono infinite, sono sterminate.
2: Borrelli più di me.
1: Figurati se installiamo una colonnina. Vabbè, io mi prenderei una pausa,
0: sì,
1: così come anche le borse. Mi pare che oggi si siano prese una pausa, per sono proprio ingrugnate, no?
0: Qua niente, un giorno su, un giorno giù, cosa vuoi che ti dica? Non ci annoiamo mai.
1: Le borse.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
16: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
17: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
18: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
19: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta... Borse in diretta.
0: Una mattinata volatile tra le borse europee, partite male questa mattina dopo i rialzi di ieri, adesso invece c'è un generale miglioramento. Parigi e Francoforte si sono portate in territorio positivo, guadagnando in questo momento lo 0,2%. Rimane ancora in territorio negativo Milano, meno 0,39%, però dimezza la perdita rispetto al nostro ultimo collegamento. Giornate in cui si guarda di nuovo all'operato di Donald Trump, pronto nelle prossime ore ad incontrare i leader dei paesi nel Golfo all'Assemblea Generale dell'ONU, e poi soprattutto giovedì c'è il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. Andiamo a Piazza Affari, ai migliori titoli in questo momento: Nexi e Lottomatica più 1,8%, più 1,4% per STM, rialzo di oltre un punto Moncler ed Azimut, e mentre tra i cali più importanti Buzzi meno 2,67%, Poste Italiane meno 2, meno 1,7% per Avio e Telecom. L'euro a 1,1455 sul dollaro, si allarga di nuovo leggermente lo spread BTP e Bund con un nuovo leggero aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. È tutto per ora.
22: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
23: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
24: PEC, PEC, PEC.
25: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
26: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
27: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, La semplicità è geniale.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
2: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
3: In collaborazione con
4: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
3: E con
5: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
3: E con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
7: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
8: Di denari.
28: La storia del testamento olografo del signore di Sassuolo mi ha entusiasmato talmente tanto che mi sento un riccio pronto a fare l'amore. Lode, lode, lode ai giudici che hanno condannato il figlio. Lode, lode ancora.
29: Io comincerei a mettere nel gratta e vinci, tipo hai vinto una coloscopia, hai vinto un'endoscopia, fai la mammografia entro 3 mesi, robe del genere, che poi si possono anche vendere a amici e parenti.
30: Con la sospensione del bollo fino a un determinato numero di kilowatt, la Meloni ha praticamente messo in atto la patrimoniale del bollo, cosa a cui invece è sempre contraria quando la sinistra ne parla per i grandi patrimoni. Ha fatto la stessa cosa.
31: Ho l'impressione che l'amministratore calcoli la sua percentuale sugli interventi dei professionisti sull'intero, cioè la parcella più il 15% più la cassa mutua degli avvocati più l'IVA. Su questo intero l'amministratore applica mi sembra che applichi il suo 4%, ora non ricordo esattamente in questo momento quale sia la sua percentuale, ma è possibile così?
0: Vabbè, lascerei un attimo da parte l'ultima però sui commenti nei messaggi precedenti, Mauro, tutti a fare la morale sui bonus, tutto quello che arriva, dopodiché c'è sempre la corsa a chiedere, queste le entità, le dotazioni sono sempre insufficienti per tutti, chi è escluso fa sempre una polemica che non finisce più e quindi poi alla fine...
32: Allora diciamo che così il bonus logora chi non ce l'ha, parafrasando quello che diceva un politico di altri tempi. Invece io vorrei capire bene questa cosa che già ci spiegavi Annalisa dell'amministratore. Allora, gli amministratori normalmente amministrano più di un condominio, ne amministrano parecchi, ci sono studi che hanno decine e decine di condomini da amministrare. Il fatto di potere o non potere, come ci hai ricordato tu, movimentare il denaro da un condominio all'altro è determinante, cioè non ci si può
33: causa di revoca se lo fa. Adesso chiediamo conferma al presidente Burrelli, la gestione contabile è palazzo per palazzo.
34: Allora è chiaro che il patrimonio non si possono mischiare. Non si possono mischiare perché è chiaro che il patrimonio del condominio A è diverso dal patrimonio del condominio B e quindi ci sarebbe, a parte di togliere dei fondi, ma soprattutto ci potrebbe essere anche una protezione indebita perché prendo dei soldi che li utilizzo per un'altra cosa e poi non si capisce bene per cosa si utilizzano. La legge 220 del 2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha specificato bene che a ogni condominio un conto corrente singolo e su tutti, diciamo così, tutte le operazioni che vengono fatte nessuna esclusa, devono transitare attraverso questo conto corrente entrate e uscite, e quindi i fondi o comunque qualunque cifra sia del condominio deve passare dal condominio, compreso il compenso dell'amministratore che deve transitare lì. L'amministratore non può prendere dei fondi dove ci sono e trasferirli da un'altra parte dove non ci sono, pagando, e poi riprenderli quando ci sono dall'altra parte, perché intanto ci sarebbe una contabilità confusa e intanto quel tipo di diciamo di passaggio è impedito dalla legge. Quindi l'amministratore deve fare una rendicontazione corretta utilizzando i fondi.

0: che ci sono, se non bastano, fa un'assemblea straordinaria e chiede fondi straordinari, fa i decreti ingiuntivi alle persone entro i tempi stabiliti dalla legge, ma non può mischiare i patrimoni di un condominio con un altro condominio, e tantomeno il suo, neanche il suo, cioè non può prendere dei soldi da lì che poi li metto o meno. E se volesse fare diciamo così un'azione virtuosa nei confronti del condominio per pagare una bolletta perché magari gli staccano la luce e vorrebbe fare quest'atto a provvisorio o meno, lo deve fare in maniera molto trasparente. Il modo è questo: dal mio conto corrente mando un bonifico con l'intestazione precisa ai soli fini di coprire la bolletta numero per un importo di dal mio conto corrente tracciato sul conto corrente del condominio, e quando poi ci sono i fondi con la stessa dicitura trasferisco i 200, i 300, i 500 euro sul mio conto corrente, ma sono casi eccezionali e non, meglio non farli, perché questo vorrebbe dire commistioni fra patrimonio dell'amministratore e patrimonio del condominio, e invece nell'altro caso era tra condominio e condominio, quindi tutte e due non bisogna farlo.
1: Però ha dovuto intervenire la Cassazione, Anna Rita.
2: Sì, questo era il caso del 14 settembre sull'azione che era stata fatta appunto nei confronti del condominio che aveva ricevuto indebitamente la cifra e che l'ha dovuta restituire. Poi il condominio avrà presumibilmente fatto un'azione contro l'amministratore, insomma da questo nasceva l'articolo. Devo dire che anche sentendo parlare Burrelli, torniamo a quello che dicevamo all'inizio, quanto è diventato complicato fare oggi l'amministratore di condominio. Gli amministratori di condominio iscritti ad ANACI sono tutti obbligatoriamente certificati UNI, vero Presidente?
0: Dovrebbero essere, nel senso che l'obbligo è scattato dal 13 di giugno del 2026 per tutti quelli che si iscriveranno, e quelli che sono all'interno di ANACI hanno un certo tempo per mettersi in regola.
2: Però c'è anche la laurea, no?
3: Aspetta, Narita, e anche lei, Presidente, perché ve lo facciamo raccontare con calma dopo il traffico.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Aermec, campioni del clima,
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, e chiusa la 10 Genova Ventimiglia per un incidente tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Altro incidente da segnalare sulla 7 Milano-Genova, la barriera di Milano in direzione Genova, e code sempre per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo per la Valtidone e l'innesso con la 7 Milano-Genova verso i Laghi. Altro incidente avvenuto sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 4 per l'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale e Bologna quartiere Lame in direzione della 14 Bologna Taranto. È chiusa poi la diramazione Roma Nord per un incidente tra Sette Bagni e l'innesso con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Si verificano code in prossimità del tratto chiuso, ed è chiuso proprio per questo incidente lo svincolo di Castelnuovo di Porto in entrata in direzione del grande raccordo anulare. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Due di denari.
12: Io volevo fare una domanda al vostro ospite riguardo i posti auto sia nelle parti comuni che anche per strada. Ma se uno è

0: un disabile e parcheggia in un posto di un abile, è consentito? Se da magari davanti a casa ha il suo posto riservato?
1: Non sono certo di aver capito la domanda. Cioè,
2: un disabile ha in genere il posto riservato, no?
1: Esatto.
2: Ma se non lo utilizza e parcheggia da un'altra parte, io credo che se non lo utilizza ci sarà qualche ragione, non è perché vuole di sua spontanea volontà andare ad occupare il posto riservato ad altri condomini, eccetera. Magari perché lo trova occupato e quindi a sua volta va da un'altra parte, non lo so.
1: Sì, ma come scrivono in Francia, sai che hanno questa frase, dice: se tu prendi il mio posto, prenditi anche il mio handicap.
2: Vabbè. Esatto,
1: che
2: però
1: mi sembra molto efficace.
2: Lascerei stare questa storia ipotetica che non sappiamo ricostruire.
1: E invece tornerei al discorso della preparazione amministratore di condominio, visto che deve diventare esperto di fornitura di energia, bonus colonnine, ovviamente deve sapere di economia, non deve fare pasticci con i conti. Conti correnti.
2: Quindi educazione finanziaria.
1: Ed un po' di educazione finanziaria, anzi un bel po'.
2: Psicologia direi che pure serve.
1: E tanta pazienza quando ci sono le assemblee, aggiungo io con davvero quasi un moto d'affetto per l'amministratore di condominio quando è la stagione delle assemblee. Ma c'è il discorso della laurea che ci stava annunciando il presidente Burrelli. In che senso la laurea che abbiamo detto, evocato prima del traffico?
3: Noi abbiamo fatto un ragionamento del genere, abbiamo fatto da parecchio tempo, ma forse i tempi non erano maturi, adesso sono maturi, nel senso che abbiamo modificato lo statuto di Anacci e abbiamo inserito obbligatoriamente la norma 11.801 per tutti, per chi entra e chi è all'interno del condominio, a chi è all'interno di Anacci, perché questo consente di fare all'amministratore normale, a quello che era il dopo lavorista, il passacarte, quello che era il pensionato in pensione che non aveva più voglia di lavorare in un'altra maniera, quindi si metteva lì il postino che andava in pensione, il maresciallo, eccetera. E quindi c'è una certificazione della professione. In più, visto che siamo convinti che quel percorso di formazione non basta, abbiamo istituito, abbiamo acceso, abbiamo attivato presso l'Università di Teramo, c'è già il piano di studi fatto e c'è già online sul sito di Unità di Teramo il piano di studi, che è un po' più complicato di quello che è in modo semplicistico avete detto cosa deve fare l'amministratore, perché oggi l'amministratore deve diventare non l'amministratore del condominio inteso come tale, ma si parla più di un amministratore del patrimonio immobiliare. Quindi l'amministratore oggi ha e deve avere caratteristiche di management, deve avere caratteristiche di property, di facility, deve avere caratteristiche di fisco, deve avere caratteristiche di psicologia, ma soprattutto di organizzazione tecnica, giuridica, fiscale e legale di quello che è uno studio, perché oggi uno studio è a tutto campo, uno studio interdisciplinare con un'intelligenza collettiva, quindi non basta più l'amministratore che fa l'assemblea, ma ci va il geometra, ci va il tecnico, ci va il geotermico, ci va chi fa, diciamo così, la manutenzione ordinaria e straordinaria. E tenete conto che mentre prima si faceva la telefonata, chiamata, c'è l'idraulico, c'è il muratore, c'è il fabbro o c'è la centrale che non funziona o la lampadina che non funziona, oggi si sta già inserendo l'IA all'interno dei condomini, si sta già organizzando attraverso il build automation e attraverso la programmazione di quello che sono le fasi che ci sono all'interno del condominio, quindi c'è più di manutenzione programmata, c'è anche la manutenzione predittiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che io all'interno di una centrale termica non mi preoccupo più se poi quel ciclo, quando si ferma la pompa, quando si ferma il galleggiante, ma c'è una pianificazione, c'è un'organizzazione, c'è una progettualità, chi attraverso l'IA la controlla, e quando il riscaldamento, le vibrazioni o l'assorbimento sono maggiori in base a quello che vogliamo controllare, con la macchina si ferma magari durante le ore che la macchina sta ferma, viene sostituito l'altro pezzo, non ce ne accorgiamo neanche, poi riparte di nuovo. Quindi c'è una programmazione importante, una digitalizzazione da remoto che consente di avere, diciamo così, il condominio non solo questo ma verde e sostenibile, perché su questo si possono fare le procedure, quanta CO2 emette, quanta CO2 invece vorremmo migliorare che non emetta, quanta corrente si consuma nell'ascensore o in altri sistemi, e quindi magari l'inverter con un variatore di frequenza, quindi risparmiamo.

0: 30-40%, quindi si possono fare tutta una serie di ragionamenti piano piano, non tutti insieme, oltretutto poi quello di inserire tutta un'altra serie di informazioni, di dati che oggi con l'intelligenza artificiale ci può consentire, con la digitalizzazione, non ultimo la telemedicina.
1: Esatto, proprio l'aspettavo questa parola, Presidente, perché sulla telemedicina, nel senso che lei ci ha spiegato questi controlli da remoto che possono essere anche utilmente potenziati con l'intelligenza artificiale, ma addirittura la telemedicina, cioè il supporto per prestazioni, consulti, in realtà medici da remoto, che possono essere offerti dal condominio, se comprendo bene.
0: Vede, noi a maggio...
2: A un minuto, Presidente, purtroppo mi scusi, lo devo dire perché poi
0: A maggio abbiamo presentato per la prima volta in un condominio la telemedicina, che praticamente è un servizio di telemedicina, telesoccorso e teleassistenza in collaborazione con la società SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, e la Croce Rossa Italiana, cioè questa volta era il Triveneto, che siamo partiti da lì. Cosa vuol dire? Vuol dire che mettiamo in condizione tutte le persone disagiate, tutte le persone fragili, tutte le persone dopo una certa età che hanno certe caratteristiche, con un'applicazione che costa 9 euro, 10 euro al mese, tanto per capirci, è gratuita a un certo numero di persone che superano magari gli 80 anni, eccetera. Attraverso il PNRR abbiamo trovato una strada per infilarci lì, a Monza stiamo facendo una prova, dove possiamo dare un'assistenza, evitare il traffico, evitare le super prenotazioni, evitare i codici rosso, bianco e verde che ci vanno 10 ore prima di stabilirlo, direttamente seduti da casa con un iPad o collegati al televisore, che mi vedo il professore.
2: Ed è il condominio smart. Grazie per averci dato queste suggestioni, Presidente. Noi che ci occupiamo tanto di questa popolazione che invecchia, ci interessa sempre di più capire come poterla seguire e regalare idee di benessere, anche quindi di assistenza.
1: Che va a fagiuolo con l'iniziativa del 30 settembre, esatto. Peraltro, sulla longevità. Iscrivetevi.
2: Vabbè. Allora, intanto Anna Rita, guarda, deve andare a prepararsi per Telefisco, sì, e andare a studiare.
3: Per la pagina di condominio. Dominio di domani sul Sole 24 ore.
1: Però non trascurarmi Telefisco giovedì,
3: no,
1: mi raccomando.
3: Certo, no, quello ecco, mai.
2: C'è qualche primizia che ci vuoi dare per la pagina di domani? In
3: parliamo
2: 5 secondi,
3: di assemblea, l'amministratore non è obbligato ad essere presente.
2: Caspita, colpo di scena, attenzione, e allora niente.
1: Allora, tutti i particolari in cronaca domani sul Sole 24 ore, nelle pagine Norme e Tributi. Grazie ad Anna Rita D'Ambrosio, collega del Sole 24 ore, grazie Anna Rita,
3: grazie,
1: buon lavoro.
3: Voi.
1: E grazie al Presidente Anna Francesco Burrelli, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Grazie Burrelli.
0: Grazie a voi.
2: Domani ci siamo ancora tutti e due. Poi giovedì e venerdì non lo so quello che succede. Tutta un'anarchia qua. Ciao ciao.

0: malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
11: Il segnale orario vi è offerto da
12: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
13: Sono le 12 e un minuto.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: L'Istat conferma il deficit resta al 3,1%. Giorgetti dice prendiamo atto non senza rammarico. Trasporto marittimo internazionale, ministri del G7 e ONU chiedono la tregua agli UTI. Ucraina 4 morti negli attacchi russi e Dnipro. Trump vuole la tregua energetica. Un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Martin Garramone in regia. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già da quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi questo potrà accadere nel 2027. Questo è il commento del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sui dati appunto dell'Istat, e i dati ce li racconta Giorgio Stamatopoulos.
1: Ancora un buongiorno. Sì, la revisione dei conti nazionali pubblicata dall'Istat, come dicevi, conferma per il 2025 un disavanzo pari al 3,1% del PIL e sfuma così l'ipotesi di una uscita anticipata già quest'anno dal braccio correttivo del patto di Maastricht, sulla quale il governo aveva puntato nelle ultime settimane. Ottimismo alimentato da una disciplina fiscale che aveva raccolto più di un successo sui mercati e fra le agenzie di rating. Per centrare l'obiettivo, secondo l'Istat, invece sarebbe servito un miglioramento di oltre 3 miliardi. Peccato, ci avevamo sperato, commenta Giorgetti dal MEF, dove già si guarda la ricaduta sulla prossima manovra, l'ultima prima del voto, ma soprattutto sull'utilizzo della clausola di salvaguardia del patto europeo che permetterebbe all'Italia di programmare fino a 36 miliardi di deficit in 2 anni per gli investimenti in energia e difesa. Opzione ancora accessibile, ma le nuove spese peserebbero su deficit nominale e debito, allungando

0: quindi leggero calo rispetto all'anno precedente, ma ancora tanti, troppi, in particolare 1189 decessi per i lavoratori e 9 tra gli studenti. Questi dati vengono raccolti nella stessa indagine. Dall'estero abbiamo da un lato la guerra in Ucraina, ma anche in queste ore, in realtà anche questo si incrocia su quanto accade in queste ore alle Nazioni Unite, a New York, e con il tentativo di dialogare con gli Houthi, dunque sul traffico internazionale, sul percorso internazionale degli idrocarburi tra il Mar Rosso e il Golfo Persico. Il G7 chiedono, intimano agli Houthi di cessare gli attacchi. La Cina intanto si oppone alle sanzioni contro le compagnie aeree iraniane.
1: Il nostro obiettivo più importante è utilizzare una piattaforma internazionale di rilievo per difendere la legittimità, i diritti e gli interessi del popolo iraniano. Così il ministro degli esteri Araghchi, volato a New York per l'assemblea dell'ONU. All'ONU difenderemo le nostre posizioni, ha anticipato il presidente iraniano Pezeshkian. La Cina intanto si oppone alle possibili sanzioni statunitensi contro le compagnie aeree iraniane, definite illegali da Pechino, mentre in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale i ministri degli esteri del G7 intimano agli Houthi di cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Ieri sera, faccia a faccia tra il presidente americano e quello francese, abbiamo deciso di agire insieme, ha detto Macron, per ridurre le tensioni sui mercati dell'energia, proteggendo le infrastrutture critiche in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in queste giornate newyorkesi, che di fatto iniziano proprio in questi minuti in gioco di fuso orario, è previsto anche un faccia a faccia, un incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e il suo di fatto omologo statunitense Rubio. Nel contesto, l'abbiamo detto, anche del forte pressing da parte del presidente degli Stati Uniti perché la guerra, almeno sul fronte energetico, abbia fine. Adesso la cronaca che ci riporta a Roma, ci riporta una storia di aggressione, umiliazione, minacce rivolta ai bambini dell'asilo nido.
2: Picchiava, umiliava e minacciava i bambini. L'educatrice dell'asilo nido dove lavorava la maestra, 62 anni, è stata sospesa. A documentare le aggressioni verbali e fisiche, intercettazioni audio e video all'interno della struttura comunale di Roma nella zona Appio Tuscolano. Le indagini dei carabinieri sono scattate lo scorso maggio dopo alcune denunce presentate dai genitori dei bambini, tutti di circa 3 anni. Sono stati proprio i bimbi a lanciare l'allarme, hanno raccontato alle proprie famiglie di continue vessazioni nei loro confronti. Dalle immagini sono emersi diversi episodi di violenza, bambini strattonati con forza, sollevati o ricondotti bruscamente sulle sedie, colpiti con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe o al volto. Le umiliazioni erano rivolte anche a chi ancora non è in grado di allacciarsi le scarpe. La donna dovrà ora rispondere dell'accusa di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Tra pochissimo è tempo di Melog, Gianluca Nicoletti ci anticipa.
3: Oggi parleremo della vicenda ormai antica e passata, però, del presidente Tajani e del suo rapporto con le donne da affidare al figlio in sposa. Tra poco.
0: Grazie Gianluca, tra poco. Il GR24 finisce qui, la prossima edizione, effetto giorno alle 13:00.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale.

0: digitale è valida ovunque.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Segnatevi questa data, 22 settembre è la data di oggi e oggi si celebra la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica, 22 settembre. È una data non casuale, ce lo facciamo raccontare dalla professoressa Alessandra Iurlo, che è in studio con me, responsabile della struttura semplice di sindromi mieloproliferative croniche al Policlinico di Milano. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, la scelta non è stata assolutamente casuale. Perché? Perché 9 e 22, quindi 22 settembre, 9 e 22 sono i cromosomi coinvolti in questa patologia. Questi due cromosomi hanno una traslocazione reciproca che a loro volta dà origine ad un oncogene che produce una proteina anomala che poi è quella che è alla base della malattia. Questo è importantissimo perché da questa scoperta si è aperto tutto il capitolo nuovo delle target therapy, tanto che negli anni 2000, quando c'è stato il capostipite, che era appunto l'imatinib, venne trionfalmente scritto sul Times e su una rivista scientifica molto importante che è Nature: abbiamo vinto la lotta al cancro. Questo ci ha portato poi ovviamente a dei grandi successi, a dei nuovi farmaci che sono arrivati anche successivamente per chi a un certo punto non rispondeva a questo o aveva delle problematiche diverse, fino ad arrivare oggi a dire che questi pazienti hanno un'aspettativa di vita praticamente sovrapponibile a quella della popolazione sana.
1: Professoressa Iurlo, naturalmente più anni di vita, ma anche una vita di qualità. Non si cambia solo la cura, ma si cambia anche la qualità e il tempo di cura. Che cosa significa questo tradotto nel quotidiano?
2: Beh, significa intanto che per curare la malattia la prima cosa bisogna essere aderenti, vuol dire assumere il farmaco nelle modalità e nelle posologie prescritte dal medico curante. Significa però pure che a volte ci possono essere degli effetti collaterali e quindi è importante segnalarli al medico, perché se seguiamo bene tutto possiamo addirittura arrivare alla sospensione del trattamento in una percentuale non trascurabile dei pazienti. Quindi aderenza e soprattutto anche la possibilità poi di sospendere definitivamente la cura quando ci sono le condizioni necessarie.
1: Grazie alla professoressa Iurlo, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, un saluto dalla vostra Nico.

0: this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Ma sì, certo, una ragazza affascinante, bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? E non si è cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda.
3: Allora, è una notizia oramai vecchia, se ne è parlato e discusso tanto, e anche io in primo acchito la commentai in maniera negativa, dicendo, ma cosa dice mai il ministro Tajani? Un figlio di fronte a due scelte, sembra, che ne so, paride che deve dare la mela alla più bella, una ragazza presa da un circolo di parrocchia, occhi bassi, gonna che sfiora il pavimento, e una ragazza più procace, con dei passati, insomma, qualche chilometro percorso. E il papà si trova di fronte a questo figlio che gli porta due donne, come se fosse indifferente per lui. Non c'è un pregresso, non c'è una storia, non c'è una predilezione, non c'è una scintilla. Lui è andato al mercato, ha visto due oggetti, entrambi per lui probabilmente interessanti, ne deve comprare uno, dice, ma secondo te qual è meglio che prendo, questo o questo? È come una signora va a fare shopping con un'amica, dice, guarda che bello questo vestitino, ma come lo prendo? Lo prendo giallo o lo prendo fucsia? E l'amica dice, ma prendilo come ti pare. E Tajani dice al figlio, ma guarda, è meglio che prendi quello un po' più tranquillina, che probabilmente ti metterà meno corna. E questo nascondeva tutta una serie di paure, di insicurezze. Scegli a priori una donna, una compagna, una possibile moglie, il tuo problema è che ti metta le corna, quindi sei già sicuro che in effetti non si accontenterà di te, quindi cosa c'è lì? C'è le insicurezze, c'è le microdimensioni incontrollate, non lo so esattamente cosa sia, però naturalmente il buon padre ti consiglia, prendi quella più tranquilla, quella che è a chilometro zero, quella che ti sta buona a casa e non ti rompe le scatole. Io dissi a me stesso, c'è qualcosa che non funziona, un padre che consiglia questo è un padre che ha poca esperienza di vita, egli non sa l'antica massima per cui le persone fisicamente, esteticamente svantaggiate sono quelle maggiormente concupiscenti dal punto di vista carnale. Potrei farvelo, ma non lo faccio, un elenco di uomini ad esempio esteticamente veramente ripugnanti, ma che come vedevano una donna gli saltavano addosso, gli mettevano le mani dappertutto, ci tentavano in tutte le maniere, figuriamoci, ma abbiamo anche esempi recenti, non entriamo nei particolari. La stessa cosa vale anche per le donne, ci sono donne che secondo gli standard correnti non vengono considerate allineate, non abbastanza belle, non abbastanza magre, non abbastanza affascinanti, ma sono quelle che maggiormente usufruiscono del tripudio carnale. Questo io pensavo, unendomi al pregiudizio generale, al coro del gran dispitto nei confronti di quello che dice Tajani. Anch'io nel mio profilo Substack ho fatto un pezzo, dicevo, ma Tajani impari da Fantozzi, anche la signora Pina quando si innamora di quel rozzone del fornaio, dice, quando ve lo vuole lo sfilatino, l'affilone e il filoncino proprio per lei, era impazzita, era l'esempio della femmina tajanesca da suggerire al figlio. E poi, come ho già detto, mi è arrivata una lettera e ho cambiato idea.
4: Gentile Meloc, ancora una volta le scriviamo fiduciosi nella disponibilità che lei ha sempre dimostrato al GPN, l'Associazione della Gente per Bene. Vorremmo questa volta portare alla sua attenzione e dei suoi ascoltatori l'indegno coro denigratorio rivolto contro le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Troviamo che i consigli sulla buona moglie per i nostri figlioli siano pregni di una profonda e antica saggezza. A garantire un matrimonio felice è certamente la donna che può vantare tra i suoi pregi la modestia, la pudicizia e la riservatezza. una donna magari non avvenente secondo i canoni estetici attuali, ma che comunque non ha bisogno di esporre ginocchia e gambe allo sguardo di uomini diversi dal proprio marito.
3: E qua, naturalmente, è il solito stimolo culturale che mi porta il GPENE. Il GPENE lo conoscete, è una nota associazione della gente per bene, che ha molto seguito in Italia, soprattutto in questi ultimi tempi, ha allargato la schiera dei suoi adepti. Ci sono rappresentanti del GPENE anche nelle più alte sfere della politica, delle gerarchie ecclesiastiche, dell'economia, del pensiero, della filosofia, della produzione letteraria, della produzione cinematografica, della televisione pubblica. Quindi il GPENE è dappertutto, il GPENE in qualche maniera cerca di correggere quello che è un luogo comune sul quale non si riflette abbastanza. E io ho riflettuto. Pensate che il ministro Tajani è stato costretto ieri a portare le sue scuse all'assemblea ONU a New York. Cioè, mi dispiace che sono state fraintese alcune mie affermazioni. Il fraintendimento nasce da un pregiudizio, dal pregiudizio che occorra osservare un principio di politicamente corretto, anche nella definizione di ciò che un padre vorrebbe per il figlio. Quanti padri si sono riconosciuti nelle parole di Tajani? Quante madri, di fronte alla fidanzata che il figlio porta a casa, subito hanno pensato: ma sarà la donna giusta? Ma se questo galleggia nell'immaginario comune, perché non dirlo? Beh, vi faccio sentire la seconda parte della missiva del GPENE e poi con voi su questo vorrei riflettere.
4: La nostra patria abbonda di simili donne, virtuose e pudiche, pronte a convolare a nozze come perfetti angeli del focolare domestico. Chiediamo quindi ai suoi ascoltatori e ascoltatrici di chiamare in trasmissione per promuovere scopo matrimonio le proprie amiche, sorelle e conoscenti diversamente sensuali, ma ben più affidabili di ogni donna minigonnata ed esibizionista. Il nostro motto deve essere: vuoi una moglie fedele? Il baffo, la pancera e la gonna lunga deve avere. Firmato Giorgio Arianno Diotallevi, presidente della sezione romana del GPENE, l'associazione della gente per bene.
3: Allora, il numero è il solito 800240024. Oggi vorrei combattere quello che è un pregiudizio al luogo comune, in nome della sincera attitudine che hanno gli italiani nei confronti della scelta di una sposa per il figlio. Come ci ha suggerito il ragionier Giorgio Arianno Diotallevi, che è il presidente della sezione romana del GPENE, associazione gente per bene, io vorrei che ci fosse qualcuno tra il pubblico che ci dicesse: sì, Tajani ha ragione, lo penso anch'io, ho una sorella, ho una figlia, ho una conoscente che rientra perfettamente nel modello descritto da Tajani, che potrebbe essere una moglie ideale, una donna fedele, perché trascurarla e lasciarla nei margini, costringerla ad andare a fare le seratine di volontariato in un centro anziani, di andare in vacanza con le amiche, con avventure nel mondo, di sentirsi gratificata quando c'è un ballo con pesca benefica in parrocchia? Perché questa donna non può avere la dignità di ambire anche lei di poter essere scelta come compagna di vita? Beh, 800240024, aspetto le vostre telefonate. Poi naturalmente per completezza di cronaca vi faccio sentire la seconda parte di quella che è la dichiarazione che ha sollevato un caos di commenti negativi esagerato del ministro Tajani.
2: Quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria, magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
3: Un pensiero malevolo che mi mosse nella prima e sventata fase di giudizio, in cui anch'io pensavo che avesse sbagliato il ministro Tajani, riflettevo: ma cosa ne sapete? Se una ragazza porta la gonna lunga e sotto magari non c'ha le mutande, rispetto a una con la minigonna e sotto magari ha una sorta di cinto elastico contenitivo, che nulla lascerebbe allo sguardo impudico di un probabile fidanzato. Poi invece ho ripensato, ho riflettuto, dico: ma sì, è vero, è giusto, il primo istinto è quello che risponde al colpo d'occhio. Camminando per strada e vedendo varie ragazze passare, aveste un figlio in età da matrimonio, cosa pensereste voi più adatto per lui? Una brava ragazza, senza bisogno che abbia le unghie lunghe taglienti, con quelle manine fatte apposta per svolgere lavori donneschi, che magari segue il figlio, lo accarezza, lo coccola, lo aiuta a lavarsi la schiena, gli taglia le unghie dei piedi, che è una cosa difficilissima che un uomo faccia da solo, e poi lo segue lungo tutto il corso della sua vita, fino a che gli porge pietosa al pitale quando lui non ce la fa più alzarsi e la prostata lo costringe più volte a una funzione fisiologica, arrivando fino alla fine a cambiargli il pannolone. Questa è la donna ideale che vorrebbe un uomo accanto. 800240024, Vincenzo da Bari, buongiorno.
0: Buongiorno. Dunque, volevo dire che nel discorso del ministro Tajani...
3: No, mi scusi, una domanda che devo farle, perché ho visto una trasmissione che potrebbe avere una connotazione politica. Lei è un membro del GPN, appartiene al GPN?
0: No, anzi, mi dissocio totalmente, perché siamo tutti peccatori.
3: Allora, vada pure, no, questo per trasparenza verso gli ascoltatori.
0: No, è chiaro,
3: allora,
0: è chiaro.
3: Vada avanti con il suo giudizio, l'ascolto volentieri.
0: Niente, volevo dire che nel discorso del ministro Tajani, nei commenti, una parola che manca è la ricerca della felicità. E la ricerca della felicità per qualunque persona, indipendentemente dal proprio sesso e dalle proprie culture, è un mistero, perché ha a che fare col destino, e quindi non si può sindacare, non può sindacare né la politica, né la religione, né qualunque altra forma di istituzione nel destino della singola persona, che comunque scopre di essere in relazione.
3: Portando secondo la sua esperienza dei dati statistici, dice: mio figlio sarebbe più felice con una donna fedele piuttosto che una donna che lo fa star sempre con il batticuore. Ogni volta che esce di casa immagina un fornaio in agguato con il filoncino sotto braccio che la tenta. Però questo fa parte dell'esperienza personale. Io potrei portare esperienze altrettanto convincenti, ma di segno totalmente opposto, di mogli o di fidanzate assolutamente fuori standard rispetto ai canoni ufficiali della bellezza, che però gli davano sotto come faine quando potevano, e i mariti, contenti, felici e rassicurati dal fatto che avevano la compagna brutta, in realtà erano molto più cornuti di quelli che avevano mogli bellissime ma simpaticamente attratte soltanto dal loro uomo. Alfredo da Roma.
5: Allora, Alfredo da Roma, due cose. Primo,
3: no,
5: che bisogna,
3: scusi, la domanda è d'obbligo: è un iscritto, un membro, un simpatizzante del GPN?
5: Non sono iscritto a nessuna associazione.
3: No,
5: partito.
3: No, solo per dire, perché molte volte, certo, mi mandano la lettera, poi fanno chiamare i loro iscritti.
5: No, assolutamente.
3: In qualche
5: assolutamente
3: maniera condizionano la trasmissione. Voglio persone che liberamente esprimano il loro parere.
5: Certo, certo.
3: Non sono appaltato dal GPN. Sì. Lo uso, certo, per riflettere, ma non sono appaltato da loro. Ecco, prego, prego.
5: Certo. Allora, una piccola premessa: bisognerebbe riportare tutta la dichiarazione di Tajani, perché poi ha fatto le stesse considerazioni anche per l'uomo, e quello lì sarebbe, certo, più corretto, perché se no sembra che le abbia fatte solo per le donne, sarebbe un antifemminismo.
3: Sì, ha fatto la versione simmetrica al maschile. Vuoi il ragazzo muscoloso, il playboy, oppure quello che va in ufficio con giacca e cravatta? Ti piace il fusto? Io consiglio sempre di scegliere l'affidabile. In questo caso però è un po' diverso, leggermente. Il paragone vale fino a un certo punto, sembra un giustificativo. Nel primo caso era il controllo e il possesso sulla fedeltà della donna. L'altro è avere un uomo che perlomeno ti mantenga, sta tranquillo, piuttosto che il fusto che magari pensa tutto il giorno a pomparsi. Però ecco, l'abbiamo riportata. Allora, aspetti un attimo, devo dare l'informazione della borsa. Resti in linea, perché la voglio ascoltare, è importante il suo giudizio. Poi devo mandare velocemente l'informazione della borsa.
6: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
8: E come faccio ad averli?
9: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H. Non è Tron.
10: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee stanno viaggiando su strade differenti perché dopo una partenza che era stata piuttosto incerta per tutte hanno virato in positivo Parigi e Francoforte, che anzi allungano il passo. Adesso il rialzo è di circa mezzo punto sulla piazza francese. A Francoforte il rialzo è dello 0,4%. Milano invece conserva ancora il territorio negativo, lo ha migliorato ma cede ancora allo 0,24%. Il petrolio è più o meno sui valori non di ieri, per la verità vedo un'ulteriore discesa, $98 a Londra, $89 a New York, e quindi un calo significativo che generalmente incoraggerebbe gli ordini d'acquisto tra i listini europei. Oggi ci sono ma non con tutta la forza che potremmo immaginare, in particolar modo per Piazza Affari, che punta oggi su Nexi più 2,22, Moncler più 1,79, STM più 1,66, Amplifon più 1,60, abbiamo rialzo di un punto e mezzo anche per Azimut, mentre a continuare a trascinare a ribasso il listino i titoli energetici, per l'appunto pesano parecchio: Saipem meno 2,15, Eni meno 1,79, poi le due società delle quali stiamo parlando molto in questi giorni perché è in corso la settimana conclusiva dell'offerta pubblica di acquisto scambio di Poste Italiane e Telecom. Su Telecom entrambi i titoli sono in calo, meno 2 per Poste, meno 1,6% per Telecom Italia. L'euro a 1,1464 sul dollaro. Per ora è tutto.
17: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
22: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Mylog. La nostra patria abbonda di simili donne, virtuose e pudiche, pronte a convolare a nozze come perfetti angeli del focolare domestico. Chiediamo quindi ai suoi ascoltatori e ascoltatrici di chiamare in trasmissione per promuovere scopo matrimonio le proprie amiche, sorelle e conoscenti diversamente sensuali, ma ben più affidabili di ogni donna minigonnata ed esibizionista. Il nostro motto deve essere: vuoi una moglie fedele? Il baffo, la pancera e la gonna lunga deve avere. Firmato Giorgio Arianno Di Otallevi, presidente della sezione romana del GEPENE, l'associazione della gente per bene.
1: Questa era la domanda che ci hanno fatto le alte sfere del GEPENE. Stanno chiamando moltissime persone ma non rispondono a questa domanda. Nessuno ha da proporre un modello di donna ideale che sarebbe perfetta per far sposare un figlio, ma tutti commentano la frase di Tajani. L'ha commentata anche Vannacci, intervistato, risponde: tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta rispondo in modo leggero, io la preferisco sempre senza gonna. Sì, vabbè. Andiamo avanti. Stavo parlando con Alfredo da Roma. Alfredo, so che...
2: Alfredo è ancora qui paziente. Allora, io dicevo questo qui. Consiglierei a mio figlio una cosa semplicissima. Sposatevi con la donna alla quale volete più bene e che vi ama. Perché il bene, l'amore, vi porterà ad essere pazienti uno con l'altro e a sopportare le anomalie che sopravvengono, perché nessun uomo e nessuna donna con il matrimonio è quello di prima. Il matrimonio trasforma e non sappiamo come trasformerà.
1: Quindi se almeno vi volete bene, può diventare bello, anche un uomo brutto può diventare bello, in teoria.
2: Ma no, non diventa bello fisicamente, diventa bello moralmente, diventa bello affettuosamente.
1: La bella e la bestia, diciamo, la bella e la bestia dimostra che in realtà la bestia era semplicemente un'attribuzione negativa, l'amore di Belle lo trasforma in un grande principe, magari rimane bestia con le zanne, con i piedi da lupo mannaro, ma a lei piaceva lo stesso. Grazie, sentiamo Roberto da Roma.
3: Buongiorno, sono Roberto. Io volevo portare questa mia esperienza, no? Perché da
1: scusi, la domanda velocissima. È simpatizzante, membro iscritto del GEPENE?
3: No, neanche li conosco, veramente. Però sentivo sentivo la trasmissione e mi sono sentito di dare un mio piccolissimo contributo, perché sono da anni convivente e fidanzato con una vedova di un ex signore musulmano. Non mi piace introdurre la religione in questo discorso.
1: Vabbè, però è un dato di fatto, mica.
3: Esatto, andava
1: lo definisce. Avrà inciso l'appartenere a un filone religioso che incide anche nei comportamenti civili delle persone, sicuramente.
3: Quando andava in spiaggia con tre figli, alla moglie non gli consentiva di mettersi in costume, ma doveva stare in pantalone. Io questa cosa quando l'ho conosciuta l'ho trovata aberrante. Il mio primo regalo è stato comprarle un costume brasiliano, ed è la cosa che più mi piace.
1: Brasiliano cos'è? Scusi, sono un po' ignorante. È quello che taglia metà le natiche con un filo sottilissimo in modo che sembri il culo nudo,
3: dove si vede parzialmente una parte di sedere, se si può dire, e quindi in radio.
1: Certo.
3: Quindi è stata una mia cosa bella far vedere la mia donna, la mia compagna, che è stata sempre in questo mondo.
1: Quindi non si poneva il problema che si poneva, diciamo, il versante Potaiani, che se la donna mostra vuol dire che la donna dà. Ma questo parlo con, in termini arcaici, di cui io stesso mi vergogno, ma il sintomo, il senso è quello. Quindi lei ha preso una donna che era abituata al burkini, al nascondimento per motivi religiosi e proprie forme, e dice: la prima volta che ti porto a spiaggia, culo di fuori, così dimostro che sono aperto.
3: Vabbè, no, lo critico Tajani, perché lui probabilmente ha detto anche una cosa in buona fede, così, però a me era il piacere che e non per questo le tolgo la fiducia del tradimento, delle corna, no.
1: Poi, tanto lei sa benissimo che la signora fosse stata con un musulmano, con un cinese, con un Hare Krishna, con chi vuole, alla fine non era il baluardo esteriore che gli impone il marito che le impedisce comunque di gestire autonomamente la propria sensualità.
3: Perché
1: il musulmano poteva averci le corna che non passava per la porta, non lo sapeva magari nell'attimo e nell'istante che lui era occupato da altre funzioni, magari il primo tubista veniva a cambiare la bombola del gas, ne approfittava e diciamo manometteva soltanto l'ugello che portava il gas al fornello. Herman da Ravenna.
4: Buongiorno Nicoletti, semplicemente una notazione, visto che parla di doppi sensi, ne ho appena sentito un altro, direi che Gepene è una denominazione che va assolutamente cambiata in termini di denominazione, se non altro per riflettere i contenuti di questa organizzazione assolutamente anomala. Ma
1: guardi, io non so che dirle, non è che l'ho inventato io, si chiamano così proprio perché omnia munda mundis, non riescono a vedere malizia nel fatto che loro sono gente per bene. Altri mi stanno sottolineando il fatto che non trovano il sito internet del Gepene, ma se è gente per bene non frequenta internet, loro per principio sono totalmente contrari all'uso degli strumenti digitali di comunicazione, li considerano demoniaci. Le email che mi arrivano, perché l'unica casella email che possono avere è quella che appunto Giorgio Ariano di Otallevi, che è il presidente romano, e la usa soltanto per mandare delle lettere agli organi di stampa per pubblicizzare le loro istanze, quindi non c'è nulla di male si chiami Gepene. Capisco, il GE potrebbe sembrare la targa di Genova, è ambiguo, lei ha ragione, ma però i genovesi non si sono lamentati, quindi loro continuano ad andare avanti. Giuseppe da Catania.
5: Sì, buongiorno, il mio pensiero è questo che volevo condividere. L'idea di Tajani che condivido è quella, a mio parere, di porre il tema del rispetto l'un l'altro. L'affidabilità, il rispetto vengono di pari passo nel rapporto che cresce fra uomo e donna, marito e moglie, compagno e compagna.

0: mia. Non è la mia compagna che sia con il costume brasiliano o col burka, a mio modo di vedere, che mi fa avere rispetto e che mi mette nella condizione di rispettarla. Nasce tutto dal rapporto che costruiamo io e lei. Questo, a mio modo di vedere, voleva porre Tajani.
1: Sì, ma
0: Se
1: infatti è stato
0: io da
1: frainteso. Io
0: uomo.
1: più leggo, rileggo la lettera del Japan e più rendo conto che lei ha ragione, avete ragione, ma il Japan a me mi ha fatto riflettere in tante occasioni. Si ricorda, sul bonus bebè volevano, diciamo, anche loro dire la loro, sul bonus mamma casa volevano forniture di prodotti per l'igiene e pannolini per 3 anni, per le donne che lasciano il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Bonus nido d'amore, volevano finanziamenti per l'arredamento legati all'impegno di organizzare gruppi di preghiera e benedizioni domestiche. Insomma, hanno fatto molte campagne civili e oggi fanno questa campagna. Per dire, ma sì, abbiamo il diritto di dire apertamente quello che pensiamo. La donna, meglio se ha un po' di baffo, meglio se ha la gonna lunga, vorrà dire che è più affidabile. D'altronde, se una donna impiega parte del suo tempo, delle sue risorse economiche, per depilarsi, per tonificarsi, per ritoccarsi, per botulizzarsi, per taccospillarsi, per ringiovanirsi le parti intime, è giusto che non possa essere considerata rispetto a una che risparmia come una formichina queste risorse e le impiega poi per comprare beni di consumo per il proprio marito. Io lo posso capire. Stefania, provincia di Bologna.
2: Sì, buongiorno
1: Oh,
2: Gianluca.
1: finalmente
2: Allora,
1: chiamo una donna
2: io.
1: perché parlavano solo uomini, mi sembra ingiusto. Prego.
2: No, niente, volevo dire che intanto ci tengo a dire che non condivido assolutamente, diciamo, il punto di vista dell'associazione
1: Sì, voi
2: J-Pen.
1: siete furbetti, magari lei è proprio del Gepene e adesso fa finta di essere una che è contro il Gepene, è una tecnica vecchia questa.
2: No, e neanche sono pro Tajani. Tajani ogni tanto, diciamo, parla un po' così, ecco, secondo me è stato
1: Vabbè, è
2: un po'
1: un modo di dire.
2: superficiale. Io sono del parere che comunque a questo mondo c'è posto per tutti, ci sarà posto per le donne baffute e la gonna lunga e le donne con la minigonna. E che viva
1: Anche perché,
2: Dio.
1: scusi, la gonna può essere accorciata e il baffo può essere tagliato, non è che è una cosa irreversibile, non è quelle cose che uno ci nasce e dice è body shaming. Se uno vuole può tenerseli e può tagliarseli, può allungarla o può accorciarla. Non è che dice nasci con 3 gambe, poverino, sei un disgraziato o fortunato. No, è una cosa che, su cui si può rimediare, quindi non è un pregiudizio discriminatorio nei confronti di una categoria di persone, questo è molto chiaro. Concluda velocemente, devo dare il traffico.
2: Ah, ok.
1: Ha concluso?
2: No, volevo
1: Vabbè.
2: dire che comunque deve essere una scelta personale della donna di fare la madre di famiglia o stare a casa piuttosto che. Quindi, secondo me, c'è
1: No, ma
2: posto per
1: non era in
2: tutti,
1: discussione stare a
2: appunto.
1: casa, perché anche, diciamo, la femmina procace potrebbe stare a casa. Però quando suona qualcuno e va a aprire, una cosa è aprirla con la vestaglietta, quella per fare i pomodori di sintetico che si compra alle bancarelle, è una cosa aprirlo con una tutina di chiffon trasparente. Questo voleva dire Tajani. Ci fermiamo un istante e ci sentiamo tra un istante.
3: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. È stata riaperta la 10 Genova Ventimiglia, chiusa in precedenza per un incidente. Tuttavia ritroviamo lunghi chilometri di coda e smaltimento tra Spotorno e Pietraligure in direzione Ventimiglia. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, sempre per incidente, code tra Valdarno e Incisareggello in direzione Firenze. Sempre per un incidente sul grande raccordo anulare di Roma è chiuso lo svincolo di innesto per la diramazione Roma Nord in carreggiata esterna. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione. Ci risentiamo più tardi, a dopo.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: blog. 800 24 0024, stiamo rispondendo all'istanza del GPENE, ci aspettiamo dal pubblico non tanto critiche o commenti, qualcuno dica sì, sono io la donna che Tajani vorrebbe dare al marito, oppure moglie al figlio, sono io la, ho io la sorella che sarebbe perfetta per il figlio potenziale di Tajani. Ecco, questo vorrei che mi dicesse il pubblico, invece soltanto ribadire il pregiudizio. Intanto ringrazio Martin Garramone e Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ma per dire che non ho nessun tipo di pregiudizio verso il GPENE, li ascolto, semplicemente pongo la loro istanza con un punto interrogativo al pubblico. Vi faccio un esempio: Lorenzo Nespoli è iscritto al GPENE, ma questo non è che io lo descrivo, dico non voglio che mi faccia l'assistenza, sono ben contento che mi assista. Fabrizio Intonti è stato simpatizzante del GPENE per tanti anni, poi naturalmente lo hanno in qualche maniera emarginato per delle sue scelte personali che non erano in linea con la linea teorica del GPENE, ma io amo le persone del GPENE, non ho nulla contro di loro. Giorgio da Monza.
1: Sì, buongiorno Nicoletti, io infatti sono simpatizzante GPENE, volevo innazitutto chiarire
0: finalmente
1: questo.
0: Finalmente qualcuno che lo dice, sennò tutti lanciano il sasso e nascondo la mano. Guardate, se lo vedete, Lorenzo Nespoli o Fabrizio Intonti, sono persone normalissime, hanno due gambe, due braccia, due occhi, sono come gli altri, solo che per periodi della loro vita hanno condiviso le idee del GPENE, come il nostro ascoltatore. Prego.
1: Sì, purtroppo non ho da proporre una moglie ideale, rispondevo anch'io parlando di quello che ha detto il ministro, secondo me è quello che direbbe il 90% dei padri, e poi c'è un non detto che è questo, insomma, la futura moglie del figlio altro non è che la tua futura nuora, quindi se la tentazione fa l'uomo peccatore meglio tenersi lontani questo tipo di tentazione a casa la domenica,
0: sì,
1: a pranzo,
0: quando meglio sulla nuora che sulla suora, diciamo in regioni particolarmente come il Veneto, così, quindi lasciamo, non entriamo in questi particolari, sì, si capisce, è una vecchia storia, soprattutto io che vengo da una civiltà contadina sapevo come il vecchio di casa potesse a volte approfittare delle giovani mogli dei figli, e questo era tollerato in un sistema di patriarcato mediterraneo, una sorta di ius prime noctis che poi durava per parecchio tempo, mesi, se non settimane, se non anni. Ma sono arrivati a citare Ferri Botte, Tiberio Murgia, che poi era sardo e finge ad essere siciliano, donna piccante pigliala per amante, donna cuciniera pigliala per mugliera, una parlamentare d'Italia Viva, che poi anche lei è della Spezia, mi sembra, una cosa del genere, ha citato questa frase contro Tajani. Gemma da Udine.
2: Sì, Nicoletti, buongiorno.
0: Sì.
2: Mi sente?
0: Ascolto. Sì.
2: Allora, io cosa vuole che le dica? Sono rimasta un po' allibita anche dai diversi commenti che ho sentito, a parte il fatto che ci siano anche poche donne che rispondono a questa cosa. Io trovo,
0: sì, quasi zero, come sentissero in colpa, non lo so.
2: Esatto,
0: perché.
2: Io trovo, a parte che io non so cosa sia questa associazione GPENE, per cui non faccio
0: la gente
2: parte,
0: per bene, questo. Sono un gruppo di gruppo, ma sono la maggioranza degli italiani che si sentono gente per bene, quindi sono coalizzati per fermare l'onda della corruzione.
2: Ho capito, non avrà mai la mia adesione. Io sono molto una donna con un pensiero molto aperto e molto libero. Io l'unica cosa che potrei dire a mio figlio, ad esempio, è proprio questo: ti auguro di innamorarti di questa persona e che questa persona ti voglia bene, si è innamorata di te, e quello che affronterete poi ha la sua storia, al suo tempo. L'amore, sappiamo benissimo, non dura per sempre. Insomma, quando due persone stanno bene non devono scegliere in base a è bello o non è bello, è bella o non è bella, cioè vai un po' a svilire, no, quello che è il concetto.
0: Proprio quando l'amore finisce la sposa nitrisce, per dire che comincia a scalpitare come un cavallo, perché è difficile tenere la pudicizia a freno quando non c'è più passione, non c'è più amore. Comunque lei ha una visione romantica che non posso solamente criticare, l'approvo senz'altro. Giuseppe da Varese.
3: Buongiorno Nicoletti e a tutti gli ascoltatori. Io volevo essere un po' più allegro. Consiglierei di leggere La scuola delle mogli di Molière e La critica alla scuola delle mogli, sempre di Molière. In una sostiene che la donna deve essere stupida, fare la maglia, stare sempre in casa, guardare i figli, eccetera. E i suoi amici dicono: certo, la prendi stupida, poi arriva uno bello che fa tanto figo, te la porta via e te la tromba la notte.
0: Esatto. Il problema è proprio questo, che l'uomo si preoccupa in maniera esagerata che se condivide dei momenti di tenerezza, di passione, di affetto o anche di costruzione di vita con un altro essere umano, poi questo debba stargli sicuramente in maniera cementifera fedele totalmente al 100%, senza considerare che le stesse pulsioni, gli stessi desideri, le stesse irrequietezze che prova l'uomo, le prova anche la donna a pari passo, ogni essere umano le prova. Quindi è un po' difficile giudicare dall'aspetto esteriore, però, come giustamente dice il Gepene, in un momento di incertezza e di mancanza di dati scientifici per determinare la percentuale di infedeltà potenziale a seconda del vestimento, immaginare che una persona che si veste in maniera modesta, si nasconde, sia meno propensa poi all'intima d'azione, questo è il senso profondo, perché quello che spaventa è esattamente quello, che qualcun altro possa affondare il suo fascino lussurioso nell'oggetto della nostra passione. E questo è un tema che a me non ha soluzione. Noi ci sentiamo domani.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Ah, che stress.
6: Pac.
5: Non ho tempo per fare nulla.
6: Pac.
5: Troppi pensieri per la testa.
6: Pac.
5: Cosa?
6: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
5: Pac.
6: Vai su pac.animasgr.it. Anima. Più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
13: E ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
14: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera.

0: Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Conti pubblici, l'Istat conferma deficit al 3,1% del PIL. L'Italia resta nella procedura di infrazione. Giorgetti rammarico, ma usciremo nel 2027. INAIL, aumentano gli infortuni sul lavoro, in calo quelli mortali nel 2025, meno 3,3%. Medio Oriente, al via l'Assemblea Generale dell'ONU, i ministri degli esteri del G7 chiedono agli Houthi di garantire la sicurezza marittima. Diplomazia al lavoro anche per l'Ucraina, sempre a New York, Zelensky incontra Macron e stasera vedrà Trump. Torino, 12enne adescato in un parco, indagini in corso, fermato il presunto responsabile. Scuola, verso un decreto giovedì sul tetto degli alunni stranieri, Val d'Itaria non riguarderà chi parla italiano. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano i dati dell'Istat a proposito dell'andamento dell'economia e dei conti pubblici italiani. Il deficit del nostro paese resta al 3,1% del PIL nel 2025. L'Italia dunque si mantiene dentro la procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Una brutta notizia per l'Italia, della quale il ministro Giorgetti ha detto prende atto con rammarico.
2: Il rapporto deficit-PIL del 2025 resta al 3,1% e fa tramontare la speranza di un'uscita anticipata già quest'anno dal braccio correttivo del patto di Maastricht, su cui il governo aveva puntato, forte anche di una disciplina fiscale che pure aveva raccolto più di un successo sui mercati e fra le agenzie di rating. Per centrare l'obiettivo, secondo l'Istat, sarebbe bastato qualche decimale in meno, pari a circa 3 miliardi in più. Peccato, ci avevamo sperato, commenta Giorgetti dal MEF, dove già si guarda le ricadute sulla prossima manovra, l'ultima prima del voto, e soprattutto sull'utilizzo della clausola di salvaguardia del patto europeo, che permetterebbe all'Italia di programmare fino a 36 miliardi di deficit in due anni per gli investimenti in energia e difesa. Opzione ancora possibile, ma con la certezza che le nuove spese allungherebbero la nostra permanenza nel purgatorio. L'Istituto di Statistica certifica inoltre che a salire lo scorso anno è stata anche la pressione fiscale, arrivata al 42,9% del PIL, quasi un punto in più rispetto al 2024, mentre l'economia italiana ha registrato una crescita del PIL in volume dello 0,6%, incremento cui hanno contribuito tutti i settori produttivi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Dati importanti, anche quelli diffusi sempre oggi dall'INAIL in merito agli incidenti sul lavoro, in aumento in numero assoluto, più 1,2% nel 2025, un quarto di questi incidenti avviene in itinere, nel viaggio casa-lavoro. Calano invece gli incidenti mortali, ma il numero assoluto resta impressionante, 1.198 nel 2025.
3: Nonostante un leggero calo su base annua, in Italia resta alto il numero dei morti sul lavoro. Nel 2025, secondo l'INAIL, sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente. Per la gran parte si tratta di lavoratori, ma a perdere la vita sono stati anche 9 studenti. La media è di 3 decessi al giorno, mentre il settore in cui si contano più morti sul lavoro è quello delle costruzioni. Le denunce di infortunio crescono invece dell'1,2%, raggiungendo

0: militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo.
1: Il nostro obiettivo più importante è utilizzare una piattaforma internazionale di rilievo per difendere la legittimità, i diritti e gli interessi del popolo iraniano. Così il ministro degli esteri Araghchi, volato a New York per l'Assemblea dell'ONU. All'ONU difenderemo le nostre posizioni, ha anticipato il presidente iraniano Pezeshkian. La Cina intanto si oppone alle possibili sanzioni statunitensi contro le compagnie aeree iraniane, definite illegali da Pechino, mentre in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale i ministri degli esteri del G7 intimano aiuti di cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Ieri sera, faccia a faccia tra il presidente americano e quello francese, abbiamo deciso di agire insieme, ha detto Macron, per ridurre le tensioni sui mercati dell'energia, proteggendo le infrastrutture critiche in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a Gaza, dopo 3 anni di guerra, i bambini tornano oggi per la prima volta in presenza nelle loro scuole. Ma è un ritorno drammatico. Secondo i dati dell'UNICEF, il 92% degli edifici scolastici a Gaza risulta danneggiato o distrutto. Mentre continuano anche gli attacchi dell'esercito israeliano, nonostante la tregua, come conferma il dottor Ali Al-Mussaddar, direttore medico della clinica di Gaza City dell'Ordine di Malta. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli.
2: Our clinic location is close to the yellow line and all the time there is shooting and bombing.
3: La nostra clinica è vicina alla linea gialla. In ogni momento, giorno o notte che sia, l'area viene attraversata da droni, bombardata, i militari sparano alle persone, mi racconta il dottor Ali Al-Mussaddar, direttore medico della clinica inaugurata a giugno a Gaza City dall'Ordine di Malta. La struttura è a pochi passi dalla parrocchia della Sacra Famiglia, l'unica chiesa cattolica a Gaza City. L'ospedale in cui lavora il dottor Mussaddar è nato in stretta collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme nel tentativo di dare sostegno medico ai civili che vivono nell'area costantemente sotto attacco. I droni non risparmiano nessuno, anche le persone con disabilità che arrivano da noi per la fisioterapia, mi racconta. Nella striscia di Gaza, continua, decine di migliaia di persone, tra cui 21.000 bambini, vivono con disabilità permanenti a causa della guerra. Quasi il 70% degli ospedali è inagibile, quindi alla fine la cura stessa dei feriti è qualcosa di molto complicato. Anche i medici muoiono sotto le bombe, mi spiega Mussaddar. Anche la ripresa della scuola oggi risente di questa situazione. Dopo 3 anni di guerra, in questi giorni i bambini tornano per la prima volta a scuola in presenza, ma è un ritorno drammatico, racconta Mussaddar, che aggiunge che sono tantissime le famiglie che hanno scelto di tenere i loro figli a casa per paura degli attacchi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Diplomazia al lavoro anche per l'Ucraina, sempre a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York.
4: Il fatto che questa sia l'ennesima missione americana per Zelensky non semplifica necessariamente le cose. Il presidente ucraino ha retto l'assalto alla Casa Bianca 18 mesi fa, ma quello che si profila nella cornice neutrale del Palazzo di Vetro è un altro tipo di assalto, probabilmente anche peggiore. Trump, affermano compatti i media americani, chiederà la tregua energetica. Chiederà dunque a Zelensky di aiutarlo a raffreddare la bolletta energetica che brucia l'Occidente diffuso. Tutti ovviamente lo vogliono e lo vogliamo ed è per questo che gli UTI stringono su stretti oleodotti che il presidente USA non riesce a proteggere. Per andare incontro alla Casa Bianca, l'Ucraina deve insomma smettere di colpire le fonti, leggi impianti di raffinazione, che alimentano anche da 55 mesi l'invasione dell'Ucraina. Un dilemma ancora una volta, l'ennesimo per l'ex attore trascinato nell'ombelico della storia. Dire no a Trump significa peccare d'orgoglio, in un momento in cui la diga di contenimento innalzata nei confronti di Mosca scricchiola. Non è tanto l'ennesima vittoria record di Putin, quanto il fatto che la richiesta che Trump presenta ad ore a Zelensky, questa volta è quella di tutti noi. L'istituzione europea è la diga che molti sognano di veder crollare sotto il peso dei suoi vantaggi. Dal caro benzina al fronte del Donbass, insomma, la distanza non è poi infinita.

0: Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Con la cronaca torniamo in Italia. È stato fermato un giovane sospettato di abusi sessuali nei confronti di un dodicenne adescato in un parco alla periferia di Torino.
2: È stato arrestato nella serata di ieri il ventenne italiano di origine egiziana, gravemente indiziato di violenza sessuale nei confronti di un dodicenne. La violenza si sarebbe consumata venerdì scorso nel parco dell'Arrivore, periferia nord di Torino. Dopo aver convinto il ragazzino a seguirlo sul proprio monopattino, il giovane lo avrebbe portato nel parco dove sarebbero avvenuti gli abusi. Il dodicenne, visibilmente scosso, ha poi spiegato tutto ai genitori una volta rientrato a casa. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino stava giocando con dei coetanei nel cortile del palazzo in cui vive, nel quartiere Barriera di Milano, quando l'uomo lo avrebbe adescato con la scusa di fare un giro in monopattino. Determinanti per il buon esito delle indagini della polizia, le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nonché le dichiarazioni di alcuni testimoni che avrebbero assistito al primo approccio nei confronti del dodicenne. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Una educatrice di un asilo nido comunale a Roma è stata sospesa e accusata di essere responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi del nido dove lavorava. La sospensione è stata decisa dal GIP del tribunale, che ha accolto la richiesta della procura, provvedimento eseguito dai carabinieri che nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, che hanno documentato i numerosi abusi. Ancora la cronaca: perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi tra Rimini e Bologna che fabbricavano ordigni esplosivi.
3: Sono originari di Bologna, Rimini e Pesaro, i quattro giovanissimi finiti sotto indagine dalla procura pesarese con l'accusa di aver fabbricato e testato bombe Molotov. Per loro sono scattate perquisizioni e sequestri per un gruppetto che si ipotizza possa essere vicino a collettivi studenteschi riconducibili ad ambienti antagonisti. Le indagini sono scattate grazie ad una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e dei profili social collegati. È emerso che già nel febbraio del 2026 i quattro avevano realizzato diversi manufatti incendiari per poi testarli in un capannone abbandonato. I carabinieri hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone da loro utilizzati, i quali saranno sottoposti ad analisi. Si cerca di capire ora quale fosse lo scopo di tutto questo. I militari ipotizzano che il gruppetto si stesse preparando ad una sorta di test o di atto dimostrativo al fine di accreditarsi poi nella galassia antagonista. Sempre a febbraio a Pesaro, così come a Castelmaggiore nel Bolognese, alcuni esplosivi erano stati fatti detonare nelle rispettive stazioni ferroviarie. Ludovico Luongo, Radio 24, Sole 24 Ore, Rimini.
1: 13-12 minuti 30 secondi, siamo alla pagina sportiva con il calcio. E questa la settimana della nazionale impegnata in Nations League. Primo impegno venerdì a Roma contro il Belgio, e questa anche la ripartenza con Roberto Mancini e tutti i nuovi convocati. Così ieri il CT in conferenza stampa.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi di divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati. Quindi noi abbiamo una grande fortuna, che è quella che il nostro lavoro è la nostra passione. Giocare per far qualcosa di bello credo che sia la cosa più importante.
1: E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX, 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili, ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse! Sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Effetto giorno.
8: Ecco le notizie di oggi. Conti pubblici, l'Istat conferma deficit al 3,1% del PIL. INAIL, aumentano gli infortuni sul lavoro, in calo quelli mortali, meno 3,3%. Medio Oriente, al via l'Assemblea Generale ONU, ministri del G7 chiedono agli Houthi stop agli attacchi marittimi. Diplomazia, lavoro anche per l'Ucraina, sempre a New York. Zelensky incontra Macron e stasera vedrà Donald Trump. Torino, dodicenne adescato in un parco, indagini in corso, fermato il presunto responsabile. Scuola verso un decreto giovedì in Consiglio dei Ministri sul tetto degli alunni stranieri. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666, anche oggi se volete stare con noi in quest'ora e commentare tutti i principali fatti della giornata. Ripartiamo dal primo titolo di oggi, quello che riguarda il dato sui conti pubblici. È arrivato l'Istat, è arrivata, diciamo così, non so se doccia fredda. Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e benvenuto. Eccoti.
9: Buongiorno a voi.
8: Non so quanto fosse atteso questo dato, diciamo che è una conferma perché era già emerso, ma adesso l'Istat lo certifica, siamo al 3,1%, quindi rimaniamo all'interno di una procedura di infrazione. Giorgetti, il ministro, si è detto rammaricato per questo, e leggo dal Sole 24 Ore online: ostacolo alla spesa per energia e difesa. Allora Gianni, andiamo per ordine. Quanto è, diciamo, pesante questo dato? Cosa si aspettava il governo?
9: Beh, allora, politicamente il dato è pesante in modo proporzionale a quanto era stata enfatizzata, in verità non da Giorgetti ma da altri esponenti del governo, la prospettiva di una possibile uscita dalla procedura UE per disavanzi eccessivi. La stessa attesa che aveva circondato, chi segue queste cose se lo ricorderà, il primo dato, quello di aprile, sì. Quando si attendeva un deficit sotto il 3%, invece ci si è ritrovati al 3,1%, è stata replicata in questi giorni nell'attesa del dato di oggi, che però ha confermato che il disavanzo resta sopra la soglia famosa dei trattati, del trattato di Maastricht, e quindi l'Italia non può uscire quest'anno dalla procedura con un anno di anticipo rispetto ai programmi ufficiali concordati dalla UE. Che conseguenze pratiche ha questa cosa?
8: Ecco.
9: La prima è quella di rimettere in discussione l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale su difesa ed energia, sì. Cioè quei 36 miliardi di deficit aggiuntivo per i prossimi due anni prospettati in Parlamento dallo stesso governo, perché per i paesi in procedura diciamo questo disavanzo aggiuntivo non viene scorporato dai calcoli del deficit. Ne consegue che tu non sei uscito dalla procedura quest'anno, ma non uscirai verosimilmente neanche l'anno prossimo e forse nemmeno quello dopo, cioè rinvia a data,
8: cioè, scusa,
9: da destinarsi.
8: Ti interrompo su questo per capire bene, per spiegare bene agli ascoltatori, che chi segue queste vicende magari l'ha capito già, lo sa, ma forse gli altri più distratti un po' meno. Se l'Italia fosse scesa sotto il 3% o al 3%, avrebbe avuto un margine di 36 miliardi di spesa che adesso...
9: No, allora, no, fermo, no, esatto. Non così tanto. questa clausola Allora, noi abbiamo negoziato con l'Europa una clausola di salvaguardia, cioè la possibilità di fare deficit aggiuntivo per 36 miliardi di euro in 2 anni. Se tu fossi fuori dalla procedura, questo deficit aggiuntivo non ti viene calcolato nei saldi e quindi non rientri sopra il 3%, non rientri nella procedura, eccetera. Se invece rimani nella procedura come rimane l'Italia, questo deficit aggiuntivo non viene escluso dai saldi, quindi ti fa rimanere in procedura anche per i prossimi anni. Questo crea un ostacolo politico a una tipologia di spesa, sì, in particolare quella per la difesa, che non è che accenda particolari entusiasmi nei partiti, perché aumentare la spesa della difesa a pochi mesi dalle elezioni non è esattamente lievito per i voti in campagna elettorale, perché il tema è parecchio impopolare.
8: Sì.
9: Quindi, diciamo, crea un ostacolo in più su una cosa che già si stava facendo un po' con il naso storto, mettiamola così. L'altra conseguenza indiretta è sulla manovra, perché tu su questo deficit aggiuntivo, con questo deficit aggiuntivo avresti potuto caricare e finanziare alcune spese nell'energia, nella difesa, eccetera, eccetera, che però avevi già previsto a carico del tuo bilancio nazionale ordinario. Lo spostavi queste spese sul deficit aggiuntivo e nel bilancio ordinario
8: ci
9: si liberava
8: un
9: po' di spazio per le misure della manovra, eccetera. Se non attivi la clausola di salvaguardia, questo gioco, diciamo, di sponda non lo puoi attivare. Lo vedremo prossimamente, ma soprattutto, diciamo, il primo impatto è d'immagine politico. Il governo in questi anni ha portato avanti una opera di risanamento dei conti molto profonda. Il deficit del 2022 era vicino all'8%, noi oggi parliamo di virgole dopo il 3%, quindi siamo meno della metà del deficit di 4 anni fa. E l'uscita anticipata dalla procedura avrebbe coronato, diciamo, anche politicamente tutto questo sforzo qui. La cosa non è successa, di cui il rammarico di Giorgetti.
8: Gianni Trovati, grazie, come sempre, buon lavoro, a presto. E questa era la pagina chiara, molto chiara, relativa a questo dato di oggi, che è una conferma: 3,1% del rapporto tra deficit e PIL, che lascia l'Italia dentro questa procedura di infrazione, con questi annessi e connessi, queste grane, diciamo così, per il bilancio, soprattutto per quanto riguarda il capitolo della difesa e anche dell'energia. E vedremo, perché la legge di bilancio poi dovrà fare i conti presto, tra non molto, con queste variabili. Adesso invece torniamo alla vicenda delle misure annunciate da Giorgia Meloni per quanto riguarda il tetto per gli alunni stranieri nelle classi italiane, ma anche il divieto di indossare il burka e il niqab. Per quanto riguarda soprattutto però la questione di cui si sta parlando moltissimo, degli alunni stranieri o non parlanti italiani nelle classi delle scuole italiane sopra questa soglia del 30%, che già attenzionata da un circolare del ministro Gelmini nel 2010, adesso si punta a fare una legge per evitare che queste concentrazioni possano creare problemi allo svolgimento dell'insegnamento, insomma, perché si possa ottenere il massimo nelle classi italiane, e laddove tanti bambini che hanno difficoltà con l'italiano hanno bisogni specifici e creano dei problemi. Allora, prima di tutto però dobbiamo capire qual è la base numerica di questa faccenda, quanti sono gli alunni stranieri non parlanti italiani, adesso vedremo, che stanno nelle classi, nelle scuole, negli istituti italiani. Tutto Scuola, il portale Tutto Scuola, ha fatto un bel chiarimento. È con noi Giovanni Vinciguerra, che è direttore di Tutto Scuola. Buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno.
8: Eccoci qua. Allora, perché effettivamente io ho letto da ieri si parlava di meno dell'1% delle classi italiane, poi oggi qualcuno dice il 12% delle classi italiane, in alcune zone d'Italia siamo al 30%, cioè stiamo dando i numeri, però la base è fondamentale per capire questa questione qua. Quindi io partirei proprio dal cercare di capire di cosa stiamo parlando, ecco. Quindi
7: Benissimo, noi abbiamo analizzato i dati ufficiali del portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativi all'anno scolastico 2024-25, gli ultimi disponibili, e in particolare abbiamo fatto un focus sulla scuola dell'infanzia, quindi quella dei bambini tra i 4 e i 6 anni, che rappresenta un po' l'avamposto della scuola italiana, e quindi nei prossimi anni il quadro che la caratterizza si proietterà sui grandi.

0: successivi del sistema. E quindi leggendo i dati del Ministero li abbiamo così riepilogati. Quindi su un totale di 40.000 sezioni, cioè classi, diciamo, della scuola dell'infanzia in tutta Italia, abbiamo conteggiato quelle che ospitano un numero di stranieri superiore al 30%, che è il tetto di cui si sta parlando, sì, e che peraltro caratterizza già la circolare del Ministro Gelmini che lei citava del 2010. Ebbene, sono le scuole dell'infanzia che superano questo tetto, le classi, quindi sezioni della scuola dell'infanzia che superano questo tetto sono circa 5.000, pari al 12,5% del totale. Sì. Queste sezioni sono all'interno di 1523 scuole su tutto il territorio, ma con una concentrazione forte nel nord Italia, quindi circa il 70% sono al nord, un 20% al centro e un 10% nel sud e nelle isole.
1: Quindi abbiamo detto, concentrandoci sulle scuole dell'infanzia, 4-6 anni, che poi sono quelle che negli anni a venire, diciamo, si riverseranno su tutte le altre scuole, elementari, medie e superiori, il dato è che c'è un 12% di classi con alunni stranieri, cioè senza cittadinanza italiana, più del 30% in queste classi. Allora, intanto un altro chiarimento, perché credo che ci sia da chiarire anche un altro aspetto, perché da un lato la circolare Gelmini, per esempio, si riferiva proprio ad alunni con cittadinanza non italiana. Nelle ultime ore, e sono questi qua che abbiamo certificato, nelle ultime ore però Valditara ha chiarito al ministro e ha detto, a noi ci interessa chi non parla italiano, perché il problema non è la cittadinanza, ma chi parla italiano. Ora l'Istat ci dice che il 65% di questi alunni stranieri sono nati in Italia e quindi è presumibile che a 5, 6, 7, 8 anni parleranno perfettamente italiano. Questo, diciamo, andrà ad abbassare, Vinci Guerra, glielo chiedo, il montante che avete calcolato voi, che sarebbe imponente e creerebbe anche parecchi problemi organizzativi.
0: Assolutamente sì, da quanto ha anticipato il Ministro andranno ad operare su un sottoinsieme dei numeri che abbiamo descritto, che riguardano tutti gli alunni stranieri certificati dal Ministero, quindi è stato dichiarato che invece si agirà sostanzialmente sui casi più critici, individuando il criterio della conoscenza della lingua italiana.
1: Ecco, e questo appunto, secondo altre elaborazioni che stanno circolando, porterebbe il dato in realtà ad un numero molto più basso, circa 1.000 scuole sulle 300.000 stiamo parlando in generale, quindi una percentuale, voi avete stimato il 12,5% alunni non con cittadinanza non italiana. Se parliamo della non parlare l'italiano in quanto, diciamo, non nati in Italia, si scenderebbe a meno dell'1% delle classi. Questo, diciamo, è una stima, staremo a vedere. Vinci Guerra, cioè, le scuole però poi chi è che coordinerà questa cosa qua? Le sovrintendenze scolastiche, le regioni, perché non è una cosa da poco spostare gli alunni da una parte all'altra.
0: Quanto è stato annunciato saranno gli uffici scolastici regionali, che sono un po' le diramazioni sul territorio del Ministero dell'Istruzione, e quindi saranno probabilmente loro ad agire per andare così in maniera così mirata come è stato anticipato.
1: Vinci Guerra, mi sembra di capire da quello che scrivete anche sul vostro portale, insomma, voi dite tutto bene, però mi raccomando che arrivino delle indicazioni chiare, semplici, altrimenti il sistema rischia di impazzire con questa questione, perché un conto è vedere chi ha la cittadinanza, un conto è vedere chi parla italiano, stabilire chi parla o non parla italiano è un po' più, diciamo, come si può dire, soggettivo, diciamo, meno facile da stabilire.
0: infatti sarà interessante leggere i criteri che verranno definiti nel provvedimento del governo, perché la gestione non sarà così facile. C'è da dire che, almeno dal punto di vista delle scuole, la cosa più importante è che vengano messe a disposizione delle risorse, dei docenti specialisti, potenziare quindi la lingua.

0: lingua, allora questo è quello che veramente credo si aspettino le scuole e che può veramente aiutare a migliorare, chiaro, secondo le intenzioni del governo, la situazione attuale.
1: Grazie Giovanni Vinciguerra, lo ricordo, direttore di Tutto Scuola, che oggi pubblica l'analisi dei dati del Ministero dell'Istruzione relativamente a quanti alunni, prima di tutto stranieri, con quindi senza cittadinanza italiana, e qui c'è questa prima ambiguità, perché si possono definire alunni stranieri, ma per quanto riguarda l'integrazione, la conoscenza dell'italiano, se sono nati in Italia e il 65% lo sono, è tutto un altro paio di maniche. Staremo a vedere, giovedì c'è il Consiglio dei Ministri, dovrebbero arrivare i criteri, insomma i dettagli di questo provvedimento. C'è il break, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche. C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Colesterolo? O ti senti così?
6: Ah!
5: O ti senti ACT?
6: Ah.
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63. Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
8: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: La spinta al rialzo dei future americani e il petrolio sotto i $100 al barile consolidano i rialzi in Europa, con gli indici tutti in positivo. Fa eccezione solo Milano, dove il FTSE MIB è appesantito dalle banche e dalla virata dei titoli oil. Sull'azionario milanese recupera Buzzi dopo la mattinata pesante che l'aveva portata sui minimi da inizio 2025. In coda l'accoppiata Poste e TIM al secondo giorno di riapertura dell'offerta. Giù gli oil, Saipem, Eni e Tenaris, deboli anche difesa e assicurazioni, in linea con i settori in Europa, mentre tengono i tech. In vetta Nexi, in linea col comparto, in risalita dopo i cali di inizio mese. Peggiora ancora De Nora dopo il collocamento del 5% da parte di Snam. Euro-dollaro poco mosso a 1,146, resta debole ma sopra i minimi lo yen, con il dollaro yen a 157,04, prosegue la corsa del bitcoin vicino agli 86.000 dollari. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
16: E con
18: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
16: E con
19: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
20: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
21: Effetto giorno.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, sono le 13:38 minuti quasi e parliamo di una piccola novità che è arrivata ieri per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale. C'è stato scattato da ieri un aumento di alcune tariffe, le tariffe di 600 prestazioni su oltre 4.100 prestazioni hanno avuto un piccolo rincaro. È l'aggiornamento del nomenclatore, insomma, del tariffario. Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore, esperto di salute, buongiorno. Salute 24 oggi dedica spazio a queste altre notizie. Ciao Marzio, buongiorno e benvenuto.
22: Eccoci, buongiorno a voi.
1: Tra l'altro c'è una bellissima pagina sugli ospedali italiani, tra poco ci arriviamo, una bella notizia della settimana che diciamo dà valore a molti ospedali italiani, se abbiamo tempo ne parliamo. Però prima di tutto ti voglio chiedere, questo rincaro di queste prestazioni in che cosa, diciamo, consiste, no? da dove arriva?
22: Arriva da molto lontano, perché in realtà è un effetto dell'aumento delle tariffe di rimborso. I privati accreditati, cioè chi lavora con l'SSN e l'SSN, insomma, le prestazioni hanno una tariffa di riferimento. Queste tariffe sono state aggiornate e quindi l'effetto è che per alcune prestazioni delle 4.100-600, per 600 prestazioni ci sono degli aumenti di queste tariffe che hanno un effetto anche sul ticket. Il ticket lo paga il cittadino non esente quando deve appunto accedere a una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, e il ticket massimo rimane di 36,50 euro, però che che succede? Per esempio, le visite specialistiche che si fanno con l'SSN venivano rimborsate a 25 euro e quindi il cittadino non esente pagava quei 25 euro. La tariffa è stata, per esempio, aggiornata per le visite a 26 euro, l'euro in più spetta a pagarla.

0: cittadino, così anche per altre prestazioni, dai prelievi ad alcuni esami diagnostici. E il Ministero della Salute ieri, che ha provato un pochino a non creare allarmismo su questi
1: Sì.
0: aumenti che comunque ci sono, ha calcolato che la media degli aumenti è di 1,50 euro, quindi i cittadini sono avvertiti, chi nei prossimi giorni avrà una prestazione dell'SSN e pagherà il ticket e potrà vedersi questi aumenti.
1: Piccoli aggiustamenti, insomma, poi dipende quanto piccoli e quanto si fa ricorso anche a queste prestazioni, ogni cittadino. Però più in generale ti chiederei, Marzio Bartoloni, abbiamo una stima di quanto, diciamo, complessivamente l'ammontare di questo spostamento di risorse a carico dei privati cittadini, cioè noi parliamo di sistema pubblico, poi sappiamo che i cittadini pagano un contributo e questo poi ci porta sempre di più verso un privato, ecco, in questo sistema, diciamo, ibrido, no? C'è una stima di quanto questo aumento sposti delle risorse?
0: Diciamo, la stima è di qualche decina di milioni di euro, dovrebbe essere abbastanza limitata, però appunto tutte risorse che saranno a carico dei cittadini, queste
1: Certo.
0: che dovranno pagare appunto nelle casse quando prenderanno una prestazione, quando pagheranno una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Ecco, dedichiamo qualche secondo anche a questa classifica fatta da Newsweek, i primi tre ospedali al mondo e i migliori tre ospedali italiani nella classifica per nove specialità. Insomma, l'Italia si piazza ancora una volta ai vertici con questi ospedali qua della sanità mondiale.
0: Esatto, della sanità mondiale. E ci sono appunto dei grandi ospedali in Italia che indubbiamente dove si fa anche spesso la ricerca clinica, quindi ci sono le terapie innovative, i migliori medici. E in alcune specialità addirittura siamo nella top 10, per esempio il Gemelli è terza al mondo per ginecologia, il Rizzoli di Bologna nono al mondo per ortopedia, il Bambino Gesù di Roma quarto per pediatria, o il Best di Milano ottavo al mondo per neurologia, e in tutto sono 42 gli ospedali italiani che si classificano dentro questi ranking mondiali per 13 specialità con piazzamenti buoni. Diciamo, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, no, tanto c'è questo bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto è che gran parte di questi ospedali d'eccellenza sono concentrati nel centro-nord, in particolare 15 in Lombardia e 7 nel Lazio. Quindi il rischio è appunto che, come accade spesso nella nostra sanità, che ci siano le regioni, soprattutto quelle del sud, dove manchi questa eccellenza ancora.
1: Chiarissimo, hai fatto bene anche a specificare questo aspetto, diciamo, della non distribuzione su tutto il territorio nazionale di questi ospedali italiani d'eccellenza. Marzio Bartoloni, grazie, a presto, ci fermiamo. Tra poco Effetto Mondo con Giulia Crivelli.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Ancora lunghe code per un incidente in via di risoluzione sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia per un veicolo in fiamme. Code sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra l'innesto con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Verso Milano si viaggia in coda per un incidente tra l'innesto con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza, e poi verso Napoli code per curiosi nello stesso tratto. Sulla direttissima per materiali dispersi si rallenta tra Badia e la variante di Valico verso Bologna. È tutto, grazie dell'attenzione.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Effetto Mondo.
6: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there, so maybe.

0: Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Pick up on some of the things Michael was saying, and obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
1: Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno.
1: Cosa ci hai fatto ascoltare?
2: Ieri abbiamo dato conto del fatto che CNN, MS Now e Politico abbiano fatto causa alla Casa Bianca per il divieto di entrare alla Casa Bianca e seguire le conferenze stampa, gli incontri con Donald Trump. E la prima conseguenza abbastanza inaspettata, perché avevamo notato molte volte che di fronte alle interferenze di Donald Trump con quella che considera stampa non amica, nessuno dei presenti aveva mai difeso i giornalisti attaccati, in particolare le giornaliste attaccate. Questa volta è successo qualcosa appunto di imprevisto, cioè, come avete sentito, la speaker di questa televisione diceva, commentava le immagini erano quelle del presidente Donald Trump che inaugurava una location a Washington, ma non stava anche parlando, ma non si sentiva il suo audio, perché in solidarietà appunto a questi giornalisti che sono stati esclusi dalla Casa Bianca, tutti i cameraman che poi passano le immagini ai network, sapete che negli Stati Uniti li chiamiamo network proprio perché c'è una sede centrale e poi vengono utilizzati per i singoli stati delle TV locali, e chi ha visto l'ultimo film di Spielberg lo ha ben presente questo, e quindi non mancava completamente l'audio, ma è stato proprio una cosa voluta. Adesso, oggi Donald Trump sarà il secondo leader a parlare alle Nazioni Unite, quindi penso che lì insomma il discorso lo si vorrà sentire e trasmettere, però è un cambiamento importante, perché significa che toccare il nervo della libertà di stampa e della libertà di informare ha messo un po' ha spaventato anche chi sicuramente ha sempre riservato a Donald Trump quello che lui considera un trattamento di favore, che appunto gli è valsa questa possibilità, è valsa a questi giornalisti la possibilità di continuare a seguire Donald Trump alla Casa Bianca e naturalmente sull'Air Force One e via così. Vedremo, perché non è un tema da poco. Naturalmente di questo si parla molto sui giornali, anche delle dichiarazioni di Donald Trump, che hanno suscitato altrettante proteste di fermare i lavori o addirittura radere al suolo il Kennedy Center, perché ancora non ha digerito la decisione del giudice quando lui l'ha fatto scrivere il suo nome su questo centro per le arti che c'è a Washington, intitolato al presidente John Fitzgerald Kennedy. Quando lui l'ha reintitolato a se stesso, poi è stato imposto di togliere quelle lettere, lui non l'ha mai digerita questa decisione, e quindi appunto ha minacciato, e le persone sono andate lì a protestare, anche cogliendo l'occasione per esempio per localizzare lì una protesta di tutti quelli che sono contrari ai tagli che l'amministrazione Trump sta facendo al personale dei parchi nazionali, quindi creando anche problemi insomma per la gestione corretta di questi polmoni verdi e polmoni di biodiversità degli Stati Uniti.
1: Stiamo ancora negli Stati Uniti?
2: Sì,
1: o ci spostiamo?
2: Un'ultima cosa volevo dirti, perché ne abbiamo parlato tanto anche con Enrico Pagliarini, mi ricordo, questa mega, mega, mega fusione tra Paramount e Warner. Che era stata parzialmente bloccata in 11 stati sempre per ragioni legate a come vengono distribuiti i contenuti dal livello nazionale al livello locale negli Stati Uniti. La Paramount ha risolto questo problema con 11 degli stati che si opponevano a questa fusione. Secondo molti giornali adesso ci sono molti meno ostacoli per questa fusione, che quindi quasi certamente si farà. E ci spostiamo in Germania, dove direi che c'è un fuggi generale da Friedrich Merz.
1: Da Merz.
2: Le foto, che già era difficile vederlo sorridere prima, o per i photo editor scegliere una foto in cui non avesse un'espressione adesso particolarmente cupa, adesso è impossibile, e quindi ne trovate veramente su tutte le prime pagine, non solo dei giornali tedeschi. Ieri abbiamo sentito il capo della CDU a Berlino, che diceva sostanzialmente: Friedrich Merz non soltanto non ha fatto tutto quello che aveva promesso di fare, ma non sa nemmeno, non è neanche un bravo comunicatore, deve andarsene. E ieri questo copione si è ripetuto in tantissimi Länder, dove i responsabili della CDU, che non viene più ormai, non può più essere definito un Volkspartei, cioè un partito importante, un partito letteralmente del popolo, perché sta, sapete, in Pomerania, è sceso sotto il 5%, non entra neanche nel Parlamento locale. Molti invocano magari un intervento di Angela Merkel a sostegno, le ultime sue parole le abbiamo sentite per lo shock dopo la vittoria della schiacciante della AfD in Sassonia, però adesso è tornata nel suo silenzio, nella sua dorata pensione, però forse interverrà. Ma ricordiamo che Friedrich Merz e Merkel non si sono mai particolarmente amati. E su Tagesspiegel 4 pagine di profilo e grande foto in prima pagina di Elif Erhalp, ne parlavamo ieri,
1: un
2: Alessio,
1: personaggio interessante,
2: esatto, la sindaca di Berlino, prima fede musulmana,
1: immigrata, cioè lei di origine turca,
2: esatto, lei è proprio la classica seconda generazione, quindi ha fatto, insomma, ha scalato l'ascensore sociale, in questo caso politico, della Germania molto velocemente. E naturalmente lì c'è poi tutto il tema di come la SPD perda consensi, e Berlino, così come una rondine non fa primavera, Berlino non è come New York, non è gli Stati Uniti, Berlino non è la Germania, però il fatto che un partito di sinistra, con posizioni anche molto convintamente di sinistra, per esempio sulla casa, abbia avuto così tanto successo, ecco, forse è un'indicazione per la SPD, che invece negli anni si è molto spostata verso il centro, e il risultato lo si vede. E qui, se vuoi, sentiamo un secondo audio, perché veramente io, guarda, mi offro volontaria per andare a difendere Friedrich Merz, perché non c'è più nessuno.
1: Fa pena, vorrei dire, a questo punto.
2: Sì, mi sembra così facile, no? E ha preso in mano tutto sommato una Germania in recessione, e la recessione non c'è più, non c'è neanche la crescita, però insomma qualche merito possiamo riconoscerglielo. Comunque sentiamo il commento durissimo di un commentatore della Welt.
3: Deutschland im Herbst 2026, ein Land im permanenten Krisenmodus und auf der Suche nach Orientierung. Die gesellschaftliche Stimmung ist so eisig wie selten zuvor, geprägt von Frust und wachsender Zukunftsangst. Im Zentrum dieses Umfelds steht die Bundesregierung, allen voran Bundeskanzler Friedrich Merz.
2: Quindi dice: la Germania alla fine della prima metà del 2026, un paese disorientato, confuso, che non riesce a trovare in alcuna parte della società una direzione, una compattezza, che si divide su tutto, e in tutto questo naturalmente non può contare sulla direzione federale, e naturalmente non sul cancelliere Friedrich Merz, che viene indirettamente, ma neanche tanto indirettamente, indicato come un fattore di questo disorientamento.
1: E bisogna vedere poi quanto è un fattore o quanto è una conseguenza, insomma, perché
2: tra l'altro
1: tutti
2: lui,
1: i mali della Germania, ma non è che è tutta colpa sua,
2: esatto,
1: questo sono d'accordo con te.
2: Mi sembra veramente disorientato, anche perché ieri forse anziché stare zitto o magari intervenire sulle questioni del voto, ha fatto un discorso anche molto bello e apprezzabile sul fatto, prima parlavate della salute, delle novità del sistema sanitario nazionale in Italia, ecco, è tornato sul fatto delle disuguaglianze nella sanità, che è vero, però sembra veramente, ma ti sembra il momento di parlarne adesso? Comunque sembra questo, e anche perché non è nemmeno, comunque il sistema sanitario tedesco, certo ha dei problemi, ma non è quello britannico, e comunque funziona ancora abbastanza bene. Ho proprio l'impressione che non riesca più anche lui a capire su cosa gli conviene concentrare le poche inevitabilmente energie che gli sono rimaste, però insomma vedremo nei prossimi giorni.
1: Dove ci porti adesso, Giulia?
2: Ti porto in Francia, perché la prima cosa che mi ha colpito è la prima pagina della Tribune, questo quottiziano economico, perché c'è Giorgia Meloni, una grande foto di Giorgia Meloni, e viene elogiato il rigore fiscale, il rigore della nostra.
1: Beh, insomma, proprio oggi che siamo al 3-1, non è che siamo proprio.
2: Però sai, i francesi sono a 6,5.
1: Sono messi peggio, molto peggio.
2: E non sono abituati, perciò viene appunto indicato come un esempio da seguire, dove dove comunque sfidando i problemi che ci sono quando non si fa debito e quindi non si può aumentare la spesa pubblica, Giorgia Meloni ha cercato e in parte è riuscita a tenere i conti in ordine o comunque a non peggiorarli, che per l'Italia è stato un traguardo molto importante. Poi in Francia, ma ricorderete l'eccidente in cui morì Diana Spencer, accadde a Parigi, quindi i giornali francesi in questi giorni stanno dando molto spazio a questo libro del fratello di Diana, personaggio peraltro molto controverso da ben prima che la sorella morisse, e che sostiene che il re proprio gli disse letteralmente subito dopo la

0: la notizia arrivata da Parigi della morte di Lady Diana, ma non preoccuparti, il popolo si dimenticherà presto di lei. E tutti dicono che è impossibile che Carlo abbia detto queste cose, ma il fratello insiste.
1: Siamo in chiusura, giusto, regia, perfetto. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone, regia Alessandro Schirano, in redazione. Ciao a tutti e buona giornata.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci.
7: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
11: Subaru. Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, brava anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
19: Sono le 14.
20: GR24, il sole 24 ore.

Le notizie, ben ritrovati, conti pubblici in primo piano, l'Istat ha confermato il deficit italiano in rapporto al PIL è al 3,1%, resta quindi l'Italia all'interno della procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice rammaricato, ne usciremo nel 2027, in vista però la necessità per il governo di recuperare risorse aggiuntive per la spesa per la difesa e l'energia. Inail aumentano gli infortuni sul lavoro, fortunatamente sono in calo quelli mortali nel 2025, meno 3,3%, ma i numeri assoluti restano impressionanti, 1189 vittime in un anno. Medio Oriente, al via l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a margine i ministri del G7 chiedono agli Houthi di garantire la sicurezza marittima. Diplomazia al lavoro anche per l'Ucraina, con un vertice da parte del presidente Zelensky con il presidente francese Macron e stasera l'incontro con il presidente americano Trump. A Torino un 12enne è stato adescato in un parco dove ha subito alcuni abusi. Le indagini sono ancora in corso, intanto è stato fermato il presunto responsabile. Scuola verso un decreto giovedì in Consiglio dei Ministri sul tetto degli alunni stranieri nelle scuole e nelle classi italiane. Il ministro Valditara chiarisce non dovrebbe riguardare chi parla italiano. In chiusura il calcio, il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola da parte dei tifosi della Juventus costa una ammenda alla società juventina, una multa di 10.000 euro. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Imprenditori, ditemi la verità, quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Ieri quando sono tornato ero molto felice perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, poi soprattutto quando siamo qua e ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Incredibile, no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla, rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, di portare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno. Non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile, se ce la faremo, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo. E poi sono curioso veramente di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene. Poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo. Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente. Oh mamma mia, mamma mia, you wanna touch my
1: body, I say you're not allowed. You wanna handle me, but I'm a bit too much. Dunque lasciamo parlare Mancini, lo ha fatto ieri perché questa è la settimana delle bandiere nazionali che sventolano tra calcio naturalmente, poi pallavolo, ciclismo, la settimana santa dei mondiali, perché no tricolore anche in Formula 1, ormai ci siamo abituati così, si corre sabato in Azerbaijan. Oggi è anche un giorno molto bello perché non sono da solo, è venuto a trovarmi, come i telespettatori delle ore 18.30 possono vedere sul Sole 24 Ore TV, quelli della radio ascoltano, Piero Augusto Stagi, direttore di Tutto Bici,
2: Carlo,
1: mio amico.
2: Ciao a tutti. Ciao.
1: Pierluigi Pardo, lei c'è, buongiorno.
3: Ciao
2: Pier.
1: E dato che riuniamo tutti gli amici, Turrini arriva dopo, ma Filippo Maria Ricci subito. Ciao Phil.
4: Bene. Bene, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Oh, che bella compagnia. Se volete unirvi, 800 24 00 24, numero verde, whatsappatori 349 238 6666. Dica.
3: La Schiattone ti avrà fatto vedere la foto, ci siamo scattati ieri. Io e Filippo, spero, no?
1: No, non me l'ha fatta vedere.
4: Luci 1, luci 2, oh.
1: No, ma ho detto niente. No, ma ormai siamo abbastanza in rotta. C'è questa.
3: È venuto a trovarmi al Coni Piscine a Roma. Tra l'altro un luogo magico, magnifico, vicino allo stadio del Foro Italico, allo stadio del nuoto, allo stadio olimpico, eccetera. La culla di nuotatori straordinari che stavo andando lì con mio figlio e abbiamo fatto una grande giornata insieme, un grande pomeriggio insieme con il professor Ricci, ma tu niente, rimani lì invece in questo tuo mondo.
1: No, io sono
3: chiuso,
1: qui con Stagi, dove mi porti
3: come un segugio?
2: Dove mi porti in giro per Milano?
1: In bici?
2: In bici, chiaro, tandem.
1: Io vado in tandem con Stagi, ecco, ci ha parlato, non ha fatto vedere
2: come Becchetto e Pettenella, pensa che roba.
1: Mi ha fatto vedere nulla perché ieri
3: chi è stato il più grande ciclista di tutti i tempi? Stagi, così chi è stato il più grande ciclista di tutti i tempi? Indurain?
2: Non Indurain. Fausto Coppi è una questione affettiva. Il più grande è stato al momento è ancora Eddie Merckx, però Taddeo è molto attrezzato.
1: Mi ha mandato la foto e vuoi vederla? Guarda la foto per i telespettatori. Non so
2: ma che belli!
1: Ma che belli!
2: Sono bellissimi.
3: Vedi? Sì, ma guarda tutto, guarda.
2: Fotogenici.
4: Che location, molto location.
2: E si vede che sono più. Ormai sono modelli.
3: Roma Inter. C'è l'architettura di Del Debbio, non il conduttore che salutiamo, che è appassionato di sport. E tutta la zona del Foro Italico è una cosa incredibile. Io non sono un grande fan dell'Olimpico, ne parlavamo ieri, dell'Olimpico come stadio all'interno, nel senso che secondo me come stadio si può trovare di molto meglio, ma devo dire che la location è straordinaria. Vabbè, dopo questo momento prologo, quindi Eddie Merckx.
1: Eddie Merckx.
2: Al momento ancora ma a livello numerico, a livello di qualità.
1: Tassametro
2: corre. 525 vittorie, ha vinto di tutto e di più. Si fa prima dire quello che non ha vinto. Anche Taddeo ha avviato a questo. Chiaro che però non arriverà mai a livello numerico perché non è così cannibale. Lui sceglie gli obiettivi, corre molto poco. La sua percentuale realizzativa è elevatissima. Per quei giorni di corsa che lui fa, ha una percentuale di vittoria paurosa. Speriamo che rientri bene dall'incidente, perché comunque ha avuto un incidente che non è banale.
3: Non da poco.
1: Certo, no, poi benvenuti a Bar Sport tutti convocati, perché
2: Non è bello? È bellissimo.
1: I paragoni

0: epocali, sì. sono una delle cose più divertenti in natura, però non hanno nessun senso.
1: È certo che non hanno senso,
0: perciò ci piacciono così tanto.
1: Però tu sei maestro del non senso.
0: Jordan, sì. MJ, poi uno Jordan. Arriverà, dirà Magic Johnson, uno dirà Kareem Abdul-Jabbar, uno dirà Bill Russell.
2: Dino Meneghini.
1: Io sono rimasto a Bob Morse.
0: Vabbè, invitiamo anche gli ascoltatori.
1: Sì, ma lo sapete perché io sono rimasto a Bob Morse? Così Pier mi manda a quel paese definitivamente. Perché io sono rimasto alla Ignis. L'Ignis aveva un significato profondo per il ciclismo, quindi tifavo tutto ciò che era Ignis. E quindi c'era quella.
0: Per questo motivo, così
1: certo, perverso. Sono malato di mente.
2: Anche io tifavo Ignis da bambino,
1: Vedi? Andiamo a Varese.
3: Sì. A me era simpatica Varese, devo dire la verità. Era simpatica Varese. Sai che qui adesso c'è una grande discussione. Oggi pomeriggio vado. Presento la presentazione della BC Roma con Scariolo, con Donny Nelson, con Bianchini. E, insomma, ci sono grandi progetti, le due realtà di Roma, anche grandi polemiche. No? Sì. questo lo sappiamo molto bene. Però insomma, sarà interessante sentirli. E domenica, che fai domenica? Fai tutti i convocati weekend? Sì. E poi andiamo a Varese, dai.
0: Io,
3: Varese-Bologna, un grande classico di inizio campionato.
0: Io sono
3: dai.
0: Qua, finisco alle 19. Varese-Bologna, un grande classico di inizio campionato.
3: Finisci un quarto d'ora prima. Quant'è,
1: come
3: quant'è,
1: faccio? Zara? Mando un disco.
3: Sarca.
1: Come faccio? Devo mandare. Sì. Non posso Bravo. Mandare i dischi.
0: Comunque dalle 19:30 all'incirca.
3: La domenica conduce Capuano.
0: No, Capuano non sono qua io. Sono
3: non
0: lui.
3: C'è?
0: No, è da altrove. Quindi. E poi iniziano i mondiali ciclismo alle 19:30.
3: Devo dire la verità, ci siete sempre. Cioè, il cazzo
1: cominciano prima, però. 19:30.
3: No, ma io voglio dire questa cosa, voglio fare un momento sindacale. Cioè, il cazzaro dei tre sono io, è evidente. In passato ho avuto anche qualche problemino di connessione, del quale ancora mi scuso. Però poi voi ogni tanto, perché io ci sto sempre, in un modo o nell'altro, ci sto sempre. Voi ogni tanto partite, uno va in Cina, l'altro va in America, uno c'ha l'endurance.
0: Ma
3: che fa Capuano? Vabbè.
0: Non lo so, non lo so. No, ma no.
3: Si infittisce il mistero Capuano.
0: Qui stiamo andando un po' alla deriva, ma mi va bene. Anzi, continuo ad andare ancora di più alla deriva, perché prima di parlare delle nazionali parlerei di questo momento nazionale popolare che vi faccio sentire.
4: Potremmo ahorrar la conferenza stampa perché la storia del partito sta qui. Son dos tarjetas rojas claras. Y después, ¿quién tiene que estar feliz? Obviamente, al de lado de la gente del Atlético, porque quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño.
0: E chi era questo, Ricci? Questo è un tuo amico.
2: Non lo so, non riconosco la voce. Perché?
0: Perché avrebbe...
2: José Mourinho, ieri mi sono arrivati, ti dico, segnavo solo due memes assolutamente spettacolari. Uno, Mourinho che entra, diciamo, in campo al Metropolitano con in braccio una stampante, veramente meraviglioso, e l'altro, il Bernabéu trasformato in un fax, per cui dalla struttura del Bernabéu esce il foglio di carta che aveva Mourinho in conferenza stampa con i due rossi presunti ed effettivamente reali che non sono stati comminati all'Atletico Madrid. Ti segnalo solo queste due immagini veramente meravigliose. E José è tornato, ha detto no, chi è qui ha visto che stavo prendendo un'altra direzione. Però poi, come dire, sì. Il mondo è cattivo e io non posso fare altro
0: certo.
2: che difenderlo. E quindi è partita l'altro giorno. Quella risposta là durava 4 minuti. Prima hai parlato di dischi.
0: Sì.
2: Ecco, diciamo una
0: Bastava
2: vecchia canzone. Una canzone
0: Mourinho,
2: sì, 4 minuti di risposta, 5 domande, 5 risposte, tutte sugli arbitri. Per cui va bene. Allora. Diciamo, se vuoi ti faccio rapidamente la mia valutazione. Lui ovviamente ha ragione, erano due rossi che non sono stati dati all'Atletico, così. Dopodiché il Madrid ha un sacco di problemi e in questo certo. modo sono stati messi sotto certo. il tappetone, va certo. bene, e quindi valgono entrambe le cose. Però a onor di logica arbitrale non fa una piega al suo discorso, poi secondo me si poteva evitare il foglietto stampato. Ah, una cosa, aspetta, che questo è divertente. Il foglio con i due falli presunti, con le due fotografie, lo lascia sul tavolo perché dopo deve venire il ciolo.
0: Sì, no,
2: ha fatto finta di dimenticarlo lì.
0: Beh, grandissimo.
2: Fino a che non è arrivato un inserviente che proprio un attimo prima che arrivasse Simeone l'ha tolto e se l'è portato via. Però vabbè, insomma,
0: no,
2: puro cinema, fantastico. Dai.
0: Beh,
5: lavora. Eh?

0: Lavora per tutti noi, dai, lavora per tutti noi, per il buon esito anche della conferenza stampa di Simeone, del suo rivale. No, ieri ne parlavamo
1: Esatto.
0: proprio fuori dagli spogliatoi
1: Mi
0: del
1: sono
0: Cornicine,
1: chiacchierato,
0: perché
1: esatto.
0: il tema è affascinante. E mi sembra che ci sia una realtà, che è quella del Mourinho polemico, devo dire anche giustificata nello specifico. Poi c'è un'altra realtà, che è quella di una squadra che... alla quale manca un punto di riferimento in mezzo al campo, nel senso che manca un po' il, come dite voi in Spagna, il cervello, no? Il
1: Sì,
0: cerebro,
1: il
0: no?
1: pivote, sì, il cerebro,
0: Il pivote, il cerebro, ecco, manca Rodri, cioè,
1: manca Rodri,
0: manca
1: sta
0: Rodri,
1: da un'altra
0: forse lo
1: parte,
0: bocca pure, non lo so, più prosaicamente, nel senso manca un giocatore con quelle caratteristiche lì e giocano tutti un po' per sé. Qualche buona partita, Real all'inizio l'ha fatta, si è salvata con Espi un paio di volte insomma, e poi soprattutto c'è un problema evidente di disparità rispetto al Barcellona, cioè... Le difficoltà del Madrid sarebbero quasi fisiologiche in un campionato diverso. Il problema è che c'è una squadra che vince, stravince, fa goleada, e quindi questo insomma rischia di complicare parecchio i piani. Perché se il Barcellona continua a questo ritmo, il campionato è già finito. Pure se il Real
1: Sì.
0: Madrid dovesse reagire, è già fuori. Quindi molto complicato, molto complicato. Il resto,
1: Intervenuto.
0: vabbè, lo sappiamo bene. Mourinho in purezza
2: No, ma va,
0: e sicuro,
2: ma
0: insomma,
2: secondo me,
0: cioè, alla
2: ma
0: fine
2: merita lo
0: lì
2: stipendio
0: diventa
2: solo
0: un
2: per
0: altro
2: quello,
0: livello.
2: guarda. Cioè, al di là del lavoro che fa come. Tra l'altro, ha risposto Rexach, ex bandiera, che chi ha qualche anno come me si ricorda, e ha detto: ma cosa si lamenta Mourinho che Real Madrid è la squadra con più aiuti arbitrali della storia? Della storia,
1: Vabbè, ma perché è
0: capito?
1: chiaro che la discussione
0: Questo.
1: va su quel piano lì, caro, è normale, dai. Cioè, a me continua, dopo 20 anni che sono lì, continua a far ridere questo Real Madrid che parla di congiura arbitrale, dai, ecco, vedi, mi
2: Sì,
1: scappa
2: no,
1: la risata.
2: continua a far ridere, poi qualcosa dall'altra parte nel frattempo è
1: Ma chiaro,
0: successo.
1: quegli altri hanno
0: Ci sono
1: avuto il
0: stati
1: caso
0: momenti,
1: Negreira, hanno speso 17 milioni
2: vedi tu.
1: quindi no, ma dico, però non so come dire, è un duello tra due titani, chi si può lamentare, diciamo, sono le altre squadre, ma non loro due, insomma, ecco, che hanno combattuto così la loro battaglia politica con gli arbitri, ognuno con i suoi mezzi. Per cui, no, ma poi ti dico io, rispetto alla partita al derby, cioè Mourinho sugli episodi c'ha ragione,
2: Sì, ma
1: però è
2: senti, ma
1: chiaro
2: dimmi una
1: che.
2: cosa, ma da voi come
1: Vai.
2: qui sono finiti gli 0-0, proprio esauriti in prevendita l'anno scorso, 4 mesi fa, e il VAR è stato criptato.
1: No,
2: Da voi?
1: no, da noi no, il VAR continua a funzionare. Sì, le polemiche ci sono, appunto, poi Mourinho, perché poi la cosa bella è che ha citato altri episodi che riguardavano l'Atletico e il Barcellona, che secondo lui erano episodi risibili, no? Dice, quel rigore faceva ridere, quel cartellino faceva ridere, per cui polemiche ci sono sempre, però no, il VAR continua in un utilizzo. Non so se forse un pochino meno che l'anno scorso, ma non tanto evidente come in Serie A, mettiamola così. E
2: Beh,
1: sugli 0-0 non è mai stato un risultato granché popolare in Spagna, per
2: sì,
1: cui diciamo non,
2: come in Serie A,
1: non è.
2: in Serie A
1: Però
2: ormai non
1: invece.
2: funziona più.
0: No,
1: Sì.
0: però in Italia siamo passati, cioè in Italia siamo diventati rock, veramente
2: Da troppo a
0: rock.
2: niente.
0: Insomma, Filippo, beh, no,
1: Sì, sì.
0: parlavo degli 0-0 che non ci sono, le partite sono improvvisamente bellissime. Io sono della linea che distingue due piani, nel senso che c'è il lato regolamentare e di interpretazione delle norme, andare veloce, le perdite di tempo, la sostituzione che può uscire pure dall'altra parte, il minuto se non ti hanno fatto fallo, tutte cose strapositive che secondo me incidono poi sulla mentalità italiana, un po' machiavellica, un po' sempre tattica, un po' paracula, come diciamo noi a Roma. E quindi secondo me questa roba ci sta facendo stra bene. Poi sul corso arbitrale invece secondo me è giusto in linea di principio fischiare poco, che fra l'altro è una cosa che secondo me c'è da anni. Poi io sono sempre fortunato che faccio, grazie a Dio, partite molto belle, quindi l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, io ho visto tanti arbitraggi negli ultimi anni comunque di stile europeo, quest'anno sicuramente di più, quest'anno c'è proprio l'afflato, no? Il vento che va in quella direzione, quindi
2: No,
0: c'è questa
2: però ieri
0: guerrina
2: Marelli mi
0: rispetto.
2: diceva che non è che c'è, cioè, tu conti il numero dei falli, prima era tipo, vado a memoria, 25, adesso sono 22 e mezzo, cioè non c'è tutta questa differenza nella quantità,
0: Beh, se i
2: nell'intensità
0: numeri
2: del
0: sono
2: fischio.
0: questi, 3 su 25 è il 12%, quindi già non è pochissimo. Indice meno 12 rispetto all'anno prima, indice 87 rispetto all'anno prima. No, ma al di là di questo, secondo me il VAR, io sono d'accordo con Sarri, al di là dell'episodio, però voglio dire, se il VAR c'è, se il VAR c'è, quando bisogna usarlo, bisogna usarlo. Non so come dirti, secondo me ci sono 3-4 situazioni così ci sono state in generale, Poi lo stile di arbitraggio secondo me è giusto, far passare il messaggio che i contattini sono contattini è stragiusto, però insomma, se no, capito, se no diventa una
2: sorta la depenalizzazione totale. No, ma l'unica cosa è che bisogna
0: Massimo Mauro, non so se l'abbiamo sentito negli ultimi giorni, voglio sentire che ne pensa Massimo Mauro, nel senso che lui era.
2: Lo pensiamo ogni volta.
0: Legittimamente, no? Molto a favore dell'idea che comunque il VAR avesse rovinato il calcio, eccetera. Io non sono di questa idea. Per me il VAR si è esagerato. Spesso con il protocollo ha creato dei disastri perché la gente non ci capiva più nulla, ma in generale sugli errori evidenti il VAR deve intervenire. Sì, e spero che sia ancora così. Ecco.
2: Se no, dice Sarri,
1: è stato portato per quello, dai.
2: Infatti, se vedi una cosa
0: eclatante, non po' ci lamentiamo al contrario.
1: On-off? Non può essere on-off.
0: Ad oggi non
1: deve
0: sono successe
1: on in maniera
0: cose
1: oculata. No?
0: Scusate, volevo dirvi questo, che ad oggi non sono successe cose clamorose, secondo me, in generale, poi magari mi sto scordando qualcosa.
2: Clamorose?
0: No, cioè, vabbè, sì, c'è stata la cosa di De Bruyne nella mia giornata contro il Napoli, c'è stato invece il Napoli che si è lamentato per Lautaro e Inter-Napoli, ma stiamo parlando, cioè il campionato non è entrato in quel vivo, cioè una situazione alla Bastoni o cose di questo tipo non sono accadute fino a questo punto, questo mi pare evidente. Però dico che mi piace molto l'idea di accettare di più la decisione del campo. Però mettiamoci d'accordo, perché sennò però si fa così, poi ci cambia una partita veramente importante.
2: Perché bisogna dare una linea guida ai giocatori.
0: Un mega errore che famo.
2: No, certo, bisogna dare una linea guida ai giocatori. Una volta che gli hai spiegato con i fatti che se ti sfiorano e ti butti per terra al fallo non te lo fischio più, loro si adegueranno. L'importante è comunque in questo momento avere anche un metro univoco. Pier Augusto, a te piace questo andazzo da osservatore?
3: Osservatore, ti dico che il problema non è il VAR, il problema è che domenica l'Atalanta ha utilizzato dei tessuti troppo elastici.
2: Ecco,
3: questo è il problema.
2: Sì, sono d'accordo. Che si allungano.
3: Se
2: voi
3: volete però capovolgere ogni ragionamento e andare altrove, continuate pure. Per me il problema è quello: però troppo elastico, troppo elastico.
1: Sì, eccesso di elastan nelle maglie.
3: Esatto, quello è il problema.
1: È un problema tessile.
0: Il professore Tocentello che c'è in me, non può non fare un 30 secondi di storia della sartoria italiana.
3: Esatto, ma infatti io vi dico.
1: È la puntata giusta.
3: Sappiate che l'Atalanta è vicina all'Efe e l'Efe è una zona storicamente che sanno fare.
0: Però,
3: tessuti.
0: Sì. Non vorrei fare pubblicità adesso perché Marco Boglione è capo di un gruppo importantissimo. Però detto questo, Robert di Cappa crea la maglia Combat che nasce da un'intuizione di Marco Boglione, che è uno che aveva fatto, era stato all'avanguardia, fu il primo a sponsorizzare la Juve tantissimi anni prima, perché si rese conto che le maglie larghe nel rugby e nel calcio potevano rendere certi contatti meno visibili, e quindi la maglia Combat, che è quella la maglia usata dalla nostra nazionale agli europei del 2000, la prima maglia realmente elasticizzata, che ricordo mi regalarono me la regalarono con non so quale fosse la taglia, ma vi assicuro che io ho provato una sensazione di imbarazzo mettendo quella maglia appillata
2: più magro di adesso. Io sono profondamente
1: per toglierla hai dovuto tagliarla,
2: contrario a quelle magliette lì, perché quelli normali
0: ho un ricordo della camera da letto dei miei genitori, quindi parliamo veramente di quel periodo lì 2000, perché la maglia nazionale, quindi parliamo di 26 anni fa, ero più magro di adesso. Questa maglia se non eri praticamente palestrato o
2: esatto.
0: Azzurro di sci non la potevi
3: mettere. Sì, è una maglia ingiusta.
0: Però quella è una grande innovazione.
3: È una maglia ingiusta.
1: Impietosa, una maglia impietosa.
2: I completini del ciclismo.
3: Quelli lì sono il peggio dei peggio. Se tu vuoi mortificare un uomo, regali una divisa.
2: Regali una divisa.
3: E da carogna anche magari con una misura un pelo in meno, così l'hai rovinato. Ragazzi, non esce di casa.
2: Io volevo prima di aggiornare questa meravigliosa compagnia, allora stiamo aspettando la nazionale dopo insomma 6 mesi di sonno, adesso siamo tutti abbiamo voglia di qualcosa di buono, come la signora dei cioccolatini vestita di giallo, no? Di, o di bello, insomma, abbiamo voglia di bellezza, abbiamo voglia di un pelo di ottimismo, e quindi guardiamo con particolare attenzione a queste partite e a tutti i ragazzi nuovi che sono arrivati, eccetera. Ma il punto è un altro, volevo ripartire da Pierluigi, perché io continuo a pensare che sia impossibile sapere cosa troveremo dopo la siepe, oltre la siepe di questa sosta. Chi ha dato all'Inter una settimana di vacanza, come si fa normalmente d'estate, io non so cosa abbia fatto Mourinho, cosa si faccia in Spagna, però onestamente ci avventuriamo in un terreno sul quale ci divertiremo molto a guardare con grande attenzione quattro partite ravvicinate delle nazionali, ma oltre quella siepe lì non so cosa c'è. Hai qualche idea, Pier?
0: Sì, ho l'idea che l'Inter è la squadra più forte d'Italia. Questo qui in linea di massima è secondo me il plot. Poi potrebbe anche succedere qualcosa di diverso, non lo posso escludere. È successo 2 anni fa in maniera clamorosa, però lì c'era una comunque interlocutrice all'altezza, che non so se ci sarà in Italia. Probabilmente sì, perché insomma Roma e Coman ce l'ho benissimo, la stessa Lazio, io non penso che possa essere una squadra con ambizioni da titolo, ma può far bene, e anche le inseguitrici alla fine, Juve e Milan, hanno dato grandi segnali di crescita, e Napoli non è che sia così lontano, quindi voglio dire, il tempo per recuperare teoricamente c'è per tutti, però l'Inter per me è padrono del suo destino, e si affronterà il campionato con il focus che ha avuto ad esempio l'anno scorso, secondo me è la stragrande favorita. Ciao, poi che cosa succederà? Ci sono incognite, è ovvio che anche il fatto comunque di star fuori 3 settimane, per un fatto anche semplicemente aritmetico, aumenta la possibilità di qualche infortunio, di qualche contrattempo, di qualche giocatore che magari... Quindi questo sicuramente è un elemento. Chi è rimasto per qualche piccolo infortunio al quartier generale, secondo me potrebbe in chiave club
2: un beneficio. Guarda, c'è già un amico però, ripeto, di Filippo, poi... avrai letto, che è Xavi, che allena adesso l'Olanda, che ha detto Malen, sì, no, ma secondo me sta bene. È piccolo problema, secondo me sta bene, disse il signor Xavi. Ma Mourinho cosa ha fatto in queste settimane? Li ha mandati tutti in vacanza? Vai Caraibi,
1: no,
2: anche
1: giorno,
2: lui?
1: Sì, perché poi ne perdono tanti, ovviamente. Adesso non ho sotto mano il numero, ma siamo ovviamente sopra i 10, più vicini ai 20 che ai 15. E, sì, quindi un po' di vacanza. E comunque, dai, la grande incognita sono gli infortuni. Succedeva prima con 2 partite, adesso con 4 si raddoppia la possibilità. Bisogna vedere come tornano. Al di là della questione morale, cioè vuol dire di come, se uno torna perché ha vinto, le cose gli sono andate bene o gli sono andate male, che è sempre importante, però c'è alla fine quello che conta è la questione infortunio, la questione fisica, quanto i minuti giocano, contro chi li giocano. Ci sono comunque partite importanti, cioè sono partite grosse, vediamo. Per cui sì, insomma, al di là di quello che possono fare gli allenatori con quello sporuto gruppo di giocatori che gli restano, no? Oggi vedevo sulla Gazzetta quanti l'Italia perde, quanti 220 mi sembra, c'erano 2 pagine sulla Gazzetta. No, tra under 21 e nazionale maggiore, per me il problema è questo, cioè come si torna, soprattutto fisicamente, perché poi dopo si riparte col botto,
2: appunto,
1: perché questa è anche l'altra. Dopo la siepe c'è, cioè, appunto, siamo i 3.000 siepi, dopo c'è l'acqua,
2: ma no, ma infatti, ma io guarda, io l'ho detto molte volte, ho vissuto questo periodo come una sorta di lunga e interessante pre-season, perché poi la differenza vera la farà la scansione delle partite e degli impegni che ci saranno dopo. Vabbè ragazzi, vi saluto, è stato molto bello, mandatemi altre foto, Pierluigi e Filippo, mi tengo.
1: Andiamo anche a vedere
0: sicuramente
1: Italia,
0: non quella mia con la maglia Combat,
2: ecco, quella lì ci terrai particolarmente, la tua con la maglia Combat.
1: Io sarò in tribuna a vedere Italia Belgio, quindi grande emozione, sì, come tifoso, bello. Il nuovo corso
0: oggi si presenta bene, anche alla presentazione della BC Roma si presenta,
2: fate coppia fissa, ho capito, va bene, ma sono sono un po' geloso, ma va bene così,
0: e vieni a trovare, si sta bene,
2: ma sono qui, ma sono con te ancora, ma sono qui, come faccio, non posso mandare i dischi in questa radio, i dischi non vanno, si parla e basta. Ciao ragazzi, Deborah Rosciani, Borsa, Piero Augusto Stagi naturalmente sta con me perché poi c'è Turrini, quindi figurati.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, eh. sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
4: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
3: E come faccio ad averli?
4: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: PEC, PEC, PEC!
10: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
11: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia!
12: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale!
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Dovremmo avere fra un'ora un'apertura poco mossa a Wall Street dopo l'ottima seduta di ieri, seduta condizionata dal forte rialzo dei titoli legati al settore tecnologico, all'intelligenza artificiale, quindi questo settore prova a recuperare un po' del terreno perso nelle settimane passate. Il Nasdaq ieri con il suo rialzo consistente si è portato sui livelli di luglio. Nel frattempo aspettiamo anche sul fronte della geopolitica novità su quello che succederà nelle prossime ore a Washington, quando Trump incontrerà il leader cinese Xi Jinping. Parleranno di intelligenza artificiale e della guerra con l'Iran, di dazi e terre rare. Questi dovrebbero essere i temi chiavi dell'incontro. Andiamo intanto agli indici europei. Sono positive Parigi e Francoforte in rialzo di oltre lo 0,6%, mentre è negativa Piazza Affari, è molto migliorata da stamattina ma conserva ancora un ribasso, adesso attestato a meno 0,18%. E questo per le vendite, che oggi sono particolarmente forti su Tecnoprob, la società che ha fatto ieri il suo esordio sul paniere principale, meno 2,7%, Poste Italiane meno 2,47%, Telecom meno 2%, nella settimana in cui si chiude definitivamente l'offerta pubblica di acquisto e scambio, riaperta proprio questa settimana, Generali meno 2%, Saipem meno 1,7%, mentre in positivo Nexi più 2,7%, Moncler più 2%, Azimut, Campari e Amplifon in rialzo dell'1,7%. Il petrolio si è calmato notevolmente, il Brent a Londra è a $98,50, il greggio americano a 90. È tutto.
17: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il

0: cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ah, che stress.
3: Pac.
2: Non ho tempo per fare nulla.
3: Pac.
2: Troppi pensieri per la testa.
3: Pac.
2: Cosa?
3: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
2: Pac.
3: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
6: E con
7: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: ce li hai 30 minuti contro il Porto, ti mandiamo in campo.
1: Me ne bastano 15 per fargli due gol.
2: Hai capito? Hai capito il baffo? Gliene bastano 15. Chissà se Rivera gli ha fatto gli auguri, mi sono dimenticato di chiederglielo, Leo.
0: Ma io so non che ti rispondo. Sono amici, sai.
2: Eh? No, c'è ancora. Ancora
1: non ti rispondo.
2: No, perché no? Ma ti ha fatto gli auguri Rivera?
1: Si è dimenticato. Ciao, ciao, ciao.
2: Abbiamo riproposto una battuta dell'ultimo intervento, dell'ultima apparizione di Sandro Mazzola a tutti i convocati. Guarda caso, c'eravamo io e Turrini. Buongiorno Turrini.
3: Caro Genta, mi ha fatto un regalo enorme qui in coda sulla Pero Cormano. So che ne avete parlato tanto in questi giorni. Io ho un ricordo bellissimo di Mazzola quando ero bambino. La mia maglia numero 8 dell'Inter fu il regalo della mamma quando ero in prima elementare per festeggiare la promozione. Poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, di parlare con lui, anche a tutti i convocati. La cosa partita della musica.
2: Sì, sì, no, no, ci siamo. Ci siamo.
3: No, no, sentivo. No, no, la cosa che mi fa piacere dire è che io credo che Mazzola, come Rivera, Riva, Facchetti, Burnic, quella generazione là, i figli della guerra, della seconda guerra mondiale, non sono stati soltanto dei grandi campioni di calcio. Hanno incarnato, come posso dire, la voglia di ottimismo, di felicità, di riscatto della generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni. E sotto sotto, Mazzola, quando ne parlavamo, sotto sotto se ne rendevano conto, che avevano avuto la fortuna di essere appunto i testimonial di quella che forse è stata l'ultima Italia felice. Lei mi

0: fatto un dono enorme riproponendo quel brano lì, perché davvero
1: Era il giorno dei
0: ero
1: suoi 80 anni.
0: legatissimo Mazzone,
1: Sì,
0: me lo ricordo,
1: ma me lo ricordavo
0: me lo
1: bene anch'io,
0: ricordo.
1: perché ormai alla nostra età le cose che sono successe da un po' di
0: È
1: anni
0: alla mia, si figuri.
1: ce la ricordiamo bene. No, ma
0: Devo
1: io
0: dirle, però, le aggiungo un particolare, che dopo quella puntata di tutti i convocati, Rivera telefonò a Mazzola per fare gli auguri in ritardo. Grazie a Carlo Genza, perché questo me l'aveva detto Sandro. Sì,
1: Allora, io di regali gliene ho fatti due, dato che le voglio molto bene, perché come sa qui vicino a me c'è Piero Augusto Stagi oggi. Ciao Leo.
0: ah, allora io voglio subito chiedere a Stagi chi vince domenica
1: Vabbè,
0: Montreal.
1: sì, ma
0: Partiamo con
1: non
0: le
1: sono il
0: domande
1: mago
0: mondiale
1: Stagi.
0: di ciclismo,
1: Non sono il mago Stagi. Potrei
0: eh?
1: dirti
0: No, tu sei il
1: così.
0: nostro
1: Allora,
0: Telma delle due ruote. Su chi punti?
1: io
0: Su Van
1: ti dico.
0: der Poel, Van Aert, Evenepoel, chi?
1: Allora, Evenepoel è chiaro che è il favorito numero uno, però io invece mi smarco e mi faccio guidare dal cuore. Lascio da parte gli italiani perché è chiaro che comunque Pellizzari e Giulio Ciccone arriveranno nella top 5, ne sono quasi Nella top certo. 5, prime 5. Sì. E se hanno un pizzico di fortuna ci portiamo a casa una medaglietta. Detto questo, il cuore mi dice Wout van Aert o Mathieu van der Poel. Io sono schierato e se tu mi dici scegli tra questi due, io ti dico l'eterno Wout van Aert, No, l'eterno quello secondo. anch'io faccio il tifo per lui, secondo me vince Van der Poel. Tifo Van Aert, dico anche che questo mondiale è come uno slam senza Sinner e magari senza Alcaraz, o un campionato senza l'Inter. Questo ti dico.
2: Eh sì, è vero, è
1: Così.
2: assolutamente. E beh,
0: Voi
1: sì, è chiaro.
0: dimenticate
1: Però
0: sempre quello che
1: negli albi
0: dico
1: d'oro, poi, un
0: ragazzi, la verità,
1: campionato
0: o hai
1: senza
0: una grande
1: l'Inter.
0: memoria o ci sono degli asterischi che ti aiutano, se no nell'albo d'oro c'è un nome e un cognome, non vai più a dire, ah, ma c'era, perché Remco Evenepoel, no? Grandissimo corridore, grandissimo, però io vi ricordo che ha vinto le Olimpiadi senza Tadej Pogačar.
1: Eh no,
0: Addirittura
1: certo,
0: senza neanche
1: ragazzi.
0: Mathieu van der Poel, che puntava l'oro nella mountain
1: Come?
0: bike, e addirittura senza Wout, cioè,
1: È
0: capisci?
1: come,
0: Però ha vinto
1: appunto,
0: l'oro
1: è come
0: olimpico.
1: tu togli l'Inter questo campionato, poi lo vince
0: No,
1: la
0: ma
1: Roma, lo vince il
0: scusate,
1: Como,
0: non
1: lo
0: è
1: vince il
0: vero. Ma scusate un
1: Milan,
0: attimo,
1: magari.
0: io ve lo dico, no, io ve lo dico dall'inizio del campionato. La vera favorita per il titolo è la Lazio di Ringhio Gattuso.
1: Ancora,
0: Io l'ho
1: questa
0: detto alla
1: storia,
0: prima
1: vabbè.
0: giornata e lei, Genta, mi ha
1: No,
0: deriso.
1: no,
0: Allora mi
1: ma
0: dica,
1: non è vero.
0: no, mi dica quanti punti ha la
1: Ma
0: Lazio?
1: 13, 13
0: Ah.
1: esattamente come quelle altre due, ma cosa vuol dire?
0: Allora lei dovrà a suo tempo fare pubblica ammenda e
1: Vabbè.
0: riconoscere che io ho detto Ringhio Gattuso, che tutti abbiamo tumulato dopo i rigori con la
1: Ma
0: Bologna,
1: nessuno l'ha
0: no?
1: tumulato, ma va,
0: Ringhio,
1: bravo.
0: no, Ringhio Gattuso è risorto, è capolista con la Lazio e durerà questa storia qui. Guardate che nessuno mi prende sul serio, non so perché.
1: Non sarà
0: Spero
1: un'avventura. Ok,
0: nella
1: capito.
0: comprensione di Stagi, in
1: No,
0: questa
1: io ti
0: mia
1: comprendo e mi
0: propensione
1: abbevero.
0: razziale.
1: No, tu sei assolutamente un uomo da seguire. Se,
0: Sì,
1: senti,
0: sì.
1: volevo chiederti invece, da tifoso per bene della Juventus, abbiamo scoperto oggi che la stupidità costa 10.000 euro, perché questa è la multa che è stata data alla Juventus, che io farei causa a quelli perché ci ho fatto una brutta figura io.
0: Infatti, dico, guarda, pensavo che mi chiedessi qualcosa, visto la mia fede. Io mi sono veramente vergognato e non lo dico perché bisogna dirlo, perché è una cosa pazzesca. Ci sono degli atleti che sono veramente sopra ogni cosa e Sandro Mazzola è quella cosa lì. Sandro Mazzola non ha vestito solo la maglia dell'Inter. Non ha vinto solo per l'Inter. Sandro Mazzola ha deliziato chi ama il calcio.
1: Bravo, bravo,
0: Io ero un ragazzino, è chiaro che mi ha fatto anche un piangere, ma veramente perché da ragazzino mi faceva piangere. E però non puoi dire così come Rivera. È chiaro che io ho cominciato a tifare la Juventus per Roberto Bettega. Per me è stato Roberto Bettega è là su in cima, rappresenta il sogno di un bimbo che si emozionava nel vedere quella maglia a strisce bianco e nere. Per però è innegabile che quei due giocatori, ma così come il Torino, non il grande Torino perché non c'ero, ma il Torino, Torino di Graziani, Sala, Zaccarelli. Patrizio Sala, Zaccarelli, Castellini. Pupi Pulici, Castellini, Ciccio Graziani, ma non si può, quel Torino lì
3: 76
0: del 1976 anche uno juventino dice chapeau, ma certo, basta, certo, cioè, non certo, si discute. Certo.
3: Bravo questo Stagi, okay. Turini, bravo.
0: Detto questo, avrei preferito invece che la 10.000 che la Juventus magari dicesse, perché puoi identificarli, sì. Perché ormai è la tessera del
3: questi
0: tifoso.
3: Signori si girano a casa loro.
0: Ecco, stanno girati dall'altra parte, magari anche davanti al televisore, dietro, questa volta sei davanti al televisore, no, adesso vai dietro per 15 giorni. Scusa Leo.
4: No, io condivido tutto. Credo che la Juventus non c'entri niente. Tra l'altro il mio amico Giovanni Carnevali subito ha detto delle parole durissime su questo episodio. Noi qui siamo di fronte a una tragedia socioculturale che va al di là il comportamento di domenica di tifosi che si dicono juventini, eccetera. Franco Battiato, come sempre, aveva capito tutto. C'è una sua canzone che si chiama Povera Patria, che è più di 30 anni fa, dove cita le iene negli stadi e nei giornali. Allora, tutta questa gente qui che si comporta come è accaduto domenica a Torino, come altre volte capita altrove, non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo avere veramente la forza di fare una rivoluzione. Queste figure miserabili vanno emarginate. Poi io non so se debbano farlo i singoli club di calcio, se ne hanno la forza, la possibilità, se lo debbano fare le istituzioni. Però io lo dico da persona molto anziana, ormai da decenni, chiedo scusa per il neologismo, ma mi sono rotto i coglioni. Ma perché devo perdere tempo nella mia vita a commentare simili miserabili?
3: Sì, sì,
4: non ne voglio mezze, capito? Non c'entrano niente con i valori nostri, quelli di Stagi quando racconto la bicicletta, i miei quando parlo di tante cose di sport, Genta quando è il nunzio filogamo della comunicazione radiofonica moderna. Noi non c'entriamo niente con questi farabutti del pensiero e dobbiamo dirlo e dobbiamo isolarli. Vorrei persino aggiungere una cosa, con il silenzio, perché poi a parlarne, come facciamo noi, si fa il gioco di questi farabutti.
3: Sì, è una cosa che certe volte ha attraversato anche il mio pensiero, ma non solo in questa occasione, vado indietro con gli anni, ci sono stati molti episodi.
4: Sì, ma ovunque, non ti ho detto, non è un discorso che
3: certo.
4: Riguarda...
3: Cioè non è un discorso che ora è qui e
4: è
3: lo...
4: È generale,
3: certo Leo.
4: È generale.
3: Senti, ci fermiamo un secondo per il traffico, poi chiudiamo in bellezza.
5: Allora il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
6: Vabbè Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate 349-238-6666.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
9: Vi presenta Strade in diretta.
10: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo lunghe code per incidente tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Sulla carreggiata opposta code per curiosi. Sempre sulla 1 a causa di un veicolo in fiamme si registrano code tra l'allacciamento con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. In Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia si viaggia incolonnati causa lavori in corso tra Spotorno e Finale Ligure. Per chi viaggia verso Ventimiglia ci spostiamo siamo in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa, il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria si viaggia a rilento poco prima di Mormanno-Scalea in direzione Salerno. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Allora, adesso andiamo un po' di fretta perché dopo le giornate delle crono individuali, professionisti senior, uomini, donne e under 23, due medaglie d'argento per Ganna Milesi, Renke Venepool che ha fatto un altro sport rispetto a tutti gli altri nella gara maschile, andiamo un po' di fretta perché parte una crono staffetta mista di cui sinceramente io non avvertivo tutta questa necessità. Non
1: è che mi fa impazzire. È dal 2019 che hanno ideato questa nuova specialità, il team relay, e dove tre ragazzi e tre ragazze tengono alto il nome delle... E questa sera noi abbiamo la possibilità, questa sera per noi italiani chiaramente, in Canada c'è un fuso orario di 6 ore, sarà pomeriggio. Abbiamo la possibilità di vincere l'oro, perché la squadra è molto forte.
0: Molto forte. Ganna Longobardini.
1: Ganna, sì, Ganna.
0: Sull'altro. No, io ti dico
1: con
0: solo
1: Mattia
0: che,
1: Cattania, dico solo Matteo che della, Sobrero, la Guazzini e la Trinca Colonel.
0: Per carità, impazzisco per il ciclismo, sia maschile che femminile, ma sinceramente la corsa coi sacchi anche no, perché di questo si tratta. Ma d'altra parte mi dovrò abituare, perché l'anno prossimo in Formula 1, come il maestro Turrini sa, avremo 10 sprint, avremo le gare più corte perché vengono accorciate perché strizzare l'occhio alla generazione Z, avremo Topolino in pista insieme a Brad Pitt, avremo molte altre novità e ci dovremo fare il callo noi che abbiamo una certa età.
2: Beh, ma soprattutto io vorrei invitarvi a concentrarvi su questa cronostaffetta di cui ha parlato Stagi, perché è più facile che l'Italia vinca la cronostaffetta lì in Canada a cronometro che non che la Ferrari vinca sabato a mare.
0: Questo sì.
2: Non è questione di accorciare le gare, che infatti verranno ridotte di una quindicina di chilometri l'anno prossimo, come ha detto lei. Poi aumenteranno le sprint e tutte, poi arriva la Disney e la Rava,
0: Disney,
2: e la Pava, e va
0: Hollywood.
2: Ma no, il problema è che noi a Maranello in Ferrari avremmo bisogno di un team principal che ricordasse Gamba di Legno. Vi ricordate Gamba di Legno, il nemico di Topolino? Certo. La sua risata era arr, arr, arr, però progettava sempre dei piani in combutta anche con macchia nera, no?
0: Sì.
2: Che qualche volta funzionavano. Ora noi in Ferrari abbiamo Vasseur che è sempre il commissario Basettoni, no? E alla fine non ci si cava mai il classico radio da un buco. Adesso stiamo a vedere nella capitale a zero se faremo un altro zero di podi come abbiamo fatto gli ultimi 4 Gran Premi.
0: Beh, ma ormai
2: perché
0: siamo poi, tutti tifosi di Antonelli.
2: Poi, qual è il dramma? Il dramma, lasciamo stare il mio figlioccio.
0: Eh no, spiega? Ma ormai ce ne facciamo una ragione.
2: Ma come spiega sempre Stagi quando deve dire ci sono italiani in lizza per la maglia rosa, la maglia gialla, la maglia amarillo nelle grandi corse a tappe? No, non ci sono. E in Ferrari ci sono possibilità di vincere non un titolo mondiale ma un gran premio a breve? La risposta è dentro di noi e come sempre è sbagliata, come diceva Corrado Gozzanti, perché effettivamente non si intravede questa opportunità. Aggiungo, poi mi taccio, che è abbastanza bizzarro che in Ferrari abbiamo preso Lewis Hamilton, no? Con tutta la storia che ha, eccetera. E poi qualcuno dice: ma come si permette Lewis Hamilton di dire alla gente in Ferrari cosa andrebbe fatto? Ma come si permette? Noi sono 20 anni che non tocchiamo palla. Questo è arrivato, c'ha tutti i record. L'avete preso, ma gli volete dare ascolto? O l'avete preso per vendere dei cappellini? Perché questo poi è il grande dilemma.
0: Sì.
2: Vogliamo vincere dei mondiali o vogliamo vendere dei cappellini?
0: Forse, come diceva quello, magari è la seconda che hai detto. Cioè, può essere anche che sia così. Ciao, ciao Leo, alla prossima,
2: presto.
0: Ci sentiamo martedì.
2: A presto, tu, grazie a tutti.
0: Tu, ciao Leo. Tu non aspettare tutto questo tempo per venirmi a trovare.
1: No, dai, ti vengo a trovare.
0: Mondiali,
1: ti vengo a trovare dopo i mondiali. Vabbè. Ti vengo a trovare.
0: Avete sentito tutti, eh? Tutto chiaro, ci sono registrazioni, avete sentito tutti. Grazie Piero Augusto Stagi.
1: Grazie a te.
0: Grazie. Claudio Schettoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio.

0: territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
1: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
9: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
10: Sono le 15.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.
10: Al via l'assemblea ONU, Rubio, aperti a un incontro su Hormuz, l'Arabia riapre l'oleodotto colpito dagli Houthi. Conti pubblici, deficit PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura europea. Roma sospesa un'educatrice, minacciava i bambini dell'asilo nido. Buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo con le notizie di GR24. Medio Oriente in primo piano, al centro anche all'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sul fronte energetico si segnala la riapertura da parte di Riyadh del gasdotto colpito dagli Houthi.
12: Da una parte c'è Teheran, che si dice pronta a riaprire Hormuz in una settimana se gli Stati Uniti revocano il blocco navale e le sanzioni. Dall'altra, gli Stati Uniti con Marco Rubio, che in vista dell'apertura dell'Assemblea Generale all'ONU sulla possibilità di passi avanti nei negoziati con l'Iran, ha detto siamo aperti a un incontro, ma al momento non c'è nulla di programmato. Intanto un segnale positivo arriva da Riyadh, che annuncia la riapertura del gasdotto est-ovest, chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Il gasdotto potrebbe riprendere quindi già da oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Ancora tensioni in Cisgiordania e a Gaza. Nella striscia 5 persone sono state uccise e 25 ferite dall'esercito israeliano nelle ultime 24 ore, riferisce il Ministero della Sanità palestinese. In Cisgiordania, secondo l'agenzia WAFA, alcuni coloni israeliani hanno picchiato 4 cittadini palestinesi nella città di Akraba, a sud di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: L'Istat ha confermato il deficit del 2025 in Italia al 3,1% in rapporto al PIL. In attesa della conferma dell'Eurostat, attesa per il 21 di ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL italiano sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. La cronaca: un'educatrice di un asilo nido comunale a Roma è stata sospesa, accusata di essere responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce.
13: Picchiava, umiliava e minacciava i bambini. L'educatrice dell'asilo nido dove lavorava la maestra, 62 anni, è stata sospesa. A documentare le aggressioni verbali e fisiche, intercettazioni audio e video all'interno della struttura comunale di Roma nella zona Appio Tuscolano. Le indagini dei carabinieri sono scattate lo scorso maggio dopo alcune denunce presentate dai genitori dei bambini, tutti di circa 3 anni. Sono stati proprio i bimbi a lanciare l'allarme, hanno raccontato alle proprie famiglie di continue vessazioni nei loro confronti. Dalle immagini sono emersi diversi episodi di violenza, bambini strattonati con forza, sollevati o ricondotti bruscamente sulle sedie, colpiti con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe o al volto. Le umiliazioni erano rivolte anche a chi ancora non è in grado di allacciarsi le scarpe. La donna dovrà ora rispondere dell'accusa di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Al via la 43esima edizione di Cerzai a Bologna, il Salone della Ceramica, tra le sfide energetiche e la propensione all'export.
14: Un settore da 241 imprese, un fatturato da 7,5 miliardi di euro, che occupa circa 40.000 dipendenti diretti e indiretti. Sono i numeri del settore ceramico al centro di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. La propensione all'export, che rappresenta il 70% del fatturato, è tra le più forti della manifattura italiana. Un settore dunque stabile, anche se pesano le tensioni geopolitiche, i prezzi del gas e la questione degli ETS, lo strumento europeo per ridurre le emissioni di gas serra. Proprio di questi rischi parla Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica.
15: Io sono dell'idea che comunque la ceramica italiana è un settore che è ancora in salute, un settore insomma che ha le spalle larghe, però poi gli attacchi che arrivano sia frontalmente che lateralmente poi nell'arco di quantomeno medio-lungo periodo possono creare dei problemi.
14: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
10: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne

0: veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Beppe e Gigi hanno un altro appuntamento fisso, oltre all'Atalanta. Il loro appuntamento è con una macchina che depura il sangue.
4: Lì è la tua seconda casa, la tua seconda famiglia spesso. Ci fanno vedere le foto dei bambini, ci si racconta le storie.
3: Storie di tifosi dell'Atalanta e del Manchester City, in una puntata che si intitola Sfegatati.
5: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Ecco, il tifo è un argomento spesso divisivo, come si dice. Le persone che lo conoscono, il calcio in generale lo è come la politica, no? Ti sconsigliano sempre quando vai a casa un appuntamento di lavoro non parlare di calcio, non parlare di politica, perché altrimenti potresti stare da due parti diverse. Poi c'è il tifo, che è un'altra cosa ancora, nel senso che parlare del tifo è spesso un argomento delicato, perché chi è tifoso fa fatica a spiegare a chi non lo è da dove arriva tutto quel trasporto, perché fai chilometri per andare a vedere la tua squadra, perché finisci sugli spalti di uno stadio gelato una sera di gennaio a vedere una partita in cui ci sono 22 persone infreddolite che fanno quello che si dice, no? Inseguono un pallone. E beh, insomma, è molto difficile. Nella puntata di oggi cerchiamo di spiegarvelo attraverso, come facciamo sempre qui a Matteo Caccia Racconta, attraverso delle storie, senza spiegare, ma vi raccontiamo un episodio che, se ci pensate, è il modo migliore per dire delle cose, no? Invece che raccontare uno è fatto così, così, così, racconti una storia e tutto si capisce. E quindi la prima storia è la storia di Emilio, che ci racconta che cosa vuol dire avere due persone che vengono tutte le settimane, per tre volte a settimana, nel tuo ospedale a fare la dialisi, cioè a ripulirsi il sangue, perché i reni lavorano male, e hanno in comune quella grande passione lì, cioè l'Atalanta, il calcio, il tifo per l'Atalanta, la squadra di Bergamo, ovviamente, per chi non la conoscesse. E poi invece vi raccontiamo una storia che è molto più semplice, che racconta che cosa succede a un certo punto allo stadio quando ci si abbraccia per un gol, e poi lentamente ci si beve una birra insieme, poi magari si mangia una pizza e alla fine va in vacanza con quelle persone. A me capita, sono abbonato allo stadio di San Siro e io lì ho conosciuto e frequento delle persone che non avrei mai conosciuto in vita mia. Penso a Rocco, che sta davanti a me, che viene da Carpi, fa un lavoro completamente diverso dal mio. Ebbene, sono ormai più di 10 anni che quasi ogni domenica ci si trova con Rocco, ci si scambiano due pareri sulla partita, adesso che era ricominciato il campionato, cosa hai fatto quest'estate, e vai avanti così. E quello è una delle ragioni per cui, secondo me, le persone continuano ad andare allo stadio. La puntata di oggi si intitola Sfegatati. Benvenuti.

Quotidianamente i giornali sono costretti a raccontare storie torbide dove la dignità, l'etica, l'onestà sono completamente sostituite da quanto di peggio la società moderna offre. Permettetemi invece di raccontarvi una storia nello stile di Cuore di De Amicis. È una storia questa che però viene vissuta giorno per giorno ed è calata inesorabilmente nella più assoluta realtà. La storia si riferisce al 2006, quando l'Atalanta vinse il campionato di Serie B e fu promossa in Serie A. I due protagonisti

0: Protagonisti di questa storia sono due giovani che per riservatezza chiamerò Beppe e Gigi. Questi due giovani potrei definirli ancora ragazzi, ma sicuramente la loro esperienza di vita li ha proiettati in una consapevolezza e responsabilità non tipica della loro età. Ecco, tutte le settimane hanno un appuntamento fisso, la partita dell'Atalanta. In Curva Nord ci sono due posti che da anni sono occupati da Beppe e da Gigi e dal loro entusiasmo. Durante la settimana si tengono informati sulle notizie relative alla loro dea, sfogliando i giornali, navigando in internet, ascoltando la radio, guardando le trasmissioni televisive.
1: L'Atalanta viene chiamata normalmente dea, ma in realtà è una figura mitologica di un essere umano che era eccezionalmente veloce ed era protetta da un'altra dea, quella della caccia. Per cui nel 1907, quando è stata fondata l'Atalanta, hanno preso come simbolo della velocità l'Atalanta.
0: Quando possono, se ciò non avviene molto lontano da Bergamo, seguono la dea in trasferta. Insomma, sono tifosi atalantini, ma a differenza dell'origine etimologica della parola tifoso, posso dire che posseggono anche un senso critico. Ovviamente, se un rigore non viene assegnato all'Atalanta perché è molto dubbio, per Beppe e Gigi il responsabile di questo efferrato crimine, l'arbitro, meriterebbe 20 anni di gulag a 40 gradi sotto zero da passare in canottiera traforata, pantaloncini e sandali senza calzini. Però, credetemi, sono bravi ragazzi. Beppe e Gigi hanno però un altro appuntamento fisso, anzi tre appuntamenti fissi alla settimana. Il loro appuntamento è con una macchina che depura il sangue, essendo i loro reni non più capaci di svolgere il loro lavoro. Sono infatti due emodializzati che, come altre 45.000 persone in Italia, sono sottoposti ad una terapia dialitica cronica. Beppe e Gigi, tre volte alla settimana, per quattro interminabili ore, offrono il loro braccio a un'infermiera che posiziona due aghi, grossi come i pali della porta del portiere dell'Atalanta, nelle loro vene e li collegano come un feto alla madre ad un rene artificiale. All'inizio si sente un po' di dolore, poi ci si abitua. Ci si abitua a scambiare due parole con gli altri pazienti prima di entrare in sala dialisi, ci si abitua al personale del centro dialisi che cerca di essere il più familiare possibile, ma per Dio, è anche quello che ti mette quei pali nel braccio. Ci si abitua a guardare il letto bilancia che ti deve pesare per vedere quanto sei aumentato tra una dialisi e l'altra. Ci si abitua a sentire la solita predica. Beppe, Gigi, ma quanta acqua hai bevuto? Sei aumentato più di 3 kg. Lo sai che non urini più e che l'acqua che bevi ti resta addosso? Ci si abitua a dare la stessa risposta. Avevo sete. Oppure, sono uscito con gli amici, non volevo fare il pitimino, che in bergamasco significa precisino. E quindi ho bevuto una birra. Quando sei un po' giù, ci si abitua ad alzare le spalle, a dire solo pota. D'altronde, questa macchina e questa gente ti tengono in vita. Un pallone.

0: Però quando il personale pronuncia le fatidiche parole: "Allora Beppe, Gigi, com'è andata sabato allo stadio?", i muscoli del volto dei due giovani cambiano la mimica. Compare un sorriso e dice: "Abbiamo fatto un culo così al Pescara". Ovviamente ai due vengono chieste anche notizie sulla loro salute, ma dopo e solo dopo la descrizione del tiro di Tiribocchi finito di poco fuori, del passaggio millimetrico di Doni effettuato da 3 km di distanza senza guardare il compagno, del disimpegno di Bellini che ha permesso di arrivare sotto la porta avversaria. Volutamente non riferisco di cosa accade quando la dea perde, meglio lasciar perdere. E sì, la seduta dialettica è più sopportabile.
1: E per depurare il sangue vieni attaccato con due aghi a due vene che sono state preparate chirurgicamente per avere una bella portata di sangue, per far sì che in 4 ore a un flusso di 300 ml minuto, quindi figurati alla fine quanti litri passano, nei filtri vengono tolte le sostanze tossiche e l'acqua in più. Purtroppo avevano delle controindicazioni per fare la dialisi domiciliare e quindi erano obbligati a venire in ospedale. E sai, passare 3 volte la settimana a 4 ore, lì è la tua seconda casa, la tua seconda famiglia spesso.
0: Beppe e Gigi hanno anche dei sogni. Il primo è vedere l'Atalanta in Champions League. La promozione in Serie A la danno per scontata. Il secondo, essere sottoposti a un trapianto renale. Sogni impossibili? Forse. Ma sono i sogni che ti permettono di andare avanti. Spesso si avverano quando meno te l'aspetti, come quella volta che Barreto si è infilato i soprascarpe ed è entrato in sala dialisi. Ha regalato la sua maglia a Beppe ed è stato a chiacchierare con lui per una parte della seduta dialitica. Il sangue di Beppe, che circolava nel circuito extracorporeo, piano piano ha cambiato colore. Da rosso scuro è diventato nero azzurro. Scherzi a parte, vi immaginate Beppe che chiacchiera con Barreto? Subito dopo anch'io ho ringraziato Barreto per quel gesto, spiegandogli che quello che aveva fatto per Beppe aveva un valore che la gente comune molte volte non comprende. E Barreto lo sapeva. Lo sapeva perché è un campione. Un campione che, come canta De Gregori, non lo si vede da come tira un calcio di rigore, ma dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Posso personalmente aggiungere anche dal cuore. Un cuore come il suo. Sono passati alcuni anni e Beppe e Gigi hanno realizzato il loro sogno. Grazie alla generosità di due donatori sono stati trapiantati. Adesso possono seguire in trasferta la loro squadra del cuore. Dopo alcuni anni anche l'altro sogno si è realizzato. L'Atalanta è in Champions.
2: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento,

0: coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
1: E ovviamente Luca Micheli non poteva non scegliere Francesco De Gregori con la leva calcistica della classe 68, che è stata citata direttamente da Emilio, ed è la ragione per cui gli diamo il benvenuto. Ciao Emilio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Matteo,
1: ciao. È un piacere risentirti, come stai?
2: Bene, mi sto godendo la pensione.
1: Bravissimo, beato te, verrebbe da dire. Emilio, anche tu sei tifoso atalantino.
2: Sì, non come Beppe Gigi che va a tutte le partite, ma però seguo l'Atalanta.
1: Ma ti capita di andare anche allo stadio?
2: Qualche volta, proprio raramente, preferisco vederla in televisione.
1: Senti, sei rimasto in contatto con loro? Hai loro notizie? Sono passati un po' di anni, immagino.
2: Di Gigi no, ma con Beppe sì, perché siamo amici su Facebook, gli ho detto dell'articolo, del racconto. E così, e sta bene, sta decisamente bene.
1: Senti, ne approfitto perché tu hai lavorato chiaramente in ospedale, tu sei stato primario di nefrologia, giusto? Dico bene?
2: Sì, all'ospedale di Treviglio, a Setti Bergamo Ovest, il nome è giusto.
1: Certo. Emilio, quanto tempo può rimanere in dialisi una persona? Cioè, può stare all'infinito per anni?
2: Guarda, ci sono molte variabili. Io ho visto gente che aveva pazienti che avevano diciamo dei gruppi sanguigni abbastanza rari essere trapiantati dopo un anno e mezzo, e ho visto gente con gruppi sanguigni molto compatibili così stare diversi anni. Nel caso di Beppe Gigi sono stati fortunati perché in circa 2-3 anni sono riusciti a essere poi trapiantati.
1: Ma c'è un limite massimo oltre al quale l'organismo non regge più la dialisi?
2: Ma una volta c'era un limite di età. Ultimamente avevamo in dialisi anche ottantenni, specialmente con la dialisi peritoneale, che è più soft, che si fa a casa e così, e anche coi trapianti. Abbiamo avuto un settantottenne trapiantato. Ovviamente non gli dai un regno di un ventenne, gli dai un regno di pari età, però in buone condizioni, giustamente.
1: Senti Emilio, per non dare per scontato tutto, no? ci dici che cos'è la dialisi, in termini diciamo divulgativi?
2: Certo, esatto. Quando hai una malattia renale cronica allo stadio terminale, cioè che i reni non funzionano più, e i reni non servono solo per fare la pipì. Se tu vai all'Oktoberfest, bevi 12 birre e dopo 30 minuti vai subito a eliminare l'acqua in eccesso, ma se mangi 28 banane e fai un carico di potassio, i reni cominciano a eliminare il potassio in eccesso e soprattutto le tossine e i prodotti del metabolismo. Quando questo non funziona più, ci vuole qualcos'altro che sostituisca la funzione renale. Infatti la dialisi e il trapianto si chiamano terapie sostitutive della funzione renale, quindi il sangue viene depurato, viene tolta l'acqua in eccesso, le tossine, eccetera eccetera.
1: Quindi la macchina per la dialisi è come se fosse un grande rene esterno.
2: Esatto, sì, che con gli anni è migliorato come tecnica, però sai, come dico nel racconto, sono sempre due pali che ti filano le braccia, perché nella macchina devono entrare almeno 300 ml minuto di sangue, quindi immaginati in 4 ore quanti,
1: certo,
2: litri.
1: Il flusso deve essere. E scusami, lo si fa per forza 3 volte a settimana?
2: Se la funzione renale, se non hai una funzione renale residua, sì, 3 volte a settimana.
1: Cioè, se proprio va male, almeno 3 volte a settimana. Ma scusami, esatto. Massimo 3 volte a settimana.
2: Massimo. C'è anche l'emodialisi breve quotidiana a domicilio di 2 ore per 5-6 giorni alla settimana, oppure la dialisi peritoneale, che è più soft, che si fa di notte e ti si riempie l'addome di c'è una macchina che ti riempie l'addome di un liquido particolare, e il peritoneo è usato come filtro, e al mattino, specialmente i giovani, si staccano, vanno al lavoro, fanno la loro vita, così, però sei legato a una mamma che ti sostituisce.
1: E nel caso di Beppe Gigi invece loro stavano lì 4 ore, cioè quando le stai quattro ore in ospedale.
2: Avevano delle controindicazioni alla dialisi peritoneale, per cui non c'era allora ancora così sviluppata la dialisi breve quotidiana a domicilio, per cui...
1: E che cosa, insomma, immagino che ognuno faccia un po' quello che gli pare, ma in quelle 4 ore cosa si fa? Si legge, vabbè, immagino si guarderà il cellulare?
2: Qualcuno dorme, qualcuno guarda la televisione, qualcuno guarda sull'iPad, così, e invece diverse persone anziane chiacchierano dichiaravano fra di loro per qualcuno. Mi ricordo una paziente 80enne che era da sola in casa con la badante, non vedeva l'ora di venire a fare la diasi per chiacchierare con le altre sue amiche. Però sai, era di long giovane come Beppe Sisi.
1: Certo. E comunque appunto la storia finisce bene, perché oltre ad aver trovato, insomma, aver avuto la possibilità di un trapianto, come dicevi, l'Atalanta ormai è in Champions da un paio di anni, cioè ormai l'Atalanta è diventata una delle squadre più forti d'Italia senza dubbio, sempre tra le prime 4-5, quindi immaginiamo che siano felici anche per quello. Grazie davvero Emilio per la storia, per questa, e soprattutto per le specifiche che ci hai dato da tecnico informato. Emilio, grazie mille, quando vuoi mandarci una tua storia sai dove trovarci.
2: Ti ringrazio, grazie a voi e ci sentiremo.
1: A presto.
2: Ancora un po' di storie da raccontarvi.
1: Quando vuoi. Ciao, grazie.
2: Salve.

0: Loro sono White Stripes, ovviamente, che cantano Seven Nation Army, che era in realtà la canzone dei mondiali del 2006, ma poi per osmosi è diventata la canzone dei mondiali e del calcio in generale. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Sfegatati.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. festivalnazionaleeconomiacivile.it.
2: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
3: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
4: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
14: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Fra circa 10 secondi l'avvio delle negoziazioni a Wall Street, mercato americano atteso aprire poco mosso in attesa degli importanti meeting che avrà nelle prossime ore Donald Trump. C'è sicuramente grande attenzione sul vertice che terrà giovedì con Xi Jinping, leader cinese. Intelligenza artificiale, guerra con l'Iran, dazi e terre rare dovrebbero essere i temi chiave dell'incontro, nella fase in cui è apertissima la polemica di Trump con i principali network TV appunto statunitensi. Nel frattempo, dopo i forti rialzi di ieri, oggi appunto gli indici americani stanno ripartendo proprio in questo momento e in realtà consolidano i rialzi di ieri. Dow Jones più 0,36%, Standard & Poor's più 0,09%, Nasdaq più 0,12%, la tecnologia sta riprendendosi dopo qualche sbandata nelle settimane indietro. Più 0,6% a Francoforte, più 0,6% a Parigi, rimane invece ancora negativa la seduta di Piazza Affari. meno 0,23% sul FTSE MIB. A scendere i titoli protagonisti dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di queste giornate: Poste Italiane che ha in corso l'operazione su Telecom, i titoli viaggiano con dei ribassi del 3 e del 2,58% in questa settimana. L'offerta si è riaperta e sarà la settimana conclusiva. Tecnoprob, ieri il suo esordio nel paniere principale, ieri molto positiva, oggi il titolo ritraccia, meno 2,32%, Generali meno 1,92%, abbiamo un calo di oltre 1,5% per A2, a Banco BPM, Eni e Tenaris. A proposito dei titoli petroliferi, oggi il greggio viaggia al ribasso con in questo momento il Brent a 98,9 dollari, a 90,5 il greggio americano. Rapidamente i migliori titoli di Piazza Affari, almeno in questo momento: Nexi più 2,20, più 1,8 Azimut, più 1,70% STM, più 1,68% Campari. È tutto.
18: Penelope, son tornato!
19: Ulisse, sempre più alto!
18: E tu invece sei rimasta bassa!
19: Come uno scontrino del gigante?
18: Sì!
20: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Let's go! Domai The World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
23: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
24: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
25: In collaborazione con
26: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
27: Matteo Caccia racconta.
0: E ora continuiamo a raccontare storie di tifosi dopo la storia che ci ha mandato Emilio, di Beppe e di Gigi. In questo caso però non sono tifosi che seguono un percorso terapeutico insieme, sono tifosi che vivono una grande passione per una squadra. Questa storia si intitola Potremmo vincere o perdere, non importa, fino a che siamo insieme. La squadra è il Manchester City. State con noi.

È cominciato tutto così come iniziano le cose più belle, con un grande, disordinato abbraccio. E poi si è concluso molto bene con una nota al pronto soccorso. Era il 2009, il Manchester City giocava in casa contro l'Hamburgo in Coppa UEFA e aveva appena pareggiato su rigore. Chiedi a qualsiasi tifoso del City qual è stata la migliore atmosfera mai vista allo stadio e ti parlerà di quella sera lì, racconta Andy, che era la partita con suo fratello Dave. Entrambi conoscevano Dan e Ollie, che avevano un posto nella stessa zona dello stadio, nel blocco 110, dove nessuno si siede mai, ma il loro rapporto fino ad allora non era andato oltre dei cordiali cenni di saluto. Questo fino a quando Elano, giocatore del City, tirò il rigore che trasformò la serata e scoppiò un'euforia collettiva tra i tifosi del City, che coinvolse chiunque fosse a portata di braccio. Per Dan, però, l'estasi si trasformò rapidamente in agonia. Ho sentito una fitta all'occhio destro. Stavamo festeggiando, abbracciandoci tutti, l'atmosfera era pazzesca, ma io non vedevo bene, mi faceva malissimo, racconta oggi. Dan lasciò la partita e corse in ospedale. Aveva la cornea trafitta. Ancora oggi non sa come sia successo, forse è stata colpa di una campanella portata da Ollie per animare il tifo e che stava agitando mentre si erano abbracciati. Ma quell'incidente e il fatto che Dan si presentò alla partita successiva con una benda sull'occhio segnarono l'inizio di una splendida amicizia con i loro compagni di tifo. Dan e Ollie cominciarono a unirsi a Andy e Dave e poi, sempre più spesso, il figlio di Andy, Liam, per una birra all'intervallo per chiacchierare. In realtà fu Ollie a comprare a Liam la sua prima pinta. Non diremo quanti anni aveva Liam all'epoca. Secondo Ollie però era molto alto e lui si è limitato a fare un'ipotesi. L'amicizia passò dalle birre all'intervallo alle birre sulla strada per lo stadio. È un invito per i 40 anni di Andy, che ha 13 anni più di Dan e Ollie. E poi anche altri familiari, amici, partner iniziarono a unirsi alle partite. Phoebe, la figlia di Andy, e Tara, la fidanzata di Dan, e poi ci fu Katie, che di solito stava con un altro gruppo nel settore famiglie e poi sgattaiolava nel blocco 110 per un giro di birre. E un altro motivo per cui si intrufolava nel blocco 110 era Ollie, che aveva conosciuto in discoteca e con cui stava uscendo. Si sono sposati qualche anno dopo, nel 2014, con tutta la banda del Manchester City al seguito. Dopo hanno avuto due figli, che di recente hanno iniziato anche loro ad andare alle partite, dove si arrampicano per tutto l'Etihad Stadium.

L'amicizia di questo gruppo ha ormai superato il calcio. Tutti sono andati ai 40 anni di Dan e Holly quando è arrivato il loro turno. Frequentano insieme discoteche e concerti e hanno visto crescere i rispettivi figli. Dan e Tara sono andati in vacanza a Ibiza con Andy e sua moglie. Quella è la vera prova di un'amicizia. Quando ci passi più di 24 ore insieme, racconta Dan. Prova che sembra superata. Ora Dan usa perfino una scrivania nell'ufficio di Andy. Durante il Covid, nei giorni delle partite si collegavano su Zoom per guardarle e bere insieme. Non era la stessa cosa, dice Andy, che ora ha 53 anni, ma questi ragazzi mi fanno sempre sentire giovane. Quando sono con loro ho ancora 40 anni e sono stati anche modelli fantastici per mio figlio. Liam intanto si è laureato quest'anno ed è d'accordo. Dice venire a vedere il City e stare con questi ragazzi è ciò che mi fa andare avanti durante tutta la settimana. È una scarica di dopamina, spiega Dan, e mi ha aiutato tantissimo con la mia salute mentale. Uscire con loro e chiamarli amici è un grande sostegno. Li adoro. Sono un gruppo fantastico, conclude Holly. Potremmo vincere, potremmo perdere, non importa davvero, finché siamo insieme. Il City quella partita nel 2009 contro l'Amburgo la vinse, ma perse sul totale delle due gare e alla fine uscì dalla competizione. Ma a quanto pare, da allora, tutti questi ragazzi hanno avuto un po' di soddisfazioni.

Loro sono The Marcells, che cantano Blue Moon, che è l'inno ufficiale del Manchester City. Tutti i tifosi ogni inizio di partita la cantano, anche se poi in realtà quasi tutte le canzoni degli Oasis sono l'inno dei tifosi del City, perché gli Oasis stessi, cioè i due fratelli Gallagher, sono grandissimi tifosi del Manchester City. Questa è una storia che probabilmente quelli che seguono il calcio conoscono bene, nel senso che fino al 2006 il Manchester City è stata una piccola squadra di Manchester, mentre la squadra importante era lo United, e poi sono arrivati gli arabi e il Manchester City è diventata la squadra che tutti conoscono e che ha vinto tra l'altro anche una Champions League, visto che si parlava di promozione di passaggio in Champions League per l'Atalanta. Ecco, il City alla fine un anno l'ha vinta contro l'Internazionale Football Club. Ora le strade in diretta e

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Aermec, campioni del clima,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati, partiamo ancora dalla 1 Milano-Napoli, dove in seguito ad un incidente si registrano code per 14 km tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Al momento si transita su una sola corsia sul luogo dell'incidente. Sempre sull'Autosole, un incendio provoca code tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia verso Bologna. Disagi anche sulla A26 dei Trafori, dove il traffico è momentaneamente bloccato a causa di un incidente all'altezza del bivio con la diramazione Gallarate-Gatti. Con l'allacciamento della A26 con la diramazione è stato chiuso per chi proviene da Genova e viaggia verso la 8 Milano-Varese e si sono formate code tra Borgo Manero e Gattico direzione Gravellona. Passiamo sulla 13 Bologna-Padova, segnaliamo code per incidente tra Padova Sud ed il bivio per la A4 verso Padova. Nel Lazio, sull'autostrada per Fiumicino, un altro incidente causa incolonnamenti tra lo svincolo per l'aeroporto e l'allacciamento con la A12 Roma-Civitavecchia in direzione del Grande Raccordo Anulare. A più tardi!
1: Matteo Caccia racconta.
7: Ed eccoci alla nostra storia seriale tratta dal podcast Le donne dell'Odissea, un podcast indipendente raccontato da Alessandro Casale per Klaxon Media. Ecco, ieri abbiamo cominciato con la più consueta delle scene, cioè Zeus, re dell'Olimpo, la dea Teti, bellissima, che lo aveva attratto. Ma una profezia arresta il desiderio. Teti, infatti, avrebbe generato un figlio che avrebbe messo in ombra il proprio padre. Così arriva Peleo, che puntualmente sarà messo in ombra, come tutti sappiamo, da Achille. Il matrimonio tra Peleo e Teti si compie, ma qualcuna non invitata non è affatto contenta. È Eris. Eris si presenterà comunque al matrimonio e lascerà un dono, una mela d'oro, con inciso «Alla più bella». A contendersela ci saranno tre dee, Era, Afrodite e Atena, e Zeus si guarderà bene dall'assegnarla. A chi spetterà il compito? E chi sarà la più bella? State con noi.
8: Ora, tutte e tre queste dee chiedono a Zeus di assegnare la mela alla vincitrice, cioè una di loro. Zeus non per caso è il re degli dei e tutto si può dire di lui, che sia fatuo, vendicativo, vanitoso, un bavoso che corre dietro a ogni femmina e molto altro, ma non che sia uno stupido. Zeus capisce subito che tipo di trappola si nasconda dietro quell'offerta. Dare la mela a una delle tre significa inimicarsi per sempre le altre due. E lui non ha la minima intenzione di infilarsi in un vespaio del genere. Per cui, costretto a pensare in fretta, ecco che si fa venire un colpo di genio. Si schiarisce la voce, riprende progressivamente colore in faccia e proclama col tono più solenne di cui sia capace che non spetta a lui scegliere la dea più bella del mondo. È invece giusto che lo faccia l'uomo più bello del mondo. Genio. In un colpo solo si libera del problema e lo affibbia a qualcuno che in quel momento è del tutto ignaro e scoprirà presto che bella polpetta avvelenata hanno preparato gli dei per lui. In pochi attimi le dee sbaraccano dal matrimonio in Tessaglia e si fiondano in Asia Minore, da quello che non ha la minima idea di essere l'uomo più bello del mondo. È un giovanissimo pastore, poco più che adolescente. Si chiama Paride.

Paride è un pastore, ma in realtà è il figlio del re di Troia. Come sia finito a fare il pastore è una lunga storia, comunque poi tornerà a fare il principe in un secondo momento. Con Paride la natura era stata molto generosa, ma non troppo generosa. Era infatti davvero molto bello, ma non particolarmente sveglio, per cui quando vede apparire queste tre dee che si sdilinquiscono in moine perché lui le scelga, invece di sentir puzza di bruciato e fingersi morto, accetta di buon grado il compito. Ovviamente le dee non si limitano a fargli scegliere la più bella lì su due piedi, ma tentano di corromperlo, e quindi ciascuna si presenta con un'offerta. Era offre a Paride il dominio sull'Asia, un'offerta gigantesca, ma poi arriva Atena e gli offre la vittoria in ogni battaglia. A Paride gira la testa, ma è il turno di Afrodite e lei, guardandolo negli occhi, gli offre la donna più bella del mondo. E qui Paride, adolescente con gli ormoni impazziti, cade, consegna la mela ad Afrodite e in questo modo dà inizio a tutto quello che sarebbe arrivato dopo. La donna più bella del mondo si chiama Elena. Parliamo un po' di lei, perché se le donne dell'Odissea sono figure titaniche e pericolose, partire da lei ci dà esattamente la misura di quello a cui andiamo incontro, noi e il pro di Ulisse. Facciamo un riepilogo, tipo scheda tecnica. Chi è Elena? Intanto già la sua nascita è una storia. Elena è la figlia del re di Sparta Tindaro, apparentemente, ma le cose sono più complicate. Ecco come sono andate. La madre di Elena, Leda, che tanto per cambiare era bellissima, in un caldo pomeriggio estivo decide di andare in riva al fiume, all'ombra dei boschetti e di prendersi un po' di fresco entrando in acqua. Inutile aggiungere che all'epoca dei Greci i costumi da bagno non si usavano. In quel mentre passa di lì Zeus che, vedendo quella meraviglia di donna fare il bagno nuda, decide al volo come impiegare il resto del pomeriggio. Avvicinarsi, attaccare bottone era fuori discussione, la donna sarebbe fuggita, lo avrebbe cacciato, lui ha in mente di meglio. Si trasforma in un magnifico e pucciosissimo cigno, entra in acqua maestoso, si avvicina a Leda che, vedendolo, non resiste all'idea di accarezzarlo e, zac, si compie il misfatto. Quella sera, Leda, che ha tenuto per sé l'imbarazzante incontro, fa l'amore con il marito Tindaro. Seme umano e seme divino si mescolano e da quella giornata convulsa nasceranno quattro bambini. Clitennestra, figlia di Tindaro, i mitologici Dioscuri, Castore e Polluce, figli di Tindaro uno e di Zeus l'altro, ed Elena, che quindi, secondo la mitologia, è figlia di Zeus, anche se nessuno, forse a parte Leda, lo saprà mai. Elena cresce e la sua bellezza è subito leggendaria. Tanto che a 12 anni Teseo, quello del Minotauro, la rapisce e la porta in Attica. Sarà liberata in quella che sarebbe, secondo la mitologia, la prima tra le guerre tra Sparta e Atene, guarda caso, per il bel faccino di Elena. Perché Elena, fin tanto che non entriamo nell'universo dell'Odissea, è appunto questo, il premio per l'eroe. Qualcosa per cui si scatenano battaglie sanguinose ma che non sembra avere una personalità propria. Tutto secondo le regole. Regole che ci penserà l'Odissea a scardinare. Elena cresce e la sua bellezza cresce con lei. Ormai non c'è un sasso nella pur rocciosa Ellade che non sappia quanto la figlia del re di Sparta sia un prodigio della natura. E un enorme problema per il padre, perché si avvicina il momento di darla in sposa e qui si ripropone la situazione delle tre dee. Praticamente ogni principe greco la vuole e quindi concederla significa farne felice uno e trasformare tutti gli altri in potenziali nemici. Tindaro non ci dorme la notte. Zeus, che è il vero padre, invece dorme benissimo. Diciamo che assumersi una responsabilità non è proprio la prima delle occupazioni del padre degli dei. A risolvere il problema di Tindaro è un principe di una piccola isola ionia, Itaca. Si chiama Ulisse. Molto giovane, non di imponente statura, ma forte come una piccola quercia e con un cervello molto, molto fino. Ulisse ha un'idea, ne ha sempre tante e di solito sono buone. Suggerisce a Tindaro di non scegliere lui, ma di far scegliere lei, la figlia, in modo che nessuno potesse accusarlo di nulla, di convocare tutti i pretendenti, la metà di mille, e sottoporli a un giuramento solenne. I giuramenti per i greci erano una cosa seria. Ciascuno avrebbe accettato la scelta di Elena, non solo, sarebbe anche stato alleato del prescelto e sarebbe andato in suo soccorso qualora qualcuno l'avesse minacciato. Idea geniale. Ma nessuno immaginava, nemmeno Ulisse, che in quel modo si sarebbero piantati i semi per la guerra di Troia. La piccola mela di Eris cominciava a diventare ogni giorno più grande. Sala della reggia di Tindaro, piena fino a scoppiare di giovani bellissimi atletici e pieni di vigore e di speranza.
tutti in religioso silenzio, mentre con le guance arrossite come si vuole per una timida vergine, Elena fa la sua scelta, la prima e unica. Sceglie Menelao. Qui succede un po' come a Miss Italia. La vincitrice scoppia in lacrime, le ipocritissime sconfitte ridono e festeggiano come se avessero vinto loro, uguali fra i principi. Nei cuori vorrebbero scannare quel bastardo fortunato, ma un giuramento è un giuramento. Non si scappa. Accettano la scelta, diventano alleati di Menelao e fine della storia. Fine della storia, se fosse una favola. Matrimonio col principe, uccellini che cantano e così via, ma questo è il mito greco. La storia comincia ora. Passa il tempo, il pastore Paride è riconosciuto dal re di Troia, riprende il suo ruolo naturale di principe, Menelao e Elena si godono la vita matrimoniale finché un giorno arriva a Sparta la visita di una delegazione troiana. Paride incontra Elena. Fatica a nascondere il turbamento profondo che quella bellezza sbalorditiva gli provoca. Si ricorda della promessa di Afrodite e la riscuote. Nella notte, Elena, ammaliata dalla dea, fugge col principe troiano e mette in moto quella macchina micidiale che porterà alla guerra. Che vi sembra Elena fin qui?

Questo è Just Can't Get Enough dei Depeche Mode per chiudere una puntata che si intitolava Sfegatati. Grazie mille ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, lo scrive insieme a Federico Bernocchi, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, a Paulino Corleoni che fa il sound design e grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie che ci permettono di fare questo programma. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ed oggi ci occuperemo di motorismo storico, di passione, di tradizione. Questo perché la regione Veneto si è aggiunta ad un'altra serie di regioni nel disciplinare questo mondo, concedendo appunto al motorismo storico una serie di agevolazioni. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: farmacologia. Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te. scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
15: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
14: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
15: Ma dai, 10?
14: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
13: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
15: Le 16.
18: GR24, il sole 24 ore.
19: Abusi su una dodicenne a Torino, fermato l'aggressore, ha confessato. L'Italia resta sotto procedura europea, deficit PIL al 3,1%. Carburanti, Macron chiede a Bruxelles di allentare le regole sul metano. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Prima di aprire con la cronaca una notizia appena battuta dalle agenzie: mettere fine alla guerra, la risposta di Donald Trump a chi gli chiede quale sia il suo messaggio per Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, Trump sta per parlare all'Assemblea dell'ONU. In apertura dicevamo la cronaca, ha confessato il ventenne di origine egiziana accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne in un parco alla periferia nord di Torino. Il giovane, che ha ammesso che al momento dei fatti era sotto effetto di stupefacenti, è un senza fissa dimora e ha precedenti per reati contro il patrimonio. L'Istat conferma il 3,1% nel 2025 il deficit dell'Italia, un dato che non consente all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo dell'Unione Europea.
20: L'Italia non esce dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e questo si traduce in un sentiero più stretto per la manovra economica. Prendiamo atto, non senza rammarico, che l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, potrà accadere nel 2027. Ma dalla Lega Matteo Salvini contrattacca contro quelli che definisce i burocrati europei.
21: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne, è un'Italia che sta correndo.
20: Dall'opposizione il PD chiede con Antonio Misiani una vera strategia per la crescita, mentre il Movimento 5 Stelle di tagliare i programmi militari e le spese per il riarmo. Così Barbara Floridia.
22: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità, il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale. Ma lei e il suo governo pensano soltanto alla propaganda, l'ultima sulla scuola.
20: Continua poi la polemica sul corpo delle donne, questa volta ad intervenire Roberto Vannacci. Tra una donna con una gonna lunga e una con una gonna corta, la preferisco senza gonna. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: A proposito dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha aperto i lavori parlando del Medio Oriente, dove ha detto i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Guterres si è rivolto ai leader: faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Arabia Saudita intanto ha riavviato le operazioni dell'East-West Pipeline e potrebbe riaprire già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, lo scrive la Reuters citando 3 fonti informate. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre interrompendo il carico di greggio. L'impennata dei prezzi dell'energia intanto spinge la Francia a chiedere a Bruxelles un allentamento delle regole europee su carburante e metano.
0: Il presidente francese Emmanuel Macron chiede a Bruxelles di allentare alcune regole europee sui carburanti per aumentare produzione e importazioni e frenare i rincari legati alla crisi in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. In una lettera inviata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Macron propone standard meno rigidi sulla qualità dei carburanti, misura che consentirebbe guadagni di produzione compresi tra il 5 e il 20% e una maggiore quota di biocarburanti nel diesel. Il titolare dell'Eliseo chiede inoltre di rinviare di un anno le nuove regole europee sulle emissioni di metano, regole che da gennaio imporranno nuovi obblighi agli importatori di petrolio e gas. Bruxelles conferma di aver ricevuto la lettera, le proposte sono in esame e giovedì ci sarà una riunione sul gas. Intanto Eurostat fotografa i rincari. Ad agosto in Italia la benzina è aumentata del 6,3% rispetto a luglio, tra gli incrementi più alti nell'Unione insieme a Spagna, Romania e Cipro. Rispetto a un anno fa, nell'intera Unione Europea, i carburanti costano in media quasi il 24% in più. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Calcio, il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola da parte dei tifosi, come previsto, è costato un'ammenda alla Juventus multata di 10.000 euro. Ed è tutto per questo GR, ora lasciamo la linea a Gian Paolo Musumeci con Nessun Luogo è Lontano. GR24 torna alle 17.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa

0: puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: Nazioni Unite, il tramonto del multilateralismo tra presenze, assenze, incontri e scontri, strette di mano e stracci alla mano. Benvenuti in una nuova puntata.
4: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: International law matters and the United Nations remains the at heart of our collective efforts.
6: The Trump administration is gearing up for a planned summit in Washington with Chinese President Xi Jinping this week.
7: AI dominance is becoming a major fault line between Washington and Beijing.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
3: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Daniele D'Aquila e per voi come sempre 349-238-6666, siamo su X, siamo su Facebook, c'è il nostro canale Instagram e per l'appunto, se amate la televisione, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Sono le 16:09:40 secondi qui a Milano, le 10:09:45 secondi del mattino a New York, dove è iniziata l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

E così il Palazzo di Vetro di New York ha aperto i suoi battenti. Una 3 giorni importantissimo, l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Chi è collegato al canale 63 del Digitale Terrestre sta vedendo Antonio Guterres che sbrigava le prime pratiche per quello che a tutti gli effetti è la sua ultima partecipazione all'81esima Assemblea. Vi dirò anche che cosa ha detto Guterres. È stato un passaggio piuttosto preoccupato sulla situazione internazionale, ha ancora una volta riacceso i riflettori sui territori palestinesi occupati, ma tra pochissimo è il momento di Donald Trump che è pronto a parlare. Dicevo, ha parlato Guterres, ha parlato il presidente del Bangladesh dell'Assemblea, sta parlando, mentre vi parlo, Ignacio Lula da Silva, presidente brasiliano, e tra pochissimo appunto toccherà a Donald Trump. E si stanno sprecando le illazioni, e ve lo confesso, anche da noi in redazione, nessun luogo lontano, per capire che cosa dirà Donald Trump. Qualcosina ha detto incontrando i giornalisti, ha parlato di guerra tra Ucraina e Russia, ha parlato di Iran, ma la domanda che ci facciamo oggi e che vi pongo e proveremo a dare una risposta, a che cosa stiamo assistendo quest'oggi? È una messa cantata, è una liturgia che oramai non ha più importanza, sto parlando dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sto parlando di quell'organizzazione che nasce in tempi dolorosissimi, cerca di risollevare le sorti del mondo, ma poi inevitabilmente si avvita su una serie di meccanismi decisionali oramai troppo vetusti, una serie di veti incrociati, e mostra insomma una certa stanchezza, lo fa da parecchi anni. Si sta, come dicevamo ieri, trasformando in un luogo di incontro dove, ed è questa la tesi che proporremo, il multilateralismo oramai è qualcosa che è evaporato completamente, piuttosto è il tempio dove si concretizza il multipolarismo. Tanti attori statali, tante potenze con la loro agenda di volta in volta parlano con chi più gli piace, con chi più gli aggrada, con chi è funzionale per raggiungere un certo obiettivo.

0: E quindi, anticipatamente, stendendo un po' il ragionamento, cosa significa? Che, insomma, l'architettura anche del diritto internazionale, il mutuo consenso, le regole condivise stanno piano piano sfaldandosi per lasciare spazio a quello che oramai da anni stiamo descrivendo, che è il caos internazionale. Parleremo di questo, commenteremo le parole di Donald Trump, ma poi, siccome c'è il conto alla rovescia per il bilaterale col presidente cinese Xi Jinping, che, attenzione, non è presente a New York, ma sarà a Washington, è uno dei tanti... delle tante illustri assenze a questa Assemblea Generale dell'ONU, dicevo, si vedrà con Trump a Washington giovedì. Tantissimi temi sul tavolo, due importantissimi: uno, quello economico, dazi e tariffe evidentemente; il secondo, la più formidabile leva geopolitica dei prossimi 20 anni, cioè l'intelligenza artificiale. Allora, vedo Ignacio Lula da Silva che sta continuando a parlare. Allora, iniziamo il nostro racconto con la voce invece di Antonio Gutierrez al suo ultimo mandato.
1: The fault lines in our world are widening.
2: Le faglie nel nostro mondo si stanno allargando. Le crepe sono diventate canyon. Nell'ultimo decennio sono esplose guerre dalle conseguenze devastanti, guerre durature, dalla crudeltà spregevole. I civili sono stati presi di mira, i diritti umani calpestati, la fame è stata usata come arma. Il diritto internazionale è stato accantonato. Le divisioni geopolitiche si sono approfondite e le disuguaglianze si sono intensificate. La fiducia si è logorata.

0: durissimo e quasi denunciante frustrazione Antonio Guterres all'ultima sua assemblea generale. Il mandato è infatti in scadenza, tra poco ci sarà un nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Dice la fiducia si è logorata, eppure la fiducia dovrebbe essere e sarebbe dovuta essere per anni il collante proprio delle Nazioni Unite. Che cosa sta accadendo? Tra poco vi faccio sentire un altro passaggio di Antonio Guterres. Intanto, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano all'ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna proprio diplomazia alla Luis Guido Carli a Roma. Ambasciatore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo da un aspetto che, se vogliamo, potremmo derubricare a semplicemente accademico. In realtà, quando parliamo di accademia, di studi, di teoria delle relazioni internazionali, parliamo degli occhiali giusti da mettersi per capire cosa sta accadendo. Giulia Cannizzaro mi segnalava un paper, quindi un documento accademico, una pubblicazione molto interessante di Andrea Colli dell'Università Bocconi. Lo citavo all'inizio. Lui dice, facciamo una bella distinzione tra quello che è il multilateralismo, in cui le Nazioni Unite e il Palazzo di Vetro dovrebbero essere in qualche modo il tempio consacrato e il fulgido esempio, e multipolarismo, cioè un assetto di potenze imperniato su equilibri mobili, deterrenza, logica somma zero, che seguono interessi nazionali senza però stabilire regole condivise. È d'accordo, il multilateralismo è morto e siamo nell'era del multipolarismo?
1: No, io credo che sicuramente l'analisi è molto centrata, ma non credo nella morte del multilateralismo, se non altro perché è una infrastruttura delle relazioni internazionali di cui non si può fare a meno. In questa Assemblea Generale, per esempio, nonostante tutto, si parlerà di cambiamento climatico, si parlerà di pandemia, cioè le risposte collettive a queste sfide globali, si parlerà di innalzamento del livello del mare, cioè non è che si può fare questo a livello nazionale, c'è bisogno di un contesto e di un consesso che consente di affrontare le questioni in modo strutturale. E l'altra distinzione da fare, credo anche importante, è quella tra la società internazionale, cioè che è rappresentata da organismi come le Nazioni Unite, fatta di regole, fatta di aspettative prevedibili, e il sistema internazionale, che invece si basa esclusivamente sui rapporti di forza. Il timore che noi stiamo disfacendo, diciamo, la società internazionale faticosamente costruita in questi decenni e precipitando verso un sistema internazionale dove quello che conta sono solo i rapporti di forza. Io credo che l'80% dell'umanità, diciamo, e l'80% degli stati membri dell'ONU non vorrebbero arrivare in una condizione di questo tipo, perché appunto la società internazionale è una garanzia di sicurezza collettiva che riguarda tutti e favorisce tutti, non solamente gli energumeni, diciamo, che vediamo in questo momento operare sulla scena mondiale.
0: Insomma, un mondo in cui la deriva è preoccupante. Potrebbero comandare soltanto gli sceriffi, potrebbero comandare quelli che hanno la pistola grossissima appesa al cinturone, ma quella architettura che molti danno per ormai morta, cioè l'architettura del multilateralismo, in realtà sopravvive. Qualche successo, in effetti, lo ha elencato anche lei, ambasciatore, lo ha portato, speriamo lo porterà. Forse quello più eclatante, ci perdonerà se andiamo sul prosaico parlando di frigoriferi, sto parlando di CFC, quindi la Convenzione di Montreal del 1987, quella che ha vietato quei gas così benefici per l'atmosfera, è stato un fulgido esempio di come il multilateralismo abbia funzionato. Poi però le cose hanno iniziato ad andare storte. Ambasciatore, è solo la volontà politica che mette l'olio in questi ingranaggi così facilmente incriccabili, scusi il neologismo non bellissimo?
1: Sì, certamente, senza le istituzioni non si va da nessuna parte. È fondamentale naturalmente però anche la volontà politica, come lei diceva, cioè non è che le questioni si risolvono perché ci sono delle congiunture particolari o perché la geopolitica in qualche modo suggerisce un corso d'azione rispetto all'altro, è sempre una deliberata decisione degli stati membri delle Nazioni Unite. Anche quando si dice indirizzo internazionale è morto, ma non è così, è come se noi dicessimo che il diritto penale è morto perché ci sono gli omicidi. Il diritto internazionale non muore perché viene violato, continua a esistere, e io credo che noi dobbiamo tener presente che senza questo contesto comune veramente ritorniamo verso la barbarie. e lei citava alcuni successi, io vorrei citarne anche un altro, che è la convenzione per l'abolizione delle mine antipersona, per esempio, che comunque ha salvato molte vite, soprattutto vite di civili e vite di bambini. Quindi diciamo il diritto internazionale salva la vita, non è che non esiste, esiste come, bisogna saperlo usare e bisogna pretendere che sia rispettato.
0: E qua veniamo al punto forse più dolente, affascinante, anche la eicastica, la metafora, la similitudine, per meglio dire, dell'ambasciatore Pasquale Ferrara, lo ricordo, insegna diplomazia alla Luis Guido Carli. Il diritto internazionale è vive vegeto. Il problema è, da un lato, il rispetto del diritto internazionale stesso, dall'altra parte quello che quelli bravi direbbero law enforcement, cioè una polizia che fa in modo che quel diritto venga applicato. Un esempio su tutti, parecchi esempi, ci arrivano dal Medio Oriente, ci arrivano dal conflitto in Ucraina, ci arrivano da mandati di cattura delle corti internazionali. Vladimir Putin non si è presentato, ma arriverà Benjamin Netanyahu per un giorno solo. Insomma, il problema è chi fa rispettare il diritto internazionale. Torniamo forse alla volontà politica lì, ambasciatore.
1: C'è anche un problema strutturale, diciamo istituzionale, cioè che assistiamo ormai alla paralisi e quindi al fallimento del Consiglio di Sicurezza, che doveva proprio funzionare in questi termini come organismo di law enforcement internazionale. E naturalmente i dissidi che stanno emergendo in modo sempre più profondo tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza fanno sì che questo non accada, e ecco perché ha un senso parlare di riforma delle Nazioni Unite, non perché diciamo si fa un esercizio di ingegneria istituzionale, ma perché è ormai necessario trovare dei meccanismi che realmente possano garantire la sicurezza collettiva, perché la ragion d'essere delle Nazioni Unite era proprio questa, cioè evitare che ci si facesse giustizia da sé e invece trovare un organismo al di sopra delle parti che potesse garantire tutti in modo paritario e in modo equanime. E quindi diciamo uno dei temi di cui si parlerà all'Assemblea Generale è in che direzione andiamo nella riforma del Consiglio di Sicurezza, ma più in generale in che direzione andiamo per far diciamo funzionare le Nazioni Unite, che sono, ricordiamo, anche questo è un tema un po' triviale, un po' banale, ma sono in fortissima crisi di liquidità, perché i grandi paesi non lo finanziano, perché c'è una sovrapposizione di strutture, bisogna semplificare, bisogna razionalizzare, ma questo non significa, diciamo, che non abbiamo più bisogno di questi organismi multilaterali, perché, ripeto, sono una conquista di socializzazione politica degli stati e in qualche modo hanno fatto una cosa fondamentale: hanno contribuito alla democratizzazione della vita politica internazionale.
0: L'analisi, le suggestioni dell'ambasciatore Pasquale Ferrara. Ambasciatore, giusto che parlava di soldi, prima Valentina Ternullo mi ricordava un dato interessante. Ad agosto Trump ha informato le Nazioni Unite della sua volontà di versare 725 milioni di dollari, che erano un po' di arretrati, però restano ancora miliardi arretrati a proposito di fondi non ancora versati. Però la suggestione che le lancio a questo punto è questa, cioè Donald Trump tuona contro le Nazioni Unite, è in arretrato con i pagamenti. Fra un po', fra l'altro, aggiungo questo aspetto, tra un po' parlerà in quello che dovrebbe essere il tempio del multilateralismo, perché la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti. Dice: mentre altri parlavano io ho agito, mentre altri parlavano di pace io l'ho realizzata, mentre altri ignoravano le minacce le ho affrontate. Io ho usato la forza per rendere l'America il paese più potente del mondo. Ora, una frase di questo tipo, pronunciata nel tempio del multilateralismo da un paese membro delle Nazioni Unite, debitore verso le Nazioni Unite, mi faccio prendere un po' dallo sconforto, mi sembra la pietra tombale su quello che dicevamo e su quello che cui dovremmo credere. Peraltro Donald Trump non crede nelle Nazioni Unite, fa il board office, che in un anno di vita non si è sostituito affatto alle Nazioni Unite, perché non ha proprio i crismi, direi, no?
1: Ma sicuramente, cioè, poi cioè, tutto questo nasce da una premessa fondamentale, che è la nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che ha come motto la pace attraverso la forza, che è una contraddizione in termini, cioè la pace si fa attraverso il diritto, attraverso il negoziato, tutto il resto è arbitrio e sopruso, e direi non tanto potenza ma prepotenza. E quindi in questo ambito mi pare che le parole di Trump non solo non abbiano alcuna credibilità per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, ma abbiamo visto che in realtà basti pensare all'Iran, la situazione si è complicata in modo inverosimile, e sfido chiunque a convincermi che la sicurezza, per esempio anche solo nel Golfo Persico, sia migliorata dopo l'attacco all'Iran del 28 febbraio. Quindi diciamo bisogna fare un fact-checking molto accurato, secondo me.
0: Ambasciatore, mi sa che tra un po' lo dovremmo fare in diretta a noi, perché sta appena finito di parlare Ignazio Lula da Silva, il presidente brasiliano, il quale fra i vari passaggi ha detto, a proposito di diritto, eccetera: il popolo venezuelano ha il diritto di determinare il proprio destino, ed è una stoccata all'ingerenza americana per il dossier venezuelano, che abbiamo raccontato con dovizia di particolari. Un occhio sempre al Palazzo di Vetro, Nazioni Unite, l'81esima Assemblea Generale, un'assemblea importantissima, e l'ultima apparizione di Gutierrez. Tra poco vado ai tanti messaggi anche su Gutierrez degli ascoltatori. Con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, che insegna diplomazia alla LUIS, stiamo cercando di capire che tipo di assemblea è, se sta consacrando un passaggio temporale, una cesura, se c'è un cambio di paradigma e quanto ancora l'istituzione delle Nazioni Unite è utile. Ancora non sta salendo Trump sul palco, ma la provocazione è questa, anzi la porto su un bilaterale, perché poi un multilateralismo che non sta benissimo, il bilateralismo sta benissimo. Traduco meglio: mentre nell'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, si fa fatica a avere un'idea comune, a mettere insieme le istanze, eccetera, eccetera, a mediare, nei bilaterali si ottengono cose, evidentemente, lo sforzo è molto molto inferiore. E questa 3 giorni di New York è un po' un campionato incredibile di bilaterali. C'è stato quello di Macron e Trump sulla crisi di Hormuz. Che tipo di esempio è questo? Un presidente in scadenza, Emmanuel Macron, che però è molto intraprendente come sempre in politica estera, un presidente che, non dico vacilla alla Casa Bianca, però le midterm si preparano a dare probabilmente una sonora lezione ai repubblicani e allo stesso Trump. E allora che senso ha un bilaterale come questo?
1: Ma io credo che ha un valore dal punto di vista, diciamo, suppletivo, nel senso che, visto che la sicurezza collettiva, come dicevamo prima, non funziona, bisogna trovare perlomeno una convergenza a livello di stati che intendono impegnarsi e che potrebbe in qualche modo aprire la strada poi per una soluzione multilaterale. Però io credo che siano soluzioni che non mettono il punto finale, diciamo, a queste crisi. Diciamo che sono la fase istruttoria delle relazioni internazionali per poi poter arrivare a delle soluzioni condivise, perché se non c'è poi alla fine il crisma delle Nazioni Unite, dello stesso Consiglio di Sicurezza, è molto difficile trovare altri partecipanti, perché diciamo non si va così all'avventura senza un mandato, senza delle istituzioni, senza una procedura decisionale, senza capire chi fa che cosa, una divisione dei compiti e un'assunzione di responsabilità, diciamo, che sia fatta alla luce del sole, in modo trasparente, in modo verificabile e in un modo, come si dice, che risponda all'accountability, cioè che si risponda poi delle proprie azioni, delle proprie iniziative. Quindi a me sta bene, diciamo, questa assunzione di responsabilità e questa diciamo iniziativa, ma poi bisognerà ricondurla in un quadro molto più chiaro e molto più oggettivo, piuttosto che in iniziative estemporanee.
0: Chiarissimo. Ambasciatore, vediamo se il quadro è più chiaro. Pochi secondi, intanto, se può stia con noi, perché dopo diamo la linea alla borsa. Sta parlando Donald Trump in questo istante.
2: Ces ambassadeurs, mesdames et messieurs les dirigeants, c'est un honneur que de vous accueillir aux États-Unis alors que nous célébrons.
0: Sentite la traduzione in francese di Donald Trump in inglese, perché il sito delle Nazioni Unite, quindi il francese la fa da principe. Siamo ai momenti dei convenevoli, si sta evidentemente indirizzando a tutte le autorità delle Nazioni Unite.
2: Que l'Amérique est de retour, notre pays est aujourd'hui plus fort que jamais. Auparavant.
0: Ecco, direi che intanto possiamo uscire da questa. Direi che il manifesto programmatico è molto chiaro. L'America è tornata, America is back, più forte che mai. Ripartiamo da questo, diamo i numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
3: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia. E spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
4: PEC, PEC, PEC.
5: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
6: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
7: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
13: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
12: E come faccio ad averli?
13: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta... Borse in diretta.
19: Mentre si muove contrastata la seduta a Wall Street, il Dow Jones in questo momento scende dello 0,4%, mentre sono in crescita dello 0,06% lo Standard & Poor's, in rialzo di oltre mezzo punto percentuale il Nasdaq, che sta procedendo contrastata anche la seduta in Europa. Da questa mattina sono in positivo Parigi e Francoforte, mentre insiste in territorio negativo Piazza Affari meno 0,23%, un mercato che chiaramente guarda alla riduzione del prezzo del petrolio, dalle notizie che stanno arrivando dagli Stati Uniti negli ultimi minuti con l'intervento all'ONU di Trump appena iniziato, come stiamo riferendo anche nel corso della nostra trasmissione Nessun Luogo è Lontano, e poi chiaramente c'è anche l'attesa per il vertice con Xi Jinping di giovedì. Piazza Affari, migliori titoli in questo momento: STM più 4, Prysmian più 2,6, Moncler più 2,6, oltre 2 punti di rialzo per Campari e Lottomatica. I peggiori: abbiamo un calo di Poste Italiane e Telecom, oltre 3 punti di ribasso per le due società al centro in questa fase di un'offerta pubblica di acquisto scambio che questa settimana si conclude, e poi in calo generali del 2,64% Fineco Bank meno 2,40. È tutto.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
24: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
25: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
27: Nessun luogo è lontano.
28: Very innocent civilians, including dozens of Americans and many babies, little tiny beautiful babies. Iran's supreme leader celebrated that massacre and called it a service to humanity. The same regime slaughtered over 72,000 of its citizens this year. Recently 10,000 were killed for protesting.
0: State ascoltando la voce del presidente Donald Trump, che si sta scagliando contro il regime iraniano responsabile dell'assassinio e dell'omicidio di piccoli teneri bambini, tra le altre cose. Devo confessarvi che i nostri occhi sono ai vari network televisivi e ognuno di loro ha una regia, diciamo, ad hoc, no? Credo fosse Franz Venkatra, stava a livello di sequenza, staccava la telecamera, quindi inquadrava Donald Trump che diceva queste cose e andava sul rappresentante della Repubblica Islamica Iraniana seduto tra gli astanti appunto all'assemblea, che era assolutamente composto, sguardo fisso su Donald Trump, la prossemica del presidente è quella che conosciamo, oltre all'attacco frontale che sta portando alla Repubblica Islamica dell'Iran. Donald Trump ha celebrato quello che a lui stesso ha definito il passaggio da una dark stage

0: degli Stati Uniti alla Golden Age, un'era dall'era più tenebrosa alla vera e propria età dell'oro che gli Stati Uniti stanno vivendo. Peraltro, in un passaggio che abbiamo colto poc'anzi, si è messo a parlare della caduta del tasso di criminalità dovuta alla sua politica in molte città americane. Ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna diplomazia alla Luis Guido Carli, stiamo con lei cercando di capire da un lato la valenza di questa Assemblea Generale, dall'altro qualcuno direbbe in tempi diversi, ma che ci azzecca questo Donald Trump, questo discorso di Donald Trump col discorso che si dovrebbe sentire le Nazioni Unite in questa celebrazione dello sceriffo globale americano?
1: Beh, diciamo che le Nazioni Unite hanno anche questo merito, offrono un diritto di tribuna a tutti, diciamo, e quindi questo approccio che è sostanzialmente distruttivo della stessa, diciamo, ragion d'essere delle Nazioni Unite da parte di Trump viene accettato, perché tutti hanno il diritto di esprimersi. E questo è un altro elemento importantissimo che non dobbiamo perdere, diciamo, nella comunità internazionale. D'altra parte, però, presentarsi alle Nazioni Unite dicendo l'America è più forte che mai, e più che un convenevole, mi pare una minaccia, diciamo, e quindi io credo che questo sia un punto molto critico nella storia delle Nazioni Unite. D'altra parte, diciamo, le Nazioni Unite sono lì dal secondo dopoguerra. Un'amministrazione americana non credo che riuscirà ad abbatterle, diciamo, perché rispondono a un'esigenza fondamentale della comunità internazionale di trovare una sede in cui potersi confrontare, anche potersene cantare, diciamo, come sì. Trump sta facendo in questo momento nei confronti dell'Iran, senza che però questo comporti il ricorso alla violenza. E il punto fondamentale è proprio questo, che non c'è soluzione di continuità in questo momento nell'atteggiamento degli Stati Uniti tra diciamo una dimensione politica di diplomazia, per così dire, coercitiva, ammesso che esista una cosa del genere, e il ricorso alla violenza bellica. Diciamo, questo elemento è assolutamente inaccettabile, perché contraddice gli scopi statutari delle Nazioni Unite. Quindi vedremo quali sarà la replica e degli altri interlocutori, degli altri leader che interverranno nei prossimi giorni, però io credo che questo rimane un episodio molto grave, ma bisogna anche contestualizzarlo, certo, perché la storia delle istituzioni internazionali è più duratura di un mandato o di due mandati presidenziali.
0: E ho la sensazione, ambasciatore, credo che la confermerà, che tantissimi team che seguono i vari capi di Stato e di Governo dopo questo discorso metteranno male agli appunti e credo che butteranno via gran parte dei discorsi preparati per il loro leader e probabilmente penseranno a una risposta da dare al presidente americano. Intanto grazie mille, ambasciatore Pasquale Ferrara, insegna diplomazia alla Luis Guido Carli, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Vediamo, Valeria Bernardi, se siamo fortunati a carpire un passaggio di questo assolo geopolitico di Donald Trump.
2: Defense companies in the world right now, 18 under construction, some of them very quickly will be completed. They're almost there. And that rapid construction will be leading to very rapid deployment of missiles of every type and ammunition of every type, and we'll be able to supply our allies at a much faster rate than we're doing right now.
0: In questo momento Donald Trump sta parlando della rapidità con la quale il sistema americano è capace di dislocare, produrre e inviare sistemi missilistici. Non ho colto a chi esattamente si sta riferendo. Quello che posso dirvi è che fino adesso quello che ho definito forse impropriamente, diciamo, un assolo geopolitico ha un sapore fortemente aggressivo, un sapore fortemente muscolare. Marco D'Alba, 349-238-6666. Trump è il classico elefante nella cristalleria. Oggi va proprio al Palazzo di Vetro, dove ogni volta lascia cocci da ricomporre. Niente potrà andare storto, ironico. Così Marco D'Alba, appunto. Qualcun altro, Trump dice tante cose a casaccio, mi limito a questo, quale pace avrebbe raggiunto? Poiché l'ONU sia un carrozzone costoso, inefficace, mi pare evidente. Qualcun altro, un messaggio precedente, va sulla stessa scia e sintetizzo, non ha mai fermato lo sceriffo del mondo nel fare lo sceriffo. Intanto mi ha raggiunto, perché mentre stiamo analizzando, stiamo cercando

0: di capire dove sta andando questa assemblea. Siamo a due giorni da un bilaterale, a proposito, importantissimo, che è quello tra Xi Jinping, presidente cinese, e lo suo omologo, Donald Trump, che sta parlando adesso. Mi ha raggiunto Simone Peranni, podcaster, giornalista e autore dello Specchio Americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, edito da Mondadori. Ciao Simone, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a te e grazie a voi dell'invito.
0: Allora Simone, ti ho chiamato perché tu da tempo segui le vicende cinesi, il contrappasso americano, e molto spesso c'è un libro tutto dedicato a quella che è la competizione, soprattutto tecnologica, che in questo momento si è spostata, gioco forza, soprattutto sulla competizione sull'intelligenza artificiale, che sarà uno dei grandi temi che verranno affrontati nel bilaterale tra Xi e Trump. Che cosa pensi che potrebbe uscire da questo bilaterale? Sintetizzo per gli ascoltatori: ci sono due modelli diversi tra Occidente e Sud del mondo guidato dalla Cina. Pax Silica e Waiko. Pax Silica è il blocco geopolitico industriale occidentale, sostanzialmente, che si preoccupa molto di salvaguardare la filiera, tutta la tecnologia, tutti i partner, dare regole e interrogarsi sulle regole da dare. Dall'altra parte Waiko dice: ma sapete che c'è, norme vincolanti no, non ci piacciono tantissimo, l'etica potremmo anche farne a meno. E però insomma, questi sono un po' i due modelli che si contrappongono, e questa è la chiave di volta dell'incontro, Simone, o c'è qualcosa che ci sfugge?
1: Allora, intanto dal bilaterale non si aspetta niente nessuno, diciamo. Fantastico. Subito, perché le aspettative sono bassissime. E probabilmente i risultati più tangibili non riguarderanno il tema che è l'hype del momento, cioè l'intelligenza artificiale, perché c'è la questione relativa alla tregua delle sanzioni, sì, da parte degli Stati Uniti, e alla tregua dei controlli delle esportazioni della Cina sui minerali critici, le terre rare, insomma, e insieme anche le esportazioni di chip statunitensi. Quindi sì, bisognerà vedere intanto se riescono a allungare questa tregua, e già potrebbe essere un buon risultato per quanto riguarda le relazioni proprio tra Cina e Stati Uniti, no?
0: Sì.
1: Che si vogliono tenere all'interno di un perimetro, almeno così aveva detto anche Trump lo scorso, sì, incontro. Poi sappiamo che può cambiare idea molto facilmente. Sull'AI ci si aspetta un risultato che potrebbe essere simbolicamente importante, poi bisognerà vedere come viene abitato nel tempo, che è una specie di board di gestione tra Cina e Stati Uniti di quelle che sono le problematiche legate all'AI, che sono quelle poi che si sono scatenate, no, nell'ultimo periodo, sì, anche se ieri Jensen Huang di Nvidia ha detto che in realtà insomma c'è lo 0% di possibilità che un AI distrugga l'umanità a breve termine,
0: sì, entro il 2030, poi dal 2031, esatto, magari iniziamo a preoccuparci, però per il momento, sì,
1: esatto. Allora, secondo me la differenza principale tra i due approcci in questo momento riguardano più, come dire, la chiusura o l'apertura dei codici, nel senso che gli Stati Uniti vanno avanti con codici proprietari, la Cina open weights, che non significa completamente open source, però, come dire, la mette a disposizione dei paesi del sud del mondo in, sì, un'ottica ovviamente poi di sinizzazione in qualche modo anche, no, del processo, all'interno di un'idea che è quella della Cina di essere completamente autosufficiente in quel processo, anche se gli mancano ovviamente ancora i chip statunitensi. Però vorrei segnalarti una cosa, sì, c'è un personaggio in Cina che si chiama Zheng Yi, che è praticamente il direttore del board di Pechino proprio sulla AI Safety and Governance,
0: sì,
1: e lui nel 2023 ha detto delle cose che potrebbero essere considerate molto simili a quelle dette da Amo Dei di Anthropic due settimane fa. Cioè ha detto che l'AI si può sviluppare in tanti modi, e c'è anche la possibilità che l'AI vada a svilupparsi contro l'umanità, e quindi servono regole, servono, come dire, dei guardrail, no?
0: Sì.
1: E non è un caso che la settimana scorsa, proprio dopo le parole di Amo Dei e tutta la polemica che si è scatenata, su un magazine cinese ha scritto un articolo il capo dei servizi segreti, che ha detto: guardate che l'AI va regolamentata assolutamente, perché è un pericolo per il Partito Comunista. Cioè, torniamo al discorso che noi abbiamo fatto tante volte, sì, qui a Nessun Luogo Lontano, no? Tutte le novità tecnologiche per il partito sono un driver di innovazione, di crescita magari, ma sono anche un pericolo, perché nel momento in cui, come dire, diffondono, possiamo dire, la possibilità, sì, di esprimersi, o anche di esprimersi attraverso video fake. Pensa cosa significherebbe un video di Xi Jinping che va virale in Cina, ma che dice una cosa senza alcun senso da un punto di vista, diciamo, di Xi Jinping.
0: Certo.
1: Ma anche, come dire, i problemi di sicurezza dello stesso apparato di sicurezza del Partito Comunista. Sappiamo che le AI hanno già dimostrato di poter trovare anche all'interno, diciamo, di recinti chiusi, no, delle
0: scappatoie,
1: porte.
0: Sì.
1: Esatto. E allora quindi può essere che, cinicamente lo dico, sì, i due paesi arrivino in qualche modo a una regolamentazione.

0: limitazione perché da un lato gli Stati Uniti in quel modo, sempre che Trump voglia, pensano di poter limitare in qualche modo lo sviluppo cinese.
1: Sì.
0: Dall'altro la Cina può dire siamo stati costretti in qualche modo a stabilire delle regole per il bene dell'umanità con il nostro principale partner e competitor, nello stesso tempo però il Partito Comunista si tutela da quello che è un rischio interno. Ovviamente questa è una mia speculazione, però mi sembra l'unico pertugio per trovare un motivo serio perché il Partito Comunista e Donald Trump trovino un accordo sulle AI, perché razionalmente non c'è un motivo.
1: Certo, sono due monti,
0: certo,
1: due mondi diversissimi, con obiettivi diversissimi, ma che incredibilmente per l'eterogenesi dei fini potrebbero trovare un punto di contatto. Simone, se puoi, stai ancora con noi qualche minuto, sentiamo velocemente il traffico, poi torno da te.
2: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo code per incidente tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Sulla diramazione Gallarate-Gattico un altro incidente provoca code all'altezza del bivio per la A26 dei trafori per chi proviene dalla A8 Milano-Varese e viaggia verso Genova. Sulla carreggiata opposta vi informiamo che l'allacciamento tra la A26 e la diramazione è chiusa al traffico per chi proviene da Genova e viaggia verso la A8. Passiamo sulla A13 Bologna-Padova, si registrano code sempre a causa di un incidente tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione Padova. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Fabro e Chiusi, un veicolo in avaria causa incolonnamenti per chi viaggia verso Bologna, mentre per lavori sulla 16 Napoli-Canosa si verificano code tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. A più tardi.
2: Nessun luogo è lontano.
4: But it's perhaps the biggest deal ever made. To the victor belong the spoils. You've all heard that. Our actions in Venezuela are proof that the United States will no longer permit threats to America to gain a foothold anywhere in the Western Hemisphere.
1: Questo è Donald Trump, che sta, presidente statunitense, sta parlando all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sta continuando a elencare i successi degli Stati Uniti d'America, ha detto è stato un onore aver messo fine a ben 8 conflitti, poi anche qui sulla conta c'è sempre qualche zona grigia, qualche ambiguità, e sta citando adesso il Venezuela come un caso di particolare efficienza nel momento in cui un regime si metteva a minacciare gli Stati Uniti, e così è stato sistemato. Vi segnalo anche, a proposito del discorso che faceva l'ambasciatore, giustissimo, l'ambasciatore Pasquale Ferrara, cioè la gravità di alcune formazioni di Donald Trump, lo dico in senso molto laico, cioè nel tempio del multilateralismo tu arrivi dicendo gli Stati Uniti sono tornati più forte che mai, elenchi tutti i missili, è qualcosa di più che sgrammaticato, perché è un luogo dove invece tu dovresti cercare la diplomazia, l'incontro, la sintesi, non dovresti ostentare la forza che nell'arsenale diplomatico dovrebbe essere l'ultima opzione. A proposito, cosa fa? Rincara la dose. Donald Trump dice il regime iraniano è solo e disperato, tutte le nazioni dovrebbero isolare economicamente l'Iran, è un appello paro paro lanciato agli astanti in questo momento, salvo poi contraddirsi, perché subito dopo dice penso che faremo un accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Ma torno all'intelligenza artificiale, e forse in alcuni casi ci vorrebbe, per capire davvero questi discorsi a volte ondivaghi del presidente Donald Trump. Simone Peranni, Cora Media, podcaster, giornalista, scrittore, tantissimi testi, li consiglio tutti, in particolare l'ultimo, Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, edito da Mondadori. Simone, ho provato a mettere giù, senza intelligenza artificiale, giuro, quelli che dovrebbero essere sostanzialmente i presupposti fondamentali per vincere la gara e la corsa all'intelligenza artificiale. Vediamo se trovo anche i miei appunti, li ho trovati. Allora, primo, tutto dipende evidentemente dall'algoritmo dell'AI, cioè come concepisci quell'algoritmo. Le risorse umane, cioè quanta gente, quanto brava quella gente è che ci metti a lavorare. Gli investimenti finanziari, cioè quanti soldi, quanti miliardi di dollari o di yuan tu puoi mettere nei progetti. Ma poi, legato agli altri punti, le infrastrutture fisiche, perché noi pensiamo sempre all'AI come qualcosa di materiale, ma ci sono i data center, i server, le reti e i cavi. Qui quanta asimmetria, quanto sbilanciamento c'è tra Stati Uniti e Cina, e quanto l'uno può recuperare rispetto all'altro?
0: Guarda, mi affido alle parole di Kai-Fu Lee, che è considerato un po' un guru delle AI in Asia, è un venture capitalist, ma sì. Nel 2019 ha scritto un libro lungimirante che era proprio AI Super.

0: Powers e intravedeva già lo scontro di cui stiamo parlando. E ha fatto un esempio che di quelli che mi sarebbe piaciuto venisse in mente a me, ma l'ha fatto lui, e quindi, come dire, lo cito per correttezza. Allora, intanto ha detto che la differenza tra Cina e Stati Uniti, quindi, come dire, il calcolo di tutti questi fattori che hai messo tu, è di 6 mesi, quindi relativamente basso, perché parliamo di un divario che un po' di tempo fa era molto più ampio. Lui ha fatto una provocazione, ha detto: tu compreresti una Tesla da $50,000 nuova o aspetti 6 mesi per prendere la stessa Tesla a $10,000? Lui dice: è chiaro che la Cina è avvantaggiata sulla distribuzione e sui prodotti più a costo più basso. Lui dice: il panorama che avremo è Stati Uniti, Apple, Cina, Google. Cioè, gli Stati Uniti vanno sulla frontiera, profitti più alti, prodotti più costosi. La Cina fa come Google, con Android sostanzialmente. Fa una cosa che più o meno funziona uguale.
1: Più AI magari... e più high tech per tutti sostanzialmente.
0: Esatto, a costi, a prezzi ovviamente più bassi, fondandosi su cosa? Sulla distribuzione. A questo riguardo ti cito un libro, so che parliamo del mio, ma vabbè, che è Breakneck di Dan Wang, che pone proprio questa discriminante della diffusione come l'elemento che in realtà determina quanto una tecnologia funziona. Cioè, non basta l'innovazione, serve la diffusione. Sembra una cosa banale, ma se le metti in fila, poi tutti questi processi sono molto più complicati da pensare, ma sono chiarissimi nel momento in cui li vedi uno di fila all'altro.
1: Come sempre illuminante, Simone Pieranni, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Sta continuando a parlare Donald Trump in questo momento, stanno continuando ad avere un sacco di messaggi al 349-238-6666. Massimo da Padova ci rimbrotta, ma abbia pazienza Massimo, abbiamo temi da toccare, non possiamo fare il fact checking minuto per minuto di quello che dice Trump, ma guardi, lo facciamo. Scrive Massimo da Padova, provocatoriamente: Trump ha appena dichiarato all'ONU che l'Iran ha ucciso 72.000 persone, potete confermare o smentire, ma non si può ignorare l'affermazione e parlare d'altro. Saluti. Ha ragione, caro Massimo. Allora, prontamente, le stime sul numero delle persone uccise dal regime iraniano nell'ultima tornata di repressione di massa vanno da più di 5.000, poco attendibile, a 36.000 persone. Quindi 72.000 non sembra vicino al vero. Qualcun altro, a proposito di cifre simili, Trump si è dimenticato quando parlava delle guerre risolte dei 70.000 civili massacrati a Gaza. Qualcun altro, Claudio da Brescia, poco radiofonico, abbia pazienza Claudio, io lo leggo volentieri, però sa che mi tocca edulcorare. Di sicuro Trump è un campione nel raccontare panzane colossali, edulcoriamo così quest'ultimo messaggio. E qualcun altro pone un tema interessante, Andrea da Bergamo, vediamo se riesco a esaurirlo in pochi secondi. Non trovi che la bulimica dichiarazione di Trump stia, oltre che soggiogandoci, creando una dipendenza anche a tutti noi? Allora, ha ragione, perché stiamo dietro alle dichiarazioni, ma è il Presidente degli Stati Uniti e una sua dichiarazione può muovere i mercati, una sua dichiarazione può creare una controreazione da parte di una diplomazia, una sua dichiarazione può far continuare una guerra o arrestarla, ed è per questo che continueremo ad occuparcene. Ah, dimenticavo, a noi ci piacciono le opinioni, soprattutto se informate.
2: La domanda è sempre la stessa: quando togliamo il metal?
1: E la risposta è semplice: mai. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Logo, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
9: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
10: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
11: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
17: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
18: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
19: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
20: Le 17.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Difenderemo i nostri interessi nel mondo occidentale anche con la forza, dice Trump all'ONU. Nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato. Calcio multa la Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio in omaggio allo scomparso Mazzola. Ancora un buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, così Donald Trump all'ONU, in base agli estratti del suo discorso diffusi dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti, ha detto il presidente americano, non permetteranno più che minacce all'America mettano radici in alcuna parte dell'emisfero occidentale. Difenderemo i nostri interessi anche con la forza. Sempre all'81esima Assemblea Generale dell'ONU è stato applaudito il segretario generale delle Nazioni Unite nel suo discorso sulla Cisgiordania occupata.
22: Violence, displacement and settlement expansion by Israel.
20: Le violenze, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti stanno demolendo la strada della pace, aumentando lo spettro della pulizia etnica, ha detto Guterres. Chiedo ai leader mondiali di impegnarsi per la pace in Medio Oriente, ha dichiarato. Non possiamo permettere che la soluzione dei due stati svanisca sotto i nostri occhi. Nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi. È quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031. La cronaca ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne in un parco alla periferia nord di Torino. Il giovane, che ha ammesso che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti, è un senza fissa dimora e ha precedenti per reati contro il patrimonio. È morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Ed è arrivata oggi la sentenza del giudice sportivo sull'oltraggio da parte di alcuni settori della curva juventina nei confronti della memoria di Sandro Mazzola domenica scorsa all'Allianz Stadium.
0: Una multa poco più che simbolica, 10.000 euro per il club. Tanto è valso per il giudice sportivo l'oltraggio nei confronti della memoria di Sandro Mazzola, perpetrato da parte della curva juventina domenica scorsa durante il minuto di silenzio in memoria della bandiera dell'Inter e della Nazionale prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta. Girati di spalle rispetto al centrocampo, gli ultra hanno intonato cori in ricordo di Gaetano Scirea, l'avvocato Agnelli e Andrea Fortunato. Da qui polemiche e sdegno diffuso. Ma nella sentenza del giudice Mastrandrea, in linea per entità con episodi simili accaduti in passato, hanno pesato l'immediata presa di distanza dall'accaduto da parte del resto dell'Allianz Stadium e del club bianconero attraverso una nota ufficiale. Senza dimenticare le parole di condanna pronunciate dal tecnico juventino Spalletti nel dopopartita.
1: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività.
0: Resta però il senso di inadeguatezza del provvedimento, vista anche la mancata identificazione, quindi l'impunità, dei singoli responsabili del vergognoso episodio. Dario Ricci, Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
20: Per il tennis debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada, la Spagna di Carlos Alcaraz o la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio della Final Eight di Coppa Davis che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 di novembre. Ed è tutto per GR24, lascio ora la linea Focus Economia con Sebastiano Barisoni, il GR torna invece con le notizie alle 18.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che, come forse già sentirete dall'audio, siamo in esterna oggi con gli studi di Radio 24. Ieri c'era qui Deborah Rosciani con Mauro Meazza, domani lo sport al Cersaie, alla 43esima edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e per l'Arredo Bagno, con 600 espositori provenienti da 24 paesi, presentato ieri appunto l'evento. Sono attese quest'anno circa 100.000 presenze, come sempre in questa manifestazione è altissimo il numero degli stranieri, e non solo, diciamo, europei, soprattutto extraeuropei, moltissimi brasiliani, indiani, cinesi. E, dicevo, noi siamo appunto nell'area cosiddetta The Square, nel centro servizi. Parleremo di un tema che riguarda moltissimo il mondo della ceramica, ma in realtà stanno arrivando segnali d'allarme da vari settori. Allora, il tema è il costo dell'energia e il costo del gas, nello specifico, perché per quello che riguarda il mondo della ceramica, la componente energetica pesa dal 10 al 30%. Il problema che adesso si sta avviando verso il 30% di peso complessivo, e anche nel mondo della ceramica l'80% del fabbisogno energetico totale è fatto dal gas, quindi è il prezzo del gas a interessare più che il prezzo della bolletta, anche il prezzo dell'elettricità, perché l'energia elettrica rappresenta il 15-20%, cioè l'utilizzo del gas per creare appunto i manufatti in ceramica. È interessante perché una percentuale analoga la vediamo anche nel mondo del vetro. Nel mondo del vetro, la Sovetro ha lanciato un allarme perché con un prezzo del gas intorno agli 80 euro, anche per il mondo del vetro l'80% del consumo energetico è consumo di gas. E anche lì, due anni fa, l'incidenza dell'energia sul costo di produzione delle vetrerie era intorno al 19-18%. Aveva toccato quasi il 30 nel 22 con il gas alle stelle dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ebbene, sta tornando anche nel mondo del vetro a quei livelli. Allora, il mondo del vetro sono 16.000 addetti e 9 miliardi di euro di fatturato. Il mondo della ceramica, giusto per dare anche, diciamo, il peso, sono 7 miliardi e mezzo di fatturato, con 40.000 dipendenti tra diretti e indiretti, e 5 miliardi di saldo attivo nella bilancia commerciale, anche perché noi esportiamo l'82% della ceramica che viene prodotta sostanzialmente, non solo, nel distretto di Sassuolo, quindi qui vicino a Bologna. Allarme analogo è arrivato anche dal comparto della carta. Un'azienda su 5 starebbe valutando la chiusura per il caro energia. Ormai il gas a 85 euro pesa sul 40% dei bilanci delle cartiere. E di poco fa la richiesta di Federacciai di sospendere i certificati ETS, e anche di questo parleremo, perché i certificati ETS che cosa sono? Allora, l'Europa fissa, tra l'altro nel 2026 appunto sono partiti nuovi certificati, l'Europa fissa un limite massimo di emissioni, e se tu vai a superare queste emissioni devi acquistare dalle aziende che partecipano al sistema questi certificati. Ora, a parte che dal 2026 verranno eliminate le quote gratuite per il trasporto aereo e nuovi ETS per edifici e trasporti stradali, però dicevo, loro chiedono che vengano sospesi gli ETS in questo momento, e i nuovi ETS, perché pensiamo solo al mondo della ceramica. L'Emission Trading System pesa per circa 70 milioni di euro l'anno. Con i nuovi regolamenti, i nuovi benchmark, come si chiamano in gergo, si arriverà a pagare 120 milioni di euro l'anno. Allora, qual è il ragionamento che fa tutta l'industria? Devo dire che anche il presidente Confindustria Rossini ha detto che si sente solo in questa battaglia, ma oggettivamente gli industriali lo chiedono da tempo. Io ho fatto l'esempio di tre settori

importanti come ceramica, acciaio fondamentali e vetro. Si chiede che vengano quantomeno sospesi, cioè non è dire li eliminiamoli, ma con un gas che schizza questi livelli. Per quello che sappiamo, cioè dal 27 febbraio, attacco israeliano e americano all'Iran, stretto di Hormuz, il 20% del gas liquido passava da lì, tensioni sui prezzi e quant'altro, beh, non mi sembra una richiesta così strana dire sospendiamolo un attimo. Cioè gli ETS vanno benissimo, o meglio, hanno un senso nel momento in cui tu hai una situazione tranquilla, piatta, allora vai verso le riduzioni. Ma se per fenomeni esterni di carattere bellico e geopolitico ti schizza il prezzo del gas, non puoi far finta che la situazione sia quella di prima, perché allora a mio avviso correttamente il presidente di Confindustria Rossini ha detto: beh, preferiamo beccarci le infrazioni perché non abbiamo rispettato i tetti che non creare il deserto industriale. Cioè bisogna capire qual è la cosa prioritaria adesso. Poi una volta che tutti ci auguriamo le tensioni dovessero terminare, il gas torna a livelli, guardate che prima del 27 febbraio era 32 euro ad Amsterdam megawattora, così come era un anno fa 32 euro, quindi quello è il livello, diciamo, che possiamo immaginare realistico. Un anno fa era 31 euro e mezzo, il 27 febbraio era 32 euro e 4, insomma intorno ai 30 euro. Allora lì puoi dire vabbè, rimettiamo, riapplichiamo gli ETS. Ma in questo momento è un danno sul danno, non mi sembra un ragionamento, diciamo, così difficile da comprendere. Comunque ne parleremo. Un altro settore che affronteremo oggi è quello dell'autotrasporto, perché non solo in Francia ma anche in Italia iniziano ad esserci agitazioni. Il mondo della pesca è iniziato per primo sia in Francia e anche in Italia. Oggi gli armatori siciliani, che non riguardano solo il mondo della pesca, ha detto: blocchiamo lo stretto e facciamo lo sciopero bianco. Dal Ministero dell'Agricoltura sono arrivati 7 milioni di agevolazioni fiscali per la pesca, però l'Unione Trasporti fa sapere che nell'ultimo anno greggio e benzina hanno fatto più 47% e più 74% la benzina. C'è un sit-in dei sindacati tassisti davanti al Ministero dell'Economia e Finanze a Roma, e questo tra l'altro, diciamo, viene fatto un calcolo che da febbraio a adesso per ogni camion ci sia stato un aumento complessivo, chiaramente, di 11.200 euro di costi, perché gasolio ha fatto più 23, benzina più 23, gasolio più 35%. E però attenzione, perché se vai a vedere il rapporto rispetto a un anno fa, sulla benzina sei a un più 74%. Ripeto, la stima di Confartigianato Trasporti, diffusa oggi tra l'altro all'Unione, alla Fiera del Levante, è di 11.200 euro in più di costo per ciascun camion. E allora, poi il governo ha previsto per le imprese di autotrasporto un ristoro sotto forma di credito d'imposta fino al 70% della maggior spesa sostenuta tra marzo e agosto per l'acquisto di gasolio rispetto all'andamento di febbraio. È stato finanziato sostanzialmente per quasi 400 milioni di euro. Quindi molto tema di, diciamo, energetico e l'impatto che ha sui settori produttivi. È chiaro che parleremo nella seconda ora del programma della delusione del governo. Devo dire, la delusione, cioè, è se uno tifa Italia di tutti, c'era un'attesa che il deficit PIL rivisto dall'Istat, il rapporto deficit PIL di cui stiamo parlando è quello dell'anno scorso, fosse sceso sotto il 3% al 2,9. Questo avrebbe permesso, ma poi ne parleremo, avere, diciamo, un deficit extra da 14 miliardi per l'energia e 22 per la difesa, anche perché in questo modo ci si poteva agganciare ai benefici che l'Europa dà, alla maggiore flessibilità, diciamo così, che l'Europa dà ai paesi che non sono in procedura di infrazione. E quindi la famosa, se tu non sei in procedura di infrazione, puoi attivare la clausola di salvaguardia, che ti avrebbe permesso, diciamo, sostanzialmente di spendere più soldi per energia e difesa, ma anche di avere un po' più di margine.

sulla manovra vera e propria. Parleremo di questo e cerchiamo di capire anche come mai la stima sia stata. Allora, può sembrare poco due decimali, ma in realtà non è pochissimo, perché se tu ti aspettavi 2,9 ed è uscito un deficit PIL al 3,1%, l'Istat stessa ti dice che c'è stato un peggioramento di 355 milioni nell'andamento dei conti pubblici. La buona notizia è che ha rivisto un po' rialzo il PIL del 2025 allo 0,6%, che viene confermato da molti istituti una crescita quest'anno all'1%. Il governo ha un'ultima speranza che magari rivedendo meglio l'andamento del PIL, siccome il deficit PIL è un rapporto, se cresce un po' di più il denominatore si riduce il rapporto, ma diciamo una speranza in questo momento abbastanza flebile. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, partiamo dalle borse, come sempre. Devo dire, la giornata è altalenante dappertutto. Milano aveva fatto meno 0,1, più 0,1. Adesso Francoforte fa più 0,1, Parigi più 0,2. Dow Jones meno mezzo punto percentuale di calo, Standard & Poor's fermo, Nasdaq più 0,50. Giornata altalenante, le variabili a cui guardano i mercati sono sempre quelle: da un lato un pochino più di ottimismo sui titoli legati all'intelligenza artificiale, le big tech, dall'altro però si guarda il prezzo del petrolio, che poi è andato di nuovo sotto i $100, questo ha dato un po' di respiro. Milano perde più della media, non, niente di grave, meno 0,40%. In realtà c'è una vicenda molto italiana: Poste Italiane meno 4,54%, Telecom meno 3,60%. Da ieri è stata riaperta l'offerta, Poste però ha comunicato di aver già raggiunto il 66% di Telecom Italia. Ecco, oggi il mercato, insomma, non dimostra un grande interesse. Però va anche detto che è debole tutto il comparto bancario in generale, finanziario. Generali perde il 2,84%, come Fineco, Unipol perde l'1,80%, BPER meno 1 come Monte dei Paschi, BPM meno 1, Intesa, Mediolanum e Mediobanca perdono lo 0,80%, Unicredit lo 0,70%. Bene invece Steel Microelectronics più 4,16%. Per cento, e ancora Prismian più 3, Campari più 2,40, l'automatica più 2,20%. Nel frattempo Snam ha avviato e chiuso oggi il collocamento Denora per 67 milioni, è il 5% del capitale. Di Poste ho già detto, l'OPAS è stata riaperta da ieri fino al 25 di settembre, quindi ancora tre giorni, diciamo così. Poste è già raggiunto, per la precisione, il 67, poco sopra il 67% del capitale. Gli altri mercati, visto che oggi molto parleremo dell'impatto dell'energia, allora il petrolio è a $90 sul WTI, a 99 sul Brent, è un calo intorno al 1,5%. In questo modo il Brent è salito del 36% dal 27 febbraio, il WTI del 35%. Perché è sceso? Intanto è stato riaperto il famoso gasdotto, o meglio l'Arabia Saudita ha detto che sta per ripristinare i flussi dell'oleodotto, quello est-ovest, quello che serviva a girare lo stretto di Hormuz. Già da oggi l'Arabia Saudita ha detto che potrebbe tornare a esportare attraverso l'East-West Pipeline. L'Iran si è offerto di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno un primo passo per l'allentamento della pressione militare. C'è qualche indiscrezione di le navi ombra, navi fantasma che riescono a passare comunque lo stretto. Insomma, si sta scommettendo, usare l'espressione navigare a vista mi sembra più adatto che mai in questo caso. Come

ricordavamo ieri, perfino il report di JP Morgan agli investitori ha detto non siamo in grado di dare uno scenario di base, perché si va veramente a speculare in senso non negativo, ma in senso speculativo su qualunque segnale arriva dall'area.

Vabbè, poi ci sono le dichiarazioni di Trump che dall'assemblea dell'ONU le ricorderanno i nostri GR. L'America è tornata più forte che mai, ho realizzato la pace. Certo, così. Diciamo che lui dovrebbe spiegarlo agli americani, perché solo il 26% approva la gestione di Donald Trump in Iran, il 71% non l'approva. Il 75% degli americani ritiene che gli Stati Uniti non stiano vincendo in Iran, e per il 78% non si sta facendo abbastanza per mettere fine al conflitto. Quindi lo deve spiegare ai suoi elettori, non a noi, qualunque sia la nostra opinione. Ancora ieri c'era il dato dell'American Research Group per cui solo il 29% degli americani approva l'operato del presidente e il 68% lo boccia. E nell'economia va anche peggio, perché solo il 26% vede con favore le iniziative di Trump, mentre il 71% lo boccia. E voglio dire, deve spiegare anche qual è l'obiettivo finale nel momento in cui il prezzo del diesel, del gasolio, continua a correre negli Stati Uniti e ha sfondato anche la soglia psicologica dei $6.5 al gallone. So che la benzina è più bassa dei $6.5, però attenzione, perché questo è il periodo in cui poi si usa anche più gasolio negli Stati Uniti. Quindi insomma, deve spiegare queste cose, non deve spiegare a noi che lui, che l'America è più forte che mai, e che lui ha realizzato la pace. Vabbè, come va la benzina oggi? 2,156 al litro, siamo un più 29% dal 27 febbraio, il gasolio è a 2,341 al litro, siamo un più 36%. Il gas, visto che qua preoccupa più il gas dell'elettricità e della benzina, qua intendo dire al mondo della ceramica, ma non solo, il gas è a €71 al megawattora, prima dell'attacco era 32, siamo un più 120%. L'elettricità domani verrà venduta a €205 al megawattora, un anno fa veniva venduta a 116. Sempre sul tema energia, il numero uno di Snam, Agostino Scornajenchi, ha ricordato che ormai gli stoccaggi hanno superato l'85%, raggiungeranno il 90% prima della fine della stagione estiva, che nel settore del gas coincide col 31 ottobre.

Dunque, ci sono sempre attese per quello che riguarda l'economia internazionale della visita che appunto entrerà nel vivo fra due giorni di Xi Jinping a Washington. Secondo Wall Street Journal è improbabile che Xi porti in uso una delegazione della corporate China cosiddetta. E poi insomma sì, i temi sono quelli che abbiamo affrontato ieri, cioè sostanzialmente intelligenza artificiale da un lato, con vedremo se si avrà un accordo per sbloccare le esportazioni di microchip di Nvidia, e anche però accordi di carattere commerciale. Poi vediamo la pressione sul fronte medio orientale, vedremo. Dunque, io segnalo, ma lo segnalo come atto di cronaca, che la Banca Centrale Europea, in uno studio dedicato allo sviluppo del mercato azionario statunitense durante il boom dell'intelligenza artificiale, dice: guardate, l'atteggiamento dei mercati nei confronti dell'intelligenza artificiale è ancora sostanzialmente positivo, ma si sta progressivamente deteriorando, con il rischio di correzioni importanti. Correzioni importanti sono cali

0: in un mercato dove dominano ormai veri e propri giganti tecnologici. Ora vi faccio notare che se tu depurassi gli indici americani della componente delle big tech, la borsa americana, a dirla tutta, sarebbe praticamente quasi invariata. Alcuni vedono nella corporate America, cioè la parte industriale vera e propria, addirittura sarebbe in negativo. Però lo dice la Banca Centrale Europea, è una domanda che ci stiamo facendo tutti, perché con queste tensioni ti manca solo lo scoppio di una bolla a Wall Street. Ancora due notizie in breve. Ora, visto che parliamo di energia, una piccola buona notizia: l'amministratore delegato del gruppo FS, Strisciuglio, ha detto che i prezzi dei biglietti non verranno aumentati alla luce dell'aumento dei prezzi dell'energia, e appunto speriamo che continui così. Mentre, notizia che riguarda, che abbiamo già dato, ma entra nel vivo perché torna giovedì 24 settembre Telefisco, lo voglio ricordare perché l'appuntamento è solo 24, dalle 9 alle 13 in diretta streaming, e lo ricorderemo anche domani praticamente alla vigilia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo con il primo degli approfondimenti.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto.
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì.
7: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
12: Vi presenta... Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile con rovesci locali temporali sulla Sicilia, specie orientale e sulla Calabria. Altrove il tempo sarà più stabile, soleggiato e un po' meno caldo al nord. Domani equinozio d'autunno con abbassamento generale delle temperature e instabilità con piogge sparse su Sardegna e Sicilia. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Ah, che stress.
18: Pac.
17: Non ho tempo per fare nulla.
18: Pac.
17: Troppi pensieri per la testa.
18: Pac.
17: Cosa?
19: Rilassati, ci sono i pac di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
17: Pac.
19: Vai su pac.animasgr.it. Anima. Più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
22: In collaborazione con
23: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
22: E con
24: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
22: E con
25: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
26: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
27: Focus Economia.

17:36 minuti, di nuovo in diretta qui da Cersaia, dalla Fiera di Bologna con Sebastiano Barisoni. Devo dare, adesso parliamo del mondo della ceramica, dei costi, dell'energia, devo dare un paio di risposte ad alcuni ascoltatori al 349-238-6666. La Francia, certo che è in infrazione, ha il deficit al 5,1 che sta volando al 6,5 se non fanno una manovra da 54 miliardi di taglio dei costi. E poi molti hanno commentato quando ho detto sono dispiaciuto. Qui non si tratta di tifare per il governo o tifare per l'opposizione, si tratta di tifare per l'Italia. È chiaro che se per lo 0,2 non vai al 2,9% e non esci dalla procedura di infrazione, quindi non hai più margini e non puoi accedere a miliardi di investimenti in energia oltre che in difesa, a me come italiano dispiace, ok? Non è che tifo per... Dopodiché a chi continua a dire che faccio il filo governativo, io faccio il filo italiano. Posso ricordare che tra le cause del motivo per cui noi siamo con un deficit ancora sopra il 3% c'è secondo lì è stata una spesa imprevista da 350 milioni, ma come ha scritto, ne parleremo, Gianni Trovati pochi giorni fa su Sole 24 Ore, l'effetto malefico maledetto esiziale

0: del super bonus al 110% continua a far pesare i suoi effetti, 4 miliardi di frodi scoperte solo nel 2026, quella grandissima misura per cui abbiamo speso soldi pubblici per far rifare le case di chi non ne aveva bisogno, perché c'è anche bonus facciate senza mettere vincoli e se non tardivamente, senza andare a riqualificare il patrimonio immobiliare, quello vero delle periferie. Abbiamo fatto rifare i circoli, anche dei castelli, le villette con i nani da giardino, senza nani da giardino, il centro storico, i palazzi ottocenteschi, tutto tra bonus facciate e con soldi pubblici. Ma perché adesso se continuo a sentire parlare di soldi pubblici vedere omettere volutamente qual è stato il più grande spreco di soldi pubblici mai architettato, diciamo, negli ultimi 40 anni, eccolo qua, come uno mi scrive buffone. Se mi dice perché, anche oltre che scrivimi, vabbè, le frodi erano più sul bonus facciate, è vero, era più facile frodare il bonus facciate, è vero. Ma il danno più grosso l'ha fatto il 110 con quel meccanismo, finché non è stato bloccato, perverso di cessione del credito. È vero che era più facile frodare sul bonus facciate. Allora, no, perché adesso va ben tutto, ma... Dunque, settore ceramica, vuol dire 7 miliardi e mezzo di fatturato, 40.000 dipendenti tra diretti e indiretti, 5 miliardi di saldo commerciale attivo, quindi viene esportato l'82%, verso dove? Ha rallentato Stati Uniti, Cina e Corea del Sud, vanno bene le vendite verso Arabia Saudita, Polonia, Regno Unito, Svizzera e Giappone. Allora, presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi, buonasera.
1: Buonasera.
0: L'anno scorso avete fatto meno 1%, che tutto sommato vuol dire è un segnale di tenuta.
1: Direi proprio di sì, perché il fatturato è meno 1%, le quantità vendute sono un paio di punti in più dello scorso anno. Il problema è che abbiamo, insomma, il prezzo è diminuito. Per mantenere le posizioni di mercato abbiamo dovuto fare delle operazioni commerciali che ci hanno fatto leggermente fatturare di più, ma non è quello il problema è un altro, insomma.
0: Il problema è il costo energia. Adesso guardate, io non voglio fare la puntata sul super bonus, non ho fatto nessun nome, perché so benissimo che il super bonus è continuato, lo devo spiegare ogni volta, anche durante il governo Draghi, non solo nel governo Conte. So benissimo che l'intenzione era quella di dare un rilancio dell'economia post-Covid. Ho detto, sia per il super bonus che per il reddito di cittadinanza, che non era sbagliato il principio, è stato completamente devastante l'applicazione, perché il principio era giusto, potevi dare a chi non può vantare credito d'imposta perché ha pochissimi soldi, gli davi il 110 per, se lo limitavi agli edifici a bassissimo valore, periferici, non alle ville, cioè dovevi mettere dei paletti anche catastali. Adesso vogliamo tornare ancora su questo, perché c'è qualcuno che mi scrive: ha fatto bene l'economia. Allora, avessi speso decine di miliardi regalando una pizza agli italiani, anche in quel caso saliva l'economia. Il punto è cosa resta poi, se questi investimenti, mentre l'industria 4.0 e 5.0 hanno aumentato la competitività delle imprese, qui io vorrei capire che cosa resta al paese quando il privato si è rifatto la facciata del palazzo suo o dei suoi condomini, o si è rifatto il cappotto a costi con i soldi che pago anch'io di tasse. Questo vorrei sapere, dove aumenta la competitività. Draghi l'ha mantenuto, sì, Draghi l'ha mantenuto, ha provato, per onore del vero, a stringere sulle, per esempio, io mi ricordo tutta la polemica sulle villette, il monofamiliare, così i partiti che sostenevano il governo Draghi gli hanno detto no, tutto agli atti, fine, ok? Per cui adesso, siccome si va verso la campagna elettorale, basta che qualcuno non venga colto da amnesia improvvisa, e aspettiamo i risultati del PNRR per capire se il super bonus, qualcuno mi dice anche le baby pensioni degli ultimi, negli anni 70, sì, ecco. Se vogliamo andare a trovare qualcosa che ha sconquassato i conti pubblici, forse dobbiamo andare indietro alle baby pensioni. E non parlo della nascita delle regioni, perché lì il discorso sarebbe più alto. Vorrei adesso tornare sul mondo della ceramica, perché e capire quanto l'energia per voi più o meno è soprattutto gas, l'80% del consumo di energia è consumo di gas. C'era stata la fiammata enorme del 2022, poi aveva ritracciato a quanto era arrivato prima dell'attacco all'Iran l'incidenza del costo energetico sul...
1: Beh, io le dico l'incidenza del costo energetico, poi va da settore a settore ceramico, no? Tra sanitari, però il gas era ritornato a livelli accettabili, ovvero sia intorno ai 30-35 euro a megawattora. È un costo sostenibile per l'industria. Poi nel momento in cui schizza in pochissimo tempo ad oltre 80 euro, lei capisce bene che la situazione è fuori controllo. Andare a produrre a questi livelli di costi dell'energia, noi siamo sfortunatamente siamo energivoli, e allora questo crea dei problemi nell'immediato, probabilmente no, ma nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se dovesse rimanere a questo livello, sarebbero problemi seri.
0: Sì, anche perché ripeto, da questo punto di vista c'è il vostro appello, ma c'è l'appello che ricordavo in apertura di Federacciai, di sospendere gli ETS, c'è Assocarta, dove un'azienda su cinque sta valutando la chiusura per il caro energia, perché ormai il gas, quando viaggia a 85 euro, pesa per il 40% sui bilanci delle cartiere. C'è Assovetro che dice anche lì, con un gas a 80 euro l'incidenza passa dal 19% del costo di produzione del vetro, torna a essere vicina al 30%, e anche loro, come voi, hanno soprattutto gas come, certo, come utilizzo. Senta, questo come complica la concorrenza con altri paesi? Perché grandi produttori di ceramica sono Spagna, Turchia, ma anche l'India. Allora, la Spagna sappiamo che ha costi più bassi per un mix energetico diverso, però soprattutto nella componente elettrica, non sì, in quella del gas. India e Turchia?
1: Ma allora, il problema è che India e Turchia probabilmente risentono come noi degli aumenti dell'aumento del gas, però lì abbiamo dei costi, gli altri costi produttivi, che sono enormemente inferiori. Insomma, il costo del lavoro in India è pressoché un decimo del nostro costo del lavoro, altrettanto in Turchia è molto inferiore a quello nostro, pertanto aumentando il prezzo dell'energia i costi aumentano per loro e per noi, ma il differenziale è talmente alto che non riusciamo, insomma, comunque a contrastare. È pur vero che queste produzioni non sono a livello qualitativo e a livello di top di gamma le nostre produzioni, però comunque erodono quella parte di produzione ceramica che è alla base del mercato. Questo è il problema.
0: E poi c'è tutto il tema su cui vorrei chiudere, degli ETS, sì, i certificati Emission Trading System, che adesso verranno rivisti. Già voi pagavate più o meno 70 milioni di euro l'anno come certificati, adesso temete che si arrivi a 120. Federacciai ha detto di sospenderli, lo chiede Confindustria da tempo, il governo, ho visto che si è espresso in questa direzione, però l'ETS, diciamo, di sua natura, torniamo un po' come col 100, il superbonus del 110, non è sbagliato, diciamo, cercare di dare... Cosa prevede l'ETS? Che se tu superi un certo emissione di CO2 devi andare a comprarti questi certificati di chi li ha, te li può vendere. Il problema è applicarli e addirittura anche aumentarli in un momento in cui c'è uno shock energetico, se ho ben capito.
1: Sì, il principio dell'ETS è pure corretto, perché stimola l'industria a fare meglio, a emettere meno CO2.
0: Certo.
1: Il problema è che quando si arriva al tetto, ovvero sia che non c'è un vettore alternativo al gas metano o la tecnologia alternativa agli impianti che oggi utilizziamo in Italia, che sono gli impianti all'avanguardia, poi diventa una tassa. No, non c'è la possibilità di andare oltre.
0: Sì, questo punto
1: è. Il problema
0: è quello. Conto è se diventa uno stimolo a dire emetti meno CO2,
1: sì,
0: perché sennò ti tocca comprare i certificati. Se però tu non riesci... perché strutturalmente non riesci a emettere meno CO2, perché sappiamo che non tutte le industrie sono uguali, ci sono quelle più energivore come la vostra, come il vetro, i due classi, ci sono carta, vetro, c'era i tre classi, ceramica e acciaio.
1: Certo.
0: E lì le dice, a questo punto è semplicemente una tassa, perché tanto io non posso fare nulla per ridurre il mio CO2.
1: non c'è sul mercato la tecnologia disponibile a fare meglio di quello che stiamo facendo. Il problema è solo quello. Noi siamo disponibili ad andare nella direzione di emettere meno. Se ci fosse la tecnologia disponibile, probabilmente avremmo già iniziato ad investire in queste tecnologie, ma non ci sono ad oggi.
0: Allora, da qui ripartiamo nel ringraziare la Presidente dopo il traffico, perché, attenzione, lo dico per pulizia anche mentale, con l'industria del vetro, della ceramica, della carta, dell'acciaio, stiamo parlando in questo momento di gas e in parte minore di elettricità, perché voi avete 80% di consumo di gas per produrre piastrelle, per produrre sì, l'arredo bagno, e 20% di elettricità. Adesso restiamo sul tema, ma cambiamo un po' il discorso, perché poi la piastrella, così uso un esempio facile, una volta che viene prodotta usando l'80% di gas e 20% di elettricità, viene caricata su un camion. E lì adesso andiamo, dopo il traffico, a parlare dell'altro costo, che lamentano invece tassisti, pescatori, autotrasportatori, quindi il costo della benzina. Sono fronti diversi, ma lì si capisce poi quanto perverso sia l'impatto su tutta la filiera, perché ce l'hai sul gas per voi, ce l'hai in parte anche sull'elettricità e ce l'hai poi nel mezzo di trasporto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Aermec, campioni del clima,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, segnaliamo code per incidente tra Reggio Emilia ed il bivio per la A22 del Brennero in direzione Bologna. Tra Fabbro e Chiusi, sempre sull'autosole, si registrano code per un veicolo in avaria in direzione Milano. Passiamo sulla A22 del Brennero, si verificano code tra Nogarolo e Rocca ed il bivio per la A4 in direzione del confine di Stato per un mezzo pesante in panne. Sulla A13 Bologna-Padova, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra Monselice e Padova Sud verso Padova. Sulla A26 dei trafori vi informiamo che per un precedente incidente è chiuso al traffico l'allacciamento tra la stessa A26 e la diramazione Gallarate-Gattico per chi proviene da Genova e viaggia verso la 8 Milano-Varese. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Focus Economia. Open your mind.

17:51 minuti, mamma mia, ancora sul super bonus. Vediamo se riesco a ridirlo. Il principio secondo me non era sbagliato, come nel reddito di cittadinanza, tant'è che adesso resta un reddito per... Era sbagliata l'applicazione, è stato sbagliato sì, anche nel bonus facciate. Ho capito che il bonus facciate permetteva anche un po' di risparmio energetico, però non solo quello. Occorreva concentrarli a livello catastale sugli edifici a minor costo, immaginando che chi abita in un palazzo se lo può pagare da solo la facciata e il cappotto, ok? Perché poi il principio che è ma sono soldi pubblici. Non era sbagliato il principio perché, ripeto, si fosse applicato solo a determinati immobili. Se tu abiti in immobili a basso pregio, magari nelle periferie, non hai nessun vantaggio nel credito d'imposta perché non riesci ad anticipare quei soldi. Ok? Allora.

0: Così come è giusto che un paese civile abbia un reddito di inclusione, di cittadinanza, chiamatelo come volete, ma non dato in quel modo. Tant'è che io poi, da quando l'hanno eliminato, tutte queste migliaia di giovani disoccupati in giro per le strade, non li ho visti. Ho visto un aumento continuo dell'occupazione, evidentemente, o era occupazione che era in nero ed è dovuta emergere, o comunque non era lì. Altra cosa, l'ho detto mille volte, se sei un cinquantenne che viene espulso dal mercato del lavoro e una famiglia, uno stato civile è giusto che abbia un elemento antipovertà e antimiseria, ma non fatto in quel modo, col lavoro, la chiamata a 100 chilometri, nessuno che chiamava. Presidente di Confartigianato Trasporto Claudio Riva, buonasera.
1: Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Come si arriva a 11.200 euro in più a camion da febbraio oggi di costo carburante?
1: Se facciamo i conti della serva o della casalinga di Voghera, come di solito diciamo, è facilissimo. 10.000 km al mese di percorrenza, 3.000-3.500 litri di consumo al mese, da 1,70 passiamo a 2,30, quindi da 5.700 euro al mese di spesa passiamo a 7.700, quindi 2.000 euro al mese, 6 mesi 12.000 euro. Lì l'ho fatto un po' più preciso, però i numeri sono quelli, non è che si sbaglia più di tanto, non è difficile. Sono conti abbastanza facili, ecco.
0: Sì. Allora, ma ancora questo però noi non lo vediamo trasferirsi sui beni, cioè, quello che voi vedete è che c'è il tentativo del settore di ammortizzare, e sta servendo la decisione del governo di dare alle imprese di autotrasporto un ristoro sotto forma di credito d'imposta fino al 70% della maggior spesa sostenuta tra marzo e agosto per acquisto di gasolio rispetto al prezzo di febbraio.
1: Sì. Beh, intanto dobbiamo vedere quando verrà erogato questo credito d'imposta, perché naturalmente noi come imprenditori siamo abituati a decidere e immediatamente a fare. Chiaramente con il pubblico il processo è un po' più lungo, un po' più articolato. Quindi in teoria verso metà ottobre il viceministro Rixi ci ha promesso che dovremmo cominciare a vedere i primi risultati. Chiaramente per noi questo è un problema, oltre che cercare di trasferirlo sul prezzo finale, è anche un problema di cassa, per quello che all'epoca ci siamo mossi chiedendo misure immediate, perché tu vai a incassare meno di quello che devi pagare, no? È un po' tecnico, però io credo che il pubblico che ci ascolta sia abbastanza.
0: Incassi meno di quello che paghi, reggi poco. Allora, dopo il GR le chiederò appunto di dirci che misure chiedete al governo. Non parlo più né di reddito di cittadinanza né di super bonus. Giustamente alcuni ascoltatori mi hanno fatto venire in mente i navigators, li abbiamo messi anche in classifica, perché poi i navigator che dovevano cercare lavoro ai giovani sono stati loro stessi a cercare lavoro per se stessi. Il navigator del navigator, dai ragazzi, però per favore andiamo avanti. 349-238-6666 per sms e whatsapp GR24.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente?
5: L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
13: Il segnale orario vi è offerto da
14: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
15: Le 18 un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Ho realizzato la pace, dice Trump all'ONU. L'Istat conferma il 3,1% nel 2025 il deficit dell'Italia. È morto nel pomeriggio a Torino il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Trump Show alla 81esima Assemblea Generale dell'ONU. Ho realizzato la pace, ha detto il presidente americano, ma poi ha parlato delle due guerre ancora in corso. Con l'Iran accordo dopo il voto di midterm o li trascino all'inferno, ha detto. E sull'Ucraina ha chiesto a Putin di fermare la guerra.
1: Faccio appello ai leader in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana per favorire la de-escalation e il dialogo. È l'esortazione del segretario generale dell'ONU nel discorso di apertura dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui Guterres ha evocato anche lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. Atteso domani l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale anche quello pronunciato oggi da Donald Trump. Parlando di incomparabile forza militare degli Stati Uniti, il tycoon ha ribadito che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che poi è tornato ad esortare gli altri paesi ad aiutare gli USA a isolare economicamente Teheran. Atteso domani al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran Pezeshkian, i Pasdaran hanno reagito quanto detto da Trump, affermando di star rifiutando qualsiasi contatto con gli USA, che invece cerca di contattarli. Quanto all'Ucraina, farò arrivare la pace prima del previsto, ha detto Trump, le cui parole su Cuba, è fallita e cadrà, hanno poi indotto la delegazione cubana a lasciare l'aula. Appello infine del presidente americano e leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intesa politica in Europa sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Dopo una lunga trattativa, i 27 sembrano aver trovato un compromesso. Usmanov e Friedman, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, sono fuori dalla nuova lista nera. Una volta conclusa la procedura scritta, intorno alle 18 quest'ora, quindi, si prevede che il Consiglio europeo approvi il rinnovo del regime di sanzioni a tutela dell'integrità territoriale dell'Ucraina per 36 mesi fino al 22 settembre 29. L'Istat conferma il 3,1% nel 2025 il deficit dell'Italia. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati espressi dal DFP questo potrà accadere nel 27. Prende atto non senza rammarico il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Anche per la legge di bilancio 27 l'Italia dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli rigidi stabiliti dalla Commissione europea. Nel 25 il PIL è aumentato dello 0,6%, in crescita dello 0,7% sul 24, anche la pressione fiscale, che si è portata a 42,9% del PIL, in aumento al 136,7% del PIL il debito del 2025. Contrattacca il segretario della Lega Matteo Salvini.
2: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo. Solo come ministero a me servono 8 miliardi da qui a fine anno per pagare i lavori già fatti.
0: Risponde l'opposizione, Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle.
3: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità, il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale. Ma lei e il suo governo pensano soltanto alla propaganda, l'ultima sulla scuola. Anziché cercare di fare classi ghetto, prende i 13 miliardi del ponte sullo Stretto e li investa nella scuola, come ha proposto la nostra comunità a Nova.
0: E ancora dati economici: nel 29 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 31 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi, è quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato. È morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Questa è l'ultima notizia del nostro GR La Linea ritorna a Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Le notizie invece in diretta sempre qui su Radio 24 alle 19:00.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara

0: ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Focus Economia.

0: 8:09, di nuovo in diretta sempre qui dagli studi di Radio 24 alla Fiera di Bologna in occasione del Cersaie. Adesso arrivo, vedo molti messaggi su truffe, adesso deficit, quanto pesa il superbonus, vi arriviamo. Volevo capire da chi rappresenta il mondo dell'autotrasporto, quindi presidente di Confederazione Autotrasporto, Claudio Riva. Lei ci ha detto poco fa che sì, va bene l'iniziativa del governo, il credito d'imposta fino al 70% della maggior spesa sostenuta tra marzo e agosto per l'acquisto di gasolio usando come riferimento il prezzo di febbraio. Apparentemente è finanziato con 386 milioni, dovrebbero esserci altri 11 milioni e mezzo. Però voi dite attenzione, perché è un credito d'imposta, ma l'imprenditore, se ho ben capito, avrebbe bisogno anche di un prestito ponte, prego.
1: No, intendevo nei tempi di erogazione di queste misure, che naturalmente hanno i loro tempi. Adesso noi quello che chiediamo è che non venga più fatto un taglio generalizzato delle accise, che sono pochi centesimi per tutti, ma cercare di concentrare le poche risorse o tante che ci sono su alcuni comparti specifici, altrimenti rischiamo solo che di disperderli e non avere niente.
0: Beh, in questo senso le accise verranno ridotte per ulteriormente da 12 sul gasolio a 6 centesimi. Vedo anche molti, mi stanno scrivendo anche al 349-238-6666 molti agenti di commercio, è vero, non ne parliamo spesso, ma mi ha scritto un ascoltatore: io ormai sto facendo 50 euro a settimana di benzina, ci sono categorie che sono particolarmente esposte, Riva.
1: Sì, sì, sicuramente. Il problema nostro è che i nostri consumi e i nostri costi sono elevati. Se qui parliamo di migliaia di euro al mese che si sommano a dei costi che ormai sono aumentati su tutti gli altri fronti, dai costi di manutenzione, ai costi dei mezzi, ai costi dei pedaggi. Considerato che i nostri margini sono veramente... Noi abbiamo degli EBITDA che vanno dal 5 al 7%, quelli bravi, si può immaginare un aumento di questo genere, che cosa significa per un'azienda.
0: E non li state ancora trasferendo sulla merce trasportata, o sì?
1: No, su qualche cliente sicuramente strutturato, con cui si hanno dei contratti quadro, si recupera una parte, sempre in ritardo, perché chiaramente la misura del fuel surcharge è una misura che si applica con 2 mesi di ritardo, però tutto sommato piuttosto che niente, dalle nostre parti si dice meglio piuttosto. È che in Italia, considerata la platea dei trasportatori e quella anche degli industriali, che non è fatta di grossi gruppi che applicano le norme come andrebbero applicate, è poco applicata questa formula, ecco.
0: Diciamo, senta, che in un flash in a chi dice qualcuno dice: beh, si potrebbe usare il treno, caricare i camion sui treni, questo sì. È praticabile, solo in alcune parti.
1: Ma sì, ma il treno, ragazzi, cioè, bisogna che ci immaginiamo che già il treno oggi, le tratte intermodali sono sature, quindi se io domani dovessi aumentare del 5% tutti i camion che vanno sulla ferrovia, non c'è proprio fisicamente lo spazio, quindi o si creano nuove linee o si creano nuovi sistemi. Un tempo mi spiegavano quelli delle ferrovie, il treno fantastico.

0: fantasma, cioè infilavano un treno dietro l'altro e guadagnavano una traccia. Oggi non è più possibile per i sistemi di sicurezza, e quindi la traccia è quella, il binario è quello. Se voi vedete da Torino a Trieste, è come se fosse un unico binario pieno di camion in due corsie. Ma come possiamo immaginare? Cioè, vuol dire non conoscere neanche come è fatta la nostra economia, di tanti conti lavorazione, di merce che si muove. Non è solo del tipo di stabilimenti che abbiamo e quant'altro, insomma, non è così facile.
1: No, ma io, certo, la domanda gliela dovevo fare perché giustamente molti ascoltatori se la ponevano. Grazie anche al Presidente, adesso vedremo, noi stiamo cercando tra ceramica, carta, vetro e autotrasporto di fare un po' un punto dei settori messi più in difficoltà dal caro gas nel caso di ceramica, carta, vetro, caro energia per gli altri, caro benzina, caro gasolio in questo caso per l'autotrasporto. Grazie al Presidente di Confartigianato Trasporto, Claudio Riva.

0: Allora, il deficit è al 3,1%, il deficit del 2025, quindi il governo amareggiato, ministro Giorgetti, perché puntava a, nella revisione dell'Istat, a un 2,9%. Che differenza fa, che fanno questi decimali? Il 2,9 è sotto il tetto del 3%, per cui l'Italia sarebbe uscita dalla, dalla procedura di infrazione, e in questo modo, se non sei più in procedura di infrazione, puoi chiedere le clausole di salvaguardia. Per che cosa? Per due voci soprattutto: i 14 miliardi da destinare all'energia e i 22 miliardi, diciamo, per la parte difesa. Ora, tu dici, ma allora come va a impattare sulla manovra? Cerco di spiegarla in maniera molto semplice. Se quelle spese in energia e difesa non vengono considerate, grazie alle clausole di salvaguardia, deficit per l'Europa, non per i mercati, allora tu sostanzialmente, un po' come abbiamo fatto col PNRR, puoi spostare alcune spese della manovra lì e ti liberi dello spazio in manovra per fare altro, per avere incentivi, stiamo parlando adesso di consumi, di trasporto, di benzina, di gasolio e quant'altro. Ecco il grosso vantaggio, un po' come col PNRR: noi abbiamo spostato alcune spese che avevamo già previsto in infrastrutture, per esempio, nel PNRR e non entravano più nel deficit. In questo caso avresti potuto fare lo stesso per energia e difesa. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E grazie anche al professor Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani all'Università Cattolica. Buonasera Cottarelli.
2: Buonasera.
0: Allora, con lei poi vorrei capire come mai il governo ci ha creduto fino alla fine, perché tutte le audizioni continuavano a dire no, siete sopra il 3,3,1. Gianni, che cos'è che ha contribuito a, questi 0,2 in più? L'Istat dice ci sono stati 355 milioni di spese non previste, non contabilizzate, però tu hai scritto recentemente che nell'anno scorso, perché qui parliamo del 2025, il super bonus comunque ha pesato per 8 miliardi e 100 milioni. Tra l'altro la Guardia di Finanza proprio nei primi mesi dell'anno ha stoppato 4 miliardi di euro di truffe su 8 miliardi, non mi sembra poco. Da quando è partito il super bonus, lo dico, sono 131 miliardi di soldi pubblici al netto di quello che è rientrato sotto forma di IVA, lo so già, che abbiamo dato per i vari bonus, in particolare facciate e super bonus. Che cosa ha pesato, cosa ha fatto saltare, diciamo, la speranza del governo, Gianni?
1: Allora, buonasera. Ma il super bonus ha fatto, come dire, ha creato la sorpresa di aprile, quando anche quella volta lì si sperava di scendere sotto il 3%, invece si è arrivati al 3,1%. Questa volta il 3,1% confermato, tenendo le speranze del governo, nasce da circa 2 miliardi e 800 milioni di investimenti in più di quelli che erano stati contabilizzati ad aprile. La natura è varia, si va da ferrovie a strade, altre opere pubbliche, eccetera. 2 miliardi e 8 non sono in effetti pochi. Va detto che revisioni di vario spessore e entità sono abbastanza consuete per ragioni contabili, per procedure di pagamento, dinamiche di cassa e così via negli anni. Naturalmente assumono una forma e un valore diverso quando tu sei lì che balli sui decimali, certo, anzi sulla seconda cifra dei decimali. In anni passati, quando il deficit era al 7%, se poi diventava al 7,1, vabbè, non ce ne accorgevamo in quattro, diciamo, in tutta Italia. Oggi invece se ne sono accorti tutti, perché quel mezzo decimale di troppo, diciamo così, ha cambiato radicalmente lo scenario sulla procedura per disavanzi eccessivi, come dicevi tu. Quindi questa volta non è il super bonus comunque c'entra, perché il deficit è sempre quello dell'anno scorso, gonfiato dalle spese, diciamo, impreviste per il super bonus. Ma in aggiunta, nella nuova puntata di questa telenovela, sono arrivate appunto delle ulteriori, certo, contabilizzazioni di spese per investimenti.
0: Allora, sì, guardate, qui stiamo parlando tra l'altro del era l'ultimo anno di vita di un super bonus abbattuto al 65%, ma comunque è quello che ricordava Gianni Trovati, la prima sorpresa, quella di aprile, è che aveva tirato molto più delle attese, quindi fino a 8 miliardi e 100, quattro volte le stime del governo. Adesso si sono sommati altri 2 miliardi e 800 milioni di ulteriori spese. Professor Cottarelli, Gianni Trovati dice, insomma, non è una cosa, adesso qualcuno scrive non sanno far di conto, cioè è abbastanza fisiologico che possa ballare, diciamo, un decimale, due decimali nel deficit, ci possono essere delle spese impreviste. Tutto cambia perché questa volta il governo continuava a dire speriamo, speriamo. Io però, sono andato a riprendermi tutte le audizioni dell'Istat, non c'è mai stata un'audizione in cui l'Istat diceva siamo sotto il 3%. Anche le audizioni parlamentari, quindi era più un ottimismo della volontà?
1: Non lo so cosa si fossero dette all'interno, credo che ci fossero la legittima speranza di essere di sotto e poi, ma quando si è al pelo così è ovvio che ci sono, possono essere cambiamenti. Io però vorrei sottolineare una cosa, non è così drammatica come appare, cioè non è vero che noi non abbiamo accesso alla flessibilità. Cioè non c'è niente nelle regole europee che ci impedisce di usare quella flessibilità, soltanto che rimanendo sopra il 3% anche in conseguenza della flessibilità rimarremmo sotto procedura di infrazione. Allora il vero problema è quanto è serio rimanere in procedura di infrazione, e non è molto serio perché in conseguenza appunto della flessibilità non si attivano e sono sterilizzate quelli procedure che renderebbero la procedura di infrazione, quel processo che renderebbe la procedura di infrazione più stringente, più penalizzante. Ci sarebbe un sentiero che potrebbe portare alle sanzioni. Ma se noi eccediamo il 3% in conseguenza della flessibilità, rimaniamo in procedura di infrazione ma senza le conseguenze. Ci rimane uno stigma. Uno stigma, nel senso che rimaniamo un paese in procedura di infrazione, ma ci sono altri 8 paesi attualmente in procedura di infrazione, quindi secondo me si sta drammatizzando troppo questa cosa. È vero che Giorgetti voleva raggiungere questo risultato perché comunque sarebbe stato meglio, e ovviamente adesso le opposizioni attaccano, perché è giusto che le opposizioni attaccano quando tu non riesci a raggiungere un risultato a cui devi dato una certa importanza. Ma non è vero che noi non possiamo avere accesso alla flessibilità, e questo è positivo fino a un certo punto. Io credo che non ci sia bisogno di fare più deficit, però per l'obiettivo del governo continueranno ad avere accesso alla flessibilità.
0: Allora Gianni, hai ascoltato, da un lato formalmente è meglio essere fuori dalla procedura di infrazione, poi come stiamo raccontando in queste settimane, quando tu hai la Francia che viaggia al 5,5, hai altri oltre alla Francia 6 paesi o 5 paesi che sono sopra, non è lo stigma, diciamo, come era lo spread a 500, neanche lontanamente. Quindi, e dice Cottarelli, guardate che noi potremmo comunque accedere a quella flessibilità, certo va a incrementare il deficit. Che cosa balla come possibilità di spesa concretamente?
1: Allora, quello che dice Cottarelli è giusto e indiscutibile. Qui c'è una ragione, diciamo così, politica e anzi ci sono due ragioni politiche. Cosa balla? Dipende dalle scelte politiche che a loro volta dipendono da questi due fattori. La prima, l'uscita dalla procedura di infrazione, dalla procedura per disavanzi eccessivi, avrebbe coronato, diciamo così, un percorso molto lungo e molto faticoso portato avanti in questi anni, che ci ha portato dal deficit all'8%, 8,1 del PIL che avevamo nel 2022 al 3, qualcosa che appunto abbiamo nel 25, e nel 26 siamo sotto al 3%, 2,9 dice l'ultimo programma di finanza pubblica, potremmo arrivare al 2,8. La seconda è politica, perché teoricamente tu puoi attivare tutti i circa 36 miliardi di spesa, 22 per la difesa e 14 per l'energia, perché appunto rimani in una procedura per disavanzi eccessivi senza sanzioni, ma mettendosi nell'ottica del governo, qualcuno, e della maggioranza soprattutto, non è esattamente entusiasmante per molti imbarcarsi, per esempio, in un programma di investimenti da 20-22 miliardi per la difesa, tema quanto mai impopolare, a pochi mesi dalle elezioni. La mancata uscita dalla procedura offre un argomento piuttosto solido, diciamo così, a chi spinge per il ripensamento. La stessa cosa politicamente vale per l'energia. L'energia, gli investimenti infrastrutturali sono fondamentali per aumentare la sicurezza energetica, l'autonomia, l'utilizzo delle rinnovabili e così via. Tutta roba fondamentale che si vede però nei suoi effetti fra molto tempo, mentre i prezzi salgono oggi e le elezioni sono domani. Domani.
0: Allora, se ho ben capito la malizia di Gianni Trovati, Cottarelli, lui dice: beh, attenzione, perché adesso, paradossalmente, col fatto che tu non sei uscito dalla procedura di infrazione, anche se non hai sanzioni, il governo potrebbe avere gioco più facile nel dire: beh, ragazzi, a questo punto freniamo un attimo sulla difesa, tanto lì, appunto, è un tema divisivo. Secondo me, sbagliando, però questa è la mia opinione. È un tema divisivo. E anche sull'energia, perché prendere quei soldi se non ho un ritorno immediato elettorale? Potrebbe essere paradossalmente usato come scusa per non andare lì, Cottarelli?
2: Ma, insomma, il governo ha interesse dal punto di vista elettorale di avere una legge di bilancio in cui si può spendere un po' di più. Il governo, ricordiamo, può sempre reclamare il fatto che comunque nel 2025 il deficit al 3,1% è più basso di quello che era stato inizialmente programmato, quindi noi abbiamo fatto meglio del previsto comunque. Io credo che alla fine i 7 miliardi per l'energia li spenderanno nella legge di bilancio. Ricordiamo che Giorgetti aveva detto che la spesa militare in realtà sarebbe stata quasi tutta posticipata o perlomeno contabilizzata nel 2028, quindi l'impatto sarebbe stato un anno dopo. Ma quello dell'energia io credo che diranno che vabbè, diranno quello che ho detto io, che non è un dramma essere in procedura di deficit eccessivo. Ripeto, io sarei del parere che sarebbe meglio non spenderli questi soldi, l'economia sta comunque crescendo dell'1%. L'altra cosa, i dati dell'Istat hanno certificato che la crescita è stata più alta l'anno scorso, un pochino del previsto, e il 2024 si hanno rivisto pesantemente verso l'alto. Infatti qui c'è un discorso da fare, sarebbe utile che l'Istat si mettesse a capire perché da ormai 3 o 4 anni sistematicamente sottostima inizialmente la crescita del PIL, perché uno può fare un errore, si fanno errori con le stime iniziali, ma quando per 4 anni tu sbagli sempre nella stessa direzione vuol dire che il metodo è sbagliato e lo dovrebbero rivedere chiaramente.
0: No, guardi, sono d'accordo con lei, me ne avevamo già parlato, se non ricordo male, anche con Gianni Trovati, perché questo problema si pose, per carità, dopo il Covid tu potevi dire un fenomeno mai visto, uno scenario mai realizzato prima. Adesso il Covid è passato da un po', siamo tornati a crescite molto più normali, tra virgolette. Sbagliare ogni anno e sempre prevedendo una crescita più bassa delle attese, c'è qualcosa che ti sfugge evidentemente nei meccanismi statistici, e ripeto, non è un dettaglio. Dopodiché, che la crescita stia andando meglio, l'economia, non sto dicendo che tutto va bene, lo dico agli ascoltatori, ma è vero che Germania e Italia stanno ricevendo segnali di un'economia che, con tutto quello che sta capitando, grazie anche a una tenuta dell'export, va meglio delle attese. Io continuo a dire che metterai la firma per un PIL a fine d'anno all'1%. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, grazie al professor Carlo Cottarelli. Noi torniamo in diretta dalle 17 in poi domani.

0: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festivalnazionaleeconomiacivile.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Seduta in ordine sparso per le borse europee, sostenute soprattutto dai tecnologici, mentre restano sotto osservazione gli sviluppi in Medio Oriente e le prospettive di una riapertura dello stretto di Hormuz, su cui però gravano le parole poco concilianti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran durante l'Assemblea Generale dell'ONU. Così Milano chiude a meno 0,5%, appesantita anche dai bancari, Parigi più 0,2%, Francoforte più 0,1% e Londra meno 0,1%. A Piazza Affari migliori sono ST più 4,4, seguita da Prysmian più 2,5% e Campari più 1,9. In fondo al listino Poste perde il 4%, mentre prosegue la seconda tranche dell'offerta su TIM, meno 3,3, giù anche Fineco a meno 3,7%. Sul fronte delle materie prime il Brent si assesta intorno ai $100 al barile, l'oro spot poco mosso in area $4,300 l'oncia e sul valutario infine l'euro perde quota poco sopra $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
14: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week

0: BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa!
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: Allora no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti.
10: Duca, io
11: ma
10: sono...
11: scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti?
9: Che
11: come
9: so,
11: si permette? Allora, scusi, volevo dire,
10: Duca,
11: caro,
10: di Serra Capriola.
11: Scusi, Duca di Serra
10: Duca
11: Capriola.
10: Di cosa?
11: Di Serra di... Capriola.
10: E cos'è Serra Capriola?
11: E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama.
9: Io sono una persona che ha sempre lavorato,
11: esatto,
9: non so voi. Io
11: esatto.
9: Vedo un numero qua, voi siete due scostumati.
11: No,
9: Duca. Duca. Il lavoro di Rai 24.
11: Duca.
9: Quindi io parto,
11: Duca.
9: E chiudo,
11: Duca.
9: Brutti scostumati.
11: No, Duca, non faccia così però, Duca. La

0: erano sposati. Dovessi fare dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda. La ragazza seria che magari ha le corna un po' più lunghe di quell'altra. Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia.
1: Ma la donna mi piace in generale, la donna bella piace a tutti.
2: Ho appeso l'uccello al chiodo, sono diventato completamente parenziano.

0: Parenzo, una signora che si chiama David di cognome, di nome, e Parenzo di cognome, lo conoscete bene, sa che deve essere in questo luogo, che sia a Roma, che sia a Milano, che sia a casa sua, deve essere in un luogo fermo, fisso, alle ore più o meno 17-17.30 e certamente alle 18.30. Dunque, nella giornata di oggi, ha un biglietto aereo comprato un paio di mesi fa per Roma-Milano per il Roma-Milano delle 15.45-16, ma non fa il check-in. Io non lo faccio mai, mi ha detto. Arrivo, prendo il biglietto, faccio il check-in cartaceo, mostro il biglietto e via. Cioè, non è in grado di fare il check-in online. Io non lo faccio mai. Fatelo fare, ho aggiunto io, già incazzato come una bici. Per cui che succede? Arriva a Fiumicino, si presenta come al solito davanti ai meravigliosi impiegati di ITA, credo, e opla, dottor Parenzo, purtroppo siamo in overbooking, lei non ha fatto il check-in. Ovviamente fa fuoco e fiamme, grida, chiama le autorità civili, politiche e militari, cerca di far intervenire chiunque. Ma mi dispiace, loro restano fermi, restano decisi. Mi dispiace, siamo in overbooking. Questo a pochi minuti prima della chiusura dell'immobile. Ecco, e arriviamo qui. Costretto a prendere il volo successivo. Voi vi state chiedendo perché faccio questa introduzione. Perché dov'è ora? Io non lo so. Non ho la minima idea di dove sia. E allora, tutti quanti insieme, gridiamo solo ed unicamente vaffanculo!
1: Vaffanculo, va!
0: David, vaffanculo! Eccoci qua. Molto bene. Incredibile. Andiamo alle cose serie. Baldissero d'Alba, provincia di Cuneo. Poi vi avverto quando arriva. Baldissero d'Alba, provincia di Cuneo. Un uomo di 35 anni, ricapitoliamo quello che è successo. Un uomo di 35 anni dorme in casa sua, che è un casolare di campagna, molto isolato, sente dei rumori, delle porte che sbattono, delle finestre che tremano, nel buio, nel silenzio delle colline. Dentro quel casolare c'è anche la sua famiglia, un figlio. Probabilmente i ladri stanno certamente sfondando la porta di casa. L'uomo si spaventa, naturalmente prende la pistola che detiene regolarmente, con tanto di porto d'armi, esce sul balcone. Quando vede delle sagome muoversi nel cortile, preso un po' dal panico, lo dirà anche lui, spara e uccide un uomo di 35 anni, di origine albanese, che aveva anche dei precedenti per reati contro il patrimonio. Quest'uomo, insieme agli altri, stava scassinando casa sua. Gli altri scappano. Ovviamente lui adesso è indagato per omicidio, questo signore. Ora qualcuno mi dirà: beh, è la legge, non ci si può fare giustizia da soli, la proporzionalità della difesa, bla bla bla, tutte queste chiacchiere qua. E io conosco benissimo il codice penale, ho letto benissimo la legge sulla legittima difesa, la conosco riga per riga. La legittima difesa, che però non vale spesso per chi è oggetto di assalti, perché alla fine è sempre un magistrato che decide se era buio a sufficienza, se il ladro era abbastanza minaccioso, se tu che sei colpito, terrorizzato alle 2 di notte in mutande, hai fatto bene i calcoli balistici prima di premere il grilletto. Ma vi rendete conto del paradosso? Un uomo si sveglia nel cuore della notte, sente degli sconosciuti in casa. Non in strada, non a cazzo di cane in strada, in casa sua! E l'unica cosa che lo Stato riesce a fare è fargli pervenire un avviso di garanzia. Incredibile. Adesso inizierà un calvario, naturalmente ci vorranno anni come minimo per capire se è stata davvero legittima difesa oppure non poteva prendere decisioni diverse. Ma vaffanculo per la seconda volta. Io sono totalmente dalla parte di questo signore. Totalmente dalla parte di Roberto Mollo, questo si chiama. E ancora una volta ripeto: chi decide, chi sceglie quel mestiere, chi sceglie di entrare in casa di altri col favore del buio, con armi in pugno, scassinando, eccetera, deve sapere che il rischio non è solo quello di essere arrestato, di essere malmenato, ma è anche quello che ci sia qualcuno che ti spara in faccia. E la responsabilità di questa vicenda non è di chi spara, non è di chi spara mai, ma è di chi ha scelto di andare in quel cazzo di casolare. Seconda cosa, la questione delle gonne, la gonna corta di Tajani, che non la consiglierebbe una donna con la gonna corta al figlio, ma invece gli consiglierebbe quella con la gonna un po' più lunga, quella perché appare più affidabile. Tajani ha detto una puttanata mai vista, che però non è sessismo, non è concezione sbagliata della donna, è una puttanata e basta, è una stronzata e basta, perché poi non è vero che la donna con la minigonna è meno affidabile di quella con la gonna un po' più lunga. Ma io mi soffermo su un'altra cosa: la battuta di Vannacci. Cioè, Vannacci ha fatto una battuta. Ora, io non sono l'avvocato del generale Vannacci. Il generale Vannacci ha fatto una battuta. Gli hanno fatto questa domanda e lui risponde: a me non piace né quella con la gonna corta né quella con la gonna lunga, mi piace la donna senza gonna. Che piace a tutti, peraltro. Piace a tutti la donna senza gonna. È una battuta. Ma non si possono fare battute. Il generale non può fare battute, perché viene automaticamente accusato delle peggiori nefandezze, sessismo, ignobile, dice il PD. Terzo vaffanculo della giornata. Fermi là.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino a causa di un veicolo in panne. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code a tratti per traffico intenso tra Terre di Canossa ed il bivio per la A22 del Brennero verso Bologna in seguito ad un precedente incidente, mentre tra Orvieto e Fabbro si verificano incolonnamenti per un veicolo fermo per chi viaggia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, segnaliamo code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Passiamo sulla 16, Napoli-Canose, il traffico procede a rilento tra Vallata e Grotta Minarda per un incidente in direzione Napoli. Nella stessa direzione, rallentamenti per lavori tra Avellino Ovest e Baiano. A più tardi.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Dico solo una cosa. Medaglia al valore all'uomo di Alba. Medaglia al valore all'uomo di Alba. Processo? No, grazie. Medaglia al valore.
2: Luciani, anch'io penso che la prigione come Sansonetti debba essere abolita al 100%. Solo lavori forzati e avanti!
3: Un vannacciano, una volta sedevi sulle ginocchia di Pannella e adesso sei lì che ciucci il buco dal culo a Vannacci. Che figura di merda!
4: Ragazzi, io vi lascio dire quello che volete, perché tanto questa storia di Vannacci, che io leccherei il buco del culo di Vannacci, è talmente ridicola che non vale la pena essere commentata. Io dico quello che penso, al limite è Vannacci che segue quello che dico. Perché io le stesse cose che dice Vannacci, alcune, altre non sono assolutamente d'accordo, le dico da anni. Risentiamo le puttanate di Tajani. Allora, Tajani parlava di Vannacci, appunto. Gli fanno la domanda su Vannacci e lui, utilizzando una metafora senza senso, parla di una donna più figa, che sarebbe quella, diciamo, più attraente, che sarebbe Vannacci, e quella più affidabile, che invece sarebbe il centrodestra. Vai.
5: Beh, i miei figli sono sposati. Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella da sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico, scegli la seconda. Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere, è un po' così. Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, cioè quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, o ti piace il fusto. Se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
4: Ovviamente si rivolgeva anche agli uomini, poi è chiaro che il paragone principale era quello con le donne, che è una puttanata mai vista. È chiaro, mamma, che è una puttanata, ragazzi. È come se parlasse mio nonno o mia nonna, non particolarmente grave, certo, si poteva risparmiare il ministro degli esteri di fare questo tipo di paragone, ma insomma, sti cazzi, non è che sta, cioè, chi se ne frega di questa cosa qua. Invece viene massacrato Vannacci, che messo di fronte a questa questione, che è una cosa ridicola. Perché poi la domanda gliela fanno, gli fanno una domanda e risponde in questo modo, sentite.
6: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
4: Oddio, cosa ha detto Vannacci? Ha detto una cosa sessista. Preferisco la donna senza gonna. Preferisco la donna senza gonna. Oddio, oddio mio, che disprezzo nei confronti delle donne. Andate a fare in culo. Ma di che stiamo parlando? È una battuta fatta in televisione. Pure con... non era una roba seria. Non è che ha detto che le donne devono stare tutte a cosce aperte. Ma siete ridicoli, siete ridicoli, ridicoli, ridicoli. È arrivato il fenomeno qua, è tornato il fenomeno.
6: Sto scendendo dall'aereo, sto arrivando lì, poi ti racconterò tutti i dettagli. Beh, due considerazioni. La prima, Vannacci incommentabile, una roba schifosa. Neanche, probabilmente neanche tra i parà che governava si facevano queste battute negli spogliatoi. Quello fa il politico e non fa il battutista. Ha detto una cosa vergognosa di cui poi ha dovuto chiedere scusa, infatti. Ha detto no, ha provato a giustificarsi di questa stupidaggine.
4: No, non ha chiesto scusa. Non ha
6: sì,
4: chiesto
6: sì,
4: scusa. No.
6: Ha dovuto ridimensionare dicendo una scusa. Battuta. Secondo,
4: è una battuta,
6: Tajani.
4: Sì.
6: Tajani in pochi minuti ha distrutto il berlusconismo. In pochi minuti. Sì. E Tajani con quello che ha detto ha sostanzialmente distrutto 20 anni di berlusconismo. Berlusconi era per le donne in tutta la loro bellezza, in tutta la loro... con le loro minigonne, con le loro donne.
4: Che fa il filosofo? Che fa il filosofo? L'avete massacrato, l'avete massacrato per due giorni,
6: no,
4: come
6: voi,
4: se avesse
6: voi,
4: detto
6: voi,
4: chissà
6: voi.
4: Che cosa. L'avete massacrato per due giorni.
6: Ha detto una sciocchezza,
4: no? Certo che è una sciocchezza, ma niente di grave. Non è che è. Oddio, la considerazioni delle donne
6: dire?
4: A Tajani, dai, su.
6: Ma che vuol dire consiglierei una con la gonna un po' più lunga? Ma che vuol dire?
4: Secondo lui quelle con le gonne. Ma io non sto giustificando. È una stronzata. Giorgio
6: Un
4: da Crema, fammi sentire Giorgio da Crema. È una cazzata, una puttanata. Giorgio da Crema, vai, dimmi.
7: Ciao Giuseppe, io chiamavo per Mario Roggero. Io, ecco, volevo dire che trovo un'ingiustizia che non sia stato graziato. Io domenica, lo dico orgogliosamente, ero sul pratone di Pontido, ho fatto un'offerta per le spese di Mario Roggero.
4: Molto bene, e molto bene. Quanto hai dato?
7: Ho dato semplicemente 10 euro simboliche. E volevo dire una cosa a Parenzo, che domenica c'erano le bandiere di Israele a Pontida.
6: Sì,
7: penso che, ecco, se con questo
4: 10 euro, vabbè, 10 euro per Mario Roggero hai dato. Molto bene. Ma dire gente per bene, gente normale, che non si fa troppe discussioni. Quello è un assassino. Lui ha dato 10 euro a uno che ha ucciso due persone. Sì, non
6: solo
4: due persone. Due rapinatori. È diverso.
6: Almeno poteva dare 10 euro al rapinatore, no? Almeno 20 euro. Almeno 2, sì. Almeno 20.
4: Perché no? Parenzo sostiene che lei doveva dare i soldi alle famiglie
6: 20.
4: Dei rapinatori. Alle famiglie dei rapinatori, Giorgio.
6: 20 euro.
7: Parenzo l'anno prossimo dovrà venire a Pontida se vuole sostenere le cause di Israele.
4: Vabbè. Francesco da Bari, Francesco da Bari. Dimmi.
8: Pronto. Io volevo tessere invece, ditelo a Tajani, le lodi delle donne sposate e inaffidabili.
4: In che
8: perché
4: senso?
8: Se non ci fossero state loro, altro che cavalcate, sono cavalle selvagge che esplodono fra le mani e ti cambiano la vita. Ditelo Tajani.
4: Cioè, nel senso, Tajani, le donne sposate
8: le devi provare almeno una volta.
4: Allora, aspetta, le donne sposate
8: e inaffidabili.
4: Le donne sposate
8: sono meravigliose.
4: Tu dici un misto tra le due cose. Sposate, dunque, tendenzialmente madri di famiglia, dunque, che curano la famiglia, ma nello stesso tempo inaffidabili. Bellissimo.
8: E tradiscono, e tu tradisci, e godi.
4: Fermola, poi fra poco ci racconterai tutto nei dettagli, Francesco, fermola.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici?
13: 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora?
14: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Aste Bolaffi ricerca
12: e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: PEC, PEC, PEC.
19: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
20: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
21: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
22: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
23: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
22: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
24: Ha dimenticato i discount.
22: Giusti discount.
24: E ormai non vale più.
22: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
25: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
26: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
27: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
28: Sono le 19.
29: GR24, il sole 24 ore.
28: L'Istat certifica un deficit al 3,1%, niente uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, ostacolo alla spesa per energia e difesa. Il rammarico di Giorgetti, l'opposizione parla di fallimento del governo. All'ONU l'ultimatum di Trump che torna ad attaccare la Corte Penale Internazionale, stasera l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. A Torino un bambino di 7 anni muore travolto da un'auto mentre va in bici a scuola col padre viaggiando sulla pista ciclabile. Multa alla Juve per lo schiaffo ieri a Mazzola da parte della curva. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Si complicano le cose per il governo italiano. Oggi i conti dell'Istat hanno certificato che non usciremo in anticipo dalla procedura di infrazione europea. In vista della legge di bilancio, il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, esorta il governo a non dipendere dallo zero virgola. L'opposizione parla di fallimento dell'operato del governo Meloni.
30: Non c'è l'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come sperava il governo. L'Istat conferma al 3,1% nel 2025 il rapporto deficit-PIL al di sopra della soglia del 3%. Rammarico del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, per il quale sarà possibile che accada nel 2027. Si complica comunque il percorso della manovra con l'Italia che dovrà rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Tra gli altri dati resi noti dal dall'Istat nel 2025, il PIL aumentato dello 0,6%, in crescita anche la pressione fiscale che si è portata al 42,9% del PIL, in aumento al 136,7% del PIL il debito del 2025. Ma dalla Lega Matteo Salvini rilancia sulla legge di bilancio.
0: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi. Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero.
30: L'Italia avvicina l'uscita dalla procedura di infrazione per Fratelli d'Italia. Il governo non ha fallito, mentre Forza Italia frena Salvini. Gli azzurri chiedono una manovra equilibrata e di gestire con oculatezza il bilancio pubblico. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I dati dell'Istat certificano il fallimento del governo. Hanno gioco facile le opposizioni nell'andare all'attacco dell'esecutivo dopo la doccia fredda sui conti pubblici e sulla pressione fiscale. La conferma del deficit al 3,1% è uno smacco per Meloni e Giorgetti e una notizia non positiva per l'Italia, dice il democratico Misiani.
2: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
1: L'austerità voluta dal governo non ha portato a nulla, incalza il Movimento 5 Stelle che con Conte chiede di dare sollievo agli italiani tagliando subito i programmi di riarmo e le spese per la difesa. Sulla stessa linea AVS, Meloni ora farà più debito per armi e promesse elettorali con il rischio di ipotecare il futuro dei giovani, avverte Bonelli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
28: Le due guerre vanno avanti sul terreno e la diplomazia tenta qualche passo a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Nel pomeriggio anche il discorso del presidente Trump.
3: Faccio appello ai leader in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana per favorire la de-escalation e il dialogo. È l'esortazione del segretario generale dell'ONU nel discorso di apertura dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui Guterres ha evocato anche lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. Atteso domani l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale anche quello pronunciato oggi da Donald Trump. Parlando di incomparabile forza militare degli Stati Uniti, il tycoon ha ribadito che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che poi è tornato ad esortare gli altri paesi ad aiutare gli USA a isolare economicamente Teheran. Atteso domani al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran Pezeshkian, i Pasdaran hanno reagito quanto detto da Trump, affermando di star rifiutando qualsiasi contatto con gli USA, che invece cerca di contattarli. Quanto all'Ucraina, farò arrivare la pace prima del previsto, ha detto Trump, le cui parole su Cuba, è fallita e cadrà, hanno poi indotto la delegazione cubana a lasciare l'aula. Appello infine del presidente americano e leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
28: Mentre si spera che si apra qualche canale diplomatico fra Stati Uniti e Iran al margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, Riyadh si dice pronta a riaprire il gasdotto colpito dagli Houthi.
4: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto est-ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandoli di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico. In questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation.
5: Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
28: Le sentivamo le parole del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha evocato lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. E oggi per le strade di Roma hanno sfilato 100 preti arrivati da 8 paesi del mondo, ciascuno di loro con in mano un sudario recante il nome di uno dei 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione del cessate il fuoco. A partecipare alla manifestazione promossa dalla rete Preti contro il genocidio anche Don Alessandro, arrivato dalla Germania. Sentiamolo al microfono di Katia Caramelli.
6: La vita, diciamo, delle persone lì è sempre insopportabile. Io personalmente non posso tacere davanti alla mia coscienza, ma non posso farlo. Per questo sono arrivato a Roma, anche da un solo giorno.
7: Che cosa chiedete ai governi?
6: Il genocidio bisogna finire subito, finire l'occupazione della Palestina per avere un paese dove possono vivere. Cioè, io non che sono per la Palestina o per Israele, io sono per gli uomini che soffrono.
28: L'impennata dei prezzi dell'energia spinge la Francia a chiedere a Bruxelles un allentamento delle regole europee su carburante e metano.
8: Il presidente francese Emmanuel Macron chiede a Bruxelles di allentare alcune regole europee sui carburanti per aumentare produzione e importazioni e frenare i rincari legati alla crisi in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. In una lettera inviata alla presidente della Commissione

0: San Canero, Radio 24, il sole, 24 ore.
1: Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà il 19 ottobre, durerà fino al 30 ottobre, interesserà oltre 1000 lavoratori. E in tema di lavoro, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro sono state 600.000, in aumento dell'1,2%. Nella relazione annuale dell'INAIL si evidenzia che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, sempre tantissimi, ma in calo del 3,3% rispetto all'anno prima. I comparti più esposti restano manifatturiero, costruzioni, trasporti, sanità e commercio. Record di denunce di malattie professionali 98.000, il livello più alto degli ultimi 26 anni. Ha confessato il ventenne accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori l'uomo, senza fissa dimora, di origini egiziane, ha raccontato di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti e avrebbe precedenti per reati contro il patrimonio. Era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì non si era più presentato. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, autosospesosi dal partito dopo l'accusa di aver abusato di una donna nel suo ufficio. La richiesta di archiviazione, spiega la legale della parte offesa, non smentisce nel merito il racconto della donna e si basa sul fatto che la denuncia è arrivata oltre i termini previsti dalla legge, cioè oltre un anno dopo la violenza. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia. L'ultimo, un bambino di 7 anni, investito da un'auto a Torino. Stava andando a scuola in bici con il padre.
2: È morto all'ospedale infantile Regina Margherita, il bambino di 7 anni investito a Torino da un'auto mentre era in bicicletta nel quartiere Vanchiglia, non lontano dal centro della città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di questa mattina. Il bambino stava percorrendo in bicicletta Corso Regina Margherita, diretto a scuola assieme al padre. Pedalavano uno accanto all'altro quando una utilitaria lo ha travolto sulla pista ciclabile, priva di barriere fisiche, presente sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto di strada della cosiddetta zona 30, con limite di velocità ridotto. A Torino sono circa 300 km di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette e l'incidente di questa mattina porta l'attenzione verso le piste ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Marco Spadavecchia, Radio 24, il Sole 24 Ore, Torino.
1: A Milano c'è malessere, serve un cambiamento vero, così Mario Calabresi, che al microfono di Alessandro Milan annuncia la candidatura come sindaco di Milano alle comunali nel 2027.
3: Non è un mistero, evidentemente mi interessa il percorso per Milano. Non è chiaro che percorso sarà, ci saranno le primarie, quando saranno, i tempi e i modi. Mancano molti mesi, però io ci sono, mi interessa, è la mia città e penso che ci siano tante cose da fare, ci sia bisogno di cambiamenti in questa città, ci sia bisogno di un cambiamento vero e quindi io credo che questa città abbia bisogno di essere ascoltata, il malessere che c'è, perché è una città che da un lato funziona benissimo, va velocissima, è piena di luce, però la città non è una vetrina, è una comunità di cittadini.
1: È arrivata oggi la sentenza del giudice sportivo sull'oltraggio da parte di alcuni settori della curva juventina nei confronti della memoria di Sandro Mazzola.
4: Una multa poco più che simbolica, 10.000 euro per il club. Tanto è valso per il giudice sportivo l'oltraggio nei confronti della memoria di Sandro Mazzola, perpetrato da parte della curva juventina domenica scorsa durante il minuto di silenzio in memoria della bandiera dell'Inter e della Nazionale prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta. Girati di spalle rispetto al centrocampo, gli ultra hanno intonato cori in ricordo di Gaetano Scirea, l'avvocato Agnelli e Andrea Fortunato. Da qui polemiche e sdegno diffuso. accusi, ma nella sentenza del giudice Mastrandrea, in linea per entità con episodi simili accaduti in passato, hanno pesato l'immediata presa di distanza dall'accaduto da parte del resto dell'Allianz Stadium e del club bianconero attraverso una nota ufficiale, senza dimenticare le parole di condanna pronunciate dal tecnico juventino Spalletti nel dopopartita.
5: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto

0: sportività, rispetto e sportività.
1: Resta però il senso di inadeguatezza del provvedimento, vista anche la mancata identificazione e quindi l'impunità dei singoli responsabili del vergognoso episodio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
3: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.

0: Guaggiù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se vuoi mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Allora, io non mi sono mai soffermato a leggere la descrizione della pagina Spotify di Radio 24 inerente alla Zanzara e leggo oggi, mi è caduto l'occhio, notizie e politica. Ecco, io mi metto un attimino nei panni di chi non ha mai ascoltato questo delirio, se mai esistesse ancora qualcuno che non l'ha fatto, mette play, dice ah che bello, notizie e politica, parte e c'ha il conduttore, compresi gli ascoltatori, che senza filtri ti spiegano come pulirsi il buco del culo. Becca magari due donne che ti spiegano che se fai i figli sei un incosciente, che sarebbe meglio l'estinzione. Un antisemitismo che neanche negli anni 30, guarda, una cosa allucinante, nazisti, fascisti, gente che vuole la distruzione dello Stato di Israele, compresi tutti gli ebrei, delle cose che fanno rabbrividire. E poi magari si becca pure il coglionazzo che dice che lui dona la tredicesima ai suoi stipendi perché questo lo rende felice. Ora, io voglio dire, no? Voglio fare una domanda al nostro avvocato, ma tutto questo è legale? Cioè, mettere notizie e politica è legale? Grazie.
2: La descrizione è senza errori, mi sembra, no? Mi sembra una descrizione senza errori di quello che accade, giusto? Questo sta ancora in macchina, figurati, sta per arrivare, ma è ancora in macchina.
3: Questo devi dirglielo al traffico di Milano, però.
2: Ma non rompere il cazzo, poi facciamo i conti quando arrivi. Facciamo i conti quando arrivi.
3: Io, una giornata come questa a 50 anni ti potrebbe costare l'infarto. Ti mando il conto poi.
2: Vai a cagare, vai a cagare. Io voglio far risentire la battuta di Vannacci che viene messo.
3: No, non è una battuta, però su questo devi essere serio.
2: No, è una battuta di un generale.
3: Di è
2: una battuta di un
3: ex
2: generale, di un leader politico. I leader politici possono fare delle battute, viva Dio.
3: Una cosa vergognosa.
2: Viva Dio, possono fare delle battute i leader politici. I leader politici possono fare delle battute, viva Dio. Berlusconi le faceva e tu stavi zitto, sì, anzi lo criticavi pure allora.
3: Berlusconi era un'altra cosa,
2: peraltro. Che c'entra in un'altra cosa? Che vuol dire in un'altra cosa? Che vuol dire? Ne faceva, raccontava barzellette, attaccava quest'altro.
3: Ma perché
2: dai.
3: È vergognoso? Perché è detto da uno che peraltro è contro il femminicidio.
2: Ma che c'entra? Ma non è, è contro il reato di femminicidio, truffatore, certo, falsario. Certo. Truffatore, certo. Falsario, contro non è a favore degli stupratori, falsario, sei un falsario, certo,
3: ecco
2: anch'io.
3: Perché è una vergogna,
2: anch'io.
3: Ma scusami,
2: anch'io.
3: Ma come mai anche da destra lo criticano?
2: Ma non lo so, è una lotta
3: come
2: interna.
3: Mai?

0: perché è una lotta interna ormai. Certo, non conta più il merito della battuta. Il merito è che è una battuta. Il merito è che è una battuta.
1: Sentiamola. Il merito è che è una schifezza.
0: Ma quale schifezza? È una battuta, ma basta con ste cazzate. Andiamo, vai.
2: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
0: Fra una gonna lunga e una gonna corta io preferisco la donna senza... L'ha detto ridendo. Peraltro, se voi adesso magari me lo trovate, se voi ascoltate la domanda, la giornalista dice: beh, andiamo su una cosa leggera adesso, come per dire stiamo a parlare di una cazzata, cioè la cosa che ha detto Tajani.
1: E lui... quindi adesso è colpa della giornalista,
0: no,
1: che ha fatto la domanda?
0: Assolutamente no, assolutamente no, non è colpa della giornalista.
1: Ma scusami,
0: la giornalista ha fatto una domanda.
1: Visto che fai sempre le cose al volo, chi l'ha detto?
0: L'ha detto direbbe
1: che è una
0: la stessa cosa, direbbe che è una battuta.
1: Io mi vergognerei, una donna dentro quel si dovrebbe dimettere oggi.
0: Ma
1: oggi
0: vai a cagare.
1: Una battuta,
0: Ravetto,
1: da
0: dove sei? Ma che rabbrividire? Fa ridere.
1: Oppure non fa ridere.
0: Te,
1: ma detto da uno che è contro il reato del femminicidio,
0: ma
1: è una doppia vergogna.
0: Ma non diciamo cazzate, sì, dai.
1: Sì. Ma non è una cosa da moralisti che ti sto dicendo.
0: No, è
1: una
0: cosa contro Vannacci
1: a
0: prescindere.
1: Chiedilo alla Meloni.
0: È una cosa contro Vannacci. Ma la Meloni odia Vannacci. È normale che è contro.
1: Non è che lo odia, non odia
0: sì,
1: nessuno.
0: Sì, no, lo odia perché potrebbe fargli perdere le elezioni. Dai, su.
1: Comunque, adesso sono qua sotto e ti brucio la baracca. Ti brucio.
0: Aspetta, Francesco da Bari. Francesco da Bari è quello della
1: baracca.
0: Senti questo. Sì, entra. Resta in collegamento. Resta in collegamento. Francesco. Resta. Francesco, dimmi.
3: Dimmi.
0: Francesco, allora, tu che cosa hai detto prima? Viva le donne inaffidabili, cioè dire si scopre.
3: Viva le donne sposate e inaffidabili.
0: Che vuol dire sposate? Sposate sono, diciamo, teoricamente, secondo la teoria tajaniana, sarebbero affidabili, no? Cosa che...
3: Tajani non ha capito niente. Allora, le donne sposate, specie quando va nella routine e porta la gonna lunga, dovete spiegare a Tajani che sotto la gonna lunga ci sono due calze autoreggenti, bianche o nere, e una mutandina a fil di culo, e se la donna entra nella routine e tu riesci ad essere, diciamo, incontri una donna di queste,
0: cioè che dici stanca della routine, stanca del tran tran familiare, stanca della normalità della vita quotidiana, stanca di tutto, dei figli,
3: con la sua dignità che riesce a preservare, e tu la rispetti, osservi il suo silenzio, la sua dignità, ti esplode fra le mani, peggio di una bomba atomica, di una bomba atomica, perché la donna ha un potenziale sessuale che è 10.000 volte superiore all'uomo, per cui spiegatelo, noi veniamo una due volte, lei, la donna può anche venire 5-6 volte.
0: Vabbè, questo è un altro discorso, questo stai andando su un dettaglio, diciamo, adesso abbastanza diciamo non necessario, però comunque hai ragione, hai assolutamente ragione da questo punto di vista,
3: per
0: e
3: cui,
0: stai raffigurando all'onorevole Tajani un'altra situazione che non è esattamente quella che ha descritto lui, cioè questa divisione tra la donna affidabile con la lunga con la gonna lunga e la donna inaffidabile che sarebbe
3: la gonna pure lunga, ma che fa le cose.
0: Sì, che fa le cose.
3: E non se ne accorge nessuno e tutela l'onore della famiglia.
0: Molto bene.
3: In silenzio.
0: Perché in che senso lo onora? Cioè, in che senso lo...
3: Beh, non si fa scoprire, non dice niente.
0: Cioè, nel senso,
3: lo all'esterno... Lo fa con estrema discrezione.
0: All'esterno tu dici... Mi sembri uno, tra l'altro, scusami Francesco se te lo dico, mi sembri uno assolutamente... Come dire, no? Che ha delle esperienze al riguardo anche da raccontare, o no? O sbaglio?
3: Certo, sì.
0: Cioè, le donne, le mogli baresi sono una tua preda, sono un tuo obiettivo, o sbaglio?
3: Beh, ma non solo, vabbè, sono stato anche fuori, voglio dire, non è che, insomma...
0: Però comunque tu stai...
3: La donna, insomma, non c'è una...
0: Però tu dici, c'è un prototipo, di donna sposata che all'esterno mantiene una sua riservatezza, mantiene una sua compostezza, la famiglia e tutto, e che poi si lascia andare, eccetera, eccetera, giusto?
3: E soprattutto sì, la mattina.
0: Che
3: perché
0: la mattina?
3: Il momento migliore.
0: Perché
3: il
0: la mattina?
3: Momento migliore è la mattina. Perché la mattina il marito lavora, Tajani lavora. Il figlio di Tajani la mattina lavora. La donna invece magari
0: devi augurare al povero Tajani,
3: no,
0: diciamo,
3: per dire non il figlio di Tajani.
0: No, dici come metafora,
3: l'uomo,
0: dici, no?
3: L'uomo medio lavora. La mattina ci lavora.
0: E tu
3: devi chiedere quando ci vogliamo vedere, la mattina o il pomeriggio. Lei ti dice la mattina, allora vuol dire che ti dice il pomeriggio, beh, forse il pomeriggio sta il marito a casa, quindi

0: non muore.
1: Ciao Francesco, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: È arrivato il matto, che c'è? Che c'è? Che c'è? Che cazzo fa? Che cazzo fa?
2: Andiamo a mettere questa papalina nella giornata di oggi in cui c'è una grande manifestazione. Milano non ha paura! Tutti con la kippa in testa! Tutta la trasmissione sarà condotta con la kippa! Le brigate sioniste si sono impossessate nonostante il fascismo islamico

0: funziona la canalità.
1: Ma sono riuscito ad arrivare lo stesso. Ero in aeroporto alle 4 di pomeriggio, ma sono riuscito ad arrivare. Non ci fermerete.
2: Ma non è
1: Amisrael.
2: Ma non era, ma non era il fascismo islamico.
0: Non avevi fatto il check-in.
1: Dettagli politici.
0: Ma che c'entra il fascismo islamico?
1: Guarda come ti sta bene la kippa in testa, tutta la puntata con la kippa.
0: Joseph da Siracusa, vai. Joseph da Siracusa.
3: Ciao testa di minchia. Ciao testa di minchia. Shalom David. Senti che mistificatore. Che mistificatore.
1: Hanno provato a fermarci.
3: Che mistificatore. Ha dimenticato il check-in. Ha dimenticato, capito? I fascisti islamici.
1: Hanno provato a fermarci.
3: Sei talmente falsario che ti voglio bene, David. Comunque, senti, testa di minchia, voglio parlare di quel coglione di Alba.
1: Siamo tutti con la chippa di Alba. Calma, quello che ha sparato.
3: Vogliamo parlare del coglione di Alba.
0: Allora?
3: Di quel cretino. Allora? Perché le pistole in mano agli idioti non bisogna darle, capito? Non bisogna darle le pistole. Ma poi io dico,
0: ma non ti vergogni.
3: Invece di sparare verso il basso ad altezza testa, ad altezza corpo, non spari in aria, cretino.
0: Ma ti sei mai trovato nella situazione di essere assalito da una banda di persone o no? Ti sei mai trovato o no in quella situazione? Vergognati. Ti sei mai trovato o no?
3: Spari in alto, perché se tu da una posizione di dominio spari verso il basso, vuol dire che vuoi uccidere. Sei un cretino,
0: dicendo ad una persona che in questo momento è sottoposta a uno stress pazzesco, è una persona che si è pentita di quello che ha fatto.
3: Secondo te perché si è pentito?
0: Perché ha ammazzato una persona. È chiaro che quando ammazzi una persona un po' sei pentito. Io non sarei pentito.
1: Ma è gravissimo, infatti il procuratore giustamente lo ha imputato omicidio volontario. Si trovava a 40 metri, quello era fuori pericolo, nel senso
0: che l'ha detto ancora. Beh, non è
1: a 40
0: sicuro.
1: Metri stava.
0: Ma che cosa hai fatto? Stava dove a 40 metri. Barzelletta?
1: Tutti i giornali.
0: No, era sopra il balcone, non si sa ancora.
1: Stava a 40 metri, a 40 metri. Aveva le ferritoie, aveva le finestre, le grate. Pure.
0: E allora è andato sul balcone e ha sparato. Sì, certo, dal balcone.
1: E quello ha preso la mira dal balcone.
0: No, la mira, ha sparato al buio. Ma perché dovete prendere un innocente?
1: Perché dovete già difenderlo?
0: Certo, non solo lo difendiamo, lo difenderemo a spada tratta. Siete una vergogna.
1: Ma ormai che
0: tu
1: cosa sei?
0: Joseph, siete una vergogna.
1: Il sindacato di chi spara?
0: Il sindacato di chi spara?
1: Perché non lo fondi?
0: Ha fatto 13 colpi. Ha sparato 13 colpi.
1: Ma che cazzo? 13 colpi.
0: Ottimo.
1: 13 colpi.
0: È un gigante questo.
1: 13 colpi.
0: Questo mollo è un gigante.
1: Io non mollo.
3: Sicuro, Cruciani, che questo ascolta la Zanzara che ha sparato 13 colpi. Vagliela a chiedere. Sono sicuro.
0: Aspetta,
3: che
0: fermo là. Luca da Udine prima. Luca da Udine, vai.
4: Eccoci
0: Luca,
4: qua. In Italia il copione è sempre lo stesso. Lo Stato fallisce nel proteggerti, ma è puntualista a farti partire gli avvisi di garanzia a tuo carico. La gente deve capire che il principio deve essere chiaro: se tu superi i confini, che siano quelli di casa o quelli nazionali, devi sapere che le conseguenze possono essere anche gravi.
0: Bravissimo.
4: E quindi puoi uscire disteso.
0: Bravissimo, Luca. Joseph, hai sentito?
3: Se sei un cretino, se sei in posizione sopraelevata, se spari verso il basso, stai sparando per uccidere.
0: Ma chi sei diventato? Devi fare questo i calcoli, uno sotto stress deve fare il calcolo. Ma vaffanculo,
3: vergognatevi. Fermi. E poi li devono addebitare a te. Fermo là.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
9: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci.
13: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bra.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
24: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week.
25: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
26: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
27: Vi presenta... Borse in diretta.
28: Le borse europee hanno tirato il fiato dopo il buon rialzo di lunedì, preferendo valutare gli sviluppi sul fronte geopolitico nel primo giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A sostenere i listini in una giornata contrastata sono stati in primo luogo gli acquisti sul settore tech, che hanno spinto il Nasdaq newyorkese su nuovi massimi, in scena rinnovato ottimismo in tema di intelligenza artificiale, anche grazie agli sviluppi del nuovo agente AI di Meta. Piazza Affari ha chiuso tuttavia in rosso con il FTSE MIB in calo dello 0,53%, frenato dalla debolezza dei titoli bancari e dalle vendite supposte, meno 3,97%, nel secondo giorno di riapertura dell'offerta su TIM, meno 3,34%, giù anche Generali, meno 3,3%, mentre hanno guadagnato terreno ST Microelectronics, salita del 4,37%, e Prysmian più 2,54%. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, Sole 24 Ore.
29: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
30: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
4: La Zanzara.

0: David, sei una merda. Per l'episodio del rabbino picchiato a Milano, abbiamo detto nome, cognome, classe, data dei tre magrebini che hanno fatto questo infame gesto, mentre per il bangladino, per il magrebino che rapina la vecchietta, invece omettiamo la nazionalità.
1: Ma per forza, uno
0: sei veramente
1: delitto.
0: Una merda, ridicolo.
2: Papare, te prego, mandami il numero tuo. Te prego, devo avere il numero tuo per forza. So giorni che c'ho in testa sta cosa. Mi serve il numero tuo, perché c'ho in testa solo sta cosa. Serve a te rubrica come Babbo Sionessa.
3: Questo si rifà all'intervento di Danilo da Catania, che ormai è entrato.
4: Non c'è nessuna incongruenza. Oggi a Milano c'è la manifestazione, tutti con la kippah, proprio in tutti, quindi ebrei e non ebrei, in solidarietà. È in corso proprio ora mentre noi facciamo sta pagliacciata di trasmissione. Quindi io ho voluto essere vicino a loro.
3: Vabbè, abbiamo capito, dai.
4: Gli ho regalato una kippah.
3: Sì,
4: questo è un avamposto sionista nel sistema dei media.
3: Non esageriamo.
4: Questa trasmissione è fatta powered by Mossad, powered by Shin Bet, che è l'ottimo servizio segreto su cui, certo, qualche ombra c'è, perché insomma qualche commissione d'inchiesta.
3: Però ti vorrei far ascoltare
4: fatta,
3: una cosa che ti farà andare fuori di testa prima di tornare alle nostre discussioni su
4: questa
3: Vannacci.
4: Trasmissione è offerta dalla linea aerea El Al.
3: Allora, oggi Tiziana Panella, ma dopo raccogliamo questo audio, una conduttrice della Sette,
4: no,
3: ha detto
4: una.
3: No, una conduttrice,
4: la regina
3: della
4: del pomeriggio,
3: ma
4: della
3: non
4: Sette.
3: La regina, una la regina, conduttrice della Sette,
4: no,
3: dai.
4: La regina, chi è che fa sta roba?
3: Sì, devi leccare il culo a ogni conduttore
4: regina,
3: della Sette, cioè, non è che,
4: la
3: ma non me ne frega niente. Tiziana, io ho detto Tiziana Panella, conduttrice della Sette, non ci sono errori in quello che ho detto, no? Cioè,
4: no,
3: non devi per forza condire questa cosa con una leccata di culo.
4: Ho detto la regina del pomeriggio.
3: Allora, la signora Tiziana Panella, rispetto a quello che ha detto Vannacci, dice: lo confesso, faccio moltissima fatica, perché lo dico con chiarezza, mi partirebbero degli insulti. Siccome mi hanno detto che non lo posso fare, allora mi trattengo, mi sento insultata. Ora,
4: hai ragione, la donna, ma non solo, anch'io mi sento insultata. Io anch'io da marito di donna.
3: Sì.
4: Da marito di donna.
3: Da marito di donna ti senti insultata dalla battuta.
4: Mi sento insultata.
3: Ma tu ne fai di peggio.
4: Da marito di donna.
3: Tu ne fai di peggiori di queste battute.
4: Magari posso fare.
3: Tu ne fai di peggio. Tu dici non in pubblico.
4: No. Ma no, ma neanche in privato, cioè non mi permetto. O posso fare una. Che continua a mugugnare mentre io parlo.

0: porca troia. No,
1: ma è Tajani che fa è Tajani questo qui. No. È Tajani quando parla una donna non affidabile.
0: No, è una vergogna assoluta, perché ma è un insulto alle donne, è un insulto alla nostra civiltà. Cioè, ma la civiltà occidentale
1: preferisco la donna senza gonna, significa che siccome c'è una diatriba ridicola tra la donna con la gonna lunga e la donna con la gonna un po' più corta.
0: È una sciocchezza di Tarniso Tajani.
1: Lui dice: "Vabbè, è una sciocchezza, d'accordo, una sciocchezza di Tajani", e a un certo punto dice: "Io non preferisco né l'una né l'altra, la preferisco senza gonna".
0: È arrivato lui. Sì, Ben
1: ma
0: Hill.
1: Limite la moglie che si potrebbe incazzare per una battuta,
0: guarda,
1: ma non una donna generica.
0: Ma guarda,
1: non rompete il cazzo.
0: Io immagino il generale Vannacci come in Amici miei, pazzesco, atto terzo, nella casa di riposo,
1: film che molto popolare,
0: che allunga la mano sulle colleghe vecchiette in carrozzina.
1: Ma
0: così
1: lo immagino. Allora qual è il problema? Non ho capito.
0: Perché, ragazzi, è una battuta da bavoso.
1: Da bavoso. Una battuta da bavoso.
0: Sai cosa vuol dire bavoso?
1: Una battuta da bavoso.
0: Sai cosa vuol dire? Ti insegno una cosa: la kippa va messa in testa, non va tenuta in mano.
1: Sì, ho capito.
0: Va messa, quindi non è un oggetto che tengo in mano, va messa in testa. Perché? Perché ti devi ricordare, tu non sei ebreo, quindi non c'è problema, che c'è qualcun altro sopra di te. Questo è il segreto della kippah.
1: Ma io sono ateo.
0: Pensa che l'uomo mette la kippah e la donna no. Perché? Perché l'uomo è più debole e deve ricordarsi che ha sopra Kadosh Baruch Hu, il Signore Dio. La donna non ha bisogno di mettere la kippah perché è colei che dà la vita. Gli ho dato una piccola lezione.
1: Vabbè,
0: è una lezione di Torah.
1: Antonio da Cuneo.
0: Antonio da Cuneo. Perché devi dire vabbè?
1: Vabbè, dai. Se vi va bene così. Se a voi piace così.
0: Perché devi dire vabbè?
1: Ma se a voi piace così.
0: Ma perché devi dire vabbè? Ti ho detto un principio di Torah.
1: Sì,
0: ti ho fatto una piccola lezione di Torah.
1: Io sono contento che tu creda in queste cose.
0: Ma perché tu dici vabbè? Come se parlassi di una scoreggia al
1: vento. Perché io sono contento che voi crediate a queste cose.
0: Ma che modo offensivo.
1: Non è offensivo. Ma posso dire.
0: Ma non me ne frega nulla. Ma non voglio dire, vabbè, ti ho dato un principio della Torah. E tu dici.
2: Hai capito il circonciso?
0: Ecco l'altra, senti l'altra.
1: Antonio da Cuneo, vai. Fra poco.
3: Lucio, ormai sei diventato l'istigatore. Storico nemico qua. Sei diventato l'istigatore di tutti i serial killer di ladri. Scaricare una pistola, 13 colpi su un gruppo di ladri che sta fuggendo,
1: poco,
3: è diventato normalità.
1: Troppo poco, assolutamente.
3: Non li spaventiamo neanche più.
1: No.
3: Li puntiamo direttamente alla testa e gli scarrelliamo un caricatore completo. Non so dell'arma.
1: La cosa incredibile, caro Antonio, che tra l'altro tu vivi non lontano, diciamo, da dove è accaduto, credo che sei di Cuneo o comunque in quella zona lì.
3: Assolutamente.
1: Non ti sarà sfuggito che il tuo ragionamento è talmente incredibile che tu ti concentri sulla persona offesa, cioè su una persona che di notte viene svegliata perché un gruppo di banditi cerca di entrare dentro casa. Ti concentri sulle presunte responsabilità di questo signore che io abbraccio.
3: Invece di concentrarti
1: su una cosa fondamentale, che quei signori lì quando escono da casa armati, in questo caso di cricco o forse di armi, e tu non lo sai, se poi vanno incontro a qualcuno che preso dal panico spara, cazzi loro,
3: amico mio, perché la legge non sta dicendo
1: questo,
3: chiedere al tuo amico Roggero che si è cagato addosso,
1: ha fatto giusto una settimana di galera perché è ancora in galera da più di due mesi, per cui di che cazzo stai parlando?
3: Assolutamente, si è fatto due mesi di galera e ci sta cagando sotto, sei già pentito.
1: Purtroppo c'è
3: prima,
1: anche questo, prima i magistrati pretendono, no, non ha mai detto, i magistrati pretendono, il procuratore, stai zitto un attimo, prima lo diceva anche questo, il procuratore di Cuneo dice si è già pentito, è un atteggiamento diverso da Roggero. Cioè loro pretendono il pentimento.
3: Quando sentono la puzza di galera,
1: io non ti auguro niente, caro Antonio. Non ti auguro niente.
3: Ma io chiamerei la polizia se è arrivato quello lucido
1: in quel momento. Fermi tutti.
3: Io non ho pistole in casa, prima di tutto. Tu hai fatto
1: questa scelta. Altri fanno una scelta diversa. Libertà. Fermi tutti. Fermi che c'è un signore qui che.
0: Uno sguardo da gerarca.
3: Ciao Crucio, auguri.
1: Ciao.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili

0: Significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: La Zanzara.
3: Alla mia destra l'ho chiamata apposta per la presenza di Parenzo. Un esponente, anche se non diciamo tesserato, ma insomma simpatizzante, forse anche tesserato, non lo so, di Futuro Nazionale, comunque è sicuramente dalla parte del generale Vannacci, il cosiddetto barone nero, cioè dire Roberto Ionghi Lavarini. Buonasera.
4: Buonasera, grazie Cruciani, dottor Parenzo.
5: Mi sta sul culo.
4: La vedo finalmente
5: così,
4: dal vivo,
5: anche
4: solitamente sproloquia da lontano, da Roma.
3: Sì, hai visto la posa, no?
5: La posa
4: del
5: coglionazzo,
4: è comoda.
5: Senta, Palmiro Togliatti fece un errore. L'amnistia ai fascisti.
3: Cioè, secondo te fu un errore.
5: Voglio
3: partire
5: da un punto di vista storico.
3: Cioè, andavano fatti fuori.
5: Da un punto di vista storico. Il dottor Palmiro Togliatti, laureato in giurisprudenza,
3: sì,
5: dottor Palmiro Togliatti.
3: Sì.
5: Fece la amnistia ai fascisti.
4: Certo, io perché penso la gran parte della classe dirigente anche della seconda repubblica era fascista, anche del PC.
5: Io penso
4: molti
5: che
4: arrivavano
5: oggi,
4: dal fascismo.
5: Io penso che
4: e quindi
5: oggi
4: era inevitabile Togliatti.
5: A guardare la storia con gli occhi di oggi e a guardare la faccia di cazzo che io ho davanti,
3: sì,
5: penso che con tutto il rispetto Palmiro Togliatti, detto il migliore, fece un gravissimo errore a fare l'amnistia.
3: Tu dici, a guardare
5: fascisti
3: di fronte il dottor Ionghi Lavarini.
4: C'era necessità di classe dirigente
5: che nel 2026
4: allora dirigente,
5: sta tutto così, guardate,
4: nelle
5: tutti,
4: forze armate,
5: tutto
4: nella pubblica amministrazione, come tutti i codici e le leggi, sono state tutte riprese dal fascismo. Vi è rimasta la classe dirigente, vi sono rimasti i codici, oltre che tutte le riforme sociali e le infrastrutture del fascismo.
5: Ma Barone, ma di che cosa vivi tu?
3: Vive di rendita, è vero.
4: No, la lavoro.
5: Cioè, no, ma la rendita,
4: nel settore edile immobiliare.
5: Cosa hai ereditato?
4: Io non ho ereditato nulla, quindi io lavoro.
5: Il titolo di barone?
4: Io lavoro
3: nel
4: settore edile
3: immobiliare.
5: E lo stemma qual è? Una ceppa di cazzo? Qual è lo stemma nobiliare? Quale sarebbe? Mi scusi, ma io non ho altro linguaggio con quelli che si continuano a chiamare fascisti e rivendicano di essere tali. Ho rispetto per chi lo è stato e per chi ha capito che era un errore.
4: I termini, come suo nonno,
5: come suo nonno
4: non era fascista. Non era fascista suo nonno.
5: È stato
4: fascista.
5: L'ha
4: dichiarato lei che era fascista. No, che era fascista il nonno. Il nonno di Parenzo è stato fascista.
5: Il nonno paterno,
4: certo. Il nonno Caracciolo, massone, patriota, ma bravo.
5: Questore di Cremona. Lei ha un po' di buon sangue, il nonno fascista di Parenzo è lo stesso di tutti, caro.
3: Allora,
5: e mio nonno mai si sarebbe lei è un pagliaccio del fascismo.
4: Lei è uno che
5: nel 2026 sta così con questa posa, così si fa chiamare come cazzo
3: barone nero.
5: Ma quale barone nero? Ma nero di che cosa?
4: Non ha tante argomentazioni.
5: Il dottor Parenzo non ha alcuna argomentazione.
3: Di fronte a Parenzo qua, che diciamo face to face, come si direbbe, diciamo, lei ce l'ha di fronte. Ripeta questa cosa che lei ha sempre detto. Cioè, lei avrebbe preferito che la guerra l'avessero vinta.
4: Stiamo parlando di giudizi storici.
3: Il mio
4: giudizio storico, lo ripeto ogni volta, dobbiamo ripeterlo. Ogni volta
3: lei voleva la vittoria dell'asse, cioè Giappone, Italia,
4: credo che
3: Italia,
4: la maggioranza degli italiani tifava per la propria patria e per la vittoria della propria nazione in guerra.
3: Lei avrebbe preferito la vittoria
5: dei nazisti,
3: Mussolini, la
4: vittoria dell'Italia e dei suoi alleati. Sembra normale che un italiano tifi per la propria squadra,
5: i nazisti che avevano invaso
4: e non tifi per altro.
5: I nazisti che hanno invaso l'Italia e imposto la Repubblica Sociale pagando guidata dai nazisti, tenuta dai nazisti.
4: No, diciamo la sua ricostruzione storica un po'
5: vabbè,
4: così.
5: Mi segnalano che nel suo ufficio lei ha un ufficio in Corso Sempione?
4: Un po' labile.
5: Lei ha un ufficio in Corso Sempione?
4: No, collaboro con un vabbè, con
5: dai,
4: una società
5: che mi segnalano che è pieno di cimeli schifosi, mi segnalano.
4: Purtroppo perché non è mio l'ufficio, quindi non posso mettere alcun cimelio.
3: Vale, ha dei cimeli a casa, immagino.
4: Certo,
3: sì,
4: certo.
3: Busti storici, del duce, questo certo, qua.
4: Vari.
3: Ma certo, ma è normale.
5: Che teatro degli orrori?
3: Ma che devi sequestrare?
5: Rocky Horror Picture Show, che cazzo è?
4: Ma suo nonno non gliel'ha lasciato qualche busto del duce?
5: No, zero.
4: No.
3: Allora, scusi, ma allora, lei pensa che siamo in presenza, però andiamo su un argomento di attualità. Lei pensa che siamo in presenza di una invasione di immigrati?
4: Questo mi sembra evidente. Ma in tutta Europa.
5: Dov'è l'invasione?
4: In tutta Europa.
5: C'è la Meloni? C'è livello... dottor Piantedosi? Dov'è l'invasione?
4: Certo, non si stanno comportando bene, non sono dei buoni governanti del fenomeno migratorio.
5: No.
4: È chiaro che vediamo le nostre strade invase di gente che non fa nulla e che disturba.
5: Dove lei non fa nulla? È qui alla radio. Gente che non fa nulla viene qui disturba, in orario di lavoro.
4: E che disturba anche i rabbini milanesi. Quindi vede il signor Parenzo signor Parenzo
5: qualcuno che disturba i milanesi
4: ma questo è indicativo, abbiamo un fenomeno migratorio,
3: cioè, lei la chiama invasione. E lei chi remigrerebbe?
4: È un'invasione islamica,
3: lei chi remigrerebbe?
4: Dobbiamo dargli, perché non danno fastidio chi arriva dai paesi dell'est, chi arriva dal Sud America. Ci sono delle popolazioni, delle popolazioni che non sono assimilabili,
5: cioè
4: l'Islam.
3: Non lei è l'Islam, li caccerebbe tutti gli islamici, fosse per lei barone.
4: Chi non si vuole integrare è giusto che vada a fare l'islamica al paese
5: proprio. Barone, la tratta come fosse un ospite normale, vero, oppure un modello tipo Alabama anni 50, le piacerebbe un modello tipo Alabama?
4: Era la vostra Stati Uniti d'America democratici, che hanno abolito la segregazione razziale negli anni 70. La democrazia americana fine anni 70 ha abolito.
3: A lei piaceva la segregazione?
4: No, ma sto dicendo che l'America che ci insegna la democrazia ha abolito la segregazione razziale negli anni 70.
5: Certo, meno male.
4: No,
5: ovvio.
4: Non mi piace come modello, ma non mi piace nemmeno quello israeliano, che anche voi, insomma, utilizzate la segregazione. Palestinesi,
5: ci sono quattro partiti
4: cristiani
5: quattro partiti
4: musulmani, non solo musulmani ma anche cristiani, a Gerusalemme, in Cisgiordania. Non stiamo parlando solo di Gaza distrutta,
5: come Hiroshima
4: è stata distrutta.
5: Ma dove l'ha vista sta cosa?
4: È stata distrutta dai sionisti a Gaza.
5: Ma quelle
4: anche come percentuale di esplosivo supera le bombe atomiche.
3: Cioè, secondo lei
4: sta discutendo le Nazioni Unite.
5: Che cita le Nazioni Unite nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il mondo al contrario proprio.
4: Ne stanno discutendo le Nazioni Unite.
3: Netanyahu andrebbe arrestato secondo lei?
4: È un sionista moderato.
5: No, moderato.
4: Lei con Ben Givre allora è un sionista moderato.
3: Il mondo
4: sionista, come il mondo ebraico, è estremamente complesso. Parenzo ne rappresenta uno spicchio.
5: Ma lei che
4: com'è complesso il mondo cristiano e il mondo islamico.
3: Va tutto verificato e analizzato in fondo. Allora, le faccio sentire quello che ha detto un leader della Lega durante Pontida di domenica scorsa, a proposito del programma di Vannacci, che lei, come dire, che lei vede con grande favore, il generale, no? Vai, si chiama Molinari, vai.
6: Un signore che ha un programma che potrebbe essere stato scritto in una birreria di Monaco negli anni 20, o che ci ricorda il ventennio fascista.
3: Che dice?
4: Bravissimo. Sono dei poveracci in grave crisi politica e identitaria e stanno cercando di recuperare qualche voto, di salvare la loro la Lega è in caduta libera e quindi questo Molinari, come tanti altri sbraitano e dicono qualche cosa. Credo che loro di programmi non abbiano letto né quello di Monaco né quello italiano,
3: ma
4: non hanno letto nemmeno quello della Lega.
3: Ma lei dovrebbe piacere, però. dovrebbe piacere. Ha detto che Hitler qualcosa di buono l'ha fatta, l'ha detto l'altra volta.
4: Ritorniamo sui fenomeni, anche Stalin avrà fatto qualche cosa.
5: Non credo proprio.
4: Io non sono manicheo nei giudizi storici.
3: Beh, ma Hitler, secondo me la storia, cioè Hitler non è stato un grande criminale, secondo lei?
5: Un criminale assoluto.
4: La storia va rivista,
3: sì, ho capito, ma
4: in maniera
3: possiamo dire che è stato un grandissimo figlio di puttana,
5: ma non solo,
4: è riduttivo. Hiroshima non è un errore.
5: È stata la necessità per chiudere la seconda guerra mondiale.
4: Non sono stati un errore.
5: È stata la drammatica,
4: errore.
5: Certo, ma Hiroshima è stata la drammatica.
4: Gli inglesi in India, in Kenya non sono stati un errore.
3: Può darsi, ma
4: il bombardamento dell'asilo di Milano in via Padova non è stato un errore.
5: Grazie a quei bombardamenti abbiamo liberato l'Italia da degli stronzi come voi.
4: È tremenda.
5: Certo,
4: e
5: ma
4: quando
5: senza
4: si
5: quelle bombe
4: una guerra
5: c'è una differenza
4: fondamentale.
5: La differenza fondamentale è che quelle bombe che sono cadute anche su Milano, nei luoghi che lei ha ricordato, nei luoghi que- erano bombe di libertà.
4: Ah, che bello!
5: Perché
4: come
5: grazie
4: quelle su
5: a quelle bombe,
4: che bello!
5: No, quelle su Gaza, la responsabilità è di Hamas.
4: Di libertà.
5: Citofonare Hamas
4: le bombe
5: per quelle bombe.
4: Democratiche citofonare Hamas. Come e peggio
5: purtroppo
4: non
5: è un
4: democratiche.
5: Dramma. È un dramma, purtroppo.
4: Ma anche, anche le bombe su Teheran.
3: Scusi,
4: i liberatori, la libertà, ve la portano bombardando.
5: Ieri come oggi. Certo, contro le dittature.
4: Oggi così.
3: Barone,
4: e poi parlano di democrazia.
3: Sì,
4: intanto massacrano, bombardano e rubano il petrolio in Venezuela.
5: Cosa fa l'analista politico?
4: Come cercano nel Golfo.
3: Barone,
4: questo
3: lei preferirebbe...
4: Perché i cowboy americani che si sentono liberatori, la liberazione la portano così. Come hanno liberato i Pellerossi.
3: Lei preferirebbe vivere nella Germania di Hitler o negli Stati Uniti? Mi dica la verità.
4: Nell'allora spazio-tempo, certamente la Germania di Hitler
5: è nazista schifoso.
4: Nello spazio-tempo,
5: che cazzo vuol dire? Ma lei da arrestare.
4: Se fossi stato tedesco in quell'epoca, come la stragrande maggioranza del popolo tedesco, si è unito su un unico progetto.
5: Cioè, lei avrebbe fatto
4: politico,
5: i campi di sterminio.
4: Ma non stiamo parlando di questo.
5: Cruciani le ha detto cosa, dove avrebbe preferito vivere? Nella Germania nazista.
4: Lei è uno stronzo nell'America della segregazione, dello sfruttamento capitalista e dei bombardamenti che grazie alle bombe ha liberato l'Europa da voi stronzi.
5: Certo,
4: infatti voi siete ancora sulla stessa linea. Bombardate per liberare.
3: Fermi tutti.
4: Fatevi liberare, signori. Fatevi bombardare.
3: Fermi tutti.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Ah, che stress.
9: Pac.
8: Non ho tempo per fare nulla.
9: Pac.
8: Troppi pensieri per la testa.
9: Pac.
8: Cosa?
9: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pac.
9: Vai su pac.animasgr.it. Anima. Più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
12: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
13: Colesterolo? Oh, ti senti così?
14: Ah!

0: Anti-ACT. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: La Zanzara.
8: Sono 5 anni che mi vedo costretto a lavarmi il culo ogni giorno nel lavandino dello spogliatoio perché a lavoro non abbiamo il bidet. Ho tramandato la mia tecnica ad amici, parenti e anche qualche collega.
9: Comunque, a proposito di pulizia anale, voi avete ben poco da lamentarvi. Io ero un grande sostenitore della carta igienica, ma da quando mi hanno tolto il retto a causa di un tumore, io praticamente non uso più la carta igienica.
10: Capito,
9: mi
10: però
9: tocca andare a giro col pannolone e mi pulisco il culo semplicemente lavandolo costantemente, anche a causa dell'incontinenza.
10: Vabbè,
9: quindi ditemi voi che vita di merda devo fare. No. La mia è una vita di merda, non la vostra.
10: Ho capito, però
11: ma è questo un tema di interesse pubblico?
10: Sì, come ci si lava il culo è di interesse, di grande interesse.
11: Non è di interesse.
10: Però oggettivamente questo è un caso limite, questo sfortunato signore ha avuto un tumore a retto e noi che ci possiamo fare?
11: Non è di interesse pubblico.
10: Ma è di grande interesse come ci si pulisce il culo. Abbiamo degli esperti, anche oggi te li ho portati dopo. Spendi. Anche oggi, anche
11: devo andare al teatro Parenti a presentare
10: il mio libro. Me ne fotto. Oggi me ne fotto. Riccardo dalla provincia di Olbia, intanto
12: allora ringrazio Cruciani perché ha portato anche oggi un dottore per l'argomento, per quanto riguarda pulirci il culo, perché meglio di ascoltare le stronzate che dice quella merda umana di Parenzo, che tra l'altro volevo fargli una domanda.
11: Buonasera,
12: ma lei è d'accordo, signor Parenzo, ma lei è d'accordo con Ben-Gvir per quanto riguarda la pena di morte
11: che sta emanando
12: in questi giorni nel suo bellissimo paese?
11: zero, zero.
12: Si vanta, sono con... ma gli sto dicendo zero.
11: Ma vuole sapere, vuole sapere, vuole sapere.
12: Io spero che Vannacci, ho detto che zero, Vannacci faccia remigrare anche tutta l'elite israeliana. Ecco,
11: ma io sono italiano,
12: puoi spiegare
11: a questo stronzo che io sono italiano? Ti do due notizie, nessuna
12: italiana,
11: io sono un italiano,
12: rimanga nel nostro paese, è una vergogna.
11: Allora ti dico due cose, due cose al volo. Primo, io sono,
12: ringrazio Cruciani perché almeno porta un dottore Cruciani. Per quanto può pulirsi il culo, meglio,
11: bravo, quello devi fare. Nel tuo caso, nel tuo caso però le istruzioni valgono
12: in Italia.
11: Nel tuo caso le istruzioni per pulirti il culo valgono per pulirti la faccia, nel tuo caso.
12: Sì, sì.
11: Secondo, te lo dico chiaramente, Ben-Gvir è uno stronzo. Ben-Gvir è uno stronzo. Ben-Gvir è uno stronzo. Sono contro la pena di morte. Te,
12: ma
11: l'ho
12: non
11: sempre
12: hai speso
11: detto.
12: Una parola, non hai speso una
11: l'ho
12: parola per
11: detto.
12: Quanto riguarda la guerra Ucraina-Russia. Perché non ti ho mai sentito prendere una parola per quanto riguarda...
11: Ma dove cazzo? Ma cosa ascolti? Ascolti ma non capisci? Ma tu ascolti ma non capisci? Il fatto che tu non capisca... Ma
12: remigrare,
11: sono italiano, dove remigro?
12: Speriamo il generale Vannacci faccia remigrare tutti l'elite israeliana.
10: Ma come si fa, scusa, a far remigrare l'elite israeliana? Ma che
12: hai
10: vuol dire?
12: Hai lucrato e fatto il libro sulla
10: ma
12: guerra,
10: è italiano,
12: dai.
10: È italiano, Parenzo, è italiano.
11: Meno male.
10: È italiano.
12: Ma che Italia? Ma che italiano?
10: È un
12: ma
10: finto
12: che
10: italiano,
12: ma secondo,
10: dice.
12: Ma secondo
10: un collaborazionista
12: te,
10: del Mossad.
12: Se scatta la guerra, se scatta la guerra, a parte che vive in Italia, Parenzo vive in Italia perché in Israele durerebbe un giorno.
11: No,
12: è una dittatura il paese israeliano, è una dittatura, lo farebbero fuori subito.
11: Tu dove hai studiato?
12: Lo farebbero
11: sulla carta
12: fuori
11: del
12: subito.
11: Cesso
12: lui sta in Italia perché è protetto. È protetto perché lui fa parte dell'elite, dell'elite israeliana.
10: Parenzo
12: è l'elite israeliana.
10: Se è protetto, se è protetto in Italia, perché lo dovrebbero far fuori in Israele? Scusami, c'è una contraddizione in quello che dici.
12: Vabbè. No, perché in Israele non potrebbe dire tutto quello che di tutte le stronzate, le merdate che
10: è una società libera. Lorenzo da Roma, andiamo avanti. Lorenzo, dimmi. Lorenzo.
7: E andiamo. Buonasera, dimmi. Signor Cruciani. Buonasera, signor Lingua Marrone.
10: Dimmi,
7: allora,
10: dimmi.
7: Prima di insultare il piccolo Dave, io voglio aprire subito una parentesi contro di te. Crucianuncolo,
10: dimmi.
7: Che mi sei caduto in basso proprio nel momento clou.
10: In
7: basso.
10: Su che cosa, dimmi?
7: Perché ti devi vergognare di quello che hai fatto. Perché te non c'hai più la stima di qualche
10: che
7: mese
10: fatto?
7: Fa.
10: Che
7: avresti dovuto difendere e mostrare i muscoli.
10: Ma
7: e
10: su
7: te
10: che
7: sei
10: cosa?
7: Addosso.
10: Ma che cosa? Su che cosa?
7: Ti sei cagato
10: ma su
7: addosso,
10: che cosa?
7: Ti sei cagato con Rogero, ti sei cagato
10: su Rogero, mi sono cagato addosso.
7: Ti sei cagato addosso
10: su Rogero.
7: Si sente la puzza di merda,
10: su Rogero. Ma Rogero ha fatto di tutto, ma
7: una vergogna totale, quell'uomo si deve fa 14 anni. Che cosa cazzo ti aspettavi? Che cosa cazzo ti aspettavi? Che ritrattava quello che tu ti devi vergognare.
10: Ma di che
7: tu
10: cosa mi
7: difeso?
10: Devo vergognare? No, non l'ho difeso su cosa? Non l'ho difeso su cosa?
7: Ma
10: è una vita che lo difendo.
7: Su cosa, porco due? Come
10: vabbè,
7: l'hai difeso
10: Monica
7: su cosa?
10: Difeso sì, oh, Monica da Bellù. 2, 1, 2, 3, 4. Monica, dimmi.
13: Allora, quello di Alba, quel ragazzo di Alba ha sbagliato tutto, ha sbagliato completamente tutto, perché doveva seguire le direttive Parenzo, le direttive dello scodellato.
10: Cioè?
13: Praticamente lui doveva andare incontro ai ladri con in mano da una parte il libro dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria e nell'altra un questionario da far compilare ai ladri. Quanti siete? Avete delle pistole giocattolo?
10: Così poi lo facevano fuori in tre secondi, lo facevano fuori.
13: Sì, avete delle pistole giocattolo? Avete intenzione di fare del male a me o anche alla mia famiglia? Mi volete ammazzare? Volete un caffè dato che lavorate di notte?
10: Ha ragione Monica, dai, ma la stai sentendo Monica che ti sta dicendo? Ma che doveva fare quel
13: poverino?
11: Sto esattamente scrivendo all'avvocato.
10: Ma quale avvocato? Ti sta dicendo semplicemente che
11: scrivendo
10: che un ragazzo di 35 anni non poteva fare nulla.
11: Sto scrivendo
10: di
11: all'avvocato
10: diverso.
11: Per chiedere. Scusami, sto esattamente scrivendo all'avvocato perché gli sto scrivendo: c'è una pazza che ha telefonato in diretta, sostenendo senza aver visto quello che è accaduto e sostituendosi al procuratore. E infatti, guarda.
13: I ladri entrano
11: una
13: in
11: poveretta.
13: Cortile. Il cortile è una proprietà privata.
10: Ma
13: non c'è nessuna differenza tra il cortile e la casa.
10: Ciao Monica, hai ragione perfettamente. Ciao, ciao. Volevo chiedere un'ultima cosa al barone, che è questa, prima di presentargli una persona che è molto intimorita dal fatto che Futuro Nazionale possa entrare al governo, possa andare al governo assolutamente. Ma secondo lei, barone, lei approva le ronde che ci sono in giro per l'Italia, Rozzano, eccetera, eccetera?
14: Beh, sono giuste manifestazioni di autodifesa, di un territorio abbandonato dall'istituzione, dallo ronde. Stato, e quindi i cittadini si autodifendono, difendono i propri bambini, le proprie donne, anche, i propri anziani,
10: e di fronte all'invasione
11: sostituiscono allo Stato.
14: Se lo Stato non c'è, non è presente,
11: le camicie brune, praticamente
14: l'autodifesa

0: Non disturbo anziani, bambini.
1: Vabbè, insomma,
0: e uno va la prima volta, mi scusi, sì, se lo fate più così, se no ci arrabbiamo. Poi? Dice una seconda volta lo
1: allontani.
0: Spingi.
1: Poi?
0: La terza volta, se non capisci, una sberletta per ricordargli quarta, il concetto. Secondo me, no, basta. La quarta. Poi, cioè, è normale, no?
1: Cioè, a un certo punto
0: fanno
1: parte...
0: bene. Adesso, fortunatamente, lo Stato interverrà e speriamo,
1: cioè,
0: che ripristini
1: l'ordine.
0: A difendere il proprio territorio, la propria famiglia, è normale ed è giusto.
1: Musica,
0: e
1: musica.
0: Io sto con loro.
1: Musica, musica. Allora, abbiamo qui un signore che ho conosciuto durante una puntata, caro Parenzo, di Dritto e Rovescio, che si chiama Francesco Leone. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Tutti, grazie.
1: Attivista LGBT, infatti ha una cravatta, diciamo, arcobaleno. Lei, fondamentalmente, io adesso non so se posso utilizzare con lei la parola che utilizzo non sempre, ma che ci è stata in qualche modo autorizzata dal dottor Bergoglio, che però poi è deceduto, cioè dire froscio. Cioè, lei si sente offeso se le dico lei è frocio? Mi dica la verità.
2: Allora, non mi sento offeso.
1: Oh,
2: chiaramente è una cosa personale.
1: Sì, certo.
2: Altre persone si possono offendere.
1: Ma si
2: offendere.
1: Dovrebbe utilizzare questa parola? Si potrebbe utilizzare?
2: Secondo me
1: secondo
2: è meglio gay. Però io personalmente anche la parola frocio non
1: finocchio,
2: mi dà fastidio.
1: Finocchio.
2: Finocchio è già diverso. Perché comunque in passato, soprattutto nelle scuole elementari, medie, sono stato vittima per questa parola finocchio.
1: E checca?
2: Checca è una cosa divertente.
1: Sì, è divertente, ma non ci ho attacchiato.
3: Però il nostro splendido ospite, grazie, che sono felice di avere qui al mio fianco, ci ricorda una cosa. Tanto ci ha ricordato il suo vissuto.
1: Sì.
3: Cioè, quanto queste parole.
2: Ancora.
3: Ha detto quanto le queste parole.
1: La parola finocchio. Ogni tanto questa, lo
3: ma tu ascolti la tua trasmissione, non ascolti un cazzo di quello che dici. Ha appena detto che quella parola a lui rievoca.
2: L'unica cosa che posso dire è che davanti a un ragazzo di 13 anni mi ha incazzo se usate la parola finocchio.
1: Bravante. Perché?
2: Perché non sappiamo questo ragazzo che cosa,
3: esatto,
2: sta vivendo.
1: In che senso?
2: Quindi,
1: scusami.
2: Certamente,
1: che sappiamo che il ragazzo di 13 anni innanzitutto sia omosessuale o non omosessuale.
2: No, dico niente. Un ragazzo
0: etichetta,
2: può anche succedere, etichettarlo così, non sappiamo che cosa sta vivendo.
1: Ma che vuol dire?
2: Però,
1: ma
2: chiamiamolo ragazzo.
1: Io dico le parole, finocchio di merda è una cosa, quello là è un finocchio, è una checca, è una, ma
3: è
1: non è dispregiativo, uno è un finocchio, punto, dai,
3: ma
1: ragazzi.
2: Giuseppe, io ho una... sono forte. Beh, e ho fatto,
1: ma ho capito, ma
2: un ragazzo non sai quanto, esatto, può essere forte. E proprio queste parole ad alcune persone, poi alcuni ragazzi soprattutto,
1: ma
2: tentano
1: non,
2: il suicidio.
1: Sì, ma non diciamo cazzate.
2: No,
1: perché
2: no, non so cazzate, guarda che...
1: Perché lei è spaventato da... da
2: no, allora, innanzitutto...
1: Spaventato da generale, mi dica la verità.
2: No,
1: lei...
2: io sono spaventato da generale perché innanzitutto mi ho prostofato come anormale. E questa cosa già mi fa arrabbiare.
1: Normale, lui ha detto per una questione statistica. Per
2: no,
1: una questione statistica. Lei non è normale perché appartiene ad una minoranza. Quella era...
2: L'essere omosessuale non è una minoranza. È una
1: condizione...
2: No, è una condizione di fatto.
1: Sì, ma
2: essere
1: d'accordo,
2: omosessuale,
0: di
2: perdonatemi,
0: è una minoranza.
2: Non è una minoranza.
0: No,
2: io lo vedo in maniera
0: numerico,
2: numerico,
0: naturalistico.
2: Lei sa quanti omosessuali ci sono al mondo o in Italia soprattutto? Quante persone omosessuali sono nascoste? Quante
3: ma
2: persone?
3: Anche lui probabilmente.
2: Ma probabilmente,
3: ma
2: sì, anzi,
3: anche lui.
2: Invito a provare.
0: Ce ne sono tanti adesso,
2: invito a provare. Ma quante persone sono nascoste e quante persone non vivono la sessualità proprio per queste parole che noi diciamo?
1: Scusi un attimo,
2: sì.
1: Lei però, Barone, ha detto una cosa, che l'omosessualità, se fosse diffusa, impedirebbe
0: lo sviluppo
1: della razza,
0: qualunque
1: della razza,
0: di un popolo, di una nazione, di una razza, di una comunità,
1: cioè, impedisce.
0: Se fossero tutti,
3: ma usa ancora
0: se
3: la parola
0: fossero,
3: razza.
0: Aspetta. Se fossero, ma voi non chiamate razza ebraica,
3: no,
0: popolo eletto, no, sto parlando
3: al
0: signor Parenzo,
2: no,
0: sto parlando,
2: no, perché io non sono una razza, va bene, io faccio parte dell'Europa,
3: non è noi popolo ebraico, non razza ebraica,
0: questi termini che mi danno fastidio,
3: forse lei è rimasto un po' legato
0: che mi danno fastidio
3: al 38, popolo ebraico, non razza ebraica,
1: cioè dunque lui impedisce la riproduzione della specie, secondo lei?
0: Se il fenomeno omosessuale si allarga, certo.
1: Ma che cazzo,
2: ma a parte il fenomeno omosessuale, primo. Secondo, poi
0: se fossimo tutti omosessuali, estinguiremmo
2: no?
0: Tu da chi sei nato?
2: Io sono nato da
0: un papà e da una mamma.
2: Da una donna e da un uomo.
0: Okay,
2: d'accordissimo.
0: Se tu hai due uomini, non si può.
2: Ma
0: se tutti fossero così, è così.
2: Ma lei sa se mio padre in passato era omosessuale? Lei sa se mia madre, sono cose che non lo sappiamo, ok?
0: Ma
2: non è che
0: generale, ma

0: Mazzi c'è la vita privata e rispettabile di tutti, un conto è lo Stato che
1: però intanto
0: che deve,
1: ci toglie le unioni civili
0: mi risponda alla domanda, non toglie le unioni civili,
1: ha detto che vuole togliere le unioni civili,
0: non devono essere parificate a delle famiglie che fanno figli, mi sembra normalissimo, la cosa più normale di questo mondo negli ultimi 3000 anni in tutte le civiltà del mondo, aiutare le famiglie maschie e femmine che fanno figli,
1: è una società, facciamo la serie A,
0: si riproduce,
1: facciamo la serie A e la serie B,
0: sulle leggi che aiutano la famiglia e aiutano la riproduzione e aiutano a fare figli,
1: quindi
0: tutto
1: questo discorso è solamente per una riproduzione,
2: lei è uno spot per l'avorto,
0: per riprodurre qualunque società, di qualunque cultura,
1: mi posso riprodurre se ho voglia, e non sono e non faccio una famiglia, non faccio una famiglia con una donna.
3: Lei ha un'unione civile,
1: io non è civile, sono sposato, sposato.
0: Aspetta, 2023. La sua vita privata, lui però è liberissimo di fare quello che vuole.
3: Barone, alla fede.
1: So che è un po' allergico a questa cosa, ma io sono sposato.
0: Va benissimo. Cioè, non c'è senso che non mi interessa, ma secondo me lo Stato deve difendere
3: la sua, è una famiglia, secondo lei è una famiglia?
0: No, è una coppia di diamanti. Che si amano,
1: No, io sono una coppia,
0: coniugi, non lo so,
1: ma sono io coniugi, sono marito e marito, lo Stato ci ha garantito questa cosa.
0: Se siete contenti e vi piace, poi la maggior
1: veramente vorrei il matrimonio ugualitario.
0: Le statistiche, peraltro interessante, sarebbe interessante, lui le conosce bene, le statistiche sui matrimoni, che c'è un tasso di separazioni fra gli omosessuali,
1: ma guardi che anche gli eterosessuali che sono
0: perché gli omosessuali durano pochissimo, sono molto più promiscui, ma sono dati, sono dati statistici, cioè,
3: sono più promiscui.
1: Ma scusi, ma lei ha mai conosciuto una coppia omosessuale? Mi dica la verità.
2: Sicuro.
0: A destra ci sono sempre stati, come in tutta la società, la destra rispecchia la società italiana.
1: Le do l'informazione, io conosco tre coppie che sono da 15 anni che sono insieme.
0: Perfetto.
1: Anche gli eterosessuali si separano.
0: Ma le statistiche sono chiare.
2: Perché andate l'ufficio studi
1: la statistica sa qual è? È che nel 2025 le unioni civili sono state superiori.
0: Ci sono dei numeri, i numeri non potete contestarli.
1: Ma la statistica nel 2025 ci sono state più unioni civili che unioni di etero.
3: Scusi un attimo, Leone, lei ha paura di questo signore? Se andasse al governo uno come Giorgi Lavari,
1: allora, onestamente, se andasse al governo e mi sento dire queste cose, sarebbe un disastro. E aggiungo,
3: scapperebbe dall'Italia,
1: ma probabilmente sì.
3: Ma ovvio. Sarebbe
0: perché non è riconosciuta come una famiglia eterosessuale? Perché scappa dall'Italia?
1: Siamo invisibili.
0: Si sente perseguitato.
2: No, vogliamo
0: essere una lobby potentissima.
1: Ma che lobby?
0: Ma siete una lobby potentissima in alcuni nel mondo dell'architettura, dello
1: questo vuol dire che è talmente lobby che ci mettete una benda nella bocca e farete in modo di non parlare. Questo è la vera realtà.
0: Un'ultima cosa devo dire. Parenzo è persona intelligente e colta, ma non rappresenta tutto il mondo ebraico e sionista.
3: Il
0: signore non rispecchia tutto il mondo omosessuale. Ma avete sentito? Parlate di Dolce Gabbana, di quello che parlano.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, Innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
13: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
14: E con
15: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
17: La Zanzara.

0: Praticamente la tecnica che utilizzo per, diciamo, pulire accuratamente il buco del culo in ufficio si chiama quella del tamponamento, ovvero l'utilizzo di carta igienica appositamente bagnata con leggeri e dolci tamponamenti al fine di riuscire a togliere tutti i pezzettini, ecco, dal buco. Diciamo che questa tecnica si può utilizzare soltanto nel bagno dei disabili, poiché vi è lavandino a fianco al cesso, altrimenti sarebbe alquanto impossibile. Però stare tutto il giorno col buco del culo sporco non è proprio l'ideale.
1: Vabbè, queste sono i fautori, ancora i fan della carta igienica che resistono. Io sono stato sempre fan della carta igienica. Fra pochissimo avremo l'intervento di un proctologo che ha idee molto diverse rispetto ad altri che abbiamo consultato dall'inizio di questa stagione. Però rispetto a quello che diceva prima sull'omosessualità il nostro amico Francesco Leone, che è un attivista LGBT, che è sposato, ha addirittura la fede, beh, è inorridita Anna da Roma. Anna da Roma, ha la fede questo signore qua, ha la fede esattamente come ce l'hai tu, esattamente sì. Come ce l'hai, tu hai sì, la fede, sei sposata da tanti anni, sei sposata certo. Da tanti anni, questo signore qui che ha un'unione civile insieme al suo compagno, ha la fede,
2: questa fede, si chiama fede perché è un insulto verso la fede, verso Cristo, verso chi si sposa davanti a un altare, un uomo e una donna.
1: Non c'entra niente però l'altare.
2: Perché, caro, sì, c'entra, perché la fede si mette in chiesa anche nel matrimonio civile, però la fede vuol dire matrimonio tra un uomo e una donna. Per me queste persone non sono né gay e né froci, sono malati di depravazione, sono dei porci, perché ma pensare
1: perché dei porci?
2: Che un uomo... Che un signora... uomo lo mette nel culo in un altro uomo mi fa schifo. Non
3: signora,
2: è naturale,
3: ma lei è cristiana
2: è
3: cattolica?
2: Normale.
3: Signora, lei è cristiana cattolica?
2: Lei allora intanto si faccia i fatti suoi.
3: No, perché se Dio ci ama,
2: niente.
3: Ama anche me.
2: Non sporchi questa parola.
3: No, è perché io non lo sto sporcando, è quello che insegna la religione cristiana cattolica. Poi, se
2: donna,
3: lei ha un odio latente, se lo tenga l'odio latente,
2: l'odio
3: ma a me Dio mi ama e non sono in peccato. No,
2: Cristo,
3: no, lei pensa che io sia un depravato, ma questo non è la realtà dei fatti.
2: E ha detto loro: andate e procreate. Lei che cosa procrea? Scusi, con il culo.
3: Io procreo l'amore. Io procreo l'amore e non odio. Buonasera, signora. La lascio nel suo odio perché lei odia, non è cristiana cattolica. Si ricordi che Papa Francesco ha detto chi sono io per giudicare e lei non può giudicare. Si ricordi questo? Si ricordi che lei non può giudicare perché Papa Francesco ha detto che io non sono nessuno per giudicare. Buona serata.
2: Si deve vergognare, Papa Imbroglio.
1: Vabbè, lascia perdere i morti. Lascia perdere i morti.
2: No, lascia perdere i morti. L'ho sempre chiamato Papa Imbroglio perché
1: sì, d'accordo. Però scusami, che cosa hai da dire nei confronti di questo signore che ama il suo compagno? Si è sposato con l'unione civile.
2: Si è sposato.
3: Sì. Lei è sposata. Lei è sposata?
2: Con un uomo. Io sono una donna.
3: Allora, guardi, vada
2: dal
3: suo marito che forse le mette le corna con un trans. Ciao.
2: Ma perché? Beh, secondo, guarda, questo è quello che vi fa comodo dire.
3: Ma certo,
2: avete
3: ma anche lei fa comodo dire
2: normali.
3: Che io sono depravato. Scusi, ma
2: certo
3: lei dice: me
2: è
3: depravato, io dico: lei tiene le corna.
2: È malato di depravazione.
3: Ma certo. La saluto, si faccia l'atto di dolore stasera quando torni a casa.
2: Touché.
1: No, touché, però scusami, anche tra uomo e donna c'è il sesso anale, però, cioè, anche tra uomo e donna c'è il sesso anale, mica è depravazione, mica penserai che quella è depravazione.
2: L'hai detto, tra un uomo e una donna, ma tra due uomini è uno schifo, è un peccato mortale.
3: Potrei dire la stessa
2: anche
3: cosa,
2: la
3: tra
2: donna,
3: uomo e donna a me mi fa schifo.
4: Anche tra due donne, cioè.
1: Anche tra due donne,
2: mi fa schifo, perché
3: vada a controllare il marito che va dai trans, vada a controllare il marito che forse vada trans.
1: Beh, suo marito.
2: Guardi che lei fa comodo dire questo.
3: Ma certo.
2: Perché così
3: faccia l'atto di dolore.
2: Ami. La conosce allora
3: certo.
2: La religione cattolica.
3: Certo che la conosco la religione cattolica. Sono nato da una famiglia cattolica.
2: Atti impuri. Non commettere atti impuri.
3: Signora, quando lei ha procreato ha commesso
2: pure,
3: un atto impuro. Se lo ricordi.
1: Scusi un attimo Anna. Il signore qui però si è unito insieme a una persona. Come la consideri tu questa coppia? La consideri una coppia qualunque? La consideri una coppia naturale?
2: Una coppia di depravati.
1: Ma perché una coppia di depravati?
2: Coprono la parola con amore, la sporcano questa parola. L'amore Dio l'ha fatto per un uomo e una
3: donna. Ma quanto odio, signora, quanto odio.
2: Ma,
3: odio? Ma lei prova solamente odio. Non dica di essere cristiana cattolica perché offende i cristiani.
2: È lei che odia le donne, per questo
3: io non odio
2: l'uomo.
3: Le donne, io le amo le donne, ma non le amo come lei pensa. Io con le donne ci parlo e le amo perché ci parlo, non come alcuni che dicono che le donne devono essere strumentalizzate secondo di come mettono la gonna.
1: Vabbè, vabbè, però scusi un attimo, caro amico, lei ci saranno dei ruoli nella sua famiglia, no? Cioè, o no? Oppure se
2: avete,
1: se...
2: prende o non lo prende?
1: No, vabbè, questo
3: siamo due uomini che ci amiamo, siamo due uomini, non abbiamo ruoli, siamo due uomini che ci amiamo.
1: Ci sono dei ruoli complementari.
2: Si amano,
1: si amano,
3: si amano. L'amore non ha ruoli, non ha etichette.
1: Due uomini non si
2: può dire queste
1: non
2: cose,
1: si possono amare.
3: È più comodo lei odiare. Salve.
2: Siete porci, punto.
3: Vabbè, controlli il marito.
1: Fermi tutti. Grazie, grazie Leone. Torni presto, fra poco.
3: Un vero Leone.
1: Un proctologo che avete sentito, ecco, anche lui esprimersi, che insegnerà a Parenzo. Vediamo quale versione di come pulirsi correttamente il deretano.
5: Ti posso dare una notizia. Essendo uscito dallo studio dell'area che tira alle ore 13:30, sì, mangiato un panino velocissimo. Stamattina, siccome ieri ho fatto per intiero il digiuno dello Yom Kippur, oggi, no, questa è la notizia per introdurre l'ospite, non sono ancora riuscito
1: ad evacuare.
5: Ad evacuare e mi tratterrò.
1: Senti, quelle tagliani.
5: E mi tratterrò fino a dopo l'evento del Parenti, perché qui, se faccio qui adesso.
1: Non hai il tempo di restare in trasmissione. Dici, ma senti il bisogno, senti lo stimolo. Senti lo stimolo?
5: Sì.
1: Sì, fermi tutti. Fermi tutti.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi.

0: Attivi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
5: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
4: E come faccio ad averli?
5: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole. Ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee hanno tirato il fiato dopo il buon rialzo di lunedì, preferendo valutare gli sviluppi sul fronte geopolitico nel primo giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A sostenere i listini in una giornata contrastata sono stati in primo luogo gli acquisti sul settore tech, che hanno spinto il Nasdaq newyorkese su nuovi massimi, in share rinnovato ottimismo in tema di intelligenza artificiale, anche grazie agli sviluppi del nuovo agente AI di Meta. Piazza Affari ha chiuso tuttavia in rosso con il FTSE MIB in calo dello 0,53%, frenato dalla debolezza dei titoli bancari e dalle vendite supposte, meno 3,97%, nel secondo giorno di riapertura dell'offerta su TIM, meno 3,34%. Giù anche Generali, meno 3,3%, mentre hanno guadagnato terreno ST Microelectronics, salita del 4,37%, e Prysmian più 2,54%. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, Sole 24 Ore.
15: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
16: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni

0: si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
6: La Zanzara.
7: Il coglione sono io che vi ascolto, perché dopo aver fatto una cagata mondiale non utilizzo la carta igienica e il risultato sapete qual è? Mani piene di merda.
8: Eccoci qua, allora, ennesima puntata, ennesima parte della trasmissione, blocco si direbbe in gergo, il blocco, il blocco. Cioè
9: io conosco il blocco intestinale, sì. Il blocco navale,
8: sì. un altro blocco. Anche i blocchi delle trasmissioni, dedicata alla pulizia del deretano, che è una cosa molto seria, poi noi ovviamente la affrontiamo in maniera popolare, ma è una cosa serissima e che soprattutto riguarda tutti, vecchi, giovani, ricchi, meno ricchi, anche i Rockefeller, anche, sì, certo. Come si chiamano, Rothschild. Si puliscono il culo, certo. E si pulisce il culo anche il fruttivendolo sotto casa tua.
9: Ecco, la differenza però, se mi posso permettere, tra ad esempio il buco del culo del dottor Rothschild.
8: Sì, di uno dei Rothschild.
9: Di uno, sì, della, sì, grande, della grande famiglia dei Rothschild, che c'è il ramo inglese
8: e quella
9: francese.
8: Del barone Yonghi Lavarini, per esempio.
9: Sì, qual? No, ma sono due buchi, ma penso, sì, tra i due. Posso dirti una cosa?
8: Sì, dimmi. Che stavi dicendo? Dimmi.
9: Posso dirti una cosa?
8: Sì, dimmi, che c'è?
9: Io il buco del culo di Rothschild da pulire io, volentieri.
8: No, adesso questo.
9: Sì.
10: Ma no. Non ti vergogni.
9: Io no.
8: Allora, il dottor Angelo Stuto con noi, buonasera.
11: Buonasera a voi.
8: Una voce, grazie. Molto cavernosa, bellissima. No, bellissima, cavernosa, mi piace. Vai. Moltissimo. Sì. Chirurgo proctologo. Allora, lui mi ha detto prima di entrare una cosa molto semplice. È un grande anche divulgatore.
9: Figura.
8: Per cui, carta igienica, sì o no?
11: Sì.
8: Carta igienica, sì. Come?
11: Una sequenza importante. Prima di tutto mi permetto di dire dito no.
8: Ecco, questo
9: anche perché è un dibattito poi accademico.
11: Non è accademico. Non è accademico, neanche
8: dito,
11: scientifico.
8: Dico,
11: la parola scientifico ha delle valenze più importanti di questa.
8: Dito no perché?
11: Perché il dito può far male, perché gli ani sono diversi, ma non perché sono di Rothschild, Rockefeller, sì, o Rocker
8: Duke, perché la
11: conformazione è diversa. L'ano, per esempio, nel sesso femminile è molto più corto.
8: Più corto in una donna?
11: Assolutamente sì.
8: Cioè la donna ha l'ano più corto, poi sì. Uno dice sono uguali, maschi.
11: No.
8: Che
11: uomo e donna siano uguali?
8: No,
11: molto diversi. No, davvero, il canale anale nella donna è sensibilmente più corto che nell'uomo.
8: E dunque, se una donna si pulisse, si pulisse continuamente in maniera senza controllare,
11: potrebbe farsi
8: dunque,
11: male.
8: L'idea di utilizzare il dito per ravanare dentro e pulirsi, eccetera, lei lo sconsiglia?
11: Lo sconsiglio anche perché naturalmente quello che io consiglio per l'igiene dell'ano è una cosa che deve andare bene per tutti e che abbia una logica, abbia un buon senso.
8: E dunque, a carta
11: quindi,
8: igienica,
11: carta igienica sì, ma dopo l'acqua è molto importante. Prima l'acqua
8: come però? Cioè.
11: Doccetta, sapete che adesso sempre di più, giustamente ci sono queste
8: doccine. Parenzo quindi, pure ce l'ha, sì, il doccino.
11: Ecco, fantastico.
9: Nella doccia, quindi, nella doccia ho questo diciamo al flusso sopra.
8: E poi c'è il doccino.
9: Poi ha questo braccio mobile.
8: Sì, però.
11: Ma ci sono sempre di più anche queste doccine vicino al water.
9: No, quelle
11: sono molto comode.
8: Acqua
11: subito, getto d'acqua.
8: Calda,
11: sempre tiepida, calda, mai l'acqua fredda.
8: Getto d'acqua e poi?
11: Il freddo è morte, il caldo è vita, ricordiamocelo, quindi sempre caldo.
8: Ok. Io posso dire, io quando apro l'acqua non ce fa, e mi devo pulire il culo, non ci faccio caso, che vi devo dire? Non è che penso all'acqua fredda, calda.
11: Ma se è fredda, la senti.
8: Ma
11: comunque
8: sì,
11: meglio tiepida e per lavarsi, per pulirsi il cosiddetto grosso.
9: Sì. Grosso.
11: E dopodiché la carta igienica, che a quel punto diventa inumidita perché vi è dell'acqua. Finisce il lavoro.
8: Passando senza strofinarsi molto. Però scusi, io ho l'abitudine anche stamattina, perché in questo momento il fatto che io vada 3-4 volte al giorno.
9: Stai male.
8: È un
9: brutto segno.
11: Non è detto che sia un brutto segno. No, non è vero, ognuno bisogna rivedere. Però attenzione, perché appunto 3-4 volte al giorno. Poi se vuole parliamo anche dei saponi, poi detergenti. Che
9: 3-4 volte al giorno è un segnale di mal di gestione.
11: 3-4 volte al giorno di grattarsi con la carta igienica non va bene.
8: Ecco,
11: quindi acqua è molto meglio.
8: Il mio difetto qual è? Il mio difetto è che prendo una volta che penso di aver fatto tutto, cioè che definitivo di tutto, e sento che è finita.
9: Mamma mia.
8: Prendo immediatamente la carta igienica e comincio a strofinare fortissimo.
11: Si spalma tutto bene, e poi l'acqua deve andare a togliere quello che
8: poi
11: è spiaccicato.
8: Passo al bidet e comincio
11: il contrario.
8: Non si finisce mai di imparare anche a 60 anni. Che ti devo dire? Ho passato una vita a prendere prima la carta igienica e poi l'acqua.
9: Orribile.
8: Per fortuna
9: orribile.
8: È arrivato invece il dottor Studo che mi dice di fare una cosa completamente diversa.
9: Orribile. Ma uno che va tre volte come lui è patologico, cioè è grave.
11: No,
9: patologico.
11: Diciamo che è al di fuori della media, però non è detto che sia bisogno di una visita.
8: Comunque
9: ha bisogno di una visita.
8: La visita andrò privatamente dal dottor Studo. Scusi, dottor Studo, però riassumiamo.
11: Sì.
9: Però come si fa, dottore? Scusi, se io lo chiedo, a fare questa vita di merda? Nel senso, lei che è diciamo un dottore che è dedicato.
8: Chirurgo proctologo.
9: È terribile. Cioè, lei l'ha proprio scelto fin da bambino. Cioè, io voglio fare.
8: Voglio visitare
9: fin da piccola, pure da giornalista, no? Sì. Mia figlia, ad esempio, adesso fa medicina. Primo anno di medicina. Sono molto orgoglioso di questa cosa. Perché vuole fare la pediatra.
11: Allora, rispondo in breve.
9: Da sempre, fin da bambino, io voglio quello del buco del culo.
11: Da bambino volevo fare il medico.
9: Sì, benissimo.
11: Poi, dopodiché, ho deciso di fare il chirurgo. Poi ho deciso che dovevo emergere. E in quegli anni stava emergendo la proctologia e il pavimento pelvico, perché noi non è che giriamo soltanto attorno all'ano.
8: Certo.
11: Abbiamo tutta un'altra
8: Andiamo oltre. La defecazione è una cosa. La defecazione è semplice o complessa?
11: È uno degli atti più complessi del nostro corpo.
9: Pensi che qua noi defechiamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20.45.
11: Ho sentito anche prima nell'ospite che mi avete cagato molto spesso tra di voi. Ma se posso permettere di rimanere. L'atto della defecazione è molto complesso. Esempio, avete mai visto un cane grande, un molosso, quando fa la popò? Velocissimo. E ha una paura ha paura, perché quello è il momento in cui può venire aggredito, e se viene aggredito è perso.
8: Cioè, lei dice che l'uomo mentre caga è il momento di impotenza.
11: Perché mette in gioco tutta una serie di muscolatura, il respiro. Quando passa il bolo fecale,
9: quando passa il bolo fecale
11: dell'ano, una persona non può ridere, non può parlare, non può cantare, non può fare nient'altro, perché lo sforzo, si chiama manovra di Valsalva, fa sì che non si possa fare nient'altro.
8: Come si chiama lo sforzo?
11: manovra di Valsalva. Quella,
8: la manovra. Io sto conoscendo la manovra di Valsalva.
11: Non conoscevate la manovra di Valsalva?
8: No. Dire la verità,
9: io
8: no.
9: Per la prossima edizione della Zanzara, se mai ci sarà, sì, io metterei la Zanzara sotto la manovra
11: di Valsalva.
9: Questo bellissimo sarebbe, no?
8: Scusi, il sesso anale. Il sesso anale.
9: Un po' come il giornale italiano, Il Centro Quotidiano d'Abruzzo. E noi invece qui mettiamo oppure Il Fatto Quotidiano. Noi, certo, noi qui mettiamo Il Fatto. Oppure la verità.
11: Ma sì, mi spiego cos'è la mano di Valsalva, però
8: Diciamo,
11: spingere
9: andata a fa culo, io vado al teatro Palenzi, ho rotto il cazzo tutto.

0: Spinge, spinge.
1: Spingere, sì. Con la glottide chiusa, quindi l'aria, sì, non esce né dal naso, sì, né dalla bocca, non esce da nessuna parte perché spinge verso il basso.
0: La manovra di
1: Bastardo.
0: Scusi, il sesso anale favorisce uno che fa tanto sesso anale, favorisce l'evacuazione?
1: Assolutamente no. No. No. Assolutamente no.
0: Lei è favorevole al sesso anale?
1: Favorevole, sicuramente non lo demonizzo, non va demonizzato. È giusto che se delle persone vogliono avere una sessualità anale lo abbiano. A me non piace quando si parla di sesso anale solo fra due uomini, perché non esiste il sesso anale solo fra due uomini, no. Esiste, come diciamo prima, anche tra due donne, esiste l'autoerotismo anale.
0: Fra due donne con degli oggetti.
1: Ovvio, anche che non è sesso anale quello.
0: Sì, certo, assolutamente.
1: Si passa attraverso l'ano.
0: Ecco, lei mi diceva prima che il retto è, l'ano è compiacente.
1: Il retto è compiacente.
0: Il retto è compiacente.
1: L'ano, innanzitutto, ano e retto sono due strutture che non sono neanche lontanamente parenti, questo è molto importante dirlo, perché hanno delle origini diverse. L'ano è lo sfintere anale, molto a volte stretto, si rilascia. Il retto invece, la prima parte del retto si chiama ampolla rettale,
0: ampolla rettale,
1: compiacente, e soprattutto il retto non ha un tetto come può averlo la vagina.
0: Dunque può entrare molta più roba.
1: E quindi bisogna stare attenti, perché il sesso anale va fatto con le dovute attenzioni, lubrificazione, altro, ma soprattutto vanno inseriti degli oggetti o il pene che siano fatti apposta, perché altrimenti ci si fa molto male
0: Alla vagina.
1: Oh, rispetto alla vagina
0: molto bene, dottore, approfondiremo. Però come si chiama la manovra di
1: Valsalva?
0: La manovra di Valsalva.
1: Che adesso diventa Valsalva Astuto da questo
0: bellissimo
1: momento in poi.
0: Italiani,
2: voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
2: alle 8,
0: ha ragione. Lo dica a voce alta.
2: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Buonasera, segnalo a Roma sulla A24, tratto urbano, la chiusura del bivio A24 tangenziale est di Roma fino alle ore 21 circa di questa sera. Per chi proviene dal grande raccordo anulare e viaggia verso la via Salaria per un incidente, di conseguenza sulla A24 si verificano code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma, ma il traffico dovrebbe fluidificarsi attorno alle 21 di questa sera. Sulla 9 Lenate Como Chiasso per lavori, code tra Como Centro e Monte Olimpino verso la Svizzera. Sulla A26 Trafori, code in uscita da Alessandria Sud per traffico intenso per entrambe le provenienze. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, bentornati a Smart City. Poco più di 20 anni fa, una scoperta del tutto inattesa ha aperto un nuovo ramo della ricerca nel campo delle geoscienze. La scoperta dell'idrogeno bianco, idrogeno naturale, cioè idrogeno che, contrariamente a quanto si pensava, si accumula in particolari condizioni nel sottosuolo che può essere estratto come qualunque altro gas. Oggi l'idrogeno naturale viene concretamente estratto e utilizzato in un solo luogo al mondo, un piccolo villaggio in Mali, e non è ancora chiaro se si tratti di una rarità o se, come pensano alcuni, andando a guardare nei luoghi giusti potremmo invece trovare ingenti riserve di idrogeno, diciamo gentilmente messo a disposizione da madre natura. Nessuno sfugge l'impatto che questo avrebbe. Un dato interessante è che questi possibili giacimenti sono attesi in contesti quasi sempre, diciamo, completamente diversi, se non opposti a quelli in cui ci si aspetta di trovare petrolio e altri fossili, che paradossalmente è un vantaggio proprio per quei territori che sono poveri di risorse fossili, come appunto l'Italia, la quale invece ha da offrire un sottosuolo caldo che potrebbe favorire la formazione di idrogeno. Ebbene, ora

0: L'Istituto di Geoscienze del CNR ha stilato una prima mappa delle aree italiane più interessanti, diciamo meritevoli di ulteriori indagini, stabilendo anche una metodologia che è di valenza più generale, pubblicata sull'International Journal of Hydrogen Energy. Ne parliamo con Chiara Boschi, prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Bentornata a Smart City.
1: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
0: Questo lavoro lo avete svolto in collaborazione tra l'altro con INGV e Università della Sapienza. Avete costruito, dicevo, una mappa per il momento a tavolino. Come?
1: Siamo andati a cercare le condizioni perché questo processo possa funzionare, quindi prima di tutto che ci siano queste rocce in profondità che possono produrre idrogeno, che ci sono delle condizioni termiche adeguate.
0: Rocce tipicamente ricche di ferro, no? È quello che si cerca.
1: Ricche di ferro, questo è quello, è il target principale, che possono essere peridotiti, serpentiniti o graniti. Poi che ci siano le condizioni termiche adeguate, laddove per esempio ho una temperatura maggiore il processo è stimolato e quindi va più veloce e quindi è chiaramente una condizione favorevole. Ma anche che ci siano le condizioni strutturali, strutturali vuol dire che posso avere delle condizioni per cui questo idrogeno si accumuli. Se per esempio ho una storia geologica molto turbolente, l'idrogeno può essere perso. O anche altre condizioni che possono essere minori, per esempio nel caso di materia organica che forma idrogeno, vedere la maturità di questa e la quantità di questa materia organica.
0: Poi sì, una importante forse da ricordare è la presenza di acqua, no? Perché è proprio l'acqua che reagendo col ferro produce idrogeno, no?
1: E poi ci sono tutta una serie di evidenze che possono darti degli stimoli oppure delle sentinelle, delle spie che ti possono dire che effettivamente il giacimento c'è in profondità. Per esempio, una fra tutte, che ci siano delle emissioni di idrogeno naturale in superficie oppure di inclusioni nelle rocce ricche di idrogeno o delle anomalie magnetiche che ti indicano un processo di serpentinizzazione in profondità. Quindi abbiamo fatto un elenco di condizioni e evidenze che ci hanno portato a
0: incrociandole
1: definire incrociandole
0: tutte,
1: sono,
0: insomma, a definire, esatto, quali sono le zone dell'Italia sulle quali vale la pena di scommettere. Dove,
1: esatto,
0: dove avete individuato le aree più promettenti?
1: Prima di tutto la Toscana. La Toscana è l'area migliore perché ha tutti questi ingredienti, ha una quantità di rocce volumetricamente importante, in profondità sia graniti che serpentiniti, al sistema geotermico di Larderello, quindi una temperatura anomala che sicuramente può incrementare la velocità e il processo, acqua che circola all'interno di questi corpi e una storia geologica che potrebbe permettere l'accumulo di grandi quantità di idrogeno. Altre zone possono essere per esempio l'Appennino, sia in Toscana che in Liguria, che formano anche in questo caso, ci sono dei corpi di peridotiti e serpentiniti, anche lì con grande circolazione di acqua, che possono aver portato in passato all'accumularsi di idrogeno. Anche quella è un'altra zona che arriva seconda, che potrebbe essere una zona prioritaria di esplorazione future per nuove misure geofisiche e geochimiche.
0: Ecco, mi piacerebbe chiederti quanto ce n'è di idrogeno là sotto, ma evidentemente per rispondere a questa domanda servono appunto le attività esplorative. Però delle stime le avete fatte, che cosa dicono?
1: Prendendo 100 km cubi di peridotite o serpentinite o granito, prendendo soltanto questo cubo di roccia ricca in ferro, possiamo arrivare a una formazione di da 1 a 30 milioni di tonnellate di idrogeno. Questo è tutto teorico, premetto, bisogna poi andare a fare delle investigazioni e ricerche successive, ma quello che abbiamo è un grandissimo potenziale di formazione di idrogeno in queste rocce.
0: Prossimo passo?
1: Andare a studiare in Toscana, indagini geochimiche, indagini geofisiche, nuovi fondi per la ricerca e un nuovo progetto sull'idrogeno per l'Italia.
0: Grazie Chiara Boschi, ci risentiamo presto, grazie. Continueremo a parlare di idrogeno naturale. A presto.
1: Grazie.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: I motori d'epoca non sono delle semplici auto, ma sono delle opere d'arte in movimento, un patrimonio che il Veneto, seguendo anche l'esempio già tracciato da altre regioni, ha deciso di tutelare con una nuova legge che libera i veicoli di rilevanza storica e collezionistica dai blocchi ordinari del traffico. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Alberto Scuro, presidente dell'Automobile Club Storico Italiano. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera, grazie infinite, grazie a voi.
1: Tra l'altro lei è anche il presidente dell'organizzazione mondiale che si occupa appunto di motorismo storico, quindi diciamo possiamo considerarla uno dei massimi esperti sicuramente nel settore. Il Veneto arriva, dopo anche altre regioni, a tutelare questi veicoli storici. In che modo?
2: La possibilità di dare ai veicoli che hanno un riconoscimento ufficiale, quello previsto dal codice della strada, che il certificato di rilevanza storica, di circolare in una maniera diversa rispetto ai veicoli normali quando ci sono le limitazioni del traffico. E questa è una cosa molto importante, perché sopra i 30 anni praticamente questi veicoli che hanno un certificato di rilevanza storica sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione. Ma perché? Perché sono una leva enorme, sono pochi prima di tutto,
1: certo,
2: e sono
1: ovviamente
2: una leva enorme per il turismo, per la promozione del turismo, dei territori, della cultura.
1: Stiamo parlando quindi di veicoli con oltre 30 anni di età, ma che hanno un certificato di rilevanza storica, quindi non tutti i veicoli che hanno oltre 30 anni sono veicoli storici. Come si ottiene questo certificato? Riguarda solo particolari brand e particolari modelli o può ottenerlo chiunque?
2: Sarebbe anticostituzionale pensare di dire un certificato posso darlo solo a un brand, quindi la Ferrari sì e la Fiat no, cioè quindi è proprio una questione di equità il fatto, certo, che un certificato di rilevanza storica possa averlo una Vespa, come può averlo una 500, come può averlo chiaramente una Lamborghini. Quindi non è in base al brand, ma è in base, come è corretto sia, ed è così in tutto il mondo, in base alle caratteristiche di anzianità e di originalità. La legge del Veneto, siccome in Italia è previsto che i veicoli possano diventare storici anche dai 20 anni in su, prevede una libera circolazione, diciamo, durante i blocchi del traffico, quello che è, per tutti i veicoli over 30, per quelli tra i 20 e i 30 anni delle limitazioni che vengono superate per tutti gli eventi motoristici, per andare a fare la manutenzione, perché c'è tutta la filiera degli artigiani che è molto
1: che segue ovviamente questo settore, che ha un peso, appunto, come abbiamo ascoltato anche dalle parole del presidente Scuro, rilevante non solo per gli appassionati ma anche per il mondo del turismo. Termina qui questa puntata di Smart Car, che torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
2: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta.

0: e incuriosisce tutti.
1: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
2: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
12: Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo.
13: E questo è il commento e la battuta, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, poco fa a 5 minuti, puntata registrata poi porta a porta su Rai 1 con Bruno Vespa, a proposito della notizia che è arrivata oggi, diciamo, e sicuramente non ha fatto contento il governo, anzi complica le cose, perché l'Istat ha certificato che l'Italia per deficit eccessivo rimane nella procedura di infrazione dell'Unione Europea, e quindi questo significa che ha pochi margini, comunque margini ristretti di manovra per la manovra economica, il bisticcio di parole, anche per la questione della flessibilità, per l'energia, per la difesa. Ne parleremo da un punto di vista politico con le reazioni delle opposizioni che dicono il governo è certificato che ha fallito, e poi da un punto di vista più economico finanziario, diciamo, adesso che fine fanno gli investimenti previsti dal governo. Poi, oltre alla politica italiana, ci estenderemo invece a qualcosa di più globale, perché oggi si è aperta l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 150 tra leader internazionali e moltissimi dossier sul tavolo, naturalmente le guerre, le crisi internazionali in corso, Trump con il suo discorso in cui fra le altre cose ha detto ho portato la pace, e insomma è convinto Trump, poi e ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti, poi molte altre cose che voi potete commentare sempre sulla pagina Facebook di Effetto Note oppure attraverso i messaggi scritti al 349 238 6666, che è il solito numero per messaggi messaggi WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando, i link e gli audio vanno perduti. 349-238-6666, prima di tutto, come sempre, sintesi della giornata. L'economia italiana, il nostro paese, resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Meloni si dice dispiaciuta del risultato mancato per poco. Scontro intanto in maggioranza tra Forza Italia e Salvini sulla manovra in deficit. Le opposizioni all'attacco dicono il governo ha fallito, vada a casa. Si apre l'Assemblea delle Nazioni Unite. Il segretario generale Guterres parla delle guerre in corso e sottolinea: dobbiamo riformare il Consiglio di sicurezza affinché rispecchi il mondo attuale. Trump nel suo intervento afferma: ho realizzato la pace. L'Iran o un accordo o li annienti e Putin fermi la guerra in Ucraina. Scuola, dopo le proposte annunciate da Giorgia Meloni, le polemiche politiche e l'intervento di ieri di Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico, il ministro Valditara annuncia 14 milioni per l'italiano agli studenti stranieri. L'oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, alla Juventus multa da 10.000 euro. Calcio femminile, l'Inter nell'esordio in Champions League batte 1-0 le svedesi dell'Aken. Partiamo quindi, sentivate, con la doccia fredda arrivata oggi al governo dall'Istat. Istat che ha certificato che non usciremo in anticipo dalla procedura di infrazione europea. In vista della legge di bilancio, il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega Matteo Salvini esorta il governo a non dipendere da quello zero virgola. L'opposizione parla di fallimento dell'operato del governo Meloni.
0: Non c'è l'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come sperava il governo. L'Istat conferma al 3,1% nel 2025 il rapporto deficit-PIL al di sopra della soglia del 3%. Rammarico del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, per il quale sarà possibile che accada nel 2027. Si complica comunque il percorso della manovra con l'Italia che dovrà rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Tra gli altri dati resi noti dall'Istat, nel 2025 il PIL è aumentato dello 0,6%, in crescita anche la pressione fiscale che si è portata al 42,9% del PIL, in aumento al 136,7% del PIL il debito del 2025. Ma dalla Lega Matteo Salvini rilancia sulla legge di bilancio.
14: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi. Quindi a me dello zero virgola in più o in meno interessa zero.
0: L'Italia avvicina l'uscita dalla procedura di infrazione per Fratelli d'Italia. Il governo non ha fallito, mentre Forza Italia frena Salvini. Gli azzurri chiedono una manovra equilibrata e di gestire con oculatezza il bilancio pubblico. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: I dati dell'Istat certificano il fallimento del governo. Hanno gioco facile le opposizioni nell'andare all'attacco dell'esecutivo dopo la doccia fredda sui conti pubblici e sulla pressione fiscale. La conferma del deficit al 3,1% è uno smacco per Meloni e Giorgetti e una notizia non positiva per l'Italia, dice il democratico Misiani.
16: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
15: L'austerità voluta dal governo non ha portato a nulla, incalza il Movimento 5 Stelle che con Conte chiede di dare sollievo agli italiani tagliando subito i programmi di riarmo e le spese per la difesa, sulla stessa linea AVS. Meloni ora farà più debito per armi e promesse elettorali con il rischio di ipotecare il futuro dei giovani, avverte Bonelli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: E Giorgia Meloni è a 5 minuti su Rai 1 da Vespa, si è detta dispiaciuta per questo risultato mancato per poco. Dice quanto poi alle sue proposte sulla scuola, in questi giorni abbiamo parlato, alle polemiche seguite, all'intervento di ieri di Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico. Meloni ha commentato: quando Mattarella era ministro redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, dice è buon senso. E poco fa al TG1 il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato finanziamenti per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri.
17: Laddove non fosse possibile inserire lo studente in una scuola di prossimità, abbiamo deciso di stanziare 14 milioni di euro a regime proprio per potenziare l'insegnamento e la personalizzazione dell'insegnamento dell'italiano a quei ragazzi che si troveranno comunque in contesti più complessi.
13: Intanto sui scenari internazionali le due guerre vanno avanti sul terreno, la diplomazia tenta qualche passo a New York a margine dell'Assemblea Generale del

0: è tornato ad esortare gli altri paesi ad aiutare gli USA a isolare economicamente Teheran. Atteso domani al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, i Pasdaran hanno reagito quanto detto da Trump, affermando di star rifiutando qualsiasi contatto con gli USA, che invece cerca di contattarli. Quanto all'Ucraina, farò arrivare la pace prima del previsto, ha detto Trump, le cui parole su Cuba, è fallita e cadrà, hanno poi indotto la delegazione cubana a lasciare l'aula. Appello infine del presidente americano e leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Poi, come vi dicevo, ci faremo raccontare un po' la cronaca di come è andata oggi la giornata al Palazzo di Vetro dal nostro corrispondente. Mentre si spera che si apri qualche canale diplomatico fra Stati Uniti e Iran al margine dell'Assemblea Generale, appunto, dell'ONU, New York, Riyadh si dice pronta ad aprire il gasdotto colpito da Houthi.
2: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto est-ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandoli di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico, in questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sentivamo le parole del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha evocato lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata, e oggi per le strade di Roma sfilano 100 preti arrivati da 8 paesi del mondo, ciascuno di loro con in mano un sudario recante il nome di uno dei 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione del cessate il fuoco. A partecipare alla manifestazione promossa dalla rete Preti contro il genocidio anche Don Alessandro, arrivato dalla Germania. Sentiamo il microfono di Katia Caramelli.
3: La vita, diciamo, delle persone lì è sempre insopportabile. Io personalmente non posso tacere davanti alla mia coscienza, ma non posso farlo. Per questo sono arrivato a Roma anche da un solo giorno.
4: Che cosa chiedete ai governi?
3: Il genocidio bisogna finire subito, finire l'occupazione della Palestina per avere un paese dove possono vivere. Cioè, io non che sono per la Palestina o per Israele, io sono per gli uomini che soffrono.
1: Passiamo a tutt'altro. L'impennata dei prezzi dell'energia spinge la Francia a chiedere a Bruxelles un allentamento delle regole europee su carburante e metano.
5: Il presidente francese Emmanuel Macron chiede a Bruxelles di allentare alcune regole europee sui carburanti per aumentare produzione e importazioni e frenare i rincari legati alla crisi in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. In una lettera inviata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Macron propone standard meno rigidi sulla qualità dei carburanti, misura che consentirebbe guadagni di produzione compresi tra il 5 e il 20% e una maggiore quota di biocarburanti nel diesel. Il titolare dell'Eliseo chiede inoltre di rinviare di un anno le nuove regole europee sulle emissioni di metano, regole che da gennaio imporranno nuovi obblighi agli importatori di petrolio e gas. Bruxelles conferma di aver ricevuto la lettera, le proposte sono in esame e giovedì ci sarà una riunione sul gas. Intanto Eurostat fotografa i rincari. Ad agosto in Italia la benzina è aumentata del 6,3% rispetto a luglio, tra gli incrementi più alti nell'Unione insieme a Spagna, Romania e Cipro. Rispetto a un anno fa, nell'intera Unione Europea, i carburanti costano in media quasi il 24% in più. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Parliamo di pensione. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031, un anno in meno meno per le donne. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni un mese e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi

0: nel 2027 e 43 nel, un mese nel 2028. Siamo sulla cronaca, da tempo voleva convincere la figlia a sposare un connazionale, ma la ragazza si è sempre rifiutata, per questo lui aveva iniziato a picchiare sia lei sia la moglie colpevole di difendere la figlia. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana, al culmine dell'ennesimo episodio di violenza, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Le violenze si sarebbero già verificate in passato, senza però essere mai denunciate o segnalate. Per l'uomo è così scattata una denuncia a piede libero per maltrattamenti in famiglia e costrizione o induzione al matrimonio. Nei suoi confronti è stato inoltre eseguito un provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, come purtroppo succede spesso, che siano uomini stranieri o italiani, non so l'efficacia dell'allontanamento. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione per Vincenzo Lanni, sessantenne, che il 3 novembre 2025 accoltellò alla schiena, ferendola gravemente, una 43enne manager di Finlombarda mentre stava andando al lavoro in piazza Gaio Lenti, zona dei grattacieli milanesi. Una donna a lui sconosciuta, scelta come obiettivo a caso, come era emerso da un video. La PM Maria Cristina Ria, dopo gli accertamenti nelle indagini dei carabinieri e una perizia che ha riconosciuto la piena capacità di intendere e di volere dell'uomo al momento del fatto, aveva chiuso l'inchiesta nei mesi scorsi e ha inoltrato la richiesta di processo, su cui dovrà decidere la giudice per l'udienza preliminare, che è fissata per ottobre. Incidenti mortali, sono 173 ciclisti morti in strada quest'anno in Italia. L'ultimo, un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici col padre.
1: È morto all'ospedale infantile Regina Margherita il bambino di 7 anni investito a Torino da un'auto mentre era in bicicletta nel quartiere Vanchiglia, non lontano dal centro della città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di questa mattina. Il bambino stava percorrendo in bicicletta Corso Regina Margherita, diretto a scuola assieme al padre. Pedalavano uno accanto all'altro quando una utilitaria lo ha travolto sulla pista ciclabile, priva di barriere fisiche, presente sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto di strada della cosiddetta zona 30, con limite di velocità ridotto. A Torino sono circa 300 km di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette e l'incidente di questa mattina porta l'attenzione verso le piste ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: È arrivata oggi la sentenza del giudice sportivo sull'oltraggio da parte di alcuni settori della curva juventina nei confronti della memoria di Sandro Mazzola, domenica scorsa all'Allianz Stadium.
2: Una multa poco più che simbolica, 10.000 euro per il club. Tanto è valso per il giudice sportivo l'oltraggio nei confronti della memoria di Sandro Mazzola, perpetrato da parte della curva juventina domenica scorsa durante il minuto di silenzio in memoria della bandiera dell'Inter e della Nazionale prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta. Girati di spalle rispetto al centrocampo, gli ultra hanno intonato cori in ricordo di Gaetano Scirea, l'avvocato Agnelli e Andrea Fortunato. Da qui polemiche e sdegno di diffusi, ma nella sentenza del giudice Mastrandrea, in linea per entità con episodi simili accaduti in passato, hanno pesato l'immediata presa di distanza dall'accaduto da parte del resto dell'Allianz Stadium e del club bianconero attraverso una nota ufficiale, senza dimenticare le parole di condanna pronunciate dal tecnico juventino Spalletti nel dopopartita.
3: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività.
2: Resta però il senso di inadeguatezza del provvedimento, vista anche la mancata identificazione e quindi l'impunità dei singoli responsabili del vergognoso episodio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Decisamente vergognoso. Invece, per passare al calcio femminile, l'Inter, nell'esordio questa sera in Champions League, batte 1-0 le svedesi dell'Aken.

Swift inarrestabile quando si tratta di primati. Il 27 settembre, quindi tra pochi giorni, in occasione dei 2026 MTV Video Music Awards, cerimonia durante la quale vengono premiati i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi, riceverà il primo premio in assoluto come Artist Director Honors, diventando così l'artista più premiato

Si tratta di un nuovo record per l'artista. Attualmente Swift è a pari merito con Beyoncé per il titolo di musicista più premiata nella storia di questi premi. Ne hanno 30 a testa, mentre Eminem è l'artista musicale con più Video Music Awards, sono 15. Il nuovo premio, che secondo questi premi ha lo scopo di riconoscere gli artisti il cui lavoro dietro la telecamera ha ampliato le possibilità dei videoclip e fatto progredire l'arte della narrazione visiva, porterà quindi il totale di Taylor Swift a 31. Lo show degli MTV Video Music Awards sarà trasmesso in diretta su CBS domenica 27 settembre dal Peacock Theater di Los Angeles.

0: E ci facciamo accompagnare da Taylor Swift, donna artista dei record, alla prima pausa pubblicitaria, poi subito insieme con gli ospiti.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
6: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con
9: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
11: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre pieni di notizie, di aggiornamenti in diretta, tra poco gli approfondimenti con gli ospiti su alcune delle notizie più importanti, le altre però sintetizzate come sempre all'inizio. Roberta Giordano con voi per continuare quindi il filo dei fatti in primo piano, che voi potete commentare come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure attraverso messaggi scritti. Non mandate messaggi vocali, non mandate link, tanto vanno perduti, solo messaggi scritti se volete appunto partecipare, diciamo, al commento dei fatti del giorno, al 349-238-6666. E partiamo appunto col primo tema. La politica in primo piano, si è giustamente in campagna elettorale, non si sa ancora se ci sarà, diciamo, il termine naturale della legislatura oppure se ci saranno elezioni anticipate. Qualcuno si vocifera aprile, maggio, quindi già insomma i motori sono caldi da una parte e dall'altra da tempo. Poco fa l'intervista di Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1 da Bruno Vespa, poi una parte invece registrata di Porta a Porta. E Meloni che ha affrontato vari temi, dalle proposte che ha fatto sulla scuola in questi giorni, che hanno avuto come seguito molte reazioni di cui abbiamo parlato, fino alla legge elettorale, al rapporto con Vannacci, alla questione dell'eliminazione del bollo auto su auto medio piccole e sulle moto. Ovviamente però, diciamo, l'argomento principale, sicuramente centrale, è stato quello della doccia fredda che è arrivata oggi sul governo per i dati Istat, che hanno certificato che l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, che resta al 3,1%. Certo, è diciamo poca roba, e però nel 2025 questo appunto rimane e determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nel centrodestra. Saluto subito con molto piacere Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Bentornata qui a Effetto Notte, cara Emilia.
12: Buonasera Roberta, buonasera ai radioascoltatori.
0: Emilia, allora Giorgetti, ministro dell'economia, è molto rammaricato, ha detto vabbè, a questo punto usciremo dalla procedura di infrazione nel 2027, ne prendo atto con rammarico. E però intanto che cosa succede? Che il nodo politico riguarda il fatto che si assottigliano i margini di spesa sperati, no? E questo a ridosso, come si diceva, delle elezioni, e quindi in maggioranza ci sono delle tensioni tra gli azionisti di maggioranza, perché Salvini dice, lo mette subito in chiaro, dice: come ministero, quindi delle infrastrutture e dei trasporti, solo a me servono 8 miliardi cash a fine anno per pagare lavori già fatti, serve uno scostamento di bilancio da miliardi, ha detto Salvini. E dall'altra parte l'altro vice, l'altro partito alleato di Meloni, quindi Forza Italia, ha smorzato un po' questo slancio di Salvini dicendo: calma, ci vuole cautela, continuiamo a gestire con oculatezza i conti pubblici. Peraltro è anche quello che ha detto Giorgetti, ha detto Nevi di Forza Italia. Quindi già questo insomma crea dispiacere al governo, rimane la procedura di infrazione e anche crea tensione nella maggioranza di centrodestra. Sentiamo che cosa ha detto Meloni appunto su Rai 1 poco fa.
13: Le voglio dire che mi rammarica però, direttore, anche perché nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo.
0: E quindi questa battuta che ha fatto appunto poco fa su Rai 1 Giorgia Meloni e dice: in questi anni però il deficit è diminuito, vi ricordo che il deficit appunto è la differenza tra entrate e uscite dello Stato, evidentemente se c'è deficit sono state più le uscite che le entrate, e poi sappiamo che c'è questo vincolo dell'Unione Europea che dice che bisogna rispettare il 3%, nel senso che se il prodotto interno lordo è 100 miliardi, mettiamo, il deficit non può essere più di 103 miliardi. Sentiamo Giorgia Meloni.
13: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, lo dobbiamo ricordare, dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08. E quindi insomma no, è il classico: hai fatto 30, eri molto vicino a uscire dalla procedura di infrazione, ma vuol dire che chiaramente andremo per quella che era la tabella di marcia.
0: Le opposizioni però vanno all'attacco. Dal PD viene detto: l'Italia resta nella procedura di infrazione, e questo diciamo anche a livello internazionale nuoce al nostro paese. Sentiamo Conte, leader del Movimento 5 Stelle.
14: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini, per far ripartire le nostre imprese. Siamo con la pressione fiscale la più elevata negli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina, noi ci siamo.
0: Emilia, ovviamente l'opposizione fa il suo lavoro, e però appunto resta la questione che siamo a un passo dalle elezioni, e poi resta anche la questione di come fare, visto che poi si deve fare anche la manovra di bilancio, come fare una manovra espansiva che possa tagliare le tasse senza però intaccare ulteriormente questo rapporto deficit-PIL. Quindi insomma è una grana per il governo.
12: Direi che con questa decisione dell'Istat certifica che non ci sarà un'altra manovra economica, perché si andrà a votare a giugno, quindi diciamo che cioè, non quella del 27, ecco, ci sarà adesso questa manovra qui, ma non ci sarà l'ultima manovra elettorale, quindi sicuramente questa decisione avvicina l'ipotesi che Meloni aveva già considerato, insomma, senza dirlo esplicitamente, per rispetto agli alleati, di elezioni ad aprile-maggio. Lei vorrebbe farle ad aprile, lontane dalle comunali, ma sappiamo anche appunto che nell'interlocuzione con Mattarella dal Quirinale è uscita la predilezione per un election day, insomma, no? Perché sarebbe poco spiegabile richiamare gli italiani alle urne, gli italiani alle grandi città nel giro di un mese. Quindi questo sicuramente, secondo me, chiude la diatriba, si vota a giugno o si vota a novembre.
0: Adesso me lo scrivo, vediamo se vedi e prevedi, Emilia, lo disse Emilia Patta, va bene?
12: Anche perché Meloni ha già cominciato di fatto la campagna elettorale, no? Lo dicevamo forse proprio con voi qualche giorno fa, questa decisione di abolire il bollo auto proprio adesso, senza aspettare la manovra, quindi con effetti da gennaio, guarda proprio alle elezioni. Sicuramente questo mancato traguardo di uscire dall'infrazione, dalla procedura di infrazione, restringe ancora di più, quindi sarà più difficile ad esempio fare altre misure elettorali. Si era parlato nei giorni scorsi della famosa questione di abolire il canone Rai, no? Che ogni tanto riciccia un po' in tutti i governi. Quindi insomma i margini sono ridotti, non è un caso che sta puntando anche su misure, diciamo così, a costo zero, come questa del tetto agli stranieri nelle classi, no? Sono misure propagandistiche, vedremo quanto di facile attuazione, che però appunto non comportano più di tanto un esborso economico. Quindi sicuramente è un colpo.
0: Poco fa ho fatto sentire Valdi Tara al TG1, l'ho fatto sentire nella sintesi della giornata, che dice stanzieremo 14 milioni per l'italiano come insegnamento per gli stranieri. Ieri avevo due ospiti che dicevano che soprattutto il problema, al di là che è molto complesso, ma ci vuole anche poi del personale, degli insegnanti formati apposta per insegnare l'italiano ai ragazzini, ai ragazzi che insomma lo masticano molto poco. Poi torniamo su questo tema, andiamo un attimo, siccome avevi citato anche le elezioni, hai detto che si voterà a giugno, noi ce lo siamo scritto, sentiamo sulle elezioni che cosa ha detto Giorgia Meloni.
13: Quando lei ricorderà che quando non è passato l'emendamento sulle preferenze alla Camera, con voto segreto, si è detto che il governo non aveva più la fiducia del Parlamento.
15: Che se non passa la fiducia, sostanzialmente.
13: Esattamente.
15: Esattamente.
13: Quindi noi siamo tornati, adesso le preferenze sono nella norma e credo che sia una grande vittoria che gli italiani possano tornare a scegliere il parlamentare e chiaramente nel momento in cui torna alla Camera credo che vada fatta chiarezza sull'accusa che veniva fatta relativamente al fatto
15: quindi
13: che non ci sarebbe.
15: La fiducia, se non vi danno la fiducia si va a casa.
13: Se non c'è la fiducia del governo penso che ne dobbiamo prendere atto, no?
0: E questo per quanto riguarda la riforma della legge elettorale con la quale poi si andrà a elezioni. Però torniamo su quanto annunciato nel fine settimana alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Phoenix, Giorgia Meloni sulla scuola.
16: Per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: E sappiamo insomma tutte le reazioni politiche, le polemiche da parte delle opposizioni, ma anche pareri diversi dai dirigenti scolastici, chi dice facendo una battuta, bene, è una proposta di sinistra, visto che poi allora per ridistribuire tutti i ragazzi che ci sono in periferia stranieri li dobbiamo portare nelle scuole in centro, e chi diceva no, si è

0: di buon senso, però difficile da attuare, anche per una serie di questioni proprio di residenzialità, cioè dove sono concentrati queste ragazze e questi ragazzi stranieri che magari sanno poco l'italiano. Comunque è stato precisato che il tetto è al 30% nelle classi per ragazzi e ragazze stranieri che non sanno la lingua italiana, ma anche lì bisogna capire come si valuterà questa conoscenza. Ieri poi, un po' in coincidenza, però evidentemente il messaggio l'ha lanciato il Presidente della Repubblica Mattarella alla inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, fra le varie cose aveva detto che la scuola è la maggior leva per l'integrazione, e sentiamo anche questo passaggio su Non barriere, no ghetti.
1: Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale. Gli studenti non sono semplici utenti della scuola, la società ha bisogno della loro voce. Ragazze e ragazzi, rendetevi ancora più protagonisti della vita scolastica, con la vostra consapevolezza, con il vostro impegno.
0: Oh, e adesso Meloni, che ha risposto questa sera appunto su Rai 1 a Mattarella dicendo no, ma non ha fatto un intervento contro quello che ho detto io, perché lui stesso prendeva provvedimenti simili.
2: Oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
3: Senta,
2: e quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
0: Quindi anche su questo Bonelli poco fa di AWS, che ha detto veramente vergognoso che Giorgia Meloni attacchi Mattarella per difendere la sua propaganda, quindi continua su questo tema la polemica. Poi giovedì sappiamo che se ne discuterà di questo provvedimento in Consiglio dei Ministri e vedremo che cosa ne uscirà. Nel frattempo Emilia, su Schlein ha detto Eli Schlein, che è la segretaria del PD, è la mia interlocutrice naturale, come indicano i cittadini, è la leader del maggior partito di opposizione, però sappiamo che lei, che ha un po', Giorgia Meloni, scompigliato le carte nel campo largo, volendo che in questa riforma della legge elettorale ci sia, quando si formano le coalizioni, decidano e annuncino per tempo chi sarà il candidato o la candidata premier, e lì ha creato quindi questa competizione tra Conte e Schlein, no?
4: Sì, una competizione potenzialmente lacerante. Abbiamo visto Conte molto arrembante nelle ultime settimane, ha approvato durante il weekend, fatto approvare dagli iscritti con oltre il 90% dei sì il programma del Movimento 5 Stelle, che lui dice sono punti irrinunciabili. Tra i punti c'è il famoso no all'invio di armi all'Ucraina, che invece tutto il PD sostiene, insomma, insieme al Partito Socialista Europeo. Quindi è un argomento estremamente divisivo, quindi vediamo già gli effetti di questa norma voluta da Meloni, e non c'è dubbio che siccome nel centrodestra la candidata premier è scontata, cioè è lei la premier uscente, è una norma che è stata inserita proprio per creare scompiglio dall'altra parte, non c'è dubbio.
0: Ecco.
4: Però è anche vero che lei, insomma, dopo aver giocato su questa diatriba tra i due nei mesi scorsi, ti ricordate l'invito ad Atreio che voleva andare Schlein, sì, poi voleva andare anche Conti, lei ha annullato, sembra aver scelto come sua interlocutrice naturale Schlein, insomma, effettivamente è la leader del maggiore partito di opposizione, è un po' una notizia, ma si spiega anche col fatto che almeno i fratelli, tra virgolette, così la spiegano, che dal punto di vista Meloni Schlein è un'avversaria più facile, ecco, perché Conte è più arrembante, quindi anche per questo
0: Insomma, vabbè.
4: Invece, ha già deciso chi vincerà le primarie, ecco, diciamo Meloni.
0: Anche lei vede e prevede. Invece su Vannacci, dice Vannacci rilancia contro di me delle accuse che sono invece della propaganda russa, e quindi lì il rapporto conflittuale con Vannacci si vedrà che esito avrà nel momento in cui dovranno formare le coalizioni. Mentre qualcuno scrive, ma quanti burka girano in Italia, in niqab? Io non ne ho visto neanche uno, soprattutto nelle scuole. Allora diciamo, fuori dalle scuole purtroppo girano, ma nelle scuole pochi per fortuna.
4: Questo è vero, il velo integrale, il velo integrale non c'è. Vediamo ragazzine con il velo in testa, ma il velo quello. Integrale per fortuna non c'è.
0: Su quello si vedrà. Invece Oriana dice: perché non dite che il ministro di tutti, Valditara, tiene la spilletta della Lega? Non è normale. Vabbè, si sa che ogni ministro comunque appartiene a un partito, insomma, o si riferisce a un partito in particolare. Su questo direi di chiudere. Grazie Emilia Patta, buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Emilia.
4: Grazie a voi, buona serata.
0: E a presto. Pausa di riflessione e torno ratta con la Folgore.
3: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia. E spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
7: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
16: Vi presenta... Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 23 settembre, equinozio d'autunno. Raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in calo, tempo con cielo nuvoloso al nord, in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori ci saranno precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere sparso. Sole al centro, scarica l'app di ilmeteo.it.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
20: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
21: Però dai, bravo anche lo speaker.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Due verticale, trekking sull'Etna.
24: Escursione.
23: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
24: Aperitivo.
23: E un inverno imperdibile?
24: Vacanza con Costa.
23: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
26: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
27: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
28: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
29: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
28: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
29: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
30: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
31: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente di politica, delle dichiarazioni rilasciate questa sera su Rai 1 Bruno Vespa da Giorgia Meloni, che ha toccato vari temi. Senz'altro un tema centrale di oggi per quanto riguarda il nostro paese e quindi il governo è che l'Italia resta, secondo i dati certificati dall'Istat, nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Lo conferma appunto l'Istat sul 3,1% nel 2025, che determina quindi il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei, che sapete che per tentativo di tenere sotto controllo i conti degli stati membri stabiliscono che il rapporto tra prodotto interno lordo e deficit deve essere non oltre il 3%, e il deficit sapete che sono le spese in più, sono le uscite più delle entrate, e quindi insomma facevo l'esempio prima che se il PIL è 100 miliardi il deficit, quindi le spese che vanno oltre, non possono essere più di 103 miliardi. Saluto con molto piacere Fedele De Novellis, economista e partner di REF Ricerche, una tra le più autorevoli società indipendenti italiane di ricerca, consulenza e analisi economico-finanziale. Buonasera.
32: Buonasera.
0: Abbiamo spiegato prima del rammarico del ministro dell'economia Giorgetti, anche Meloni si è detta molto dispiaciuta, tensioni nel centrodestra tra Salvini che vorrebbe appunto una manovra in deficit perché dice non possiamo legarci a quel virgola, mentre Forza Italia dice no, andiamo più cauti, quindi già si è creato questa frizione nel centrodestra, perché adesso c'è tra poco la manovra di bilancio e ovviamente non può essere espansiva, anzi risolversi stando così le cose, perché il nodo, come abbiamo detto prima, è quello di non poter quindi sotto elezioni a questo punto spingere oltre un certo limite le spese. Ci prendiamo giusto questa piccola pausa per le viabilità e poi ci dice che cosa ne pensa e soprattutto che ne sarà adesso quindi degli investimenti che erano previsti, anche della possibilità di flessibilità per le spese in difesa ed energia.
1: Aermec, campioni del clima,
30: vi presenta Strade in diretta.
2: Buonasera, segnalo code per incidente sulla statale 336 della Malpensa tra Busto Arsizio e il bivio per la A8 in direzione A8 Milano-Varese. Sulla A8 si verificano code per lavori tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. E per lavori è chiuso il tratto urbano della A4 a Milano tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia. La riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. E dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluna e Venezia dell'autostrada A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà domani mattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
31: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Roberto Giordano sempre con voi, siamo in compagnia di Fedele De Novellis, economista, partner di Ref Ricerche, e a cui ho chiesto appunto, stante così le cose, visto che l'Italia è ancora in procedura di infrazione per questo 3,1%, e che ne sarà degli investimenti previsti. Lo stesso Salvini dice: io col mio Ministero dei Trasporti ho già nelle infrastrutture dei trasporti speso 8 miliardi e devono rientrare questi soldi su lavori già fatti. E poi c'è la questione di difficoltà adesso di accesso alla flessibilità che doveva essere concessa dall'Unione Europea per le spese per la difesa e misure strutturali per l'energia. De Novellis.
32: Beh, allora, se il Ministro dei Trasporti ha speso così 8 miliardi senza averli, dobbiamo preoccuparci, però siamo in campagna elettorale, quindi la prendiamo come una boutade. D'altra parte dobbiamo spiegare che il fatto di non aver rispettato il target del 3% non modifica, diciamo così, la cosiddetta traiettoria della spesa netta, per farci capire i soldi che possiamo spendere. È un'approssimazione, ma rende l'idea. Il punto è che l'anno scorso la Commissione europea, per favorire gli investimenti soprattutto nella difesa e poi recentemente estendendo una parte di questi alle infrastrutture energetiche, concedeva uno spazio fiscale aggiuntivo, anche significativo, sino a 1,5 punti di PIL per alcuni paesi. Il fatto di essere fuori dalla soglia del 3 ci permetterà di attivare la clausola, ma solo per una quota piccolissima, cioè sostanzialmente dovremo restare sotto il 3%, quindi se senza la clausola siamo al 2,8, diciamo che abbiamo 2 decimi da spendere, molto meno di quello che avremmo potuto fare. A partire da questa situazione, evidentemente, diciamo, ci sono alcune riflessioni che possiamo proporre. Una è che una regola non va bene se per un dettaglio, cioè per un decimale, si producono poi effetti sostanziali nella politica economica di un paese. Questo vuol dire che è stata pensata male e forse potremmo anche pensare di aprire un contenzioso a Bruxelles, perché è un dato di fatto. C'è da dire anche che siamo, come avete anche ricordato pochi minuti fa, siamo un po' in un clima preelettorale, e il clima preelettorale, diciamo, non è foriero di buoni consigli, per cui le politiche magari seguono delle logiche per cui forse avere uno spazio fiscale, almeno per questo semestre, un po' più limitato, potremmo dire che non è neanche così, così male per la finanza pubblica italiana. Detto questo, un punto forse più importante su cui conviene riflettere è che naturalmente uno spazio fiscale aggiuntivo in questo momento è necessario, è utile, non necessario, utile, per fornire, diciamo così, un sostegno alla domanda aggregata e in qualche modo dare un pochino di maggiori certezze sulla crescita. Io non sono così pessimista sul rilievo dello shock energetico, però, perché quello che stiamo vedendo è che la reazione, diciamo, del quadro dei mercati petroliferi rispetto alla geopolitica, tutto sommato è gestibile al momento, e tant'è vero che sono due o tre trimestri che la congiuntura è migliore di quello che ci aspettavamo, mentre viceversa da qualche mese sta emergendo un problema più sostanziale, che è l'aumento dei tassi di interesse. Per un paese che ha alto debito come l'Italia, i tassi di interesse in aumento, pensiamo anche dal punto di vista della finanza pubblica, poi c'è tutta la finanza privata naturalmente che dipende dai tassi di interesse, però noi partivamo nel 2025 da una spesa per interessi sul debito pubblico di 87 miliardi e nella traiettoria che dovrà disegnare il ministro nel prossimo documento che verrà pubblicato inizio ottobre, probabilmente arriveremo quasi a 110 nel 2029 alla fine del periodo di programmazione.
0: Mi fa venire in mente col 110, De Novelli, anche se abbiamo pochi secondi, in realtà quanto ha inciso su questa situazione il super bonus che molto ha criticato questo governo Meloni, no? Quello voluto da Conte, abbiamo pochi secondi, quanto ha inciso?
32: Probabilmente sono quei miliardi di super bonus in più non previsti, sono quelli che ci hanno dato quei due decimi che accogliamo con rammarico di deficit in più, forse è da lì che è venuto qualche investimento in costruzioni che ci ha dato quei due o tre decimi di crescita in più.
0: Quindi positivo e negativo. Grazie Fedele De Novellis, ricordo economista partner di Ref Ricerche. Grazie molte. Grazie, buona serata. Non riusciamo a collegarci con New York, ma tanto nei prossimi giorni con l'Assemblea Generale dell'ONU dovremo collegarci più volte, visto che insomma va avanti una settimana e ci sono tanti dossier importanti sul tavolo. Ci sentiamo tra poco per gli aggiornamenti.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoSet sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Colesterolo? O ti senti così?
5: Ah!
4: O ti senti ACT?
5: Ah.
6: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
7: Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro, le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7

0: settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
5: Il segnale orario vi è offerto da
6: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
7: Sono le 22:03 minuti.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: E a questo punto della giornata, questi fatti principali: l'economia italiana e il nostro paese resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat. Meloni si dice dispiaciuta del risultato mancato per poco, scontro in maggioranza tra Forza Italia e Salvini sulla manovra in deficit. Le opposizioni all'attacco dicono il governo ha fallito, vada a casa. Si apre l'Assemblea delle Nazioni Unite, il segretario generale Guterres parla delle guerre in corso e sottolinea dobbiamo riformare il Consiglio di sicurezza affinché rispecchi il mondo attuale. Trump nel suo intervento afferma ho realizzato la pace, l'Iran o un accordo o le annienti e Putin fermi la guerra in Ucraina. Scuola, dopo le proposte annunciate da Giorgia Meloni, le polemiche politiche, l'intervento di Mattarella ieri all'inaugurazione dell'anno scolastico, il ministro Valditara annuncia 14 milioni per l'italiano agli studenti stranieri. L'oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, la Juventus multa da 10.000 euro. Calcio femminile, l'Inter nell'esordio in Champions League batte le svedesi dell'Aken 1-0. E con questo bel risultato Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazio per il vostro ascolto, naturalmente per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani è un altro giorno, ma vi ricordo come sempre l'appuntamento con Effetto Notte resta alle 21:00.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
4: Inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che, come forse già sentirete dall'audio, siamo in esterna oggi con gli studi di Radio 24. Ieri c'era qui Deborah Rosciani con Mauro Meazza. Domani lo sport al Cersaie, alla 43esima edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e per l'Arredo Bagno, con 600 espositori provenienti da 24 paesi, presentato ieri appunto l'evento. Sono attese quest'anno circa 100.000 presenze, come sempre in questa manifestazione è altissimo il numero degli stranieri e non solo, diciamo, europei, soprattutto extraeuropei, moltissimi brasiliani, indiani, cinesi. E, dicevo, noi siamo appunto nell'area cosiddetta The Square, nel centro servizi. Parleremo di un tema che riguarda moltissimo il mondo della ceramica, ma in realtà stanno arrivando segnali d'allarme da vari settori. Allora, il tema è il costo dell'energia e il costo del gas, nello specifico, perché per quello che riguarda il mondo della ceramica, la componente energetica pesa dal 10 al 30%, il problema che adesso si sta avviando verso il 30% di peso complessivo. E anche nel mondo della ceramica l'80% del fabbisogno energetico totale è fatto dal gas, quindi è il prezzo del gas a interessare più che il prezzo della bolletta, anche il prezzo dell'elettricità. Perché l'energia elettrica rappresenta il 15-20%, cioè l'utilizzo del gas per creare appunto i manufatti in ceramica. È interessante perché una percentuale analoga la vediamo anche nel mondo del vetro. Nel mondo del vetro, Assovetro ha lanciato un allarme perché con un prezzo del gas intorno agli 80 euro, anche per il mondo del vetro l'80% del consumo energetico è consumo di gas. E anche lì, due anni fa l'incidenza dell'energia sul costo di produzione delle vetrerie era intorno al 19-18%, aveva toccato quasi il 30% nel 22% con il gas alle stelle dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ebbene, sta tornando anche nel mondo del vetro a quei livelli. Allora, il mondo del vetro sono 16.000 addetti e 9 miliardi di euro di fatturato. Il mondo della ceramica, giusto per dare anche, diciamo, il peso, sono 7 miliardi e mezzo di fatturato con 40.000 dipendenti tra diretti e indiretti e 5 miliardi di saldo attivo nella bilancia commerciale, anche perché noi esportiamo l'82% della ceramica che viene prodotta sostanzialmente non solo nel distretto di Sassuolo, quindi qui vicino a Bologna. Allarme analogo è arrivato anche dal comparto della carta. Un'azienda su 5 starebbe valutando la chiusura per il caro energia. Ormai il gas a 85 euro pesa sul 40% dei bilanci delle cartiere. E di poco fa la richiesta di Federacciai di sospendere i certificati ETS, e anche di questo parleremo, perché i certificati ETS che cosa sono? Allora, l'Europa fissa, tra l'altro nel 2026 appunto sono partiti nuovi certificati, l'Europa fissa un limite massimo di emissioni e se tu vai a superare queste emissioni devi acquistare dalle aziende che partecipano al sistema questi certificati. Ora, a parte che dal 2026 verranno eliminate le quote gratuite per il trasporto aereo e nuovi ETS per edifici e trasporti stradali, però dicevo

per quello che sappiamo, cioè dal 27 febbraio attacco israeliano e americano all'Iran, stretto di Hormuz, il 20% del gas liquido passava da lì, tensioni sui prezzi e quant'altro, beh, non mi sembra una richiesta così strana dire sospendiamolo un attimo. Cioè gli ETS vanno benissimo, o meglio, hanno un senso nel momento in cui tu hai una situazione tranquilla, piatta, allora vai verso le riduzioni. Ma se per fenomeni esterni di carattere bellico e geopolitico ti schizza il prezzo del gas, non puoi far finta che la situazione sia quella di prima, perché allora a mio avviso correttamente il presidente Confindustria Rossini ha detto: beh, preferiamo beccarci le infrazioni perché non abbiamo rispettato i tetti che non creare il deserto industriale. Cioè bisogna capire qual è la cosa prioritaria adesso. Poi, una volta che tutti ci auguriamo le tensioni dovessero terminare, il gas torna a livelli, guardate che prima del 27 febbraio era 32 euro ad Amsterdam a megawattora, così come era un anno fa 32 euro, quindi quello è il livello, diciamo, che possiamo immaginare realistico. Un anno fa era 31 euro e mezzo, il 27 febbraio era 32 euro e 4, insomma intorno ai 30 euro. Allora lì puoi dire vabbè, rimettiamo, riapplichiamo gli ETS. Ma in questo momento è un danno sul danno, non mi sembra un ragionamento, diciamo, così difficile da comprendere. Comunque ne parleremo. Un altro settore che affronteremo oggi è quello dell'autotrasporto, perché non solo in Francia ma anche in Italia iniziano a esserci agitazioni. Il mondo della pesca è iniziato per primo sia in Francia e anche in Italia. Oggi gli armatori siciliani, che non riguardano solo il mondo della pesca, ha detto: blocchiamo lo stretto e facciamo lo sciopero bianco. Dal Ministero dell'Agricoltura sono arrivati 7 milioni di agevolazioni fiscali per la pesca, però l'Unione Trasporti fa sapere che nell'ultimo anno greggio e benzina hanno fatto più 47% e più 74% la benzina. C'è un sit-in dei sindacati tassisti davanti al Ministero dell'Economia e Finanze a Roma, e questo tra l'altro, diciamo, viene fatto un calcolo che da febbraio a adesso per ogni camion ci sia stato un aumento complessivo, chiaramente, di 11.200 euro di costi, perché gasolio ha fatto più 23, benzina più 23, gasolio più 35%. E però attenzione, perché se vai a vedere il rapporto rispetto a un anno fa, sulla benzina sei a un più 74%. Ripeto, la stima di Confartigianato Trasporti, diffusa oggi tra l'altro all'Unione, alla Fiera del Levante, è di 11.200 euro in più di costo per ciascun camion. E allora, poi il governo ha previsto per le imprese di autotrasporto un ristoro sotto forma di credito d'imposta fino al 70% della maggior spesa sostenuta tra marzo e agosto per l'acquisto di gasolio. Rispetto all'andamento di febbraio è stato finanziato sostanzialmente per quasi 400 milioni di euro. Quindi molto tema di, diciamo, energetico e l'impatto che ha sui settori produttivi. È chiaro che parleremo nella seconda ora del programma della delusione del governo. Devo dire, la delusione, cioè, è se uno tifa Italia, di tutti, c'era un'attesa che il deficit PIL rivisto dall'Istat, il rapporto deficit PIL di cui stiamo parlando, quello dell'anno scorso, fosse sceso sotto il 3% al 2,9. Questo avrebbe permesso, ma poi ne parleremo, avere, diciamo, un deficit extra da 14 miliardi per l'energia e 22 per la difesa, anche perché in questo modo ci si poteva agganciare ai benefici che l'Europa dà, alla maggiore flessibilità, diciamo così, che l'Europa dà ai paesi che non sono in procedura di infrazione, e quindi la famosa, se tu non sei in procedura di infrazione puoi attivare la clausola di salvaguardia, che ti avrebbe permesso, diciamo, sostanzialmente di spendere più soldi, per energia e difesa, ma anche di avere un po' più di margine sulla manovra vera e propria. Parleremo di questo e cerchiamo di capire anche come mai la stima sia stata, allora può sembrare poco, due decimali, ma in realtà non è pochissimo, perché se tu ti aspettavi 2,9 ed è uscito un deficit

PIL al 3,1%, l'Istat stessa ti dice c'è stato un peggioramento di 355 milioni nell'andamento dei conti pubblici. E la buona notizia è che ha rivisto un po' a rialzo il PIL del 2025 allo 0,6%, che viene confermato da molti istituti una crescita quest'anno all'1%. Il governo ha un'ultima speranza che magari rivedendo meglio l'andamento del PIL, siccome il deficit PIL è un rapporto, se cresce un po' di più il denominatore si riduce il rapporto, ma diciamo una speranza in questo momento abbastanza flebile. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, partiamo dalle borse, come sempre. Devo dire, la giornata è altalenante dappertutto. Milano aveva fatto meno 0,1, più 0,1. Adesso Francoforte fa più 0,1, Parigi più 0,2. Dow Jones meno mezzo punto percentuale di calo, Standard & Poor's fermo, Nasdaq più 0,50. Giornata altalenante, le variabili a cui guardano i mercati sono sempre quelle: da un lato un pochino più di ottimismo sui titoli legati all'intelligenza artificiale, le big tech, dall'altro però si guarda il prezzo del petrolio, che poi è andato di nuovo sotto i $100, questo ha dato un po' di respiro. Milano perde più della media, non niente di grave, meno 0,40%. In realtà c'è una vicenda molto italiana: Poste Italiane meno 4,54%, Telecom meno 3,60%. Da ieri è stata riaperta l'offerta, Poste però ha comunicato di aver già raggiunto il 66% di Telecom Italia. Ecco, oggi il mercato, insomma, non dimostra un grande interesse. Però va anche detto che è debole tutto il comparto bancario in generale, finanziario. Generali perde il 2,84%, come Fineco, Unipol perde l'1,80%, BPER meno 1 come Monte dei Paschi, BPM meno 1, Intesa, Mediolanum e Mediobanca perdono lo 0,80%, Unicredit lo 0,70%. Bene invece STMicroelectronics più 4,16%. Per cento, e ancora Prismian più 3, Campari più 2,40, l'automatica più 2,20%. Nel frattempo Snam ha avviato e chiuso oggi il collocamento Denora per 67 milioni, è il 5% del capitale. Di Poste ho già detto, l'OPAS è stata riaperta da ieri fino al 25 di settembre, quindi ancora 3 giorni, diciamo così. Poste è già raggiunto, per la precisione, il 67, poco sopra il 67% del capitale. Gli altri mercati, visto che oggi molto parleremo dell'impatto dell'energia, allora il petrolio è a $90 sul WTI, a 99 sul Brent, è un calo intorno al 1,5%. In questo modo il Brent è salito del 36% dal 27 febbraio, il WTI del 35%. Perché è sceso? Intanto è stato riaperto il famoso gasdotto, o meglio, l'Arabia Saudita ha detto che sta per ripristinare i flussi dell'oleodotto, quello est-ovest, quello che serviva a girare lo stretto di Hormuz. Già da oggi l'Arabia Saudita ha detto che potrebbe tornare a esportare attraverso l'East-West Pipeline. L'Iran si è offerto di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno un primo passo per l'allentamento della pressione militare. C'è qualche indiscrezione di le navi ombra, navi fantasma che riescono a passare comunque lo stretto. Insomma, si sta scommettendo, usare l'espressione navigare a vista mi sembra più adatto che mai in questo caso. Come ricordavamo ieri, perfino il report di JP Morgan agli investitori ha detto: non siamo in grado di dare uno scenario di base, perché si va veramente a speculare in senso non negativo, ma in senso speculativo, su qualunque segnale arriva dal

Vabbè, poi ci sono le dichiarazioni di Trump che dall'assemblea dell'ONU le ricorderanno i nostri GR. L'America è tornata più forte che mai, ho realizzato la pace. Diciamo che lui dovrebbe spiegarlo agli americani, perché solo il 26% approva la gestione di Donald Trump in Iran, il 71% non l'approva. Il 75% degli americani ritiene che gli Stati Uniti non stiano vincendo in Iran, e per il 78% non si sta facendo abbastanza per mettere fine al conflitto. Quindi lo deve spiegare ai suoi elettori, non a noi, qualunque sia la nostra opinione. Ancora ieri c'era il dato dell'American Research Group per cui solo il 29% degli americani approva l'operato del presidente e il 68% lo boccia. E nell'economia va anche peggio, perché solo il 26% vede con favore le iniziative di Trump, mentre il 71% lo boccia. E voglio dire, deve spiegare anche qual è l'obiettivo finale nel momento in cui il prezzo del diesel, del gasolio, continua a correre negli Stati Uniti e ha sfondato anche la soglia psicologica dei 6,5 dollari al gallone. So che la benzina è più bassa dei 6,5 dollari, però attenzione, perché questo è il periodo in cui poi si usa anche più gasolio negli Stati Uniti. Quindi insomma, deve spiegare queste cose, non deve spiegare a noi che lui, che l'America è più forte che mai, e che lui ha realizzato la pace. Vabbè, come va la benzina oggi? 2,156 euro al litro, siamo un più 29% dal 27 febbraio, il gasolio è a 2,341 euro al litro, siamo un più 36%. Il gas, visto che qua preoccupa più il gas dell'elettricità e della benzina, qua intendo dire il mondo della ceramica, ma non solo, il gas è a 71 euro al megawattora, prima dell'attacco era 32, siamo un più 120%. L'elettricità domani verrà venduta a 205 euro al megawattora, un anno fa veniva venduta a 116. Sempre sul tema energia, il numero uno di SNAM, Agostino Scornaglienchi, ha ricordato che ormai gli stoccaggi hanno superato l'85% e raggiungeranno il 90% prima della fine della stagione estiva, che nel settore del gas coincide col 31 ottobre.

Dunque, ci sono sempre attese per quello che riguarda l'economia internazionale della visita che appunto entrerà nel vivo fra due giorni di Xi Jinping a Washington. Secondo Wall Street Journal è improbabile che Xi porti in uso una delegazione della corporate China cosiddetta. E poi insomma i temi sono quelli che abbiamo affrontato ieri, cioè sostanzialmente intelligenza artificiale da un lato, con vedremo se si avrà un accordo per sbloccare le esportazioni di microchip di Nvidia, e anche però accordi di carattere commerciale. Poi vediamo la pressione sul fronte medio orientale, vedremo. Dunque, io segnalo, ma lo segnalo come atto di cronaca, che la Banca Centrale Europea, in uno studio dedicato allo sviluppo del mercato azionario statunitense durante il boom dell'intelligenza artificiale, dice: guardate, l'atteggiamento dei mercati nei confronti dell'intelligenza artificiale è ancora sostanzialmente positivo, ma si sta progressivamente deteriorando, con il rischio di correzioni importanti sono cali in un mercato dove dominano ormai veri e propri giganti tecnologici. Ora vi faccio notare che se tu depurassi gli indici americani della componente delle big tech, la borsa americana, a dirla tutta,

0: sarebbe praticamente quasi invariata. Alcuni vedono nella corporate America, cioè la parte industriale vera e propria, addirittura sarebbe in negativo. Però lo dice la Banca Centrale Europea, è una domanda che ci stiamo facendo tutti, perché con queste tensioni ti manca solo lo scoppio di una bolla a Wall Street. Ancora due notizie in breve. Ora, visto che parliamo di energia, una piccola buona notizia: l'amministratore legato del gruppo FS, Strisciuglio, ha detto che i prezzi dei biglietti non verranno aumentati alla luce dell'aumento dei prezzi dell'energia, e appunto speriamo che continui così. Mentre notizia che riguarda, che abbiamo già dato, ma entra nel vivo perché torna giovedì 24 settembre Telefisco, lo voglio ricordare perché l'appuntamento è sul 24, dalle 9 alle 13 in diretta streaming, e lo ricorderemo anche domani praticamente alla vigilia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo con il primo degli approfondimenti.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: PEC, PEC, PEC.
7: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
8: Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
9: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
13: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze, dall'1 al 4 ottobre, l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
14: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 è presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
16: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
17: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
18: In onda ogni domenica alle 6.30.
17: E in podcast con qualche contenuto in più.
18: Tante voci diverse quindi.
17: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
18: E due che non cambiano mai.
17: Le nostre.
15: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
19: Focus Economia.

0: 8:09, di nuovo in diretta sempre qui dagli studi di Radio 24 alla Fiera di Bologna in occasione del Cersaie. Adesso arrivo, vedo molti messaggi su truffe, adesso deficit, quanto pesa il superbonus, vi arriviamo. Volevo capire da chi rappresenta il mondo dell'autotrasporto, quindi presidente di Confederazione Autotrasporto, Claudio Riva. Lei ci ha detto poco fa che sì, va bene l'iniziativa del governo, il credito d'imposta fino al 70% della maggior spesa sostenuta tra marzo e agosto per l'acquisto di gasolio usando come riferimento il prezzo di febbraio. Apparentemente è finanziato con 386 milioni, dovrebbero esserci altri 11 milioni e mezzo. Però voi dite attenzione perché è un credito d'imposta, ma l'imprenditore, se ho ben capito, avrebbe bisogno anche di un prestito ponte, prego.
1: No, intendevo nei tempi di erogazione di queste misure, che naturalmente hanno i loro tempi. Adesso noi quello che chiediamo è che non venga più fatto un taglio generalizzato delle accise, che sono pochi centesimi per tutti, ma cercare di concentrare le poche risorse o tante che ci sono su alcuni comparti specifici, altrimenti rischiamo solo che di disperderle e non avere niente.
0: Beh, in questo senso le accise verranno ridotte però ulteriormente da 12 sul gasolio a 6 centesimi. Vedo anche molti, mi stanno scrivendo anche al 349-238-6666 molti agenti di commercio, è vero, non ne parliamo spesso, ma mi hanno scritto un ascoltatore, io ormai sto facendo 50 euro a settimana di benzina, ci sono categorie che sono particolarmente esposte, Riva.
1: Sì, sì, sicuramente. Il problema nostro è che i nostri consumi e i nostri costi sono elevati. Se qui parliamo di migliaia di euro al mese che si sommano a dei costi che ormai sono aumentati su tutti gli altri fronti, dai costi di manutenzione, ai costi dei mezzi, ai costi dei pedaggi. Considerato che i nostri margini sono veramente... Noi abbiamo degli EBITDA che vanno dal 5 al 7%, quelli bravi, si può immaginare un aumento di questo genere che cosa significa per un'azienda.
0: E non li state ancora trasferendo sulla merce trasportata, o sì?
1: No, su qualche cliente sicuramente strutturato con cui si hanno dei contratti quadro, si recupera una parte, sempre in ritardo, perché chiaramente la misura del fuel surcharge è una misura che si applica con 2 mesi di ritardo, però tutto sommato piuttosto che niente, dalle nostre parti si dice meglio piuttosto. È che in Italia, considerata la platea dei trasportatori e quella anche degli industriali, che non è fatta di grossi gruppi che applicano le norme come andrebbero applicate, è poco applicata questa formula, ecco.
0: Diciamo, senta, in un flash, in a chi dice qualcuno dice beh, si potrebbe usare il treno, caricare i camion sui treni, questo sì. Cioè, è praticabile solo in alcune parti,
1: ma il treno, ragazzi, cioè, bisogna che ci immaginiamo che già il treno oggi, le tratte intermodali sono sature, quindi se io domani dovessi aumentare del 5% tutti i camion che vanno sulla ferrovia, non c'è proprio fisicamente lo spazio, quindi o si creano nuove linee o si creano nuovi sistemi. Un tempo c'era, mi spiegavano quelli delle ferrovie, il treno fantasma, cioè infilavano un treno dietro l'altro e guadagnavano una traccia. Oggi non è più possibile per i sistemi di sicurezza e quindi la traccia è quella, il binario è quello. Se voi vedete da Torino a Trieste è come se fosse un unico binario pieno di camion in due corsie, ma come possiamo immaginare? Cioè, vuol dire non conoscere neanche come è fatta la nostra economia, di tanti conti lavorazione, di merce che si muove, non è solo del tipo di stabilimenti che abbiamo e quant'altro, insomma, non è così facile.
0: No, ma la domanda gliela dovevo fare perché giustamente molti ascoltatori se la ponevano. Grazie anche al Presidente, adesso vedremo, noi stiamo cercando tra ceramica, carta, vetro e autotrasporto di fare un po' un punto dei settori messi più in difficoltà dal caro gas nel caso di ceramica, carta, vetro. caro energia per gli altri, caro benzina, caro gasolio, in questo caso per l'autotrasporto. Grazie al presidente di Confartigianato Trasporto, Claudio Riva.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Focus Economia.

0: Allora, il deficit è al 3,1%, il deficit del 2025, quindi il governo ha amareggiato il ministro Giorgetti perché puntava a, nella revisione dell'Istat, a un 2,9%. Che differenza fa, che fanno questi decimali? Il 2,9 è sotto il tetto del 3%, per cui l'Italia sarebbe uscita dalla, dalla procedura di infrazione, e in questo modo, se non sei più in procedura di infrazione, puoi chiedere le clausole di salvaguardia. Per che cosa? Per due voci soprattutto: i 14 miliardi da destinare all'energia e i 22 miliardi, diciamo, per la parte difesa. Ora, tu dici, ma allora come va a impattare sulla manovra? Cerco di spiegarla in maniera molto semplice. Se quelle spese in energia e in difesa non vengono considerate, grazie alle clausole di salvaguardia, deficit per l'Europa, non per i mercati, allora tu sostanzialmente, un po' come abbiamo fatto col PNRR, puoi spostare alcune spese della manovra lì e ti liberi dello spazio in manovra per fare altro, per avere incentivi. Stiamo parlando adesso di consumi, di trasporto, di benzina, di gasolio e quant'altro. Ecco il grosso vantaggio, un po' come col PNRR: noi abbiamo spostato alcune spese che avevamo già previsto in infrastrutture, per esempio, nel PNRR, e non entravano più nel deficit. In questo caso avresti potuto fare lo stesso per energia e difesa. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E grazie anche al professor Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani all'Università Cattolica. Buonasera, Cottarelli.
2: Buonasera.
0: Allora, con lei poi vorrei capire come mai il governo ci ha creduto fino alla fine, perché tutte le audizioni continuavano a dire no, siete sopra il 3,3,1. Gianni, che cos'è che ha contribuito a questi 0,2 in più? L'Istat dice ci sono stati 355 milioni di spese non previste, non contabilizzate, però tu hai scritto recentemente che nell'anno scorso, perché qui parliamo del 2025, il super bonus comunque ha pesato per 8 miliardi e 100 milioni. Tra l'altro, la Guardia di Finanza proprio nei primi mesi dell'anno ha stoppato 4 miliardi di euro di truffe su 8 miliardi, non mi sembra poco. Da quando è partito il superbonus, lo dico, sono 131 miliardi di soldi pubblici al netto di quello che è rientrato sotto forma di IVA, lo so già, che abbiamo dato per i vari bonus, in particolare facciate e super bonus. Che cosa ha pesato, cosa ha fatto saltare, diciamo, la speranza del governo, Gianni?
1: Allora, buonasera. Ma il super bonus ha fatto, come dire, ha creato la sorpresa di aprile, quando anche quella volta lì si sperava di scendere sotto il 3%, invece si è arrivati al 3,1%. Questa volta il 3,1% confermato, tenendo le speranze del governo, nasce da circa 2 miliardi e 800 milioni di investimenti in più di quelli che erano stati contabilizzati ad aprile. La natura è varia, si va da ferrovie a strade, altre opere pubbliche, eccetera. 2 miliardi e 8 non sono in effetti pochi. Va detto che revisioni di vario spessore e entità sono abbastanza consuete per ragioni contabili, per procedure di pagamento, dinamiche di cassa e così via negli anni. Naturalmente assumono una forma e un valore diverso quando tu sei lì che balli sui decimali, certo, anzi sulla seconda cifra dei decimali. In anni passati, quando il deficit era al 7%, se poi diventava al 7,1, vabbè, non ce ne accorgevamo in quattro, diciamo, in tutta Italia. Oggi invece se ne sono accorti tutti, perché quel mezzo decimale di troppo, diciamo così, ha cambiato radicalmente lo scenario sulla procedura per disavanzi eccessivi, come dicevi tu. Quindi questa volta non è il super bonus comunque c'entra, perché il deficit è sempre quello dell'anno scorso, gonfiato dalle spese, diciamo, impreviste per il super bonus. Ma in aggiunta, nella nuova puntata di questa telenovela, sono arrivate appunto delle ulteriori, certo, contabilizzazioni di spese per investimenti.
0: Allora, sì, guardate, qui stiamo parlando, tra l'altro, era l'ultimo anno di vita di un super bonus abbattuto al 65%, ma comunque è quello che ricordava Gianni Trovati. La prima sorpresa, quella di aprile, è che aveva tirato molto più delle attese, quindi fino a 8 miliardi e 100, quattro volte le stime del governo. Adesso si sono sommati altri 2 miliardi e 800 milioni di ulteriori spese. Professor Cottarelli, Gianni Trovati dice, insomma, non è una cosa, adesso qualcuno scrive non sanno far di conto, cioè è abbastanza fisiologico che possa ballare, diciamo, un decimale, due decimali nel deficit, ci possono essere delle spese impreviste. Tutto cambia perché questa volta il governo continuava a dire speriamo, speriamo. Io però, sono andato a riprendermi tutte le audizioni dell'Istat, non c'è mai stata un'audizione in cui l'Istat diceva siamo sotto il 3%. Anche le audizioni parlamentari, quindi era più un ottimismo della volontà?
1: Ma non lo so cosa si fossero dette all'interno, credo che ci fossero la legittima speranza di essere di sotto e poi, ma quando si è al pelo così è ovvio che possono essere cambiamenti. Io però vorrei sottolineare una cosa, non è così drammatica come appare, cioè non è vero che noi non abbiamo accesso alla flessibilità. Cioè non c'è niente nelle regole europee che ci impedisce di usare quella flessibilità, soltanto che rimanendo sopra il 3% anche in conseguenza della flessibilità rimarremmo sotto procedura di infrazione. Allora il vero problema è quanto è serio rimanere in procedura di infrazione, e non è molto serio perché in conseguenza appunto della flessibilità non si attivano e sono sterilizzate quelli procedure che renderebbero la procedura di infrazione, quel processo che renderebbe la procedura di infrazione più stringente, più penalizzante. Ci sarebbe un sentiero che potrebbe portare alle sanzioni, ma se noi eccediamo il 3% in conseguenza della flessibilità rimaniamo in procedura di infrazione ma senza le conseguenze, ci rimane uno stigma, nel senso che rimaniamo un paese in procedura di infrazione. Ma ci sono altri 8 paesi attualmente in procedura di infrazione, quindi secondo me si sta drammatizzando troppo questa cosa. È vero che Giorgetti voleva raggiungere questo risultato perché comunque sarebbe stato meglio, e ovviamente adesso le opposizioni lo attaccano, perché è giusto che l'opposizione attaccano quando tu non riesci a raggiungere un risultato a cui devi dato una certa importanza. Ma non è vero che noi non possiamo avere accesso alla flessibilità, e questo è positivo fino a un certo punto. Io credo che non ci sia bisogno di fare più deficit, però per l'obiettivo del governo continueranno ad avere accesso alla flessibilità.
0: Allora Gianni, hai ascoltato, da un lato formalmente è meglio essere fuori dalla procedura di infrazione, poi come stiamo raccontando in queste settimane, quando tu hai la Francia che viaggia al 5,5, hai altri oltre alla Francia 6 paesi o 5 paesi che sono sopra, non è lo stigma, diciamo, come era lo spread a 500, neanche lontanamente. Quindi, e dice Cottarelli, guardate che noi potremmo comunque accedere a quella flessibilità, certo va a incrementare il deficit. Che cosa balla come possibilità di spesa concretamente?
1: Allora, quello che dice Cottarelli è giusto e indiscutibile. Qui c'è una ragione, diciamo così, politica e una ragione, anzi ci sono due ragioni politiche. Cosa balla? Dipende dalle scelte politiche che a loro volta dipendono da questi due fattori. La prima, l'uscita dalla procedura di infrazione, dalla procedura per disavanzi eccessivi, avrebbe coronato, diciamo così, un percorso molto lungo e molto faticoso portato avanti in questi anni, che ci ha portato dal deficit all'8%, 8,1 del PIL che avevamo nel 2022 al 3, qualcosa che appunto abbiamo nel 25, nel 26 siamo sotto al 3%, 2,9 dice l'ultimo programma di finanza pubblica, potremmo arrivare al 2,8. La seconda è politica, perché teoricamente tu puoi attivare tutti i circa 36 miliardi di spesa, 22 per la difesa e 14 per l'energia, perché appunto rimani in una procedura per disavanzi eccessivi senza sanzioni, ma mettendosi nell'ottica del governo, qualcuno, e della maggioranza soprattutto, non è esattamente entusiasmante per molti imbarcarsi, per esempio, in un programma di investimenti da 20-22 miliardi per la difesa, tema quanto mai impopolare, a pochi mesi dalle elezioni. La mancata uscita dalla procedura offre un argomento piuttosto solido, diciamo così, a chi spinge per il ripensamento. La stessa cosa politicamente vale per l'energia. L'energia, gli investimenti infrastrutturali sono fondamentali per aumentare la sicurezza energetica, l'autonomia, l'utilizzo delle rinnovabili e così via. Tutta roba fondamentale che si vede però nei suoi effetti fra molto tempo, mentre i prezzi salgono oggi e le elezioni sono domani. Domani.
0: Allora, se ho ben capito la malizia di Gianni Trovati, Cottarelli, lui dice: beh, attenzione, perché adesso, paradossalmente, col fatto che tu non sei uscito dalla procedura di infrazione, anche se non hai sanzioni, il governo potrebbe avere gioco più facile nel dire: beh, ragazzi, a questo punto freniamo un attimo sulla difesa, tanto lì, appunto, è un tema divisivo. Secondo me, sbagliando, però questa è la mia opinione. È un tema divisivo. E anche sull'energia, perché prendere quei soldi se non ho un ritorno immediato elettorale? Potrebbe essere paradossalmente usato come scusa per non andare lì, Cottarelli?
2: Insomma, il governo ha interesse dal punto di vista elettorale di avere una legge di bilancio in cui si può spendere un po' di più. Il governo, ricordiamo, può sempre reclamare il fatto che comunque nel 2025 il deficit al 3,1% è più basso di quello che era stato inizialmente programmato, quindi noi abbiamo fatto meglio del previsto. Comunque io credo che alla fine i 7 miliardi per l'energia li spenderanno nella legge di bilancio. Ricordiamo che Giorgetti aveva detto che la spesa militare in realtà sarebbe stata quasi tutta posticipata o perlomeno contabilizzata nel 2028, quindi l'impatto sarebbe stato un anno dopo. Ma quello dell'energia io credo che diranno che diranno quello che ho detto io, che non è un dramma essere in procedura di deficit eccessivo. Ripeto, io sarei del parere che sarebbe meglio non spenderli questi soldi, l'economia sta comunque crescendo dell'1%. L'altra cosa, i dati dell'Istat hanno certificato che la crescita è stata più alta l'anno scorso, un pochino del previsto, e il 2024 si hanno rivisto pesantemente verso l'alto. Tra l'altro qui c'è un discorso da fare, sarebbe utile che l'Istat si mettesse a capire perché da ormai 3-4 anni sistematicamente sottostima inizialmente la crescita del PIL, perché uno può fare un errore, si fanno errori con le stime iniziali, ma quando per 4 anni tu sbagli sempre nella stessa direzione vuol dire che il metodo è sbagliato e lo dovrebbero rivedere chiaramente.
0: No, guardi, sono d'accordo con lei, me ne avevamo già parlato, se non ricordo male, anche con Gianni Trovati, perché questo problema si pose, per carità, dopo il Covid tu potevi dire un fenomeno mai visto, uno scenario mai realizzato prima. Adesso il Covid è passato da un po', siamo tornati a crescite molto più normali, tra virgolette. Sbagliare ogni anno e sempre prevedendo una crescita più bassa delle attese, c'è qualcosa che ti sfugge evidentemente nei meccanismi statistici, e ripeto, non è un dettaglio. Dopodiché, che la crescita stia andando meglio, l'economia, non sto dicendo che tutto va bene, lo dico agli ascoltatori, ma è vero che Germania e Italia stanno ricevendo segnali di un'economia che, con tutto quello che sta capitando, grazie anche a una tenuta dell'export, va meglio delle attese. Io continuo a dire che metterai la firma per un PIL a fine d'anno all'1%. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, grazie al professor Carlo Cottarelli. Noi torniamo in diretta dalle 17 in poi domani.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR. No.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Day.

0: a settembre. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
10: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
11: Sono le 23.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: scuola, Meloni, anche Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri. Morto il bambino di 7 anni investito in bici a Torino, è il 173° ciclista da inizio anno. L'iraniano Araghchi agli USA per fare la pace, via il blocco navale e beni scongelati. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Le parole di ieri del Presidente della Repubblica: la scuola, aveva detto Mattarella, deve evitare che si formino ghetti, deve abbattere i muri della diffidenza e della incomunicabilità, non erano contro il governo, ha detto la Premier Giorgia Meloni a Bruno Vespa su Rai 1, né contro la sua iniziativa per il tetto del 30% di stranieri nelle classi. Sentiamola.
1: Presidente della Repubblica dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti. Ora, creare una distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi dentro un ghetto. Tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma perché è una misura di buon senso.
0: Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato al TG1 che il criterio per conteggiare il tetto di stranieri per classe sarà la conoscenza dell'italiano. E se non sarà possibile spostare gli studenti, saranno potenziati i corsi di italiano.
2: Considerare quei ragazzi stranieri che hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana. E allora i criteri che abbiamo deciso di seguire saranno essenzialmente di tipo oggettivo, cioè aver fatto per esempio 2 anni di asilo in Italia oppure 3 anni di scuola in Italia con successo. È evidente che anche un ragazzo comunitario che tuttavia non conosca o conosca poco la nostra lingua rientra nel percentuale del 30%. Laddove non fosse possibile inserire lo studente in una scuola di prossimità, abbiamo deciso di stanziare 14 milioni di euro a regime proprio per potenziare l'insegnamento e la personalizzazione dell'insegnamento dell'italiano a quei ragazzi che si troveranno comunque in contesti più complessi.
0: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, illustrandogli le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, l'immediata revoca del blocco navale USA, il rapido sblocco di tutti i beni iraniani congelati e la fine della guerra su tutti i fronti della resistenza. L'incontro è stato molto produttivo, ha detto il presidente americano Donald Trump, credo che ci siano le premesse per raggiungere un accordo. Araghchi ha incontrato anche il ministro degli esteri italiano. L'Iran, ha detto Antonio Tajani, è pronto al dialogo, mi ha riferito Araghchi, ma al tempo stesso non hanno paura di un nuovo scontro militare. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
3: È morto all'ospedale infantile Regina Margherita il bambino di 7 anni investito a Torino da un'auto mentre era in bicicletta nel quartiere Vanchiglia, non lontano dal centro della città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di questa mattina. Il bambino stava percorrendo in bicicletta Corso Regina Margherita, diretto a scuola assieme al padre. Pedalavano uno accanto all'altro quando una utilitaria lo ha travolto sulla pista ciclabile, priva di barriere fisiche, presente sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto di strada della cosiddetta zona 30, con limite di velocità ridotto. A Torino sono circa 300 km di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette e l'incidente di questa mattina porta l'attenzione verso le piste ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal

0: giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Segnatevi questa data, 22 settembre è la data di oggi e oggi si celebra la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica, 22 settembre. È una data non casuale, ce lo facciamo raccontare dalla professoressa Alessandra Iurlo, che è in studio con me, responsabile della struttura semplice di sindromi mieloproliferative croniche al Policlinico di Milano. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, la scelta non è stata assolutamente casuale. Perché? Perché 9 e 22, quindi 22 settembre, il 9 e il 22 sono i cromosomi coinvolti in questa patologia. Questi due cromosomi hanno una traslocazione reciproca che a loro volta dà origine ad un oncogene che produce una proteina anomala che poi è quella che è alla base della malattia. Questo è importantissimo perché da questa scoperta si è aperto tutto il capitolo nuovo delle target therapy, tanto che negli anni 2000, quando c'è stato il capostipite, che era appunto l'imatinib, venne trionfalmente scritto sul Times e su una rivista scientifica molto importante che è Nature: abbiamo vinto la lotta al cancro. Questo ci ha portato poi ovviamente a dei grandi successi, a dei nuovi farmaci che sono arrivati anche successivamente per chi a un certo punto non rispondeva a questo o aveva delle problematiche diverse, fino ad arrivare oggi a dire che questi pazienti hanno un'aspettativa di vita praticamente sovrapponibile a quella della popolazione sana.
1: Professoressa Iurlo, naturalmente più anni di vita, ma anche una vita di qualità. Non si cambia solo la cura, ma si cambia anche la qualità e il tempo di cura. Che cosa significa questo tradotto nel quotidiano?
2: Beh, significa intanto che per curare la malattia la prima cosa bisogna essere aderenti, vuol dire assumere il farmaco nelle modalità e nelle posologie prescritte dal medico curante. Significa però pure che a volte ci possono essere degli effetti collaterali e quindi è importante segnalarli al medico, perché se seguiamo bene tutto possiamo addirittura arrivare alla sospensione del trattamento in una percentuale non trascurabile dei pazienti. Quindi aderenza e soprattutto anche la possibilità poi di sospendere definitivamente la cura quando ci sono le condizioni necessarie.
1: Grazie alla professoressa Iurlo, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Ma sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? E non si è cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre famiglia. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda.
2: Allora, è una notizia oramai vecchia, se ne è parlato e discusso tanto, e anche io in primo acchito la commentai in maniera negativa.

0: progetti entrambi per lui probabilmente interessanti, ne deve comprare uno, dice: ma secondo te qual è meglio che prendo, questo o questo? È come una signora va a fare shopping con un'amica, dice: guarda che bello questo vestitino, ma come lo prendo? Lo prendo giallo o lo prendo fucsia? E l'amica dice: ma prendilo come ti pare. E Tajani dice al figlio: ma guarda, è meglio che prendi quello un po' più tranquillina, che probabilmente ti metterà meno corna. E questo nascondeva tutta una serie di paure, di insicurezze. Scegli a priori una donna, una compagna, una possibile moglie, il tuo problema è che ti metta le corna, quindi sei già sicuro che in effetti non si accontenterà di te, quindi cosa c'è lì? C'è le insicurezze, c'è le microdimensioni incontrollate, non lo so esattamente cosa sia, però naturalmente il buon padre ti consiglia: prendi quella più tranquilla, quella che è a chilometro zero, quella che ti sta buona a casa e non ti rompe le scatole. Io dissi a me stesso: c'è qualcosa che non funziona, un padre che consiglia questo è un padre che ha poca esperienza di vita, egli non sa l'antica massima per cui le persone fisicamente, esteticamente svantaggiate sono quelle maggiormente concupiscenti dal punto di vista carnale. Potrei farvelo, ma non lo faccio, un elenco di uomini ad esempio esteticamente veramente ripugnanti, ma che come vedevano una donna gli saltavano addosso, gli mettevano le mani dappertutto, ci tentavano in tutte le maniere, figuriamoci, ma abbiamo anche esempi recenti, non entriamo nei particolari. La stessa cosa vale anche per le donne, ci sono donne che secondo gli standard correnti non vengono considerate allineate, non abbastanza belle, non abbastanza magre, non abbastanza affascinanti, ma sono quelle che maggiormente usufruiscono del tripudio carnale. Questo io pensavo, unendomi al pregiudizio generale, al coro del gran dispitto nei confronti di quello che dice Tajani. Anch'io nel mio profilo Substack ho fatto un pezzo, dicevo: ma Tajani impari da Fantozzi, anche la signora Pina quando si innamora di quel rozzone del fornaio, dice: quando ve lo vuole lo sfilatino, l'affilone e il filoncino proprio per lei, era impazzita, era l'esempio della femmina tajanesca da suggerire al figlio. E poi, come ho già detto, mi è arrivata una lettera e ho cambiato idea.
1: Gentile Melog, ancora una volta le scriviamo fiduciosi nella disponibilità che lei ha sempre dimostrato al GPN, l'Associazione della Gente per Bene. Vorremmo questa volta portare alla sua attenzione e dei suoi ascoltatori l'indegno coro denigratorio rivolto contro le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Troviamo che i consigli sulla buona moglie per i nostri figlioli siano pregni di una profonda e antica saggezza. A garantire un matrimonio felice è certamente la donna che può vantare tra i suoi pregi la modestia, la pudicizia e la riservatezza. Una donna magari non avvenente secondo i canoni estetici attuali, ma che comunque non ha bisogno di esporre ginocchia e gambe allo sguardo di uomini diversi dal proprio marito.
0: E qua, naturalmente, è il solito stimolo culturale che mi porta il GPN. Il GPN lo conoscete, è una nota associazione della gente per bene, che ha molto seguito in Italia, soprattutto in questi ultimi tempi, ha allargato la schiera dei suoi adepti, ci sono rappresentanti del GPN anche nelle più alte sfere della politica, delle gerarchie ecclesiastiche, dell'economia, del pensiero, della filosofia, della produzione letteraria, della produzione cinematografica, della televisione pubblica. Quindi il GPN è dappertutto, il GPN in qualche maniera cerca di correggere quello che è un luogo comune sul quale non si riflette abbastanza. E io ho riflettuto. Pensate che il ministro Tajani è stato costretto ieri a portare le sue scuse all'Assemblea ONU a New York. Cioè, mi dispiace che sono state fraintese alcune mie affermazioni. Il fraintendimento nasce da un pregiudizio, dal pregiudizio che occorra osservare un principio di politicamente corretto. Anche nella definizione di ciò che un padre vorrebbe per il figlio. Quanti padri si sono riconosciuti nelle parole di Tajani? Quante madri, di fronte alla fidanzata che il figlio porta a casa, subito hanno pensato: ma sarà la donna giusta? Ma se questo galleggia

0: l'immaginario comune, perché non dirlo? Beh, vi faccio sentire la seconda parte della missiva del Gepene e poi con voi su questo vorrei riflettere.
1: La nostra patria abbonda di simili donne, virtuose e pudiche, pronte a convolare a nozze come perfetti angeli del focolare domestico. Chiediamo quindi ai suoi ascoltatori e ascoltatrici di chiamare in trasmissione per promuovere scopo matrimonio le proprie amiche, sorelle e conoscenti diversamente sensuali, ma ben più affidabili di ogni donna minigonnata ed esibizionista. Il nostro motto deve essere: vuoi una moglie fedele? Il baffo, la pancera e la gonna lunga deve avere. Firmato Giorgio Arianno Diotallevi, presidente della sezione romana del Gepene, l'associazione della gente per bene.
0: Allora, il numero è il solito 800240024. Oggi vorrei combattere quello che è un pregiudizio al luogo comune, in nome della sincera attitudine che hanno gli italiani nei confronti della scelta di una sposa per il figlio. Come ci ha suggerito il ragionier Giorgio Arianno Diotallevi, che è il presidente della sezione romana del Gepene, associazione gente per bene, io vorrei che ci fosse qualcuno tra il pubblico che ci dicesse: sì, Tajani ha ragione, lo penso anch'io, ho una sorella, ho una figlia, ho una conoscente che rientra perfettamente nel modello descritto da Tajani, potrebbe essere una moglie ideale, una donna fedele, perché trascurarla e lasciarla nei margini, costringerla ad andare a fare le seratine di volontariato in un centro anziani, di andare in vacanza con le amiche, con avventure nel mondo, di sentirsi gratificata quando c'è un ballo con pesca benefica in parrocchia. Perché questa donna non può avere la dignità di ambire anche lei di poter essere scelta come compagna di vita? Beh, 800240024, aspetto le vostre telefonate, poi naturalmente per completezza di cronaca vi faccio sentire la seconda parte di quella che è la dichiarazione che ha sollevato un caos di commenti negativi esagerato del ministro Tajani.
2: Quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria, magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
0: Un pensiero malevolo che mi mosse nella prima e sventata fase di giudizio, in cui anch'io pensavo che avesse sbagliato il ministro Tajani, riflettevo: ma cosa ne sapete? Se una ragazza porta la gonna lunga e sotto magari non c'ha le mutande, rispetto a una con la minigonna e sotto magari ha una sorta di cinto elastico contenitivo che nulla lascerebbe allo sguardo impudico di un probabile fidanzato. Poi invece ho ripensato, ho riflettuto, dico: ma sì, è vero, è giusto, il primo istinto è quello che risponde al colpo d'occhio. Camminando per strada e vedendo varie ragazze passare vestite un figlio in età da matrimonio, cosa pensereste voi più adatto per lui? Una brava ragazza senza bisogno che abbia le unghie lunghe taglienti, con quelle manine fatte apposta per svolgere lavori donneschi, che magari segue il figlio, lo accarezza, lo coccola, lo aiuta a lavarsi la schiena, gli taglia le unghie dei piedi, che è una cosa difficilissima che un uomo faccia da solo, e poi lo segue lungo tutto il corso della sua vita, fino a che gli porge pietosa al pitale quando lui non ce la fa più alzarsi e la prostata lo costringe più volte a una funzione fisiologica, arrivando fino alla fine a cambiargli il pannolone. Questa è la donna ideale che vorrebbe un uomo accanto. Alfredo da Roma.
3: Allora, Alfredo da Roma, due cose. Primo,
0: no, anche lei, scusi, la domanda è d'obbligo. È un iscritto, un membro, un simpatizzante del Gepene?
3: associazione, non sono iscritto a nessuna associazione.
0: No, no, solo per dire, perché molte volte mi mandano la lettera, poi fanno chiamare i loro iscritti.
3: No, assolutamente.
0: In qualche maniera condizionano la trasmissione, voglio persone che liberamente esprimano il loro parere.
3: Certo.
0: Non sono appaltato dal GPENE, lo uso per riflettere, ma non sono appaltato da loro. Ecco, prego.
3: Certo. Allora, una piccola premessa, bisognerebbe riportare tutta la dichiarazione di Tajani, perché poi ha fatto le stesse considerazioni anche per l'uomo, e quello lì sarebbe più corretto, perché se no sembra che le abbia fatte solo per le donne, sarebbe un antifemminismo.
0: Sì, ha fatto la versione simmetrica al maschile. Vuoi ragazzo muscoloso, il playboy, oppure quello che va in ufficio con giacca e cravatta? Ti piace il fusto? Io consiglio sempre di scegliere l'affidabile. In questo caso però è un po' diverso, leggermente. Il paragone vale fino a un certo punto, sembra un giustificativo. Nel primo caso era il controllo e il possesso sulla fedeltà della donna. L'altro è avere un uomo che perlomeno ti mantenga, sta tranquillo, piuttosto che il fusto che magari pensa tutto il giorno a pomparsi. Però ecco, l'abbiamo riportata.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
19: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
20: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
19: E con
21: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
22: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
23: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
24: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
23: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
24: Ed io Riccardo Barla.
25: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
26: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
27: Vi presenta Tempo in diretta.
0: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 23 settembre, equinozio d'autunno. Raffreddamento dell'atmosfera con temperature massime in calo, tempo con cielo nuvoloso al nord, in Sicilia e Sardegna. Sulle isole maggiori ci saranno precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere sparso. Sole al centro, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso.

0: per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
3: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
10: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
11: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
12: La nostra patria abbonda di simili donne, virtuose e pudiche, pronte a convolare a nozze come perfetti angeli del focolare domestico. Chiediamo quindi ai suoi ascoltatori e ascoltatrici di chiamare in trasmissione per promuovere scopo matrimonio le proprie amiche, sorelle e conoscenti diversamente sensuali, ma ben più affidabili di ogni donna minigonnata ed esibizionista. Il nostro motto deve essere: vuoi una moglie fedele? Il baffo, la pancera e la gonna lunga deve avere. Firmato Giorgio Arianno Diotallevi, presidente della sezione romana del GEPENE, l'associazione della gente per bene.
13: Questa era la domanda che ci hanno fatto le alte sfere del GEPENE. Stanno chiamando moltissime persone ma non rispondono a questa domanda, nessuno ha da proporre un modello di donna ideale che sarebbe perfetta per far sposare un figlio, ma tutti commentano la frase di Tajani, l'ha commentata anche Vannacci, intervistato, risponde: tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, rispondo in modo leggero, io la preferisco sempre senza gonna. Sì, vabbè. Andiamo avanti. Stavo parlando con Alfredo da Roma. Alfredo, so che...
14: Alfredo è ancora qui paziente. Allora, l'ascolto, io dicevo questo qui. Consiglierei a mio figlio una cosa semplicissima. Spostatevi con la donna alla quale volete più bene e che vi ama. Perché il bene, l'amore, vi porterà ad essere pazienti uno con l'altro e a sopportare le anomalie che sopravvengono, perché nessun uomo e nessuna donna con il matrimonio è quello di prima. Il matrimonio trasforma e non sappiamo come trasformerà.
13: Quindi se almeno vi volete bene, bello, anche un uomo brutto può diventare bello, in teoria.
14: Ma no, non diventa bello.

0: bello fisicamente, diventa bello moralmente, diventa bello affettuosamente.
1: La bella e la bestia, diciamo, la bella e la bestia dimostra che in realtà la bestia era semplicemente un'attribuzione negativa, l'amore di Belle lo trasforma in un grande principe, magari rimane bestia con le zanne, con i piedi da lupo mannaro, ma a lei piaceva lo stesso. Grazie, sentiamo Roberto da Roma.
2: Buongiorno, sono Roberto. Io volevo portare questa mia esperienza, no? Perché da
1: scusi, la domanda velocissima, è simpatizzante, membro iscritto del GPENE?
2: No, neanche riconosco, veramente. Però sentivo la,
1: solo per sapere.
2: Sentivo la trasmissione e mi sono sentito di dare un mio piccolissimo contributo, perché sono da anni convivente e fidanzato con una vedova di un ex signore musulmano. Non mi piace introdurre la religione in questo discorso.
1: Vabbè, però è un dato di fatto, mica.
2: Esatto, andava
1: lo definisce. Avrà inciso l'appartenere a un filone religioso che incide anche nei comportamenti civili delle persone, sicuramente.
2: Quando andava in spiaggia con tre figli, alla moglie non gli consentiva di mettersi in costume, ma doveva stare in pantalone. Io questa cosa quando l'ho conosciuta l'ho trovata aberrante. Il mio primo regalo è stato comprarle un costume brasiliano, ed è la cosa che più mi piace.
1: Brasiliano cos'è? Scusi, mi faccio, io sono un po' ignorante. È quello che taglia metà le natiche con un filo sottilissimo in modo che sembri il culo nudo,
2: Dove si vede parzialmente una parte di sedere, se si può dire, e quindi in radio.
1: Certo.
2: E quindi è stata una mia cosa bella, far vedere la mia donna, la mia compagna, che è stata sempre in questo mondo.
1: Quindi non si poneva il problema che si poneva, diciamo, il versante Potaiani, che se la donna mostra vuol dire che la donna dà. Ma questo parlo con, in termini arcaici, che io stesso mi vergogno, ma il sintomo, il senso è quello. Quindi lei ha preso una donna che era abituata al burkini, al nascondimento per motivi religiosi e proprie forme, e dice: la prima volta che ti porto a spiaggia, culo di fuori, così dimostro che sono aperto. A me,
2: no, lo
1: fanno
2: critico Tajani, perché lui probabilmente ha detto anche una cosa in buona fede, così, però a me era il piacere che e non per questo le tolgo la fiducia del tradimento, delle corna, no.
1: Poi, tanto lei sa benissimo che la signora fosse stata con un musulmano, con un cinese, con un Hare Krishna, con chi vuole, alla fine non era il baluardo esteriore che gli impone il marito che le impedisce comunque di gestire autonomamente la propria sensualità.
2: Il
1: musulmano poteva averci le corna che non passava per la porta, non lo sapeva magari nell'attimo e nell'istante che lui era occupato da altre funzioni, magari il primo tubista veniva a cambiare la bombola del gas, ne approfittava e manometteva soltanto l'ugello che portava il gas al fornello. Herman da Ravenna.
3: Buongiorno Nicoletti, semplicemente una notazione, visto che parla di doppi sensi, ne ho appena sentito un altro. Direi che GPENE è una denominazione che va assolutamente cambiata in termini di denominazione, se non altro per riflettere i contenuti di questa organizzazione assolutamente anomala. Ma
1: guardi, io non so che dirle, non è che l'ho inventato io, si chiamano così proprio perché omnia munda mundis, non riescono a vedere malizia nel fatto che loro sono gente per bene. Altri mi stanno sottolineando il fatto che non trovano il sito internet del GPENE, ma se è gente per bene non frequenta internet. Loro per principio sono totalmente contrari all'uso degli strumenti digitali di comunicazione, li considerano demoniaci. Le email che mi arrivano, perché l'unica casella email che possono avere è quella che appunto Giorgio Ariano di Otallevi, che è il presidente romano, e la usa soltanto per mandare delle lettere agli organi di stampa per pubblicizzare le loro istanze. Quindi non c'è nulla di male, si chiami GPENE. Capisco, il GE potrebbe sembrare la targa di Genova, è ambiguo, lei ha ragione, ma però i genovesi non si sono lamentati, quindi loro continuano ad andare avanti. Giuseppe da Catania.
4: Sì, buongiorno. Il mio pensiero è questo che volevo condividere. L'idea di Tajani che condivido è quella, a mio parere, di porre il tema del rispetto l'un l'altro. L'affidabilità, il rispetto vengono di pari passo nel rapporto che cresce fra uomo e donna, marito e moglie, compagno e compagna. Non è la mia compagna che sia con il costume brasiliano o col burka, a mio modo di vedere, che mi fa avere rispetto e che mi mette nella condizione di rispettarla. Nasce tutto dal rapporto che costruiamo io e lei. Questo, a mio modo di vedere, voleva porre Tajani.
1: Sì, ma infatti è stato frainteso. Io più leggo, rileggo la lettera del Japan e più rendo conto che lei ha ragione, avete ragione, ma il Japan a me mi ha fatto riflettere in tante occasioni. Si ricorda, sul bonus bebè volevano anche loro dire la loro, sul bonus mamma casa volevano forniture di prodotti di igiene, pannolini per 3 anni per le donne che lasciano il lavoro per dedicarsi alla famiglia, bonus nido d'amore, volevano finanziamenti per l'arredamento legati all'impegno di organizzare gruppi di preghiera e benedizioni domestiche. Insomma, hanno fatto molte campagne civili e oggi fanno questa campagna per dire, ma sì, abbiamo il diritto di dire apertamente quello che pensiamo, la donna meglio se ha un po' di baffo, meglio se ha la gonna lunga, vorrà dire che è più affidabile. D'altronde, se una donna impiega parte del suo tempo, delle sue risorse economiche per depilarsi, per tonificarsi, per ritoccarsi, per botulizzarsi, per tacco spillarsi, per ringiovanirsi le parti intime, è giusto che non possa essere considerata rispetto a una che risparmia come una formichina queste risorse e le impiega poi per comprare beni di consumo per il proprio marito. Io lo posso capire. Stefania, provincia di Bologna.
5: Sì, buongiorno Gianluca. Oh,
1: finalmente allora, chiamo una donna perché parlavano solo uomini, mi sembra ingiusto, prego.
5: No, niente, volevo dire che intanto ci tengo a dire che non condivido assolutamente il punto di vista dell'associazione Japan.
1: Sì, voi siete furbetti, magari lei è proprio del Japan e adesso fa finta di essere una che è contro il Japan, è una tecnica
5: No, neanche sono pro Tajani. Tajani ogni tanto parla un po' così, ecco, secondo me.
1: Vabbè,
5: è stato un po' superficiale. Io sono del parere che comunque a questo mondo c'è posto per tutti, ci sarà posto per le donne baffute e la gonna lunga e le donne con la minigonna. E che viva
1: anche
5: Dio.
1: Perché, scusi, la gonna può essere accorciata, il baffo può essere tagliato, non è che è una cosa irreversibile, non è quelle cose che uno ci nasce, dice, è body shaming. Se uno vuole può tenerseli e può tagliarseli, può allungarla o può accorciarla, non è che dice nasci con 3 gambe, poverino, sei un disgraziato o fortunato. No, è una cosa che, su cui si può rimediare, quindi non è un pregiudizio discriminatorio nei confronti di una categoria di persone, questo è molto chiaro. Ha concluso?
5: No, volevo dire che comunque deve essere una scelta personale della donna di fare la madre di famiglia o stare a casa piuttosto che, quindi secondo me c'è posto
1: no, ma
5: per
1: non era in discussione appunto stare a casa, perché anche la femmina procace potrebbe stare a casa. Però quando suona qualcuno e va a aprire, una cosa è aprirla con la vestaglietta, quella per fare i pomodori di sintetico che si compra alle bancarelle, è una cosa aprirlo con una tutina di chiffon trasparente. Questo voleva dire Tajani. Ci fermiamo un istante e ci sentiamo tra un istante.
6: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
8: affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Melog.
1: 800 24 0024, stiamo rispondendo all'istanza del Gepene, ci aspettiamo dal pubblico non tanto critiche o commenti, qualcuno dica sì, sono io la donna che Tajani vorrebbe dare al marito, oppure in moglie al figlio, ho io la sorella che sarebbe perfetta per il figlio potenziale di Tajani, ecco, questo vorrei che mi dicesse il pubblico, invece soltanto ribadire il pregiudizio. Intanto ringrazio Martin Garramone e Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ma per dire che non ho nessun tipo di pregiudizio verso il Gepene, li ascolto, semplicemente pongo la loro istanza con un punto interrogativo al pubblico. Vi faccio un esempio: Lorenzo Nespoli è iscritto al Gepene, ma questo non è che io lo discrivo, dico non voglio che mi faccia l'assistenza, sono ben contento che mi assista. Fabrizio Intonti è stato simpatizzante del Gepene per tanti anni, poi naturalmente lo hanno in qualche maniera emarginato per delle sue scelte personali che non erano in linea con la linea teorica del Gepene, ma io amo le persone del Gepene, non ho nulla contro di loro. Giorgio da Monza.
2: Sì, buongiorno Nicoletti, io infatti sono simpatizzante Gepene, volevo innazitutto chiarire
1: finalmente
2: questo.
1: Finalmente qualcuno che lo dice, sennò tutti lanciano il sasso e nascondo la mano. Guardate, se lo vedete, Lorenzo Nespoli o Fabrizio Intonti, sono persone normalissime, hanno due gambe, due braccia, due occhi, sono come gli altri, solo che per periodi della loro vita hanno condiviso le idee del Gepene, come il nostro ascoltatore. Prego.
2: Sì, purtroppo non ho da proporre una moglie ideale, rispondevo anch'io parlando di quello che ha detto il ministro, secondo me è quello che direbbe il 90% dei padri, e poi c'è un non detto che è questo, insomma, la futura moglie del figlio altro non è che la tua futura nuora, quindi se la tentazione fa l'uomo peccatore meglio tenersi lontani questo tipo di tentazione a casa la domenica.
1: Sì,
2: a pranzo, quando
1: meglio sulla nuora che sulla suora, diciamo in regioni particolarmente come il Veneto, così. Quindi lasciamo, non entriamo in questi particolari. Sì, si capisce, è una vecchia storia, soprattutto io che vengo da una civiltà contadina, sapevo come il vecchio di casa potesse a volte approfittare delle giovani mogli dei figli, e questo era tollerato in un sistema di patriarcato mediterraneo, una sorta di ius prime noctis che poi durava per parecchio tempo, mesi, se non settimane, se non anni. Ma sono arrivati a citare Ferribotte, Tiberio Murgia, che poi era sardo e finge ad essere siciliano: donna piccante pigliala per amante, donna cuciniera pigliala per mugliera, una parlamentare d'Italia Viva, che poi anche lei è della Spezia, mi sembra, una cosa del genere, ha citato questa frase contro Tajani. Gemma da Udine.
3: Sì, Nicoletti, buongiorno.
1: Sì.
3: Mi sente?
1: Ascolto. Sì.
3: Allora, io cosa vuole che le dica? Sono rimasta un po' allibita anche dai diversi commenti che ho sentito, a parte il fatto che ci siano anche poche donne che rispondono a questa cosa. Io trovo,
1: sì, quasi zero, come sentissero in colpa, non lo so.
3: Esatto,
1: perché
3: io trovo, a parte che io non so cosa sia questa associazione Gepene, per cui non faccio
1: la gente
3: parte,
1: per ecco, bene, questo. Sono un gruppo di gruppo, ma sono la maggioranza degli italiani che si sentono gente per bene, quindi sono coalizzati per fermare l'onda della corruzione.
3: Ho capito, non avrà mai la mia adesione. Io sono molto una donna con un pensiero molto aperto e molto libero. Io l'unica cosa che potrei dire a mio figlio, ad esempio, è proprio questo: ti auguro di innamorarti di questa persona e che questa persona ti voglia bene, si è innamorata di te, e quello che affronterete poi ha la sua storia, al suo tempo. L'amore, sappiamo benissimo, non dura per sempre. Insomma, quando due persone stanno bene non devono scegliere in base a è bello o non è bello, o è bella o non è bella, cioè vai un po' a svilire, no, quello che è il concetto. Sì, di
1: cioè, proprio quando l'amore finisce la sposa nitrisce, per dire che comincia a scalpitare come un cavallo, perché è difficile tenere la pudicizia a freno quando non c'è più passione, non c'è più amore. Comunque lei ha una visione romantica che non posso solamente criticare.

0: l'approvo senz'altro. Giuseppe da Varese.
1: Buongiorno Nicoletti e a tutti gli ascoltatori. Io volevo essere un po' più allegro. Consiglierei di leggere La scuola delle mogli di Molière e La critica alla scuola delle mogli, sempre di Molière. In una sostiene che la donna deve essere stupida, fare la maglia, stare sempre in casa, guardare i figli, eccetera. E i suoi amici dicono, certo, la prendi stupida, poi arriva uno bello che fa tanto figo, te la porta via e te la tromba la notte.
0: Il problema è proprio questo, che l'uomo si preoccupa in maniera esagerata che se condivide dei momenti di tenerezza, di passione, di affetto o anche di costruzione di vita con un altro essere umano, poi questo debba stargli sicuramente in maniera cementifera fedele totalmente al 100%, senza considerare che le stesse pulsioni, gli stessi desideri, le stesse irrequietezze che prova l'uomo, le prova anche la donna a pari passo, ogni essere umano le prova. Quindi è un po' difficile giudicare dall'aspetto esteriore, però, come giustamente dice il Gepene, in un momento di incertezza e di mancanza di dati scientifici per determinare la percentuale di infedeltà potenziale a seconda del vestimento, immaginare che una persona che si veste in maniera modesta, si nasconde, sia meno propensa poi all'intimidazione, questo è il senso profondo, perché quello che spaventa è esattamente quello, che qualcun altro possa affondare il suo fascino lussurioso nell'oggetto della nostra passione. E questo è un tema che a me non ha soluzione. Noi ci sentiamo domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Poco più di 20 anni fa, una scoperta del tutto inattesa ha aperto un nuovo ramo della ricerca nel campo delle geoscienze. La scoperta dell'idrogeno bianco, idrogeno naturale, cioè idrogeno che, contrariamente a quanto si pensava, si accumula in particolari condizioni nel sottosuolo che può essere estratto come qualunque altro gas. Oggi l'idrogeno naturale viene concretamente estratto e utilizzato in un solo luogo al mondo, un piccolo villaggio in Mali, e non è ancora chiaro se si tratti di una rarità o se, come pensano alcuni, andando a guardare nei luoghi giusti potremmo invece trovare ingenti riserve di idrogeno, diciamo gentilmente messo a disposizione da madre natura. Nessuno sfugge l'impatto che questo avrebbe. Un dato interessante è che questi possibili giacimenti sono attesi in contesti quasi sempre, diciamo, completamente diversi, se non opposti a quelli in cui ci si aspetta di trovare petrolio e altri fossili, che paradossalmente è un vantaggio proprio per quei territori che sono poveri di risorse fossili, come appunto l'Italia, la quale invece ha da offrire un sottosuolo caldo che potrebbe favorire la formazione di idrogeno. Ebbene, ora l'Istituto di Geoscienze del CNR ha stilato una prima mappa delle aree italiane più interessanti, diciamo meritevoli di ulteriori indagini, stabilendo anche una metodologia che è di valenza più generale, pubblicata sull'International Journal of Hydrogen Energy. Ne parliamo con Chiara Boschi, prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Bentornata a Smart City.
2: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
1: Questo lavoro lo avete svolto in collaborazione tra l'altro con INGV e Università della Sapienza. Avete costruito, dicevo, una mappa per il momento a tavolino. Come?
2: Siamo andati a cercare le condizioni perché questo processo possa funzionare. Quindi, prima di tutto, che ci siano queste rocce in profondità che possono produrre idrogeno, che ci sono delle condizioni termiche adeguate.
1: Rocce tipicamente ricche di ferro, no? È quello che si cerca.
2: Ricche di ferro, questo è quello, è il target principale, che possono essere peridotiti, serpentiniti o graniti. Poi che ci siano le condizioni termiche adeguate, laddove per esempio ho una temperatura maggiore il processo è stimolato e quindi va più veloce e quindi è chiaramente una condizione favorevole. Ma anche che ci siano le condizioni strutturali. Strutturali vuol dire che posso avere delle condizioni per cui questo idrogeno si accumuli. Se per esempio ho una storia geologica molto turbolente, l'idrogeno può essere perso. O anche altre condizioni che possono essere minori, per esempio nel caso di materia organica che forma idrogeno, vedere la maturità di questa e la quantità di questa materia organica.
1: Poi sì, una importante forse da ricordare è la presenza di acqua, no? Perché è proprio l'acqua che reagisce.

0: liquido col ferro produce idrogeno, no?
1: E poi ci sono tutta una serie di evidenze che possono dirti, darti degli stimoli oppure delle sentinelle, delle spie che ti possono dire che effettivamente il giacimento c'è in profondità. Per esempio, una fra tutte, che ci siano delle emissioni di idrogeno naturale in superficie. Oppure di inclusioni nelle rocce ricche di idrogeno o delle anomalie magnetiche che ti indicano un processo di serpentinizzazione in profondità. Quindi abbiamo fatto un elenco di condizioni e evidenze che ci hanno portato a definire quali
0: incrociandole tutte,
1: sono,
0: insomma, a definire esatto. Quali sono le zone dell'Italia sulle quali vale la pena di scommettere. Dove, esatto. Dove avete individuato le aree più promettenti?
1: Prima di tutto la Toscana. La Toscana è l'area migliore perché ha tutti questi ingredienti, ha una quantità di rocce volumetricamente importante, in profondità sia graniti che serpentiniti, al sistema geotermico di Larderello, quindi una temperatura anomala che sicuramente può incrementare la velocità e il processo, acqua che circola all'interno di questi corpi e una storia geologica che permette, potrebbe permettere l'accumulo di grandi quantità di idrogeno. Altre zone possono essere per esempio l'Appennino, sia in Toscana che in Liguria, che formano anche in questo caso, ci sono dei corpi di peridotiti e serpentiniti, anche lì con grande circolazione di acqua, che possono aver portato in passato all'accumularsi di idrogeno. Anche quella è un'altra zona che arriva seconda, che potrebbe essere una zona prioritaria di esplorazione future per nuove misure geofisiche e geochimiche.
0: Ecco, mi piacerebbe chiederti quanto ce n'è di idrogeno là sotto, ma evidentemente per rispondere a questa domanda servono appunto le attività esplorative. Però delle stime le avete fatte, che cosa dicono?
1: Prendendo 100 km cubi di peridotite o serpentinite o granito, prendendo soltanto questo cubo di roccia ricca in ferro, possiamo arrivare a una formazione di da 1 a 30 milioni di tonnellate di idrogeno. Questo è tutto teorico, premetto, bisogna poi andare a fare delle investigazioni e ricerche successive, ma quello che abbiamo è un grandissimo potenziale di formazione di idrogeno in queste rocce.
0: Prossimo passo?
1: Andare a studiare in Toscana, indagini geochimiche, indagini geofisiche, nuovi fondi per la ricerca e un nuovo progetto sull'idrogeno per l'Italia.
0: Grazie Chiara Boschi, ci risentiamo presto, grazie. Continueremo a parlare di idrogeno naturale. A presto.
1: Grazie.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
3: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep

0: jeepofficial.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: È mezzanotte.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Deficit PIL, l'Italia resta sopra il 3%, Meloni attacca l'Istat, ogni anno sottostima la crescita. Scuola, Meloni, anche Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri. Trump show all'ONU, siamo il paese più forte del mondo, l'Iran accetti l'accordo prima del midterm o sarà annientato. Morto il bambino di 6 anni in bici investito a Torino, è il 173esimo ciclista da inizio anno. Un saluto dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. L'Istat ha confermato il dato del 3,1% per il disavanzo pubblico 2025 e questo impedirà all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Sarà dunque più complesso trovare le risorse per la manovra di bilancio 2027 perché le spese per l'energia e la difesa non saranno automaticamente escluse dal calcolo del deficit, obiettivo a cui puntava il governo se fossimo usciti dalla procedura di infrazione. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Rai 1 ai microfoni di Bruno Vespa attaccando l'Istat.
1: Dispiaciuta per non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, abbiamo fatto 30 e non 31, afferma la Premier Giorgia Meloni a 5 minuti, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1%, che non consente di uscire dalla procedura di infrazione della Commissione europea in anticipo. La Premier però non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica, è accaduto ogni anno che dopo un anno siano state riviste in crescita le stime. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace. Si complica comunque il percorso della manovra, con l'Italia che dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo, che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo, nella maggioranza Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento di bilancio.
3: Dobbiamo affrontare una legge.

0: Di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
1: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
2: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
1: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 ore Roma.
3: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento su Rai 1, è intervenuta di nuovo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Le parole del Presidente della Repubblica: la scuola, aveva detto Mattarella, deve evitare che si formino ghetti, deve abbattere i muri della diffidenza e della incomunicabilità, non erano contro il governo, ha detto la Premier.
4: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Infatti. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E, tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
3: Donald Trump protagonista nella prima giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, prima con un discorso da campagna elettorale rivendicando che gli Stati Uniti sono il paese più forte del mondo, poi firmando l'accordo con la Danimarca per nuove basi militari in Groenlandia e infine con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. A risuonare nell'aula delle Nazioni Unite è stato anche il monito del segretario generale Guterres sul rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
5: La violenza, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno evocando lo spettro della pulizia etnica. Molto diretto nei confronti di Israele, come poi è stato Macron, il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha fatto appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio l'occasione per favorire la de-escalation e il dialogo. Atteso domani, l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale, anche quello pronunciato ieri da Donald Trump. L'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, ha ribadito il tycoon, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che in seguito ha parlato di un incontro a margine tra i suoi inviati Witkoff e Kushner e i mediatori iraniani, definito costruttivo. Atteso oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, Trump ieri ha avuto modo di occuparsi anche di Ucraina, incontrando Zelensky in un bilaterale al termine del quale Trump ha dichiarato che l'Ucraina farà un accordo senza aggiungere altri dettagli. Appello infine del presidente americano ai leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump durante il suo discorso un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Una buona notizia è arrivata intanto dall'Arabia Saudita.
6: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto Est-Ovest e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto Est-Ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandoli di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico. In questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia in Italia a 67 anni e un mese e nel 2020 28 a 67 anni e 3 mesi e secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato i requisiti per la pensione di vecchiaia continueranno inesorabilmente.

0: Ad innalzarsi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
1: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla ciclofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, diede informazioni segrete al collega di partito Giovanni Donzelli per finalità politiche, e cioè per il suo attacco alle opposizioni in Parlamento sul caso delle visite in carcere ad Alfredo Cospito. E quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni pubblicate ieri, con cui il 20 maggio scorso hanno confermato la condanna a 8 mesi per Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Allora, no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti.
4: Duca, io
5: ma
4: sono...
5: scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti?
3: Che
5: come
3: so,
5: si permette? Allora, se
4: scusi,
5: volevo dire,
4: Duca,
5: caro,
4: di Serra
5: senza
4: Capriola.
5: Essere maleducato.
4: Scusi, Duca di Serra
5: Duca
4: Capriola.
5: Di cosa?
4: Di Serra di... Capriola.
5: E cos'è Serra Capriola?
4: E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama.
3: Io sono una persona che ha sempre lavorato,
4: esatto,
3: non so voi. Io
4: esatto.
3: Vedo un numero qua, voi siete due scostumati.
4: No, Duca.
3: Duca, io passo
4: Duca,
3: e chiudo,
4: Duca.
3: Brutti scostumati.
4: No, Duca, non faccia così però, Duca.
2: La

sono sposati. Se dovessi fare dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella da sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre.

0: Allora ragazzi, iniziamo così oggi. David Parenzo, una signora che si chiama David di cognome, di nome, e Parenzo di cognome, lo conoscete bene, sa che deve essere in questo luogo, che sia a Roma, che sia a Milano, che sia a casa sua, deve essere in un luogo fermo, fisso, alle ore più o meno 17-17.30 e certamente alle 18.30. Dunque, nella giornata di oggi, ha un biglietto aereo comprato un paio di mesi fa per Roma-Milano per il Roma-Milano delle 15.45-16, ma non fa il check-in. Io non lo faccio mai, mi ha detto. Arrivo, prendo il biglietto, faccio il check-in cartaceo, mostro il biglietto e via. Cioè, non è in grado di fare il check-in online. Io non lo faccio mai. Fatelo fare, ho aggiunto io, già incazzato come una biscia. Per cui che succede? Arriva a Fiumicino, si presenta come al solito davanti ai meravigliosi impiegati di ITA, credo, e opla, dottor Parenzo, purtroppo siamo in overbooking, lei non ha fatto il check-in. Ovviamente fa fuoco e fiamme, grida, chiama le autorità civili, politiche e militari, cerca di far intervenire chiunque. Ma mi dispiace, loro restano fermi, restano decisi. Mi dispiace, siamo in overbooking. Questo a pochi minuti prima della chiusura Ecco, e arriviamo qui. Costretto a prendere il volo successivo. Voi vi state chiedendo perché faccio questa introduzione. Perché dov'è ora? Io non lo so. Non ho la minima idea di dove sia. E allora, tutti quanti insieme, gridiamo solo ed unicamente vaffanculo!
1: Vaffanculo, va!
0: David, vaffanculo! Eccoci qua. Molto bene. Incredibile. Andiamo alle cose serie. Baldissero d'Alba, provincia di Cuneo. Poi vi avverto quando arriva. Baldissero d'Alba, provincia di Cuneo. Un uomo di 35 anni, ricapitoliamo quello che è successo. Un uomo di 35 anni dorme in casa sua, che è un casolare di campagna, molto isolato, sente dei rumori, delle porte che sbattono, delle finestre che tremano, nel buio, nel silenzio delle colline. Dentro quel casolare c'è anche la sua famiglia, un figlio. Probabilmente i ladri stanno certamente sfondando la porta di casa. L'uomo si spaventa, naturalmente prende la pistola che detiene regolarmente, con tanto di porto d'armi, esce sul balcone. Quando vede delle sagome muoversi nel cortile, preso un po' dal panico, lo dirà anche lui, spara e uccide un uomo di 35 anni, di origine albanese, che aveva anche dei precedenti per reati contro il patrimonio. Quest'uomo, insieme agli altri, stava scassinando casa sua. Gli altri scappano. Ovviamente lui adesso è indagato per omicidio, questo signore. Ora qualcuno mi dirà: beh, è la legge, non ci si può fare giustizia da soli, la proporzionalità della difesa, bla bla bla, e tutte queste chiacchiere qua. E io conosco benissimo il codice penale, ho letto benissimo la legge sulla legittima difesa, la conosco riga per riga. La legittima difesa, che però non vale spesso per chi è oggetto di assalti, perché alla fine è sempre un magistrato che decide se era buio a sufficienza, se il ladro era abbastanza minaccioso, se tu che sei colpito, terrorizzato alle 2 di notte in mutande, hai fatto bene i calcoli balistici prima di premere il grilletto. Ma vi rendete conto del paradosso? Un uomo si sveglia nel cuore della notte, sente degli sconosciuti in casa, non in strada, non a cazzo di cane in strada, in casa sua! E l'unica cosa che lo Stato riesce a fare è fargli pervenire un avviso di garanzia. Incredibile. Adesso inizierà un calvario, naturalmente ci vorranno anni come minimo per capire se è stata davvero legittima difesa oppure non poteva prendere decisioni diverse. Ma vaffanculo per la seconda volta. Io sono totalmente dalla parte di questo signore, totalmente dalla parte di Roberto Mollo, questo si chiama.

ancora una volta ripeto, chi decide, chi sceglie quel mestiere, chi sceglie di entrare in casa di altri col favore del buio, con armi in pugno, scassinando, eccetera, deve sapere che il rischio non è solo quello di essere arrestato, di essere malmenato, ma è anche quello che ci sia qualcuno che ti spara in faccia. E la responsabilità di questa vicenda non è di chi spara, non è di chi spara mai, ma è di chi ha scelto di andare in quel cazzo di casolare. Seconda cosa, la questione delle gonne, la gonna corta di Tajani, che non la consiglierebbe una donna con la gonna corta al figlio, ma invece gli consiglierebbe quella con la gonna un po' più lunga, quella perché appare più affidabile. Tajani ha detto una puttanata mai vista, che però non è sessismo, non è concezione sbagliata della donna, è una puttanata e basta, è una stronzata e basta, perché poi non è vero, non è vero che la donna con la minigonna è meno affidabile di quella con la gonna un po' più lunga. Ma io mi soffermo su un'altra cosa, la battuta di Vannacci. Cioè, Vannacci ha fatto una battuta. Ora, io non sono l'avvocato del generale Vannacci. Il generale Vannacci ha fatto una battuta. Gli hanno fatto questa domanda e lui risponde: a me non piace né quella con la gonna corta né quella con la gonna lunga, mi piace la donna senza gonna. Che piace a tutti, peraltro! Piace a tutti la donna senza gonna! È una battuta! Ma non si possono fare battute! Non si, il generale non può fare battute perché viene automaticamente accusato delle peggiori nefandezze, sessismo, ignobile, dice il PD. Terzo vaffanculo della giornata. Fermi là.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Dico solo una cosa. Medaglia al valore all'uomo di Alba. Medaglia al valore all'uomo di Alba. Processo? No, grazie. Medaglia al valore.
2: Luciani, anch'io penso che la prigione come Sansonetti debba essere abolita al 100%. Solo lavori forzati e avanti!
3: Un Vannaccian, una volta sedevi sulle ginocchia di Pannella e adesso sei lì che ciucci il buco dal culo a Vannacci. Che figura di merda!
4: Ragazzi, io vi lascio dire quello che volete, perché tanto questa storia di Vannacci, che io leccherei il buco del culo di Vannacci, è talmente ridicola che non vale la pena essere commentata. Io dico quello che penso, al limite è Vannacci che segue quello che dico. Perché io le stesse cose che dice Vannacci, alcune, altre non sono assolutamente d'accordo, le dico da anni. Ma risentiamo le puttanate di Tajani. Allora, Tajani parlava di Vannacci, appunto. Gli fanno la domanda su Vannacci e lui, utilizzando una metafora senza senso, parla di una donna più figa, che sarebbe quella, diciamo, più attraente, che sarebbe Vannacci, e quella più affidabile, che invece sarebbe il centrodestra. Vai.
5: Beh, i miei figli sono sposati. Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh, sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, no, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda. Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere, è un po' così. Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, cioè quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, ti piace il fusto. Se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
4: Ovviamente si rivolgeva anche agli uomini, poi è chiaro che il paragone principale era quello con le donne, che è una puttanata mai vista, è chiaro. Mamma che è una mia, puttanata, ragazzi. È come se parlasse mio nonno o mia nonna, non particolarmente grave, certo si poteva risparmiare il ministro degli esteri di fare questo tipo di paragone, ma insomma sti cazzi, non è che sta, cioè chi se ne frega di questa cosa qua, invece viene massacrato Vannacci che messo di fronte a questa questione, che è una cosa ridicola, perché poi la domanda gliela fanno, gli fanno la domanda e risponde in questo modo, sentite.
6: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
4: Oddio, cosa ha detto Vannacci? Ha detto una cosa sessista. Preferisco la donna senza gonna. Preferisco la donna senza gonna. Oddio, oddio mio, che disprezzo nei confronti delle donne. Andate a fare in culo. Ma di che stiamo parlando? È una battuta fatta in televisione. Pure con... non era una roba seria. Non è che ha detto che le donne devono stare tutte a cosce aperte. Ma siete ridicoli, siete ridicoli, ridicoli, ridicoli. È arrivato il fenomeno qua, è tornato il fenomeno.
6: Sto scendendo dall'aereo, sto arrivando lì, poi ti racconterò tutti i dettagli. Ma due considerazioni. La prima, Vannacci incommentabile, una roba schifosa. Neanche, probabilmente neanche tra i parà che governava si facevano queste battute negli spogliatoi. Quello fa il politico e non fa il battutista. Ha detto una cosa vergognosa di cui poi ha dovuto chiedere scusa, infatti. Ha detto no, ha provato a giustificarsi di questa stupidaggine.
4: No, non ha chiesto scusa. Non ha
6: sì,
4: chiesto
6: sì,
4: scusa.
6: No. Ha dovuto ridimensionare dicendo una battuta. Secondo,
4: è una battuta,
6: Tajani. Sì. Tajani in pochi minuti ha distrutto il berlusconismo. In pochi minuti. Sì. Che Tajani con quello che ha detto ha sostanzialmente distrutto 20 anni di berlusconismo. Berlusconi era per le donne in tutta la loro bellezza, in tutta la loro con le loro minigonne, con le loro gonne.
4: Che fa il filosofo? Che fa il filosofo? L'avete massacrato per due giorni, no, come se avesse detto voi, chissà voi. Che cosa. L'avete massacrato per due giorni.
6: Ha detto una sciocchezza.
4: Certo che è una sciocchezza, ma niente di grave. Non è che è. Oddio, considerazioni delle donne a Tajani. Dai, su.
6: Ma che vuol dire? Consiglierei una con la gonna un po' più lunga. Ma che vuol dire?
4: Secondo lui quelle con le gonne. Ma io non sto giustificando. È una stronzata.
6: Sono più affidabili quelle gonne più lunghe.
4: Giorgio da Crema, fammi sentire Giorgio da Crema. È una cazzata, una puttanata. Giorgio da Crema, vai, dimmi.
7: Ciao Giuseppe, io chiamavo per Mario Roggero. Io volevo dire che trovo un'ingiustizia che non sia stato graziato. Io domenica, lo dico orgogliosamente, ero sul pratone di Pontido, ho fatto un'offerta per le spese di Mario Roggero.
4: Molto bene, e molto bene. Quanto hai dato?
7: Ho dato semplicemente 10 euro simboliche. E volevo dire una cosa a Parento, che domenica c'erano le bandiere di Israele a Pontida. Sì, penso che, ecco, se con questo
4: 10 euro, vabbè, 10 euro per Mario Roggero hai dato. Molto bene, vedi, la gente per bene, gente normale, che non si fa troppe discussioni. Quello è un assassino, lui ha dato 10 euro a uno che ha ucciso due persone. Sì, non due persone, due rapinatori. È diverso.
6: Almeno poteva dare 10 euro al rapinatore, no? Almeno 20 euro, almeno 2, sì. Almeno 20.
4: Perché no? Parenzo sostiene che lei doveva dare i soldi alle famiglie dei rapinatori. Alle famiglie dei rapinatori. Giorgio.
6: 20 euro.
7: Parenzo l'anno prossimo dovrà venire a Pontida se vuole sostenere le cause di Israele.
4: Vabbè. Francesco da Bari.

0: Francesco da
1: so se
0: Bari, vai,
1: accadrà
0: Francesco
1: questo.
0: da Bari,
1: Sì.
0: dimmi,
1: Pronto?
0: dimmi, dimmi,
1: Pronto.
0: dimmi.
1: Io volevo tessere invece, ditelo a Tajani, le lodi delle donne sposate e inaffidabili,
0: In che
1: perché
0: senso?
1: se non ci fossero state loro, altro che cavalcate, sono cavalle selvagge che esplodono fra le mani e ti cambiano la vita. Ditelo, Tajani,
0: Cioè, nel senso, le donne
1: Tajani, le
0: sposate,
1: devi provare almeno una
0: allora
1: volta.
0: aspetta, le donne sposate,
1: E inaffidabili!
0: Sposate,
1: Sono
0: tu
1: meravigliose.
0: dici un misto tra le due cose, sposate dunque tendenzialmente madri di famiglia, dunque che curano la famiglia, ma nello stesso tempo inaffidabili,
1: E
0: bellissimo.
1: tradiscono e tu tradisci e godi, godi,
0: Fermola, poi
1: godi.
0: fra poco ci racconterai tutto nei dettagli, Francesco, fermola.
2: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
3: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
4: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
3: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la
4: Ma
3: stagione!
4: questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
3: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Il sabato no, per esempio, la domenica no.
4: Poi sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
3: È fatto.
5: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
8: Col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria, più che altro io venivo da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
9: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
10: In onda ogni domenica alle 6.30.
9: E in podcast con qualche contenuto in più.
10: Tante voci diverse quindi.
9: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
10: E due che non cambiano mai.
9: Le nostre.
7: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
11: La Zanzara.

0: Waduh, sulit parlare al telefono con la zanzara da fare l'8-0-0-24-0-0-24. Oppure sulit mandare un sfaccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Allora, io non mi sono mai soffermato a leggere la descrizione della pagina Spotify di Radio 24, inerente alla zanzara. E leggo oggi, mi è caduto l'occhio, notizie e politica. Ecco, io mi metto un attimino nei panni di chi non ha mai ascoltato questo delirio, se mai esistesse ancora qualcuno che non l'ha fatto, mette play, dice, ah, che bello, notizie e politica. Parte e c'ha il conduttore, compresi gli ascoltatori, che senza filtri ti spiegano come pulirsi il buco del culo. Becca magari due donne che ti spiegano che se fai i figli sei un incosciente, che sarebbe meglio l'estinzione. Un antisemitismo che neanche negli anni 30, guarda, una cosa allucinante, nazisti, fascisti, gente che vuole la distruzione dello Stato di Israele, compresi tutti gli ebrei, delle cose che fanno rabbrividire. E poi magari si becca pure il coglionazzo che dice che lui dona la tredicesima ai suoi stipendi perché questo lo rende felice. Ora, io voglio dire, no? Voglio fare una domanda al nostro avvocato, ma tutto questo è legale? Cioè, mettere notizie e politica è legale? Grazie.
2: La descrizione è senza errori, mi sembra, no? Mi sembra una descrizione senza errori di quello che accade, giusto? Questo sta ancora in macchina, figurati, sta per arrivare, ma è ancora in macchina.
3: Questo devi dirglielo al traffico di Milano, però.
2: Ma non rompere il cazzo, poi facciamo i conti quando arrivi.
3: Io, una giornata come questa a 50 anni mi potrebbe costare l'infarto. Ti mando il conto poi. L'infarto.
2: Vai a cagare. L'infarto. Io voglio far risentire la battuta di Vannacci, che viene messo.
3: No,
2: al
3: non
2: muro.
3: È una battuta, però su questo devi essere serio.
2: No,
3: devi smetterla,
2: non è una battuta. È una battuta di un generale.
3: Quella di Vannacci. No, non è un generale, è un leader politico.
2: Di un leader politico. I leader politici possono fare delle battute, viva Dio!
3: Una cosa vergognosa.
2: Viva Dio, possono fare delle battute i leader politici. I leader politici possono fare delle battute, viva Dio! Berlusconi le faceva e tu stavi zitto, anzi lo criticavi pure allora.
3: Berlusconi era un'altra cosa, peraltro.
2: Che c'entra in un'altra cosa? Che vuol dire in un'altra cosa? Che vuol dire? Ne faceva, raccontava barzellette, attaccava questo, attaccava quest'altro.
3: Ma perché è vergognoso? Perché è detto da uno che peraltro è contro il femminicidio.
2: Ma che c'entra? Ma non è contro il reato di femminicidio, truffatore, falsario, truffatore, falsario, non è a favore degli stupratori, falsario, sei un falsario, certo, anch'io.
3: Ecco perché è una vergogna. Ma scusami, ma come mai anche da destra lo criticano?
2: Ma non lo so, è una lotta interna, perché è una lotta interna ormai, certo, non conta più il merito della battuta. Il merito è che è una battuta, il merito è che è una battuta, sentiamola.
3: Il merito è che è una schifezza.
2: Ma quale schifezza, è una battuta, ma basta con ste cazzate. Andiamo, vai.
4: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
2: Fra una gonna lunga e una gonna corta io preferisco la donna senza... L'ha detto ridendo, peraltro se voi... Adesso magari me lo trovate. Se voi ascoltate la domanda, la giornalista dice, beh, andiamo su una cosa leggera adesso, come per dire, stiamo a parlare di una cazzata, cioè la cosa che ha detto Tajani. E lui...
3: quindi adesso è colpa della giornalista,
2: no,
3: che ha fatto la domanda?
2: Assolutamente no, assolutamente no, non è colpa della giornalista.
3: Ma scusami,
2: la giornalista
3: ma
2: ha fatto una domanda.
3: Visto che fai sempre le cose al volo, chi l'ha detto?
2: L'ha detto direbbe
3: che è una
2: la stessa
3: donna.
2: Cosa, direbbe che è una battuta.
3: Io mi vergognerei, una donna dentro quel si dovrebbe dimettere oggi.
2: Ma
3: oggi
2: vai a cagare,
3: una battuta.
2: Ravetto, dove sei? Ma che rabbrividire? Fa ridere.
3: Oppure non fa ridere. Te, ma detto da uno che è contro il reato del femminicidio,
2: ma
3: è una doppia vergogna.
2: Ma non diciamo cazzate,
3: sì,
2: dai.
3: Sì. Ma non è una cosa da moralisti che ti sto dicendo.
2: No, è una cosa contro Vannacci a prescindere.
3: Chiedilo alla Meloni.
2: È una cosa contro Vannacci. Ma la Meloni odia Vannacci, è normale che è contro.
3: Non è che lo odia, non odia
2: sì,
3: nessuno.
2: Sì, no, odia perché potrebbe fargli perdere le elezioni, dai.
3: Comunque adesso sono qua sotto e ti brucio la baracca, ti brucio.
2: Aspetta, Francesco da Bari. Francesco da Bari è quello della
3: baracca.
2: Senti questo. Sì, entra. Resta in collegamento. Francesco. Resta, Francesco, dimmi.
5: Dimmi.
2: Francesco, allora tu che cosa hai detto prima? Viva le donne inaffidabili, cioè dire
5: Si scopre. Viva le donne sposate e inaffidabili.
2: Che vuol dire sposate? Sposate sono, diciamo, teoricamente, secondo la teoria taglianiana, sarebbero affidabili, no? Cosa che.
5: Cioè... no, Tajani non ha capito niente. Allora, la donna sposata, specie quando va nella routine, sì, e porta la gonna lunga, sì, dovete spiegare a Tajani che sotto la gonna lunga, sì, ci sono due calze autoreggenti, bianche o nere, e una mutandina a fil di culo, e se la donna entra nella routine e tu riesci ad essere, diciamo, incontri una donna di queste,
2: cioè che dici stanca della routine, stanca del tran tran familiare, stanca della normalità della vita quotidiana, stanca di tutto, dei figli,
5: ma con la sua dignità che riesce, certo, a preservare, certo, sì. E tu la rispetti, osservi il suo silenzio, la sua dignità, ti esplode fra le mani, peggio di una bomba atomica, di una bomba atomica, perché la donna ha un potenziale sessuale che è 10.000 volte superiore all'uomo, per cui spiegatelo. Vero. Spiegato, noi veniamo una, due volte. Lei, la donna, può anche venire 5-6 volte.
2: Vabbè, questo adesso, questo è un altro discorso. Questo stai andando, sì, su un dettaglio, diciamo, adesso abbastanza, diciamo, non necessario. Però comunque hai ragione, hai assolutamente ragione da questo punto di vista.
5: Per
2: e
5: cui,
2: stai raffigurando all'onorevole Tajani un'altra situazione che non è, sì, esattamente quella che ha descritto lui, cioè questa divisione tra la donna affidabile con la lunga, con la gonna lunga, e la donna inaffidabile che sarebbe.
5: La gonna pure lunga, sì, ma che fa le cose,
2: sì, che fa le cose,
5: e non se ne accorge nessuno, e tutela l'onore della famiglia.
2: Molto bene.
5: In silenzio.
2: Perché in che senso lo onora? Cioè, in che senso lo.
5: Beh, non si fa scoprire, non dice niente.
2: Cioè, nel senso. È
5: lo all'esterno. Fa con estrema discrezione.
2: All'esterno, quale... tu dici. Mi sembri uno, tra l'altro, scusami, Francesco, se te lo dico, mi sembri uno assolutamente, come dire, no, che ha delle esperienze al riguardo anche da raccontare, o no? O sbaglio?
5: Certo, sì.
2: Cioè, le donne, le mogli baresi sono una tua preda, sono un tuo obiettivo, o sbaglio?
5: Beh, ma non solo, vabbè, sono stato anche fuori, voglio dire, non è che, insomma.
2: Però comunque tu stai...
5: La donna, insomma, non c'è una...
2: Però tu dici, c'è un prototipo di donna sposata, che all'esterno mantiene una sua riservatezza, mantiene una sua compostezza, la famiglia e tutto, e che poi si lascia andare, eccetera, eccetera, giusto?
5: E soprattutto, sì, la mattina.
2: Che
5: perché
2: la mattina?
5: Il momento migliore,
2: perché
5: il
2: la
5: momento migliore è la mattina, perché la mattina il marito lavora, Tajani lavora, il figlio di Tajani la mattina lavora. La donna invece magari
2: devi augurare al povero Tajani,
5: no,
2: diciamo,
5: per dire non il figlio di Tajani,
2: no, dici,
5: dire,
2: come metafora, l'uomo, dici, no,
5: l'uomo,
2: sì,
5: medio lavora, l'uomo, la mattina ci lavora.
2: E tu
5: devi chiedere quando ci vogliamo vedere, la mattina o il pomeriggio? Lei ti dice la mattina, allora vuol dire che ti dice il pomeriggio, beh, forse il pomeriggio sta il marito a casa, quindi non vuole.
2: Ciao Francesco, ciao.
5: È
2: arrivato il matto, che c'è? Che cazzo fa?
6: Andiamo a mettere questa papalina nella giornata di oggi in cui c'è una grande manifestazione. Milano non ha paura, tutti con la kippah in testa. Tutta la trasmissione sarà condotta con la kippah. Le brigate sioniste si sono impossessate nonostante il fascismo islamico ha provato a bloccarmi all'aeroporto di Roma, ma sono riuscito ad arrivare qui

0: funziona l'analità.
1: Ma sono riuscito ad arrivare lo stesso. Ero in aeroporto alle 4 di pomeriggio, ma sono riuscito ad arrivare. Non ci fermerete.
2: Ma non è
1: Amisrael, Amisrael, Amisrael.

0: I'm Israel.
1: Ma non era il fascismo islamico. Non avevi fatto il check-in.
0: Dettagli politici.
1: Ma che c'entra il fascismo islamico?
0: Ma ti sta bene la kippa in testa, tutta la puntata con la kippa.
1: Joseph da Siracusa, vai. Joseph da
2: Siracusa. Ciao testa di minchia. Shalom David. Senti che mistificatore.
0: Hanno provato a fermarci.
2: Che mistificatore. Ha dimenticato il check-in, capito?
0: Hanno provato a fermarci.
2: Sei talmente falsario che ti voglio bene, David. Comunque, senti, testa di minchia, vogliamo parlare di quel coglione di Alba.
0: Siamo tutti con la chippa di Alba. Vogliamo parlare di quel cretino.
2: Perché le pistole in mano agli idioti non bisogna darle, capito? Non bisogna darle le pistole. Ma poi io dico,
1: ma non ti vergogni?
2: Invece di sparare verso il basso ad altezza testa, ad altezza corpo, non spari in aria, cretino.
1: Ma ti sei mai trovato nella situazione di essere assalito da una banda di persone o no? Ti sei mai trovato in quella situazione? Vergognati.
2: Spari in alto, perché se tu da una posizione di dominio spari verso il basso, vuol dire che vuoi uccidere. Sei un cretino, stai dicendo ad una persona
1: che in questo momento è sottoposta a uno stress pazzesco. È una persona che si è pentita di quello che ha fatto, e vuoi ammazzare una persona, è chiaro, quando ammazzi una persona un po' sei pentito, io non sarei pentito. Infatti il procuratore giustamente lo ha imputato, non per omicidio volontario.
0: Si trovava a 40 metri, quello era fuori pericolo, nel senso
1: che l'ha detto ancora, non è
0: a 40 metri stava.
1: Ma che cosa hai fatto?
0: Stava a 40
1: metri, barzelletta.
0: Tutti i giornali.
1: No, era sopra il balcone, non si sa ancora che
0: distanza. Stava a 40 metri. Aveva le ferritoie, aveva le finestre, le grate pure.
1: E allora è andato sul balcone e ha sparato. Sì, certo, dal balcone.
0: E quello ha preso la mira dal balcone.
1: No, la mira, ha sparato al buio. Ma perché dovete prendere con un innocente?
0: Perché dovete già difenderlo?
1: Certo, non solo lo difendiamo, lo difenderemo a spada tratta. Siete una vergogna.
0: Ma ormai che
1: tu
0: cosa sei?
1: Joseph, siete una vergogna.
0: Il sindacato di chi spara?
1: Il sindacato di chi spara.
0: Perché non lo fondi?
1: Ha fatto 13 colpi.
0: Ma che cazzo? 13 colpi.
1: Ottimo.
0: Colpi.
1: È un gigante questo.
0: 13
1: qua.
0: Colpi.
1: Questo mollo è un gigante.
0: Io non mollo. Sono sicuro,
2: Cruciani, che questo ascolta la zanzara che ha sparato 13 colpi. Vagliela a chiedere. Sono sicuro.
1: Luca da Udine. Vai,
3: eccoci
1: Luca.
3: Qua. In Italia il copione è sempre lo stesso. Lo Stato fallisce nel proteggerti, ma è puntuale a farti partire gli avvisi di garanzia a tuo carico. La gente deve capire che il principio deve essere chiaro: se tu superi i confini, che siano quelli di casa o quelli nazionali, devi sapere che le conseguenze possono essere anche gravi.
1: Bravissimo.
3: E quindi puoi uscire di steso.
1: Bravissimo, Luca. Joseph, hai sentito?
2: Se sei in posizione sopraelevata, se spari verso il basso, stai sparando per uccidere.
1: Ma chi sei diventato? Devi fare
2: questo
1: i calcoli, uno sotto stress deve fare il calcolo. Ma vaffanculo,
2: vergognatevi.
1: Fermi lì.
2: E poi li devono addebitare a te.
1: Fermo là.

0: David, sei una merda. Per l'episodio del rabbino picchiato a Milano, abbiamo detto nome, cognome, classe, data dei tre magrebini che hanno fatto questo infame gesto, mentre per il bangladino, per il magrebino che rapina la vecchietta, invece omettiamo la nazionalità.
1: Ma per forza, uno
0: sei veramente una merda, ridicolo.
2: Papare, te prego, mandami il numero tuo. Te prego, devo avere il numero tuo per forza. So giorni che c'ho in testa sta cosa. Mi serve il numero tuo, perché c'ho in testa solo sta cosa. Serve.

0: batte rubrica come Babbo Sionessa.
1: Questo si rifà all'intervento di Danilo da Catania, che ormai è entrato.
2: Non c'è nessuna incongruenza. Oggi a Milano c'è la manifestazione, tutti con la kippah, proprio in tutti, quindi ebrei e non ebrei, in solidarietà. È in corso proprio ora mentre noi facciamo sta pagliacciata di trasmissione. Quindi io ho voluto essere vicino a loro.
1: Vabbè, abbiamo capito, dai.
2: Io ho regalato una kippah.
1: Sì, ecco,
2: questo è un avamposto sionista nel sistema dei media.
1: Non esageriamo.
2: Questa trasmissione è fatta powered by Mossad, powered by Shin Bet, che è l'ottimo servizio segreto su cui, certo, qualche ombra c'è, perché insomma qualche commissione d'inchiesta.
1: Però ti vorrei far ascoltare
2: fatta,
1: una cosa che ti farà andare fuori di testa prima di tornare alle nostre discussioni su
2: questa
1: Vannacci.
2: Trasmissione è offerta dalla linea aerea El Al.
1: Allora, oggi Tiziana Panella, ma dopo raccogliamo questo audio, una conduttrice della Sette, ha detto.
2: No,
1: una conduttrice
2: della Sette. La regina del pomeriggio della
1: Sette. Ma non esatto, la regina della Sette.
2: No, dai. La regina, chi è che fa sta roba?
1: Sì, devi leccare il culo a ogni conduttore
2: la
1: della
2: regina,
1: Sette. Cioè, non è che,
2: la
1: ma non me ne frega niente. Tiziana, io ho detto Tiziana Panella, conduttrice della Sette. Non ci sono errori in quello che ho detto, no? Cioè, non devi per forza condire questa cosa con una leccata di culo.
2: No, ho detto la regina del pomeriggio.
1: Allora, la signora Tiziana Panella, rispetto a quello che ha detto Vannacci, dice: lo confesso, faccio moltissima fatica, perché lo dico con chiarezza, mi partirebbero degli insulti. Siccome mi hanno detto che non lo posso fare, allora mi trattengo, mi sento insultata. Ora
2: ha ragione, la donna, ma non solo, anch'io mi sento insultata. Io anch'io da marito di donna.
1: Sì.
2: Da marito di donna.
1: Da marito di donna ti senti insultata dalla battuta.
2: Mi sento insultata.
1: Ma tu ne fai di peggio.
2: Da marito di donna.
1: Tu ne fai di peggiori di queste battute.
2: Ma magari posso fare.
1: Tu ne fai di peggio. Tu dici non in pubblico.
2: No. Ma no, ma neanche in privato, cioè non mi permetto. O posso fare una che continua a mugugnare mentre io parlo. Porca troia. No, ma
1: è Tajani che fa. È Tajani questo qui. È Tajani quando parla. Una donna non affidabile.
2: No, è una vergogna assoluta, perché
1: ma
2: è un insulto alle donne, posso dirti,
1: è
2: un insulto alla nostra civiltà, cioè la civiltà occidentale.
1: Preferisco la donna senza gonna, significa che siccome c'è una diatriba ridicola tra la donna con la gonna lunga e la donna con la gonna un po' più corta,
2: è una sciocchezza detta dal ministro
1: Tajani. Lui dice, vabbè, è una sciocchezza, d'accordo, una sciocchezza di Tajani, e a un certo punto dice, io non preferisco né l'una né l'altra, la preferisco senza gonna.
2: È arrivato lui, sì. Ben
1: ma
2: il
1: limite
2: è
1: la moglie che si potrebbe incazzare per una battuta,
2: guarda,
1: ma non una donna generica.
2: Ma guarda, io immagino il generale Vannacci come in Amici
1: è
2: miei,
1: pazzesco,
2: atto terzo, nella casa
1: allora,
2: di riposo,
1: film che molto popolare,
2: che allunga la mano sulle colleghe vecchiette in carrozzina.
1: Ma
2: così lo immagino.
1: Allora qual è il problema? Non ho capito.
2: Perché, ragazzi, è una battuta da bavoso.
1: Da bavoso. Una battuta da bavoso.
2: Sai cosa vuol dire bavoso?
1: Una battuta da bavoso.
2: Sai cosa vuol dire? Ti insegno una cosa: la kippah va messa in testa, non va tenuta in mano.
1: Sì, ho capito.
2: Va messa, quindi non è uno giudice, tengo in mano, è una va messa in testa. Perché? Perché ti devi ricordare, tu non sei ebreo, quindi non c'è problema, che c'è qualcun altro sopra di te. Questo è il segreto della kippah.
1: Ma
2: e
1: io
2: pensa
1: sono, io
2: che
1: sono
2: l'uomo,
1: ateo, però io sono ateo.
2: Pensa che l'uomo mette la kippah e la donna no. Perché? Perché l'uomo è più debole e deve ricordarsi che ha sopra Kadosh Baruch Hu, il Signore Dio. La donna non ha bisogno di mettere la kippah perché è colei che dà la vita. Gli ho dato una piccola lezione.
1: Vabbè,
2: dici. È una lezione di Torah.
1: Antonio da Cuneo.
2: Vabbè, ma non è vabbè.
1: Antonio da Cuneo.
2: Perché devi dire vabbè?
1: Vabbè, dai. Se vi va bene così. Se a voi piace così.
2: Ma perché devi dire vabbè?
1: Ma se a voi piace così.
2: Ma perché devi dire vabbè?
1: Se a voi
2: ti ho detto un principio di Torah.
1: Sì,
2: ti ho fatto una piccola lezione di Torah.
1: Io sono contento che tu creda in queste cose.
2: Ma perché tu dici vabbè? Come se parlassi di una scoreggia al vento.
1: Ma perché io sono contento che voi crediate a queste cose.
2: Ma che modo offensivo.
1: Ma non è offensivo. Ma posso dire. Io sono ateo,
2: no,
1: non
2: me ne frega nulla. Ma non puoi dire, vabbè, ti ho dato un principio della Torah. E tu dici,
3: hai capito il circonciso?
2: Ecco l'altra, senti l'altra.
1: Antonio da Cuneo, vai, fra poco.
4: Lucio, ormai sei diventato l'istigatore di tutti
1: qua.
4: Sei diventato l'istigatore di tutti i serial killer di ladri.
1: No,
4: scaricare una pistola, 13 colpi su un gruppo di ladri che sta fuggendo,
1: poco,
4: è diventato normalità. Normalità, assolutamente. Non li spaventiamo neanche più.
1: No.
4: Li puntiamo direttamente alla testa e gli scarrelliamo un caricatore completo, non so dell'arma.
1: La cosa incredibile, caro Antonio, che tra l'altro tu vivi non lontano, diciamo, da dove è accaduto, credo che sei di Cuneo o comunque in quella zona lì, non ti sarà sfuggito, non ti sarà sfuggito che il tuo ragionamento è talmente incredibile che tu ti concentri sulla persona offesa, cioè su una persona

0: persona che di notte viene svegliata perché un gruppo di banditi cerca di entrare dentro casa, ti concentri sulle presunte responsabilità di questo signore che io abbraccio,
1: Cruciani.
0: Concentrarti su una cosa fondamentale, che quei signori lì quando escono da casa armati, in questo caso di, non so, di cricco o forse di armi, e tu non lo sai, se poi vanno incontro a qualcuno che preso dal panico spara, cazzi loro,
1: amico mio, perché la legge non sta dicendo chiedere al tuo amico Roggero, che si è cagato addosso.
0: Ha fatto una settimana di galera perché è ancora in galera da più di due mesi, per cui di che cazzo stai parlando?
1: Assolutamente, si è fatto due mesi di galera e ci sta cagando sotto, sei già pentito.
0: Purtroppo c'è anche questo, che i magistrati pretendono il procuratore, il procuratore di Alba, anzi di Cuneo, dice si è già pentito, è un atteggiamento diverso da Roggero. Cioè loro sostanzialmente pretendono il pentimento.
1: Quando sentono la puzza di galera,
0: io non ti auguro niente, caro Antonio. Non ti auguro niente.
1: Ma io chiamerei la polizia se è arrivato
0: quello lucido in quel momento. Fermi tutti.
1: Io non ho pistole in casa, prima di tutto. Tu hai fatto
0: questa scelta. Altri fanno una scelta diversa. Libertà. Fermi tutti. Fermi che c'è un signore qui che.
2: Lo sguardo da gerarca.
1: Ciao Crucio, auguri.
0: Ciao.
3: A Nonne Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi. A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
4: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
5: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
6: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
7: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
3: Io sono Federico Taddia.
8: Io sono Matteo Bussola.
3: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
8: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
9: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
3: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
12: In collaborazione con
13: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
12: E con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
12: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
15: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
16: Lei ha una qualche ambizione?
17: Ma...
16: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
17: E lei allora, professore, perché rimane?
16: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
18: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni

0: mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Deficit PIL, l'Italia resta sopra il 3%, Meloni attacca l'Istat, ogni anno sottostima la crescita. Scuola, Meloni, anche Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri. Trump show all'ONU, siamo il paese più forte del mondo, l'Iran accetti l'accordo prima del midterm o sarà annientato. Morto il bambino di 6 anni in bici investito a Torino, è il 173esimo ciclista da inizio anno. Un saluto dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. L'Istat ha confermato il dato del 3,1% per il disavanzo pubblico 2025 e questo impedirà all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Sarà dunque più complesso trovare le risorse per la manovra di bilancio 2027 perché le spese per l'energia e la difesa non saranno automaticamente escluse dal calcolo del deficit, obiettivo a cui puntava il governo se fossimo usciti dalla procedura di infrazione. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Rai 1 ai microfoni di Bruno Vespa attaccando l'Istat.
3: Dispiaciuta per non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, abbiamo fatto 30 e non 31, afferma la Premier Giorgia Meloni a 5 minuti, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1% che non consente di uscire dalla procedura di infrazione della Commissione Europea in anticipo. La Premier però non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica, è accaduto ogni anno che dopo un anno siano state riviste in crescita le stime. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace. Si complica comunque il percorso della manovra, con l'Italia che dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo, che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo, nella maggioranza Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento. Di bilancio.
5: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
4: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
6: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento su Rai 1 è intervenuta di nuovo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Le parole del Presidente della Repubblica, la scuola, aveva detto Mattarella, deve evitare che si formino ghetti, deve abbattere i muri della diffidenza e della incomunicabilità, non erano contro il governo, ha detto la Premier.
7: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità e qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Esatto. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. Tra l'altro voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari

0: Che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
1: Donald Trump protagonista nella prima giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, prima con un discorso da campagna elettorale rivendicando che gli Stati Uniti sono il paese più forte del mondo, poi firmando l'accordo con la Danimarca per nuove basi militari in Groenlandia e infine con l'ennesima minaccia all'Iran a fare l'accordo se non vuole essere annientata. A risuonare nell'aula delle Nazioni Unite è stato anche il monito del segretario generale Guterres sul rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
2: La violenza, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno evocando lo spettro della pulizia etnica. Molto diretto nei confronti di Israele, come poi è stato Macron, il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha fatto appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio l'occasione per favorire la de-escalation e il dialogo. Atteso domani, l'intervento di Netanyahu prossimo alle elezioni, è stato un discorso da piena campagna elettorale, anche quello pronunciato ieri da Donald Trump. L'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, ha ribadito il tycoon, altrimenti li trascino all'inferno, ha aggiunto Trump, che in seguito ha parlato di un incontro a margine tra i suoi inviati, Witkoff e Kushner, e i mediatori iraniani, definito costruttivo. Atteso oggi al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente dell'Iran, Pezeshkian, Trump ieri ha avuto modo di occuparsi anche di Ucraina, incontrando Zelensky in un bilaterale al termine del quale Trump ha dichiarato che l'Ucraina farà un accordo senza aggiungere altri dettagli. Appello infine del presidente americano ai leader a lasciare la Corte Penale Internazionale, definita da Trump durante il suo discorso un tribunale illegale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una buona notizia è arrivata intanto dall'Arabia Saudita.
3: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto Est-Ovest e potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, un segnale positivo per le prospettive internazionali e per i timori di un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Il gasdotto Est-Ovest era stato chiuso il 13 di settembre a causa degli attacchi degli Houthi. Una milizia terroristica li ha definiti il re dell'Arabia Saudita, accusandoli di aver preso di mira anche la Mecca. Re Salman, 90 anni, raramente parla in pubblico. In questo caso però ha alzato forte la sua voce ed ha elogiato anche il ruolo delle forze armate e dei servizi di sicurezza nella difesa del paese. Intanto i mediatori arabi stanno spingendo per un incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con l'obiettivo di arrivare a una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia in Italia a 67 anni e un mese e nel 2028 a 67 anni e tre mesi. E secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato, i requisiti per la pensione di vecchiaia continueranno inesorabilmente ad innalzarsi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Sono 173 i ciclisti morti in strada quest'anno in Italia, l'ultimo un bambino di 7 anni investito da un'auto a Torino, stava andando a scuola in bici con il padre.
4: A Torino sono circa 300 i chilometri di percorsi ciclabili, ma solo una parte è costituita da piste protette. E la morte del piccolo Nicolò, 7 anni, riporta l'attenzione sulle ciclabili a raso, prive di barriere fisiche e quindi esposte al traffico automobilistico. Il bambino è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta nel quartiere Vanchiglia il tragitto verso la scuola non lontano dal centro città. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di ieri in corso Regina Margherita. Nicolò stava andando a scuola assieme al padre Alessandro. I due pedalavano uno accanto all'altro quando una Chevrolet Matiz ha travolto il bambino sulla pista ciclabile, priva di barriere ricavata sulla carreggiata laterale del corso, nel tratto interessato dalla cosiddetta zona 30, dove il limite di velocità è ridotto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla ciclofficina gestita dal padre di Nicolò, dove da anni vengono riparate le biciclette del quartiere. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, diede informazioni segrete al collega di partito Giovanni Donzelli per finalità politiche, e cioè per il suo attacco alle opposizioni in Parlamento sul caso delle visite in carcere ad Alfredo Cospito. E quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni pubblicate ieri, con cui il 20 maggio scorso hanno confermato la condanna a 8 mesi per Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carlo Salvatore in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
5: Lei ha una qualche ambizione?
6: Ma...
5: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
6: E lei allora, professore, perché rimane?
5: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
7: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
8: La Zanzara.
9: Sono 5 anni che mi vedo costretto a lavarmi il culo ogni giorno nel lavandino dello spogliatoio perché a lavoro non abbiamo il bidet. Ho tramandato la mia tecnica ad amici, parenti e anche qualche collega.
10: Comunque, a proposito di pulizia anale, voi avete ben poco da lamentarvi. Io ero un grande sostenitore della carta igienica, ma da quando mi hanno tolto il retto a causa di un tumore, io praticamente non uso più la carta igienica.
11: Capito,
10: mi tocca andare a giro col pannolone e mi pulisco il culo semplicemente lavandolo costantemente, anche a causa dell'incontinenza. Ditemi voi che vita di merda devo fare. No, la mia è una vita di merda, non la vostra.
11: Ho capito, però
12: ma è questo un tema di interesse pubblico?
11: Sì, come ci si lava il culo è di interesse, di grande interesse, però oggettivamente

0: Zero, zero.
1: Si vanta,
0: sono
1: con...
0: ma le sto dicendo zero.
1: Ma vuole sapere, vuole sapere,
0: vuole sapere.
1: Io spero che Vannacci, ho detto che
0: zero.
1: Ci faccia remigrare anche tutta l'elite israeliana.
0: Ecco, ma io sono italiano. Puoi spiegare a questo stronzo che io sono italiano? Ti do due notizie. Nessuna
1: italiana.
0: Io sono un italiano.
1: Rimanga nel nostro paese. È una vergogna.
0: Allora ti dico due cose al volo. Primo, io sono.
1: Ringrazio Cruciani. Almeno porta un dottore per quanto pulirsi il culo.
0: Io, bravo, quello devi fare. Nel tuo caso, però le istruzioni valgono
1: in Italia.
0: Nel tuo caso, le istruzioni per pulirti il culo valgono per pulirti la faccia. Nel tuo caso,
1: sì, sì.
0: Secondo, te lo dico chiaramente: Ben-Gvir è uno stronzo. Ben-Gvir è uno stronzo. Ben-Gvir è uno stronzo. Sono contro la pena di morte. L'ho sempre detto.
1: Non hai speso una parola per quanto riguarda la guerra Ucraina-Russia. Perché non ti ho mai sentito prendere una parola per quanto riguarda...
0: Ma dove cazzo? Ma cosa ascolti? Ascolti ma non capisci?
1: Devi
0: il fatto che tu non capisca... Ma
1: remigrare,
0: sono italiano, dove remigro?
1: Speriamo che il generale Vannacci faccia remigrare tutti l'elite israeliana.
2: Ma come si fa, scusa, a far remigrare l'elite israeliana? Ma che vuol dire?
1: Hai lucrato, hai fatto il libro sulla
2: ma
1: guerra,
2: è italiano,
1: dai.
2: È italiano, Parenzo, è italiano.
0: Meno male.
2: È italiano.
1: Ma che Italia? Ma che italiano?
2: È un finto italiano,
1: ma secondo,
2: un collaborazionista
1: te,
2: del Mossad.
1: Se scatta la guerra, a parte che vive in Italia, Parenzo vive in Italia perché in Israele durerebbe un giorno.
0: No,
1: è una dittatura
0: un
1: il paese israeliano. È una dittatura, lo farebbero fuori subito.
0: Ma dove hai studiato?
1: Lo farebbero
0: sulla carta
1: fuori
0: del
1: subito.
0: Cesso
1: lui sta in Italia perché è protetto. È
0: da
1: protetto
0: chi?
1: Perché lui fa parte dell'elite israeliana. Parenzo è l'elite israeliana.
2: Se è protetto in Italia, perché lo dovrebbero far fuori in Israele? Scusami, c'è una contraddizione in quello che dici.
1: No, perché in Israele non potrebbe dire tutto quello che di tutte le stronzate, le merdate che
2: è Lorenzo da Roma. Lorenzo da Roma, andiamo avanti. Lorenzo, dimmi. Lorenzo.
3: E andiamo. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, signor Lingua Marrone. Allora, prima di insultare il piccolo Dave, io voglio aprire subito una parentesi contro di te. Crucianuncolo, che mi sei caduto in basso proprio nel momento clou.
2: Su che cosa? Dimmi.
3: Perché ti devi vergognare di quello che hai fatto. Perché te non c'hai più la cattima di qualche mese fa. Che avresti dovuto difendere e mostrare i muscoli.
2: Ma su che cosa?
3: Ma
2: che cosa? Su che cosa?
3: Ti sei cagato
2: su
3: addosso, Ruggero, ti sei cagato
2: su Ruggero, mi sono cagato addosso. Su Ruggero.
3: Si sente la puzza di merda.
2: Su Ruggero, ma Ruggero ha fatto di tutto,
3: mia, manifestazioni, quell'uomo si deve fare 14 anni. Che cosa cazzo ti aspettavi? Che ritrattava quello che... Tu ti devi vergognare.
2: Ma di che
3: tu
2: cosa mi devo vergognare? Non l'ho difeso su cosa? È una vita che lo difendo.
3: Ma porco due? Come l'hai difeso su cosa? L'hai difeso
2: Sì, Monica da Bellù. 2, 1, 2, 3, 4. Monica, dimmi.
4: Allora, quello di Alba, quel ragazzo di Alba ha sbagliato tutto, ha sbagliato completamente tutto, perché doveva seguire le direttive Parenzo, le direttive dello scodellato.
2: Cioè?
4: Praticamente lui doveva andare incontro ai ladri con in mano da una parte il libro dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria e nell'altra un questionario da far compilare ai ladri. Quanti siete? Avete delle pistole?
2: Sì, così poi lo facevano fuori in 3 secondi, lo facevano fuori.
4: Sì, avete delle pistole giocattolo, avete intenzione di fare del male a me o anche alla mia famiglia, mi volete ammazzare, volete un caffè, dato che lavorate di notte.
2: Ha ragione Monica,
4: stanchi,
2: dai, ma la stai sentendo,
4: no?
2: Monica, che ti sta dicendo? Ma che dove la
4: stai
2: povera?
0: Sto esattamente scrivendo all'avvocato.
2: Ma quale avvocato? Ti sta dicendo semplicemente che
0: questo
2: ragazzo di 35 anni non poteva fare nulla.
0: Sto scrivendo
2: di
0: all'avvocato
2: diverso.
0: Per chiedere, scusami, sto esattamente scrivendo all'avvocato, perché gli sto scrivendo, c'è una pazza che ha telefonato in diretta sostenendo senza aver visto quello che è accaduto e sostituendosi al procuratore. E infatti guarda,
4: i ladri entrano
0: in
4: cortile, il cortile è una proprietà privata.
2: Ma
4: non c'è nessuna differenza tra e la casa.
2: Ciao Monica, hai ragione perfettamente. Ciao. Volevo chiedere un'ultima cosa al barone, che è questa, prima di presentargli una persona che è molto intimorita dal fatto che Futuro Nazionale possa entrare al governo, possa andare al governo assolutamente. Ma secondo lei, Barone, lei approva le ronde che ci sono in giro per l'Italia, Rozzano, eccetera, eccetera?
5: Beh, sono giuste manifestazioni di autodifesa di un territorio abbandonato dalle istituzioni.

0: sanzione dallo Stato, e quindi i cittadini si autodifendono, difendono i propri bambini, le proprie donne, anche, i propri anziani,
1: e di fronte all'invasione
2: sostituiscono allo Stato.
0: Se lo Stato non c'è, non è presente,
2: le camicie brune, praticamente
0: l'autodifesa del territorio è legittima, è legittima al di sopra di qualunque, al di sopra di qualunque diritto, è il diritto umano, cioè, alla propria sicurezza, alla sicurezza della propria casa, del proprio territorio, del proprio
2: la polizia,
0: familiare.
2: I carabinieri, l'esercito,
0: certo, se non vengono,
2: se arrivano in ritardo da solo,
0: almeno si spiega a questi signori di spostarsi, di comportarsi
1: cioè lei, a lei piacciono queste squadre che girano, diciamo, per le
0: squadre,
1: città,
0: no. Sono bravi cittadini che difendono Rozzano, il proprio territorio,
2: Rozzano, qualche
1: di persone,
0: il proprio territorio,
1: che anche ogni tanto danno qualche legnata a qualcuno,
0: si dice ai disturbatori, solitamente al 90% nordafricani, magrebini, sì, islamici.
2: Chi l'ha detto? Gli dice, anche lei è un disturbatore.
0: Questo,
2: per me lei è un disturbatore.
0: Certo, però non sono magrebino, nordafricano, islamico. Sto dicendo, io non disturbo anziani, bambini.
1: Vabbè,
0: donne.
1: Insomma.
0: E uno va la prima volta, mi scusi, sì. Non fate più così, se no ci arrabbiamo. Dice una seconda volta lo
1: allontani. Poi?
0: Terza volta, se non capisci, una sberletta per per ricordargli quarta, il concetto, secondo me, no, basta la quarta. È normale.
1: Cioè, a un certo punto
0: fanno
1: parte...
0: bene. Adesso, fortunatamente, lo Stato interverrà e speriamo che ripristini l'ordine. A difendere il proprio territorio, la propria famiglia. È normale ed è giusto.
1: Musica.
0: E
1: musica.
0: Io sto con loro.
1: Musica. Allora. Abbiamo qui un signore che ho conosciuto durante una puntata, caro Parenzo, di Dritto e Rovescio, che si chiama Francesco Leone. Buonasera.
3: Buonasera. Tutti, grazie.
1: Attivista LGBT, infatti ha una cravatta, diciamo, arcobaleno. Lei, fondamentalmente, io adesso non so se posso utilizzare con lei la parola che utilizzo non sempre, ma che ci è stata in qualche modo autorizzata dal dottor Bergoglio, che però poi è deceduto, cioè dire frocio. Cioè, lei si sente offeso se le dico lei è frocio? Mi dica la verità.
3: Allora, non mi sento offeso. Chiaramente è una cosa personale.
1: Sì, certo.
3: Altre persone si possono offendere.
1: Ma si dovrebbe
3: offendere.
1: Utilizzare questa parola? Si potrebbe utilizzare?
3: Secondo me è meglio gay. Però io personalmente anche la parola frocio non
1: finocchio,
3: mi dà fastidio.
1: Finocchio
3: è già diverso. Perché comunque in passato, soprattutto nelle scuole elementari, medie, sono stato vittima per questa parola finocchio.
1: E checca.
3: Checca è una cosa divertente.
1: Sì, è divertente. Ma non ci ho attacchiato.
2: Però il nostro splendido ospite, grazie, che sono felice di avere qui al mio fianco, ci ricorda una cosa. Tanto ci ha ricordato il suo vissuto.
1: Sì.
2: Cioè, quanto queste parole.
3: Ancora nulla.
2: Ha detto quanto le queste parole.
1: La parola finocchio ogni tanto. Questa,
2: ma tu ascolti la tua trasmissione, non ascolti un cazzo di quello che dici. Ha appena detto che quella parola a lui rievoca.
3: Vabbè. L'unica cosa che posso dire è che davanti a un ragazzo di 13 anni mi ha incazzo se usate la parola finocchio,
1: perché
3: non sappiamo questo ragazzo che cosa sta vivendo.
1: In che senso?
3: Quindi,
1: scusami.
3: Certamente,
1: che ne sappiamo che il ragazzo di 13 anni innanzitutto sia omosessuale o non omosessuale?
3: No, dico niente. Un ragazzo può anche succedere, etichettarlo così, non sappiamo che cosa sta vivendo.
1: Ma che vuol dire?
3: Chiamiamolo ragazzo.
1: Io dico le parole, finocchio di merda è una cosa, quello là è un finocchio, non è dispregiativo, uno è un finocchio, punto, dai ragazzi.
3: Giuseppe, io ho una... sono forte e ho fatto.
1: Ma ho capito, ma
3: un ragazzo non sai quanto può essere forte, e proprio queste parole ad alcune persone, poi alcuni ragazzi soprattutto, tentano il suicidio.
1: Sì, ma non diciamo cazzate. Perché lei è spaventato da
3: cosa? No, allora, innanzitutto
1: spaventato dal generale, mi dica la verità.
3: No, io sono spaventato dal generale perché innanzitutto ho prostofato come anormale, e questa cosa già mi fa arrabbiare.
1: Normale lui ha detto per una questione statistica, lei non è normale perché appartiene ad una minoranza, quella era
3: l'essere omosessuali non è una minoranza, è una condizione di fatto.
1: Sì, ma
3: essere
1: ma
3: omosessuale,
0: di fatto,
3: perdonatemi,
0: è una minoranza,
3: io lo vedo in maniera
0: numerico,
3: naturalistico. Lei sa quanti omosessuali ci sono al mondo o in Italia soprattutto, quante persone omosessuali sono nascoste? Quante
2: ma
3: persone?
2: Anche lui, probabilmente.
3: Ma probabilmente
2: ma è
3: sì,
2: anzi, anche lui.
3: Invito a provare.
0: Ce ne sono tanti,
3: no, no. Invito a provare, ma quante persone sono nascoste e quante persone non vivono la sessualità proprio per queste parole che noi diciamo.
1: Scusi un attimo, sì. Lei però, Barone, ha detto una cosa, che l'omosessualità se fosse diffusa impedirebbe
0: lo sviluppo
1: del,
0: di una qualunque società, di un popolo, di una nazione, di una razza, di una comunità.
1: Cioè, impedirebbe.
0: Se fossero tutti,
2: ma usa ancora
0: se
2: la parola
0: fossero,
2: razza.
0: Se fossero, ma voi non chiamate razza ebraica, no. Popolo eletto, no, no, sto parlando
2: al signor Valenza,
0: non sto parlando.
3: No, per carità, io non sono razza, io faccio parte dell'Europa.
2: Noi popolo ebraico, non razza ebraica.
0: Questi termini che fastidio.
2: Forse lei è rimasto
0: questi
2: un po' legato
0: che mi danno
2: al 38, popolo ebraico, farei. Non razza
1: cioè, dunque,
2: ebraica.
1: Lui impedisce la riproduzione della specie, secondo lei?
0: Se il fenomeno omosessuale si allarga, certo.
3: Ma a parte il fenomeno omosessuale, primo. Secondo poi,
0: se fossimo tutti omosessuali, estinguiremmo o no?
3: No.
0: Tu da chi sei nato?
3: Esiste.
0: Tu da chi sei nato?
3: Io sono nato da
0: un papà e da una mamma.
3: Da una donna e da un uomo. Ok, d'accordissimo.
0: Se tu hai due uomini, non si può.
3: Se tutti
0: fossero così, è così.
3: Ma lei sa se mio padre in passato era omosessuale? Lei sa se mia madre, sono cose che non lo sappiamo, ok.
0: Ma
3: non
0: infatti
3: è che
0: il generale Vannacci dice la vita privata è rispettabile di tutti, un conto è lo Stato che
3: però
0: deve.
3: Però intanto ci toglie le unioni civili.
0: Mi risponda
3: alla
0: non
3: domanda.
0: Non toglie le unioni civili.
3: No, ha detto che vuole togliere le unioni civili.
0: Non devono essere parificate a delle famiglie che fanno figli, mi sembra normalissimo. La cosa più normale di questo mondo negli ultimi 3.000 anni in tutte le civiltà del mondo.
3: Ma è normale di cosa?
0: Le famiglie maschi e femmine che fanno figli.
3: E quindi gli altri facciamo la serie A e la serie B. Facciamo la serie A e la serie B.
0: Sulle leggi che aiutano la famiglia e aiutano la riproduzione e aiutano a fare figli,
3: quindi,
0: certamente sì.
3: Tutto questo discorso è solamente per una riproduzione.
2: Lei è uno spot per l'aborto.
0: Per riprodurre qualunque società, di qualunque cultura.
3: Guardi che io mi posso riprodurre se ho voglia.
0: Certo.
3: E non faccio una famiglia
1: scusi,
3: con una donna.
1: Lei ha una civile?
3: Io non è civile, sono sposato.
0: Aspetta, 2023. La sua vita privata,
1: lui
0: però
1: ha la
0: liberissimo
1: fede.
0: Di fare
1: Barone,
0: quello che vuole.
1: Barone, ha la fede.
3: So che è un po' allergico a questa cosa, ma io sono sposato.
0: Va benissimo. Cioè, non c'è senso che non mi interessa, ma secondo me lo Stato deve difendere.
1: Cioè, quella sua è una famiglia, secondo lei è una famiglia?
0: Ma no, è una coppia di diamanti. Che si amano,
3: No, io sono una coppia.
0: Chiamarli coniugi, non lo so.
3: Ma è sogno coniugi, sono marito e marito, lo Stato ci ha garantito questa cosa.
0: Se siete contenti e vi piace, poi la maggior
3: veramente vorrei il matrimonio ugualitario.
0: Le statistiche, peraltro interessante, sarebbe interessante, lui le conosce bene, le statistiche sui matrimoni, che c'è un tasso di separazioni fra gli omosessuali,
3: ma guardi che anche gli eterosessuali
0: perché gli omosessuali durano pochissimo, sono molto più promiscui, ma sono dati statistici,
1: cioè,
0: sono più promiscue.
3: Ma scusi, ma lei ha mai conosciuto una coppia omosessuale? Mi dica la verità.
2: Sicuro.
0: A destra ci sono sempre stati, come in tutta la società, la destra rispecchia la società italiana.
3: Le do l'informazione, io conosco tre coppie che sono da 15 anni che sono insieme.
0: Perfetto.
3: Anche gli eterosessuali si separano.
0: Ma le statistiche sono chiare.
3: La statistica sa qual è? È che nel 2025 le unioni civili sono state superiori.
0: Ci sono dei numeri, i numeri non potete contestarli.
3: Ma la statistica, nel 2025 ci sono state più unioni civili che unioni di etero.
1: Scusi un attimo, Leone, lei ha paura di questo signore? Se andasse al governo uno come Chiodi Chilavari,
3: onestamente, sì. Se andasse al governo e mi sento dire queste cose, sarebbe un disastro. E aggiungo,
1: scapperebbe dall'Italia,
3: anch'io.
1: Sarebbe,
3: ma probabilmente sì.
1: Ma ovvio. Sarebbe tentato
0: perché,
1: di scappare
0: perché
1: dall'Italia.
0: Non è riconosciuta come una famiglia eterosessuale, perché
3: no,
0: scappa dall'Italia.
3: Siamo invisibili.
0: Si sente perseguitato.
2: Siete
0: una lobby potentissima.
3: Ma che lobby?
0: Ma siete una lobby potentissima in alcuni del mondo dell'architettura, dello spettacolo.
2: l'architettura.
0: Comandate, certo. Poi, fra l'altro, ma poi fate le vittime. Come gli ebrei? Comandate e fate le vittime.
2: Perché poi dici cos'è
0: sì, le lobby minoranze, la lobby, sì, che contano sì, tantissimo, che, ma tutti però fanno le vittime.
2: Guardi, la lobby
0: è
2: dalle 6:23 non potremmo andare in televisione.
0: Non ha detto questo il generale.
2: Mi fa finire, grazie. Dalle 6:23 non potremmo più parlare dei nostri diritti. Questo vuol dire che è talmente lobby che ci mettete una benda nella bocca e farete in modo di non parlare. Questo è la vera realtà.
0: Devo dire Parenzo è persona intelligente e colta, ma non rappresenta tutto il mondo ebraico e sionista.
1: Vabbè, lo sappiamo,
0: e
1: dai.
0: Il signore non rispecchia tutto il mondo omosessuale.
1: Fermi.
0: Ma avete sentito? Parlate di dolce.

0: praticamente la tecnica che utilizzo per, diciamo, pulire accuratamente il buco del culo in ufficio si chiama quella del tamponamento, ovvero l'utilizzo di carta igienica appositamente bagnata con leggeri e dolci tamponamenti al fine di riuscire a togliere tutti i pezzettini, ecco, dal buco. Diciamo che questa tecnica si può utilizzare soltanto nel bagno dei disabili, poiché vi è lavandino a fianco al cesso, altrimenti sarebbe alquanto impossibile. Però stare tutto il giorno col buco del culo sporco non è proprio l'ideale.
1: Vabbè, queste sono i fautori, ancora i fan della carta igienica che resistono. Io sono stato sempre fan della carta igienica. Fra pochissimo avremo l'intervento di un proctologo che ha idee molto diverse rispetto ad altri che abbiamo consultato dall'inizio di questa stagione. Però rispetto a quello che diceva prima sull'omosessualità il nostro amico Francesco Leone, che è un attivista LGBT, che è sposato, ha addirittura la fede, è inorridita Anna da Roma, ha la fede questo signore qua, ha la fede esattamente come ce l'hai tu, tu hai la fede, sei sposata da tanti anni, questo signore qui che ha un'unione civile insieme al suo compagno, ha la fede, questa fede
2: chiama fede, perché è un insulto verso la fede, verso Cristo, verso chi si sposa davanti a un altare, un uomo e una donna.
1: Non c'entra niente però l'altare.
2: Perché, caro, sì, c'entra, perché la fede si mette in chiesa anche nel matrimonio civile, però la fede vuol dire matrimonio tra un uomo e una donna. Per me queste persone non sono né gay e né froci, sono malati di depravazione, sono dei porci, perché
1: ma
2: pensare
1: perché dei porci?
2: Che un uomo... Che un signora... uomo lo mette nel culo in un altro, a un altro uomo, mi fa schifo. Non
3: signora,
2: è naturale,
3: ma lei è cristiana cattolica?
2: Normale.
3: Signora, lei è cristiana cattolica?
2: Lei allora intanto si faccia i fatti suoi.
3: No, perché se Dio ci ama,
2: niente.
3: Ama anche me.
2: Non sporchi questa parola.
3: No, perché io non lo sto sporcando, è quello che insegna la religione cristiana cattolica.
2: È tra un uomo
3: poi
2: e una
3: se
2: donna,
3: lei ha un odio latente,
2: sessuale,
3: se lo tenga l'odio latente,
2: l'odio
3: ma a me Dio
2: lei,
3: mi ama e non sono in peccato. No,
2: Cristo,
3: no, lei pensa che io sia un depravato,
2: l'uomo
3: ma questo non
2: creato,
3: è la realtà dei fatti.
2: E ha detto loro: andate e procreate. Lei che cosa procrea? Scusi, con il culo.
3: Io procreo l'amore. Io procreo l'amore e non odio. Buonasera signora. La lascio nel suo odio, perché lei odia, non è cristiana cattolica. Si ricordi che Papa Francesco ha detto: chi sono io a per giudicare? E lei non può giudicare. Si ricordi questo? Si ricordi che lei non può giudicare, perché Papa Francesco ha detto che io non sono nessuno per giudicare. Buona serata.
2: Si deve vergognare, Papa Imbroglio.
1: Vabbè, lascia perdere i morti.
2: Lascia perdere i morti. L'ho sempre chiamato Papa Imbroglio. Perché
1: sì, d'accordo. Però scusami, che cosa hai da dire nei confronti di questo signore che ama il suo compagno? Si è sposato con l'unione civile.
2: Si è sposato.
3: Sì. Cioè, lei è sposata.
2: Con un uomo. Io sono una donna.
3: Allora, guardi, vada da suo marito, che forse le mette le corna con un trans. Ciao.
2: Ma perché? Beh, secondo, guarda. Questo è quello che vi fa comodo dire.
3: Ma certo,
2: avete
3: ma anche lei fa comodo dire che io
2: normali.
3: Sono depravato. Scusi, ma
2: certo
3: lei dice me depravato, io dico lei tiene
2: lei
3: le corna.
2: Lei è malato
3: basta.
2: Di depravazione.
3: Ma certo, certo, certo. La saluto, si faccia l'atto di dolore stasera dici, quando torni a casa.
2: Touché.
1: No, touché, però scusami, anche tra uomo e donna c'è il sesso anale, però, cioè, anche tra uomo e donna c'è il sesso anale, mica è depravazione, mica penserai che quella è depravazione.
2: L'hai detto, tra un uomo e una donna, ma tra due uomini è uno schifo, è un peccato mortale.
3: E potrei dire la stessa
2: anche
3: cosa,
2: la
3: tra
2: donna,
3: uomo e donna, a me mi fa schifo.
4: Anche tra due donne, cioè.
1: Anche tra due donne,
2: mi fa schifo, perché
3: vada a controllare il marito che va dai trans, vada a controllare il marito che forse vada trans.
1: Beh, suo marito.
2: Guardi che lei fa comodi dire questo.
3: Ma certo.
2: Perché così
3: faccia l'atto di dolore.
2: E non
3: odi, ami.
2: La conosce allora la
3: certo.
2: Religione cattolica.
3: Certo.

0: certo che la conosco, l'Italia cattolica. Sono
1: non
0: nato da una famiglia cattolica.
1: Atti impuri, non commettere atti impuri.
0: Signora, quando lei ha procreato, ha commesso un atto impuro, se lo ricordi.
2: Scusi un attimo, Anna. Il signore qui, sì, però, si è unito insieme a una persona. Come la consideri tu questa coppia? La consideri una coppia qualunque? La consideri una coppia naturale?
1: Una coppia di depravati.
2: Ma perché una coppia di depravati?
1: Sono la parola con amore. La sporcano questa parola. L'amore Dio l'ha fatto per un uomo.
0: Ma
1: donna,
0: quanto odio, okay, signora, quanto odio.
1: Ma
0: lei prova solamente odio. Non dica di essere cristiana cattolica perché offende i cristiani.
1: È lei che odia le donne, per questo
0: io non odio
1: l'uomo.
0: Le donne, io le amo le donne, ma non le amo come lei pensa. Io con le donne ci parlo e le amo perché ci parlo, non come alcuni che dicono che le donne devono essere strumentalizzate secondo di come mettono la gonna.
2: Vabbè, però scusi un attimo, caro amico, lei ci saranno dei ruoli nella sua famiglia, no? Cioè, o no?
1: Oppure se avete, lo prende se... o non lo prende?
2: No, vabbè, questo
0: siamo due uomini che ci amiamo, siamo due uomini, non abbiamo ruoli, siamo due uomini che ci amiamo.
2: Ci sono dei ruoli complementari.
1: Si amano.
2: Si amano, si amano.
0: Si amano. L'amore non ha ruoli, non ha etichette.
2: Ma perché due uomini non si
1: possono dire queste
2: cose. Non si possono amare. Due
0: è più comodo lei odiare. Salve.
1: Siete porci, punto.
0: Vabbè, controlli il marito.
2: Fermi tutti. Grazie Leone, torni presto, fra poco.
3: Un vero Leone,
2: un proctologo che avete sentito anche lui esprimersi, che insegnerà a Parenzo, vediamo quale versione di come pulirsi correttamente il deretano.
3: Ti posso dare una notizia, essendo uscito dallo studio dell'area che tira alle ore 13:30, sì, mangiato un panino velocissimo. Stamattina, siccome ieri ho fatto per intiero il digiuno dello Yom Kippur, oggi, questa è la notizia per introdurre l'ospite, non sono ancora riuscito
2: ad evacuare.
3: Ad evacuare e mi tratterrò.
2: Senti, quelle tagliani.
3: E mi tratterrò fino a dopo l'evento del Parenti, perché qui, se faccio qui adesso.
2: Non hai il tempo di restare in trasmissione. Dici, ma senti il bisogno, senti lo stimolo. Senti lo stimolo?
3: Sì.
2: Sì, fermi tutti. Fermi tutti.
4: Il coglione sono io che vi ascolto, perché dopo aver fatto una cagata mondiale non utilizzo la carta igienica e il risultato sapete qual è? Mani piene di merda.
2: Eccoci qua, allora, ennesima puntata, ennesima parte della trasmissione, blocco si direbbe in gergo, il blocco, il blocco.
3: Cioè io conosco il blocco intestinale, il blocco navale, un altro blocco.
2: Anche i blocchi delle trasmissioni, dedicata alla pulizia del deretano, che è una cosa molto seria, poi noi ovviamente la affrontiamo in maniera popolare, ma è una cosa serissima e che soprattutto riguarda tutti, vecchi, giovani, ricchi, meno ricchi, anche i Rockefeller, anche, come si chiamano, Rothschild. Si puliscono il culo e si pulisce il culo anche il fruttivendolo sotto casa tua.
3: Ecco la differenza, però, se mi posso permettere, tra ad esempio il buco del culo del dottor Rothschild,
2: di uno dei Rothschild,
3: della grande famiglia Rothschild, che c'è il ramo inglese
2: e quella
3: francese,
2: del barone Yonghi Lavarini, per esempio.
3: Ma sono due buchi. Vabbè, i due. Posso dirti una cosa?
2: Dimmi. Che stavi dicendo? Dimmi.
3: Posso dirti una cosa?
2: Sì, dimmi, che c'è?
3: Io il buco del culo di Rothschild pure lei io volentieri.
2: No, adesso questa
3: cosa. Sì.
1: Ma non ti vergogni?
3: Io no.
2: Allora, il dottor Angelo Stuto con noi. Buonasera.
5: Buonasera a voi.
2: La voce è molto cavernosa, bellissima, cavernosa, mi piace moltissimo. Sì. Chirurgo proctologo. Allora, lui mi ha detto prima di entrare una cosa molto semplice. È un grande anche divulgatore.
3: Figura.
2: Per cui carta igienica sì o no?
5: Sì.
2: Carta igienica sì, come?
5: Sì.
2: Come?
5: Una sequenza importante. Prima di tutto mi permetto di dire dito no.
2: Ecco, questo
3: anche perché è un dibattito accademico.
5: Non è accademico, neanche scientifico. La parola scientifico ha delle valenze un po' più importanti di questa.
2: Dito no perché?
5: Perché il dito può far male, perché gli ani sono diversi, ma non perché sono di Rothschild, Rockefeller o
2: perché la
5: conformazione è diversa. L'ano, per esempio, nel sesso femminile è molto più corto.
2: Più corto in una donna?
5: Assolutamente sì.
2: Cioè la donna ha l'ano più corto, poi uno dice sono uguali, ma scherzi.
5: No.
2: L'ano più corto, che
5: uomo e donna siano uguali?
2: No,
5: molto diversi. No, davvero, il canale anale nella donna è sensibilmente più corto che nell'uomo.
2: E dunque, se una donna si pulisse continuamente, senza controllare.
5: Potrebbe.

0: potrebbe farsi
1: dunque,
0: male.
1: L'idea di utilizzare il dito per ravanare dentro e pulirsi, eccetera, lei lo sconsiglia?
0: Lo sconsiglio, anche perché naturalmente quello che io consiglio per l'igiene dell'ano è una cosa che deve andare bene per tutti e che abbia una logica, abbia un buon senso.
1: E dunque, a carta igienica...
0: Dito no. Carta igienica sì, ma dopo l'acqua.
1: Dopo l'acqua.
0: È molto importante, prima l'acqua.
1: Prima l'acqua come però?
0: Doccetta. Sapete che adesso sempre di più, giustamente, ci sono queste
1: doccine. Parenzo pure ce l'ha,
0: sì, doccino. Ecco, fantastico.
2: Nella doccia. Quindi... Nella doccia ho questo diciamo, il flusso sopra.
1: E poi c'è il doccino.
2: Poi ha questo braccio mobile.
1: Sì, però...
0: Anche... Ma ci sono sempre di più anche questi doccini vicino al water.
2: No, quelle
0: sono molto comode.
1: Acqua?
0: Acqua subito, getto d'acqua.
1: Calda.
0: Sempre tiepida, calda, mai
1: tiepida,
0: l'acqua fredda.
1: Getto d'acqua
0: il
1: e poi...
0: freddo è morte, il caldo è vita, ricordiamocelo, quindi sempre caldo.
1: Ok. Sì, io posso dire, io quando apro l'acqua non ce e mi devo pulire il culo, non ci faccio caso, che vi devo dire? Non è che penso all'acqua fredda, calda.
0: Ma se è fredda e fredda la senti, comunque meglio tiepida e per lavarsi, per pulirsi il cosiddetto grosso, e dopodiché la carta igienica, che a quel punto diventa inumidita perché vi è dell'acqua, finisce il lavoro passando senza strofinarsi molto.
1: Però scusi, io ho l'abitudine anche stamattina, perché in questo momento il fatto che io vada 3-4 volte al giorno
2: stai male. È un brutto segno.
0: Non è detto che sia un brutto segno. No, non è vero. Ognuno bisogna rivedere. Però attenzione, perché appunto 3-4 volte al giorno. Poi se vuole parliamo anche dei saponi, poi detergenti. Che
2: 3-4 volte al giorno segnale di mal digestione.
0: 3-4 volte al giorno di grattarsi con la carta igienica non va bene.
1: Ecco,
0: quindi acqua
1: infatti,
0: molto meglio.
1: Il mio difetto qual è? Il mio difetto è che prendo una volta che penso di aver fatto tutto, cioè che definitivo di tutto, e sento che è finita, prendo immediatamente la carta igienica e comincio a strofinare fortissimo.
0: Sì, esatto, così spalmi tutto.
1: Fortissimo.
0: Si spalma tutto bene, e poi l'acqua deve andare a togliere quello che
1: poi
0: è spiaccicato.
1: Poi passo al bidet, e comincio a
0: lavare.
1: Devo fare il contrario.
0: Assolutamente il contrario.
1: Non si finisce mai di imparare, anche a 60 anni, che ti devo dire? Ho passato una vita a prendere prima la carta igienica
2: orribile,
1: e poi l'acqua.
2: Orribile.
1: Per fortuna
2: orribile.
1: È arrivato invece il dottor Studo che mi dice di fare una cosa completamente diversa.
2: Orribile. Ma uno che va tre volte come lui è patologico, cioè è grave?
0: No.
2: Beh,
0: patologico. Diciamo che è al di fuori della media, però non è detto che sia bisogno di una visita.
1: Comunque.
2: Ha bisogno di una visita.
1: La visita andrò privatamente dal dottor Studo. Scusi, dottor Studo, però riassumiamo.
0: Sì.
2: Però come si fa, dottore? Mi scusi se glielo chiedo, a fare questa vita di merda. Nel senso, lei che è diciamo un dottore che è dedicato.
1: Un chirurgo proctologo.
2: È terribile. Cioè, lei l'ha proprio scelto fin da bambino. Dice, io voglio fare.
1: Voglio visitare i culi.
2: Fin da piccola, voglio fare il giornalista. Dico, mia figlia, ad esempio, adesso fa medicina. Primo anno di medicina. Sono molto orgoglioso di questa cosa. Perché vuole fare la pediatra.
0: Allora, rispondo in breve.
2: Lei da sempre, fin da bambino, io voglio quello del buco del culo.
0: Da bambino volevo fare il medico.
2: Sì, benissimo.
0: Poi, dopodiché, ho deciso di fare il chirurgo. Poi ho deciso che dovevo emergere. E in quegli anni stava emergendo la proctologia e il pavimento pelvico, perché noi non è che giriamo soltanto attorno all'ano.
1: Certo.
0: Abbiamo tutta un'altra
1: area, andiamo oltre, ed è molto bella. La defecazione è una cosa, la defecazione è semplice o complessa?
0: È uno degli atti più complessi del nostro corpo.
2: Pensi che qua noi defechiamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20.45.
0: Ho sentito anche prima nell'ospite che mi avete cagato molto spesso tra di voi. Ma il se posso permettere di rimanere, l'atto della defecazione è molto complesso. Esempio, avete mai visto un cane grande, un molosso, quando fa la popò? Velocissimo, e ha una paura ha paura, perché quello è il momento in cui può venire aggredito, e se viene aggredito è perso.
1: Cioè, le dice che l'uomo mentre caga è il momento di impotenza.
0: Perché mette in gioco tutta una serie di muscolatura, il respiro. Quando passa il bolo fecale,
2: quando passa il bolo fecale
0: dell'ano, una persona non può ridere, non può parlare, non può cantare, non può fare nient'altro, perché lo sforzo, si chiama manovra di Valsalva, fa sì che non si possa fare nient'altro.
1: Come si chiama lo sforzo?
0: manovra di Valsalva. Quella,
1: beh, che si... la manovra. Io sto conoscendo la manovra di Valsalva.
0: Non conoscevate la manovra di Valsalva?
2: No, no, no. Io per la prossima edizione della Zanzara, se mai ci sarà, sì, io metterei la Zanzara sotto la manovra
0: di Valsalva.
2: Sai, questo bellissimo sarebbe, no?
1: Scusi, il sesso anale. Il sesso anale.
2: Un po' come il giornale telese, no? Il Centro Quotidiano d'Abruzzo. E noi invece qui mettiamo la, oppure Il Fatto Quotidiano. Noi, certo, noi qui mettiamo Il Fatto
1: Quotidiano.
2: Oppure la Verità.
0: Ma sì, Quid Est. Spiego cos'è la manovra di Valsalva, però.
2: Spinge. Andate a fa culo. Io l'ho dettato parete. Sta trotto il cazzo.
1: Vai. Spinge.
0: Spingere, sì. Con la glottide chiusa, quindi l'aria, sì, non esce né dal naso, sì, né dalla bocca, non esce da nessuna parte perché spinge verso il basso.
1: La manovra di
0: si chiama manovra di,
1: scusi, il sesso anale favorisce uno che fa tanto sesso anale, favorisce l'evacuazione?
0: Assolutamente no. No. Assolutamente no.
1: Lei è favorevole al sesso anale?
0: Favorevole, sicuramente non lo demonizzo, non va demonizzato, è giusto che se delle persone vogliono avere una sessualità anale lo abbiano. A me non piace quando si parla di sesso anale solo fra due uomini, perché non esiste il sesso anale solo fra due uomini, no. Esiste, come diciamo prima, anche tra due donne, esiste l'autoerotismo anale.
1: Fra due donne con degli oggetti.
0: È ovvio, anche che non è sesso anale quello.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Si passa attraverso l'ano.
1: Ecco, lei mi diceva prima che il retto è, l'ano è compiacente.
0: Il retto è compiacente.
1: Il retto è compiacente.
0: L'ano, innanzitutto, ano e retto sono due strutture che non sono neanche lontanamente parenti, questo è molto importante dirlo, perché hanno delle origini diverse. L'ano è lo sfintere anale, molto, ma a volte stretto, si rilascia. Il retto invece, la prima parte del retto si chiama ampolla rettale,
1: ampolla
0: è compiacente, e soprattutto il retto non ha un tetto come può averlo la vagina.
1: Dunque può entrare molta più roba.
0: Quindi bisogna stare attenti, perché il sesso anale va fatto con le dovute attenzioni, lubrificazione, altro, ma soprattutto vanno inseriti degli oggetti o il pene che siano fatti apposta, perché altrimenti ci si fa molto male.
1: Rispetto
0: molto male
1: alla vagina.
0: Oh, rispetto alla vagina.
1: Molto bene, dottore, approfondiremo. Però come si chiama la manovra di
0: Valsalva?
1: La manovra di Valsalva.
0: Che adesso diventa Valsalva Astuto da questo
1: bellissimo
0: momento in poi.
1: Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
1: ragione, lo dica, lo dica, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Riccardo, ma mi vuoi dire che possiamo assistere a una puntata dal vivo di Off Topic?
1: Sì, Beppe.
0: Ma quando?
1: Martedì 29 settembre alle 21.
0: A questo punto facciamolo ogni ultimo martedì del mese.
1: Eh sì, Beppe, era quello che avevamo deciso.
0: E le persone che vengono lì possono addirittura conoscere gli ospiti.
1: Sì.
0: Dal vivo.
1: Sì, se vengono al Gepensimi in Piazza Morbegno 2 a Milano, sì.
0: Cos'è? Ospiti, musica?
1: Chiacchiere, birrette.
0: Intanto birrette con l'aria aperta perché siamo a Milano.
1: Ed è anche ingresso gratuito.
0: Vabbè.
1: Vi aspettiamo martedì 29 settembre alle 21 al Gepensimi di Piazza Morbegno a Milano.
0: Io sono già lì, Riccardo, sono già lì.
1: E per forza devi essere già lì.
0: Ah.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
3: L'ombra degli alberi che non c'è. Le città da ripensare. Di Roberta Pellegatta.

0: La fine dell'estate è arrivata e mai come quest'anno abbiamo fatto il tifo per l'autunno. Equinozio in arrivo il 23 settembre, anche il foliage risentirà della stagione torrida che abbiamo vissuto. Caldo record, l'estate 2026 purtroppo non resterà un ricordo, bensì un monito ad attrezzarci, anche se in enorme ritardo, per i prossimi anni. Occorre ripensare le città, dove le superfici cementificate non lasciano scampo, dove è difficile trovare l'ombra di un albero, ben diversa, ci siamo accorti, da quella che offrono tende o ombrelloni. Di alberi in città torniamo a parlare con uno dei massimi esperti in materia, Francesco Ferrini, professore di arboricoltura all'Università di Firenze.
1: Quello che ha detto lei è la pura verità, cioè sotto gli alberi in primis le superfici si scaldano meno e quindi riemettono anche meno calore, in secundis l'acqua traspirata dalle foglie contribuisce a raffrescare l'ambiente e questa ombra quindi restituisce alla persona qualcosa che è sempre più prezioso, cioè non è solamente l'ombra, è anche un miglioramento dell'umidità atmosferica e ovviamente della temperatura. Diciamo che l'ombra degli alberi l'ho definita una risorsa civica.
0: Una risorsa civica che non si crea in un minuto ma neanche in un anno, a dire il vero. È stato proprio lei, professor Ferrini, a sottolineare ultimamente il problema degli alberi che non ci sono, o meglio, che non sono a disposizione delle amministrazioni che stanno lanciando ambiziosi piani di riforestazione urbana, eccetera, eccetera, perché gli alberi che i nostri vivai stanno tirando su in realtà sono quasi tutti destinati all'estero, però, perché diciamo così li ha prenotati facendo una programmazione.
1: Sì, c'è una carenza non tanto di alberi ma di programmazione, cioè noi abbiamo iniziato a progettare città più verdi e questa è una cosa giustissima, ma non abbiamo pensato a programmare un sistema produttivo capace di fornire nei tempi necessari il materiale vivaistico di qualità. E siamo forse a un decimo, ma non vorrei dire anche a un centesimo di quella che è la reale necessità, ma il ciclo biologico di un albero, che va dalla raccolta del seme alla propagazione alla crescita dell'albero fino alla misura in cui esso può essere venduto, impiega dai 3 ai 7 anni, ecco, questo nessuno lo considera, cioè non è che possiamo dire il prossimo anno pianto 1 milione di alberi, perché non è così. Paghiamo degli errori precedenti, paghiamo un ritardo anche nelle decisioni e paghiamo anche un ritardo in quella che è la programmazione vivaistica. In realtà i nostri vivai sono i migliori del mondo, ma non siamo altrettanto bravi a convincere i decisori politici che le piante hanno bisogno di tempo per crescere e poi per insediarsi una volta messe a dimora.
0: Sono stati abbandonati o non sono più produttivi molti dei vivai regionali forestali pubblici, però ci sono i vivai privati, professor Ferrini.
1: I produttori di vivai sono pronti anche a fare quel salto di produzione che sarebbe richiesto. Devo dire che da questo punto di vista la legge sul florovivaismo recentemente promulgata in questo senso ha dato un impulso fondamentale, prevedendo i famosi contratti di coltivazione, cioè contratti fra la pubblica amministrazione e il produttore vivaista, che in questo modo garantiscono entrambe le controparti. La prima pietra è stata posta o il sasso nello stagno è stato gettato, io credo non si possa altro che migliorare.
0: Quali sono gli alberi che hanno sofferto in modo particolare nelle nostre città durante questa estate infuocata?
1: Per esempio nella zona di Milano i faggi, i carpini hanno manifestato grossissimi problemi, quindi diciamo il carpino bianco, per esempio il carpino bianco può essere sostituito dal carpino nero, che invece è autoctono e dimostra di essere molto più tollerante alla siccità rispetto a quello bianco.
0: E invece quali sono quelli che si sono rivelati più resistenti e quindi potrebbero essere scelti, anche se naturalmente, come lei ci ha ripetuto, anche all'epoca del giardino segreto va preservata la biodiversità, cioè non si può scegliere una monocultura o soltanto poche specie.
1: Diciamo che ci sono almeno 10-12 specie che hanno dimostrato di essere più tolleranti alla siccità, per esempio pioppi, e introdurre anche qualche specie non autoctona, parlo per esempio della Corleuteria, che è una pianta che proviene dall'est Asia ma che ha dimostrato appunto di tollerare molto a periodi lunghi e siccitosi, la parrozza, il gelso per esempio, il gelso bianco, il gelso nero, sono piante che tollerano tantissimo la siccità e producono un'ombra piuttosto intensa, quindi ecco, su queste piante in certe particolari situazioni, parlo per esempio dei parcheggi, i gelsi sono particolarmente adatti, ovviamente quelli che non producono frutti.
0: Da quanto tempo è, professor Ferrini, che lei, insieme ai suoi colleghi naturalmente, arboricoltori, biologi, scienziati, eccetera, racconta queste cose, vale a dire spiega la necessità di avere più alberi in città, di scegliere quelli giusti, pensi di coltivarli bene?
1: Ma io lavoro da circa, specificatamente sul verde urbano dal 94, mi sono 32 anni. Ho trovato l'altro giorno una pubblicazione mia di oltre 20 anni fa in cui dicevo le stesse cose che ho scritto recentemente per un articolo, una rivista divulgativa. Quindi non è che sono ripetitivo e monotematico, è che purtroppo non è cambiato molto da quando sono stati lanciati i primi avvertimenti. Lo sapevamo nel 2003, io andai a un convegno in Germania e i ricercatori stranieri già parlavano ampiamente di dover cambiare le piante perché il clima stava cambiando. Purtroppo non l'abbiamo ascoltato.
2: Era già tutto previsto.
0: Grazie al professor Ferrini, che è in partenza per la Malesia per la conferenza internazionale di arboricoltura tropicale. Potrete invece incontrare la nostra prossima ospite questo fine settimana molto più vicino, a Pavia, a Orti Aperti, mostra mercato delle meraviglie vegetali che offre l'autunno. Poi ad ottobre arriveranno anche Orticolario a Cernobbio e Tre giorni per il giardino a Masino. Si festeggiano i fiori dell'autunno, ma Beatrice Bisaglia, giovanissima, 30 anni, laurea e dottorato in biologia con un'azienda agricola in arrivo in Val Camonica, preferisce le erbe spontanee, curative, che insegna a riconoscere e a utilizzare. Passeggiamo virtualmente in un prato autunnale con Beatrice Bisaglia, immaginandoci quel che troveremo.
3: Sicuramente ci accompagnerà il tarassaco, fresco, potremo raccogliere le sue foglie e usarle in misticanza, ci sarà tantissimo amaranto, l'amaranto che possiamo utilizzare sia le foglie sia i semi, arrivano anche i semi del romice, i semi del farinello che è lo spinacio.

0: selvatico, arrivano l'ortica, i semi dell'ortica. Altre piante che arrivano adesso sono la piantagine e la malva. Se noi riusciamo a raccogliere queste piante e a mettersele via, ci saranno di grandissimo aiuto quando ci saranno i classici raffreddori, ecco, che arriveranno con l'inverno.
1: Beatrice Bisaglia, la piantagine o plantago è una delle erbe spontanee più resistenti, più diffuse, davvero la possiamo incontrare in tantissimi posti. Ovviamente basta riconoscerla, per cui si possono fare dei corsi come quelli che organizzi tu.
0: Ci sono diversi tipi di piantagine, come dicevi tu, per quanto riguarda le erbe spontanee è meglio non improvvisare, all'inizio andiamo sempre con qualcuno di esperto, informiamoci bene. Parliamo magari della piantagine lanceolata, che è quella più comune, ha questa foglia che parte direttamente dal terreno ed è questa forma proprio tipica di lancia, e una caratteristica che dobbiamo guardare molto bene sono sulla pagina inferiore della foglia, quindi diciamo sotto alla foglia, presenta queste 5 nervature parallele, sempre solo parallele, molto in rilievo.
1: 5 nervature parallele sotto questa foglia allungata.
0: Esatto, e una volta che abbiamo imparato a riconoscerla è veramente la nostra alleata per tantissime cose, la possiamo mangiare sia cruda che cotta, se fate il pesto è spettacolare, è una pianta antistaminica, quindi ci aiuta anche nel caso di allergie stagionali, è una pianta prima molto lenitiva a livello della gola perché contiene mucillagini e ci fa bene sia internamente, quindi se la assumiamo in un decotto, in uno sciroppo, ma anche esternamente, possiamo mettere la sua foglia su ferite, quando abbiamo il piede stanco perché abbiamo camminato troppo, la mettiamo tra il piede e il calzino, lei rilascerà le sue mucillagini e ci farà passare subito il male.
1: No, quindi... la foglia di piantagine tra il piede e il calzino è molto divertente, oltre che utile. Ho letto che la piantagine proprio in autunno sviluppa nuove giovani foglie tenere, quindi molto più tenere di quelle coriacee dell'estate, quindi l'autunno è il momento ideale per coglierla.
0: Sì, appunto, quest'autunno che è una nuova primavera dove le piante ripartono, ricacciano, e quindi sono nuovi getti giovani e teneri che possiamo raccogliere. Una ricetta molto molto facile che possiamo fare con la piantagine è utilizzarla come il basilico. Se saremo fortunati, perché non è sempre una costante nelle foglie, saprà di fungo porcino, che è intenso nelle foglie giovani ma ancora più intenso poi sarà nelle infiorescenze immature. È esattamente il fungo porcino, se le mangiamo con gli occhi chiusi non notiamo la differenza.
1: Anche con questo sapore evoca l'autunno la piantagine, con la quale si può fare il risotto ai funghi senza i funghi in qualche modo.
0: Esatto, esattamente, possiamo fare il risotto ai funghi senza i funghi, possiamo metterli sott'olio e utilizzarli poi per farci dei soffritti.
1: Fai parte dell'associazione di Fitolimurgia che studia l'utilizzo in cucina delle erbe selvatiche. E come lo utilizziamo contro la tosse? Per esempio si può fare un succo con la piantagine?
0: La piantagine quando l'abbiamo raccolta la mettiamo in un po' di acqua per diciamo scioglierla con un mini pimer o con un mortaio, aggiungiamo un po' di miele e facciamo questo sciroppo da assumere durante la giornata quando abbiamo mal di gola, che ci aiuta tantissimo a far passare i bruciori e le infezioni a livello proprio della gola.
1: Quindi fiole di piantagine sminuzzate, buttate nell'acqua che viene un po' scaldata, aggiunta di un bel po' di miele e abbiamo una cura in casa. Beatrice Bisaglia, questa è la stagione anche della malva o dei malvoni? Io vedo dei malvoni stupendi in un giardinetto di città che c'è vicino al mio condominio, per cui anche quelli sono diffusissimi.
0: Esatto, oltre a essere davvero diffusi, essere bellissimi in questo periodo, stanno rifiorendo, quindi sono anche un aiuto per quanto riguarda gli impollinatori e sono completamente edibili in tutte le loro parti. Le foglie le possiamo utilizzare sia fresche che essiccate per farci delle tisane, in questo caso anch'esse hanno un potere molto lenitivo a livello della gola, oppure possiamo unirle anche qua ai risotti, farci le frittate.
1: La malva io la riconosco, per cui buon riconoscimento a tutti se ce la faccio io. Ecco, tu fai conoscere le piante di cui ci parli anche attraverso i social, Instagram, YouTube, basta cercare Beatrice Bisaglia o Botanic Bea, e dal numero di follower mi sembra di capire che siamo sempre di più a pensare che raccogliere, individuare tra un verde non più indistinto quello che ci può servire, ci può far stare bene, sia una conquista, un passo avanti nella vita.
0: Speriamo, sì, che ci sia questo nuovo occhio per un patrimonio immenso che la natura ci offre davvero sotto i nostri occhi, perché soprattutto per esempio per quanto riguarda piante come la piantagine, che è veramente ovunque, basta saperla vedere, lei la vediamo ovunque perché è ovunque, ma questo suo essere ovunque non la rende meno utile e meno preziosa, anzi.
2: Le foglie della piantagine calpestata guariscono il piede del viandante, Plinio il Vecchio.
3: A Avete ascoltato

0: reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Deficit PIL, l'Italia resta sopra il 3%, Meloni attacca l'Istat, ogni anno sottostima la crescita. Scuola, Meloni, anche Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri. Trump show all'ONU, siamo il paese più forte del mondo, l'Iran accetti l'accordo prima del midterm o sarà annientato. Morto il bambino di 6 anni in bici investito a Torino, è il 173esimo ciclista da inizio anno. Un saluto dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. L'Istat ha confermato il dato del 3,1% per il disavanzo pubblico 2025 e questo impedirà all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Sarà dunque più complesso trovare le risorse per la manovra di bilancio 2027 perché le spese per l'energia e la difesa non saranno automaticamente escluse dal calcolo del deficit, obiettivo a cui puntava il governo se fossimo usciti dalla procedura di infrazione. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Rai 1 ai microfoni di Bruno Vespa attaccando l'Istat.
3: Dispiaciuta per non aver raggiunto l'obiettivo di stare sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, abbiamo fatto 30 e non 31, afferma la Premier Giorgia Meloni a 5 minuti, ma per l'Istat la stima è ferma al 3,1%, che non consente di uscire dalla procedura di infrazione della Commissione europea in anticipo. La Premier però non manca di attaccare l'Istituto Centrale di Statistica, è accaduto ogni anno che dopo un anno siano state riviste in crescita le stime. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo e questo mi dispiace. Si complica comunque il percorso della manovra, con l'Italia che dovrà quindi rispettare il monitoraggio e i vincoli stabiliti dalla Commissione europea. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Si dice rammaricato il ministro dell'economia Giorgetti dopo la doccia fredda del dato Istat. Con la conferma del rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura di infrazione da parte di Bruxelles, un problema per il governo, che avrà più vincoli e meno risorse per la nuova legge di bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Incassato il colpo, nella maggioranza Fratelli d'Italia prova a minimizzare, dalla Lega invece Salvini rilancia chiedendo uno scostamento. Di bilancio.
5: Dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
4: Forza Italia però frena e invita a gestire il bilancio con oculatezza. L'austerità non ha portato a nulla, i dati Istat certificano il fallimento del governo, attaccano invece compatte le opposizioni, dal PD Misiani parla di smacco per Meloni e Giorgetti.
6: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento su Rai 1 è intervenuta di nuovo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Le parole del Presidente della Repubblica, la scuola, aveva detto Mattarella, deve evitare che si formino ghetti, deve abbattere i muri della diffidenza e della incomunicabilità, non erano contro il governo, ha detto la Premier.
7: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità e qual è la base per superare l'incomunicabilità? È la lingua. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E tra l'altro voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno insomma anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
2: Donald Trump protagonista nella prima giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, prima con un discorso da campagna elettorale.